0: Finalmente quasi libero, se vogliamo, libero almeno sì, da contenziosi psicologici e di squadra rispetto all'anno scorso. Qualche caso un po' spinoso, che secondo me lui per esempio ha fatto bene subito a buttare dentro Jimenez, che stava diventando un caso, l'ha fatto giocare.
1: Nel frattempo è diventato un caso Dodò. Poi sì, poi no.
0: Però
1: poi
0: sai,
1: forse
0: anche Dodò è un caso diverso rispetto a Jimenez, perché Dodò te lo porti dietro da mesi in questo caso. Certo. E ce l'eravamo anche dimenticati di Dodò fondamentalmente. Poi a me che sia un giocatore pronto per giocare, non pronto per giocare, che si sia allenato male come ha detto la Fiorentina, che si sia allenato con poca voglia perché voleva andare via, bene, se vuole, intanto la Fiorentina ha tutti i mezzi anche lì per pungolarlo e dirgli fino a che sei della Fiorentina, allenati nel modo giusto, e già lo doveva fare quest'estate secondo me. Ma dico, anche se c'è questi piccoli casi, intervenire subito con la titolarità per dimostrargli di essere parte di un gruppo, anche Jimenez, nonostante qualche ritardino, qualche vocina della città che è piccola e chiacchiera. Insomma, io trovo che Vanoli abbia iniziato in modo giusto. Adesso dobbiamo dargli qualche partita,
1: certo,
0: giusta.
1: Cioè, la sosta sarà fondamentale.
0: La sosta sarà fondamentale perché sì, ci saranno le nazionali, ma non saranno 2000, quindi no, comunque potrà lavorare su tante cose, tanti aspetti. E il gioco piano piano, ora diciamo mettere i puntini sulle i, risultati e poi il gioco. La prima è andata bene, io mi aspetto una Fiorentina che segua questa strada, che migliori da un punto di vista difensivo, e penso che per Vanoli sia un aspetto decisivo, lo diceva anche l'anno scorso del resto, in una situazione molto più complicata. E poi tutto il resto arriverà, perché se poi si accende Mastantuono, come si è acceso l'altro giorno, si accende Attà, si accende Pellegrino, ragazzi, qui bisogna anche iniziare a dire che la gente dice: ah, si è preso un vaccone che non fa gol solo di testa. Ragazzo, che si è messo a disposizione nel giusto modo. Questo Gier, se impara a fare gol, perché gli manca quello, il resto è un giocatore che spacca le partite. Io continuo a dire, mi ricorda il primo Leao del Milan, quello che era molto fumoso, faceva pochi gol, però faceva delle cose straordinarie. Quindi ci sono tutti i crismi per fare quello che dice Francesco, per guardare solo avanti e non indietro, solo verso l'obiettivo futuro e non indietro, togliere la testa dal carro armato e magari metterla in una Jeep invece di essere per forza, no, tutti accorazzati.
1: Sì, soprattutto ripeto, a settembre, cioè io aspetterei perché quel tipo di discorso arrivò a gennaio, anzi forse erano i primi di febbraio, cioè c'è ancora veramente tutto il tempo per rimettersi in carreggiata, soprattutto per come la vedo io, anche da un punto di vista difensivo, perché difensivo in senso lato, vale anche per il filtro che fa il centrocampo, fase non possesso, diciamo. Comunque sono un po' di messaggi. Allora, intanto Stefanino preparane tre, perché tra poco te li mando in sequenza. Nico dice: non so se sapete che a Grassina ci abita un altro ultras del Cittadella, non sto scherzando, faceva pure le trasferte. Guarda Nico, questo non lo sapevo, so che però in Toscana c'è sempre stato un nutrito gruppo di simpatizzanti del Cittadella grazie a Claudio Coralli, ex attaccante dell'Empoli, nato a Borgo San Lorenzo e leggenda del Cittadella, e quindi molti toscani, molti fiorentini andavano al Tombolato a vedere Coralli.
0: Evviva Coralli!
1: Evviva Coralli! Poi, che bello, lunedì è tornato il Benveduccio, ieri ho visto tutta la partita del Napoli, penso che abbia diverse difficoltà. Tiene tanto la palla, ma arriva a tirare con difficoltà. Fatto anche la ripetizione, anche merito del Bologna che ha giocato una brutta partita, ma il primo tempo difensivamente è stato perfetto. La possibilità di far punti domenica, secondo me, c'è. È vero anche Duccio,
0: tutte le partite.
1: Ecco, è vero che da un lato il secondo tempo del Napoli è stato dominante, cioè sì, Bologna ha fatto una buona partita difensiva, nel secondo tempo non è uscito alla propria area di rigore.
0: Bologna male, Bologna, si può dire.
1: Guarda, io te lo ribadisco, era grosso,
0: è andato.
1: Mi ha bruciato tra virgolette il pronostico. Secondo me l'allenatore più sbagliato della Serie A. Ora ieri poveraccio era anche squalificato, quindi c'era Tarozzi in panchina, però
0: vecchia conoscenza.
1: Vecchia conoscenza, salutiamo, ci segue sempre. Però Tedesco, io insomma, il Bologna magari lo farà arrivare alla sosta, ha perso tante partite di misura, però continua a non capire il senso di una scelta del genere. È vero, il Napoli non riesce a trovare con serenità, facilità la via del gol. Salutiamo Stefanone, tra l'altro pistoiese vincente, quindi grande festa.
0: Vabbè, qui è stato un
1: trionfo,
0: un fine settimana allungato bellissimo.
1: Perfetto, dalla Fiorentina alla
0: Black
1: pistoiese,
0: Eyed Peas, come se non ci fosse un domani,
1: fino al Cittadella. Purtroppo per Stefanone ha vinto anche il Prato, ecco, però voglio dire, non è che si può star lì a sperare sempre soltanto nella Schadenfreude, citando Damiano. E quindi ecco, sì, ovviamente anche il Napoli ha le sue difficoltà, le ha palesate, però secondo me la partita di ieri, soprattutto il secondo tempo, non è che dia così tanti segnali sulle difficoltà del Napoli, che tra l'altro ha anche poche scelte dalla panchina. Insomma, più l'inizio della stagione secondo me può dare un po' di speranza alla Fiorentina. Ecco il solito Dido che dice: ammetto che ieri quando ho sentito che non c'eri ci sono rimasto un po' male, senza il benvenuto è domenica, veramente un pirla, con affetto ovviamente.
0: E non lo sarà nemmeno domenica prossima,
1: vero,
0: quindi.
1: Perché sarò sabato, un'altra domenica senza di me. I giocatori non lo volevano più grosso e per me avevano tutte le ragioni. La definizione di ragazzotti non può essere trascurata. Massimo da Firenze. Alessandro dice: secondo me non è che non riteneva, pardon, che riteneva Vanoli non all'altezza, riteneva necessaria una rivoluzione anche in panchina. È stato, a detta di molti giornalisti, compreso il Resta al 99% del Corriere dello Sport, indeciso fino all'ultimo, e la scelta di richiamarlo è stata quindi semplicissima.
0: Però non sono convinto.
1: Alessandro, cioè, quindi a maggio era necessaria una rivoluzione in panchina, poi Grosso ha fatto male, quindi la rivoluzione dopo tre partite più quella di Coppa Italia già in archivio? Io spero sinceramente non si sia arrivati a una ricostruzione del genere, perché sennò vorrebbe dire allora che altro che progetto quadriennale, qui siamo a un progetto mensile. Cioè, ok, a maggio era, si è detto rivoluzione anche in panchina, poi Grosso va male, quindi si ritorna da quello che non avrebbe dovuto gestire la rivoluzione? Magari, spero, ci saranno state anche altre dinamiche nel discorso, eh? Non sto dicendo che Vanoli non doveva a prescindere essere richiamato.
0: No, però anche qui cerchiamo di fare una narrazione coerente, perché ne sto sentendo di ogni su questo discorso, che Paratici, poverino, era l'unico che lo voleva mantenere in panchina e è stato costretto dalla piazza, dal sol dell'avvenir, da quello che ci sarà nel domani, dalla futuribilità, da tutte, a cambiare con Grosso. Allora, a noi risulta, almeno a me risulta, che Grosso fosse non sul taccuino ma in cima e cerchiato nel taccuino usiamo questo termine così non si offende nessuno, dei dirigenti della Fiorentina, fondamentalmente da fine aprile. Quindi può anche essere che ci sia stato un momento di riflessione prolungato su Vanoli, ma che sia stato il 99% resta Vanoli e poi abbia avuto ragione l'1%, ragazzi, ma cerchiamo anche di essere, come si può dire, onesti con noi stessi, perché se io sono certo al 99% di confermare Vanoli e lo sostituisco quell'1% con Grosso, non mi risulta che io sia stato molto in bilico su questo tipo di scelta, perché un conto è dire sono stato 99% sicuro di Vanoli fino a che non è arrivato Conte,
1: è lì,
0: quello era l'1% e mi ha spalancato un portone. Ma se te sei sicuro al 90% di confermare Vanoli e all'1% c'è Grosso, ragazzi, vuol dire che Grosso è stata la scelta di Paratici, la stessa scelta della società. E anche basta questa cosa, ma se era per Ferrari sarebbe rimasto Vanoli. No, non è così, non è così. Cioè, Grosso è stata una scelta che è stata fatta da Paratici insieme al club. È stata una scelta sbagliata. Chiaro. Il direttore sportivo ha determinato il proprio sbaglio e ha cerchiato il proprio sbaglio mandando via l'allenatore dopo tre giornate di campionato, quattro in totale con la Coppa Italia, e ha fatto ammenda con i fatti, e poi l'ha detto anche dopo in conferenza, per l'amor del cielo, l'ha detto a DAZN e ci ha, diciamo, velatamente spiegato cosa era accaduto. Quindi basta con questo discorso del 99%, perché se uno fa una scelta del 99% vuol dire che manca talmente pochissimo,
1: sì,
0: al 100%.
1: Sì, quell'1% deve essere proprio quell'imprevisto, quell'Iraola di turno, quel Maresca di turno.
0: Allora, se ti dicono di sì, ecco, quell'1% viene cancellato e diventa no, via. Ma è normale. Ma Litness, ma anche Vanoli, secondo me, avrebbe, usiamo un poi in realtà l'ha perdonato lo stesso, però avrebbe perdonato
1: quantomeno
0: questa,
1: forse anche capito maggiormente.
0: Capito, digerito, come volete. Invece Vanoli cosa ha scelto di fare? Ha scelto di restare in riva al fiume, perché le proposte che sono arrivate mi risulta non siano piaciute, mi risulta che abbia cambiato agente, quindi anche lì evidentemente c'è stato un lavoro in background che non è piaciuto al tecnico. Ha aspettato, da un punto di vista della comunicazione, non verso il mondo ma verso la Fiorentina, è stato

0: Da uno Stefanino a uno Stefanone in regia, tre WhatsApp audio, amico.
1: Buongiorno
0: mio.
1: Federico dai Camion. Secondo me Vanoli lo sapeva di già che Grosso aveva dato problemi già in fase di preparazione con la costruzione della squadra e non gli tornava che Mastro Antuono gli facesse l'ala e dovesse già per forza
0: Mastro Antuono.
1: Vabbè, c'era ormai un po' di discussione.
0: Lo aggiungiamo.
1: E quindi secondo me lui si è fatto intervistare e si è spianato la strada. Se infatti la squadra sembra più diciamo fatta per Vanoli che per Grosso. Comunque sempre forza Viola e forza Vanoli, tiraci su.
2: Buongiorno. Quindi Francesco, ogni Eccomi. Volta che viene esonerato un allenatore, la colpa è del direttore sportivo perché l'ha scelto. Ho capito. Saluti da Alex.
0: Ha detto propriamente così, ma ora ci spiegherà.
3: Buongiorno. Allora, è un'emozione unica sentire il mio messaggio sui Bardiccio di Mugello, fa parte della sigla. Grandi siete, due grandi. Te Benve, ricordati di passare dalle salaiole, che dire, forza Viola, Juve aperta, Giova 63.
0: Ottimo, salaiole
4: al Bardiccio.
0: Frazioni del comune di Borgo San Lorenzo, che poi si rimette sulla via Faentina, lo trovate, la trovate dopo il ponte sul fiume Sieve, così abbiamo dato tutte le indicazioni.
4: Mamma mia.
0: Poi girate a sinistra, un po' di strade di montagne e ci siete.
4: E c'è il Bardiccio.
0: Vabbè. E c'è il Bardiccio, il nostro amico.
4: No, intanto devo chiedere scusa a Stefanone, perché nella mia sonnolenza, no lo spiego, perché nella mia sonnolenza scorrendo le sue bellissime storie avevo capito Black Eyed Peas, però infatti mi ero detto ma perché devi andare a vedere i Black Eyed Peas, Stefanone nostro, che non mi sembra proprio in linea con quel genere musicale. Infatti era andato a vedere i Black Keys, che sono un duo statunitense, fa musica indie rock, chiamiamola come alterna.
0: Concerto al Melani di Pistoia, ovviamente.
4: Sì, certo. Comunque questo è per chiedere scusa, perché ho in questo momento avevo dato, come dire, ero passibile di una causa civile da parte di Stefano Carlesi.
0: Ah, concerto all'Alcatraz di Milano, quindi è un ottimo Stefanone.
4: Certo. No, vengono in mente versione estera.
0: Vecchi concerti. Vabbè. No, volevo dire all'ascoltatore che nessuno ha mai detto che la colpa di Grosso è di Paratici. Però le responsabilità, amico mio, vanno condivise. Io lo so che è divertentissimo e appunto in questa città sono stati criticati e mandati via tutti gli allenatori possibili e immaginabili, che poi si sono presi le loro soddisfazioni, che poi invece sono caduti in disgrazia, che hanno vissuto momenti calcisticamente parlando difficilissimi. Ma non si può sempre scaricare la colpa solo sul singolo. Cioè queste analisi molto spicce per cui Grosso è un inetto, Grosso è un disastro, Grosso è tutto quello che è stato detto, io continuo a non capirle e non le condivido, quindi mi sentirete sempre dire qualcosa di diverso, condivisibile o meno. Semplicemente ti sorprende il fatto che io abbia la tendenza ad allargare le responsabilità e quindi veda la responsabilità gigante di Grosso, gigante di Paratici e scusate, so che ora viene omaggiato da tutti e da tutto, ma anche della proprietà e quindi del presidente. Che sia un presidente alle prime armi nel ruolo o con grande esperienza, comunque ha una responsabilità.
4: Ci sarà anche chi lo consiglia.
0: Ci sarà chi lo consiglia, ci sarà chi lo supporta, ci sarà chi lo guida, ma siccome ora è a livello anche social, penso tutti ci si stia accorgendo che è molto spinta la figura di Giuseppe Commisso, molto citata, molto
4: anche un po'
0: nominata. Sì, ma dico, se vai a vedere anche sul profilo ufficiale della Fiorentina,
4: la Fiorentina
0: di Giuseppe Commisso che saluta i tifosi.
4: Sì, c'è una sottolineatura,
0: ecco,
4: certo.
0: Quindi,
4: tra l'altro, posso permettere, ora poi andiamo dall'ascoltatore.
0: Vai.
4: Io, siccome non ce l'ho direttamente in questo momento con la proprietà, perché penso che sia una proprietà che rispetto al passato si è votata a un professionista che faccia le proprie veci e che abbia messo dei milioni per costruire la squadra che colui che ne fa le veci voleva costruire, quindi io in generale non sono molto adirato con l'operato, diciamo, della proprietà attuale, cioè dei presidente e vicepresidente attuale, quindi Giuseppe Commisso e Catherine. C'è da dire che ieri mi ha molto stonato il fatto che sia uscita una grafica su Mastantuono dove c'è scritto Mastantuono ha superato il record di Messi, che è oggettivo, cronaca degli eventi, ho scritto che questa cosa cosa è stata fatta nella Fiorentina di Giuseppe Commisso. Cioè, come dire, è merito di Commisso aver preso

0: Preso Mastantuono schierato a Venezia, ha fatto 3 gol, il record di Messi cade grazie alla presidenza omissa. Ecco, quello il mio consiglio, diciamo, da fuori è una sottolineatura che non avrei fatto. E se c'è un social media manager che è stato consigliato in questo modo di fare questo tipo, magari ogni tanto alzare il dito e dire: guardi presidente, forse ogni tanto stare anche un pochino più nel nostro. Certo, si fa i video dove vado a salutare tutti, dove va sotto la curva, tutte cose anche belle, perché comunque è bello che un presidente vada a festeggiare con i tifosi, e si vede sempre meno, diciamo così, ognuno ha poi i suoi gusti, però certo, è una cosa che certo. Si vede meno. Il fatto di sottolineare che il record di Messi è caduto nella Fiorentina Giuseppe Ommisso mi è sembrata una forzatura. Gabriele da Empoli, buongiorno.
1: Ciao,
2: buongiorno Pietro, buongiorno Pembe.
1: Ciao.
2: No, ma io ho una domanda che non riesco a avere una risposta, no? Ma cosa c'è di difficile di dire Franco Mastantuono?
0: No, questo è una domanda che credo che andrà in eterno.
2: Mastro Antonio, Mastro Antuono, Mastro Cettino.
1: È tutto materiale per le copertine, io
0: chiamo,
1: Gabri.
0: Io lo chiamo Mastabono.
2: Sì, Mastabono, ecco, bravo, Mastabono. Ma faccio un go', ecco, via, diciamolo un po' tutti. Insomma, a parte le bischerate. Ma io ho una riflessione sull'allenatore.
0: Sì.
2: E dico, sicuramente, vabbè, qui è sotto gli occhi di tutti che l'allenatore è stato sbagliato per una serie di motivi, ma non era meglio comprare un giocatore meno e investire di più su un allenatore guida, in questo caso con una squadra giovane così da mettere insieme, senza nulla togliere a Vanoli, eh? Non dico questo.
1: Sai, guarda, è una considerazione giusta,
0: però che viene avanti anche dall'estate, certo, perché in tanti certo, lo dicevano di
1: però già. Sai, in una visione a medio lungo termine l'allenatore è un investimento che giustamente, ho capito dove vuoi arrivare, però pensa anche in ottica bilancio: se sbagli un allenatore è solo un costo, se sbagli un giocatore comunque, avendoli comprati quasi tutti ventenni, 22enni, 23enni, sono tutti rivendibili senza andare in minusvalenza, quindi è più un investimento sicuro prendere un giocatore in più e dover prendere un allenatore tra virgolette di un livello un po' sotto. Però è una riflessione che ha assolutamente senso la tua, e forse sai cosa ti dico anche, Gabriele, avrebbe avuto senso anche prima di Grosso.
2: Assolutamente, assolutamente, sì, certo.
1: Cosa che la Fiorentina ha provato a fare, al di là delle smentite, cioè la Fiorentina l'idea Glasner, l'idea Iraola, l'idea Maresca le ha portate avanti, diciamo che le ha maturate. Poi nel momento in cui gli allenatori che ho citato restano tutti in Premier a allenare delle signori squadre con dei budget infiniti, e a quel punto il banco salta e si scivola tra virgolette su Grosso. Ciao Gabri, un abbraccio.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao.
0: Allora,
1: ciao.
0: Tra poco ci dobbiamo fermare. Prima diamo la notizia, che ovviamente non è direttamente interessante per i tifosi della Fiorentina, ma per la Serie A, ovvero che Daniel Maldini, dopo aver segnato tra l'altro il gol vittoria, se non sbaglio, contro l'Atalanta non più tardi di sabato, perché ha giocato...
1: Sì, poi da ex, quindi voglio
0: da
1: dire,
0: ex,
1: è anche un momento...
0: Cioè, sabato notte ne ha combinate di 8 di crude, ha fatto questo incidente, alcol test positivo 2 volte sopra il limite, e il pretest antidroga è positivo anche quello, quindi ora dovrà fare l'esame tossicologico. Rischi credo legati alle prossime convocazioni, sicuramente in nazionale, ma non so, anche quelle che potranno essere risvolti legati alla stagione col Cagliari, però dovevamo riportarla, che è una notizia di cronaca su un giocatore che aveva iniziato benissimo e che subito ha fatto fatto un fiore, e sappiamo cosa ci ha fatto dopo. Detto questo, sono le 11 in punto, quindi chiedo all'ottimo Francesco di poter fermarci un attimo. Stefano era già pronto, ci fermiamo, tra poco torniamo insieme per la seconda ora di Chi si compra.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: E torniamo in diretta alla seconda ora insieme di Chi si compra su Radio Firenze Viola. È iniziata la settimana, oggi è lunedì 14 settembre, domani sarà già giorno di partita perché c'è la Coppa Italia, quindi Fiorentina-Pisa, diciamo un derby che ritorna a stretto giro di posta rispetto a quello dell'anno scorso. C'è la volontà della Fiorentina di superare il turno, questo mi sembra la palissiano. C'è la volontà del Pisa di fare bene per i propri tifosi soprattutto, più che per la stagione, perché non c'è velleità di vittoria della Coppa da parte del Pisa. C'è però giustamente la volontà di mettersi di traverso nei confronti della Fiorentina, squadra che a livello di rivalità di tifosi è sicuramente la peggior squadra e la miglior squadra da affrontare per fare uno sgambetto in quanto tifosi del Pisa. Noi ci auguriamo che non succeda, ma dobbiamo entrare soprattutto in quelle che potrebbero anche essere le scelte di Vanoli, cioè che cosa ci aspettiamo di vedere domani. Ora tra poco ne parliamo, perché prima abbiamo già in linea un altro ascoltatore che è Walter, che ci chiama da Lisbona. Ciao Walter, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Grande Walter.
5: Tutto bene, grazie, voi state bene? Sì.
1: Siamo benissimo.
5: Meglio. Allora, io volevo riavvolgere un secondo il nastro. Vai. E arrivare a maggio di quest'anno, dove tutti noi, e credo che anche voi se ricordo bene, dicevamo ma non penseremo mica che la proprietà quest'anno prenda metà 100 milioni sul piatto per fare una squadra che neanche ci immaginiamo. Mi sembra di ricordare così. Adesso giustamente questa cosa è stata fatta, a mio parere è stato fatto un mercato ottimo. Paratici secondo me ha fatto i suoi errori, come facciamo tutti nella nostra vita. La cosa che volevo fare, che io credo che sia, è che noi ci domandiamo se quella di Vanoli è stata una scelta conservativa e perché. Secondo me Pratici ha fatto la scelta di Vanoli per i motivi che diceva prima Pietro, concordo pienamente, e perché vuole una scelta conservativa. Perché Paratici ha sempre parlato di qualche anno, non di dire quest'anno noi andremo in Europa. Può succedere, me lo auguro e lo spero, però era impensabile pensare a maggio di rifare subito una squadra per andare in Europa. Secondo me, siccome Paratici è una persona intelligente, sa che le squadre si costruiscono un po' alla volta. Quest'anno ha messo tante fondamenta, tantissimo. Se l'anno prossimo, anche dovuto a questa scelta che magari sarà conservativa, ma non entreremo nelle coppe, e mi dispiacerebbe, però può succedere, con due, tre innesti questa squadra l'anno dopo può realmente puntare a qualcosa di grosso.
1: Walter, posso farti una domanda aggiuntiva su questo? Però
5: certo, volentieri.
1: Ritieni che in questo discorso, in questa valutazione che tu fai della scelta poi presa da Paratici una volta appurato e con grosso non si poteva più andare avanti, Vanoli adesso possa essere l'allenatore per accompagnare questo percorso, definiamolo pluriennale, e poi vedremo come si svilupperà? Cioè, sappiamo benissimo, e tanto sono sempre i risultati a indicare la strada nel calcio.
5: Certo.
1: Questo progetto pluriennale, tu pensi che possa realmente essere gestito da un allenatore come Vanoli?
5: Sinceramente non lo so. Io quello che so è che in questo momento Vanoli, secondo me, non conto niente, era l'opzione più logica, più equilibrata, più giusta che potesse esserci. Poi se ci prospettiamo nell'anno 27-28, non lo so, dipenderà anche dai risultati che farà in quest'anno qui, che dimostrerà, che gioco farà, come verrà visto negli spogliatoi dalla società.
1: Certo, certo.
5: Però dei dubbi ce l'ho, però sta a lui dimostrare che di toglierci questi dubbi, fare un'annata ben fatta, veder giocare bene la Fiorentina, fare dei risultati e poi vediamo. Però la scelta secondo me Paratici l'ha fatta consapevole che per quest'anno era una scelta conservativa.
1: Grazie Walter.
5: Grazie a voi, ciao.
1: Alla prossima.
5: Ciao.
1: Matteo D'Assigna dice: sei grande Benve, Motta, tutti lo avrebbero voluto ma nessun club se lo fila da due anni. Poi abbiamo un po' di messaggi sulla Juve che ha perso, Benve Gobbo, ma magari li leggo dopo così diamo soddisfazione a tutti. Paolo Vanoli è un grande, è una scelta giusta, un amico che non si firma. Non sono d'accordo su Paratici. Sono sicuro che con Vanoli era rimasto sul chi va là, nel senso, e quasi sicuramente gli avrà detto tieniti pronto. Altrimenti io nel campionato aveva fatto Vanoli lo scorso anno, non penso avesse avuto problemi a truccare una squadra. A me Vanoli non piace, ma sarei felicissimo di fare il mea culpa. Però se seguiamo la ricostruzione di credo Simone, è una ricostruzione un po' pericolosa. Cioè immaginare che un allenatore non confermato a maggio sia stato sì non confermato, ma anche quasi messo un po' in naftalina, cioè della serie ora ti dico di no,
0: poi si
1: però
0: guarda.
1: Tieniti pronto.
0: Ora, suona un po' strano,
1: sia per Vanoli che per lo stesso Grosso, tra l'altro.
0: Allora, noi però possiamo attivare il primo collegamento di oggi. Siamo felici di poterlo ospitare. Mister Stefano Colantuono, buongiorno mister.
1: Buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
0: E grazie di essere con noi questa mattina. Chiaramente per parlare di Fiorentina, domani ci sarà Fiorentina-Pisa. Lei da giocatore è stato anche al Pisa in una stagione, insomma, dove il derby c'è stato, quindi comunque comprende benissimo cosa significa questa partita, soprattutto dalla parte pisana del contenzioso, diciamo. Però io prima le vorrei chiedere che idea si è fatta di questo inizio particolare di campionato per la Fiorentina, dove appunto si è passati da una scelta in panchina che è stata rivoluzionaria rispetto alla finale della scorsa stagione, perché Vanoli poi non è stato confermato, non si parla di esonero perché fondamentalmente il contratto si concludeva nel giugno dell'anno, cioè di quest'anno. È arrivato Grosso, un inizio molto molto complesso dopo un mercato altrettanto rivoluzionario, e poi il ritorno di Vanoli. Ecco, che idea si è fatta anche da tecnico, anche immedesimandosi, che se si vuole, dentro ai panni di due situazioni che lei sicuramente avrà vissuto, sia quella del subentrante, sia quella purtroppo anche dell'interruzione di un rapporto, in questo caso così rapido, per l'allenatore che c'era in precedenza.
6: La situazione è un po' particolare, perché intanto partiamo dal presupposto: a mio avviso sia Grosso che Vanoli sono due ottimi tecnici, poi però purtroppo nell'arco di una stagione, nell'arco di un'annata, si creano delle problematiche dalle quali a volte si cerca di venirne fuori con appunto con l'esonero, perché poi è la cosa più, per una società è chiaro, è la cosa più semplice, no? Insomma, i giocatori si possono mandare via tutti, e allora si va alla ricerca di nuovi stimoli o di nuovi metodi e quant'altro, cambiando il tecnico. Allora, io credo che l'errore non è stato quello di assumere Grosso, perché Grosso ci sta che possa allenare la Fiorentina, però a mio avviso, forse alla luce anche della salvezza dell'anno precedente, ripartire magari da Vanoli forse sarebbe stato una cosa più naturale, insomma, visto e considerato che l'anno scorso la Fiorentina, se non vado errato, l'ha chiuso a 42-43,
1: giusto?
6: E si è salvata alla fine, insomma, con una due giornate d'anticipo, se non ricordo male.
1: Vero.
6: Quindi a quel punto la stagione era partita male, tutto sommato Vanoli il lavoro l'aveva fatto, forse ripartire da Vanoli era magari la soluzione più lineare. Poi però non so cosa è successo in sede contrattuale, se magari c'è stata una trattativa ma non si è chiusa per altri motivi, però forse, ecco, se io giudico da esterno come lo fate voi, forse era la soluzione migliore. E si è arrivati poi a quest'anno e le problematiche, insomma, da quello che ho potuto captare io da lontano, indicativamente sono le stesse dello scorso anno. Insomma, la Fiorentina ci ha avuto una partenza un po' a rilento e si è deciso di interrompere il rapporto con Grosso. Poi non so quanto sia vero quello che dicono ora i giornali riguardo alle dichiarazioni di Grosso e quant'altro, e quindi ci sta ora da fare in campionato, da rimettere ora siamo solo all'inizio, ci mancherebbe, però è chiaro, da rimettere in pista un campionato, perché insomma credo che la Fiorentina possa fare meglio della posizione che occupa e che sta occupando adesso.
1: Mister, in quest'estate, dove è stata attuata una vera e propria rivoluzione tanto nelle entrate quanto nelle uscite, la rosa è molto lontana rispetto a quella dell'anno scorso. Lo era per Grosso prima e lo è evidentemente anche adesso per Vanoli. Le chiedo, da allenatore, quanto è difficile trasformare un gruppo di giocatori in una squadra, proprio a livello anche di quotidianità, perché non c'è solo da mettere sul piatto la tattica, gli schemi, i movimenti, ma anche proprio la conoscenza reciproca tra così tanti uomini e calciatori.
6: Questa è, allora, partiamo sempre dal presupposto che la Fiorentina è una squadra formata da buoni giocatori, ci mancherebbe. Poi io dico sempre, è sempre la domanda che mi sono posto da allenatore parlando con la società: qual è l'obiettivo?
7: Certo.
6: Perché poi bisogna dire qual è l'obiettivo per dare dei giudizi, perché se l'obiettivo che si sono prefissati all'inizio della stagione era quello di competere per una competizione europea, al momento però, ragazzi, parliamo di quante partite? Tre, insomma, è un po' presto per dare un giudizio poi definitivo, ma se l'obiettivo era quello devono cominciare, insomma, a mettersi in moto, perché sono un attimino, la partenza non è stata delle migliori. Se era un campionato normale di un ritrovato assestamento, che ne so, allora ci può stare, fermo restando che però se è la Fiorentina è un club di un certo prestigio, con una piazza che ha visto cose importanti a Franchi, quindi è normale che qualche malumore c'è da parte dei tifosi, e posso capire che ci sia stato qualche mugugno, però io dico sempre, è l'obiettivo quello che va centrato. Voi siete lì, qual era l'obiettivo per questo campionato della Fiorentina?
0: Beh, come minimo accorciare la distanza, esatto, dalle squadre europee,
6: esatto, riaffacciarsi insomma nelle zone, diciamo, che potevano essere indicativamente quelle dell'Europa, no? Insomma, esatto, a ridosso di queste squadre qua. Però insomma c'è ancora tempo per poter dico, ecco, il campionato è cominciato adesso, però forse sulla scorta di quello che è accaduto l'anno scorso si è deciso di fare questo intervento e di cambiare l'allenatore, insomma, la squadra tutto sommato io non ho visto molto, ho visto qualcosa, qualche giocatore lo conosco, insomma, ora questa vittoria fuori casa col Venezia, penso che possa essere un buon, diciamo, trampolino per una ripresa migliore, insomma, per cercare di andare a fare qualcosa di interessante, perché insomma i giocatori bravi ce ne sono in questa rosa.
0: Ecco, uno lo voglio citare ed è Fagioli, e anche qui le chiedo di vestire i panni proprio dell'allenatore che veste tu quotidianamente, cioè vedere un giocatore che con il precedente allenatore non riesce a entrare evidentemente in empatia, intanto le chiedo quante volte gli è capitato magari anche di non riuscire con i giocatori più forti della rosa a non entrare in un certo feeling calcistico, passare da in tre partite giocate male, con tanti errori, senza, sembrando quasi anche indietro atleticamente, quindi che si poneva anche questo tipo di dubbio nei confronti della squadra e soprattutto in un giocatore particolare come Fagioli, arriva l'allenatore che l'anno scorso gli ha trasmesso evidentemente non solo fiducia ma anche un ruolo nuovo come quello del play, e la partita contro il Venezia si è rivisto un Fagioli straripante, anche leader tecnico di questa squadra. Ecco, come ci si spiega così? Cioè, vuol dire che i giocatori delle volte non giocano veramente, non dico, si diceva prima, non contro, ma sicuramente non a favore dell'allenatore.
6: No, assolutamente no, io credo, non ci voglio credere, non ci credo a questo tipo di situazioni qua. È chiaro che all'inizio del campionato i giocatori sono sempre un po' in ritardo di condizione, dopo tre partite pensare di vedere un calciatore già al top della condizione o quantomeno andare a rivedere in questo calciatore appunto quello che aveva fatto l'anno scorso è un po' difficile, il giocatore deve entrare in condizione. Poi voi mi dite, beh, però l'ultima partita c'è stato uno scatto in avanti a livello di prestazione. Tenete presente che questo è statisticamente provato, quando si cambia l'allenatore la prima partita col tecnico nuovo i giocatori è difficile che cioè sicuramente hanno dato qualcosa tutti in più, perché è chiaro che se va via l'allenatore e gli hanno dato tutta quanta la responsabilità dell'inizio, insomma, un po' altalenante, diciamo così, è chiaro che ora che è andato via l'allenatore le responsabilità ora ricadono parecchio sui calciatori, e quindi tutti adesso sono obbligati a dare qualcosa in più. Che poi tu sia in ritardo di condizione o così, adesso sei obbligato a dare qualcosa in più, quindi posso pensare anche che la prestazione sia stata dettata da questo tipo di situazione. Non voglio pensare che insomma giocatori importanti, bravi, perché Fagioli è un giocatore importante, è un giocatore bravo e anche serio tra le altre cose, possa aver fatto una prestazione più o meno virtuosa secondo l'allenatore che c'è, a questo non ci credo, sono professionisti. Diciamo che l'avvento di Manoli può aver dato una scossa, però adesso questo tipo di prestazioni devono continuare, perché ripeto, la prima partita con il cambio di allenatore c'è sempre, penso che l'avrete visto tante volte anche voi, insomma, da giornalisti, da cronisti, c'è sempre quello scattino in più in avanti.
7: Sì.
6: Però ora bisogna dare continuità alle prestazioni, perché è chiaro che la Fiorentina ha risistemato la classifica. È vero che ci sono solo 3 giornate, si fa ancora in tempo a fare tutto, però ora deve dare chiaramente continuità alle prestazioni e ai risultati.
1: E prima della sosta, che sappiamo essere particolarmente lunga quest'anno, ci sarà la partita di domani col Pisa in Coppa Italia e poi la partita del Franchi contro il Napoli in campionato, che sono due gare, mister, molto diverse sia per competizioni che per livello degli avversari, e quindi anche in grado di mettere alla prova la Fiorentina su difficoltà diverse, no? Rispetto anche all'approccio, la scintilla di cui parlava prima per i primi 90 minuti con Vanoli.
6: Ma sì, ora non so se in Coppa Italia magari Vanoli vorrà dare spazio a chi magari solitamente si fa sempre così, a chi ha giocato meno, non per senza snobbare la Coppa Italia, perché comunque è sempre una manifestazione importante e andare avanti fa bene, tra le altre cose, anche perché hai la possibilità di dare spazio appunto a chi ha meno minutaggio e vedere anche qualche calciatore che al momento sta giocando meno, quindi vedo che sarà un impegno, posso pensare che magari verrà affrontato con queste dinamiche e niente, poi la partita dopo, insomma, non è proprio una passeggiata, diciamo. Quindi ci sarà, insomma, da rimettere a posto un po' di cose, ma è chiaro che ora la vittoria, il calcio alla vittoria è la medicina più importante che esiste, perché dopo se in quel momento puoi dare 6, sicuramente le tue possibilità aumentano, diventa 7, tutti sicuramente fanno uno scatto in avanti, perché lavorare con serenità, lavorare con i risultati positivi è la miglior cosa.
0: Si vede spesso in questo, quando si parla anche di serie di risultati, arrivano anche grazie alla psicologia poi dentro allo spogliatoio.
6: Ma questo è importantissimo. giocare con la mente sgombra è la cosa più importante che c'è, è la serenità più che altro.
0: Ecco mister, prima di salutarla le vorrei chiedere appunto una battuta, a parte se si ricorda qualcosa di quel periodo a Pisa e se effettivamente, ora sono passati tanti anni, ma è una rivalità fondamentalmente che non è mai cambiata, anzi forse piano piano negli anni si è anche acuita, perché poi la Fiorentina e il Pisa non si sono incrociate fino all'anno scorso per tanti anni. Adesso torna questa partita, è chiaro che il Pisa, tra l'altro, dopo la scoppola presa questo weekend, hanno perso in casa 4-1 contro Virtus Entella, non avrà grandi velleità di risultato magari, però sono le partite col derby, sì, no?
6: Sì, è chiaro che al momento sia la Fiorentina che il Pisa, insomma, devono concentrarsi sugli obiettivi che riguardano il campionato, però comunque è sempre una partita sentita, perché insomma è una partita che in Toscana si fa sentire. È chiaro che se era un derby di campionato avrebbe avuto un altro tipo di valenza,
7: certo.
6: Però sicuramente sarà una partita che non snobberanno né l'una né l'altra e proveranno a portarla a casa, però credo che al momento la testa e gli obiettivi, insomma, al di là della Coppa Italia, che ripeto è una manifestazione comunque importante ed è comunque bello andare fino in fondo, però è chiaro che per le due situazioni, insomma, devono stare un attimino, saranno più concentrati forse sul campionato, però è una partita che va giocata, le tifoserie ci tengono, quindi dovranno impegnarsi al massimo.
0: Mister Stefano Colantuono, grazie mille, un grande in bocca al lupo per tutto e a presto.
6: Grazie. Alla prossima. Buon lavoro, grazie.
1: Allora, caro Peter, abbiamo un po' di messaggi da leggere, un po' di audio.
0: Meno male.
1: Quindi c'è Stefanone in regia, ascoltiamone un paio.
0: Così, d'amblè.
8: Sì, buongiorno Radio Firenze Viola, sono il sindaco dell'Isolotto, sembra se ne siano accorti perché dalla chat di gruppo apparsa una scritta con la scritta grosso ha abbandonato il gruppo. Allora dice forse l'hanno esonerato.
0: In effetti,
8: il sindaco dell'Isolotto.
1: Molto bello.
9: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma allora visto che se ne è dette di ogni sulla partita di venerdì, volevo andare un attimo sull'aspetto tecnico. Secondo voi Vanoli come ha schierato la formazione e come ha giocato? Con che modulo? Mi spiego. Perché sembrava il 4-3-3 di grosso col terzino bloccato, in questo caso Vieri, oppure a me è sembrato quasi essere alla fine un 3 4-3, perché veramente Vieri la linea di metà campo non l'ha mai superata. Se ci fate caso, c'era Angie da quella parte, ha fatto tutto lui, mentre di là Jimenez le sovrapposizioni le ha fatte.
0: Beh, allora, secondo me si parla del sesso degli angeli, così almeno lo dico in modo molto chiaro, perché è evidente che sulle caratteristiche dei calciatori si modifichi quello che poi è l'atteggiamento della squadra. E siccome per fortuna la lavagna di Oronzo Canà è superata da 40 anni, io credo che la Fiorentina abbia giocato una difesa a 3,5, che ormai è una cosa che viene utilizzata da tantissimi allenatori, spesso e volentieri. Ha usato un terzino più di spinta da una parte, che era Jimenez, un terzino che è un centrale dall'altra parte, quindi in fase conservativa è chiaro che fossero tre centrali. Tra l'altro, per me Vieri ha giocato una buona partita, ma ha i difetti del centrale che non è un terzino, quindi in un paio di occasione è arrivato in ritardo, ha chiuso tardi, perché anche lì si trovano, quando non c'è l'abitudine a fare quel tipo di ruolo, uno si trova spesso a metà del quadro, no? Dice devo fare un passo in avanti o lo devo fare indietro, quindi sono automatismi che magari arriveranno. Su quello che ha detto Elia mi trovo d'accordo sul fatto che ricordasse un po' il grosso versione Sassuolo,
1: l'abbiamo detto tante volte,
0: non l'ha mai fatto con la Fiorentina, ma Vanoli ha detto fermi, siccome è una squadra che ne busca, mettiamo un terzino bloccato e vediamo come va. Poi io mi è sembrato di vedere evidentemente un Fagioli vestito proprio dei panni dell'anno scorso, in questa versione del 4-1-4-1, che poi ora lo possiamo chiamare in un altro modo, ma lui statico nel play, giocava lì, recuperava palloni, lanciava l'azione, ha fatto l'assist per Pellegrino. Sul resto, ragazzi, Ngie ha quelle caratteristiche lì, prende tempo alla difesa avversaria, è uno che con la palla tra i piedi è molto rapido, ha sbagliato un bove su un bellissimo rilancio di De Gea, però bene Ngie, mi sembra che sia una chiave di volta di questo attacco nuovo. Gli altri la partita
1: ieri sera, così almeno qualche amico ora può essere soddisfatto. Sì, parlo anche della Juve, visto che ho letto un po' di Ben Vegoba, la tua squadra ha perso, eccetera, eccetera. Ieri ho visto una partita sontuosa di uno dei miei cavalli di razza, cioè Nemanja Matic, che ha fatto una partita dominante, veramente una gioia per gli occhi e per gli amanti del centrocampo.
0: Nero verdi.
1: E quindi mi raccomando, Nick e Nick oggi, a seconda di come si sveglierà,
0: siamo Cic, forti. Salutiamo, ci sarà.
1: Sì, esatto, salutiamo Nick. Continuo a pensare anche dopo la partita di Venezia e anche dopo la partita in crescita di Fagioli che a questa squadra manchi dannatamente un Matic. Lo si sia notato meno in una gara come quella contro il Venezia, che ha potenzialità offensive, anche la squadra di Stroppa, particolarmente elevate,
0: ma restano
1: disequilibrio, grande confusione, errori individuali veramente banali, e quindi si è percepito meno anche l'esigenza di avere un uomo d'equilibrio davanti alla difesa, pur avendo subito due gol, il primo soprattutto veramente, come direbbe Dimitri Conti, per me inaccettabile. Però mi è venuto in mente, vedendo la partita ieri di Matic, che ha scherzato col centrocampo della Juventus, e tra l'altro sul gol del 2-1 c'è un minuto veramente in cui è salito proprio in cattedra Nemanja Matic, veramente speciale la sua prova. Ecco, a lungo andare magari si potrà anche intervenire a gennaio, voglio dire, qualche giorno fa la Gazzetta per esempio parlava del tentativo fatto su Højbjerg, che è un altro di quei giocatori da piazzare davanti alla difesa, lasciando margine alle mezzali, che siano di inserimento, di possesso, di essere molto più liberi. E chissà che magari a gennaio non possa esserci margine per un intervento di quel tipo, visto che, voglio dire, ci sono le soste per la nazionale, la Fiorentina non ha le coppe europee, non è che da qui a gennaio ci siano 160 partite per i viola. Magari se ne tornerà a parlare in quel momento, però ecco, con il Venezia ha avuto la meglio su altri aspetti, però comunque il primo gol è vero, uno dice si può anche guardare solo il lato offensivo della medaglia, però il primo gol cioè no, no, non può essere prendibile al ventesimo di una partita con quella rilevanza lì, cioè prendere un'infilata di quel tipo non ha senso.
0: C'è da dire che Ranieri fa tutto lo sbagliabile,
1: è tutto un disastro. Però ti dico, anche a centrocampo come si può consentire a Buso di fare 40 metri palla al piede
0: senza dargli una sportellata,
1: cioè,
0: anche.
1: E non si capisce lì a perché è in ritardo, dov'è Fagioli, cioè sono veramente state tante criticità che, ripeto, alla prima uno perdona, però poi alla lunga devono essere un po' risolte. Poi c'è chi, Paolo vuol sapere, vuole un parere sulla fase difensiva della Juventus.
0: A me non interessa.
1: Il terzo gol, roba da pazzi. Per la Juve, a detta di parecchi, è una candidata allo scudetto. Guarda, te lo dico da Gobbo.
0: L'ho sentito poi.
1: Ecco, non so chi tu abbia sentito o letto, ma per lo scudetto in questo momento ci sono due squadre e mezzo. L'Inter staccata. E
0: la
1: se
0: Roma.
1: Proprio ci deve essere la Roma e, con l'asterisco di vedere la Champions, secondo me il Como è più avanti del Napoli. Secondo me, se proprio devo dirne tre, io metto il Como e non il Napoli. Però voglio dire, ora, la Juve io non l'ho letta, anzi, ho letto solo critiche sul mercato, su Spalletti. Ieri, visto che si parla delle responsabilità degli allenatori, la Juventus pareggia al 92esimo e un minuto dopo si fa infilare in contropiede con un 2 contro 3 nella sua area, dopo aver pareggiato un minuto prima.
0: La Spalletti ha detto è andata così perché hanno fatto troppo alla lettera, sì, ciò che gli ho chiesto. Secondo me era incazzato come le iene, perché prendere gol in contropiede in una partita che riacciuffi al 92esimo, al 94esimo, è chiaramente un grande difetto. Ma ce ne può fregare qualcosa della Juve?
1: Lo so, però guarda, ci sono tre ascoltatori che ero perso, erano tutti ben, la tua squadra ha perso.
0: Beh, ma questo è perché devono darti di gobbo una volta al giorno.
1: Però uno era interessato anche alla fase difensiva della Juventus.
0: Beh, io sono più interessato al fatto che vorrei vedere, invece, visto che si torna al contesto fiorentino, almeno vorrei, e si parla di Vanoli, come giocherà, come potrebbe giocare, cioè, vorrei iniziare a vedere una Fiorentina che riesce a non subire. Perché allora quel gol, l'1-0 di Adams è da comiche. Cioè, se te stai 0-0 in una situazione classifica come quella Fiorentina,
1: non esiste,
0: avendo subito 9 gol fino a quel momento, non esiste prendere quel gol, perché vuol dire che a centrocampo sei andato leggerino. E io credo che la rabbia più grossa sia stata per quello, per Vanoli, no? Cioè, Busio prende palla sulla propria metà, nella propria metà campo, va dritto per dritto, sì, se sì. Non fa un dribbling, va dritto, aumenta il passo, ma va dritto e arriva con quel passaggio che Ranieri legge male, posizionato male col corpo soprattutto, perché lì da mancino non puoi essere messo col destro avanti, perché è chiaro che perdi il tempo di girarti e intanto l'attaccante va a segnare. Vieri che torna lento, come volete, però ecco, io credo che il lavoro che adesso farà Vanoli nei prossimi giorni sarà proprio quello di trovare delle soluzioni a una fase difensiva che non vuol dire la difesa, ma vuol dire come contenere tra centrocampo e difesa gli avversari. Perché anche lì cosa è successo? La Fiorentina era lunga, sintomo di ciò che aveva vissuto precedentemente con Grosso, molto distante dai reparti. È bastata una palla, diciamo, scoperta, e scoperta a modo di dire, cioè con Busio che riesce a superare la linea dei centrocampisti, per mettere in crisi tutto.
1: Sì.
0: Ecco, quello non deve più succedere. Poi il secondo gol, secondo me, arriva perché Mastantuono, che era esaltato ad aver segnato 3 gol e tutti i record di quello del caso, perde una palla sanguinolente sull'out di destra, veramente stupida. Questo va raccontato, cioè non è che si può dire solo grandi applausi, chi se ne frega che ha fatto. No, quello è un errore che lui non deve fare, perché come si è detto 100 volte, lui lì non ci deve essere a portare palla, perché è dannoso, perché essendo un giocatore di estro un dribbling funziona, 3 no, palla dentro, bella, tutta la difesa in ritardo, si infila l'attaccante, insomma il centrocampista del Venezia, e fa il 2-4. Ecco, quello è più un errore di fragilità, di mentalità, e anche lì si dovrà lavorare. Però credo che Vanoli adesso debba strutturare una difesa che sia con Vieri, che sia con Valdepenas, che sia una volta con Valdepenas da una parte e João Mario dall'altra, perché João Mario può anche essere più conservativo di Jiménez, però che insieme al centrocampo faccia più filtro, perché è anche Ulai, credo che avrà un ruolo in questo senso, e credo anche che sia un ruolo che Vanoli vuole affidargli in modo concreto, cioè non a parole. Ulai non piaceva a Grosso. Io credo che questo sia abbastanza a livello tattico, dico, non come giocatore in sé, non come il ragazzo, non come, però non è che gli garbasse tanto, come non gli garbava Fagioli del resto. Lui è innamorato di Attà e tutto il resto, insomma. Io sono curioso di vedere l'Ulai formato Vanoli, perché credo che avrà un altro modo di essere, quindi potrà dare una mano anche a livello difensivo.
1: Ben Velmatic, che hai visto ieri, gioca così in quel ruolo perché ha 38 anni di esperienza e serenità mentale. Sì, sì, però non è che la Fiorentina non può prendere un 38enne in mezzo a una squadra di ventenni. Cioè, ora,
0: poi Højbjerg, se ce n'è uno meglio.
1: Højbjerg era più giovane, il mio idolo Mazzitelli è andato da svincolato al Palermo, João Palhinha è andato al Benfica, cioè ce ne sono tanti, sia per scherzare che per essere seri.
0: Poi, ci vuole un Paolo Zanetti.
1: Matic dalla sua.
0: No, Cristiano Zanetti.
1: Cristiano,
0: scusami.
1: Zanetti. Matic dalla sua ha 38 anni, una carriera scintillante, è stato in top club d'Europa. Però insomma, gioca nel Sassuolo, cioè ieri ha scherzato sul centrocampo della Juventus giocando nel Sassuolo, non giocando nel Manchester City, ecco. Non scordiamoci che deve entrare ancora Gonçalves in condizione, non ce lo scordiamo,
0: non ce lo scordiamo. Domani lo vediamo, magari 50 minuti domani
1: ci
0: può
1: sta,
0: fare
1: ci sta. Maggio da Quaracchi dice: finalmente si vedono correre. Ecco, però, caro Maggio, se si vedono correre, allora il problema non è più i Viola Park, i 40 gradi, Bagnarripoli, ma la preparazione, dai, sbagliata. Non lo dico a te, lo dico però perché spesso è la mente che indirizza la corsa e la qualità della corsa.
0: Guarda, la settimana scorsa c'era chi mi diceva, anche tra colleghi, no, ma questa squadra non corre, non
1: colpa il Viola Park,
0: ha sbagliato la preparazione. Sì, sì. Io l'altro giorno ho visto una squadra che era perfettamente in condizione, cioè certo la condizione della quarta partita di campionato, ma una condizione paritaria se non migliore di quella del Venezia, anche perché Venezia ha perso altri 3 o 4 pezzi durante la partita, sì, cioè Moreno, sì, esce infortunato, un altro Busio. Mi ricordo Busio infortunato, quindi vuol dire che Stroppa ai loro evidentemente il lavoro muscolare non è che sia andato benissimo.
1: Che poi sai, anche sulla corsa secondo me ognuno vede quel che vuol vedere alla fine, cioè sulle statistiche per esempio è molto più rilevante, e quello però ce l'hanno ovviamente solo gli staff degli allenatori, non solo vedere di per sé il numero, la distanza coperta, ma quanti sprint, quante corse all'indietro, quante corse laterali. Cioè, se uno va a vedere il numero di chilometri, la Fiorentina anche a Roma con l'Olimpico ha corso più degli avversari. Sì. Come è finita la partita? 4-0. La Fiorentina ha tenuto il 37% del possesso del pallone, dato peggiore di tutta la sua stagione a Venezia. Come è finita la partita? Ha vinto 4-2. Cioè, i numeri vanno sempre molto interpretati e soprattutto non utilizzati dopo un risultato, per corroborare il risultato, perché il rischio è quello di partita in partita poi di doversi anche smentire. Salutiamo intanto Stefanino che lascia la regia, ma solamente per qualche minuto, solamente per una merendina tardiva,
0: giusto.
1: Con dei crackers, dei tarallini, ovviamente senza glutine, senza zucchero, senza niente praticamente. Stefanone, un altro WhatsApp audio.
7: Non mi ricordo io personalmente aver sentito le dichiarazioni di Paratici che definiscono non all'altezza Vanoli nel finale di campionato dell'anno scorso. Vanoli è scaduto il contratto, è stato rinnovato. Lui disse che il manager deve fare delle scelte anche riguardo pensando al futuro, ma ci sta, ha fatto un errore, col senno di poi ha fatto un errore, però molto probabilmente era dettato dal non gioco brillantissimo degli ultimi mesi di Vanoli. Questo è un errore, punto, è corsa a rimedio velocemente, però non, cioè sono scelte, il contratto è scadenza, una scelta, punto, basta.
1: Quindi la scelta, però aggiungo, allora era o Grosso o Vanoli,
0: no, più
1: cioè
0: che altro. Scusami, all'ascoltatore chiedo dov'era il punto, perché è una scelta, sì, è una scelta, infatti noi l'abbiamo valutata come tale, abbiamo detto ciò che hai detto tu, cioè che è effettivamente stato un errore, che lo ha vidimato con la scelta di esonerare Grosso, lo stesso direttore sportivo. Il contratto sì, è finito, avevano un'opzione che tra l'altro ora devo andare a vedere, però credo che l'opzione avrebbe permesso alla Fiorentina di risparmiare qualche centinaio di migliaia di euro, perché il rinnovo sarebbe stato alle stesse cifre dell'anno scorso, che erano cifre inferiori rispetto a quelle di quest'anno. Quindi è stato un errore, ma non capisco dove volevi andare a parare. Cioè, cosa
1: anche
0: si dice?
1: Perché
0: la scelta è la scelta.
1: No,
0: cioè,
1: a lui non torna il fatto di dire Paratici non ha considerato all'altezza del progetto ambizioso rinnovato Vanoli. Poi però dice l'ascoltatore: che Paratici non ha reputato il gioco di Vanoli idoneo, e quindi in realtà anche tu pensi che Vanoli abbia pensato che Paratici abbia pensato questo.
0: Esatto.
1: Comunque, se vuoi puoi rispiegarci ovviamente tutto il contrario di tutto. Cristiano da Sarajevo vuole sottolineare questo: venerdì mi sono divertito a guardare la Fiorentina, questo per me al netto di dover registrare la difesa è l'aspetto che gratifica di più. Non so a voi, devo dire, guarda, in generale, grazie alle nuove regole che sono state inserite quest'anno, un po' per quello che arriva dall'alto, quindi dall'IFAB, un po' per come gli arbitri italiani stanno mettendo in pratica certe decisioni e certe, ripeto, certe regole, si stanno vedendo molte, in generale, al di là delle squadre coinvolte, tante partite molto più divertenti, tempo effettivo in crescita. Ovviamente in una partita come quella col Venezia hai visto, diciamo, due squadre divertenti, perché anche il Venezia in questo, questa partita molto frizzante, molto discontinua, molto imprevedibile, ci ha messo del suo, ecco. Però secondo me la mia idea di divertimento è un po' diversa rispetto a Venezia-Fiorentina. Per il momento c'è una fase, secondo me, più godibile, dove ci sono partite più godibili in generale, ecco, anche grazie alle regole e anche grazie ovviamente a una Fiorentina diversa, fagioli diversi.
0: Speriamo che sia sempre così, perché poi questo è il là, no?
1: Certo.
0: Deve essere un trend, perché ora le prime partite tutti bravi, tutti ganzi. Vediamo. Poi io sogno anche di vedere questa regola del fuorigioco un attimo chiarita.
1: Rivista,
0: chiarita, il colpo di mano, no? Anche il rigore che è stato dato al Cagliari.
1: Sì,
0: cioè è un rigore un po' particolare, perché fino a questo momento si è detto no, i colpi di mano non possono essere più tutti rigori, punto. Cioè, lì chiaramente salta malissimo Kolasinac, cioè la mano è indietro, il colpo di testa poteva essere indirizzato verso un compagno, non verso la porta, e viene dato rigore. Bene, basta che ci sia chiarezza, perché no? Mi sembra che anche su questa cosa dei falli di mano non ce ne sia molta.
1: Non c'è chiarezza, tra l'altro segnalo anche, scusi, anche solo per ricordarsi, ogni tanto l'erba del vicino non è più verde. O più buona, come dice un nostro ascoltatore. Ieri il derby di Manchester è stato vinto in 10 uomini dal Manchester City con un gol di Erling Haaland, che è stato poi a poche ore dalla fine della partita spiegato dalla stessa ProRef, quindi dall'istituto che regolamenta, diciamo, gli arbitri inglesi, come un errore del VAR. Cioè il VAR ha mal applicato la regola sul fuorigioco, che avrebbe dovuto portare all'annullamento del gol decisivo nel derby di Manchester. No, guarda, va riletto, che
0: sarebbe da rigiocare. Cioè, non, dove c'è un errore, cioè, che non è nemmeno umano.
1: No, c'è un errore, perché nella scelta del fuorigioco non si è valutato correttamente il movimento di Enzo Fernandez, che va verso il pallone marcato da un difensore dello United. Penso non ci sia margine per una ripetizione, c'è però margine per un derby deciso e segnato da un abbaglio clamoroso. Ora, questo solo per ribadire che insomma ci sono tante criticità in Italia, però ecco, l'erba del vicino non è più verde.
0: Per l'appunto Manchester City,
1: che era anche in 10 dopo un'espulsione di Foden al 20esimo,
0: per una scalciata.
1: Sì. Mirko da Firenze: prima di far crescere Valdepeñas, dato che i due gol si sono presi entrambi dalla nostra parte sinistra, magari vedrei meglio Vieri centrale e Ranieri terzino.
0: Non ha più il passo Ranieri per fare il terzino.
1: Lì a quel punto, con Ranieri terzino, ragazzi, è difesa a 3 proprio pura, 0-3,5, 0-3-4-3.
0: Credo, ripeto, che Vieri, non è vero che a parte i gol sono arrivati dalla sua parte, ma anche per demeriti altrui.
10: Sì.
0: Io credo che non abbia giocato una partita negativa. A me non sta dispiacendo. Poi si sta vestendo dei panni del calciatore europeo dopo essere cresciuto in Brasile, quindi ha sicuramente dei difetti tattici importanti. Ma è che si può, dopo una partita, tra l'altro vinta, bocciare questa idea? Perché mi sembra un'idea, anzi, che possa dare una mano, perché poi è una questione di alternanza, no? Se da una volta gioca Mario, magari dall'altra parte può giocare Valdepeñas, se una volta gioca Jimenez può giocare Vieri. È una Fiorentina che ha tante soluzioni, bisogna essere bravi a coglierle, perché mi sembra quello il decisivo, no? In un campionato e in un calcio contemporaneo dove i 5 cambi vanno a favore di chi ha le squadre più forti, questo è oggettivo.
10: Sì.
0: La Fiorentina ha delle grandi qualità, cioè quando trova squadre della parte destra della classifica, o le ultime 8, scegliete voi quante, quantificarle le squadre sicuramente più scarse a un livello di organico. La Fiorentina, i cinque cambi devono fare la differenza, perché è, sì, è lì che si gioca, sì, no? Anche la bravura dell'allenatore, saper carpire, leggere le partite con un inizio e con una fine. Secondo me con Venezia ha funzionato anche quello, perché lui ha messo Beto per fare un tipo di partita fino a un certo punto, poi ha messo Pellegrino, poi ha cambiato, poi ha messo Gnon. Cioè, trovo che sia anche la strategia con questa Fiorentina più divertente per un allenatore. Troppe qualità diverse tra loro da non poterle sfruttare.
1: Giuseppe non decide nulla in Fiorentina, lasciate perdere, in società è responsabile Paratici che ha toppato ma ha sistemato, è grosso, è una pippa di allenatore.
0: Bene,
1: benissimo,
0: costa così.
1: Poi Mastra un tuono, se lo sente Tommy da Scandicci sviene, speriamo allora non abbia ascoltato. Poi sarò breve, domani sera asfaltiamoli, nessuna pietà per loro, odiosi, cito, qui proprio un tocco di stile di Luca, come un attacco di diarrea sul 23 strapieno. Benissimo, molto bene. Vanoli come Simone Inzaghi con la Lazio, questo è l'auspicio di Fabio da Grosseto. Poi abbiamo: personalmente col Pisa non farei tanto turnover, se disgraziatamente andiamo fuori sarebbe una cosa imperdonabile. Marimma cignala, questo è Marco il Pecora.
0: Vabbè, è una...
1: sarà un turnover ragionato. Ecco,
0: saprei io che cosa potrebbe venire fuori. Credo che giocherà Pongrašić,
1: sì, qualche
0: terzino, magari gioca Mario Valdepenas
1: in alcuni ruoli, può...
0: centrocampo non è che c'è tanto da inventarsi,
1: torna lì. Ulai non lo farei partire dal primo minuto, quindi te ne restano in quattro.
0: Quindi due dei tre dell'altro giorno andranno a giocare.
1: Giocherà Brescianini.
0: Uno deve uscire.
1: Facciamo riposare a Ta.
0: Sì, per conservarlo per campionato.
1: Conserviamolo, ecco, mettiamolo in una camera iperbarica.
0: Magari gioca ancora Mastantuono i primi 50 sì. minuti, poi gli dà spazio.
1: Magari inverte, stavolta parte Pellegrino e Beto a gara in corso.
0: E gioca con Salves, io me lo auguro.
1: Può partire con
0: anche.
1: Salves. Può fare un tempo.
0: Via di mezzo. Io so che gioca Christensen.
1: Giusto, ci sta, ci sta. Ho letto qualche critica anche per Venezia su De Gea, però vabbè,
0: mi sembrava molto colpevole.
1: A Firenze di grosso non si trova più nemmeno il sale. Ecco, così abbiamo fatto tutti i giochi di parole: allarme grosso, profondo grosso, sale grosso, perfetto. Qualcuno ci dirà un giorno perché si è perso Favasuli? Ecco, perché ieri Favasuli è entrato benissimo in partita in Napoli-Bologna 1-0, fatto un secondo tempo veramente di livello. E quindi ora sai, funziona.
0: Vabbè, è il gioco di quando fai una scelta. Ora, a parte poi magari Favasuli fa una stagione terribile, dai, che per una rondine esce primavera.
1: Però io dico a Fabio, questo esercizio, che purtroppo, siccome la Fiorentina negli anni ha avuto tante filosofie diverse che l'hanno guidata sul mercato in uscita, è nociva sia quando uno rimpiange Caiode, Amatucci, Favasuli, sia quando uno percula il Vlahović della situazione. Cioè, le vedove di... Anche a me dispiace, per esempio, che Amatucci continui a far bene in Liga. Però ora non è che a ogni partita di Amatucci uno deve mettersi le dirottine.
0: Se no,
1: Amatucci
0: si sta tutto l'anno così.
1: Fa parte del calcio, ragazzi. Ci sono sicuramente l'aspetto che lascia molto perplessi, almeno a me. Non è tanto che ora la primavera perda in continuo, e però siccome a inizio anno si è detto che si cambia strategia, allora va bene. È che almeno io personalmente non ho ancora capito qual è l'idea e la strategia della società, quindi non di Paratici, sul Viola Park. Cioè, se il Viola Park deve servire tra 10 anni, e quindi è un progetto a lunghissima scadenza, se questi anni sono stati gestiti male. Ecco, io questo non l'ho capito, al di là del Favasuli, del...
0: su Favasuli l'unica cosa che si può dire, ecco, ma diciamolo una volta e poi non la diciamo più, che se la Fiorentina in questo momento ha tre terzini, di cui uno in scadenza e due prestiti semplici, con diritto, quindi semplici, non con obbligo, una scelta che poteva essere fatta era quella di pagare 3-4 milioni e riportarsi Favasuli a fare l'esterno, il terzino, quello che è. però non l'ha fatto, cioè, basta, è stata una scelta. I dirigenti vengono presi per fare delle scelte anche divisive, sì, che non, magari all'inizio ti sembrano assurde e che poi nel tempo possono rivelare buone o viceversa. Quindi.
1: Poi sono tutti giovani, appunto, non si possono tenere tutti per definizione. Sicuramente ce ne sono alcuni, abbiamo sempre detto, che hanno lasciato in questi anni un po' di perplessità. Io su Caiode e Amatucci non ho mai capito la strategia di fondo, ma appunto, mi diceva Peter, un dirigente è chiamato per prendere delle scelte, e una scelta vuol dire dire sì a qualcosa e no a qualcos'altro.
0: Certo.
1: Non esageriamo col Pisa, un amico livornese mi ha detto che in fondo sono esseri umani come noi, dice Igor. Contro il Pisa Christensen in porta, Gnonto al posto di Mastantuono, Gonsalves a quello di Ingie, Beto in attacco, Brescianini a centrocampo. Questi li farei giocare, non andrei a rischiare molto visto la partita di domenica, che è quella che mi interessa di più.
0: Vedi, tutti hanno le proprie filosofie, dai. Tanto è chiaro che la Fiorentina non possa giocare a far finta domani contro il Pisa.
1: No,
0: sarà ragionato, dai. Ci manca solo. Ma poi, ragazzi, poi c'è una sosta di 3 settimane per chi non va in nazionale. Quindi, se fanno 2 partite un pochino più minutaggio in una settimana, no? Tra l'altro, martedì domenica, non martedì venerdì.
1: A proposito di idee, secondo questo amico che non si firma, anzi è il vichingo empolese,
0: sì,
1: Vieri può essere portato a centrocampo come mediano incontrista,
0: addirittura
1: ha un grande passo. Un'altra opzione è selezionare uno dei ragazzi della primavera. Però ragazzi, i ragazzi con punto della primavera sono già stati quelli della vecchia guardia, tra virgolette, sono già stati tutti salutati da Balbo in poi. I primavera ora della Fiorentina sono tutti 2008 2009. Io non, sinceramente, penso che la Fiorentina lì in quella zona del campo sia sotto numero, indipendentemente da così le soluzioni alternative. Ad oggi ha i Vieri come idea, appunto, conservativa. Grosso,
0: mi sembra però che l'idea di spostarlo, no, da tutte le parti.
1: Già l'abbiamo detto con Martinez quarta mille volte. Ecco. Grosso guaio a Florence Town. Questo è Walter. Benissimo. Ragazzi hanno 20 anni, se non ce la fanno a fare 2 partite sarebbe da preoccuparsi. Nessuno d'accordo. Ha mai detto questo, ovviamente,
0: no, abbiamo detto
1: però,
0: che siamo d'accordo,
1: cioè, sì, senso, però non è una questione di tenuta fisica, cioè è una questione di gestione del momento, gestione dell'impegno agonistico, ecco, cioè non è che uno deve andare in palestra e non ha una sfida con qualcuno. La scelta da parte di Paratici su Grosso è stata una scelta forzata perché gli allenatori di primo livello non sono venuti, oppure da un mercato non condiviso tra loro vista la definizione di inallenabile? Però sono due, Roberto, sono due situazioni diverse, cioè, beh, perché dici oppure? Non lo so, rispiega, perché non ho capito. Allora Stefanone, io ti manderei intanto 2 WhatsApp audio, poi rientriamo, anzi se vuoi, però siccome ti vedo bello convinto, facciamo un bel treno anche di 5 o 6 WhatsApp audio, così non perdiamo.
10: Sì, buongiorno Firenze Viola, io volevo dare il mio parere sulla partita di venerdì, perché per me ha fatto un partitone veramente eccezionale Fagioli. Una delle poche partite dove veramente Fagioli ha fatto vedere le sue potenzialità. Per quanto riguarda invece le fasce, tutti esaltano Mastantonio perché ha fatto 3 gol Mastantonio, meno, però io onestamente vi devo dire, per me c'aveva più strappo Ihone. Lo strappo da fermo ce l'aveva migliore, poi magari anche Go lo può aver sbagliato,
0: qualche,
10: però ci sta che ne abbia sbagliato anche Mastantonio le prime partite.
0: Dai,
10: e dall'altra parte la stessa cosa, il ragazzino sì, c'ha gamba, i ragazzini di colore, però ragazzi, Sottile c'aveva più strappo anche Sottile, che non
0: no,
10: so se
0: via, cioè, ragazzi
10: ce la fa di queste mischerate.
0: Ecco.
10: dai va, forza, siamo fatti, dai.
8: Guarda, io spero
0: fosse tutto ironico,
8: lo stile di radio che vedi qua, un Pietro e un Bembe del genere può accompagnare solo.
11: Il dilemma del giorno, ma il palo la traversa è un tiro sbagliato o sfiga? Qui hanno sdoganato il quasi palo, grandissimi nella svenska. Ciao Flavione dalla Svezia, il benvenuto.
12: Buongiorno, e sarò superficiale, forse un po' banale, ma vi devo dire la cosa mi ha fatto più bene di tutti è vedere Mastantuono e Pellegrino fogati a bestia. Le dichiarazioni di Mastantuono quando gli hanno dato il premio come miglior giocatore della partita, che l'ha rigirato subito su Fagioli, facendogli complimenti, e poi quella foto in cui sono proprio Pellegrino e Mastantuono con De Gea in palestra, belli sorridenti. E sarà semplicemente una cosa emotiva, però con le stagioni da cui si viene, noi vedere e sentire cose di genere mi fa ben sperare.
13: Buongiorno ragazzi, ma la cosa più divertente è che grande campionato del Sassuolo di Grosso l'anno scorso, che in realtà aveva vinto due partite in più della Fiorentina, ma il bello è che il Sassuolo senza Grosso e va meglio, e questo è divertente. Federico,
14: buongiorno. Quando arriva un direttore sportivo nuovo e vuole costruire una squadra tutta sua, nuova, vuole ripartire con un progetto, vuole metterci un allenatore che conosce, e bene o male questa cosa è successa tante volte di calcio, no? Non solo nella Fiorentina, però che dire, anche Pradè, quando subentrò a Corvino e vendette tutti i giocatori di Corvino, no? Poi dopo lasciamo stare che i danni di affatto. Però voglio dire, è una cosa normale. Io penso che comunque Paratici ci sia rimasto di molto male dal comportamento di Grosso nei suoi confronti, perché lui gli ha dato parecchia fiducia, gli ha dato la possibilità di allenare una piazza importante, e poi le è andata come le è andata.

0: così, che allora il discorso dovrebbe anche valere per Carnevali. Cioè, siccome il Sassuolo ha iniziato bene l'anno,
1: magari lui ti dice che è così
0: benissimo, però ecco, è una visione un po' parziale. Dopo quattro partite con Grosso, che aveva ottenuto la promozione in Serie A e poi un campionato per qualcuno banale, perché tanto il Sassuolo si sarebbe salvato anche, non so, un allenatore di terza categoria. Dopo quattro partite, allora la visione completa del discorso avrebbe dovuto comprendere anche Giovanni Carnevali, che ha lasciato il Sassuolo e però ieri da dirigente della Juve ha perso
1: il
0: Sassuolo.
1: Bene, finisce qui.
0: È
1: chi
0: finita.
1: Si compra di oggi, che torna domani preciso alle 10, preciso, quasi preciso alle 10 con Fabio Ferri.
0: Dipende da Baldi.
1: Esatto, il grande Francis lo ritroviamo giovedì.
0: Sarà fatto.
1: Per il resto restate con noi, ovviamente in questa giornata di avvicinamento alla partita di domani e comunque di valutazioni anche più prolungate rispetto a quello che è l'evoluzione della Fiorentina di Vanoli. Grazie a tutti, ciao.
0: Ciao. Radio Firenze
2: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: In una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: Uno contro tutti, versione 14 settembre, qualche minuto dopo le 19, con Dimitri Conti, assoluto protagonista in studio. Ciao Dimitar.
5: Eccoci qua, buonasera,
4: ben ritrovato.
5: Ciao Tommaso Loreto, un saluto anche a Marco Tonelli in cabina di regia che ci guiderà. Accompagnandoci
4: nel
5: nella parte tecnica,
4: nella
5: mezzo
4: coda
5: di un'operazione nostalgia,
4: di
5: direi, no?
4: Stasera ti lascio solo, potrete dialogare serenamente con Dimitri Conti 348-7513-933 o 055-7711-171. Da parte mia c'è la massima attenzione a queste due partite da seguire in contemporanea sui nostri potenti mezzi, sui nostri schermi, perché il Como sta vincendo 1-0,
5: sì.
4: udite, ha segnato Ramon.
5: Niente.
4: Titolare, il centravanti della nazionale italiana,
5: il
4: futuro
5: vostro
4: pallone d'oro, il bomber bomber. Per il momento,
5: nulla
4: visto un tiro centrale, la buonissima posizione, quasi un bove, però mi hanno detto che non si può definire come tale.
5: Ah sì, ti hanno proprio redarguito?
4: Sì, qui c'è le truppe, capito?
5: Cammellate,
4: difesa. Bella un bove, perché da lì almeno angola, però vabbè. Bene, Como che comunque sta stradominando con il Parma, che
5: decisamente
4: non mi risulta abbia superato la metà campo, ma è il gioco spettacolare di questa che francamente è venuto per mettere il pullman davanti alla porta, almeno è andato così a Como e per ora continua a essere sotto. 0-0 invece tra Torino e Roma, ho visto un bel intervento di Comuzzo dentro l'area di rigore, tra un po' che costa un rigore ai Granata che hanno Fortini in campo.
5: E prima Mandragora ha tirato da 30 metri, sta per fare una replica di Fiorentina Torino con Svilar, che però si è disteso, la palla era bassa, angolata forte, il solito pom.
4: Però bel tiro,
5: è il solito pom di Mandragora, che insomma
4: tiro alla Mastantuono.
5: Tiro alla Mastantuono. Io avrei detto tiro alla Mandragora, che comunque Mandragora
4: no,
5: su
4: ma
5: questo
4: per farvi capire tipo la
5: sì, no, o molto simile a uno che stava per farci in Fiorentina Torino, che è uscita tipo di così,
4: sì.
5: Quindi insomma Mandragora ancora al centro delle operazioni in casa Torino. Vi racconteremo naturalmente tutto questo in presa diretta fino a che saremo con voi. Questa sera Inter Udinese chiude la quarta giornata di Serie A ufficialmente, quarta giornata di Serie A che però per fortuna noi della Fiorentina abbiamo vissuto come un lento e goduto finalmente accompagnamento, perché l'anno scorso ci mettemmo 12 puntate ad arrivare alla prima vittoria. Quest'anno come seconda stagione siamo molto più stretti, siamo anche, caro Tommaso, in diretta su YouTube, quindi saluto gli amici
4: Ciao,
5: che ci seguono,
4: salutiamo anche
5: Tommaso Bonan,
4: dopo
5: che
4: le
5: passa
4: sue

0: se ne va.
1: Mezzo quotidiane se ne può andare, avesse mai a fa più di tre ore.
0: E poi si suda, si affatica, tocca asciugargli il sudore. Quindi salutiamo gli amici di YouTube. Ricordiamo che oltre al 348-7513-933, che è la casella per i messaggi di WhatsApp, avete a vostra disposizione anche la diretta streaming su YouTube o qui sotto il video. Se arriveranno domande, considerazioni, quel che volete, insomma, ma siamo qui per leggerle.
1: Fanoli, Aquilani, Fiorentina e non
0: sì,
1: solo.
0: Abbiamo dato un titolo. Quindi ti piace il titolo?
1: Fanoli e Aquilani.
0: Allora, andiamo con ordine.
1: C'è
0: partiamo
1: anche la pubblicità su YouTube.
0: Sì, questi sono soldi. Cosa? Questi sono soldi che entrano nelle tue tasche. Vero o no? Non è vero.
1: No, seconda stagione di Mobland in arrivo.
0: Non
1: tanta
0: conosco.
1: Roba, guardate.
0: Sì, ma vedo anche macchine di lusso. Io confermo che qui.
1: No, ma che lusso?
0: Qui,
1: seconda stagione di Mobland. Vale,
0: c'era anche una macchina di lusso prima.
1: Vale,
0: quindi
1: assolutamente. C'è un Tom Hardy meraviglioso. Intanto la Roma.
0: Malen ha sfondato il portiere. Gli è saltato addosso. Tutto regolare. Azione molto sporca.
1: In la galla, tutto molto bello. Ragazzi, a Roma va a mille. C'è poco da fare. Un saluto a chi ha preso Malen al fantacalcio. E che anche stasera se la gode.
0: Vabbè, diciamo che era una chiamata abbastanza scontata. Non era scontato, così bene. Colgo l'assist che mi sono autofatto. La vittoria della Fiorentina Venezia. No, abbiamo già speso tante parole per raccontare in diretta e successivamente questa bella serata del Penso. Finalmente abbiamo visto qualcosa, perché nelle prime tre partite di Serie A non si è visto assolutamente nulla.
1: Ma come si fa?
0: Non benissimo,
1: cioè,
0: il Toro
1: non avevo
0: in uscita.
1: Come è nata l'azione? La costruzione, la famosa costruzione dal basso, cioè l'assist sostanzialmente è del portiere, il Torino, o quantomeno è lui che avvia questa azione pericolosa. Dybala in profondità per Malen, che prende il tempo. Guarda chi l'ha preso il tempo, Malen.
0: L'ha preso il nostro Pietro Comuzzo, avevo visto.
1: Però
0: è stato bravo Malen qui, va detto.
1: Sì,
0: perché
1: poi il portiere
0: è montato anche il portiere non
1: Dybala,
0: benissimo. Il portiere che tra l'altro è Luca Sperri, che pure a noi ha regalato un gol, perché bravo Pellegrino a stoppare e a girarsi, ma Luca Sperri ci ha messo del suo. Andiamo con ordine. Non è che non ci credevamo. È sembrata forse anche troppo bella, no, la vittoria di Venezia. Non so se te che opinione hai, perché è riuscito, non dico tutto, ma quasi.
1: Ma guarda,
0: l'effetto
1: parte
0: novità
1: la difesa,
0: è stato dirompente.
1: I due gol è l'unico aspetto negativo. Per il resto si è visto l'atteggiamento giusto, si è visto il modo giusto di stare in campo, non si sono disuniti dopo il gol dello svantaggio e soprattutto nel momento di sofferenza, quando il Venezia ha un po' alzato il baricentro.
0: Lì ti voglio, bravo.
1: Lì Vanoli ha mandato un bel messaggio. Ma in campo poi sono andati loro a fare il 3-1. Questo secondo
0: il gol di Pellegrino forse è il segnale migliore, perché eravamo nel momento di grande difficoltà della Fiorentina. C'era quella, se io l'avevo, l'ho detto anche in diretta in collegamento con Lorenzo durante la partita, con Lorenzo e Chiara, io avevo un po' questo sentore che stesse per pareggiare in Venezia, perché spingevano, arrivavano con tanti uomini là davanti,
1: soprattutto dalla parte di Vieri,
0: che a un certo punto è sembrato, come diciamo in slang, aver finito le banane. A un certo punto proprio non aveva più energie, si vedeva. Però tutto molto bello, quindi si può dire l'effetto Vanoli. E io allora parto con un elogio che direi sperticato, perché questa Fiorentina agronoma mi piace. Fiorentina agronoma legata alla terra, perché qual è stato il grosso problema di questi primi mesi? Mollare la terra.
1: C'era un grosso problema.
0: Mollare la terra, c'era un grosso problema. Okay. E quello direi, insomma, che questa Fiorentina fosse allenabile. Abbiamo avuto tutti evidente testimonianza. Il mio discorso riguarda ovviamente un cambio di prospettive. E voglio chiedere anche agli amici a casa, perché io voglio fare anche un po' il termometro in questi giorni dove tanti vi illudono, no? Questa è la vera Fiorentina, grosso, non ci ha capito niente. Vi chiedo 348-7513-933 oppure come Ozium ci venite a commentare sotto la diretta streaming su YouTube. Vi chiedo, ve l'ho già chiesto qualche settimana fa e ho incamerato le vostre risposte. Ora voglio un altro aggiornamento. dove arriva questa Fiorentina? Perché io, per esempio, no, come la settimana scorsa con l'amico, lo saluto, Walter da Roma, abbiamo fatto una scommessa, Duvica, Scan, chi segnerà di più? Walter si è 3-0 per me per adesso, quindi se vuoi chiama, insomma ne ragioniamo, ma poi parliamo anche di Pellegrino e Beto, perché salutarli come due bischeri che sono passati da Firenze e sono stati buttati dentro al Viola Park non era giusto. E qui il sottoscritto, che passa sempre anche come un menagramo, come quello che la vede sempre nera, ve l'aveva detto che Pellegrino è un bomber vero. Ci sono le registrazioni di luglio, non chiacchiere, non canzoni, è un bomber. Che vi piaccia o non vi piaccia, e ribadisco la mia domanda, siete sicuri che Moise Kean avrebbe fatto gli stessi gol di Pellegrino nel Parma di questa? Io non lo so.
1: Che voi scommette anche su
0: Pellegrino? No, tanto non credo, insomma. Se volete si scommette anche su Pellegrino, è detto che per me, nonostante quello che abbiamo visto al Penso, continuerà a puntare su Beto Vanoli. Perché? Perché è un giocatore molto più adatto al calcio che a lui nella testa. Questa ricerca sì della qualità con Fagioli, ma rimane sempre una squadra verticale la Fiorentina. Anche il gol di Pellegrino è una bella ripartenza,
1: sì,
0: a campo aperto,
1: gran
0: no?
1: Palla ai Fagioli.
0: Quello magari anche un Beto più fresco te la fa bene una situazione del genere più volte in una partita. Quindi io tendo a credere che comunque Beto non avrà le porte chiuse dopo questa partita, ma ripeto la domanda: 3487513933, se no ci chiamate 0557711 71, oppure venite a commentare sotto la diretta streaming di YouTube, arrivano altri messaggi. Dove arriva questa Fiorentina che io ho definito agronoma? Vi arrabbiate, non vi arrabbiate, pazienza, per me è una Fiorentina terra terra. Il ritorno di Vanoli è importante per tenerci attaccati alla terra, come ho scritto anche su X, non so, voglio anche la tua, Tommaso. Vanoli è un allenatore che ormai conosciamo e con il quale, lo dico non per volergli mancare di rispetto, ma per quello che mi ha detto la stagione scorsa, si fa un po' di fatica a sognare in grande. Onestamente non mi immagino Vanoli condurre la Fiorentina a grandi trionfi, onestamente ve lo dico. Però sei anche sicuro che a fondo non ti ci porta, perché l'anno scorso ha lavorato in un certo modo. E quindi, al netto di questo, vi do la mia previsione, perché tanto lo so che ora mi arrivate tutti arrabbiati. La Fiorentina, anche perché comunque non vi arrabbiate troppo, perché sennò vi siete persi le dichiarazioni di Vanoli ai canali ufficiali, cosa ha detto. Per me la Fiorentina quest'anno arriva nona, lo dico oggi. Che giorno è, Marco? Non ho più l'orologio, non ho più che è il 14 settembre, lunedì 14 settembre 2026. Per Dimitri Conti, che di calcio non ci capisce niente, quello che volete voi, la Fiorentina arriva nona. Nona! E Vanoli ha detto oggi, freschissimo il materiale proprio mediatico, ha detto: a me va bene anche arrivare decimo, undicesimo, dodicesimo, a patto di costruire. Per me può arrivare anche più su. Per me la Fiorentina arriva nona, se l'Atalanta fa l'Atalanta, se no può arrivare anche ottava. Più su, per come la vedo io, è un pochino difficile. Non so se abbiamo... No, vai te, dai, mi dici la tua sul valore di questa Fiorentina. E ci ci fa sentire. Ci arriviamo? Dici? Ci arriviamo?
1: Non ho capito perché non ci arriviamo.
0: Pensavo ti fosse partita la musichina. Invece è grande giocata. No.
1: Partizeri.
0: No. Io
1: no,
0: dico
1: ragazzi.
0: Noni.
1: No.
0: Tommaso Loretto dice: questa però è anche
1: la Conference, però, settimo posto.
0: Sai che?
1: No. Ora è che siamo già a mettere le mani avanti.
0: No, perché c'è
1: no, perché abbiamo passato l'estate.
0: Certo, questo è vero.
1: Paratici ci ha detto: non si può arrivare ottavi per quattro anni.
0: Esatto.
1: Torna Vanoli, questa squadra mi stuzzica, questo mercato mi fa sognare.
0: Quindi più su.
1: Questo
0: più su.
1: Talento è da coccolare, e mi viene a dire undicesimo posto. Fra l'altro oggi 10, anche 11, detto 12. A Firenze manca un po' di equilibrio.
0: Paolino.
1: Dai.
0: Vabbè, ma fagli su. Dire quello che vuole. Poi tra l'altro,
1: non so, canali social quando sono lì solo con
0: ti ricordi?
1: Unione ACF.
0: Ti ricordi il pareggio con l'Inter dello scorso campionato? Che manca poco, gli parte un bestemmione dopo.
1: No, che manca poco, gli partì.
0: Sì, diciamo che si è mezzo troncato, dai.
1: No, non lo so, è chiaro che abbiamo ritardo, però Però insomma, per quel che si sta, guarda, lo dicevamo oggi con Luca, la Roma, l'Inter per dovere, questo Como, poi
0: La Juventus, il Milan. La Juventus è più forte della Fiorentina. Non
1: la
0: cominciamo.
1: Juventus non si può vedere.
0: Io
1: una
0: capisco.
1: Squadra che prende il terzo gol ieri sera in quel modo.
0: Quel modo lì è brutto.
1: Che è completamente
0: e
1: di
0: va
1: fuori.
0: Bene. Ma lo Milan, sai cosa dicono gli spifferi da Torino?
1: Che salta.
0: Che salta e arriva.
1: Ma direi.
0: E arriva.
1: Che arriva.
0: Torna.
1: Torna.
0: Coi gatto.
1: Mai Freddy.
0: No, no. Coi gatto. Ti ricordi, c'era uno che aveva il gatto.
1: Antonio.
0: Antonio. Sono antipatico perché bingo.
1: Mi piacerebbe tanto.
0: Lo so.
1: Stai a casa, Conti.
0: E se arriva Antonio.
1: Stai a casa, Conti.
0: Se arriva Antonio
1: e
0: alla
1: Parigi
0: Juventus.
1: E con Napoli è però.
0: Non lo riprendiamo.
1: E batti il Venezia in trasferta è però. Tu lo fai il bene nel Siena. Fai
0: esatto,
1: il bene nel Siena.
0: Esatto.
1: È agghiacciante.
0: È agghiacciante. Quindi Tommaso Loreto.
1: Per me
0: è ottimista.
1: Pensare.
0: Tra l'altro te Tommaso hai giustamente diffuso e io l'ho visto l'inno della Conference, ma l'inno della Conference è lo
1: che
0: stesso
1: è
0: dell'Europa League. League, quindi chissà che a casa non abbiano sentito invece l'inno dell'Europa League,
1: perché la Conference non ce l'ha un suo inno,
0: non
1: di presta
0: una coppa un pochino
1: sì.
0: Sbertucciata.
1: Però ora non ce l'abbiamo, a me manca
0: da morire perché non l'abbiamo mai vinta, è per questo che il sottoscritto impazziva, pigliava a testate questo benedetto microfono per dirvi non me ne frega nulla se avete paura di retrocedere.
1: Non solo se entra in Conference, ma Vanoli se la vince anche.
0: Bello,
1: Simone
0: l'anno prossimo, quindi chi è Simone già proiettato con grande ottimismo.
1: Sbam, Alessio, camionista da Modena, questa Fiorentina si salva alla quartultima, difesa
0: ammazza.
1: Sempre in affanno, centrocampo che non fa filtro, 3 gol su 4 di Venezia fortunosi, ci aspetta un anno di lacrime e sangue.
0: Beh, Alessio molto meno ottimista sia di me che di te che dell'amico Lorenzo in precedenza. Leggo anche qualche commento da YouTube allora, che c'è chi come Michele dice sesta Fiorentina e si vince anche la Coppa Italia, caro Tommaso, che domani sera commenti te, giusto?
1: Sì,
0: commenta
1: sì.
0: Tommaso
1: Coppa
0: Loreto
1: Italia
0: alle 21
1: tosta, mi sembra Napoli e se poi vai avanti a occhio e croce l'Inter, possibile? Avevo buttato un occhio sui tabelloni.
0: Sì, però,
1: sì,
0: però sono partite.
1: Sì, per dire sì.
0: No, allora il Napoli sicuramente, non mi ricordo chi c'è dopo il Napoli. Quello.
1: Sembra l'Inter.
0: Può essere, però uno ci prova, sono partite secche.
1: No,
0: si sa, fino alla semifinale sono partite secche.
1: Se
0: quindi,
1: tanto mi dà tanto,
0: no?
1: Te le immagini e mercato invernale facciamo.
0: Dici?
1: Bah.
0: Boh,
1: se l'è simile a quello estivo.
0: Bah, io penso che una certa i soldi finiranno se non sono già finiti. Però può essere anche che ci sia un fondo perduto del quale non siamo a conoscenza. Ora Tommaso recupera il tabellone. Io però vi leggo chi come un amico su YouTube ci scrive: Noni, beh, può anche essere, l'importante è lottare e competere. Basta crescere. Quindi queste sono le sensazioni, io ve lo ribadisco, la domanda è semplicissima: dove arriva questa Fiorentina ora che ha vinto la prima partita, che non è più tutto nero? Ma io voglio assicurarmi che non sia tutto bianco, perché voi, tanti di voi, siete così, non vi date una regolata, venite a dire Dimitri Conti non capisci niente, questo ci avete anche ragione, però poi bisogna che abbiate ragione nell'avere ragione.
1: No, ho detto una bischerata.
0: No, chi c'è dopo il Napoli?
1: Potremmo avere l'Atalanta.
0: Beh, l'Atalanta è fattibile, eh? Questa Atalanta è fattibile.
1: E andando avanti, allora, perché tu hai ottavi di finale col Napoli, quarto di finale, diciamo, e l'Atalanta batte una tra Udinese e Venezia. Quindi hai l'Atalanta nei quarti, in teoria sopra se la dovrebbero giocare nei quarti Roma e Juve, quindi a semifinale potrebbe
0: essere. Vabbè, ma lì è doppia, lì può succedere, cioè, lì a quel punto poi sei in semifinale non vale più qualsiasi discorso, giochi anche con una testa diversa, di questo sono convinto. Io sarei felicissimo di vincere la Coppa Italia, banalmente per il trofeo, banalmente per la porta verso l'Europa, sarebbe anche un bel chiudersi di un cerchio per lo stesso Paolo Vanoli, che si prende anche i complimenti su YouTube. E poi c'è chi come Gamon dice: spero che domani non si faccia tanto turnover, perché se disgraziatamente uscisse col Pisa mi girerebbero le scatole. Maremo macignala, ci dice il nostro amico Gemon. Quindi questa è la tua opinione. Io mi auguro che insomma domani sera si affronti non con la testa con la quale si è affrontato le coppe nella scorsa annata.
1: Oh, quanto ti ha fatto arrabbiare!
0: No, troppo, troppo, quanto troppo. Ti ricordi, gli ho dato 5 e mezzo io per colpa della conference. Sì.
1: Detto
0: come
1: che
0: pagellone.
1: Poi Crystal Palace l'ha vinta, quella conference. Quindi, insomma, non è che
0: per carità, certo, certo.
1: Però è indubbio che, insomma, a Londra quei tre gol grida dai. Ancora vendetta.
0: Poi l'ultimo a 10 secondi dalla fine.
1: E sì, hai ragione, gli ultimi 5 minuti proprio a dire
0: mollato del tutto,
1: questa abitudine veramente agghiacciante di mollare questa squadra l'anno scorso aveva, era veramente
0: e anche nelle prime tre partite
1: non gli stava simpatico l'allenatore.
0: Io su questo però prendo anche in prestito le parole di Fagioli, che è gaudente devo dire anche con le sue ragioni, che ha fatto una grande partita, che ha detto il mister ci ha fatto una bella strigliata, e lo capisco, vai Nicolò, e ringrazia non ha appeso nessuno in muro, perché qualcuno, non dico due sceffoni, perché io la violenza la combatto, però insomma diciamo un'attaccata in muro qualcuno se la poteva anche prendere. Abbiamo una telefonata, caro Tommaso Loreto, abbiamo Chiara da Scandicci. Ciao Chiara.
2: Ciao bellissimi tutti e due.
0: No, Tommaso io respingo subito.
1: Ma sei la stessa Chiara che si lamenta che sono un po' troppo impettito, ingessato a palla al centro e poi mi scateno.
2: Bravo, sono la stessa.
0: Sì,
1: Allora
0: bravo,
1: ti rispondo live. È che un conto è alle 14, alle 19:20 di sera sono più ciancicato,
0: io posso. Ma un grullo accanto, come fa?
2: Loreto, ma anche la mattina, in queste mattine a chi si compra tu sei più tranquillo,
0: tu sei più stanco la mattina, tu sei stanco,
1: ma perché come si dice è la madrina palla al centro delle nostre trasmissioni
0: istituzionale, poi, più istituzionale.
2: Ma tu sei anche troppo
1: giornalista del calibro di Luca Calamai accanto, non è che posso fare il cazzone.
0: I bischero come quando c'è Dimitri Conti, abbi pazienza,
1: esatto.
0: Si scatena.
2: Allora dici tornando tutto. Ai KVP, volevo dire, l'anno scorso quando Vanoli arrivò a Firenze disse proprio: il gioco io non lo guardo, prima bisogna salvarsi. Quindi lui ammise l'anno scorso che ci poteva guardare il gioco, bisogna guardare il succo. Diamogli tempo, secondo me, quest'anno anche di cose fare, di vedere il suo gioco.
0: No, questo credo sia in dubbio, e credo che la piazza sia anche ben disposta a proposito di questo. Soprattutto perché poi Vanoli, no Chiara, è stato anche salutato bene dalla curva, fine, è stato l'unico, mi sembra, no? Fece il coro rispetto solo per Vanoli, quindi su questo io sarei molto tranquillo. Io personalmente continuo a mantenere l'idea, non so se eri già collegata quando lo dicevo, che si faccia un po' fatica a sognare, ma non per cattiveria, perché sono modi di essere. Forse anche è poco paraculo il mister, si può dire, lo posso dire, è poco paraculo, quindi ti fa sognare poco, ti fa sognare poco, però non ti porta giù a fondo, e quindi io ho dato questa lettura. Mi dici allora secondo te dove si arriva prima di salutarci? La sensazione, non è che registro il podcast, voglio dire.
2: No, tu puoi anche registrarlo. Allora, se va tutto bene, sento la musichina, quella famosa.
0: Quella famosa?
1: Addirittura
0: quella?
1: Male, quella lì?
2: Sì, quella.
0: Accidenti, magari.
2: Se va tutto male per noi, intendo, allora bisogna, per arrivare alla musichina famosa, tanto bisogna che la Juve non cambi l'allenatore, rimangano tutti così, se no secondo me si può arrivare anche in Europa League grazie alla Coppa Italia.
0: Beh, grande ottimismo. Tommaso Loreto ti accompagna con questo sound delle notti europee. Lui ha vissuto a lungo e vuole vivere. Senti come si alza la musica della Conference, ma anche dell'Europa League. E quindi sei sul carro Loreto, Chiara. Non so se sei contenta, ma sei sul carro Loreto, ufficiale.
2: Molto contenta.
0: Anzi, forse anche un pochino più in alto. Grazie di essere stata con noi.
1: Ciao, Chiara.
0: Buona serata.
2: Ciao,
0: e rimani ovviamente in linea. Se hai voglia di sentire le nostre vostre scemenze.
1: Come dimenticare quelle serate europee?
0: Ma se si va in Champions tu
1: motivi da un grande condottiero in panchina. Tutti avanti! Tutti su!
0: La cosa bella è che le serate europee le fatte anche dopo. L'hai fatte anche l'anno dopo le serate europee, ma visto, non tu lo dici, anche l'anno scorso le hai fatte.
1: Arrivato,
0: finale no, non ci è mancato capito. Tanto. Manca poco anche alla pausa. No, la saltiamo, la saltiamo,
1: squadra,
0: Marchino, saltiamo la pausa. Forte vero la sua squadra, la Trenitalia SPA. Allora, te fai poi furbo, perché il Fenerbahce se salta l'allenatore, io me lo vedo. Fanno una chiamata, qual è il prefisso di Mugnano? Marchino, me lo cerchi. Il Trabzonspor.
1: Ah, ok.
0: Il Fenerbahce che giovedì giocava con la Roma. Ti ricordi l'allenatore gli ha tirato la bottiglia, quindi si è dimesso. Ora vediamo di capire come si evolve.
1: Quindi
0: ma
1: il campionato turco
0: bello,
1: potrebbero essere
0: come sarebbe?
1: Tre ex allenatori della Fiorentina.
0: A quel punto si fa lo speciale Super League. Ogni lunedì speciale Super League. Ribadisco la domanda: 348-7513-933 055-77-111-71 o in diretta YouTube. Siamo in live streaming, come dicono quelli giovani. Quanto vale, dove può arrivare questa Fiorentina? Io l'ho detto, nono posto. Tommaso Loreto ha dato la sua prediction. Possibilità di sapori europei.
1: Siamo
0: Conference
1: settimo,
0: League
1: dai.
0: Puntare al settimo. E c'è chi invece, come Ricky su YouTube, dice senza problemi, sicuramente il prossimo anno. Io però, Ricky, voglio sapere questo, che da qui al prossimo anno è lunga, sai quanta acqua passa sotto ai ponti. Arriviamo sicuramente quarti il prossimo anno,
1: prossimo
0: però Ricky
1: anno.
0: Questo non mi hai detto dove secondo te possiamo arrivare, dove può arrivare Mastantuono. Questo lo chiedo, dove può portare la Mastantuono la Fiorentina?
1: Quest'anno
0: per forza, che è in prestito secco, quindi non si può pensare troppo più avanti.
1: Quest'anno secondo me, se te trovi un po' più di equilibrio difensivo, Mastantuono te lo può trascinare questo attacco, tanto più con Pellegrino che fa intravedere doti importanti.
0: Sì.
1: Veto che secondo me fa bene a tutta la squadra, nel senso che ti dà quella profondità.
0: Sì.
1: E in attesa di scoprire Gonçalves domani sera.
0: Gonçalves. Ti aspetti domani titolare?
1: Non lo so, perché in realtà, per quello che ho capito, loro contano di averlo al meglio per il Genoa, ripresa del campionato 10 ottobre, mi pare.
0: Però c'è il Napoli prima anche.
1: Lo so, cioè, però
0: dici proprio
1: lui
0: fermo.
1: Da tanto, quindi almeno per quello che filtra c'è bisogno di lavorare per entrare in condizione. Certo che un quarto d'ora gliel'ha fatto fare a Venezia, quindi magari mezz'ora. 40,
0: io fermo non me lo immagino. Forse anche un
1: io
0: tempo.
1: Sono molto curioso di vedere anche con Solvos.
0: Sai che io ho la sensazione che però Gonçalves, guarda, lo dico ora con tutti i dubbi del caso, mentre le squadre intanto delle due partite, le 18:30 di Serie A, stanno rientrando sul campo. Ricordiamo i parziali: Torino sotto 0-1 con la Roma, Como avanti 1-0 con il Parma.
1: Ha segnato
0: Ramon, non Ken. Guarda però come si impegna anche a fine primo tempo a correre con i cinesini, ragazzi. Ma guarda, che non l'ho mai visto così impegnato.
1: Voglio vedere il voto
0: negli anni della Fiorentina.
1: 6
0: sull'app del gioco virtuale legato alla Serie A più famoso di tutti.
1: Sì, questo è un modo per dirla.
0: Che senso?
1: Vorrei evitarmi querele, andiamo.
0: Vabbè, non diciamo nulla, allora evitiamo querele, soprattutto per questioni che non ti toccano direttamente.
1: Poi, sai,
0: sono
1: uscito da qui.
0: Bravo,
1: tutto,
0: quindi non rientrarci,
1: e
0: non rientrarci.
1: Non mi più.
0: Non rientrarci
1: dopo
0: in quel
1: fatti
0: tunnel.
1: Voti fatti a comando, non mi
0: pensavo
1: più.
0: A Aurora.
1: Voti fatti a caso.
0: Ai, qui c'è una ferita
1: più.
0: Proprio, c'è una ferita aperta.
1: Potrei scrivere un libro su voti di fattaggio.
0: Ribadiamo, qui c'è stato un elogio sperticato della Fiorentina agronoma, ovvero legata alla terra, proprio attaccata, che non s'alza ad un millimetro, ed è giusto che Vanoli vi metta anche un pochino a bacchetta, che gli avete scaricato il ritorno sempre con questa grande squadrona. Io credo che la Fiorentina possa arrivare dove vale, per come la vedo io, a livello di singoli, quindi attorno al nono posto. E devo dirvi, credo che il cambio in attacco sia stato tutto sommato anche favorevole. E qui ce ne sono tanti che ancora oggi stanno lì in casa, sul tavolo del salotto c'è il quadrettino piccino con il santino del centravanti Trapper. Ragazzi, voltiamo pagina per il bene di tutti, perché col senno di poi potrebbe essere meno tragica di quanto tanti
1: a, vedere,
0: a casa stanno pensando. Sì, ma me l'aspetto, me l'aspetto al 100% che a breve segni. Arriva però Maurizio che ci dice: secondo me si arriva a settimi, ma Mastantuono sarà la rivelazione. Ulai, Attà e Fagioli i migliori del centrocampo, addirittura doppia cifra.
1: Io non sono convinto. Non so se ha nelle corde
0: per ora no.
1: L'incisività di arrivare in doppia cifra, ma di sicuro è qualcuno che sta facendo intravedere
0: molto
1: cose
0: buono,
1: molto interessanti.
0: Molto buono, ma anche su un GE, insomma, avevamo delle recensioni positive da Torino e quelle, tra virgolette, sono scontate. Ma anche da chi, insomma, un parere più disinteressato. Io stesso, insomma, continuo a riporre su un GE buonissime speranze. Ovviamente in prospettiva, prendetela senza arrabbiarvi, mi interessa che giochi un GE di più e meglio di Mastantuono, ma non perché
1: perché
0: la formula dell'acquisto parla chiaro. Mastantuono torna a Real Madrid a giugno e non ci illudiamo, a meno che non faccia una stagione iperbolica alla Fiorentina e lui buona, ma non da prendersi le prime
1: mettiamola
0: pagine
1: così
0: del mondo, come invece sta già succedendo.
1: Mettiamola così,
0: mettimela così,
1: va fatta innamorare. Prendete questa metafora.
0: Ma parecchio.
1: Diciamo che Mastantuono è in questo momento una sorta di avventura molto fisica, molto
0: passionale.
1: Sì. Poi i discorsi, no? Bam bam bam.
0: Si va a letto.
1: Parlare d'amore, stelle,
0: non si fa progetti.
1: Zero progetti.
0: Che è un po' il caso di Mastantuono.
1: Ci si gode
0: il
1: momento.
0: Infatti.
1: Però che è successo? È successo e poi, come capita spesso, no, l'uomo vuol fare molto, ma di che al primo bacio l'uomo è caduto in brodo di giugno.
0: Certo.
1: E ora è lì che fissa il tramonto dicendo: io non posso fare a meno di te per tutta la mia vita. E quindi sta già pensando.
0: C'è quel rischio lì, Tommaso.
1: Cioè, Franchino, dove vai? Aspetta,
0: dove vai? Vuoi Real Madrid?
1: Finanziamoci.
0: Gino, magari... buon Spagna, ti direbbe il buon Franco.
1: Probabilmente sarà una stagione in cui dovremo tenere bene a mente che, insomma, Franchino l'anello a dito ce l'ha.
0: Non è il nostro, non gliel'abbiamo regalata noi la fede.
1: Meno che non si innamori Franchino.
0: Ma bisogna che si innamori parecchio.
1: A maggio prossimo, quando chiama
0: faccio
1: da Madrid
0: una scelta di vita,
1: il coniuge dice: ma di che?
0: No,
1: guarda,
0: no, io
1: la
0: sto qui,
1: resto qui a Firenze.
0: Ci sono i ragazzi a Forte dei Marmi che mi aspettano anche quest'estate.
1: Perché voglio andare a Prešov a farne tre al Polizia.
0: Ma te non hai capito, devi seguire Chiara. L'anno prossimo si va al Bernabeu noi con Mastantuono.
1: E allora si arriva quarti.
0: No, se si segue quello che dice Chiara, ha parlato chiaro. Perdonami il gioco di parole.
1: Ha ragione John da Firenze. Ci sono ancora 3-4 squadre, tutte da capire cosa sono, inclusa la
0: anche
1: Fiorentina.
0: La Fiorentina, sono d'accordo con John. E poi avevo un altro messaggio, ma l'ho perso.
1: Poi
0: lo ritrovo.
1: Una nota audio, se
0: sì, vai, una ce la fai
1: sentire. Vedo Matte che ci ha mandato, ma anche forse Alessio da Ventura.
0: Sì, ma ne abbiamo qualcuna.
1: Manda un po' di note audio, vai Marcone.
3: Ciao a tutte le Ventura, ma perché vanno le idee di così? Cioè, è come mio figliolo gli dico: ma se tu portissi a casa va bene, poi è chiaro che va bene. Però lui a quel punto, se c'aveva voglia di studiare una pagina in più,
0: un la studia,
3: chi glielo fa fare? I giocatori di calcio sono uguali. Te metti, ma vedremo, cerchiamo di migliorare e via. Ma perché devi dare l'obiettivo pari allo zero? Non c'è motivo.
0: Questa è una riflessione interessante. E secondo te perché parla così? Parto io e poi magari ti unisci. Perché l'ho detto prima, non è paraculo. Io credo che Vanoli conosca il valore dei suoi giocatori, conosca le possibilità di fare un mercato importante a gennaio. Sapendo questo, non vuole però neanche mettersi nella bocca del leone o dello squalo, no? Perché ti ricordi quando io, e questo lo voglio dire perché lo credo, Grosso ha fatto un'ingenuità mortale, è venuto qui con le stimmate e la conferma pubblica, che è ancora più grave, di uomo di Paratici. Ma uomo di Paratici non significa che lo ha scelto, significa che qualche collega, tra il serio, il faceto, l'indiscreto e il diretto, lo ha anche detto. Non siamo proprio davanti allo yes man, ma siamo di fronte all'aspettativa
1: di uno che
0: si faccia andare bene determinate cose. Poi secondo
1: non
0: me Paratici stesso aveva sottovalutato questo imprinting della figura umana proprio di Fabio Grosso, e quindi da questo punto di vista è saltato un po' anche l'architettura e la costruzione. Ma Grosso era nella bocca dello squalo, tant'è vero che non è durato nulla alle prime difficoltà. E qui ti parlo di percezione dall'esterno, perché chi ascolta Radio Firenze Viola sa che noi le abbiamo ripartite, chi più chi meno, le responsabilità. Ma per molti il 100% delle colpe è di Grosso, e questa roba qui è il risultato di essere stati nella bocca dello squalo. Vanoli non è bischero, come direbbe qualcuno, in tasca la bella è preso dai dottor Paratici, per cui tiene tutti giù. È per quello che dico la Fiorentina agronoma, va bene così. Perché io, tra uno che ti parla, possiamo mettere lo stra prima di parla? Decidete voi. Ma di uno che ti parla di fashion, di Champions, di Liverpool e di Manchester United, preferisco l'agronomo che ti dice questa è una squadra al decimo posto, su per giù. Poi si può arrivare a noni, ottavi o anche dodicesimi se le cose girano male.
1: Più che altro mi sembra che sottolinei di nuovo nell'intervista di oggi, ho ricercato il passaggio,
0: sì,
1: dove dice ho lavorato tanti anni con i giovani, questi possono avere alti e bassi, è normale all'interno della rivoluzione, un'età media che si è abbassata molto, andranno accettati questi alti e bassi. Lui sta continuando a farci presente che guardate, sono giovani.
0: Ci leggi un po' di critica te tra le righe, Tommaso?
1: No,
0: io un pochino sì, perché sono malizioso.
1: Questo no,
0: anche se ha detto che è una squadra dello stuzzica.
1: Questo no, perché poi sai, fra l'altro casualmente parla ai canali ufficiali societari, e casualmente usa gli stessi termini, una Fiorentina competitiva e duratura.
0: Mancava solo fashion.
1: Gli stessi termini scelti da Paratici in conferenza stampa.
0: Mancava solo fashion, che l'ho risentito dire venerdì.
1: Quindi
0: ci ha fatto caso, sì che l'ha ripetuto questa. Ma sì, fashion di che? Ma non è mai diavolo perché veste Prada,
1: No, ero
0: è
1: molto
0: calcio.
1: Attento, ero molto curioso di capire
0: siamo
1: quali
0: fashion
1: e quante domande avrebbero spinto il protagonista a raccontarci cosa è successo con Grosso. Gliel'hanno fatta una
0: sì, finito lì quasi per dovere, ma sai, ma noi locali non saremmo all'altezza di trattare argomenti così alti. Ho rivisto con piacere Alex Jimenez in campo, perché io faccio un po' sono stato cattivo con Jimenez, pare che abbia messo la testa a posto, viva, non serve più Dodò, viva, che la tenga la testa a posto, però, perché poi mi venite a scrivere su X a chiedermi come mai ce l'ho con Jimenez invece di chiedervi come mai non toccasse più il campo nemmeno di finto. È rientrato, ho fatto pure un assist, viva, che la tenga la testa, sempre per lo spirito della Fiorentina agronoma, attaccata a terra.
1: Ma quale turnover, Sergio da Grassina? Devono giocare i titolari per trovare l'intesa, visto che giocano insieme da poco.
0: Ma noi abbiamo detto, almeno abbiamo riportato per la giornata, durante la giornata, che sono in lavorazione diversi cambi, ma è normale.
1: È arrivata anche a te Christensen
0: se non gioca in questa partita, quando deve giocare,
1: magari non lo fa, però
0: ma ci può stare, ci può stare, non c'è neanche l'Europa, altrimenti il ruolo del secondo portiere diventa quello di spettatore. E detto che se Christensen stesse a guardare, io non starei di certo a strapparmi quei tre capelli che mi rimangono, quindi va bene lo stesso pure se non gioca. Però sia mai che poi succede qualcosa de che deve giocare l'altro, e se l'altro non tocca il campo da mesi può essere che non sia reattivo. Quindi in quella chiave lì secondo me torna tutto. Vediamo quanti altri campi, perché io per esempio sarei un po' stranito dal vedere Mastantuono titolare, perché che fanno, riposa mai questo ragazzo?
1: Ma c'ha 19 anni.
0: Ho capito. Cioè,
1: anch'io sento che potrebbe lasciare spazio lì a destra, magari a Gnonto, e dall'altra parte Gonçalves. Però effettivamente devo dar ragione al mio compagno di viaggio, di palla al centro, Luca Calamai, che dice, ma insomma, se dobbiamo risparmiarli, si può partire con... I calibri forti,
0: ah,
1: e poi
0: li levo.
1: Gli risparmio mezz'ora, 40 minuti nel finale.
0: Può essere, il dubbio è che la partita non ti si metta bene da subito e che quindi tu non riesca a levarli materialmente dal campo.
1: Lì a destra, Gnonto titolare piuttosto che Mastantuono.
0: Ma come una squadra di Serie B, altrimenti dico no, domando ad alta voce, altrimenti che è stato preso a fare Gnonto? Che è una domanda che molti secondo me ancora si fanno, pur avendolo visto in campo, insomma, utilizzato sia da Grosso che da Vanoli, devo dire che Gnonto ha giocato con tutti e due gli allenatori, quindi ha sicuramente una sua utilità. Io per ora non dico che non la vedo, ma la vedo fino a un certo punto. Vedo invece, abbiamo altri messaggi audio. Marchino, me ne mandi uno, mi fa sentire i che bolle in tempola.
4: Grande Dimitri, sono Matte Benvede a Londra.
0: Ciao Matte.
4: Ho paura che abbia ragione, sarà nono o decimi.
0: Oh.
4: Ma dicevo, l'altra volta tanto Tommaso Paradiso, stasera non tu ci canti nulla?
1: No, per carità.
0: E che si può cantare? Lo so, datemi un suggerimento. Ma più che altro ho visto prima Niccolò Ceccarini cantava Neck, per cui avete già avuto la vostra.
1: Non se ne può
0: non
1: più,
0: si
1: ragazzi,
0: regge, vero, non si regge.
1: In redazione non se ne esce.
0: Non si regge.
1: Tu giri per la redazione e senti di un tiro.
0: No, non si regge. Non si regge,
1: che
0: non
1: poi,
0: si regge.
1: Diciamocelo, c'è anche Neck, ma dai.
0: Io però apro una parentesi, perché me la sono segnata questo termine di discussione, e c'è un nome, c'è un cognome, c'è un Alberto, c'è un Aquilani. E che si fa? Si fa finta di nulla? Si fa finta che questo allenatore non sia cresciuto al Viola Park?
1: Il 2-1 del Sassuolo è bello.
0: Il 2-1 di Bowie, sì.
1: Con questo tiro dal limite, che è molto architettata l'azione.
0: Sì, anche,
1: io la guardavo
0: anche,
1: di sfuggita.
0: Anche sul terzo tira dal limite Azic, ma lì è un regalo della difesa inspiegabile.
1: Due disgraziati.
0: Inspiegabile. E vi chiedo a questo punto di tornare indietro, no? Con la mente, perché Alberto Aquilani allena la Fiorentina dal 2020 al 2023, la Fiorentina primavera, perché prima era anche nelle under, mi pare under 17, ora sto andando a memoria, quindi potrei sbagliare.
1: Da sotto la primavera, dici?
0: Mi sembra il suo primo incarico non fu direttamente in primavera, però qui sto andando puramente a memoria. Però Alberto Aquilani a me regala, lo dico, le sensazioni del grande allenatore, e prepariamoci al rammarico, perché capisco che quando se ne andò da Firenze nel 2023 probabilmente non era pronto per prendere una piazza come la Fiorentina, ma butto dentro un po' di temi di discussione. Aquilani, se vi ricordate, è stato più volte un'idea di Daniele Fradè. Ti ricordi i commenti? Te li ricordi o no? La cricca, il circolino, gli amici romani.
1: Sì.
0: E quindi?
1: Si diceva anche una certa esperienza, che poi mi sembra fosse l'estate di Palladino.
0: Era l'estate 23, no, quella prima ancora. Quando lui se n'è andato, era l'estate 2023.
1: La prima estate in cui dopo italiano.
0: Sì, probabilmente era il dopo italiano. Sì,
1: ballava anche Aquilani,
0: sì.
1: Eravamo tutti un po'.
0: No, vergogna, Pradei, soliti amici, raccomandati. Insomma, ragazzi, il Sassuolo gioca.
1: Siamo caduti.
0: Il Sassuolo si conferma un'ottima società.
1: La padella del palla.
0: È una padella e siamo arrivati sesti. A me queste padelle voi mi dovete spiegare, perché secondo me la concezione che ho io è differente. Detto questo, mentre mi arrivano telefonate spam, mi arriva un po' di tutto, Alberto Aquilani era roba nostra, E io oggi, per diletto, ma anche no, per lavoro principalmente, ho fatto un po' una ricerchina, perché ieri ho visto un assist di Costantino Favasuli all'Lobotka, gol decisivo per Napoli-Bologna 1-0, e sono andato, se riesco a non aprire 850 miliardi di pagine, niente, non ce la sto facendo, piano piano però ci arrivo. Ok, eccoci qua, e vi elenco un po' di giocatori che c'erano in quella primavera e che non sono più alla Fiorentina, quasi nessuno. Mm-hmm. Michael Caiode del Brentford, Pietro Comuzzo al Torino, Daniele Ghilardi della Roma, Lorenzo Lucchesi titolare al Monza, neopromosso in Serie A, vabbè, però lo cito comunque, è un giocatore di Serie A titolare. Il nome, the name, perché tu ieri hai visto anche la Liga,
1: la
0: no?
1: Spagna,
0: il Getafe, con il Deportivo fa 1-1
1: Xavi Alonso
0: 1-1 e oh, non c'è verso, due
1: ma
0: cose,
1: che dico, il nuovo Mascherano,
0: due cose non c'è verso: una, che il Deportivo perda una partita; due, che il Deportivo perda una partita e che Lorenzo Matucci lasci il campo tutti i minuti, secondi sta giocando a Riazor, è uno spettacolo, e mi dispiace che non ci siate su questo carro, perché è uno spettacolo. Ma andiamo avanti, Jonas Harder, che abbiamo appena venduto al Basilea, te lo ricordi Munteanu, che Munteanu doveva esplodere, sì. Gioca comunque in MLS nel DC United, quindi non è proprio finito a raccogliere patate. Andiamo se no in Serie B, quelli di proprietà ancora: Martinelli in prestito all'Avellino, Caprini al Cesena, Romani e Rubino alla Carrarese.
1: Perché secondo te?
0: E poi una lista di giocatori di Serie B. Io mi chiedo, ma possibile che, tra cui c'è anche Bianco, che è stato uno, cioè, una delle mie battaglie, no? E io mi chiedo, ma possibile che di questi nessuno, e non è una critica a Paratici, perché se no dite, ce l'hai sempre... Lasciamo perdere, secondo me, Matucci è stato regalato. Ma questa è una critica singola, è una critica di metodologia. Possibile che questi ragazzi servano solo a fa plusvalenze? Perché io...
1: Quest'anno sì, ma perché? Che spiegazione?
0: Ma in generale, quanti ne abbiamo in prima squadra del nostro vivaio?
1: Anche l'anno scorso, se ci pensi.
0: Però era stato intrapreso invece un certo percorso con i Comuzzo, con lo stesso Bianco, insomma, dei giocatori che sembravano in procinto, tornando ancora indietro, Chiesa, Bernardeschi, cioè è sempre stato un grande vanto, a maggior ragione col Viola Park, sapere che si lavora per fare plusvalenze e basta, tra virgolette, perché non ne rimane uno di questi ragazzi, non ne rimane uno. A me un po' di perplessità me le lascia. Io non so se sono io che sono esagerato, chiedo anche il tuo sostegno.
1: No,
0: su questo
1: è chiaro che uno, almeno uno, ci sarebbe da aspettarselo, però non so se poi lì alla fine si voleva una squadra sì con l'età media bassa, ma non così bassa come potevano essere gli altri. Non
0: ma
1: so,
0: abbiamo una squadra molto giovane, tra l'altro,
1: sai,
0: a maggior ragione.
1: C'è anche un problema fondamentale, così poi in finale di trasmissione ci butto lì un po' di...
0: Vai, butta.
1: Te l'hai capito qual è il progetto della proprietà? Ti ha detto nulla la proprietà, cosa vuol fare?
0: Posso fare. Che
1: sì,
0: risposta ti devo dare?
1: Competitiva, Paratici ti ha detto la sua, ma...
0: Però Paratici non è la proprietà, tra l'altro.
1: Cioè,
0: può essere un referente di
1: tanto
0: quello.
1: Lo possiamo dire, esce dal campo Moise Kenna, che quindi resta secco. 5,5 scende la votazione.
0: Ciao Moise, vai a inquinare il lago. Vai a inquinare il lago.
1: Si rifarà arrivando
0: che ora
1: a 35
0: segna
1: gol questa stagione.
0: Ora segna Dovicas e mi porta sul 4-0 con Walter.
1: Il bomber dei bomber.
0: Facciamo una cosa, Marco, mi mandi un messaggio audio.
5: La cosa bella è che dopo 3 giornate eravamo tutti a parlare di Serie B, di far 40 punti alla Svezia.
0: Io?
5: Dopo una vittoria a Venezia, cioè no a Milano, a Torino, a Venezia, siamo qua a parlare della musichina
0: del Champions League. Quello però si
5: ruzza. Dai, era un bischero.
0: Chi l'è? chi lei bischero, firmati, se no ti do di bischero e basta. E no, ma quello si scherza, era un evidente momento di euforia con Chiara e ci ha lanciato. Quindi nemmeno io. Lunedì scorso c'è il podcast, due lunedì fa nessuno vi ha detto si va in Serie B. Qui è stato detto fermi, voi che ci raccontavate di questa squadra da scudetto uscito, Champions garantita, spostarsi grazie. Chi gioca per il secondo posto? No, perché prima ci arriva la Fiorentina. Erano tutti discorsi così. Era giusto che qualcuno vi riportasse sulla terra, e meno male qualcuno vi ha riportato sulla terra. Sì, su questo Fabio Grosso ha avuto sicuramente un merito e un compito molto attivo.
1: Barone aveva un progetto con la cantera, adesso sono buoni solo per Plus Valenza.
0: Sai che questo chi è? Ettore?
1: Enrico, no, da quella Enrico. Meraviglia di città che è Bilbao.
0: Ah, oh, beh, con quella dove fantastica squadra della guardalo il trapper che non si spiega come ha fatto a non segnare.
1: Dai,
0: lasciamolo perdere, non mi interessa più. Non mi interessa più.
1: Certo, doveva arrivare a Como. Che anche a mezza, quanti vedrai a Como, vedrai. Ad ora è che sono già due partite,
0: No, tre. È già ha fatto due subentri e una da titolare. Un assist a Genova e un third pass, come direbbero gli statistici del calcio, a Como, perché la dà lui la palla a Nico Paz.
1: Malizioso
0: per poi l'assist.
1: Dito.
0: Vai.
1: Ma il Deportivo è sempre in zona Champions.
0: Ma stai tranquillo, Dido. La perde. Il Deportivo non è una promossa, Dido. È una neopromossa, ti do questa notizia. E lo sai cosa scrivono quelli del Defor? Speriamo che in giro non si accorgano che abbiamo il nuovo Modric. E noi ce l'avevamo e non ve ne siete accorti. Occhio, perché il Parma è in attacco, sfiora l'1-1.
1: L'annuncio di Roberto da Bagna Ripoli. Sono spesso d'accordo con Dimitri. Ora sì. Vado alla
0: nota agenzia
1: sportiva,
0: esatto.
1: E gioco il nono posto della Fiorentina. E non so, guarda il Parma.
0: Stava per segnare Parma. Il Parma
1: vicinissimo al gol. Sembra quando tipo c'è lo script di PES,
0: sì. Che
1: online,
0: la palla sbatte.
1: Non entra e quindi poi prendi la joypad, la schianti sul muro e la
0: porti. Tra l'altro non avevo visto
1: l'amparata
0: di Robert
1: Butez.
0: Sanchez, no, no, realizzatore, che non sta giocando Butez, non l'avevo visto, sta giocando Robert Sanchez, portiere preso dal Chelsea, per ricordare a quelli che siamo diretti concorrenti del Como, ma magari Marco, magari ci avanza ancora roba di audio, no? E allora mandiamo.
6: Buonasera Dimitri e buonasera
0: sera.
6: Direttore sera. Tommaso, sono Massimo da Pistoia. Volevo dire Dimitri, cioè se no sembra che i discorsi che fai anche su Aquilani lasciano un po' il tempo che trovano, perché allora se tutte le società di calcio dovessero rimpiangere tutti i calciatori o allenatori che sono passati di lì,
0: non si finisce,
6: le squadre qui sarebbero di 100 giocatori, 100 tra calciatori e allenatori, o se no è così il gioco del calcio, si passa, si torna,
0: certo.
6: Mi sembra abbastanza evidente questa cosa. Ciao.
0: Ciao, e purtroppo non ho il nome, io sono stato il primo a dirti, no? 3 anni fa Aquilani non è l'Aquilani che c'è oggi. Però ricordiamoci, noi siamo la Fiorentina, non siamo la Juventus. Avere un allenatore bravo, promettente, che ha idee rivoluzionarie, che sa lavorare perfettamente con i giovani. E fatemi dire che non è un aspetto banale per una realtà come la Fiorentina. E, visto le critiche anche postume, severissime, che gli sono state riservate, alcune anche a ragion veduta, mi viene da dire, soprattutto sul lato della comunicazione, non sono tempi che rimpiangiamo. Però Aquilani era un'idea di Joe Barone, oltre alla squadra B, anche Aquilani era un'idea di Joe Barone, con grande approvazione di Daniele Pradè. Per cui
1: anche se,
0: rendiamo merito anche a queste cose.
1: Anche se però poi non ci fu il gesto finale di coraggio di fargli allenare la prima squadra, se ricordi.
0: Sì.
1: Alberto non è che l'abbia presa benissimo.
0: No, infatti
1: si aspettava la chiamata e poi lì invece chiamarono Palladino.
0: Sì, ma se ti ricordi se ne parlava già
1: Barone,
0: prima,
1: quindi la
0: se ne parlava anche già prima, probabilmente nei momenti di crisi sia di Italiano che di Iachini. ti dirò sì, di più.
1: Appunto,
0: ti italiano, dirò, secondo me se ne parlava anche con Iachini.
1: Di crisi di italiano,
0: cosa stai di dicendo?
1: Quando
0: vai, vai, andiamo a rivedere i risultati insieme, dai, Tommaso.
1: Ma cosa stai
0: che
1: parlando?
0: Tra una cinquantina.
1: Prima anno ti riportavo in Europa, gli altri due
0: ti ricordi?
1: Il
0: allora, il secondo anno siamo arrivati in autunno, che dicevamo non c'è verso, non si arriva in Europa
1: voi
0: nemmeno con le cannonate.
1: Voi lo dicevate.
0: Ma c'è stato un
1: io
0: periodo di crisi. Vabbè,
1: io sono sempre,
0: sempre
1: lì a difendere.
0: Ti hai sempre difeso Vincenzo.
1: Tutti avanti!
0: Oh, ragazzi, no, la Roma. Quasi 2-0 della Roma. Quasi, anzi, ci siamo. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione.
1: Sì, volato anche questo, uno contro tutti.
0: Grazie,
1: un po'
0: Marco
1: Tonello.
0: Sì, vabbè, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, Tommaso, e non posso mica fare il cattivo tutti i giorni della mia vita. Però qualche piccola assestata l'ho voluta comunque lasciare. Grazie per essere stato con me anche questo lunedì. Se ne
1: va. È stato bello, breve ma intenso,
0: sì.
1: Un po' come un'avventura estiva.
0: Esatto. Bravo, l'hai stato per dire io. Colto subito. Vai.
1: Adesso avete il che ti sei perso, il meglio della giornata odierna. No. Tonelli, smentisci.
0: No, ne è finito. Che t'ha perso?
1: Che t'ha
0: tra
1: perso
0: l'altro.
1: È finito. Vabbè,
0: tu l'avevi tradotto in italiano. Cioè, le repliche comunque vada. Non ci
1: vabbè, voglio dire, è comunque un best di giornata.
0: Ma sì.
1: Non fare il
0: VAR.
1: No, come
0: VAR,
1: come
0: VAR,
1: in palficcio.
0: VAR.
1: Non fare. Ecco, eh. E domattina
0: ripartiamo. Torni te adesso, quindi. Perché è replica.
1: Loreto. E da domattina invece Gian Nattasio, bello, fresco, tonico, profumato, a darvi il buongiorno dalle 7. Lunga giornata, perché poi domani vi raccontiamo anche Fiorentina Pisa dalle 21 Coppa Italia, sperando di fare
0: lui
1: in fretta 90 minuti, non di più, mi raccomando.
0: Sì,
1: buona serata.
0: Ciao, a ciao domani. A tutti.
7: Uno contro tutti.
8: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Cosa è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di Indagini ad Alta Quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Siamo nell'agosto del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente, ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede, ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne, centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta For Sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della Manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic e in rete circolano già fotomontaggi con Berbatov in maglia viola. No, non c'è scaramanzia, perché va bene che nel calcio tutto può accadere, ma questo è un colpo che è più che in canna, è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo

galeotto fu il Franz Joseph Strauss Airport e chi lo costruì? Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta. Un sondaggio timido dei bianconeri riscontra probabilmente un dubbio già preesistente in Berbatov, che nonostante abbia già dato la sua parola, fatto le valigie e tutto, fa su e giù per l'aeroporto di Monaco rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per l'ora di pranzo, ma alle 15 a Peretola del bulgaro non ci sono tracce.

uno sciopero dei voli, alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto.

tradimento del compagno, per giunta col rivale storico. I tifosi viola vomitano qualsiasi tipo di insulto sotto i post social del calciatore e del suo procuratore, Emil Danchev, che pochi giorni prima aveva letteralmente stretto la mano di Pradè. La società, dalla sua, risponde con un po' più di contegno, come ovvio, ma nella formalità dovuta il comunicato che fa uscire in serata sul proprio sito è comunque una stilettata diretta alla Juventus. ACF Fiorentina comunica che l'operazione di acquisizione del calciatore Dimitar Berbatov è saltata definitivamente. Il

come abbiamo visto, la rabbia nei confronti di un comportamento giudicato appunto sleale da parte dei rivali storici. La rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come se parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietro fronte della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto da giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha traditi.

0: offese entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai Viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte dei Viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragicommedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov. Come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia dietro front all'ultimo minuto e ciao. Che poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò alla Fiorentina una lettera per dimostrare la volontà di risarcire Viola per quei famosi biglietti comprati a Berbatov e per rievocare nuovamente quel viaggio Manchester-Firenze che si troncò a metà nel maledetto aeroporto di Monaco.
1: Fiorentina, doveva venire a Firenze, si è fermata a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i due litiganti ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo.
0: Quasi Ufficiale è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13933. Ciao!
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Ah, iniziano i primi ritiri, il primo giorno di scuola, la minaccia dei gradoni, i complessi algoritmi per capire quanti punti una squadra può guadagnare o perdere a seconda degli allenamenti in altura o in città.
3: Lamentando Magnus, quello lo sapete.
0: E soprattutto il ritorno di tanti giocatori che alcuni davano per dispersi. Nella Fiorentina, che inizierà a lavorare con 36 elementi in rosa, questi desaparecidos sono tanti, tantissimi. Dove eravamo rimasti? Ecco un breve bignami per capire cosa hanno fatto negli ultimi mesi questi studenti Erasmus fuori corso.
4: No, no, ma guarda chi c'è, mi ero dimenticato del più grande di tutti. Allora, come stai? Lasci tua.
0: Per chi non avesse avuto modo di vedere troppe partite del Kasım Pasa, vi diciamo che per Josip Brekalo e Antonin Barak la stagione in Turchia è stata piuttosto anonima. 10° posto in Super League per la 4ª squadra di Istanbul. Brekalo in particolare si è distinto per un rosso diretto con intervento da pota tibia alla prima in casa contro l'Antalyaspor, 2 giornate di squalifica, 4 gol, 2 assist e un infortunio nel finale di campionato. Finale simile anche per il ceco, out per un problema fisico da metà aprile. E forse è proprio lui, Barak, quello con più chance di rimanere in viola, visti anche gli apprezzamenti di Pioli. Poi c'è Crazy Olli Christensen. Il danese si è trasferito a gennaio alla Salernitana dopo 6 mesi in naftalina al Viola Park. Sceso in Serie B, Christensen ha provato a salvare da solo la Salernitana. Dalle parti della Rechi si ricorderanno per tanti anni ancora la prestazione da bandone abbassato contro la Cremonese.
5: Guardate in cielo!
6: È un uccello!
5: È un aereo!
0: Sforzo poi inutile vista la rocambolesca e contestatissima retrocessione ai play-out contro la Sampdoria. Il portiere tornerà, ma per ripartire. Un po' UEA, un po' Benzema, questo si scriveva di Imbalanzolà qualche anno fa.
7: Veramente? Non mettere il gomito così un attimo.
0: Nell'ultima stagione, questo incrocio tra i due palloni d'oro ha prodotto 7 reti in 23 partite in Ligue 1 con l'An, dove se lo ricorderanno soprattutto per l'Elite col tecnico Will Steel. Nell'ordine, una sfuriata a inizio anno per aver sbagliato i tacchetti durante una partita contro il Saint-Étienne, dove Nzola è scivolato a pochi passi dalla porta, un'espulsione contro il Nantes per aver lanciato il pallone verso l'arbitro a 14 minuti dal suo ingresso in campo, ulteriori polemiche con storie sibilline del centravanti angolano e dulcis in fundo, il taglio del calciatore dal bonus etico di fine anno.
8: E ma basta veramente però!
0: Sorvoliamo su Gino Infantino, due presenze in 8 mesi all'Al Ain negli Emirati Arabi. E chiudiamo con la più grande allucinazione estiva vissuta dai tifosi viola negli ultimi anni. Si chiama Abdelhamed Sabiri, stregò tutti nel precampionato 23-24 con pennellate su punizione e gol in amichevoli di dubbio gusto. Poi fu tagliato dalla

0: cosmetici, la Jadid 11, ha commentato sui social la notizia della convocazione per il ritiro con un banale let's go, che ha però turbato gli animi più sensibili e ci ha ricordato che sì, Sabiri è ancora un giocatore alla ricerca dell'esordio con la maglia della Fiorentina.
1: Io ho un sogno.
2: Quale sogno?
1: Avere un sogno.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Notizie, analisi, curiosità.
5: No ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
4: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
6: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
7: Benvenuti, eccoci qua, Nero Verdi, siamo forti, noi siamo più viola che Nero Verdi, ma insomma, Nero Verdi più viola che cosa fa secondo te?
8: Non lo so e comunque sia Nero
7: Marrone.
8: Verdi. Nero Verdi, so. Nero Verdi, i colori di chi non si arrende mai. Azic!
7: Bene, bene, bene.
8: 3-2.
7: Lo sono ascoltato, Neck, comunque orecchiabile, ti entra in testa.
8: Sì, no, a questo punto dovremmo andare tutti al concerto di Neck che sì. Chiuderà i suoi concerti dicendo sì. Appunto l'inno del Sassuolo, cantando l'inno del Sassuolo.
7: La canzone preferita di Neck, a parte quella del Sassuolo.
8: Non conosco solo che l'inno del
7: Davvero?
8: Sassuolo, sì.
7: Lascia che io sia.
8: Lascia che io sia.
7: Hai visto che lo sai.
8: Il tuo brivido. Sì, fa così, vero?
7: Sì, sì. Bella anche quella che portò a Sanremo nel 2016-15, sì. Non mi ricordo.
8: Sì.
7: Te la ricordi come fa?
8: Ora questa non me la ricordo tutta. Comunque ti volevo segnalare che Zverev non si era accorto di aver vinto.
7: Zverev, sì.
8: Sì. Come Donnarumma quando parò i calci di rigore, uguale, nel nessuno 2021, si accorge più nulla. Va bene.
7: Sì,
8: okay.
7: Sì, vabbè.
8: Quindi è stata una grande notte di festeggiamenti. Non ho dormito tutta la notte perché chiaramente questa vittoria è pesante.
7: Beh, qualcuno ha goduto di riflesso per il 3-2 del Sassuolo alla Juventus.
8: Sì, non penserete che quando ci siete voi della Fiorentina faremo sconti, eh?
7: Noi del Sassuolo.
8: Quando affronteremo voi non faremo mica sconti, eh?
7: Sì, che poi non è
8: anche perché
7: troppo,
8: dobbiamo vendicarci dell'allenatore grosso. Che ci avete portato via voi della Fiorentina,
7: insomma,
8: e
7: vendicare.
8: Che poi avete abbandonato, esonerato per richiamare poi Paolino Nostro. Bravo Paolo, eh?
7: Voi avete un grande allenatore che viene dalle giovanili della Fiorentina,
8: Albertone Aquilani. Nostro Aquilani, ma noi abbiamo una grande società e quindi quando la società è forte poi fa anche delle buone scelte, perché la squadra comunque l'hanno rinnovata e hanno fatto secondo me un buon lavoro, perché anche oggi è sotto gli occhi di tutti che comunque questa lascia perdere la Juventus che è in un momento un po' particolare, però poi quando attacchi e vai a vincere 3-2 è sempre un buon segnale, no? Soprattutto al 93esimo 94esimo, quindi
7: beh, però hai detto la parola magica, solidità societaria.
8: Sì, vabbè, loro hanno
7: poco.
8: Un'organizzazione che poteva sembrare vicina a un crollo nel momento in cui è andato via Giovanni Carnevali, sì. Ma comunque loro hanno questa famiglia Squinzi alle spalle che comunque fa le cose per bene, sanno benissimo il loro bacino d'utenza che è basso.
7: Ora parli del loro però, degli dei del loro.
8: Loro sì, perché naturalmente non voglio poi sembrare quelli che voglio dire facciamo tutto noi, però insomma c'è Andrea Fabris che fa il direttore generale, c'è amico Checco Palmieri che è il direttore sportivo,
7: che aspetta il telefono l'ultimo giorno di mercato,
8: Angelo
7: per
8: Carbone
7: rispondere.
8: Che fa il suo vice, quindi è una società che con le sue idee porta avanti un progetto e sono contento per loro e per noi perché comunque siamo forti.
7: Allora Nick e Nick fino alle 17, Nicolò Santi, Nicolò Ceccarini,
8: poi tu, io e Nico dopo andiamo a fare la spesa, per cui
7: palestra un po' di cose,
8: no così. Palestra è andata al Chelsea.
7: No, vabbè, questa però
8: questa era facile,
7: vecchia. No, questa è bella.
8: Vuoi darmi una un po' più difficile?
7: Non l'hanno mai fatta questa battuta.
8: A proposito, ti volevo segnalare una cosa. Mi hanno detto di aver visto un Di Nardo in una delle serate fiorentine particolarmente di livello.
7: Te l'ho detto io.
8: Certo, volevo che tu lo dicessi.
7: Ma te non capivo, sì.
8: Cioè, mi stai chiedendo per...
7: Sì, sì.
8: No, com'era? In che condizioni era? Live?
7: No, ci siamo incontrati ieri sera. Lui stava benissimo. Però era vestito in maniera un po' rivedibile. Insomma, gliel'ho detto.
8: C'era la maglia di quale squadra africana?
7: Non lo so. Era viola, tra l'altro. Scusami, era arancione.
8: Quindi in onore di Carlesi.
7: Ci siamo incrociati ieri. Mi ha visto. Allora, sai, da vecchi
8: come
7: amici.
8: Fatto,
7: quale sia? No, mi ha visto.
8: Così proprio.
7: Sì. Sì, tipo Borrelli.
8: No, Borrelli fa. Allora, Michele Borrelli, spiego, è un giornalista di Netflix, sì. Tifoso che fa il tifoso Inter, no? Un po' come Oppini fa il tifoso della Juventus, a parte vabbè la sceneggiata di ieri sul 3-2,
7: vabbè,
8: ha preso
7: come Loreto che fa il tifoso Fiorentina, no?
8: No, però Loreto secondo me si mantiene un po' in contegno, ce l'ha, nel senso non è che prende il lancio al microfono, eccetera. Michele Borrelli, quando c'è un'occasione pericolosa dell'Inter, tiro Lautaro, oppure che tiro Barella, tutto così.
7: Lancio vesti acuti così, a quanto pare fa il lupo, vabbè.
8: Allora, per interagire contro di noi, non con noi, ma contro di noi, 055 77 111 71. Salutiamo Lorenzo Giovannotti al secolo, Marco Tonelli che è sempre in bicicletta col Giova e 348 75 13 933 per mandare i vostri WhatsApp che non leggeremo mai.
7: Bene. Abbiamo raccontato anche della grande serata che ha visto il protagonista Di Nardo con il sottoscritto.
8: Tu bevi però acqua naturale e Di Nardo frizzante. Questa è stata la grande differenza.
7: No, io ho bevuto un Paloma, non ho paura a dirlo.
8: Cucurucucu.
7: Buonissimo. no,
8: no, non c'entra niente.
7: C'entra niente. Ottimo drink. Senti, no,
8: sì?
7: Parliamo di Fiorentina. Che ne pensi?
8: Era un alcolico?
7: No, no, era
8: brutto
7: alcolico.
8: Episodio,
7: no, ma
8: però,
7: pochino.
8: Ci avevi le 3 litri d'acqua dietro per bere, poi dopo per uscire? Molto bello. Di Nardo che ha bevuto invece?
7: Non lo so, non me lo ricordo.
8: Pare un'aranciata.
7: Poi sì, un cochino così.
8: Sì, un cochino è da giovani. Sì.
7: Senti, allora non parliamo, siamo sobri, no? Parliamo di Fiorentina.
8: Sì, saluto Baiocchini live da Milanello.
7: Sì, vabbè, qui siccome stiamo divagando, salutiamo Ibrahimovic che torna, insomma, dopo 6 mesi.
8: Sì.
7: Una roba assurda.
8: Ibrahimovic riesce a galleggiare con tutte le situazioni del Milan. Devo dire che è un professionista esemplare da questo punto
7: di vista. Questo è incredibile. Lui è, di fatto è un esponente, no, della Red Bird. È un partnership.
8: Ridilo un attimo.
7: Red Bird. No, vabbè, comunque braccio destro di Cardinale sparisce così per mesi. Incredibile.
8: Beh.
7: Cioè, quando si parla di società per niente solide.
8: Assolutamente sì. Comunque sono le 16.08 e per 5 minuti siamo riusciti a non parlare di Fiorentina-Pisa.
7: Sì, ma insomma,
8: a proposito, domani te sai che ora è? Perché io domani ci avrò un impegno.
7: Domani è alle ore 21 Fiorentina-Pisa.
8: Ah, alle 21?
7: Sì,
8: allora sì, forse.
7: Ma che impegno, dai? Cioè, alle 21 si sta davanti alla televisione.
8: Ah, no,
7: alle
8: 21 c'è una partita.
7: Che non è Fiorentina-Pisa.
8: A Bocce.
7: Ah,
8: c'è le partite a Bocciodomo di Cassina.
7: No, però comunque Fiorentina-Pisa, scontro diretto. Perché
8: ai.
7: E se fanno 0-0 non vanno ai supplementari, vanno ai rigori direttamente.
8: No, immediatamente. Noi abbiamo i rigoristi bravi?
7: Spero di sì. Beh, più che altro, almeno si evita di andare oltre la mezzanotte, no?
8: Comunque bene Paolo Vanoli, no? Come esordio, poi non se ne è parlato, però sono contento.
7: Ha anche parlato recentemente Vanoli. Però ecco, io vorrei sapere il pensiero di Niccolò Ceccarini, oltre che dei nostri ascoltatori, pure su YouTube, è sulla Fiorentina di Vanoli, no? Il nostro titolo è Vanoli rifà la viola, perché in effetti sembra una squadra diversissima in soli 4 allenamenti.
8: Premettendo che non ho visto un minuto della partita, questo va sempre questo detto, perché ho visto gli highlights, mi è piaciuto molto Mastantuono, ho visto che comunque sia la solita grinta, la solita determinazione. Cosa posso aggiungere? Ma aggiungo che sono contento per Paolo, perché comunque si meritava questa occasione. È importante che sia tornata alla guida della Fiorentina, evidentemente la situazione era abbastanza grave, quindi rivaluto anche l'esonero di Grosso, perché poi la prestazione con Vanoli ha dimostrato questo, che non c'era feeling tra la squadra e l'allenatore, perché
7: certo,
8: non c'era un problema fisico, l'abbiamo visto anche in occasione della, cioè l'abbiamo visto, voi l'avete visto, io l'ho letto.
7: Vabbè, sì,
8: per quanto riguarda la prestazione, e devo dire che insomma la professionalità di questi signori è sempre abbastanza relativa, no? Nel senso che se a te non mi stai simpatico, non c'ho feeling con te, io faccio queste prestazioni. Bisognerebbe che poi però lo scoprono quando vengono a fare queste partite, come sono state le prime 3, loro si devono rendere conto che del loro stipendio, soprattutto alla società,
7: certo,
8: e per quando,
7: no,
8: siccome rappresentano una maglia, e la maglia è quella della Fiorentina, devono rappresentare anche una città. Quindi troppo comodo mollare Grosso e dire sì a Vanoli e perdere 3 partite in quella maniera. Secondo me qualcuno della squadra avrebbe dovuto prendere e dire: signori, non è scattata la scintilla con Grosso, chiediamo scusa per queste 3 partite in maniera molto seria, perché se no poi si dà sempre alibi a questi giocatori. E invece hanno dimostrato, qui ha fatto bene a questo punto, al di là delle litigi o non litigi, ha fatto bene Paratici a esonerare Grosso, perché evidentemente ha capito che non c'era questa scintilla, non era scoccata la scintilla tra la squadra e l'allenatore. Però io ribadisco, i giocatori che si dimostrano in questa maniera, che poi fanno una bella, non tutti, perché Mastantuono per esempio prende lui
7: lo stesso,
8: lui ci ha sempre provato. C'è qualcuno che invece ha fatto un po' il furbetto, a me è piaciuto meno.
7: No, sono d'accordo con te, perché poi a noi piace, da buoni Guelfi e Ghibellini, sempre polarizzarci, sempre cercare il colpevole, la famosa caccia alle streghe. Non c'è mai questa diciamo questa volontà anche di approfondire le situazioni in maniera un po' più seria.
8: Perché?
7: E secondo me, come tu dicevi, ok Grosso, ma anche la squadra, perché se non c'era intesa non c'è da una parte né dall'altra.
8: Sì, che poi l'intesa, voglio dire, dopo un mese capisci se c'è o meno, no? Quindi qui sono tutti responsabili, sono responsabili magari i giocatori, che dovevano andare magari dal direttore sportivo e dirgli: ragazzi, noi qui con questo allenatore non ci si trova, punto e basta. Il direttore sportivo magari prendeva una decisione prima, cioè, invece poi alla fine la cosa migliore è sempre quella di dire: vabbè, vediamo, e poi vabbè.
7: Ma c'è sottovaluti anche che pure la società ci ha messo del suo, perché questa fuga di dichiarazioni a senso unico io l'ho trovata molto di cattivo gusto, perché poi giustamente poi la gente dice: squadra inallenabile, chissà cosa gli ha detto Paratici.
8: Appunto, poi abbiamo visto che la squadra è più che allenabile e i giocatori probabilmente non sono stati al ma. Però ecco, ci può stare che non scatti la scintilla, però queste prestazioni, cioè, voglio dire, io credo che quella col Centenario, quella col Frosinone, cioè, lì dovevamo prendere altro che
7: ma
8: dovevamo chiedere ai giocatori, dai, sono stati, lasciamo perdere, via. con Battistuta queste cose non sarebbero mai successe.
7: E ti faccio questa domanda prima di andare da un ascoltatore, sì, che ci attende, ma ti ha fatto un po' strano sentire Paratici che dice abbiamo scelto Vanoli perché l'anno scorso ha fatto un miracolo, ma Paratici è lo stesso che l'ha cacciato?
8: Sì, a volte forse bisognerebbe stare un po' attenti o ricordarsi quello che si era detto prima, però ti dico, da un lato io, non apprezzando, e lo sai come l'ho sempre pensata, che secondo me Vanoli non è stato trattato per niente bene da questa società, e la società io intendo Paratici,
7: certo,
8: perché è lui che ha preso questa scelta, sono contento che alla fine sia tornato indietro perché comunque ha capito di aver fatto l'errore, e devo dire meno male è intervenuto in questa maniera sull'esonero, perché si vede che aveva capito, al di là delle diatribe tra lui e Grosso che sicuramente ci sono state, e la squadra evidentemente non aveva la scintilla con l'allenatore, però santo cielo, ecco, voglio dire, un dirigente esperto, queste cose dopo un mese le devi vedere, eh?
7: Non c'è dubbio. Ciao Alessio, benvenuto.
2: Ciao Nick, buongiorno, buonasera anzi.
7: Ciao.
2: Io non volevo tanto parlare di Grosso, Vanoli, Paratici.
8: Può parlare del Grassina perché... se vuoi, si è perso due partite di fila. Questo voglio dire.
2: Davvero, sennò... davvero zero punti, lo sto seguendo.
8: Però il Sassuolo bene, dai, ieri sera si è fatto una grande partita.
2: Sì, mamma mia, è stata una goduria ieri sera. E no,
7: di Rossi, se no, se vuoi c'è anche Ghiacciai, ancora non l'abbiamo citato.
8: Non l'abbiamo citato, ma e poi hai visto il 3-2 proprio con l'ex di turno, Azzic.
2: L'ex di turno, sì, un grande Matic. Come dicevi, infatti sarebbe stato
8: Matic,
7: nome che ritorna tra
8: e Aquilani, che secondo me è un predestinato,
2: esatto.
8: e ha trovato, ti dico, il posto giusto al momento giusto, perché lì la pressione probabilmente di un esordio in Serie A si sente meno che da altre parti.
7: Senz'altro,
8: quindi
7: sì,
8: ecco perché hanno fatto un'ottima scelta. Beh,
2: e
8: dici,
2: sta
8: pure
2: facendo molto bene anche Galloppa, fa parentesi.
8: Guarda, io ho detto una cosa oggi, c'era un mio amico che lavora a Reggio Emilia, una TV di Reggio Emilia, e gli ho detto vi porta, lui è di Reggio Emilia ma comunque sia, insomma, segue dal vivo il Modena, io ho detto Galloppa vi porta in Serie A.
2: Bene, allora niente, vi volevo solo dire allora, ora che abbiamo visto come gioca questo G, io l'avevo già visto anche l'anno scorso, l'aveva già colpito, ora come si fa con Gonçalves, chi giocherà, prima cosa? Poi vi volevo chiedere, ma è normale che in una squadra che ha subito come si è subito noi queste tre partite un giocatore faccia 50 metri con la palla in piede, mi riferisco a Busio, e non ci sia nessuno che gli dà una martellata,
8: ma lì c'è da lavorare lì, c'è da lavorare lì,
2: c'è da lavorare parecchio, perché poi anche col Venezia primi 20 minuti due gol clamorosi, non, cioè quasi clamorosi, via, però si poteva stare già a vantaggio, prendi gol, meno male c'è stata la reazione. E l'ultima cosa, ringrazio Beto che ha lasciato la palla a Mastantuono, perché se c'era Henne lui tirava.
8: No, beh, certo, sì.
7: Certo.
8: Che poi a volte in quei casi lì è un bene o un male, no? Perché vuol dire che il centravanti voglia sempre segnare, no? Anche un senso positivo, no? Per quanto riguarda la sua voglia di fare. Però bisognerebbe in certi momenti capire se sei sicuro di segnare, la palla deve essere tua sempre, perché sei il centravanti.
2: Secondo me Beto non era tranquillo,
8: No, secondo me Beto secondo me Beto ha capito che forse era meglio lasciare la responsabilità a Mastantuono, che era in loop positivo.
7: Bene, Alessio, grazie per la telefonata.
2: Cosa pensi di Ingeri?
8: Bene. Sì.
2: Ciao.
8: Allora, Alessio, penso che sia un bravissimo giocatore, a gamba, a dribbling, per ora vede poco la porta.
7: Sai cosa?
8: Perché la porta la vede in una maniera sbagliata, cioè nel senso che l'ultimo tiro, cioè insomma, ha già avuto due o tre occasioni.
7: Hai ragione, se avesse raddrizzato
8: porta,
7: la mira faceva tre gol probabilmente, no?
8: Ma insomma, quando arriva a tirare mi sembra che abbia un po' più di preoccupazione, no? Nel senso di o forse non ce l'ha tutti questi gol nei piedi, come magari potrebbe avere per esempio Gonçalves nei suoi cenci, 100% nell'azione di Niger, fa gol. Secondo me fa gol.
7: Perché tecnicamente è un livello
8: superiore. Perché è un giocatore che ce l'ha nel piede il gol. Perché
7: anche
8: lo
7: più
8: sente,
7: pronto,
8: sente
7: più
8: la porta. Sì, ma secondo me poi vuol dire, ma Stantono c'ha mica l'esperienza. Cioè,
7: no, è vero,
8: quindi non è una questione di averlo nel piede il gol. Cioè, hai quella sensibilità che ti porta a fare il gol. E quello purtroppo è una dote naturale. Non è che la puoi migliorare più di tanto. Certo, puoi migliorare, però ce la devi avere quella dote. Cioè, il sentire la porta, come dicevano i grandi attaccanti, è un dono anche, no?
7: Sì,
8: perché
7: sì.
8: Battistuta non aveva questa tecnica sopraffina. panchina, però sentiva la porta, cioè lui, cioè
7: calciava,
8: dove tirava, calciava
7: sua.
8: Sì, però lui prendeva la porta,
7: cioè, sì, sì.
8: Anche a Wembley, quando te, ora non so se te lo ricordi, quel famoso gol contro l'Arsenal, c'era David Seaman, la famosa Champions League contro Pattone, che era 98-99,
7: era,
8: non mi ricordo, 99-2000, non mi ricordo, quando lui fa quel gol lì, cioè lui non è che guarda la porta, la sente, tira una fiammata e Seaman vede passare questo missile da una parte all'altra senza far nulla, ma non è che lui stava guardando la porta, la sente proprio, cioè lui la sentiva, e questo, diciamo, è una dote che ce l'hai o non ce l'hai.
7: Il famoso fiuto del gol, eh?
8: Sì, sì, assolutamente.
7: Senti, ma secondo te questo fatto di Gie in alternanza con Gonçalves, che dicevano Alessio, ma non è chi gioca adesso? Uno potrebbe dire no, bene che ci sia abbondanza, però dall'altra parte penso anche ci siamo scagliati tutti con Grosso, ma questa è una mancanza un po' di paratici, perché hai abbondanza sulla fascia sinistra in attacco e magari non come terzini sinistri, perché è soltanto Valdepeñas.
8: Sì, ora io lì, sai, su quella, cioè, su quella catena di sinistra c'era Vieri, perché io non
7: c'era Vieri,
8: ecco,
7: sì,
8: c'era Vieri che faceva l'esterno basso, purtroppo
7: adattato comunque, no?
8: Io purtroppo vorrei darti una spiegazione, ma bisognava che avessi visto la partita per 90 minuti e non alla televisione sul Bravo. campo, perché queste cose qui si vedono se sei allo stadio, perché dalla televisione non rende l'idea.
7: No, però è uguale, cioè tu non hai un terzino sinistro,
8: no,
7: di ruolo,
8: sì,
7: in alternanza,
8: però voglio dire, lo spazio che gli hanno lasciato, il gol l'ha preso sempre dalla, mi sembra anche da Adams ha segnato, no? Dalla zona, sì, destra, quindi comunque sia lì avevi proprio, e non sei stato a tamponare, tant'è che mi sembra che Vanoli con grande onestà abbia detto che dobbiamo lavorare molto sulla fase difensiva. Però la cosa bella di venerdì è l'atteggiamento, e intanto se hai la squadra, vero, sta, sì, bene, sì, fisicamente, se hai l'atteggiamento giusto sei tecnicamente più forte, l'hai dimostrato.
7: Allora, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, leggiamo un po' di messaggi, ti dico, sì, allora.
8: Abbiamo Guido.
7: No, non abbiamo Guido.
8: Non è uno scherzo?
7: No, non mi risulta, quantomeno, quindi non c'è nessun Guido.
8: Pizza?
7: Magari tra poco, pizza nemmeno, stasera forse no. Anche
8: forse stasera?
7: Però non penso. Ogni volta me lo chiedi, a quel punto, una volta ci sta che tu secchi.
8: Ma il tuo piatto preferito qual è, Nico?
7: Dipende.
8: Da che dipende? Dipende. Ecco, non lo so, non so niente io.
7: Senti, no.
8: Io conosco solo le canzoni di Marco
7: Masini. Peggio di Dinardo, posso dirti?
8: Molto. No, ma io assolutamente sì. Io conosco solo le canzoni di Marco Masini.
7: Io vorrei dare il benvenuti agli ascoltatori. Non a caso lo dico, perché insomma c'è un ascoltatore.
8: C'è Francescone nostro?
7: Un ascoltatore particolare.
8: Tra l'altro, grandi foto montane, grandi foto montane. Sì.
7: Beh, come del suo solito, insomma, in realtà è Silvestro dal Kazakistan,
8: dove ci sono delle grandissime montagne.
7: In ferie a Bussolengo, dice: ciao ragazzi, alla Fiorentina serve un Matic, che ripeto, un nome che torna.
8: Certo.
7: Dice: ieri prestazione scintillante per lui, portiamoci avanti. A gennaio vi aspettate un centrocampista per noi viola? Post scriptum dice: ma da ora a gennaio Nicola Ceccarini di cosa si occuperà? Non va in letargo? Cioè, da ora fino a gennaio,
8: sì,
7: dice.
8: Se ti dico di cosa mi sto occupando, è meglio stia zitto, perché così non potrebbe essere una cosa poco gradevole. Però detto questo, caro Benve, che telefoni dal Kazakistan, in letargo, non ci vado. Gli rispondo che anche la Juve avrebbe bisogno di un Matic, oltre che la Fiorentina, perché anche la Juve in mezzo al campo mi sembra che, al di là di Thuram, al di là di Locatelli che si sono infortunati, hanno bisogno anche loro di un giocatore come Matic. Ricordiamolo, 38 anni, quindi sì, diciamo, i giocatori alla Modric, come può essere Matic, non sto facendo un paragone Modric-Matic ovviamente, però stanno facendo comodo, e se questa cosa, diciamo, vuol dire che viene evidenziata, è che innanzitutto c'è una grande carenza di registi e non ce ne sono in circolazione
7: in generale,
8: perché se devono giocare appunto i 38enni o 40enni, vuol dire che veramente nella generazione giovane ce ne sono davvero pochi. E comunque, sai, Matic è uno, anche quando era alla Roma si vedeva che aveva comunque delle grandi qualità, e io mi aspetto a gennaio comunque che facciano un tentativo per un altro centrocampista, questo sì.
7: Su YouTube ci scrivono: Dodò in tribuna e si gode. Quindi,
8: anche se Dodò, su Dodò c'è arrivata, no, tutta la notizia per la quale non è stato una grande estate,
7: la posizione
8: per lui
7: della, no,
8: sì,
7: la posizione della Fiorentina è quella, no? Dice: non si è allenato bene perché aveva la testa
8: aveva
7: altrove,
8: pensieri, quindi
7: quando sarà al top. Dodò poi sui social, come suo solito, ha risposto: dice, io sto benissimo. Cioè, quindi c'è un po' di discordanze, no?
8: Poi Roma ha giocato titolare, no? Quindi se si era allenato così male, perché l'hanno messo titolare? Boh, comunque vabbè, tanto sono le solite.
7: Si può dire che non è proprio al centro del progetto, oppure se esageriamo?
8: Ma anche secondo me, però poi alla fine come si fa? Tutte le volte che c'è un qualcosa, ognuno ha la sua verità. Noi conosciamo, cioè, Dodò ha risposto un po' alla Gudmundsson quando ci fu, ti ricordi il calcio di rigore di Sassuolo l'anno
7: scorso? Sì, è vero.
8: Ma io veramente sì. Volo il pallone, me l'hanno levato, ma sparito, dice, non l'ho più trovato.
7: Ognuno aveva la sua versione,
8: sì, aveva tutta la sua versione, e poi sì, alla, sì, fine era colpa, alla fine era colpa di Santi, e dice Carini, ma comunque sì, uguale, certo. La Fiorentina è veramente divertente in queste cose.
7: Allora, Alberto dice: in Mastantuono ci rivedo il grande Pablito Rossi, tecnica, freddezza e precisione.
8: Insomma, voglio
7: bella
8: dire,
7: chiamata,
8: sì, però non è un centravanti. Pablito era un centravanti d'area di rigore, insomma, io me lo ricordo al mondiale dell'82, ero un ragazzetto, però quando c'era quel pallone vagante in area di rigore, Pablito entrava sempre col tempo giusto, nel momento giusto. Non lo so se è grande paragone da fare, di sicuro Mastantuono è un calciatore con tantissima qualità.
7: Ci voleva Guido, per dire chi cantava Dipende.
8: E chi la cantava?
7: Gerard De Palo, peraltro è venuto a mancare anche pochi anni fa. Una delle canzoni preferite mie di lui è Bonito, pensa.
8: E come fa?
7: No, ora mi vergogno però.
8: Ti vergogno? Qual è una canzone che non ti vergogna a cantare?
7: No, Nero Verdi.
8: No, quella però, Nero Verdi è abbastanza ascoltata. Nel frattempo, Tonelli abbronzato è un brutto gesto, cioè voglio dire, c'ha questa grande abbronzatura dovuta a una passeggiata ciclistica.
7: No, in Spagna. Lui
8: è Spagna,
7: in Andalusia,
8: è vero.
7: Certo.
8: Olè, Andalusia.
7: Olè, vado in Spagna.
8: Olè. Ciclone?
7: Ocino.
8: Gino!
7: Vado in Spagna.
8: Sei Tones.
7: Fatto così, sì.
8: No,
7: sì.
8: Tu vai! E vai in Spagna, è lui. Olè!
7: E lui gli ha fatto Bonito,
8: Sì. Sì, però Tonelli è fidanzato, quindi è andato lì a perdere del time, insomma.
7: Comunque Todo me paresse bonito, fa così la canzone, va bene?
8: Ebbene,
7: andiamo con qualche vocale, così usciamo da questa impasse.
8: Vabbè, mi sembrava bella però.
9: Grande Sassuolo ha spartato la Juventus,
8: sempre
9: così
8: numero uno.
9: Chi ha spartato la Juventus è mio.
8: Sì, poi però salite sul carro ora.
10: Buongiorno Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno.
10: Volevo dire anch'io due parole sulla famiglia Squinzi, che avete rammentato, no? Che è una società seria. Ma la famiglia Squinzi, io seguo anche il ciclismo, e è stata, certo, negli anni 90 e i primi anni del 2000, praticamente ha avuto una squadra di ciclismo, la Maffei, che è la loro azienda, e hanno fatto, diciamo, anche lì una squadra di altissimo livello e si sono imposti. Quindi io non mi meraviglio che il Sassuolo faccia queste cose anche senza carnevali, pinza da campi.
7: Sì, però te dicevi giustamente c'è anche un'altra pressione lì, cioè
8: no,
7: è più facile,
8: è anche più
7: lavorare.
8: Cioè voglio dire, lavorare lì è anche più semplice, però come in tutti i lavori, no? È vero che la pressione può essere un limite, però devi anche avere delle qualità, perché se no, se non hai le qualità, cioè, voglio dire, Dionisi per esempio è un altro allenatore che andò al Sassuolo e poi cosa è successo? Che non è andata benissimo, un anno è stato esonerato e poi il Sassuolo è retrocesso. Quindi voglio dire, sono passati anche allenatori che comunque l'hanno fatto benissimo a Sassuolo, però è un discorso, diciamo, minoritario. Anche quest'anno alla fine hai fatto una squadra che secondo me è discreta, perché hai perso anche qualche giocatore importante, però hai mantenuto un'ossatura base, e questa cosa ora poi vediamo dove va a finire. Ora però, se no si ride e si scherza, non è che Sassuolo farà 200 punti,
7: no, vabbè.
8: Però questi punti che sta facendo adesso sono punti anche per certi versi inaspettati e pesanti, perché tre punti con la Juventus non sono semplici da fare, e questa squadra secondo me ha una sua identità, e Aquilani, ribadisco, è un allenatore molto bravo, e credo che a Sassuolo si possa togliere delle grandi soddisfazioni, e se fa bene lì lo troviamo in una big.
7: Ma sai, io non è che voglio sminuire il Sassuolo, però questo 3-2 probabilmente è più sintomatico della situazione della Juventus che non del Sassuolo.
8: Sì.
7: Però sai, è comunque una bella soddisfazione.
8: Però comunque, no? La Juve ha sempre inseguito,
7: Certo, no, è vero.
8: Cioè, qualcuno... 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 e poi gli hanno fatto il 3-2.
7: No, ma per questo, no, dicevo, sì, comunque non mi sembra una Juve di altissimo livello, però nel senso, onore delle armi al Sassuolo.
8: Sì, però si può anche dire che la Juve è più forte del Sassuolo, anche,
7: certo,
8: anche con tutte le assenze, no,
7: certo,
8: che hanno, quindi.
7: È vero, è vero. Ma sai, ultimamente anche la Fiorentina dava l'impressione di potersi arrendere di fronte alla qualunque. Tanto è vero che dice, vabbè, hai vinto col Venezia, e capirai. Ma è più il significato, probabilmente, perché, sì, finalmente hai visto una squadra.
8: Ma certo, ma se tornassi indietro, secondo me col Frosinone non avresti perso. Se avessi giocato con questo piglio come hai giocato a Venezia, non avresti perso col Frosinone, e non avresti perso nemmeno col Torino. A Roma forse avresti perso lo stesso, perché erano naturalmente
7: Roma,
8: in una fase,
7: certo,
8: molto più forte rispetto a te, ma magari non perdi 4-0, puoi perdere, che ne so, 3-1, ecco, capito? Mm-hmm. E come perdi, è tutto lì la differenza.
7: Allora, abbiamo parlato di Spagna, allora c'è Giuseppe da Siviglia, che
8: no,
7: bello,
8: grandissimo,
7: sì.
8: Giuseppe mitico, lui e la Giralda sono una cosa sola.
7: Beh, certo. Ciao.
11: Sì, esattamente.
8: Guadalcavir, ciao, tutto, ciao, bene? Guadalcavir, tutto a posto?
11: Bene,
8: non lo muove nessuno.
11: Bene, alla grande. Senta, direttore, io volevo fare un'osservazione su, diciamo, proiettandomi, ecco, sulla partita di domani.
8: Sì.
11: E dire che secondo me la riforma del calcio italiano di cui tanto si parla, nessuno ha fatto presente che abbiamo, credo, la Coppa Nazionale con il formato, cioè senza timore di smentita, più brutto credo del mondo, cioè piatto, senza sorprese, mentre guardando anche ad altre coppe nazionali come quella francese,
8: quella inglese,
11: anche questa stessa spagnola, io ho amici conoscenti che hanno giocato contro l'Osasuna non più tardi di 2 anni fa, quindi dai anche la soddisfazione a dei ragazzi comunque amatori, cioè, che professionismo non lo vedano nemmeno col binocolo, di confrontarsi con squadre comunque sia blasonate di Serie A. Questa cosa qui che non se ne parli, secondo me è abbastanza brutto. L'unico che ne ha parlato mi sembra ultimamente è stato Sarri, ma diciamo, insomma, io secondo me la riforma del calcio italiano deve passare assolutamente per la riforma anche della Coppa Italia.
7: Ok, grazie, sono d'accordo.
8: Ciao Giuseppe.
7: D'accordo?
8: Sì, riforma della Coppa Italia, si potrebbe parlare anche della Serie C a 60 squadre che cominciano tutte e poi dopo se ne perde una per strada e non arrivano mai tutte 60 al traguardo, e questo è un altro problema. Si può parlare anche delle quote in primavera, l'età è troppo alta per chi gioca in primavera, era, e anche questo è il discorso dell'under 23, si fa le squadre under 23, poi se ne dà massimo 3 o 4, allora che si fa? Se ne fa 2 o 3, qualcuno la può fare, non la può fare, cioè sono tutte cose un po' all'italiana, ecco, che sì, francamente ci contraddistinguono nel mondo anche per questo. Però poi sono d'accordo con lui, la formula non è molto avvincente, e però visto ci sono delle situazioni che hanno detto che cambiavano un po' il calcio. Io sono 3 mesi che è stato eletto Malagò
7: e siamo ancora,
8: io non ho sentito dire nemmeno no, ma bisogna fare una riunione col direttivo perché dobbiamo abbassare questo,
7: anzi,
8: dobbiamo far l'altro.
7: Sono stati anche dei dubbi sulla legittimità dell'elezione, esatto. Cioè,
8: quindi noi siamo sereni lo stesso, tanto noi abbiamo Nicco Santi, le sue figlie 3+1,
7: ma guarda, questo è mio onore, ecco.
8: A gennaio non, te lo dico già da adesso, a gennaio non vengo a mangiare la pizza.
7: Come no?
8: No.
7: Ma con il Juste?
8: Nemmeno quella.
7: No,
8: A gennaio, se vuoi, si va a mangiare la pizza io e te da un'altra parte.
7: Ma si va al mercato? Ma quale mercato, tra l'altro?
8: No, perché la pizza sì, qua è il mercato quello di Via Vitruvio.
7: Quello dei
8: pomodori. Che scherzi, davvero.
7: Quello vero.
8: Sì, sì. Io penso sia quella il mercato vero dove dovremmo andare.
7: Il futuro è quello.
8: Il futuro è quello, in Via Vitruvio, quel mercatino lì. Che, cioè, ricordiamolo, il martedì mattina e il sabato mattina, perché noi l'ultimo giorno, perché c'era... noi siamo andati su di martedì, quindi c'è il martedì e il sabato.
7: Bene, bene.
8: Quindi ricordatevi questa, se capitate zona Via Vitruvio martedì e sabato, ci sono dei pomodorini freschi di livello.
7: No, risveglio quando siamo stati a Milano alle 8 del mattino. Sì, pronto.
8: Ma Tonelli,
7: Nico,
8: dove è stato? Ecco,
7: a prendere i pomodori al mercato.
8: Sì, esatto, sono a prendere pomodori al mercato. Spazzesco. E tra l'altro ho fatto una passata di livello. Te, Tunnels, dove sei stato? A Valencia?
7: No, è stato in Andalusia. Madrid.
8: Ah, sei andato a vedere
7: i
8: ragazzi?
7: Sì, sì, al Bernabeu.
8: Ah, e poi si è fermato a vedere il Gran Premio.
7: Sì,
8: e poi infatti ci sono delle foto tra lui e Kimi Antonelli.
7: Mm-hmm, sì.
8: Non belle per Kimi soprattutto, però
7: lui ha suonato in console, tra l'altro
8: era
7: accanto a Leclerc e Peggy Gou a Milano.
8: Peggy Gou,
7: sì, sì,
8: ex
7: sì,
8: obiettivo
7: sì,
8: dell'Arsenal anche.
7: Beh,
8: lei,
7: insomma,
8: l'Arsenal femminile, dicevo.
7: Sì,
8: no?
7: Sì, no, sì. Peggy Gou, grande obiettivo. Ora,
8: piace a lui Peggy Gou?
7: Io farei,
8: a te
7: è una grandissima produttrice. Sì, sì, cioè, di musica contemporanea.
8: No, io l'ho vista un attimo così, diciamo, una foto sui social, mi sembra anche una bella figliola.
7: Ma
8: così
7: te ne
8: a
7: intendi
8: vederla
7: di musica dance?
8: Non mi intendo né di donne né di musica dance. Mi intendo, in realtà la verità è che non mi intendo quasi
7: Marco
8: di niente.
7: Marco Piccari, salutiamo.
8: Cioè, Marco è tanta roba. Ma a proposito di Piccari, un grande Piccari a Misano.
7: Andiamo in pausa, che dici?
8: Sì, con Marco Marquez.
7: No, direi di no.
8: Alzate il volume, andiamo in pausa. Ci pensa Marco Piccari.
7: A tra poco.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
7: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, tutti i vostri messaggi
8: al
7: 348-75-1393 e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Troppo veloce, non mi hai interrotto.
8: No,
7: stavolta.
8: Tanto ora guarda, 055-77-111-71, dovete intervenire in diretta perché oggi è il giorno di noi Nero Verdi.
7: Senti, no, stamani sono andato in regione, in centro,
8: Pegaso?
7: Perché c'era la consegna del Pegaso a Giuseppe Commisso.
8: consegnato il Pegaso da
7: Eugenio Giani,
8: che tra l'altro sabato sera è stato avvistato a Capriglio, la frazione di Aulla, cioè, che vero, naturalmente dove c'era una festa, dove c'era la festa del patrono. Tra l'altro c'è stata anche una bella giornata, così mi hanno raccontato, per quanto riguarda un evento che di poesie.
7: Di poesie?
8: Sì, cioè? Sì, c'era una sorta di premio, si chiama Premio Caprigliola, e sono stati premiati dei ragazzi e anche degli adulti che hanno mandato delle poesie. Devi sapere che a Caprigliola c'è questo premio che ormai sono tanti anni, le prime tre poesie che arrivano, vengono giudicate, diciamo così, le prime tre classificate, vengono poi murate sul borghetto.
7: Cioè? Le appiccicano?
8: No, sì, cioè, non è che vanno col Vinaville, cioè, vanno lì e mettono...
7: Scolpiscono?
8: Sì, non le scolpiscono nella roccia.
7: E allora? Che fa?
8: Diciamo, vengono appese al borgo medievale, vengono incise, diciamo, su una tavola. No, ma che con la colla? Metteranno un chiodo, qualcosa. Insomma, comunque, premio a Caprigliola, molto bello. E tra l'altro, Eugenio Giani non poteva mancare.
7: Ma senti, ma l'hai fatto anche te una poesia?
8: Sì.
7: Al Sassuolo, fine.
8: No, la poesia è...
7: Garettino, cortissimo.
8: No, ho scritto nero verdi.
7: Gol.
8: No, gol
7: nella seconda.
8: Io ho vinto a mani basse. Cosa volevi dire in questa poesia?
7: Vabbè.
8: Stiamo forti, siamo grandi.
7: Insomma, grandi discorsi, grandi proclami questa mattina in regione. E ti devo dire, di tutto ciò che ho sentito mi ha colpito soltanto una parte, che io non capisco se sia verità oppure leggenda, no? Perché Giani, che è una persona di cultura, ha riportato la storia della Fiorentina, eccetera, eccetera, il legame con Firenze, e però ha anche parlato dei colori storici, no? I colori sociali del club.
8: Ah, pensavo quelli nero-verdi.
7: No, perché lui dice il viola nasce dalla scoloritura
8: del bianco e rosso.
7: Bianco e rosso, ma non è vero, cioè nasce dall'Uipest, non la squadra,
8: no,
7: cioè il Marchese Ridolfi.
8: Sì, però non ti infognare, vorrei che tu non ti infognassi in questa cosa.
7: Ma la sai o non la sai?
8: Io qualcosa so, ma non vorrei dire una bischerata, per cui non ci infogniamo.
7: Prova.
8: No, non lo dico, per cui non ci infogniamo. Io sapevo un'altra cosa, però
7: addirittura. Una terza leggenda.
8: Sapevo tutto, però adesso devo ripassare la storia.
7: Io sapevo che il Marchese Ridolfi, presidente della Fiorentina, scelse il viola perché lo vide dall'Uipest, squadra ungherese che aveva appunto la maglia viola. Però ognuno sarà
8: può darsi, no, certo, anche questo è vero.
7: Ma poi non è vero che bianco per rosso fa viola, fa tipo rosa.
8: Quindi, esclusiva?
7: No, quindi non mi è mai tornata.
8: Io eviterei di andare a approfondire questa cosa.
7: Oltre.
8: Se vogliamo essere infamati, andiamo avanti. Ecco.
7: Qualche messaggio vocale.
8: Sì,
7: okay.
8: Como Parma alle 18.
7: Vai, sentiamo.
13: Perfetto. Oh, è vero, ragazzi, ora senza volerlo avete sollevato una domanda in me,
8: cioè?
13: Chi è adesso il rigorista, visto che prima era Gudmundsson?
7: Ma sarà Mastantuono?
8: Ma io lo farei tirare a lui.
14: Un altro vantaggio del Vanoli è non solo che lui conosce la città e i tifosi, ma che anche la città e i tifosi conoscono lui, quindi
8: vero.
14: Si sa cosa aspettarci, e l'unica differenza la fa a questo punto l'organico, che è la vera differenza rispetto all'anno scorso. Quindi noi sappiamo dove è arrivato Vanoli l'anno scorso, quindi sappiamo quello che potremmo avere, però non sappiamo cosa potrà fare con questo nuovo organico, quindi stiamo a vedere. Ciao Guido.
7: Sì, tra l'altro Vanoli, che è tornato a parlare, lo ha fatto ai microfoni del club questo pomeriggio, che ha sostituito fondamentalmente in sostituzione della conferenza stampa prepartita, ha detto: questa squadra mi entusiasma, ma avremo degli alti e bassi, quindi un po' di mani avantismo qui ce lo percepiscono.
8: Beh, insomma, vista anche la partenza, mi sembra doveroso che abbia detto queste cose.
7: Però lui è lo stesso che aveva detto: con questa rosa si può costruire un sogno, e poi insomma grandi proclami. Io ti dico la verità, inizio a pensare, e lo penso sempre di più, che meno si parla meglio è.
8: Sì, così almeno si parla noi.
7: No,
8: dato noi non si fa male a nessuno.
7: Noi, esatto, noi tanto che vogliamo. Come
8: domani
7: quando
8: sera ci sarà,
7: ci attribuiscono sconfitte e malumori, non possiamo fare niente.
8: No. Ma domani sera vai?
7: Sì, certo che vado. Tribuna stampa, sarò sempre lì.
8: Ti porti dietro la pizza oppure?
7: No, c'è insomma.
8: C'è un panino lì?
7: Grandi panini offerti dalla società.
8: Questo panino offerto da Niccolò Santi.
7: Vabbè, comunque, a gratis si prende anche la febbre, no?
8: Sì. Stasera alle 20:45 c'è anche un Interudinese. Non so se lo sapevi, te lo volevo dire.
7: Siamo lì. Allora,
8: il Torino che gioca contro la Roma anche.
7: Lo sai?
8: C'è anche Torino-Roma,
7: Spari a caso, lo dici?
8: No, c'è Torino-Roma. Ah, c'è Como-Parma. Sono sicuro. Torino-Roma e Interudinese.
7: Questa la sai.
8: Questa quenta.
7: Sì.
8: Ecco. Poi Interudinese, noi amici di Chivu, giochiamo contro voi friulani.
7: Mm-hmm.
8: E poi c'è questa partita del Toro contro voi della S Roma.
7: Sì, sì, senti, ti scrivono nel frattempo che aspettiamo le telefonate. Max dice: Ceccarini ha un naso, a naso per gli attaccanti. Questa è bella.
8: C'ho il naso anche per il tartufo. Io quando si va a caccia di tartufo e funghi portano me al guinzaglio, vado io insieme ai cani da caccia.
7: Poi sì. Lorenzo da Corigliano.
8: Però non sono tanto bravo sulla lepre.
7: Cioè?
8: Sono più per la... Non sono tanto da lepre, sono più da cinghiale.
7: Come mai sta cosa?
8: Non so, mi portano a guinzaglio e io sento l'odore di cinghiale. Poi anche naturalmente sparisco perché ho paura, ecco.
7: Senti, Lorenzo da Coverciano scrive: ecco perché è saltato Luis all'Arsenal. Avevo un intervento agli occhi. E qui si vede.
8: Sembrava un po' un Power Ranger,
7: io con gli occhiali da soli. E sì, 38.
8: Ho fatto un piccolo intervento, quindi naturalmente però sta benissimo. Però in quella versione lì era più Luis Power Ranger che Luis the Snake.
7: Poi Marco il mio violista dice: Gonçalves e Ngie non sono in alternativa l'uno con l'altro. In Italia Gonçalves non può fare l'esterno alto come lo intendiamo noi. Sei d'accordo? Secondo te è più trequartista?
8: Ma secondo me lo può fare l'esterno, invece è un giocatore che ha quella capacità. Poi sarà Vanoli a metterlo in capo. Di sicuro a me hanno detto che ancora deve crescere tanto fisicamente, per cui per vederlo titolare secondo me un po' di tempo ci vorrà. Poi magari mi sbaglio, le indicazioni che ho capito sono queste.
7: Andiamo con qualche altro vocale, sentiamolo, vai.
15: Sono d'accordo con te, circa, non ce n'è un predestinato migliore da Milano in questo momento. Però voglio dire anche un'altra cosa: dei campioni del mondo, l'unico meno è peggio Gattuso. È sicuramente Gattuso. Sì, gli altri fanno un po' ridere tutti, a parte che lui sapeva noi che era inguardabile, non era neanche un allenatore di
16: calcio. Ragazzi, un altro che vede la porta e che in futuro, se mette, credo che ce l'abbia la testa a posto, diciamo che se si butta sull'allenamento come Batistuta, diciamo, però vabbè, è inarrivabile. Batistuta è Pellegrino,
8: d'accordo.
16: Il gol che ha fatto, guardate, non è banale.
8: Io sono d'accordissimo.
16: Fatto 50 metri di corsa,
8: sono d'accordissimo su Pellegrino.
7: Sì,
8: un Pellegrino. Ma poi a me piace molto, è un centravanti che ha margine ancora. Poi ho visto la progressione, poi il tiro, ha ragione, il tiro è stato un bel tiro, perché comunque non era semplice andare poi a concludere in quella maniera lì in diagonale. Pellegrino è forte. Io so che quando naturalmente è stato venduto Ken sembrava che dire che Pellegrino fosse forte fosse un'eresia, però purtroppo poi si va sempre, no, sull'istinto, sull'emotività, su quello che naturalmente è, Ken, Pellegrino non può essere il sostituto di Ken. Pellegrino è uno che ha una gran testa e non solo per tirare in porta, c'è una gran testa Pellegrino, e quindi è uno che secondo me ha capito che deve lavorare per migliorare. Questo
7: è un caparbio,
8: secondo me è un caparbio. Poi uno è un ragazzo che vede anche la porta, perché l'anno scorso è vero che non ha fatto tantissimi gol, ma nel Parma non era semplice. Intanto quest'anno zitto due gol li ha già portati casa, cioè, questo è un segnale, secondo me è un segnale importante.
7: Sì, onore del vero, anche lui l'ha detto nella conferenza stampa di presentazione: probabilmente il gioco di questa non mi agevolava granché, però lui l'ha capito, cioè non è che ha fatto come tanti calciatori che tu rammentavi a inizio stagione, adesso con Grosso, io non mi trovo con l'allenatore, adesso mi faccio gli affari miei. Lui evidentemente non si trovava con il gioco di questa, però ha dato priorità alla squadra.
8: No, ma poi è un giocatore strutturato, cioè voglio dire, si vede anche fisicamente, poi cioè ha una bella progressione, è un buon giocatore, ecco, secondo me è molto sottovalutato. Poi capisco che averlo pagato 22 milioni fa sempre un certo effetto, no? Perché se tu l'avessi pagato 7-8 milioni, hai visto, bravissimi, hanno preso un giocatore, ho capito, ma se poi diventa uno da 40-45 hai già fatto il tuo,
7: va bene. Salutiamo Tonino. Ciao, benvenuto.
17: Pronto?
7: Eccolo.
8: Tonino,
7: ciao.
8: Grande Tonino.
17: Un'informazione, ragazzi, io non sono un grande intenditore, però seguo anche un po' il settore giovanile e a me Fasulli, come si chiama, mi ha impressionato.
8: Fasulli?
17: Sì, quello lì. A me mi sembrava addirittura meglio di Totò, Ivelic e Gio Mario. Come pagano? L'hanno perso o si è un riscatto o qualcosa? E poi vorrei sapere da voi, siccome vedo va di volta a Francia, i Gasperini, i vari Sarri, Spalletti, Pioli, anche lì che mi sembrano un po' in capolinea, forse sono troppo ricchi di soldi, non hanno grandi idee. Grazie ragazzi, buonasera.
7: Io non ho capito niente, sono sincero.
8: No, lui diceva, mi fermerei sulla prima parte, che è quella di Fasulli, dice perché l'hanno dato via e la Fiorentina non ci ha creduto. A volte si fanno anche delle scelte, però Fasulli era successo prima.
7: Cioè Fasulli, la Fiorentina aveva il 50%, no, della futura rivendita, però non era già più un giocatore della Fiorentina.
8: Poi attenzione, noi parliamo di Fasulli come un giovane, ma è un 2004, Cioè, sì. Non è che stiamo parlando di uno che ha 18 anni.
7: No,
8: ma cioè, certo. Nel senso che comunque sia, sì, è giovane rispetto alle medie di quando giocano i giovani in Italia. Però comunque è un giocatore che a 22 anni si affaccia ora per la prima volta in Serie A. Sì, quindi sì. Comunque anche lì ci sarebbe da domandarsi, ma se può giocare nel Napoli, perché per 2-3 anni non ha potuto giocare da altre parti in Serie A? Qui si ritorna sempre al solito discorso del coraggio che manca.
7: No, ma io lo dicevo per l'ascoltatore, cioè non è una decisione della società
8: attuale. Era quella precedente.
7: Perché quella precedente, la Fiorentina aveva soltanto vero. Una percentuale sulla rivendita che era anche alta.
8: Sono d'accordo.
7: E che non è, che poi si è fatto anche un po' di confusione quest'estate. Cioè una cosa è la percentuale sulla futura rivendita e una cosa è detenere una parte del cartellino.
8: Sì.
7: Ma le comproprietà non ci sono più, quindi non l'ho mai capito sinceramente.
8: No, poi tra l'altro c'è anche la, come si dice, la percentuale sulla plusvalenza della futura rivendita.
7: Che è un'altra cosa ancora.
8: Quindi siamo veramente a una situazione, ci vuole il commercialista.
7: Sì, vabbè.
8: Sì. Quello allora, di Nicco Santi.
7: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, vi aspettiamo al 348-75-139-33.
8: Giorni 16-17.
7: Poi se volete intervenire in diretta 055-77-111-71.
8: Se poi volete parlare con Kimi Antonelli, vi diamo il cellulare, lui vi risponderà e vi parlerà un po' anche del fatto che gli sarebbe tanto piaciuto fare un giro in macchina con Tonelli.
7: Ecco. Poi salutiamo anche Rivelino Ale, da YouTube.
8: Rivelino Ale, tanta roba, forza Rivelino, sei forte.
7: Livello alto, ci scrive: buongiorno, hanno trovato Biraghi allucchettato al Philadelphia, Cecca ne sa qualcosa?
8: No. Perché io ho allucchettato tutti i motorini al Mapei, quindi non ero a Philadelphia, no. Poi ora non ce la faccio andare di volata a Philadelphia, ecco.
7: Poi vabbè, ci scrivono: siamo forti, siamo grandi, siamo noi neroverdi.
8: Sì, il colore di chi non si arrende mai, questo andrebbe detto. Sì. Ecco.
7: Dario ci scrive: dell'Euro Ripoli, semplicemente questa è la sua. Ah no, poi sotto, tra regionali e l'altro ha da fare molto. Forse si riferisce a te, eh?
8: Ah, dice, si riferisce al volley di mia figlia. No, ma
7: Gianni.
8: Io parlo di lavoro.
7: Non si capisce più.
8: No, allora lui parla, dice, ha da fare molto perché mia figlia fa il campionato sia regionale. Che quello provinciale, ma sto parlando di lavoro. Io sto parlando di lavoro, ce n'ho da fare.
7: Vabbè, andiamo
8: a dove?
7: Qualche messaggio vocale, vai, sentiamo. Vai.
18: Nero Verdi. Grande prestazione con quei gobbacci.
7: Certo.
18: Nero Verdi.
19: Dice, c'è anche il castello di Frozen, Olza e canta su ghiacciaio e grassi, no? Ma prima o poi Nero Verdi.
7: Senti, scrive Nicco, che conosci tra l'altro, dice: Cecca Lagotto. Lagotto. Non so se si riferisce.
8: Lagotto, ma Lagotto è un cane, vero?
7: È un cane.
8: Sì, Lagotto è un cane, sì.
7: Te di che parlavi prima? Ti hai detto tante cose. Quindi...
8: Cecca, esatto, perché il Lagotto è un cane da tartufo.
7: Ah.
8: Vedi? Sempre lucido e Cecca.
7: Sì. No, è necessario che tu sia lucido perché io di certo non lo posso
8: però
7: essere.
8: Però il Cecca Lagotto è bello, eh. Ti immagini? Che giro si.
7: Questa la campioniamo. Però secondo me il Lagotto sarebbe comunque meno ansioso.
8: Sì, sì, Lagotto, sì.
7: È più tranquillo. Fede dal camion, Secondo me il gol che ha fatto Pellegrino Piccoli non l'avrebbe mai fatto, quindi è un grande upgrade. Sono due giocatori diversi, però. Cioè, a me sembra che Pellegrino giochi più anche di suo spunto, che trovi sullo spunto suo, no? La cavalcata, il tiro da fuori, calcia forte.
8: Sì,
7: potente.
8: Ma sono due giocatori con caratteristiche diverse, Beto e Pellegrino. Quindi sono.
7: No,
8: anche...
7: no, diceva Piccoli,
8: Sì, sì, no, ma dico anche rispetto a Beto, cioè sono anche rispetto a Piccoli e a Beto, è comunque un giocatore diverso. Secondo me, lui non lo so, potenzialmente è il più completo di tutti.
7: Poi ci scrive Donato, dice: ma leggete i miei messaggi. Donato, il tuo messaggio è: allora è contento Ceccarini per il Sassuolo dopo ieri sera? Forse penso sia
8: certo
7: un'ora che parliamo
8: contento.
7: Di questo.
8: Non lo so, sono un nero verde convinto, più nero verde di così credo. Questa è la prima, cos'è la trasmissione più nero verde della Fiorentina?
7: La trasmissione viola più nero verde del palinsesto.
8: Del palinsesto, gol.
7: Bene, bene, altri messaggi vocali, sentiamo. Gol.
20: No ragazzi, se ve la dico io, la maglia viola nasce, la vera storia è questa, nasce da tre magazzinieri distratti, i vecchi storici della Fiorentina, che dopo un lavaggio ci scifu la maglia viola, ero il primo, disse: come le andà? Il secondo gli disse: che giornata! E poi arrivò il terzo: avanti tutta! Gol! E quindi le andavo,
8: sì, sì, sì,
20: viola.
8: Sì, sì.
21: Buonasera, sono Giacomo da Cerreto Guilli.
8: Grande!
21: Io mi ricordo ancora di quando Cecca prese il gavettone in diretta per la vittoria della Coppa Italia.
8: Davvero?
21: Della Fiorentina.
8: 2000-2001.
21: Ma il Cecca, per chi è? Per Sassuolo o per la Fiorentina? No,
8: ragazzi,
21: mi interessa. per me è una questione di vita o di morte.
8: Lo so, quindi è
21: un'altra cosa.
8: Sì.
21: Mi ricordo che Vanoli, quando arrivò l'anno scorso, disse: non chiedetemi il gioco, penso solo a salvarmi. E a fine anno, dopo la salvezza, tutti lo volevano mandare via. Allora, tutti questi, non tutti, insomma gran parte, tutti quelli che lo volevano mandare via, hanno ancora voglia di fare l'allenatore, di parlare di 4-3-2, 4-2-26, sempre forza Vanoli.
7: Vai,
8: 4-2-26.
7: A quale delle numerose domande, ragazzi, vuoi rispondere?
8: Risponda alla domanda: se è nero verde, è nero verde.
7: Ecco, cioè,
8: come posso non essere nero verde dopo questa vittoria? Ma io ci ho sempre creduto in noi nero verdi, sinceramente.
7: Secondo me te sei più grassina.
8: Siete perso anche ieri.
7: Anche ieri.
8: Si è perso il Flaminia.
7: Questa è una brutta storia.
8: Sì, nonostante ci si avesse fatto il laghetto intorno nuovo. Piano di squale balena, tra l'altro.
7: Sì. Com'è che ti è venuta in mente la squala balena?
8: È così a caso.
7: Vabbè.
8: Però ti devo dire, non c'avevo la magliettina da scambiarla con lo squalo balena. Che ricordiamo, è il primo squalo del mondo mansueto.
7: Sì, certo, certo.
8: Sì, ricordiamoci.
7: Va bene, allora, altri messaggi vocali, vai, sentiamoli.
8: Ha scritto anche Marquez, c'ha scritto anche Marco Marquez.
0: Frosinone.
8: Perché?
0: Che fa rima con squadrone.
8: Perché?
0: Che fa rima con campione. La la la la la. Laone, Frosinone, forza Frosinone!
8: Sì, però
1: la maglia viola nasce da una maglia nero verde lavata nelle lavanderie di Grassina.
7: No.
22: Sì, cicca, fammi capire, però vabbè, tutti questi impianti, resort, ski lift, eccetera, eccetera. Poi la squadra, Madonna, sta sprofondando in fondo alla classifica.
8: Capito,
22: ma non vuoi fare un po' di sponsor a questi ragazzi? Tipo Udinese c'ha Friuli Venezia Giulia, no? Poi mette il consorzio
8: Bonito.
22: Turistico di Grassina.
8: No, allora, però non ci sta lo stadio da 80.000 posti.
7: Sì, certo.
8: Sì, quindi, insomma, che quando c'è Grassina è abbastanza pieno, ecco, voglio dire. Sono settore ospiti a 30.000, ecco.
7: Senti, non mi risulta la ricostruzione su il colore delle maglie, cioè, perché nero verde più viola, cioè nero verde più, non mi ricordo cosa ha detto, ma non penso nascesse il viola da quella.
8: E te mi stai chiedendo per
7: No, perché comunque, ripeto che questa storia che anche questa mattina si era riproposto Gianni in regione non mi tornava molto, però sai, ognuno ha la sua versione, giustamente.
8: Comunque
7: quindi,
8: guarda, la sua presenza a Caprigliola ma entusiasmato.
7: Diciani,
8: sì, sì, che è una frazione del comune di Aulla. Tra l'altro, c'è anche il sindaco di Aulla, mi hanno detto. Quindi, tanta roba, eh.
7: Senti, te che ti occupi di mercato, ma quindi Pioli va al Trabzonspor?
8: No, perché non lo so,
7: è
8: se
7: qualche giorno che gira questa
8: non lo so se questa sia. Allora, che lui voglia tornare ad allenare, sì, magari sai, lì gli possono dare anche tanti soldi, potrebbe essere una buona soluzione. Non lo so, sai, quando uno esce da un contesto come quello della Serie A, forse nella brutta esperienza della Fiorentina, andare all'estero forse è la soluzione migliore. Però non so, andare a allenare, sai, in Turchia è anche vero che in Turchia poi pretendono, cioè, e fanno, no, al di là di quello, fanno come fanno, cioè, i tifosi,
7: sì,
8: no,
7: sì.
8: Cosa c'entra? No, io Tonelli stavo facendo, no, come fanno così e poi non lo so, vabbè, non lo so,
7: vabbè.
8: Gol.
7: Allora, senti, vabbè, a parte domani parleremo tanto del Pisa, perché il giorno della partita è domani in particolare, quindi
8: ci
7: poi
8: saremo?
7: La tua. No, io ci sarò, te non lo so. Comunque,
8: no, io ci sarò alla trasmissione per forza.
7: No, parlo dello stadio.
8: No, stadio non è possibile. Io mi faccio andare allo stadio. Cioè, un po' la sera fa freddo ora.
7: Ma in generale che cosa ti aspetti? Non a livello climatico.
8: Ma mi aspetto Gianna Attasio in cronaca, se vuol dire.
7: Ma secondo te è un'eccezione o comincerà a essere la regola? L'atteggiamento, non i trionfi, le vittorie, ma quantomeno l'atteggiamento di venerdì sera, sì, a Venezia.
8: Ma io mi aspetto una Fiorentina propositiva, mi aspetto una Fiorentina serena dal punto di vista mentale, che abbia la possibilità di andare avanti. Poi tra l'altro mi debbe guardare anche in caso di passaggio del turno con chi giocherebbe la Fiorentina, perché io, sai, seguendo un po' il Sassuolo sono un po' impegnato su altre cose, però sinceramente la Coppa Italia quest'anno potrebbe anche essere una buona opportunità per la Fiorentina, visto che non hai le coppe europee, ti potresti concentrare anche su questa situazione, che comunque alla fine ti porta in fondo, e una volta che ti ha portato in fondo, uno poi se la deve giocare, ecco, l'importante è arrivare, cioè se ti arrivi ai quarti di finale è già qualcosa che ti viene l'acquolina in bocca. Allora a quel punto dipende sempre dagli avversari, no? Dagli incroci, non è semplice. Ora Nicco Santi sembra essere a Dama, gli scacchi,
7: un po' complicato,
8: sì, lascio perdere, guarda, non lo so. Comunque noi domani giochiamo contro il Pisa e quindi gol,
7: forse,
8: ecco.
7: Il Napoli, vabbè, comunque non
8: sì, vabbè, però questo Napoli non è imbattibile,
7: no, direi di
8: e
7: no.
8: Domenica alle 12:30 ci sarai?
7: È alle 12.30? Sì.
8: Sì.
7: Sì.
8: Non certo. Dovrebbe neanche piovere, quindi senza ombrello puoi arrivare tranquillo. Meno te lo male. Volevo dire.
7: Meno male.
8: Vai con lo scooter?
7: Sì.
8: Hai?
7: Però te
8: stavolta
7: non ci sei.
8: Vengo. Non è detto.
7: No, non mi puoi
8: dire. Tanto so
7: fare,
8: dove parcheggi.
7: No, no.
8: Sì, sì, me l'hanno detto. Ho parlato alla tua mamma.
7: Ma perché io comunque.
8: Dice lui la parcheggia sempre lì. Sì, ma io vengo al Lucchettone lì, eh.
7: Senti, ma dimmi. Qui Massimo ci scrive: ma con almeno 13.000 spettatori che domani sera insomma saranno stadio, si sa nulla su come arrivare e tornare dallo stadio visti i lavori e lo sciopero degli autobus?
8: Ah, già, domani c'è anche lo sciopero dell'autobus.
7: Entri in gioco tu. Tu e la viabilità.
8: Come si faccia? Non lo so. È l'unico modo, ragazzi, è scooterizzarsi. In questa città ho già visto oggi che siamo alla vigilia della ripresa non del campionato ma della scuola, si comincia a aumentare il traffico e quindi in bocca al lupo soprattutto quando pioverà in questa città, perché credo che veramente sarà un vero e proprio problema attraversarla da nord a sud, nord sud ovest est. Chi la cantava?
7: Nord sud ovest est.
8: Max Pezzali, che è tifoso del
7: Milan?
8: No, dell'Inter Pezzalone.
7: Cavolo, sì. Per l'appunto. Sì, allora. Sì. Roberto da Bagnaripoli,

0: Viola.
1: Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
3: Quattro squilli in laguna per cominciare veramente la nuova stagione. È stato il weekend dei sospiri di sollievo per la prova della Fiorentina venerdì sera al Penso, e adesso abbiamo voglia di un gran bel bis domani sera in Coppa Italia con il Pisa per la Fiorentina che è ripartita, e soprattutto per Paolo Vanoli che ha cambiato volto a questa squadra in poco, toccando anche le corde giuste. Caro Luca Calamai, ben trovato, buon lunedì, buona settimana. Palla al centro, Radio Firenze Viola in diretta fino alle 16 sull'Edi Radio, vigilia di un derby non banale perché vogliamo andare avanti in Coppa Italia, e soprattutto curiosi di vedere chi magari si ritaglierà un po' di spazio dal primo minuto, un po' di turnover o meno.
4: Quali sono le corde giuste?
3: È il spirito di gruppo, il correre per il compagno.
4: Cioè cose straordinarie?
3: No,
4: no. No, perché per capire se
3: non le facevano. Non le avrebbero fatte. Grosso
4: mai?
3: Poteva chiedergli qualsiasi
4: cosa. Come mai?
3: Non lo so, perché non lo so, perché ieri sera ho avuto modo anche fuori dai microfoni di parlarne con gente, gli spogliatoi li ha vissuti, veri, Lorenzo Amoruso,
4: e che diceva?
3: Alfredo Aglietti, che è entrato come un elefante in cristalleria, e invece che entrare in sintonia con questi calciatori è entrato in antipatia a tutti.
4: Esatto.
3: E in campo hanno messo in campo quella sfiducia che Parati venerdì sera si ha certificato nelle sue parole del prepartita, e fa effetto, Luca, perché è uno che ha tirato un rigore che valeva un mondiale con la freddezza dei grandi, e quindi ti dici, se non lo sa lui come entrare, no, in sintonia con calciatori. È successo quello che era successo, boh, anche a Pioli,
4: quindi
3: lo so,
4: 14 mesi, in 14 mesi abbiamo avuto due allenatori che sono entrati come elefanti e non si sono fatti capire.
3: Sì, anche perché so dove vuoi arrivare.
4: No, perché io
3: dopo i giornalisti anche i calciatori sono una razza un po' particolare. Li devi coccolare,
4: capite?
3: Come dice Vanoli, perché se li irrigidisci, poi guarda come ti trattano.
4: Poverini. No, guardate, io credo che non esista realtà migliore per un calciatore di Firenze. Io penso, ma la penso da sempre, così lo diceva anche Batistuta a suo tempo, lo diceva, perché qui è colpa dei presidenti che mettono pochi soldi, è colpa dei direttori sportivi che sbagliano gli acquisti, è colpa dei giornalisti che fanno casino,
3: quello sempre,
4: è colpa degli allenatori che non sono buoni perché sono troppo, non piacciono cose. Ah ragazzi, qui non è mai colpa dei giocatori, Allora quando te vedi la prima mezz'ora, gol compreso del Venezia, quando vedi la prima mezz'ora di Venezia Fiorentina, ragazzi, se voi pensate che lì il merito è di Vanoli, sicuramente, guarda, grazie Paolo, anzi sicuramente, ma è una squadra che ha deciso di giocare a pallone. E allora no, cari giovanottini miei, voi siete tutti regolarmente pagati, prendete valanghe di soldi, puoi vincere e puoi perdere, ma l'orgoglio che hai messo, la grinta, la cattiveria, la determinazione che hai messo in campo a Venezia, anche quando hai preso il gol e non ti sei smosciato come un palloncino bucato, è quella, me la devi dare col Torino, me la devi dare col Frosinone. È troppo comodo, è troppo comodo. Io sono profondamente deluso da un gruppo di giocatori, perché cosa gli ha fatto Grosso? Ci verrà fuori qualche verità, non so che gli ha fatto Grosso, vorrei sapere cosa gli ha fatto, cosa gli aveva fatto anche Pioli. Forse hanno sbagliavano l'approccio, cioè,
3: allora senti,
4: non lo so, io però
3: Pioli
4: con i giocatori
3: un po' di retroscena li avrai sentiti,
4: certo.
3: Fu un ingresso quello di Pioli un po', voglio usare termini forti, però insomma veniva da un anno in Arabia pagato 1 milione al mese, aveva lasciato l'Italia da campione d'Italia con
4: aveva un po' perso la

0: testa,
1: lui è un po'
0: dire.
1: Entrato come io so io e voi
0: se, guardate, io non so se è vero, poi restituisco la parola a Tommaso, non so se è vero, ma se prima dell'amichevole col Manchester United, quando Paolo è entrato nello spogliatoio, ha visto che era la fascia capitano, la volevano dare a De Gea per motivi ovvi, visto che è stato un simbolo di quella squadra, e lui ha detto ma questa gente è venuta qui per vedere me, allora lì vuol dire sei fuori di cervello, va benissimo, sei completamente
1: e
0: fuori di testa,
1: non ti seguono,
0: probabilmente i giocatori
1: tiponi.
0: Non ti seguono più bene,
1: secondo me grosso, lo dico con un pizzico di, anch'io sono un lamentino, lo sai, tendo, no, spesso a, secondo me loro hanno percepito un grosso che è un giorno non arriva agli esterni, e un giorno magari Ken, lui, se ti ricordi le primissime dichiarazioni, disse beh insomma se ci sarà qualche situazione vedremo, e un altro giorno Fagioli però non lo vedo regista, e un altro giorno mi serve in mediano un certo tipo, in questa squadra non c'è, lui ha un po', come dire, sparso una certa negatività in questo spogliatoio, con la differenza che la sua negatività era anche un modo, come dire, io non mi fido di voi ragazzi come squadra, anche i ragazzotti dopo Roma, no? La squadra si è sentita, secondo me, come se il suo allenatore dicesse io sto gruppo non
0: lo voglio. Va bene, in futuro facciamo scegliere l'allenatore.
1: Non mi fa sognare. Ecco,
0: così risolviamo il problema.
1: Manoli è arrivato, ti ha detto mercato mi fa sognare, il talento va coccolato, sta squadra mi stuzzica, e loro si sono sentiti probabilmente subito valorizzati.
0: E noi siamo contenti, lo ripeto, grazie a Manoli, lo ripeterò perché comunque ha fatto anche delle scelte, no? Delle scelte sono anche, lo ripeto, rimesso Fagioli nel suo posto. Sta cercando i giusti equilibri difensivi, ha dato fiducia a Mastantuono e non era automatico, perché comunque Mastantuono o te ne innamori o ti viene in mal di testa.
1: Mastantuono è stato sostituito, se ti ricordi, con Torino.
0: Sì, che è sbagliato.
1: All'intervallo, quindi poi ora
0: va bene.
1: Lungi il difender,
0: no, io faccio
1: troppo
0: solo,
1: grosso,
0: faccio solo.
1: Ci ha messo del suo, fra l'altro ormai è una settimana paratici, venerdì non ha più parlato di queste sanzioni disciplinari, probabilmente resterà tutto in sospeso.
0: Sì, cosa vuoi che finisca?
1: Resta in sospeso anche la valutazione che altri tecnici in passato, fammelo dire, si sono dimessi, il signor Grosso no.
0: E lui non si dimette, ha tutto il titolo per non dimettersi, ecco. Cioè,
1: sì, sì.
0: Se te mi prendi, cioè non è che ti ho obbligato la pistola alla testa a comprarmi, a prendermi se mi prendi.
1: Però
0: in questo caso ragiona, ma farà la stessa cosa che ha fatto poi Pioli, vedrai, fra 4-5 mesi transerà per poter tornare a allenare l'anno prossimo, prenderà invece di 2 anni stipendio, ne prenderà 1,5 qualcosa. No, però ragazzi, va bene, andiamo avanti, perché sono vecchio, io ho visto tanti spogliatoi che comandavano loro, non c'era bisogno nemmeno di sapere l'allenatore, perché comandavano loro, decidevano loro. Io mi ricordo che quando è arrivato Malesani, Battistuta e Rui Costa l'hanno preso per mano per 2 mesi, per mano, e l'hanno accompagnato, andando anche a fare la guerra col presidente, se c'era a fare la guerra col presidente. Questi spogliatoi fatti di uomini veri, con la U maiuscola, quelli del secondo scudetto, il primo scudetto non l'ho visto, uomini. Qui, mamma mia, poverini, sai, li ha turbati, non è entrato in sintonia con loro, e questo è il ragionamento, è evidente, vedi i primi mezz'ora, è tutto chiaro.
1: Ma anche la prova di Fagioli, per dirne una.
0: Ma è tutto chiaro, cioè non c'è da perdere tempo.
1: No.
0: Una fame, ragazzi, non gli facevano passare la metà campo, li hanno completamente stupiti, perché non li facevano giocare, raddoppi, una roba, ma pensa, dopo un gol puoi anche andare, niente, hanno ripreso a giocare come se vincessimo noi 1-0. Va bene, speriamo che tutto questo basti, però vi devo dire la verità, non sono segnali da gruppo di grande spessore umano, ma a noi ci interessa che facciano i giocatori, e poi quello che sarà. E non sottovalutiamo il Pisa,
1: trappolone,
0: bravo, perché ora hai vinto il Venezia, e ora cosa vuoi? Battere il Napoli, comunque fa punti col Napoli, vuoi la riprova, no? E quindi
1: certo,
0: la testa è al Napoli,
1: certo.
0: E si fa il turnover, perché poi c'è da prova a Napoli, ecco, questa è una trappola, è un trappolone, perché il Pisa è una squadra di Serie B, ma i derby sono derby, hanno storie che vivono anche di vita propria, Quindi io per esempio questo grande turnover non lo farei, non cambierei De Gea, lascerei De Gea in porta, lascerei Mastantuono, magari lo vincono in primo tempo e poi li levo,
1: gli dai fiato dopo.
0: Tanto poi dopo sabato ci sarà una sosta lunghissima, puoi anche chiedere un sacrificio ai giocatori. Poi Ulai sì, dentro Ulai se sta bene va bene, ma anche Pongracic dentro, Pongracic è garanzia, cioè non è che metto uno scarso. Valdepeñas certo, perché è una partita offensiva, ma insomma non stravolgere l'idea che poi dà il messaggio che mamma mia, cioè abbiamo questa rottura di scatole, poi fortunatamente c'è il Napoli sabato, prima vinciamola, perché questa, la Coppa Italia è la nostra ancora per sognare.
1: Ed è, secondo me, l'ho scritto stanotte, anche una bella occasione per Vanoli, perché un'altra cosa che abbiamo capito è che Vanoli quest'anno arriva con la forza di un altro momento. Sono passate solo tre partite, la situazione non è disperata, può anche immaginare di dare un'impronta diversa e soprattutto può puntare a una coppa come non era possibile farlo l'altro anno. Perché
0: esatto.
1: Eri con l'acqua alla gola, ti dovevi salvare, ricorderai che insomma anche col Crystal Palace, guarda,
0: poi, io
1: che
0: ve lo
1: poi
0: ripeto,
1: l'ha vinta, però
0: io ho visto tante partite in questo inizio di campionato, non so te Tommaso, io ho visto solo una squadra che mi ha fatto proprio impressione, che è la Roma. Cioè la Roma fa impressione,
1: la Roma va giù,
0: fa impressione, pure ha sofferto un po' anche lei, ma vedo la Juve in confusione, il Napoli così così, il Milan così così, l'Atalanta così così, l'Inter,
1: Inter
0: sì,
1: e Roma,
0: l'Inter, ecco, cioè non è che vedo
1: Lazio,
0: non è che vedo tutte queste grandi,
1: no,
0: queste grandi
1: Lazio
0: squadre,
1: sbarazzina, so quanto potrà durare,
0: fanno
1: comunque
0: miracoli,
1: ne avevano fatti due,
0: sì,
1: al Milan,
0: comunque fanno miracoli, no, la Lazio fa miracoli, quindi è un anno in cui poi se ti immagini la partita secca, perché no, una partita secca. Allora 348 7513933, tra l'altro chiedo a Stefano se c'è qualche messaggio audio di mandarlo subito, saremo con gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate a cavallo tra qual è la Fiorentina vera, quella feroce che abbiamo visto contro il Venezia, che cancella tutto il resto, oppure andiamoci cauti. Quindi aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171, se abbiamo qualche audio lo sentiamo insieme.
2: Chi si metta in vento, flash, ci metterei prima di tutto gli opinionisti e giornalisti che in modo assertivo in questi giorni ci avevano detto che Vanoli avrebbe fatto ciò che poi è stato smentito dal campo, cioè ripartire dal vecchio e dal nocciolo duro dell'anno scorso, ma proprio per questo metterei sotto una bella tramontana tutta la società che ancora non ha capito come si gestisce il rapporto e la comunicazione con questa piazza, perché se si fa i post di elogio ai record del presidente e poi si va sotto il curvino ospite a prendere i cori dopo una vittoria, a maggior ragione si dovrebbe andare in conferenza stampa e spiegare alla piazza cosa sta succedendo quando le cose non vanno.
3: Scusate ragazzi, non andate a cercare il chiunce, grosso grosso grosso gli è scarso, è un incompetente. Grosso l'anno scorso ha perso 17 partite, 3 partite in più della Fiorentina, e non mi dite ma allora ne avrà vinte alcuna di più, ed è arrivato a 5-6 punti, non è che si arriva a 100 punti dalla Fiorentina. Grosso è stato un errore che è stato ammesso, un errore è stato rimediato, ma Grosso è un incompetente, capito? È un sopravvalutato Grosso,
0: capito,
3: come altri allenatori italiani,
0: scarso,
3: come possano essere,
0: diciamo,
3: per dire De Zerbi in Inghilterra, anche De Zerbi è un allenatore sopravvalutato, basta guardare il curriculum. Ciao ciao Bolletta.
1: Ciao Bolletta.
0: Zerbi guadagna 10 milioni l'anno, sai come ti ringrazio a te.
1: Belli peperini, va bene, dal lunedì mi sembra giusto. Sul primo intervento, che
0: no,
1: dici?
0: Sul primo intervento, allora lo scindo, come sempre.
1: Sì.
0: Lo scendo te. Allora, sai che io non ero convinto che sarebbe andato.
1: Infatti, poi
0: a bomba
1: lo
0: su.
1: Diciamo in chat,
0: no,
1: nella nostra chat della radio, quando sono uscite le formazioni. Io
0: abbiamo pagato un caffè a testa, che ti avevi detto che avrebbe parlato Paratici.
1: Te però sei azzeccato. Per esempio Dragusin,
0: sì, perché,
1: ha confermato.
0: Perché comunque ragazzi Vanoli è una scelta di Paratici e lì c'è un minimo di compromesso che devi trovare. Sono molto stupito della vicenda Dodò, ti dico francamente, sono molto stupito della vicenda Dodò, perché anche qui ci vedo confusione, cioè Dodò fa parte della Fiorentina o non fa parte?
1: La Fiorentina ti dice di sì.
0: Di sì. Poi però fa passare il messaggio che non è in condizione. Lui ti dice che
1: io
0: è
1: però
0: in condizione.
1: Sto benissimo.
0: È confusione?
1: Né. Né.
0: Allora, fate chiarezza. Vi
1: niente,
0: fate.
1: Dai, probabilmente lui non rinnova.
0: Ma non rinnova, certo. Allora, siate chiari. E siate onesti, cioè
1: questo.
0: Se voi dite se il signor Dodò non ci allunga il contratto, quindi fino a dicembre sta in panchina o in tribuna e poi lo vendiamo, e chi gli potrebbe dar torta alla Fiorentina? Ma dire no, fa parte del gruppo, no, non è in condizione, quell'altro ti smentisce, vado subito da Alberto Polverosi.
1: Oh, ce l'abbiamo?
0: Ciao Alberto.
4: Ciao Alberto. Ecco.
0: Ciao Alberto.
4: Ecco.
0: Ciao Alberto. No, dicevo su Dodò, poi parliamo di cose serie. Ma Dodò, cioè, dite le cose chiare, dite le cose vere, perché altrimenti vi create da voi il problema riferito alla Fiorentina. Fiorentina dice no, no, lui è totalmente nel gruppo, non gioca perché non è in grandi condizioni. Quell'altro ti dice no, io sono in condizioni, e vi fai la guerra fra di voi. Beh, se Dodò è fuori dal gruppo lo dite ed è normale. Se non rinnova il contratto dici io lo tengo fino a dicembre in tribuna e poi vendo e lo do via. Ma togliamoci i problemi, non so che ne pensi, non lo so.
4: Ma l'unico aspetto buffo, misterioso di Dodò non è quello di ora. Ora è normale, tanto Fiorentina ha due terzini destri, per cui è voglia, è in abbondanza. Beh, il mistero buffo è perché ha giocato quella partita lì. Perché, cioè,
0: a Roma,
4: perché non ha giocato?
0: Roma.
4: Sì, esatto.
0: Perché, loro, perché? Cioè, si dice perché lo volevano far vedere. Si dice,
4: sì, vabbè, sì. Volevano far vedere, ma se,
1: però
4: ma
1: poi
4: se non è condizione,
1: detto,
4: che fa vedere, no, dai,
1: no. No, ma poi ti fanno intendere
4: allora,
1: che lui ha passato l'estate con la festa al mercato, quindi ora non sarebbe in condizione, però. Era evidentemente in grado di giocare la prima di campionato.
4: Ma ora io non so che trasmissione volete, ma per lavoro dice.
0: No, no, no.
4: Ma chi se ne frega di Dodò?
0: Ah, no, no, ma infatti sono entrato su Dodò perché comunque si faceva il ragionamento del togliersi i problemi in questo momento, no?
4: Sì,
0: allora, anche
4: lui.
0: Oggi ti sei preso Dodò che ti ha smentito.
4: E
0: va avanti signora Marchesa, ecco. Dopodiché che ne pensi di questa situazione?
4: Ma in generale,
0: sì,
4: ma
0: sì,
4: visto, si è cominciato a vedere il come posso dire, gli effetti positivi di questo mercato. Contro squadre così, come posso dire, sei facilitato, perché questo pallone lo tieni più spesso a te, no? Quindi se non c'è bisogno di grandi recuperatori di palloni, per cui va bene. Col Napoli è molto più interessante, molto più interessante. Si alza il livello e si deve capire se Mastantuono può fare lo stesso contro, non so se giocherà Oliveira a sinistra oppure giocherà come l'altro giorno, come si chiama, Spinazzola. Per cui lì già per Mastantuono diventa sicuramente più complicato rispetto a, cioè, dalla parte sua Aps, se non mi sbaglio. Poi diventa interessante la sfida a mezzo al campo, perché ho letto oggi che Anguissà potrebbe rientrare.
0: Sì, sì.
4: Se rientra, insomma, voglio dire, se sta bene Anguissà, per contenerlo non è semplice, è un cavallo notevole. Qui, ecco, insomma, io oggi sulla Fiorentina si può ragionare con più serenità, no? Perché prima sembrava tutto sballato, e invece non poteva essere tutto sballato a quella maniera. Devo dire che mi piacerebbe sapere, ma tanto, ecco, in questo discorso qui sono d'accordo, mi piacerebbe sapere davvero che cosa è successo fra fra Grosso e Paratici, fra Grosso e la società.
0: E direi anche la squadra.
1: E la squadra, bravo.
0: Perché la squadra l'ha mollato un secondo dopo.
4: Ma, sì, sì, ma
0: proprio
4: mi piacerebbe sapere. Ma tanto bene bene non si è mai saputo nemmeno di Pallavino, perché ha mollato da un giorno all'altro, da un'ora all'altra. E non, nemmeno di Gattuso, quindi restano tutte queste cose a volte nel fumo, insomma, a me non piacciono chiaramente, però queste sono scelte. Mi piacerebbe perché così, non tanto per curiosità, si potrebbe capire qual era il destino di questa squadra secondo Grosso e qual è invece secondo Paratici. Cioè, quello secondo Paratici è chiaro, si conosce, è così. E secondo Grosso che cosa voleva? Io ho letto da qualche parte che avrebbe voluto Matic, non era una vischierata, ragazzi.
0: Ieri ha fatto delle cose.
4: Ma ieri ha fatto una partita pazzesca. Ma Matic è il giocatore che regolarizza davvero tutto il centrocampo, poteva stare benissimo accanto a Fagioli, sì. Per cui non era una richiesta di questi, voleva, che ne so, Calamai a metà campo, rimasto impazzito, no, voleva uno vero, uno concreto, uno che lui credo sia il terzo anno che è a Sassuolo, sì. Se non sbaglio, e ha sempre fatto bene, un giocatore di grande esperienza, di diventare. Comunque mi piacerebbe per capire poi bene le situazioni. Ora è tutto ancora tutto sfuggente. Vediamo la prossima. La prossima con Napoli è molto, come ho detto prima, è indicativa, ecco, ti fa capire tante cose. Ora sei fuori, diciamo, da questa possibilità di crisi, anche facendo scontro giuri, ma perdendo col Napoli non è che perdi sempre contro una squadra che 2 anni fa ha vinto lo scudetto. Quindi lì nella Fiorentina di oggi, quello che mi sembra che abbia ripreso, come dire, questa scintilla è l'idea proprio che hanno dato a Venezia di essere una squadra, cosa che non avevano dato nelle altre 3 partite.
0: Perché sai, Grosso non li aveva capiti, quindi è normale.
4: Non aveva capito.
0: No, perché sai, i giocatori sono delicati, non era entrato in sintonia.
1: No, Alberto, però ha ragione Luca, noi abbiamo aperto la trasmissione.
0: Cioè, in 4 giorni improvvisamente vanno a far pressing anche sulla bandierina.
1: I calciatori sono una categoria così particolare, dicevamo, no?
4: Come giornalisti.
0: Bravo. Ma infatti l'ha detto Tommaso. Ha detto,
1: giocatori e calciatori, mamma mia,
4: quindi io, ma sì, come categoria magari, ma lì ci poteva essere, cioè, allora Fagioli cominciamo, prendiamo Fagioli era uno di quelli, tutti insomma quelli fanno il mercato dicevano che al 90% sarebbe stato ceduto, sì. Quindi lui, che mi pare lì, ecco, lì il soggetto sia abbastanza complicato da un punto di vista caratteriale. Lì, e lui magari non ha sentito la fiducia, questo lo so per certo, perché per un caso rarissimo, durante il ritiro nessuno gli aveva mai detto, né l'allenatore né i dirigenti gli avevano detto una parola. Lui aveva capito, si era accorto che era lui o Ulai, o non mai tutti e due insieme. Sì. Quindi può darsi che in questo caso lui abbia, con Vanoli, che era quello che insomma sicuramente, anche se lei l'aveva messo Pioli, ma Vanoli poi gli ha tirato fuori il meglio sicuramente, e può darsi che si è risentito subito a casa. Ecco, questo può essere un'altra cosa anche, che l'idea che Vanoli, perché Vanoli non ha, come posso dire, non è Fabregas, non è uno di questi mediaticamente, a parte Fabregas il livello, sia ben chiaro, ma mediaticamente portati, no? Però il Vanoli qualche idea ce l'ha sicuramente,
0: certo,
4: di Parigi, certo. L'anno scorso, e mettere Vieri terzino sinistro per ricompattare la difesa e soprattutto i due centrali, può essere anche quella una, come posso dire, un punto a favore della squadra, no? Che hai dato una sistematina intanto alla squadra. E poi insomma,
0: sì, comunque ha preso due gol, cioè col Venezia.
4: Sì, no, che... l'ha preso due gol, il primo l'ha preso.
0: E Fagioli vorrei ricordare, però basta, voglio continuare su questo ragionamento, se no quello dovevo dire l'ho bello detto, sì, quello sì. Penso, non ci ha pensato. Cioè Fagioli ha già titolare a Roma e col Torino, giusto?
1: Sì, col Frosinone no.
0: No, col Frosinone credo giocò lì.
1: Entrò, sì, sì, una partita dalla panchina. Quindi,
0: poi non è che poverino hanno messo in tribuna, giocò due partite. Ma comunque, questi sono però i calciatori, sai, ragazzi. Non sai, sta Luca, a perdere
1: arrivavano
0: tempo.
1: Arrivavano anche a te le voci dall'entourage,
0: certo,
1: no?
0: A voglia, lui pensa. I calciatori sono fatti a questa maniera ed ecco perché trovo assolutamente interessante e condivido per quel che vuole Valeria, la mia condivisione al mille per mille, l'ha detto Alberto, perché la partita col Napoli, al di là del risultato, lasciare quel risultato col Napoli, puoi vincere, puoi perdere, è normale, cioè puoi fare già, qualsiasi risultato il Napoli ci può stare, ma vedere se c'è un'ulteriore crescita sull'idea di calcio, ecco, questa niente di geniale, ma vedere una squadra che ha un'anima,
4: sì, l'accenno delle caratteristiche della Fiorentina di Fanoli non sia per esempio quello del Bologna ieri a Napoli.
0: Esatto.
4: Io non credo che questa squadra possa fare resistere da 90 minuti in difesa senza arrivare. Saranno le partite in cui dovrà chiudersi, ovviamente, però sarà sempre più complicata, perché come ti ho detto te, anche a Venezia, una partita che la Fiorentina poteva segnare non 4 ma 6, 7, 8
0: gol, certo,
4: due ne ha presi. Sì, sì. Presi. Per cui io credo che questo sia l'aspetto negativo, cioè la caratteristica della squadra. E io credo che con il Napoli e con tutte le altre, quando sarà possibile, ovviamente, se viene l'Inter e ti schiaccia, cioè te puoi giocare come tu vuoi, ma se ti metti dietro tu devi stare dietro, no? Ecco, io credo che tutte queste questa sia, possa diventare, diciamo così, sia ancora presto, possa diventare la caratteristica principale di questa Fiorentina.
0: Senti Alberto, in un minuto, poi tanto te guardi tutto, sicché che Pisa, cosa ci dobbiamo aspettare dal Pisa? Cioè noi sappiamo che la
4: l'ultimo, io con l'ultimo ho visto solo i riflessi, solo i...
0: Hanno preso quattro gol, quattro ne hanno presi.
4: In casa era meglio giocare a Pisa, a Firenze, perché in casa mi pare hanno vinto una partita in 12 mesi, una roba di genere, cioè una roba incredibile. Il Pisa l'hanno ricostruito per tornare subito in Serie A immediatamente, per cui non è che non so quanto può interessargli davvero, quanto può spendere di energie,
0: però è un derby, lo sai che è sentitissimo, cioè anche inconsciamente chiunque gioca ci metterà l'anima, no? Perché è normale.
4: Poi basta ricordarsi i precedenti, la Fiorentina è andata fuori con l'Empoli, è andata fuori col Carpi, è andata fuori, cioè non è che è successo, per cui ci vuole sempre molta attenzione. Se ti interessa la Coppa Italia, credo che quest'anno debba per forza interessare, perché non ci sono altre coppe.
0: È l'occasione. Quindi,
4: l'organico è bello numeroso. Ecco, una cosa mi piace, perché ho visto che potrebbe giocare Gonçalves. Quello mi incuriosisce molto. Quello davvero mi incuriosisce.
0: Ma secondo te è una seconda punta o un esterno?
4: Allora, perché a me mi hanno detto una che faceva quello che fa ora adesso Gonzalez nella Juventus, cioè poteva fare l'esterno, il trequartista, la seconda punta. Guarda, oso molto, con molto coraggio, un paragone solo come posizione, Jovetic, cioè era un giocatore che aveva tanta tecnica, e questo ragazzo, questo Gonçalves ce l'ha, ma tu dicevi finisce la carriera di Jovetic e dici ma che era una prima punta di queste false giorni, seconda punta, trequartista, esterno,
0: è vero.
4: Dicevi boh, non lo so, però era tutto queste cose insieme, ecco, Gonçalves mi dà quell'idea lì, almeno per le partite che ho visto.
0: Anche se ti dico che quel ragazzo del Torino a me è piaciuto,
4: sì, però Gonçalves gol li ha fatti, dici in Portogallo, certo, in Portogallo ci sono tre squadre grandi e basta, però insomma tre e mezzo, mettiamoci anche
1: i numeri sono da centravanti.
4: Come?
1: I numeri sono da centravanti di Gonçalves,
4: appunto, no, con lui lui gol li fa, ecco, Ninge la palla buona l'ha avuta una clamorosa, sì, è notevole, sì, e l'ha tirata addosso lì, la metti sul secondo palo, ottenti il pallonetto, invece dritta per dritta, però insomma era una delle, è stato un errore, uno, no 10, non è che ha avuto 10 occasioni, certo. Però ecco, questo portoghese mi incuriosisce, ma davvero mi dà l'idea che possa, che potrebbe anche diventare qualcosa di interessante per la Fiorentina, che di questi giocatori è piena, ovviamente, perché veramente ce n'ha quanti ne vuole, può mettere anche Alta, può mettere Gnonto per quello che può dare, ce n'ha tanti di parte Mastantuono, ovviamente.
0: Grazie Alberto.
4: Ciao Alberto.
0: Ci scusiamo con la regia di Lady Radio, siamo andati un po' lunghi, una breve pausa e poi torniamo.
5: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ragazzi, io sono un entusiasta di Pellegrino, che è entrato in punta di piede e poi due mezze partite, due gol, grandissimo. Poi l'altra, settore giovanile della Fiorentina, stava il fiore all'occhiello, quindi non facciamo passare che è troppo giovane la squadra, perché a Bergamo contro l'Atalanta la Supercoppa l'abbiamo persa, una squadra giovane come la nostra, anzi aveva addirittura un 2011. Quindi, caro Andrea Azzoli, la tua squadra non ha né capo né coda, forse senza talento casomai.
8: Sì, buongiorno, io volevo dire, esordire la trasmissione di lunedì tirando fuori la polemica su un ex allenatore che è andato via e che non si sa come ha gestito lo spogliatoio, è veramente difficile da capire. Poi liberi voi di dire cambia canale, come mi avete detto venerdì, ma è libero io di esprimere il mio pensiero. Grazie.
9: Ciao ragazzi, sono Guido, correggetemi se sbaglio, ma ho l'impressione che la strategia comunicativa moderna sia la non comunicazione, nel senso ogni società di calcio ha un canale personale, un sito attraverso cui divulga le novità e quelle che ritiene le cose da divulgare, il resto non viene più comunicato agli organi istituzionali, stampa, Rai, radio, televisione, eccetera, perché se non cose non ritenute strategiche, perché la strategia è quella di non comunicare, di tenere all'interno e di vagliare le cose attraverso il proprio sito personale. Ciao.
10: Oh Luca, buongiorno. Ma tiri fuori dei discorsi adesso, che cosa c'entra, che cacchio ce ne frega a noi di Dodò, se della Fiorentina, se il mostro non vuole entrare, se l'ha messo fuori, ma che cosa ce ne frega a noi di Dodò? Ma è che Dodò mi piaceva all'inizio, poi dopo corre, non fa un cross e non è capace di fare un cross, non è capace di difendere. Luca, ma che cavolo ce ne frega di Dodò? Gli fuori i discorsi molte volte che proprio non stanno in piedi.
11: Scusami Luca se mi permetto, però le caratteristiche di Grosso sono completamente diverse da Vanoli. Grosso praticava proprio un calcio di recupero palla molto basso, di poco pressing, di ripartenza in contropiede con gli esterni, cioè, ed è la Fiorentina che abbiamo visto poi, perché contro il Torino non si pressava, contro il Frosinone non si pressava, e quindi questa era la caratteristica di Grosso, tant'è che comunque i giocatori correvano male, ma caratteristica di Grosso. Poi posso capire Fagioli, perché se mi permetti, che Fagioli è stato messo fuori dal progetto dall'inizio e a lui gli girano le scatole. Ma questo...
12: Buon pomeriggio. Ma Luca, guarda, veramente non si riesce a capire il tuo modo di essere in questo momento, cioè sei veramente di un'ironia così strana, cioè ce l'hai veramente, non si capisce se ce l'hai con i giocatori, se ce l'hai con Paratici, se ce l'hai con la squadra, con la società, cioè trovi sempre tutto negativo. Anche ora quella di dire i giocatori forse non erano stati capiti, poverini, sì è vero, ha ragione, cioè sono pagati per fare questo lavoro, ma sei veramente un po' indisponente in questa maniera, dai un po' fastidio. Ciao a tutti, Silvana.
0: cara Silvana,
1: tanto sistemato.
0: Mi scuso con Silvana perché non vorrei essere indisponente, quindi ci mancherebbe altro. E niente, non ho nient'altro da aggiungere. Ma questi sono i vostri pareri. Dico solo all'amico romagnolo che sbaglio o tutti avevano dato Dodò titolare in formazione. E di Dodò non gioca, non è entrato. Per cui no. Perché parliamo di Dodò? Perché parlo di Dodò? Dodò era stato dato da tutti titolare. Bene, punto, basta, poi va bene tutto, siamo tutti contenti, tutti felici, che banda di grandi leader e di grandi uomini che abbiamo, e siamo contenti.
1: No, ma guarda, nello specifico
0: mi dispiace per Silvana, guarda,
1: però Silvana ha anche detto che hai ragione.
0: No, ma a me dispiace, se ho infastidito Silvana, fermo, per carità, io ti dico, io sono stato abituato male, probabilmente. Ho visto delle nella mia vita ho visto delle Fiorentine, Luca, ragazzi, con dei giocatori e dei personaggi.
1: Ma poi in teoria noi si deve analizzare, il tifoso gode per la vittoria.
0: Ma
1: punto.
0: Certo, ma guardate,
1: però se uno analizza, non è che si può limitare a un grande impatto di Vanoli, Mastantuono è un fenomeno, la squadra è girata alla grande. Se uno si fa due domande in più, capisco che il tifoso magari non abbia voglia. Noi un pochino di domande in più ce le dobbiamo fare.
0: E poi
1: allora uno dice 270 minuti come bambole di pezza fermi, bravo, in mezzo ai campi,
0: imbarazzanti,
1: 4 giorni di allenamenti con Vanoli, corrono, si aiutano, e poi senti anche Fagioli,
0: doppi allenamenti che in teoria li dovevano avere imbattiti
1: Fagioli in sala stampa.
0: Certo, Fagioli in sala stampa, naturalmente.
1: Comunque contenti voi,
0: no, e comunque fuori dal progetto, non è che l'ha messo fuori Grosso dal progetto, Vanoli era fuori dal progetto perché la società lo voleva vendere. Va bene, andiamo avanti. Noi speriamo che vada tutto benissimo. Ripeto, io dopo la partita col Venezia ho detto stasera si va a letto più tranquilli, tutti, perché abbiamo visto finalmente che cosa può essere la Fiorentina. Forse non è quella che io sognavo, speravo con qualcosina di più, ma sicuramente
1: e
0: se
1: abbiamo,
0: è così, non è una squadra che ha problemi, ecco, questo è già un passo avanti,
1: perché comunque fino a Ferragosto celebravamo un mercato che ci piaceva a tutti.
0: Ma Mastantuono è
1: una qualità pazzesca, perché in Gie viene su bene, si intravedono cose buone, perché a Ta dà del tuo al pallone, Dragusin ha dato segnali di ripresa, Vieri adattato a sinistra, tutto sommato, cioè quelle sensazioni che avevamo prima, come dire, della fase discendente del mercato, sono state confermate anche dalla qualità che hai visto a Venezia. Quindi poi è chiaro che dalla gestione Kenny in poi qualcosina non ha funzionato e ha portato evidentemente anche alla distanza.
0: Lascia perdere, se no guarda, poi dopo
1: siamo fortissimi, andremo in Champions.
0: Allora volevo ringraziare e salutare Giacomo Iacobellis, che è con noi, che lui è un bravissimo collega, una delle punti di riferimento anche di tutto mercato web, ha una grande conoscenza e grandissimi rapporti col mondo spagnolo. Lo saluto, ciao Giacomo, buongiorno.
13: Ciao Luca, ciao Tommaso.
1: Ciao Giacomo.
13: Buonasera.
1: L'ombre di Madrid, perché poi se c'è una città dove Iacobellis ha, come dire, più autorità e autorevolezza è Madrid.
0: Esatto,
1: te lo do per certo. Io ho vissuto una notte da leoni a Madrid.
0: Sono cose vostre.
1: Guidato da Iacobellis.
0: Sono cose vostre.
1: Conosce gli angoli.
13: Una grande
1: condita.
13: Sono cose al Museo vostre. Del Jamón di Madrid.
1: Non entrare nei dettagli, Giacomo.
0: Sono cose vostre. E quindi prima di entrare in quelle che possono essere riflessioni anche in una prospettiva futura, io resterei molto ancorato al presente, e essendo voi due grandi anche competenti proprio di calcio, io vi butto là una riflessione che io ho fatto. Io mi aspettavo un giocatore diverso, cioè io pensavo che fosse il classico trequartista argentino.
1: Anch'io.
0: Che non è né 9 né 10, è un a via di mezzo che gioca molto con la palla, fa pochi, non tantissimi gol, però qualità straordinaria. Io vi confesso che da quando l'ho visto in campo una maglia alla Fiorentina, quindi a cominciare la partita con la Roma, io ho detto ma questo è un attaccante, questo
1: è
0: cerca
1: molto
0: la porta,
1: offensivo,
0: questo tira, cioè, questo può far gol, questo ce l'ha addosso, cioè lui parte per andare a far gol, e questo non è da 10, il 10 parte per inventare, poi può far gol. Lui l'ho visto come un giocatore che parte per far gol. Ecco Giacomo, per quello che è il tuo pensiero, e per quello che è la sua storia. Sentivo che oggi Giancarlo Antonioni lo ha messo un po' a mezza strada tra Roberto Baggio e Daniel Bertoni, quindi non un 10 ma nemmeno un ala,
1: anche un filo di lui,
0: ecco, che ne pensi?
13: Secondo me è un'ottima lettura, va fatto un discorso a 360 gradi, perché secondo me esistono due Mastantuono. Un primo Mastantuono che è il ragazzino sedicenne che ha infranto record su record, tabù su tabù, con la maglia del River Plate in Argentina, a 16 anni esordio, diventa uno dei più giovani marcatori, debuttanti con River, e nasce come enganche. Enganche in spagnolo è l'attacco, colui che aggancia letteralmente il gioco tra il centrocampo e l'attacco, quello che dicevamo, appunto il Mastantuono che parte con River è esattamente quel trequartista, quel ruolo alla Roberto Baggio che cerca di agganciare i due settori del campo. Poi però c'è un'evoluzione di Mastantuono che all'inizio segna poco, segna a River, se non sbaglio, 7 gol in 2 anni, oltre 60 presenze, non sono tanti, al Real ne ha fatti 3 contando tutta la stagione, esatto. Però c'è stata un'evoluzione tattica che l'ha portata ad allargarsi, ad avvicinarsi all'attacco, ad allargarsi sulla fascia destra, giocava esterno destro d'attacco, nel Real è vero non ha reso al massimo, ma secondo me la problematica non era solo il ruolo, è entrato in una squadra di stelle in cui comunque anche un diciottenne con così tanto talento ha il diritto, no, di farsi tremare le gambe, poi si è ritrovato progressivamente molto più vicino alla porta, e qui arriviamo al Mastantuono che stiamo vedendo, l'abbiamo visto un po' con Grosso, adesso anche con Mister Vanoli nell'esordio di Venezia, un Mastantuono molto più dedito ad attaccare, a fare gol, a regalare i numeri da fantacalcio, no? Che tanto ci piacciono, sì. E poi decidono le partite, quindi secondo me va considerata l'evoluzione del giocatore che nasce 10 in patria, per farvi capire lo paragonavano a Gallardo, il muñeco Gallardo, per dire all'Argentina, che è destro non è sinistro, però giocava proprio in quella posizione lì, ma oggi è riduttivo vedere Mastantuono come un numero 10 e basta, è molto di più.
1: Quasi una seconda punta che potresti vedere bene insieme a una prima, nel calcio quello un po' più datato, no? Con 4-4-2, la prima punta di fisico alta, il pennellone se vuoi, e lui un qualche metro più indietro, però la vedo come te la porta, lui la cerca. Salta l'uomo per entrare in area di rigore e andare a segnare, ma anche i tempi dell'inserimento, perché se guardi il terzo gol gli dà una gran palla a Ndur, però lui prende il tempo bene anche sulla linea del fuorigioco, poi vince il rimpallo, un guardare,
0: e lo prende da attaccante,
1: però è un movimento quasi non da attaccante,
0: sì, è un movimento da attaccante,
1: è più offensivo di quello che
0: se
1: si
0: te ci
1: pensare.
0: Pensi, sbaglio, col Torino che ha avuto l'occasione all'inizio, che era davanti al portiere.
1: Sì.
0: Ragazzi, lui in questo inizio campionato può fare 1-2 gol a partita, e questo lo fai se la cerchi la porta.
1: Sì.
0: Cioè, quando si parlava del ruolo di Baggio, per esempio, no? Il ruolo di Baggio, una volta chiesi a un grande allenatore, disse: ma qual è il ruolo di Baggio? Lui mi disse: guarda, dove si mette dopo i primi 20 minuti? Dove era Baggio? Sulla linea dell'area di rigore avversaria. Mm. Perché lui cercava il gol. La sua idea era fare gol.
1: E in area ci stava Borgonovo, magari.
0: Esatto, ma lui l'idea era di far gol. Ecco, questo è un giocatore che ora, tra l'altro, Giacomo, io sono curioso di vedere, perché ora nel calcio italiano li hai fregati una volta, dalla prossima partita avrai mille attenzioni in più, no? Verrà studiato come marcarlo. Sono curioso di vedere se lui veramente è talmente forte da reggere anche le marcature avversarie, perché allora raddoppieranno. Il Torino non lo faceva mai partire, dopo quell'occasione,
1: no, aveva
0: fallo sistematico, fallo sistematico,
1: e poi
0: ecco, ce lo può avere la crescita per diventare un giocatore così determinante?
13: Lì dipenderà ovviamente la personalità che mostrerà in una sfida che sta diventando sempre più importante, perché comunque sta giocando da protagonista a Firenze, gioca in Serie A, un campionato molto tattico, con difese molto attente, mi immagino già i rivali della Fiorentina che sapranno che gioca tutto sul sinistro,
0: e ora la raddoppierà con centrocampista, vedrai,
13: sicuramente
0: ci sarà sempre il centrocampista e l'accompagnerà quando lui va dentro quel tipo di situazione, quando lui
13: però si butta. Mastantuono, secondo me, per quello che è stato il suo percorso e anche per come lo vediamo leggero, no? Leggero sul pallone, sembra quasi danzare, ci ha riportato un po' a un calcio più vintage. Io sono classe 90, però mi riporta a quella Fiorentina che ho visto io, no? E mi riporta a un calcio dove ci sono giocatori che riescono a divertirsi in campo. Quello sto vedendo in Mastantuono, che viene da un'annata al Real, lo chiamavano Eminem per i capelli biondi, lo prendevano in giro, non è riuscito a imporsi, ha avuto dei problemi a livello proprio di inserimento, non riusciva a sentirsi più la stella che era stata a River, dove tutti lo osannavano come la nuova leggenda del calcio biancorosso. Quindi si può capire, comprendere questo scotto che c'è stato. La Fiorentina è stata la soluzione, e proprio per questa leggerezza che secondo me sta ritrovando a Firenze, può avere quell'anarchia che un giocatore come Mastantuono tira fuori in campo. E sì, parte magari in un 4-2-3-1 se la vogliamo vedere tatticamente da destra, però poi si allarga, spazia su tutto il fronte offensivo, perché può arrivare a sinistra, può attaccare al centro. Lì dovrà essere bravo mister Vanoli a creare un'intesa tale con i compagni di reparto che fa sì che se Mastantuono si accentra a Tascali e così via, per non dare punti di riferimento. Da qui secondo me che deve arrivare la soluzione. Chiaro che le difese prenderanno le misure già dalla prossima, non sarà così facile per Mastantuono, altrettanto doveroso per l'allenatore e per i compagni trovare la soluzione migliore che possa permettere alla nuova, diciamo, il nuovo trascinatore della Fiorentina, l'uomo più importante in questo momento della Fiorentina, di tirare fuori tutte le sue qualità.
0: Sì, e io credo sarà importante anche se lui riesce a creare il giusto feeling col terzino che accompagna, cioè se io lì ora andrei su una scelta un pochino più marcata del giocatore, perché se quando entra in possesso di palla Mastantuono, se c'è questo feeling col terzino, è poi il difensore deve fare una scelta su chi seguire in partenza.
1: Sto pensando, è andato bene anche Jimenez.
0: Anche Jimenez ha fatto una sua partita.
1: Sei molto sbilanciato.
0: Lo so, però ragazzi, se questa è la tua qualità, ti dovrai coprire un po' di più dall'altra parte. Ma cioè, questi sono valori. Questa è un'identità chiara. Te l'ha vinta lui a Venezia, ragazzi. Ha vinta Mastantuono la partita a Venezia.
1: Con quei due gol, assolutamente. Ecco,
0: t'ha cambiato proprio l'andamento della gara. Giacomo Iacobelli sta a rapporti con tutta la stampa ovviamente spagnola, come diceva Tommaso, anche di Madrid. C'è stato comunque 3 gol di un argentino,
1: ragazzi, è un record
0: in Serie A. C'è stato qualche
1: Messi,
0: telefonata e ti hanno fatto qualcosa che hai letto, su qualche reazione, perché lo ricordo, il giocatore comunque è ancora è in mano al Real Madrid.
13: Sì, assolutamente, dall'Argentina alla Spagna se ne è parlato tantissimo, prime pagine, vi posso citare testualmente di AS, di Marche, principali quotidiani di Madrid, hat-trick tremendo, la tripletta di Mastantuono, oppure la magica assurda il piede sinistro, il piede mancino, già lo definivano così, il sinistro magico ai tempi del River, è un apodo, un soprannome che adesso torna a far parlare di un Mastantuono finalmente decisivo sul campo e non chiacchierato per i problemi di ambientamento al Real, per una stagione negativa del Real. Finalmente anche le testate sportive spagnole e argentine gongolano, no? Come quelle fiorentine, per un Mastantuono che sprizza talento da tutti fuori. Poi il futuro ancora va letto.
0: No, questo è tutto da giocare. Questa sarà l'ultima domanda che ti faccio.
1: Però guardate, è una situazione particolare.
0: Chiuderemo con questa, però prima ti chiedo.
1: Va bene Mastantuono. Più sarà un casino provare a...
0: Però l'ultima, questo lo affrontiamo nel salutarsi. Però prima ti chiedo, Tommaso, ora che abbiamo capito come si muove Mastantuono, come, diciamo, quelle sono le sue caratteristiche, è più adatto per giocare con lui, Pellegrino o Beto?
1: Beto, non lo so. Beto mi sembra più adatto per un certo tipo di partite, Pellegrino per altre. Secondo me fa poca differenza. Senti che ti dico.
0: Giacomo?
13: Per me Pellegrino, non solo perché è suo connazionale, ma poi gli apre un sacco di spazi per quella potenza fisica che ha, mi ricorda un po', è più mobile forse, però un po' Luca Toni, no? Se vogliamo vedere un ex attaccante.
0: Questo guarda, ce lo disse Minotti, che lui in Pellegrino vedeva qualcosa di Luca Toni.
13: perché riesce a creare sì degli spazi per poi permettere ai compagni di reparto di attaccare quegli spazi, e se si liberano degli spazi come a Venezia, è lì che la Fiorentina è andata a vincere la partita, oltre alle giocate individuali ovviamente di Mastantuono, perché ha massacrato il Venezia negli spazi che si aprivano. Secondo me Pellegrino può davvero dare uno spunto in più, e poi quell'aneddoto, tanto l'abbiamo letto tutti, sì. Mi è piaciuto molto della grigliata, no? La parrilla, poi gli argentini come noi fiorentini sono fissati con la carne, la loro è un po' più cotta della nostra. Una volta ho portato dei colleghi argentini di Olé a mangiare la bistecca, non si sono sentiti tanto bene quando hanno visto la bistecca.
1: Ho capito, però
0: guarda, in Argentina hanno proprio questa abitudine,
1: la tengo mezz'ora,
0: cioè te pensa che io sono andato diverse volte a Buenos Aires e lì c'è il ruolo, ci sono alcuni procuratori e sono di una potenza spaventosa, e poi radunano i giocatori a pranzo, sì, e fanno queste grigliate che per me sono immangiabili perché la carne è troppo cotta per me, qui e stanno lì è un modo per vivere, per socializzare anche tra giocatori, magari anche di qualche squadra diversa. Chiudiamo, caro Giacomo, ribadendo quali sono gli accordi tra Real Madrid e Fiorentina, e ribadendo una cosa, però questo fatemelo dire, che ora noi ci godiamo Mastantuono senza preoccuparci di quello che sarà il futuro, ora ce lo godiamo noi,
1: però è chiaro che se fa 30
0: poi staremo a vedere, però l'accordo da Real Madrid è un prestito semplice, no? Questo
13: prestito secco, nessun diritto di riscatto, nessuna clausola speciale. Chiaramente il Real è andato incontro alla Fiorentina sulla questione ingaggio, anche di quello lo avevamo scritto, l'avevamo raccontato, è un ingaggio che hanno diviso a metà, ma poi ci sono delle percentuali a carico della Fiorentina che possono crescere a seconda dei bonus, degli obiettivi di squadra e del giocatore.
0: Qui qualche sordo mi sa che se continua a segnare così glielo deve andare.
13: Però soldi spesi bene.
0: Benissimo, benissimo.
13: Poi si parla di questo accordo non scritto, non inserito nei vari contratti, della possibilità di rinnovare da parte della Fiorentina il prestito in caso di Europa League o Champions, ma anche questo lo lascerei un attimino da parte e mi concentrerei sul qui e ora. È chiaro che se vogliamo chiudere un messaggio positivo di speranza, perché ci piace di più così, il precedente Nico Paz fa ben sperare.
0: Esatto.
13: Un giocatore sotto il dominio, il potere del Real, ovviamente resta sempre sotto quell'egida lì, però allo stesso tempo Nico Paz ci insegna che se i risultati in primis di squadra arrivano, poi comunque è possibile continuare, soprattutto sforzando poi un po' sulla volontà del giocatore, a godersi quel giocatore in campo.
0: Infatti, devi fare innamorare Mastantuono
1: di Firenze, dell'ambiente, devi centrare
0: Europa,
1: almeno
0: forza,
1: una competizione europea, e magari lui è il primo la prossima estate dire no fermi, io sto bene qui, voglio ancora,
0: oppure mettermi
1: incontro, perché se va avanti così a gennaio, febbraio è già un crack, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, ecco, e lui
1: te
0: possa...
1: mi dicevi, ti spiego perché ti dicevo uguale tra Befe e Pellegrini, perché tanto lui punta l'uomo, cioè mi sembra
0: però
1: che
0: gli dice, gli deve liberare lo spazio, facevo un discorso
1: ma
0: di spazio,
1: lui,
0: Giacomo,
1: se ci pensi, anche nelle prime tre partite lei perse, ma forse era sempre stato il migliore,
0: sì
1: perché
0: per me
1: vede, è quello più dotato, è quello che non ha problemi, piglia palla, salta l'uomo, comunque lo punta, ha fiducia in se stesso, ha fiducia nei suoi mezzi, quindi chiaro, poi magari si può trovare meglio tra Pellegrino o Beto, però mi sembra che giustamente ai suoi occhi cambia poco, lui cerca l'area, cerca la porta e
0: noi dobbiamo fare innamorare Mastantuono e creare le condizioni per cui se lo vuole Real Madrid, ragazzi, lo prendi Real Madrid, ma se esiste ancora una volta una via diversa dal Real Madrid, in questo caso il giocatore possa dire guarda, io voglio la Fiorentina, se o mi riprendete al Real o resto alla Fiorentina. Per far questo bisogna che questo giocatore si innamori ancora di più di Firenze, si innamori di questo progetto, e come diceva Tommaso, è chiaro che ragazzi, un uomo in Mastantuono può stare un anno fuori dalle coppe, poi secondo anno, tra l'altro per come sta dimostrando, sta dimostrando di essere un giocatore ormai europeizzato nella qualità, cioè non è il sudamericano che gioca
1: Se da vedere
0: fa
1: ora
0: gol, a cominciare a fa gol, ragazzi,
1: come si gestirà ha i raddoppi e lo studio,
0: da questo si vede,
1: allenatori avversari.
0: Grazie a Giacomo Iacobellis, un grande piacere. Ciao Giacomo.
13: Grazie a voi, facciamolo innamorare anche a costo di cuocere un pelino di più la bistecca.
0: Ma
13: dai,
0: sì, ne adamo come vuole, anche stracotta, e ce ne frega. Allora, noi la mangiamo a sangue. Grazie, allora, lui la mangia come vuole. Allora, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, 392-5-72-77-75 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo subito.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sì, va bene, però il problema è questo: i giocatori ci avranno le sue responsabilità, però visto che al pallone si gioca in 16, 18, 20, quanti sono, e l'allenatore deve fare il gruppo, se l'allenatore non crea il gruppo ne è responsabile. Dunque è inutile dire ma se i giocatori volevano andare contro, ma la colpa è dell'allenatore comunque, perché se non riesce a entrare in empatia con i giocatori vuol dire che il tuo lavoro lo sai fare.
3: Buongiorno Tolo, buongiorno Luca, allora io voglio dire solo una cosa in questo momento: finalmente mi godo una giornata di felicità, anche perché la Fiorentina fa parte della mia vita, l'ho sempre detto, e quindi sono felice, non sono euforico, però cioè i piedi per terra, sono sempre San Tommaso e andiamo avanti, però in questo momento sono felice e mi godo questa felicità. E forza Vanoli, forza Fiorentina. Walter da Roma.
4: Paolo Firenze, fate troppe polemiche, cosa, chi se ne frega se con Grosso non giocavano e con Vanoli sì? Vuol dire che Grosso era incapace di trasmettere cose ai giocatori, vuol dire che la maggior parte dei giocatori era contro Grosso, c'è poco da fare, c'era qualcosa che non funzionava, meno male Paratici ha tolto le castagne dal fuoco velocemente. È inutile stare a pensare ora, ma allora questi giocatori perché fanno così? Ma chi se ne frega? Veramente.
5: Ma ciao me... Andrea, ma qui dove là con la primavera, ma che l'ha vista la partita? Se penso 4-3 e va bene, che ci sta, ma se hai fatto 3 pali, come fa a dire non aveva né capo né coda la formazione? Magnavo e via.
6: Ciao, sempre da Paolo Grati. Ma Luca sta esponendo le sue idee da opinionista, da giornalista, sta impostando una trasmissione. Non mi sembra sia stato né indisponente né cattivo, ha detto quello che lui sentiva di dire, ragazzi. E che vi devo dire? Ma cambiate canale se non vi piace.
7: Oh, va non bene, cambiate canale,
8: ve lo dico, non cambiate canale, no,
7: arrabbiatevi, mi scrivete,
9: inauguriamo anche lo scontro sulla primavera, ma era sfuggito, avevamo avuto un messaggio di critica
8: contro Andrea Azzoli, molto
9: ragazzi,
8: duro contro Andrea Azzoli,
9: ve l'ha detto Giannattasio in tutte le lingue, è un ciclo nuovo, fra l'altro sono tutti più giovani, noi si è vinto sì lo scudetto ma con una mandata fra virgolette più matura, stavo per dire anzi è un 2006, ora si va quasi al 2010, quindi è tutto assolutamente prevista la partenza, certo, in salita della squadra di Andrea Azzoli. Poi io non l'ho vista ma avevo sentito che insomma tutto sommato poi hai pagato gli episodi nella sconfitta del weekend.
8: Non mi chiedere, non lo so, non l'ho vista, mi fido di quello che mi ha detto Giannattasio. Noi siamo stati drogati di vittorie dalla primavera, si può dire così?
9: Sì,
8: in positivo, ragazzi.
9: Male,
8: e vinciamo sempre qualcosa. Se non è il campionato della Coppa Italia, se non è la Coppa Italia, è la Supercoppa. Se non è la Super... Quindi, noi siamo stati piacevolmente, aggiungerei, drogati da una squadra che ha tenuto sulla Fiorentina in un momento non semplice, quando eravamo, per esempio, un grande difficoltà, non si vinceva mai niente, eccetera. Ma il ruolo della primavera, ve l'ha spiegato in maniera chiara Paratici, non è quello di vincere, è quello di creare giocatori
9: in questa quindi, nuova filosofia, sì.
8: Rassegnatevi, voi mi dovete dire no che se si è perso, mi dovete dire non oggi,
9: sale,
8: ma strada facendo,
9: certo.
8: Ragazzi, ho visto Loreto, certo. Seguite Loreto è uno che può diventare un giocatore, quello è il lavoro che dovrà fare Andrea Azzoli, scremare quelli che hanno un futuro,
9: certo.
8: E questo è il passaggio.
9: Ti volevo leggere un messaggio di Marco che torna invece su venerdì,
8: sì.
9: Chiedendoti cosa, a suo avviso, cosa ci incastra Andurri in questa squadra. Scarso, lento, nessuna fase di interdizione.
8: Ma sarà così? Ma ho letto, lo vuole il Liverpool, vuole tutte le squadre.
9: Voci inglesi.
8: 40
9: voci
8: milioni, inglesi. 50
9: Io devo
8: milioni,
9: dire, primo
8: 60 milioni.
9: Sì, sì. Devo dirti, primo tempo... a Venezia. Secondo tempo, come tutto il centrocampo, è cresciuto e dà una gran palla.
8: Guarda, io mi sono abituato a un'idea, ora lo chiediamo anche divide, a chi se ne intende. Ndurren divide, cioè, c'è a chi piace in maniera esplosiva, e ti faccio il nome di Silvio Baldini, allenatore della Nazionale Under 21, ma anche Giancarlo Antognoni, e chi lo trova lento, macchinoso, è un giocatore divisivo, come in questo senso. Cioè. Fabrizio Lucchesi, che saluto e ringrazio.
9: Ciao Fabrizio.

0: tanto, ma tanto, più di quello che ti immagini. Poi sai, essendo, non essendo stato il Pisa oramai negli ultimi 20 anni, a parte gli ultimi anni, ma sì, erano stati tanti anni che non era Serie A, e quindi un pochino sta roba qua apparentemente sembrerebbe o sembrava sopita, ma io ti dico, da fiorentino che ha lavorato 5 anni a Pisa, Dio, è forte, forte la rivalità, fortissima.
1: Fortissimo. Ecco, io dall'inizio dico state attenti, per me quella di domani è una partita trappola, perché non c'è nessuno qui che parla del Pisa, no, qui in redazione, anche tra i miei amici, tutti a dire ma recupera Anguissà e Napoli, sono tutti preoccupati di cosa farà il sì. Napoli, cioè, nessuno pensa al Pisa, ovviamente non commetterà questo errore chiaramente Vanoli, però ecco, è sbagliato sottovalutare i derby, no? Soprattutto quando sono così sbilanciati a favore di una squadra.
0: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo con la tua lettura, perché sai, c'è chi uno che ha tutto da perdere e uno poco da perdere. Esatto. Allora poi diventa partita nella partita, eh? Sì, in campo quella che sembra la partita più non scontata, ma più abbordabile, diventa la partita più insidiosa. Quindi sono d'accordo sulla tua lettura, è una partita insidiosa da affrontare bene, i valori sono a vantaggio della Fiorentina, ma va fatta la partita, perché è una squadra rognosa questo Pisa.
1: Senti, ti aspettavi così tanto Mastantuono? Cioè, che avesse talento, è ovvio, lo ribadisco, guardate, chi ha avuto l'onore e il piacere di vedere partite del River a Monumentale, River non possa giocare a tutti dentro quello stadio, se poi a 17 anni quasi sei un leader, puoi immaginare, quindi sì, sì, era speciale, sì, ma questa
2: si
1: sua
2: vede anche
1: adattabilità
2: il carattere
1: alla Serie A, io lo trovo come se giocasse da sempre in Serie A questa
0: sì, no, è sicuramente un profilo assolutamente interessante. Sai, ci sono poi dei giocatori, Luca, che si inseriscono prima, che si ambientano prima, che hanno la personalità, non dire meglio o peggio, ma insomma chi è più o meno precoce in questa fase dell'adattamento. Questo è un talento, è sicuramente un giocatore di talento.
1: Sì, sì, no, ma infatti. Poi io ti devo dire che comunque arriva a Firenze, va nella casa di Batistuta, e comunque gli argentini, lo sai benissimo Fabrizio, no? Sono legatissimi fra di loro. Poi arriva, viene il centenario, l'ho visto a cena con Batistuta.
2: C'è anche una certa maturità che si vede nel modo di essere, sì. Poi sentivo dire, per esempio, ci sono anche i genitori qui in questa avventura. È uno, no, molto concentrato, orientato a fare quello che deve fare,
1: anche per l'età che ha.
2: Non a caso sta già raccogliendo i frutti, perché alla sua età ha già giocato 30 partite al Real Madrid, in Serie A alla quarta di campionato ha fatto tripletta, insomma anche a lui gli piace la musica, anche lui suona la chitarra, anche lui, no, fa i tiri sulla spiaggia. Però mi sembra uno è il pallone, eh? Siamo capiti, non dico altro.
1: Che dici Fabrizio?
0: No, è sicuramente un giocatore importante. È destinato anche a crescere ulteriormente. Quindi io credo che... Poi guarda, gli argentini difficile tradiscano le aspettative, perché sono giocatori in generale, giocatori molto, molto, molto... che hanno sta garra, che hanno questa voglia di fare, di prevalere. Io ti dico la verità, questa è stata una delle operazioni migliori che è stata fatta a Firenze.
1: Sì, non c'è dubbio. Senti Fabrizio, Vanoli anche qui, come fare, vale lo stesso discorso di Mastantuono, sembra che sia sempre stato lui l'allenatore della Fiorentina, anche se poi più di metà della sua squadra, anche di più, non c'è più. Nella sua prima formazione ha mixato vecchio e nuovo, anche lui mi pare che sia partito bene, no?
0: Sì, è partito bene, ha il vantaggio di conoscere l'ambiente, ma la Firenze, ragazzi, è una piazza particolare, straordinaria, che ti dà tanto come poche, però ti chiede anche tanto. Vive Firenze 24 ore al giorno per la Fiorentina. L'idea di aver già superato questa fase della sua prima, diciamo, Vanoli 1.0, sì, secondo me è un vantaggio, l'ha portato. Poi sul piano della risposta, sul piano di vedere la squadra come si dispone, aspettiamo a vedere un po' di continuità, insomma, perché credo che bisogna aspettare un po'.
1: Altra cosa che ha portato Vanoli, e devo dire ha dato subito risultati, ha rimesso ordine anche sul centrocampo, perché

0: E non c'è dubbio che il play è Fagioli. Quindi ora che tra l'altro mi sembra abbia restituito al suo vecchio allenatore una prestazione di quelle dell'anno scorso, nelle quali dicevamo questo deve riconquistarsi anche un posto
1: lui,
0: in nazionale.
1: Soprattutto il secondo tempo, il primo tempo a me non l'aveva fatto.
0: Sì. Ecco, ora c'è da costruire il centrocampo intorno a Fagioli. Fabrizio, io penso va recuperato la I, penso bisogna trovare i giusti movimenti con Attab, non so se Indur. Giustamente Alberto Polverosi diceva contro il Venezia non c'è stato grande bisogno di recuperare palla, contro il Napoli troverai realtà diverse.
2: Io prima volevo provare a essere elegante, ma non mi riesce, io so essere solo diretto. Quando ti ho detto vediamo, aspettiamo un po' di intimità, perché non è che quello è stato un test estremamente promulante, insomma, per quelle sono le aspettative che noi abbiamo sulla Fiorentina. Certo, fatto già Fagioli, lo conosce, è la prima partita a rientro, si appoggia anche alle sicurezze. Il ragazzo l'ha ricompensato bene, perché sì, ha fatto veramente una buona prestazione. Vediamo che equilibri trova, sai, anche per Vanoli, anche per lui ora è un momento di così dover esplorare un po' certi profili che probabilmente non conosceva o non conosce bene, però è chiaro, insomma, se quello è un punto fermo ripartiamo da lì e intorno a quello ricostruiamo il reparto.
0: Sì, non c'è dubbio. E poi viene fuori in alcuni reparti anche la ricchezza. Allora, con questo esplosivo Mastantuono, la tua sensazione è che funzioni più Pellegrino o Beto, più, o dipende anche dal tipo di gara e come la vuoi preparare, quindi ti può servire più l'attaccante che cerca la profondità invece di quello che più ti fa salire la squadra.
2: Bravissimo, io credo ci vogliano tutti. Vedi, quando cominci ad alzare l'asticella come la Fiorentina ha fatto quest'anno, credendo e secondo me riuscendo almeno a mettere tra le rosa un numero di titolari non di 11 ma di 15, 16, 17, è chiaro, tu cominci ad avere anche un'abbondanza come l'hai definita tu. Ma se tu vuoi cominciare a fare un campionato diverso da quello che la Fiorentina ha fatto negli ultimi anni, devi essere anche in grado di avere questo tipo di squadra e soprattutto di gestire questo tipo di giocatori e di avvicendamenti. Pertanto gioca uno, gioca l'altro, dipende da tante robe, dallo stato di forma ma anche dal tipo di partita che devi fare.
1: Ma te non consiglieresti, Fabrizio, di scegliere uno? Però
2: dipende da che c'ha in testa lui, perché secondo me lui nella testa ce l'ha uno e ce lo dimostrerà. Però oggi lui, soprattutto da subentrato, ha un grande jolly che può esplorare e ha il tempo e ha il tempo anche di dire fatemeli vedere, e in questo modo sbaglia meno, perché c'ha dalla sua il vantaggio che è arrivato una squadra che non ha fatto lui, che gli hanno fatto gli altri e che, pur riconoscendo nei valori, però sai, certi giocatori finché non l'alleni non li conosci. Visti dall'esterno sono sempre un po' differenti da quando l'alleni. Quindi lui questo vantaggio ce l'ha, che è un vantaggio e uno svantaggio, ma lo guardiamo dal punto di vista del vantaggio, e quindi io lasciamolo lavorare, perché Vanoli gli si può dire tante cose belle, secondo me tanti applausi che abbiamo fatti, lo puoi anche criticare, però una cosa è certa, è una persona concreta. Sì. E quindi è un lavoratore, quindi diamogli tempo di lavorarci.
1: E invece secondo te li ha conosciuti bene Grosso, questi calciatori? Ma hai fatto venire in mente proprio sta domanda?
2: No, non ha avuto il tempo. Perché i giocatori, tra vederli, studiarli, seguirli e allenarli, ci vorrebbe, c'è tanta differenza. Qualche volta a medio, e più delle volte in peggio.
1: Però allora ha alzato bandiera bianca un po' troppo presto lui.
2: Ma che lo sai se ha alzato bandiera bianca o se gli hanno fatto alzare? Io non la so la verità. Se voi la sapete, io non la so.
0: No.
2: Questa non la sappiamo. Sicuramente c'è stato un momento in cui la pressione si è alzata tanto e lì non so che è successo. Se lo sanno solo dall'interno, io in verità non ho neanche indagato. Però, perché tanti, il mondo di pallone, se una roba la vuoi sapere, la viene a sapere.
0: Sì.
2: Ci sta sempre tutto. Io non ho indagato, però la verità vera non la so. Certo è che se tu mi dici ha avuto il tempo, no, non ha avuto il tempo certamente di esplorare a fondo, no, sicuramente no.
0: tra l'altro mi sembra di poter dire che si sta spingendo, come il secondo me era inevitabile, anche il discorso della legale, denuncia, del legale, tutte le cose.
1: No, colpisce che dal suo punto di vista, pronti via, va bene tre sconfitte, va bene anche la contestazione dei tifosi e tutto, però ripeto, lui ha detto un ce la fo subito, non è che ha detto prova.
2: Io mi auguro che dietro a questo ci sia anche un accordo, la società, cioè è un allenatore bravo, giovane, in carriera, non è un attacco a vantaggio quella di alzare le braccia, capito?
0: No, soprattutto di dire, guardate, io sono curioso, il giorno e parlerà Grosso, perché io non riesco a immaginare un allenatore che dice questa squadra è inallenabile.
1: Ma nemmeno se mi vuoi bene.
0: Non ci credo, non l'ho mai sentito, ma nemmeno, cioè puoi dire la volevo diversa, ma no, che non allenare vuol dire ti arrendi al tuo lavoro.
2: Bravo, non è rituale, è molto irrituale, devo dire. E francamente non sembra via, ecco perché ti dico probabilmente
0: aspettiamo,
2: cioè, dai,
0: no, ma tante volte mi hanno dato a fare un articolo, dicevo guarda questo non è il mio mestiere, cioè mi fai fare un pezzo d'economia, non è un però poi mi metto lì e scrivo un pezzo d'economia, cioè è il mio lavoro, quindi
1: non è che hai mai il giornale, se mi volete bene
0: non me lo fate fare, glielo dici, vabbè, ma comunque
1: ora
0: questo
1: sembra uno voglia infierire, però io l'ho già detto, bisogna lo ripeta, c'è tanta gente vorrebbe dire suo capo se tu mi vuoi bene mollami, però magari arriva
0: però
1: a fine mese, stringe i denti oppure si dimette e rinuncia allo stipendio,
0: vabbè, esatto. Lo sapremo. Senti Fabrizio, un'ultima domanda, torna alla partita di domani sera, perché come vedi fatichiamo a parlarne, quale può essere il pericolo ora? Il Pisa non so, farà, ho letto che farà una rotazione massiccia, perché ovviamente loro hanno una gara importantissima col Mantova, è ovvio che loro stanno cercando di vedere di lottare e ritornare in Serie A, quindi è evidente che la priorità in questo senso per loro è veramente il campionato. Qual è il pericolo di questa squadra?
2: L'entusiasmo, la voglia di fare una grande prestazione per una partita particolarmente sentita, dove hanno poco da perdere, vorrei dire quasi nulla, e dove c'è quello che può preoccupare un pochino la Fiorentina, chi si mette un po' male la partita, prendi un gol e si complica la vita. Se invece la sviluppi, la sviluppi normale, la partita non ha una grande, non ha un livello di difficoltà alto da un punto di vista tecnico e sportivo.
0: Certo.
2: Secondo me ciò che gli sta intorno che può complicare della un po', ma se Fiorentina entra in campo e fa la partita normale la indirizza. Se invece gli si mette storta, l'entusiasmo, la voglia di fare, la partita della vita, perché la partita della vita è lì, allora te la complichi un pochino.
0: Ma te lo dicevano, ma te vieni dalla Fiorentina, Fabrizio Lucchesi.
2: No, ve la dico tutta. Ho lavorato solo fiorentino, empolese, non so perché anche con l'empolese faccio Lucchesi di cognome, porco zio, ce l'avevano di tutti i colori, dico, allora ho detto, ma come la devo mettere, va, io come la devo mettere, perché tutti contro tutti, va, siamo toscani,
0: grande,
1: c'è Rampanili in Toscana, tu lo sai,
0: lo so, Fabrizio,
1: ci si può muovere,
0: era messo male,
2: credimi, è una grande piazza Pisa,
0: sì,
2: grandissima. Dopo Firenze, con tutti i bene che voglia Empoli, ma calcisticamente ti dico la grande piazza dopo Firenze Pisa, assolutamente senza ombra di dubbio, a prescindere dalle categorie, è una piazza che per certi aspetti si assomiglia molto, è molto viscerale, però è una piazza bella per fare calcio, è una gran piazza Pisa.
0: Grazie Fabrizio,
1: grazie.
0: Allora,
1: guarda, ti arrivo a dire che hanno una cultura proprio del pallone, del calcio, forse ancora più viva di noi, ma inteso, tutti giocano a calcio a Pisa,
0: sì.
1: Tutti giocano a calcetto, tutti giocano a calcio a 7 e giocano tutti bene. Poi ora sarà la radio mezzo popolo viola e starà insorgendo, ma ripeto, proprio come concezione, no, del gioco, dello sport in sé, a Pisa giocano tutti a calcio,
0: mi hai detto,
1: tendenzialmente giocano bene.
0: Mi hai detto che si parla di 12.000
1: ho spettatori, ho visto 12.000,
0: ma sono pochi ragazzi, 12.000 spettatori,
1: sai, martedì sera c'è anche la diretta televisiva, perché poi la Coppa Italia va da media,
0: però ho letto esaurito settore ospiti.
1: In linea più o meno.
0: Avevo letto, esaurito il settore ospiti, e credo siano 2000 persone.
1: Loro sono? Arriveranno in massa, sì.
0: Cioè io, va bene, speriamo che poi, è l'orario, poi iniziano le scuole, quindi per portare i bambini.
1: Domani!
0: Per portare
1: domani
0: i figli a
1: Santa
0: scuola.
1: Susina. Correre, io sto pigliando un giro da due giorni,
0: sì,
1: povero Loreto Junior.
0: Perché questo poteva essere l'occasione per portare per i ragazzi a vedere la partita, ma alle 9 la sera, alle 11 il giorno dopo scuola, non funziona. Allora, abbiamo ritrovato Tonelli, regia, se c'è qualche audio vorrei sentirlo e poi dopo ci avviamo all'ultima pausa.
3: Signora Silvana, gentilissima Silvana, ma se in tre partite i signorini in campo non hanno messo niente perché forse dicono che gli stava antipatico Grosso, ma una persona o un minimo di sale in zucca, e che gli deve dire a questi giocatori? Bravi? Sventoliamoli la bandiera? Io veramente, alcuni tifosi, e ha ragione Luca, giocare a Firenze è la cosa più bella del mondo, perché per noi tifosi.
4: Salve, secondo me Mastantuono è un trequartista, potrebbe essere una seconda punta, non può fare invece l'esterno, quello d'attacco classico. Infatti, sempre secondo me il modulo giusto per noi sarebbe il 4-3-1-2. O addirittura in qualche caso 4-4-2 e Mastantuono nel secondo caso gli facciamo fare la seconda punta, nel primo caso trequartista, secondo voi?
5: Per me venerdì abbiamo fatto una buona partita, quello che ci manca è la fase difensiva. Se Vanoli riuscisse veramente a sistemare anche quella, secondo me ci si può divertire, perché una qualità come quella della Fiorentina davanti la vedo un po' in Serie A sinceramente, soprattutto sugli esterni. Quindi, e secondo me, ora, se non fosse quella fase difensiva, te la giochi anche con il Napoli tranquillamente.
0: Allora, è molto interessante la riflessione tattica, e vengo da Tommaso Loreto.
1: A me mi dicono che è un esterno comunque, Mastantuono.
0: No, che parte esterno.
1: Esatto, e questo fa di lui comunque un esterno.
0: E comunque non lo puoi mettere nel 4-3-1-2, lui non lo troveresti lì dove deve stare, perché lui parte largo. Poi finisce lì nel mezzo. Ma nel 4-3-1-2 ci deve essere quello, perché il play di centrocampo va subito a trovare la verticalizzazione sull'uomo che fa quel tipo di movimento. E anche il 4-4-2 secondo me non è una seconda punta classica, cioè lui ha bisogno di spazi.
1: Ieri sera Lorenzo Amoruso ipotizzava un po' più avanti, magari a cose sistemate, un buon momento di entusiasmo, una buona classifica, di strizzare l'occhio a un modulo tipicamente gasperiniano,
0: cioè?
1: 3-4-3.
0: 3-4-3.
1: Posto che non so se Vanoli va alla difesa a 3, però come idea alla Gasperini, no? 3 difesa a 3, una sorta di centrocampo dove chiaramente i due esterni devono darsi da fare.
0: Tanto campo.
1: I due li puoi immaginare.
0: Perché no?
1: Da scegliere tra Fragioli, Indur, Attà, ovviamente lo stesso Ulai, e là davanti Mastantuono, Gonçalves, che credo alla lunga supererà Angie nelle gerarchie, e poi la punta fai te, Beto, Pellegrino. Io non so dire tra i due.
0: Sai cosa non mi convince di
1: questo? Beto mi è piaciuto nel suo dare profondità, ma do atto a Pellegrino, insomma, due.
0: Sai cosa non mi convince del 4-2-3-1? Che uno dei due dovrebbe essere Coné della Roma, essere quel tipo di giocatore. Non vedo un Coné nella Fiorentina.
1: No, perché allora, poi anche Ulai, Fagioli sono fisicamente.
0: E allora, se ti immagini già due terzini che vanno, tre davanti, e non hai però in mezzo al campo un gran muro che te li butta larghi gli avversari, non lo so. Comunque il tema è estremamente. Te ci vedi un po' Berardi in Mastantuono?
1: No.
0: A chi lo paragoneresti dei nostri giocatori?
1: Ma io ho dei ricordi molto sbiaditi, più che altro
0: Nico Gonzalez.
1: Nico mi sembra più più elettrico e se vogliamo anche, certo, anche Nikosač c'entrava molto,
0: sì, lui veniva dentro con questo, c'aveva questo sinistro, no,
1: io per quello che poi ho visto anche in tante immagini è chiaro che i ricordi, ripeto, sono i ricordi di bambino, ma non un po' Bertoni.
0: Lui va più dentro, Bertoni faceva più l'ala, era più ala.
1: Però per come
0: Bertoni,
1: ne
0: Joaquin poi andavano dentro, però lui proprio il primo movimento è subito andare a cercare il centro del campo, perché prende il via e poi c'è questa capacità o di andare a cercare l'assist oppure di andare a cercare la conclusione. È tante storie, ragazzi, è una storia straordinaria, ce la godiamo tutta con il godimento di avere finalmente un giocatore e gli altri ci invidiano. Mamma mia, da quant'è che non succedeva. Allora, ci avviamo all'ultima pausa, poi saremo ancora l'ultima mezz'ora con voi, anche con gli amici di Lady Radio. 348-7513-933 per i vostri messaggi, graditissimi, anche di critica, lo dico sempre, anche che le vostre critiche non sono sguaiate, sono dure anche, ma corrette. 3925-727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 0557 1171. Nell'ultima parte vi daremo delle indicazioni sulla formazione, vi faremo sentire una piccola parte di quella
1: sorta
0: che ha
1: di
0: detto
1: anticipazione Ranoli, perché poi dovrebbero riuscire altre parole nel pomeriggio,
0: altre parole, insomma, vi riportiamo un po' a domani. E poi 12.000 spettatori sono un po' pochi, vabbè, vediamo.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
8: Buonasera Luca, buonasera Tolo. È l'esaurio di Siudo, vai al settore ospiti. E sono 300, non 2000. I posti sono 300. L'esaurio per forza.
9: Buonasera Luca, volevo fare una riflessione. Secondo me, giovedì o mercoledì, non ricordo bene, sei stato un po' precipitoso nel giudicare il mercato, quello che riguardava i due terzini. Dicesti è stato sbagliato praticamente, i due terzini acquistati sono stati sbagliati. Invece, secondo me, l'altro giorno, la partita col Venezia, Jimenez, almeno anche nel primo tempo, è stato uno dei migliori della Fiorentina. Volevo sapere appunto se adesso, alla luce di quella partita, hai cambiato un po' parere. Poi vedremo naturalmente in seguito. Grazie.
1: Le votazioni sono state positive un po' per tutti nei confronti di Jimenez, che a suo modo ha fatto una buona partita, tutta una serie di dubbi. Caratterialmente resta abbastanza facile ad accendersi, sì. Se ti ricordi anche il primo tempo a Venezia, su una chiusura, cioè a un certo punto è stato sfiorato, gli ho visto dire di tutto all'avversario, però è chiaro che insomma in spinta ha mostrato delle potenzialità interessanti. Lì bisogna vedere la fase difensiva.
0: Vediamo, Vanoli magari Vanoli lo rimette dentro dei binari giusti, no? Del piano del comportamento, dell'aggressività, della reattività, del modo di vivere la partita. E ora con Vanoli si azzera tutto e si valuta. Fammi dire che in effetti sono solo 300 i tifosi del Pisa. Non
1: capienza
0: 2000,
1: ridotta,
0: ma solo 300 in virtù della
1: che tendiamo a scordarci.
0: No, perché io mi rimango con la Conference
1: ancora.
0: Perché con la Conference, se mi ricordo, erano di
1: c'era
0: più.
1: La deroga, era
0: c'era la deroga a 2000 tifosi, perché l'UEFA impone una presenza di domini, ma invece no, sono 300, avete ragione. Quindi vabbè, io spero sempre qualche tifoso in più, dai. Che ci
1: bufano. Tra l'altro Sarri c'ha qualche problemino a Bergamo, Sarri.
0: Ma io vedo tutte squadre difettose. Ma la Juventus ha problemi giganteschi, il Napoli ha problemi, l'Atalanta ha dei problemi.
1: Ieri
0: il Milan
1: sera, la Juventus si è suicidata.
0: Sì,
1: cioè,
0: ma
1: l'azione 3-2 del Sassuolo, c'è nessuno.
0: Ma quando vedi un calcio, sì, è roba da dilettanti, no? E allo sbaraglio. Chi c'è poi? Il Milan, questo allenatore rimedia sempre, sbaglia sempre formazioni iniziali. Cioè, a parte Roma e Inter, io squadre che in questo momento sta andando bene a Lazio, per dire.
1: Sì?
0: Como ha fatto 7 punti in 3 trasferte, quindi che gli devo dire? Però il Como io non lo vedo come una
1: Dopodiché io la guardavo distrattamente.
0: Per lo scudetto direi Inter e Roma.
1: La guardavo distrattamente, ma il Sassuolo quando arriva al limite dell'area di rigore c'ha delle belle trame, eh.
0: No, io ho fatto complimenti Aquilani... oggi ad Aquilani. Perché c'è l'idea, c'è qualità nel
1: c'è
0: gioco.
1: Un'idea, sì. Poi a Sassuolo è tutto facile.
0: No, però
1: bello,
0: dicevo
1: però...
0: prima a TMV Radio che a me era rimasto impresso un gol del Catanzaro dell'anno scorso con 7 passaggi, 4 di prima. E lì c'è il lavoro dell'allenatore. Lavoro dell'allenatore nel produrre, nel proporre una grande qualità. Va bene, allora, ma chi gioca contro il Pisa? Chiedo a Marco Tonelli di preparare il prossimo collegamento, ma noi abbiamo anche delle parole di Vanoli, no?
1: Sì, la primissima parte, perché guarda, sì, proprio adesso, un minuto sì, fa è uscita una seconda parte di Vanoli, è una lunga chiacchierata, perché in tutto sono oltre 20 minuti, la Fiorentina però aveva pubblicato il primissima parte del suo intervento, quindi poi nel corso del pomeriggio sentiremo anche il resto delle sue parole. Questo è l'incipit direttamente dal canale ufficiale della Fiorentina.
0: Sentiamo.
10: Sai quanto sono legato a questa città, a questa tifoseria, a questo ambiente, insomma, ho vissuto una gioia importante da giocatore, sappiamo cosa abbiamo fatto l'anno scorso addrizzando un campionato, facendo qualche cosa veramente di straordinario, come lo chiamo io. Però il calcio bisogna guardare avanti, quindi come ho detto a tutti c'è una nuova pagina bianca da costruire, dimentichiamo il passato, cioè, e quindi su questa pagina bianca siamo stati fortunati a partire con il piede giusto e dobbiamo scriverla con tante cose belle.
11: Nei suoi occhi leggiamo anche il fatto che questi messaggi che lei giustamente sta mandando arrivano, insomma, si vede una persona innamorata della Fiorentina.
10: Sì, sì, il viola, cioè come fai a non essere innamorato di Firenze? Quando sono stato chiamato la prima volta da allenatore sono venuto qua con gioia e io penso che questa volta sono arrivato con grande entusiasmo, con grande energia, perché so che cos'è Firenze. Firenze è una città che pretende tanto, è un po' quello che c'ho dentro io, magari a volte non lo esterno, ma sono un grande lavoratore per arrivare a grandi obiettivi. Poi dopo ci vuole, bisogna seguire una strada, abbiamo iniziato una strada nuova e come ti ripeto, partiamo da una pagina bianca che dobbiamo veramente far diventare ricca.
1: Bello. Caro Luca, avrà,
0: mi piace,
1: avrà la chance di conquistarci anche, non lo so, col gioco, con...
0: Guarda, l'ho scritto in un editoriale proprio su Firenze, sì, Viola, ora saremmo cattivi se gli chiedessimo
1: ora
0: gioco. Ora lui deve rimettere a posto la squadra, deve dargli un'identità,
1: benissimo,
0: deve fare dei risultati, deve farci riprendere un po' colore e poi strada facendo, ma io faccio un ragionamento sotto questo punto di vista, 2 mesi, non ora, qua... dobbiamo prendere meno gol, perché lo ripeto, anche a Venezia abbiamo preso 2 gol. Quando abbiamo trovato l'equilibrio possiamo cercare la qualità, perché ce l'abbiamo,
1: esatto,
0: cioè non è che Mastantuono
1: quest'anno è più
0: qualità,
1: forte la squadra,
0: certo,
1: di quella che aveva l'anno scorso,
0: Gonçalves è qualità, Egi è qualità, Gattà è qualità,
1: Ulai
0: è qualità,
1: Fagioli,
0: Valdepeñas è qualità, quindi la qualità ce l'hai. Però ora il primo passaggio è, saremmo ingiusti e ingenerosi a chiedergli anche di un calcio ora lui la deve far quadrare e non è una squadra facile da allenare, secondo me questa.
1: Va bene, intanto proviamo a immaginarlo.
0: La formazione, chi gioca?
1: Anti-Pisa, abbiamo bisogno dell'uomo da bagno a Ripoli, colui che tutto vede e tutto sa del Viola Park, Giacomo Grassi. Ciao Giacomo.
12: Ciao a tutti, buongiorno.
0: C'era la festa ieri a Bagnaripoli.
12: C'era la festa,
0: c'era la festa dove io sono stato, c'era una gara con i cavalli.
1: tipo il palio sì. di Bagno
0: devi
1: Ripoli.
0: Prendere la stella sì. so che cosa
1: calcio storico di Bagno a Ripoli
0: no, no, no. no c'è stata anche una bellissima
1: la giostra del Saracino tipo, di Bagno a Ripoli
0: tipo la giostra e ho cercato Galassi ma non c'era
1: il tirapiattello no, di Bagno a Ripoli
0: non c'era
1: perché
0: non, c'era
1: non sei andato
0: non c'era né Galassi non c'era Marucci non c'era nessuno
1: niente,
0: non so dove era
1: casa.
0: Vabbè
12: bene basta me ne vado ora
0: insomma, ho fatto una riflessione non c'eri non
12: ti bagni a Ripoli no non c'ero non c'ero ero a casa avevo altri impegni vabbè, altre cose da fare non ho seguito il palio di bagni a Ripoli
0: non c'eri
12: vabbè. No vabbè. Vabbè. Ci sarà Christensen però domani sera
0: eccoci.
12: contro il Pisa dovrebbe giocare lui perché anche per dare un po' di respiro a De Gea per far giocare qualche partita a un portiere comunque è classe 99 e alla fine è rimasta a Firenze per quello che raccogliamo insomma l'idea di Panoli è quello era già da qualche giorno e non ci sono stati insomma cambi dell'ultima ora quindi dovrebbe giocare lui in porta poi sul resto però molti più dubbi perché
0: vai.
12: Il turnover ragionato no?
0: Sì.
12: E rispolveriamo per queste occasioni bisognerà ragionarne a fondo perché insomma in fronte c'è poi il Napoli sabato ma ci sono due settimane di sosta quindi anche spremere eventuali giocatori non potrebbe non essere un problema dipende anche un po' da come vorrà impostare la gara secondo me un grande dubbio ad esempio è chi andrà sulla sinistra perché la logica ci potrebbe far pensare di rivedere Valdepeñas
0: sì.
12: però è anche vero che considerando i problemi difensivi insomma il terzino bloccato a Venezia il primo tempo ha funzionato abbastanza bene il secondo molto meno e quindi io mi immagino che il ballottaggio con Vieri ci sia sulla sinistra per Valdepeñas in quel caso Ranieri andrebbe centrale e poi Dragusin o Pongracic non è emerso per ora siamo al 50-50 tra i due io credo che alla fine giocherà Pongracic
0: sì.
12: però bisognerebbe vedere anche sapere per bene insomma come sta il calciatore come mai è stato lasciato in panchina a Venezia però ecco
0: perché è stato lasciato in panchina? Che giocava Dragusin
12: perché giocava Dragusin e quindi cosa
0: Dragusin,
12: vuol dire
0: ragazzi, per potenzialmente Pongracic, è più forte di Pongracic cioè, poi è vero che ancora soprattutto nelle prime partite siamo rimasti imbarazzati da qualche sua prestazione ma sulla carta il livello è superiore quindi però è anche vero che in Coppa Italia comunque Pongracic cioè, è un giocatore di garanzia ha fatto l'unico giocatore della Fiorentina ha fatto il mondiale del vecchio gruppo quindi però Pongracic ci sta a destra a questo punto
12: io credo che Mario
0: Joao Mario
12: perché Dodò vabbè ha separato in casa e Jimenez,
0: non parlare di Dodò non ce ne importa
12: non parlo di Dodò va bene no. Jimenez allora ha giocato a Venezia probabilmente sì. lo rifarà contro il Napoli
0: sì.
12: e insomma Joao Mario o lo usi in partite del genere oppure rischia definitivamente di scomparire
0: sì.
12: questa è la difesa e già ci sono diversi dubbi a centrocampo forse ancora di più perché un po' bisognerà capire le condizioni di Ulai che allenamenti in gruppo settimana scorsa non ne ha fatti punti ne ha fatti zero e nonostante questo è stato portato a Venezia e sinceramente ci viene dato in forte recupero però bisognerà vedere se Panoli lo vorrà
0: non titolare secondo me non titolare anche perché lui ha avuto un problema muscolare piccolo ma un problema muscolare perché devi andare a rischiarlo cioè lo porti
12: per poi vedere magari
0: lo metti l'ultima mezz'ora
12: Napoli, però si può giocare mezz'ora e comunque ti dà
0: io direi Brescianini se sei d'accordo
12: sì e io credo sempre di nuovo Ondur sulla destra
0: Brescianini e poi mettiamo Fagioli
1: quindi tieni fuori a Attaccio Giacomo
0: Ondur
12: io credo proprio di sì perché anche Fagioli. Lui non è stato proprio al 100% anche settimana scorsa era un po' in bilico per la partita di Venezia poi alla fine aveva fatto allenamenti in gruppo ma non totali insomma non è proprio al 100% quindi secondo me se c'è uno che deve riposare Atta poi chiaramente non ci sono scelte prese
0: no, ma
12: al
0: poi
12: 100%.
0: Può entrare su tutti i giocatori
12: esatto.
0: e poi possono quindi riepilogando Christensen in porta diremmo
12: sì.
0: Joao Mario a destra Pongracic
12: sì.
0: Ranieri centrali Galassi dice Vieri io sono più per Valdepeñas come terzino
12: sì.
0: però queste
12: sì.
0: io non so le cose lo dico proprio come indicazione per il centrocampo Fagioli confermato in regia
12: Brescianini
0: in dur e veniamo ai tre davanti
12: Mastantuono secondo me gioca
0: e io lo spero
12: poi tutte queste cose che sto dicendo appunto non sono al 100% nel senso una questione di vantaggi, però sì. Gnonto secondo me parte dalla panchina, poi a Venezia l'ha messo a partita in corso addirittura a centrocampo, quindi secondo me non c'è necessità, insomma Mastantuono poi sì. Anche un dicendo bene, insomma non sta
0: poi
12: benissimo.
0: Ve lo ripeto, c'è una sosta eterna, c'è tre sì. Settimane per tornare in campo, che puoi strizzarli da qui a domenica, ecco.
12: Io credo proprio che giocherà Mastantuono, davanti secondo me Beto al centro e avanti a Pellegrino, anche per fargli trovare ulteriori minuti, poi magari entra Pellegrino al suo posto a partita in corso. Sulla sinistra secondo me potrebbe essere arrivata l'ora di Pedro Gonçalves, sì, anche se anche in G è giovane, insomma c'ha 21 anni,
0: ma qui proprio Giacomo, qui ti chiedo il tuo parere, ma lo chiedo soprattutto anche a Tommaso, cioè è il momento di Gonçalves, cioè di questo gruppo abbiamo capito che Gnonto comunque è un'alternativa, va bene? Che Brescianini ti funziona, perché io immagino una partita anche da toni agonistici molto accesi, quindi un po' di grinta, un po' di coso, Gonçalves è un ulteriore step di possibile potenziale crescita di livello della Fiorentina, per cui cioè non è una semplice riserva, Gonçalves può diventare un giocatore importantissimo della Fiorentina, quindi credo che sia arrivato il momento anche di metterlo in campo, e la partita col Pisa è in questo senso può essere un giusto test, ecco, e quindi alla fine sarebbero Gonçalves, Brescianini, io penso Valdepeñas, Pongra, ci sarebbero il portiere, 5-6 nuovi, quindi più o meno
1: diciamo
0: siamo
1: su Gonçalves, 50%. Abbiamo capito e l'obiettivo è portarlo alle condizioni migliori per la ripresa, quindi il 10 di ottobre Genoa-Fiorentina, però comunque l'ha buttato dentro a Venezia, quanto ha fatto, un quarto d'ora, 20 minuti, quindi
12: diciamo non in una serata in cui hanno brillato quasi tutti, anche entrato dalla panchina, l'abbiamo visto un po' spaesato, abbiamo visto anche Vanoli dargli delle indicazioni due minuti dopo era entrato, insomma ancora per Gonçalves sia un po' indietro.
1: Però un tempo glielo puoi fare, no, indietro, insomma, lo fai anche partire, è fermo da quando più o meno con lo Sporting è emerso e sarebbe
0: poi
1: andato via.
0: Non ha un ruolo chiarissimo,
1: ma secondo me sarà una specie di Mastantuono, solo che sta di là
0: dall'altra parte.
1: Però secondo me anche
0: io lo
1: lui
0: vedo un pochino più attaccante.
1: Ma perché
12: io vedo quale partita migliore che giocare col Pisa in Coppa Italia per vederlo, ecco, e capire un po' anche che cosa può dare, perché è vero che no, si dice quello che dice Luca, lo dice te Tommaso, insomma, e va un po' a caratteristiche simili a Mastantuono ma dalla parte opposta. Però è anche vero che nel calcio portoghese, insomma nel calcio italiano, poi magari riesce a lavorare più sulla fascia, insomma il Pisa è una buona squadra perché in Serie B sta facendo bene, anche se all'ultima ha preso la cara vecchia risolata,
0: ma bella tosta, l'ha presa bella tosta.
12: Però la squadra di Bianco è una bella squadra, però è pur sempre di Serie B, insomma qui si sta parlando di far giocare uno che ha segnato più di 100 gol con lo Sporting Lisbona, insomma credo mentre su Gnonto, no, magari è più un punto interrogativo perché veniva da fare la panchina al Leeds. Insomma, Pedro Gonçalves, i dubbi sono solo relativi alla forma fisica, non alla sua capacità di incidere o di poter giocare una partita come quella di domani.
0: Non c'è dubbio, no, Gnonto, io di Gonçalves, ripeto, io lo vedo più che fuori forma, a un punto di vista atletico, fuori dall'idea da questa squadra. E poi, ragazzi, voi due avete giocato a calcio. Oggi è inevitabile che la Fiorentina andrà sempre a destra a cercare Mastantuono. È umano, è normale, il compagno di squadra oggi gli viene di andare a cercare lui, e quindi chi sta a sinistra rischia di finire un pochino dimenticato,
1: a meno che non sia funambolo quanto Mastantuono,
0: e lui ora glielo devi far vedere anche ai compagni, no? Che lui può essere un giocatore importante, perché se tu potessi veramente avere due giocatori di straordinaria qualità sulle corsie esterne, poi la Fiorentina comunque ha dei buoni centravanti, insomma le difese avversarie si adattano male su due giocatori che ti puntano, due giocatori che ti possono mettere in difficoltà, questo è un aspetto, no? E te mi assicuri Christensen?
1: Ma guarda, ma sì, vai Giacomo, comunque com'è? Anch'io già da ieri volevo sostenerti, Giacomo, anch'io già da ieri sento più Christensen che De Gea, poi vediamo.
12: A me è arrivata la diretta come
0: no, allora viva Christensen.
12: Poi, il 10% dobbiamo, vi ricorderete, Martinelli doveva giocare una partita da 3 settimane e poi si arrivò l'anno scorso a ridosso della partita e cambiò all'ultimo idea, se non sbaglio, proprio Vanoli, mi pare avesse già.
0: Cioè, noi la Coppa Italia è tanta roba, ragazzi. La Coppa Italia è veramente tanta roba per la Fiorentina. Ecco, allora, per carità, loro lo allenano, lo vedono. Cioè, Christensen ha fatto anche grandi partite, ma ha fatto anche delle grandi.
1: Ho sentito tante discussioni su queste, perché insomma, in passato, nel recente passato, quando si è voluto ritirare fuori il secondo portiere, sì, lo stesso Christensen l'anno scorso, non mi ricordo in quale partita, ma insomma non andò benissimo.
0: Cioè, te passi il turno col
1: due
0: Pisa.
1: Anni fa vi ricorderete Terracciano, Atene, mamma tirato mia, fuori dal palladino.
0: Cioè, te vai, passi il turno col Pisa, vai a giocare con Napoli, giochi con Christensen.
1: Però sai, può darsi sia anche, come dire, un modo di Vanoli per tenere sul il pezzo gruppo. Tutti, certo. Il gruppo, premio il secondo portiere che magari come spirito sta bene nel gruppo, c'è la partita di competenza. Certo, dovessimo passare, fate tutti gli scongiuri del caso, va a Napoli, metti
0: chi gioca a punto. No, perché io, sapete, rispetto per tutti, però queste sono partite senza appello, da dentro o fuori. Io voglio, cioè, noi abbiamo parlato di alternative, ma di alternative di livello altissimo, perché Pongracic nazionale, Valdepeña se dovesse giocare, lo sappiamo bene quello che vale, Brescianini giocatore solido, Beto, a parte è stato titolare a Venezia, ma se non gioca Beto gioca Pellegrino, Gonçalves 100 gol, assist di tutto, quindi non è che facciamo salti nel buio, cioè non è che facciamo giocare a Croce,
1: non è una squadra,
0: ecco,
1: B,
0: ecco, è una squadra, certo. ti assumi un piccolo rischio sul portiere, ma vuol dire che si fidano, dai, se fanno giocare Christensen vuol dire che si fidano. Atmosfera com'è, Giacomo, in casa, allora, Viola
12: a ieri sera erano 12.000

0: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12.30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
5: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, buongiorno, ci risiamo, martedì 15 settembre, le 7:05 minuti, Andrea Giannattasio che vi sta parlando dagli studi di Radio Firenze Viola in questa giornata di pallone, è un giorno di calcio, un match day con la Fiorentina che alle ore 21 affronta questa sera il Pisa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia con l'obiettivo di superare il turno ovviamente e di approdare agli ottavi, dove c'è il Napoli di Allegri ad attendere la vincente tra i viola e i nerazzurri. Napoli che tra l'altro sarà l'avversario della Fiorentina domenica alle 12:30 in campionato, ma per 90 minuti almeno la Serie A dovrà essere messa in ghiaccio. Quello che conta per la Fiorentina è superare il turno, anche perché quest'anno la Coppa Italia è l'unico vero obiettivo, l'unica vera competizione alternativa al campionato e in realtà anche l'unica opportunità per arrivare in Europa alternativa appunto alla possibilità di arrivare nei primi 7 posti in Serie A, visto che quest'anno sarà abbastanza difficile diciamo così sovvertire un po' le gerarchie che da qualche anno stanno connotando il nostro campionato. Sarà una Fiorentina, quella che scenderà in campo questa sera, abbastanza simile a quella vista a Venezia, per quello che siamo riusciti a capire. Ci sono varie possibilità di formazione, i giornali devo dire che non concordano, ci sono varie soluzioni che vengono proposte questa mattina in rassegna stampa, poi le passeremo ovviamente in visione non appena avremo l'opportunità di iniziare a sfogliare i giornali e a prendere coscienza di quello che viene proposto questa mattina. Di sicuro quella che vedremo stasera sarà un mix tra la formazione che ha battuto ampiamente, largamente e in maniera convincente il Venezia soltanto pochi giorni fa e magari qualche elemento che o è rimasto in panchina inizialmente oppure è subentrato nel corso della ripresa. Per cui io vi chiedo, amici da casa, che cosa pensate, sarà un po' questa la domanda del giorno: chi vorreste vedere in campo questa sera, da chi soprattutto vi aspettate una buona risposta sul terreno di gioco, così come naturalmente Mastantuono si è preso la copertina venerdì a Venezia con una tripletta fantastica, ma devo dire assieme a lui anche altri calciatori hanno convinto e hanno ottenuto meritati plausi. Mi riferisco per esempio a Fagioli, mi riferisco per esempio a Pellegrino, secondo me sono stati tra i migliori in campo nel complesso, questi qua che vi ho citato. Ma insomma, cosa vi attendete? Vi attendete continuità rispetto alle scelte di Venezia? Vi aspettate una Fiorentina stravolta, una Fiorentina che cambierà pelle, una squadra che sarà un giusto mix invece tra una formazione confermata e un'altra rivisitata? Però principalmente, ecco, mi piacerebbe sapere la vostra a proposito di chi sarà secondo voi il protagonista della partita di questa sera a livello proprio di prestazione, gol, assist, giocate. C'è la possibilità, secondo alcuni giornali, che possa per esempio esordire dal primo minuto Pedro Gonçalves, la possibilità che possa esordire dal primo minuto Gnonto, che è entrato nel secondo tempo con il Venezia e ha giocato in posizione di trequartista. Insomma, ci sono varie ipotesi, ecco, per quanto riguarda la formazione di questa sera. Io vi chiedo, secondo voi, qual è la più corretta, la più adeguata per affrontare un avversario come il Pisa, che viene agguerrito, perché per i nerazzurri è la gara dell'anno quella di questa sera, viene con la voglia di fare una buona figura, non credo con la carica dell'anno scorso, insomma il Fiorentina Pisa dell'anno scorso, o peggio ancora il Pisa Fiorentina dell'anno scorso, vi ricorderete, no, quello 0-0 terribile dell'Arena Garibaldi, dove la Fiorentina fu presa a pallonate letteralmente dal Pisa, a pallonate fu presa. Tra l'altro ci furono anche due episodi molto dubbi, no? Un rigore non dato per fallo di Pongracic, mi sembra, e una rete annullata a Meister. Insomma, ci furono delle proteste secondo me legittime da parte dei nerazzurri e una Fiorentina, quella di Pioli, che era una squadra inguardabile. Poi invece nella gara di ritorno la Fiorentina vinse 1-0, fece gol Ken, ebbe molte chance di fare il 2-0, fece un grandissimo primo tempo la Fiorentina di Vanoli. Nella ripresa, gara equilibrata, poi al 95esimo ci fu un pallone di Canestrelli lanciato in curva Fiesule, fortunatamente, ma era una buonissima opportunità quella dei nerazzurri per pareggiare. Comunque sono cambiate le cose, il Pisa è una squadra di Serie B, anche se ha una rosa molto simile a quella dello scorso anno. Non è partito benissimo il Pisa, bisogna essere sinceri, perché ha fatto 6 punti in 4 gare e credo che in casa Pisa si aspettassero una partenza un po' migliore, anche se nessuna big sta volando in B, perché anche lo stesso Palermo si è fermato nell'ultimo turno di campionato. Ha preso 4 pere in casa dalla Virtus Entella nell'ultima gara, quindi è chiaro che non sono molto soddisfatti di questa partenza, e per di più nella prossima giornata di Serie B il Pisa affronta il Mantova in trasferta. Mantova che è la rivelazione nettamente della Serie B quest'anno, già devo dire con la eliminazione della Lazio in Coppa Italia ci aveva stupito, poi è partita alla grandissima con 10 punti mi sembra in 4 partite. Nell'ultima giornata ha battuto 2-0 la derelitta Sampdoria, che è ultima in classifica con un punto in 4 gare, e quindi evidentemente Paolo Bianco sta pensando soprattutto alla sfida contro i virgiliani, come si suol dire, per appunto gestire la rosa a sua disposizione. E quindi anche per questo oggi il Pisa, per quello che sappiamo, si presenterà al Franchi con una formazione molto rimaneggiata. Non che venga con la primavera, questo no, assolutamente, anche perché insomma è pur sempre una gara di campanile, di blasone, no, tra Fiorentina e Pisa, però insomma arriverà con svariate riserve. La Fiorentina invece farà un giusto mix, mi sembra una scelta corretta, tra chi ha giocato a Venezia e chi invece è partito dalla panchina. Per esempio dovrebbe giocare Pongracic in difesa, giocherà Christensen tra i pali, queste sono alcune certezze che abbiamo. Qualche incertezza in più per quanto riguarda il centrocampo, perché dovrebbe giocare per esempio Ulai, dovrebbe giocare Brescianini, in attacco si parla di Gonsalves, si parla di Gnonto. C'è il grande dubbio sul centravanti, perché poi fondamentalmente Beto, se va in panchina, secondo me non è che la prende benissimo, perché è quasi un po' come ammazzarlo, a mio avviso, dopo la partita di Venezia, dove non è che abbia fatto benissimo. Sì, per carità, ha fatto reparto, ci ha messo lo zampino sul 2-1 di Mastantuono, che in realtà poi fa tutto da solo. Però ecco, se c'è un giocatore in attacco che nel ruolo di centravanti, che ha dimostrato di essere veramente di alto livello venerdì, è stato Pellegrino, perché è entrato, ha fatto il 3-1 dopo 5 minuti e poi ha sportellate proteggendo palle in modo perfetto fino alla fine. Quindi Pellegrino potrebbe giocare oggi, o forse giocherà col Napoli, chi lo sa. Insomma, di sicuro è anche un dubbio che lascio a voi, cari amici da casa. Quindi ribadisco la domanda del giorno, in modo tale che possiate fin da adesso interagire con noi mandandoci le vostre riflessioni via WhatsApp, scritte vocali, oppure chiamandoci alla linea fissa. Che formazione vi aspettate stasera? Che tipo di 11 di partenza? Titolari? Solo riserve perché conta il Napoli? Invece no, tutti big in campo perché il Pisa lo odiamo, sportivamente parlando naturalmente, lo odiamo e quindi vogliamo lo odiamo, e non lodiamo nel senso di lodare, lo odiamo sportivamente, ripeto, parlando, e quindi va battuto per bene. Insomma, fatemi sapere che cosa pensate e soprattutto chi sperate, pensate possa essere protagonista in positivo della gara di questa sera, con naturalmente una prestazione di livello, un gol, un assist, una doppietta, visto che ormai si ragiona a doppiette e triplette in casa Fiorentina, soprattutto triplette dopo quella di Mastantuono a Venezia. Insomma, sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate e che cosa volete vedere. Io francamente spero giochi Gonsalves, perché credo che sia la punta di diamante, punta si fa per dire, perché non è una punta, però insomma, per far capire che l'elemento prezioso che ancora si è visto meno, Tra l'altro, tra i nuovi arrivati è quello che ha giocato meno. In generale, guardavo i numeri suoi ieri, è il giocatore della rosa che ha giocato meno, tolti portieri. Ha giocato soltanto 21 minuti, recuperi esclusi, contro Torino e Venezia. Non ha fatto niente, perché francamente non ha fatto nulla, perché ancora non è in grande condizione, però magari, chissà, dargli la maglia a titolare contro una squadra comunque sia di Serie B, che gioca con le seconde linee, magari, ecco, un giocatore che lo scorso anno ha fatto 15 gol e soltanto 5-6 anni fa ne aveva fatti 23, giocando da esterno barra trequartista, magari, ecco, riesce a fare comunque sia la differenza. Va bene, questa è la domanda del giorno, quindi su chi vorresti in campo stasera e chi sperate possa essere protagonista. Per rispondere a queste semplici domande, sono chiaramente collegate tra di loro, come sempre avete a disposizione la linea fissa che ieri mattina è stata presa d'assalto, mi ha fatto molto piacere, spero che anche oggi possiate chiamarmi in tanti, 055 77 111 71, mentre per quanto riguarda le vostre valutazioni via WhatsApp, scritte o audio, 348 75 13 93.

0: un vantaggio di due punti sulla terza, sia la Roma che l'Inter non è che possano dormire sonni tranquilli, però di sicuro la squadra di Chievo e quella di Gasperini, le squadre di Chievo e quella di Gasperini sono quelle che hanno dato le maggiori garanzie. Ieri due anticipi alle 18:30, la vittoria del Como per 2-1 sul Parma, la vittoria della Roma per 2-0 sul Torino in trasferta, e poi in serata la super rimonta dell'Inter sull'Udinese. L'Inter che perdeva 2-0 dopo 20 minuti ha vinto 5-3. È una squadra, quella di Chievo, che prende un po' troppe reti, però insomma è chiaro che ha una potenza là davanti non indifferente. L'ho detto un po' al bagnino di Giorgio Panariello, una potenza nei bracci non indifferente, ecco, sì, insomma, e quindi ha una potenza offensiva notevole la squadra nerazzurra, e quindi ieri ha senza grossi problemi ribaltato come un calzino la squadra di Runjanič. Oggi Coppa Italia alle 21 c'è, come ben noto, Fiorentina-Pisa. La partita sarà in diretta su Italia 1, sarà in chiaro per chi se lo stesse domandando, ma dove si può vedere la partita? La potete vedere in chiaro su Italia 1. Naturalmente il suggerimento, come sempre, è quello di guardare Italia 1, perché insomma è giusto che possiate anche voi guardare la partita, soprattutto se non avete abbonamenti vari. Stavolta la Fiorentina è in chiaro, quindi la potete vedere senza problemi, ma come al solito abbinandoci la radiocronaca di Radio Firenze Viola, che oggi sarà a cura del direttore Tommaso Loreto. Come tutti gli anni, al direttore spettano le coppe, e quest'anno è una coppa sola perché non c'è la Conference, però speriamo che la Fiorentina riesca a portarla in fondo. Questa Coppa Italia è già successo in passato che Fiorentine modeste che partivano dai 32esimi di finale arrivassero serenamente in fondo. Speriamo che anche questa Fiorentina un po' così malandata, che è partita col freno a mano, ce la possa fare. Prima della Fiorentina, però, alle 18 c'è un'altra partita di Coppa Italia, secondo me molto meno affascinante, che è Genoa su Tirol. Quindi il Genoa di De Rossi, che ancora è a secco di vittorie in campionato, ha fatto un punto in quattro partite, affronta il su Tirol, che lo scorso anno, vi ricorderete, si è salvato proprio per il rotto della cuffia dalla retrocessione in C. Bene, allora, questo il panorama per quanto riguarda ovviamente la tavola che abbiamo imbandito, ok? Tra i risultati di ieri, le gare di oggi e un po' i temi del giorno che vorrei affrontare con voi. I numeri ve li ho ricordati, il tema del giorno pure. Salutiamo e ringraziamo Stefano Carlesi in regia, ancora non l'ho fatto perché sarà lui oggi a guidarmi in questa trasmissione, che come sempre sono convinto sarà partecipata al massimo livello. Vi invito ancora una volta fin da subito a interagire con noi, mi raccomando, potete farlo già adesso con le vostre telefonate allo 055 77 111 71 o con i vostri WhatsApp vocali e scritti al 348 7513 933. Mi raccomando, concentratevi sulla gara di stasera, sulla gara col Pisa. Che formazione vorreste vedere in campo? Chi vi aspettate possa essere il grande protagonista per quanto concerne la Viola che oggi andrà in campo? Allora, detto tutto questo, possiamo iniziare a dare un'occhiata rapida ai giornali. Dico rapida perché poi sapete che a me piace tanto dialogare con voi, quindi è bello sentire la vostra voce e confrontarci. Naturalmente tutte le testate che prendiamo in esame, a cominciare da quelle nazionali sportive, si interessano di Fiorentina-Pisa perché è il piatto forte della serata, naturalmente tutti propongono una formazione diversa. Vi posso soltanto dire che la Gazzetta dice una cosa, il Corriere dello Sport e Tutto Sport ne dicono un'altra, la Nazione mette un mix delle due, mette un mix di delle formazioni che troviamo sui giornali, insomma un purpurri. Ma prima di iniziare a dare un'occhiata ai giornali, ripeto, saranno un po' l'antipasto di questa trasmissione, salutiamo il primo amico che ci ha chiamato, il primo ascoltatore che si è messo in collegamento con noi, che è Andrea da Firenze. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao Andrea, buongiorno e innanzitutto grazie per la compagnia che ci fa tutte le mattine.
0: A te, a te.
1: Senti,

0: Io intervengo per dire probabilmente una bischierata, però siccome si fanno in Coppa Italia, no, le prove di turnover, io avrei il piacere di lanciare un appello soprattutto alla curva Fiesole. Ora io, perché sono abbonato in tribuna laterale, siamo, lo sai, ci sono magari turisti, ci sono anche tifosi avversari, è un ambiente un po' più diplomatico, ma non è un vanto, però è per dire le cose come stanno. Sì. E mi chiederei il supporto nel combattere questa crociata probabilmente personale verso la sirena dei megafoni. Perché lo dico? Perché ora parliamoci chiaro, ma in una battaglia, per esempio, non è che si suonava per difendere il castello. Io credo che si debba usare magari un'azione offensiva, perché pensiamo a un De Gea, a un Drago, si devono gestire una palla in mezzo all'aria sullo stretto e si devono sentire questa sirena sempre nei momenti in cui c'è da difendere la porta. Ora forse, ripeto, dico una bischierata, ma non è che si potrebbe provare a suonarla magari all'opposto e vedere cosa succede, perché non lo so, mi ha sempre dato questa impressione, forse una cosa sbagliata, che stonasse, però forse sbaglio io, non lo so. Niente, ti do questa riflessione, iniziamo a fare prove di turnover e ci provassi anche a fare questa cosa.
1: Va bene, grazie Andrea. Ma allora, devo dirti che è una proposta un po' singolare. Allora, io intanto, lungi da me dire alla curva Fiesole o ai tifosi della curva Fiesole che cosa devono fare, cioè ci mancherebbe altro che gli vada a dire usatela o non usatela. Allora, a me questa sirena che parte quando c'è un calcio d'angolo, una punizione, qualcosa, mi fa sempre ridere, nel senso che è divertente, perché sembra un po' come quando c'è l'allarme rosso e tutti sono chiamati a stare attenti. Non so che dire. Allora, a me, considera che io ho le cuffie, quindi la sento fino a un certo, la sento, ma la sento fino a un certo punto, quindi a me infastidisce il giusto. Vediamo se è possibile interagire con qualcuno della curva e chiedergli intanto la genesi di questa scelta di mettere la sirena, perché è francamente divertente, a me diverte. Però poi ecco, se sarà possibile invertirla, noi raccogliamo l'appello dell'ascoltatore e poi vedremo se sarà una battaglia che riuscirà a vincere oppure no. Poi bisognerebbe sapere soprattutto, al di là poi delle battute, delle nostre preferenze, se a De Gea dà fastidio. Ecco, se venissimo a sapere realmente che a De Gea, che a Dragusin, Ranieri o chi per loro, ma in generale un po' a tutti i giocatori, perché quando difendi da un calcio d'angolo e in aria difendono tutti, difendono anche gli attaccanti, se veniamo a sapere che la sirena gli dà fastidio, allora forse sarebbe opportuno effettivamente sì far notare che è controproducente usarla. Però se no, se loro non se ne accorgono nemmeno, come io penso, non credo che ci siano grosse controindicazioni, ecco, mettiamole in questa maniera. Va bene, allora grazie anche a questo ascoltatore che ha chiamato. Mi raccomando, continuate a chiamarci, continuate a scriverci, 348 7513 933, per i vostri WhatsApp scritti o audio, vedo ne stanno arrivando. Linea fissa, come ha fatto adesso un amico, 055 77 111 71, anche per proporre temi diversi rispetto alla partita, visto che insomma poi l'amico Andrea ha parlato di una cosa direi molto molto particolare. Ma dicevo, rimanendo sul tema del giorno, vi ho chiesto che tipo di formazione vi aspettate, soprattutto chi vorreste vedere in campo, chi vorreste valutare con i vostri occhi tra i nuovi oppure magari tra i vecchi con la cura Vanoli. Potreste anche dirmi: guarda Andrea, vorrei rivedere Fagioli, perché Fagioli mi è piaciuto talmente tanto a Venezia che lo voglio rivedere in campo stasera contro il Pisa, perché mi è sembrato talmente un giocatore determinante che vorrei rivederlo oggi in Coppa Italia. E io sono d'accordo con voi, infatti io spero che Fagioli giochi, così come spero che giochi ancora Mastantuono. Comunque sia, fatemi sapere le vostre riflessioni, dai, 348 7513 933, oppure linea fissa 055 77 111 71. Rapidamente iniziamo a dare un'occhiata ai giornali con la Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport che a pagina 26, eccola qua, dà ampio spazio alla gara di stasera. Una Viola sotto esame, Vanoli cerca il bis e prova i nuovi Ulai e Gonsalves. La Fiorentina col Pisa fa turnover in vista del Napoli. La moglie difende Dodò, non è un traditore. Sì, ieri sera la compagna, la moglie anzi, di Dodò, dopo settimane di silenzio di Dodò, cioè in realtà di silenzio no, perché poi Dodò ha scritto e anche parecchio sui social in questi giorni, smentendo le voci che lo riguardavano. Ieri la moglie ha fatto un post, comunque si è commentato una notizia dove prendeva le difese del marito dicendo che viene trattato come un traditore. A me, io non voglio infierire sulla situazione di Dodò, ci mancherebbe altro, perché credo che in questo momento non ci sia bisogno di polemiche, però mi pare che il comportamento di Dodò sia sotto gli occhi di tutti. Cioè, a me pare che già lo scorso anno partì malissimo, in chiusura di stagione, mettendo quel like alla Roma che si era qualificata in Champions League, vi ricorderete, no? Ecco, poi ha vissuto tutta l'estate dicendo che lo voleva Cristo, la Madonna e tutti i santi, poi in realtà non lo voleva nemmeno il gatto. Le uniche società che lo hanno cercato sono state il Nottingham Forest e l'Olympiacos. Nottingham Forest, società storica della Premier, ma non certo tra le prime. Io sono un simpatizzante del Nottingham Forest per la storia che ha avuto a cavallo degli anni 70-80, insomma, con Brian Clough e tutto ciò che c'è stato. Però, insomma, oggi come oggi, Nottingham Forest è una squadra di media classifica, anzi lo scorso anno ha rischiato la retrocessione fino alla fine. È vero che è arrivato in semifinale, mi sembra, di Europa League, ma insomma ha rischiato la retrocessione. E l'altra squadra è l'Olympiakos, che quindi vai a giocare in Grecia ed esci chiaramente da i riflettori più importanti. Quindi, siccome alla fine Dodò non lo voleva nemmeno il gatto, è rimasto a Firenze. Secondo me non si è nemmeno allenato benissimo, per quanto può valere il mio punto di vista, e ora, perché non gioca, fa un po' il fenomeno sui social. Ecco, tra l'altro mi risulta abbia bloccato a nastro i giornalisti su Instagram. A me ancora non l'ha fatto, ora forse dopo queste parole prenderà in mano il suo cellulare e va a bloccarmi, però so che ha bloccato tantissimi colleghi di siti e radio, ed è una cosa che si faceva forse in quinta elementare questa. Quindi, insomma, non lo vedo il buon Dodò così ben calato in questa nuova dimensione della Fiorentina. Ecco, suggerirei anche a sua moglie di evitare di difendere le cause perse. Ecco, detto tutto questo, il pezzo di Claudio Lenzi, che peraltro, insomma, ripeto, mi fa piacere salutare in quanto storica voce anche radiofonica di Firenze di qualche anno fa, che poi è tornato adesso a Firenze a fare la Fiorentina. Il pezzo di Claudio Lenzi si sofferma sui nuovi che vanno in campo, e a proposito di formazione e probabile formazione, vi dico un po' quella che dovrebbe essere la scelta di Paolo Vanoli, quelle che dovrebbero essere le scelte di Paolo Vanoli per la gara di stasera. Quindi 4-3-2-1 per quanto concerne l'11 di partenza Viola, o 4-2-3-1, poi dipende dalla posizione di Ulai, con Christensen tra i pali, e qua ci siamo: Joao Mario, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas in difesa. Quindi, come vedete, tre cambi su quattro in difesa rispetto alla gara di Venezia, più il portiere. A centrocampo Ndur, Ulai e Brescianini, quindi ci sono due volti nuovi rispetto a Fagioli e Attà, ci sono Ndur e Brescianini. Davanti Gnonto, Gonsalves e Pellegrino. Quindi Gnonto e Gonsalves, che abbiamo visto a Venezia nel secondo tempo. Devo dire, Gonsalves ha giocato pochissimo e ha fatto zero. Gnonto è entrato e ha fatto male, è l'unico che secondo me è entrato male in partita. Pellegrino invece è entrato nel secondo tempo e ha fatto benissimo a Venezia, facendo il 3-1 e facendo anche una partita di qualità. Risponde il Pisa di Paolo Bianco, 3-4-2-1 per i nerazzurri, con Scuffet tra i pali, poi in difesa Denun, Caracciolo e Canestrelli, Zanon, Loyola, Correa e Leris a centrocampo, con Rao e Moreo dietro a Pittarello prima punta. Insomma, è una formazione simile a quella dello scorso anno, certo ha perso qualcosa, però ecco, è una squadra che vuole essere protagonista in Serie B. Va bene, questa la probabile formazione della Fiorentina è quella del Pisa sulla Gazzetta dello Sport. Quindi, siccome adesso ci dobbiamo fermare e poi al rientro andiamo su altri giornali, tenetevi bene a mente che la Gazzetta dello Sport oggi punta sui nuovi, quindi punta sulla I, punta su Gnonto e punta su Gonçalves, oltre a Pellegrino, ma tanto che giocasse Pellegrino Beto era uguale, perché tanto sono tutti e due nuovi, quindi. Però per quanto riguarda chi si è visto meno, sicuramente Ulai, perché si è anche fatto male di recente, sicuramente Gnonto e Gonçalves, perché sono arrivati proprio all'ultimo, e quindi la Gazzetta punta sui nuovi. E voi chi vorreste vedere? Vorreste vedere i nuovi in campo stasera? Siete curiosi, oppure vi affidereste un po' alla vecchia guardia, tra virgolette, cioè i giocatori che hanno giocato a Venezia, per spazzare via il Pisa, chiudere subito la pratica Coppa Italia e poi dedicarsi al Napoli? Ecco, fatemi sapere chi vorreste in campo stasera e chi vi aspettate, sperate, possa essere protagonista in campo contro i nerazzurri. Linea alla regia e tra poco torniamo.
2: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
0: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
0: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze.
9: Bene, bene, bene, rientriamo in diretta alle 7:38 minuti. Andrea Giannattasio che vi parla con l'ottimo Stefano Carlesi in regia, i giornali che in questo momento la fanno da padrone, ma a breve inizieremo anche a sentire la vostra voce oppure in ogni caso le vostre considerazioni a livello WhatsApp. Siamo già ben carichi dei vostri vocali. Ci sono anche diversi messaggi scritti, attendo ancora le vostre telefonate, ne abbiamo già ricevuta una poco fa, 055 77 111 71 per entrare con noi in studio, in diretta, interagire con la redazione, 348 75 13 933 per quanto riguarda invece i vostri WhatsApp scritti o audio, per tutte le vostre considerazioni inerenti alla Fiorentina. Vi ho chiesto, per chi si fosse collegato adesso e non avesse ascoltato la prima parte di trasmissione, vi ho chiesto che tipo di Fiorentina vi aspettate stasera, quale vorreste vedere, insomma, su chi puntare tra i protagonisti in campo che possa fare magari una buona partita, oppure in generale se siete curiosi di vedere qualcuno in modo particolare, magari uno che non ha ancora avuto molto spazio. Ho fatto il nome di Gnonto, ho fatto il nome di Gonsalves, oppure magari uno che ha già avuto spazio e vorreste rivedere in campo, per esempio ancora Mastantuono, per esempio ancora Fagioli, per esempio ancora Pellegrino, che hanno fatto tre partite eccellenti venerdì a Venezia. Insomma, fatemi sapere che 11 tipo vi aspettate contro il Pisa questa sera in Coppa Italia. Allora, il buon Stefano sta radunando vocali e messaggi. Abbiamo visto la Gazzetta dello Sport che oggi propone un 11 fortemente contraddistinto per stasera, naturalmente fortemente contraddistinto da volti nuovi, quindi dai nuovi arrivati. Secondo la Gazzetta infatti giocheranno Ulai, Gnonto, Gonsalves e anche Pellegrino. Andiamo adesso a vedere quello che scrive il Corriere dello Sport Stadio. Corriere dello Sport Stadio che naturalmente riprende, diciamo così, le mosse dal successo rotondo di Venezia e dipinge una Fiorentina a trazione argentina. Questo è il titolo scelto dal quotidiano romano nel pezzo di Francesco Gensini. Viola a trazione argentina, la Fiorentina con Pellegrino e Mastantuono. È curiosa questa, questa scelta, perché nella probabile formazione proposta da Stadio in vista della gara di stasera c'è una differenza sostanziale rispetto a quella della Gazzetta, perché la Gazzetta, se vi ricordate, non metteva Mastantuono in campo, mentre il Corriere dello Sport lo mette. La Gazzetta mette in campo Gonsalves, mentre, come vedrete a brevissimo, il Corriere dello Sport mette ancora Gie, che per carità, anche in questo caso trattasi di uno dei nuovi, non è che sia arrivato 5 anni fa Gie, è arrivato da pochissimo anche lui, però magari Gie l'abbiamo già vista all'opera col Torino, l'abbiamo già vista all'opera col Venezia e quindi ci siamo già fatto un'idea su che tipo di calciatore possa essere lo svedese. E qua in questo caso, secondo Stadio, la formazione è un po' diversa. Difficile, scrive Stadio, rinunciare alla coppia albiceleste, superare il Pisa nel derby per garantirsi il Napoli agli ottavi. Questo scrive il quotidiano romano. Occasione anche per il Pote che sfida Ngie. Il Pote, sapete che è il soprannome di Gonsalves, che vuol dire barattolo, Pote, perché in effetti è un giocatore abbastanza basso. E quindi c'è un duello sulla fascia sinistra tra Ngie e Gonsalves. La probabile formazione viola la vediamo, eccola qui nel campetto del Corriere dello Sport. Ripeto, è un 11 abbastanza diverso rispetto a quello della Gazzetta. Per esempio, già in difesa, tolto Christensen, va bene. In difesa la coppia centrale è costituita da, secondo Stadio, Pongracic e Ranieri, laddove la Gazzetta dello Sport aveva detto che giocavano Dragusin e Pongracic, quindi c'è già una differenza. A centrocampo Ulai, Fagioli e Brescianini, mentre invece secondo la Gazzetta gioca Ndur e non Fagioli. Per quanto riguarda l'attacco, vedete, Stadio scrive Mastantuono, Pellegrino e Ngie, e la Gazzetta aveva scritto Gnonto, Pellegrino, e qua ci siamo, e però dalla parte opposta Gonsalves, non Ngie. Quindi, come vedete, c'è molta confusione circa il possibile 11 di partenza per la gara di questa sera. Per quanto riguarda il Pisa, i nerazzurri dovrebbero giocare con il 4-3-3 secondo il Corriere dello Sport, quindi anche in questo caso non c'è la stessa veduta, perché secondo la Gazzetta il modulo del Pisa era il 3-4-2-1, qua secondo Stadio è il 4-3-3. Scuffette tra i pali: Zanon, Primasso, Caracciolo e Leris, Loyola, Leone e Piccinini, Moreo, Pittarello e Rao. Quindi insomma anche in questo caso una scelta diversa rispetto all'altro quotidiano. Comunque staremo a vedere poi chi la spunterà sulla formazione. Devo dire che non è un tema che mi appassiona, ve lo dico con grande sincerità, nonostante sia l'argomento del giorno che vi ho sottoposto stamattina. Però non vi ho chiesto l'11 di partenza, attenzione. Io vi ho chiesto in generale una considerazione sul tipo di formazione, se ci deve essere una rotazione totale, parziale, non ci deve essere proprio, chi vi aspettate protagonista. Questo vi ho chiesto, non vi ho chiesto l'11, poi se mi volete dare l'11 volentieri, ma a me il tema formazione, vi assicuro, non mi ha mai appassionato, e quindi vedere tutti i giornali che oggi fanno a battaglia e mettono tutte formazioni diverse mi conferma che insomma le informazioni sono abbastanza confuse anche per gli altri colleghi. Altri temi che troviamo sul Corriere dello Sport questa mattina: vedete un box legato agli spettatori presenti nella gara di stasera, poco più di 15.000 biglietti venduti, un derby senza febbre, però d'altra parte partite in chiaro, gara che si gioca di martedì, limitazioni fortissime di vendita per i pisani, la capienza massima è 23.000 spettatori, se già si arriva a 15.000-16.000 non è un pessimo risultato. Ecco, abbiamo assistito a gare di Conference League negli anni scorsi con molta meno gente, ecco, quindi non mi sembra un dato così pessimo 15.000 spettatori, per quanto può valere il mio punto di vista. E poi lo sfogo social della moglie di Dodò, pasta e insulti non vi ha tradito, e su questo mi sono già espresso. Poi naturalmente se volete esprimervi anche voi fate pure. E poi le parole di Paolo Vanoli, che ieri ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: l'affetto di Firenze vale tutto, i ragazzi sanno quanto è importante la partita, non sbaglieremo. In vista della sfida con il Pisa, Vanoli parla ai canali ufficiali del club: lavoro per inseguire un sogno qui, ma bisogna avere equilibrio, non contano i soldi per me ma l'amore dei tifosi. Il tecnico poi parla anche del derby: i ragazzi sanno quanto è importante e non appunto sbaglieremo. E poi in taglio basso naturalmente il premio, il riconoscimento ricevuto dal presidente commisso ieri in regione con il governatore Giani che glielo ha consegnato in mano, ovvero sia il Pegaso d'Oro, che insomma riconosce anche i 100 anni della Fiorentina. È una onorificenza sicuramente di spessore per il numero 1 viola. Va bene, questo era il Corriere dello Sport Stadio. Rapidamente chiudiamo il giro dei giornali nazionali, così poi ci dedichiamo ovviamente a voi ascoltatori, con i vostri messaggi vocali e scritti e con le telefonate che eventualmente arriveranno. Quindi mi raccomando, a brevissimo partiamo, quindi mandate adesso le vostre considerazioni, perché poi se no rimanete indietro, le mandate in fondo alla trasmissione e non riesco a ascoltarle, a leggerle, quindi e poi vi arrabbiate, quindi mandatele adesso le vostre idee, le vostre ipotesi di formazione, il vostro man of the match per la gara di questa sera tra Fiorentina e Pisa. Tutto Sport, eccolo qui, ultimo giornale che prendiamo in esame per il momento. È un derby, Fiorentina non fermarti, leggiamo a pagina 21 del quotidiano torinese. Vanoli dice: è l'unica coppa di questa stagione e dobbiamo dare il 100%. Ho un entusiasmo pazzesco con il tecnico che dopo la vittoria di Venezia va a caccia di conferme. Il pezzo è firmato da Brunella Ciullini. Le parole di Vanoli: in questa squadra c'è tanto talento, spetta a me darle un'identità chiara. In taglio basso il collega Andrea Chiavacci ci parla del Pisa e delle possibili scelte di Paolo Bianco. Pisa tra turnover e voglia di evitare un'altra figuraccia. Bianco guarda la gara di campionato con il Mantova, ma dopo la batosta con Lentella chiede una reazione d'orgoglio. In attacco Pittarello, dovrebbe giocare la prima da titolare in questa stagione. Quindi come vedete, insomma, un po' di scelte di secondo piano il Pisa le fa, ben inteso non vuole certamente perdere 4-1 stasera, ecco, questo mi pare è scontato. Le probabili scelte delle due squadre, così ecco ci facciamo un'idea anche guardando Tutto Sport di chi potrebbe giocare questa sera. Ecco qua, il campetto è sulla destra rispetto ai vostri teleschermi se ci seguite in formato visual. In ogni caso, comunque sia, vi racconto un po' che cosa propongono i giornali oggi. Allora vi dico che il Tutto Sport ha fatto il copiato rispetto al Corriere dello Sport, cioè hanno la stessa identica formazione: Christensen tra i pali, João Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepeñas, Ulai, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino e Ngie. Per quanto riguarda invece il Pisa, cambia un po' la squadra di Bianco, il modulo è ancora il 4-3-2-1 con Scuffette tra i pali, Zanon, Caracciolo, Primasso e Leris in difesa, Loyola, Esteves e Piccinini a centrocampo, Moreo, Pittarello e Rao per quanto riguarda invece il terzetto offensivo a disposizione dei nerazzurri. Va bene. Sono attesi anche circa 300 tifosi ospiti nel settore formaggino del del Franchi, e noi li salutiamo ovviamente, gli amici pisani, sperando che possano tornare a casa con le pive nel sacco, come si suol dire. Allora, direi che possiamo archiviare i giornali dopo questa ampia parentesi tra temi, formazione, nomi di possibili protagonisti del match di questa sera. A questo punto non mi resta che inaugurare lo spazio tifosi, come sempre succede più o meno a quest'ora, e quindi in attesa che arrivino altre telefonate, 055 77 111 71, siamo stati raggiunti da tanti messaggi scritti e vocali, per cui direi all'amico Stefano Carlesi in regia di partire con una prima tranche di note audio, perché in molti ci avete fatto sapere che tipo di pensieri avete sulla sfida di questa sera. Ricordo a tutti, per chi si fosse collegato da poco, 055 77 111 71 per chiamare, 348 chiamare con la M, eh? Chiamare con la M, 348 7513 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, che se no uno fa confusione di prima mattina con le consonanti, 348 7513 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali. Vi ho chiesto la probabile formazione di stasera della Fiorentina, no, in realtà non vi ho chiesto questo, vi ho chiesto chi fareste giocare stasera, se titolari, qualche riserva, fareste un ricambio totale rispetto all'undici di partenza di Venezia, oppure fareste un mix tra chi ha giocato e chi non ha giocato, chi tra i nuovi vorreste vedere o chi tra i vecchi vorreste rivedere perché vi è piaciuto talmente tanto che lo vorreste rivedere all'opera. Quindi fatemi sapere. Per il resto partiamo con, come promesso, i vocali che sono già arrivati. Vai Stefano.
8: Ciao, buongiorno, Massimo da Fidine Valdarno. Ma io sinceramente spero giochi il portoghese dal primo minuto, e però vorrei vedere un gol di Beto. Sinceramente Beto spero di vederlo segnare, e poi Mastantuono si può spremere tranquillamente, poi c'è la sosta, quindi questi tre davanti li vorrei vedere. Poi in difesa molto probabilmente Pongracic. Ciao.
10: Allora, continuiamo sul filo delle cose che danno fastidio allo stadio. A me dà un fastidio boia, sarò alla vecchia maniera, che quando si segna bisogna urlare il nome, e ha segnato Batistuta. Ma che troiaio è? Esultiamo, punto e basta. Oppure si vuole incitare, si incita, ma quella rosa col microfonino fa schifo. Bene, forza Viola.
11: Buongiorno Andrea. Allora, io volevo dire una cosa. Ieri ho sentito tanti discorsi, ancora gente che rimpiange Ken. Guardate, noi quest'anno come centravanti, avendo preso Beto e Pellegrino, abbiamo migliorato rispetto all'anno scorso. Allora, Beto secondo me è uno che verrà fuori, comunque i suoi gol li ha sempre fatti e li farà, non come Ken che li fa un anno sì e un anno no. Pellegrino ha dei margini di miglioramento enormi, ragazzi. Questo dicevano, segna solo di testa, tac, due gol di piede. E se questo si mette a lavorare, questo ha dei margini di miglioramento enormi, enormi. Fiducia, ragazzi, fiducia.
12: Ciao Andrea, buongiorno. Io poi divento cattivo a volte, no? E ora con te userò il massimo dell'eleganza. Meno male, però quando poi all'inizio arrivano questi personaggi, sono simpatici nei podcast, sempre sorridenti, si vendono a tutti, pensiamoci bene se è il loro spontaneo carattere o ti stanno vendendo qualcosa, eh? In questo caso stiamo parlando di Dodò ovviamente, però anche qualcuno che magari si butta in politica e fa il simpaticone, occhio, perché poi come Dodò poi le persone si vedano. Quindi la prossima volta arriva uno e fa il super splendido, manteniamo le distanze subito. Ciao.
13: Buongiorno Andrea, ma io ho visto l'entusiasmo con cui l'ha proposto Andrea con la vecchia guardia di Venezia, facendo giocare Pellegrino, attaccante che segna non si cambia. Poi quando il risultato è in ghiacciaia, magari già alla fine del primo tempo o nei primi minuti del secondo, mettere gli altri. Non vorrei che gli altri, partendo dal primo minuto, al primo errore poi sentissero troppo.
8: Ciao, buongiorno Massimo da Fidine Valdarno.
9: Ah, ok, vabbè, Massimo da Figline lo lasciamo a dopo, insieme agli altri audio che sono arrivati e che stanno ancora arrivando. E bene, molto molto bene per quanto riguarda questa prima batteria degli audio. E sì, beh, allora devo dire a Ender che la roba di ripetere il cognome del marcatore è in tutti gli stadi. Ora no, non voglio giustificare il fatto che bisogna farlo anche noi perché lo fanno gli altri, perché è la scusa più stupida che ci possa essere. Diciamo, lo fanno gli altri, allora lo facciamo anche noi. No, però nel senso che la Fiorentina non è che si è accodata alle altre società, l'ha fatto in concomitanza con le altre, quindi, ed è una cosa che va avanti da, penso, almeno 10 anni 15 anni, ecco. Quindi non ci vedo niente di fastidioso, anzi, dall'opportunità al pubblico di sfogarsi. Dopodiché, insomma, capisco che a te non piaccia e registriamo il tuo malessere in tal senso. Va bene, allora, e per il resto, insomma, ho recepito quelle che sono le vostre indicazioni di formazione. Leggo un po' di messaggi scritti, in modo tale che poi alterniamo i vocali e gli scritti e ci lasciamo un po' di audio e un po' di messaggi testuali anche per la seconda ora, quando poi inseriamo anche la serie di collegamenti, come sempre in scaletta facciamo. Allora partiamo da Daniele da Chioggia, l'amico Daniele che saluto con piacere tutte le volte che leggerò il suo nome, ricorderò la vittoria di Venezia, perché l'amico Daniele da Chioggia era seduto accanto a me in tribuna stampa a Venezia e abbiamo esultato insieme alle reti viola, che mi scrive: stasera sarei curioso di vedere Pedro Gonçalves e rivedere Beto, buona giornata. Io ti dico la verità, sull'attaccante sono molto combattuto, nel senso che a me Pellegrino mi ha dato veramente delle belle sensazioni a Venezia, però credo che se, non lo so, ma se stasera dovesse giocare Pellegrino e non Beto, Beto non lo prenderebbe benissimo perché si sentirebbe subito scavalcato. Io invece darei continuità a Beto, tra l'altro contro una squadra di Serie B, una difesa di Serie B, dove magari può essere anche un pizzico più facile provare a fare gol. E poi Pellegrino invece lo lascerei alla gara col Napoli. Sapete, no, che Napoli e Fiorentina sono le città, anzi sono le squadre, Napoli e Fiorentina un po' più filo argentine, no, per evidenti motivi, insomma, per i grandi fuoriclasse che hanno ospitato con quelle maglie nella loro storia. E quindi vedere Mastantuono e Pellegrino in campo contro il Napoli magari potrebbe galvanizzare i due in modo particolare, contro la squadra di Maradona ovviamente. Gonçalves pure sono anch'io molto curioso di vederlo in campo e francamente spero stasera, caro Daniele, possa avere un'occasione. Poi c'è Dido che se la ride per l'ascoltatore che ha chiamato e che se la prendeva con le sirene. Davide, buongiorno. Premesso che questa cosa che non si può dire niente alla curva, non si può sentire, la sirena è davvero fastidiosa. No, io non ho detto che non si può dire niente alla curva. Io quando la curva ha preso delle posizioni a mio avviso sbagliate, l'ho detto. Per esempio, secondo me la curva Fiesole ha preso una posizione totalmente sbagliata due anni fa su Palladino, lo ha bollato come lo scemo del villaggio, come l'allenatore più scarso del pianeta, è stato il miglior allenatore dell'era commisso, nonché il migliore degli ultimi 10 anni a fare i punti in classifica, per cui tanto cretino non era. Peraltro con la stessa formazione l'anno dopo la Fiorentina ha rischiato di retrocedere. Sì, che c'entra, mancava Cataldi e Adli e Bove, però per il resto quella era. Quindi in quel caso lo dissi chiaramente che aveva sbagliato la curva a dire Palladino mediocre, cos'era, insomma. Quindi, se c'è da dire una cosa gliela dico. Poi su come loro vogliano gestire il tifo, la sirena, la bandiera, lo striscione, il petardo, il fumogeno, io non sono nessuno per dirgli fate questo, fate quello, perché io in curva non ci sono mai stato, cioè ci sono stato un paio di volte da ragazzino, ma ripeto, non sono mai entrato nelle logiche del tifo organizzato, su temi di carattere calcistico o posizioni politiche, a livello di politica nel senso non politica destra-sinistra, intento politica del calcio, io dico la mia e loro dicono la loro, e se non mi trovo d'accordo lo dico, ma su come gestiscono, come si fa il tifo, ci mancherebbe altro che mi permetto di alzare un dito. Io fanno talmente tanti sacrifici in trasferta, soldi, coreografie, che sinceramente dirgli cosa devono o non devono fare di tifo non me la sento, mi sentirei proprio uno fuori dal contesto. Allora, Damiano, buongiorno. Stasera è fondamentale, il cammino in Coppa Italia deve proseguire, non esagererei col turnover. Dopo il Napoli c'è la maledetta super pausa, si riposeranno dopo, e anche secondo me potrebbe essere una lettura corretta questa, cioè vedere sostanzialmente tre formazioni simili tra Venezia stasera e Napoli, proprio per dar continuità a un gruppo e per dare a Vanoli la possibilità di insistere su un primo nucleo di giocatori di cui fidarsi. Al volo un altro messaggio, poi vado in pausa perché sono già le 8 abbondanti. Alessandro, io sinceramente voglio vedere Christensen perché penso che De Gea sia arrivato. Ecco, anche il tema portiere mi rendo conto che sia da affrontare. Ora, oggi non lo volevo affrontare perché il mio era più un discorso in generale sulla formazione. Però sul tema De Gea effettivamente prima o poi un parere, ecco, con voi ascoltatori lo vorrei aprire. Ora magari speriamo che faccia una buona partita col Napoli, però dovesse disgraziatamente fare un mezzo errore col Napoli, speriamo di no, ne dovremo parlare sicuramente, perché insomma io gli ho visto fare qualche errorino praticamente in tutte le prime quattro gare di campionato. Ora oddio, a Venezia no, onestamente no. Perché il primo gol di Adams è molto bello e il secondo di Ainoa è molto ravvicinato, poi tira una botta da solo, non c'è nessuno che lo contrasta, lì l'errore è di Gnonto e di chi doveva marcarlo, quindi. Però di sicuro apriremo il fronte di Gea prima o poi, state tranquilli. Allora, le 8 e 2 minuti, mi devo fermare per la seconda fascia, quindi linea a Stefano Carlesi in regia. Abbiamo ancora tanti tanti messaggi scritti e tanti messaggi vocali, continuate a mandarceli sui protagonisti di questa sera contro il Pisa. Chi

0: Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
5: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola ai 23C ogni volta e campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
6: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
8: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guarda, guarda.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, lo ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. Meloni intanto riceve oggi il presidente del Consiglio europeo, Costa.
9: La tensione resta alta nel Golfo, con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, e ha convocato l'incaricato d'affari austriaco per protestare contro la mancata concessione dei visti agli iraniani. Washington ha replicato secca: Eslami oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare.
10: Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma d'aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana a Roma. È accaduto intorno alle 18:30 di ieri. La donna ha raccontato di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto la macchia di sangue. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
9: Sarà il Campidoglio ancora una volta a fare da cornice all'ultimo atto, oggi alle 12:30 nella sala della Promoteca. Lo Stato renderà l'ultimo omaggio a Emma Bonino. Ai funerali in forma laica prenderanno parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa.
10: L'AFA sembra essersi davvero arresa. All'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute certifica il KO della canicola, che in questi mesi ha stretto l'Italia in una morsa costante, trasformando l'estate 2026 nella più calda mai registrata nel nostro paese dal 1950. Il sistema di sorveglianza, che monitora 27 capoluoghi, indica bollino verde da nord a sud per altri 3 giorni, rischio zero per la salute sia oggi che domani, nessuna città bollino rosso o arancione.
9: Il calcio, la quarta giornata del campionato di Serie A terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Bene, bentornati in diretta, le ore 8:10. Andrea Giannatasio che vi sta parlando, con Stefano Carlesi in regia. La seconda ora di questo Buongiorno Firenze, che chiaramente è soltanto un super antipasto, anzi un mini antipasto, perché poi l'antipasto vero e proprio sarà tutto il resto del palinsesto odierno di Radio Firenze Viola. Dicevo, un piccolo antipasto di quello che sarà poi Fiorentina-Pisa di stasera, quindi il derby dell'Arno, il derby vero e proprio della Toscana. Insomma, io non me ne vogliano gli amici di Empoli, che insomma hanno ritenuto per anni che fosse il grande derby della Toscana quello tra Fiorentina e Empoli. No, non ci siamo. Derby storico è col Pisa, anche per una questione proprio di storia, che penso nel Medioevo Empoli esistesse, penso fosse un borghettino, invece Firenze e Pisa erano città leggermente più importanti, e quindi anche per questo, insomma, ha una rilevanza anche per i fiorentini, ecco, la gara con il Pisa, a differenza di quella con l'Empoli. Quindi bene così, ma al di là del valore che può avere la gara con l'Empoli, con il Pisa, l'anno scorso mi ricordo vi chiedevo se voi fiorentini la sentite la rivalità col Pisa. Oggi non è questo ciò che conta. Io oggi vi chiedo quanto è importante, quanto sarebbe importante per la Fiorentina vincere, andare avanti e soprattutto continuare a insistere su un certo gruppo o vedere nuovi giocatori. E in tal senso, domanda del giorno: chi vorreste vedere in campo? Chi vi piacerebbe vedere oggi all'opera tra i nuovi? Chi pensate o sperate possa essere il protagonista della sfida di questa sera? Sono arrivati durante i minuti di pubblicità tanti altri messaggi, compresi dei vocali, che la regia poi selezionerà per mandarli. Io riparto dai messaggi scritti dove mi ero interrotto. Allora, intanto Claudio, vi saluto. Con un solo Forza Viola, quando si gioca io non dico altro, ci mancherebbe altro, Claudio. libero di dire quello che vuoi. Roberto, per me oggi gioca e qualche sgroppata spettacolare ce la regalerà Victor Valdepeñas. Beh, sinceramente uno dei nuovi che per il momento mi ha lasciato un po' più interdetto, nel senso che da un lato comprendo che sia giovane, 2006, pochissime presenze a certi livelli, dall'altro però da un canterano del Real mi aspettavo qualche cosina in più, sinceramente. Speriamo che ci possa regalare invece qualche cosa in più, ecco, questo ragazzo, e magari già da stasera. E Fede dal camion, al quale prometto che faremo qualcosa per quelle che sono le sue lamentele, ci scrive: doppietta di Gnonto questa sera, non sarebbe male, insomma, sarebbe interessante. Salutiamo anche Babbo Viola che ci dice, che ci dà il buongiorno. Poi Chris da Campi mi scrive: Pittarello è parente? Ma io da Pittarello ci compravo le scarpe qualche tempo fa, c'è anche un negozio gigantesco che si vede sulla Firenze Mare quando arrivi o parti da Firenze o arrivi a Firenze, a seconda della carreggiata dove ti trovi da una parte c'è l'aeroporto e da quell'altra c'è Pittarello, che poi aveva cambiato il nome in Pittarosso, se non mi sbaglio, ora forse si chiama Pittarosso, però prima si chiamava Pittarello, ci si compravano le scarpe a buon prezzo. No, io quando compro le scarpe vado da un'altra parte. L'amico Leonardo, se mi sta ascoltando, sa dove vado, perché vado in un negozio dove lavora lui, ma non posso dire dove, perché sennò uno faccio una marchetta e non la posso fare, perché è il mio mestiere, non posso fare marchette, e due, non è bello. Oddio, non è che vado a spacciare droga, vado a comprare le scarpe, sono attività leggermente diverse, però non ho voglia, che sennò uno dice lasciamo perdere. Poi Massimo dal Sesto Fiorentino: mi sto ricredendo su Vanoli, sembra dalle interviste e da come si è calato nella nostra avventura con la Viola che sia completamente diverso, forse abbiamo trovato l'allenatore top per raggiungere grandi obiettivi. Allora, questo non lo so, va valutato durante l'anno. Di sicuro è un allenatore, per quanto vale il mio punto di vista, completamente diverso rispetto all'anno scorso. È un allenatore sereno, è un allenatore sorridente e è anche entusiasta della squadra che allena. Lui l'anno scorso si è invece trovato a dover gestire una squadra che non era sua, per carità, nemmeno questa è sua, perché l'ha costruita la Fiorentina, l'ha costruita sulle esigenze di Grosso, però quella Fiorentina lì dell'anno scorso, vi ricorderete, insomma, fu prima messa con la difesa a 3, poi è passata a 4, insomma ci fu un tritello di moduli che anche Vanoli non riuscì bene a comprendere, poi da quando passò a 4 miracolosamente la Fiorentina ha cominciato a vincere le partite. Ecco, questa Fiorentina a 4 con degli esterni di qualità, con dei buoni attaccanti, con un centrocampista fantastico come Fagioli, è una squadra effettivamente forse più a sua immagine e somiglianza. Speriamo che possa portare a cose buone. Stefano da Sassuolo: buongiorno, oggi sono ricominciate le nostre abitudini con l'inizio della scuola, io e i miei figli in auto a Sassuolo svegliandoci con Buongiorno Firenze. Un abbraccio, grazie Stefano anche a te. Ah già, è vero, anche in Toscana sono ricominciate le scuole, e quindi in bocca al lupo ai bambini, ai ragazzi, perché poi insomma ricominciano anche a livello proprio di medie e superiori, e mi auguro che fin tanto che siete in macchina o sul bus, il pullman, per arrivare a scuola, abbiate il piacere di ascoltare Radio Firenze Viola con la rassegna stampa, e poi naturalmente dalle 8 in poi di iniziare a concentrarvi sui libri, perché insomma è importante che studiate. Va bene, allora Marco mi scrive: buongiorno, quel Fichi Bellini ora ha cominciato a dire chi deve giocare, allora vi chiedo a cosa serve avere una rosa di 30 giocatori se poi volete che giochi sempre i soliti. Si può fare una squadra di 14-15 elementi, magari più quotati, e far crescere la primavera e pescare da lì quando serve. Allora il discorso è un po' diverso, Marco, secondo me, nel senso che qua c'è un allenatore nuovo come Vanoli che è arrivato e che ha dovuto far fronte a un pochissimo tempo a sua disposizione per mettere in piedi una squadra. Devo dire che a Venezia è stato bravissimo, stasera ha un impegno

0: una volta esauriti questo miniciclo di gare, speriamo vittoriose sia col Pisa che col Napoli, allora a quel punto la Fiorentina potrà studiare altre soluzioni. Qualche audio, Stefano, e poi andiamo con la telefonata che abbiamo in scaletta, grazie.
1: Buongiorno dottor Andrea, la Coppa Italia per noi quest'anno è troppo importante, direi che forse diventa l'obiettivo principale. Per questa sera io non rimaneggerei pertanto in modo importante la squadra, mi piacerebbe però rivedere all'opera sicuramente Ulai Gonçalves, per capire un pochino come si muove, gioca questo giocatore, accanto magari a Pellegrino, e in difesa vorrei rivedere Valdepeñas. Ciao da Riccardo allo stadio.
2: Buongiorno Andrea, io in questo stadio della stagione tenderei a non stravolgere la squadra perché devono ancora trovare l'affiatamento, però vorrei vedere Ulai perché lo vorrei vedere con Fagioli, e poi vorrei vedere Gonçalves perché è un giocatore forte e va piano piano inserito fin dall'inizio, e poi vorrei vedere Pellegrino perché su Pellegrino dobbiamo insistere, lui ha sempre dato dei segnali positivi anche nelle prime tre partite. Per il resto la formazione di domenica, di venerdì scorso.
3: Sì, mi sembra la formazione giusta per la Coppa Italia, dare continuità al 4-2-3-1 che mi sembra posizione meglio il centrocampo per questa rosa. E poi sono curioso di vedere Gonçalves all'opera, spero che prenda subito fiducia perché secondo me potrà essere un giocatore importante.
4: Buongiorno Andrea, ma io non l'ho sentita fino all'anno scorso tanto la sfida col Pisa, perché poi fondamentalmente io sono dell'84 e l'ultima volta del Pisa in Serie A è stato nel 90, è sempre stata una squadretta di campionati minori, insomma, una squadra anonima, ma visto e considerato che ci odiano così tanto, allora mi è cominciata a avere l'antipatia, a salire l'antipatia anche per me, quindi stasera sarà una partita bella calda al Franchi e noi della Baronda ci saremo.
0: Bene.
4: Un saluto, Davide e gruppo Baronda.
5: Buongiorno, io capisco che dobbiate tenere in piedi le trasmissioni quasi per 12 ore, 15 ore, non lo so quanto, quindi continuo comunque a pensare che il giornalismo, anche quello sportivo, debba avere un altro atteggiamento, soprattutto quello locale, nei riguardi dei nostri giocatori, questo senso sempre accusatorio di trovare campi espiatori tra le nostre file mi ha veramente un po' stancato, davvero, credo di ascoltare altro.
0: Bene, e io questo messaggio moralizzatore dell'ascoltatore però non so chi faccia riferimento. Ora io non mi sembra di aver puntato il dito contro nessuno, mi riferivo a Dodò forse prima e forse lui si riferisce a questo, ma a me pare, ascoltatore, che ti chiamo ascoltatore perché non ti sei firmato nel messaggio vocale, mi pare, caro ascoltatore, che Dodò abbia fatto parlare di sé con i suoi comportamenti, e credo che se dai un'occhiata ai social, se li hai, o ascolti un po' di radio, spero che tu continui a ascoltare noi, ti renderai conto che una larghissima fetta, se non la stragrande maggioranza dei tifosi, non è così serena con Dodò, non è così contenta del suo comportamento, quindi non è che siamo noi che creiamo zizzania e vogliamo far polemica, anzi, tra l'altro mi permetto di dire che la questione Dodò è stata risollevata dal giocatore stesso, che nei giorni scorsi ha scritto sui social andando contro alcune indicazioni che ci arrivano dalla società, e poi dalla moglie, che ieri ha tirato fuori di nuovo la questione legata a come è stato gestito in questo periodo Dodò. Quindi ti dico la verità, se avessero tenuto le mani in tasca tra lui e sua moglie, o le avessero usate per fare altro, magari anche di più piacevole, non avremmo tirato fuori il tema Dodò in queste ultime ore, e quindi non siamo noi, se ti riferisci a Dodò, che creiamo zizzania, ma sono loro che fanno parlare di sé, ecco, quindi tutto qua. Poi libero di non ascoltarci, spero invece tu ci possa sempre ascoltare, perché voglio dire, siamo una radio verticale che tratta di tutto. Peraltro mi permetto di dirti che in un'ora e 23 di trasmissione, siamo in diretta alle 7, sono le 8:23, in un'ora e 23 di trasmissione io avrò parlato di Dodò, se va bene, 5 minuti, ecco, direi che per il resto abbiamo parlato di Fiorentina Pisa, quindi secondo me stai un po' esagerando. Benissimo, allora, non l'abbiamo

0: saputo ieri perché era giustamente impegnato, ma lo abbiamo con piacere questa mattina direttamente dalla Germania, da Hannover in modo particolare, ed è il collega amico Andrea Trapani al telefono con noi. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao, un saluto a tutti.
0: Guten Morgen, ovviamente ti ho visto sui social impegnato in, chiaramente nel lavoro che stai facendo, molto interessante, e però ti sei goduto sicuramente, prima di partire per la Germania, la vittoria di Venezia. Ecco, mi dici un po' che cosa ne hai tratto e che spunti ti dà in vista della gara di stasera.
1: Un sospiro di sollievo, perché Vanoli, diciamo, ha portato quella Fiorentina a giocare come ci si aspettava giocasse due mesi fa.
0: Sì.
1: Il problema appunto era stato quello di Grosso, mancava l'entusiasmo, mancava tutto. Vederla vincere e giocare in quel modo a Venezia, diciamo, ha cambiato un po' le prospettive e ci lascia anche già da oggi con altre speranze di vedere giocare anche e soprattutto giocatori che sono stati acquistati e che Grosso probabilmente non aveva saputo valorizzare.
0: Indubbiamente sì, e per stasera quindi si valorizzano gli stessi giocatori visti a Venezia, come dici tu, o ti aspetti qualche cambio, magari i nuovi che non si sono visti?
1: Secondo me gioca Gonçalves, perché ha bisogno di fare minuti, lo sappiamo tutti, non li ha fatti in Portogallo, però diciamo che resterà in continuità, perché Gonçalves è comunque entrato nel secondo tempo, nell'idea di Fiorentina che ha Vanoli. Secondo me continuerà con questa rosa che ha in mente, perché l'11 secondo me che abbiamo visto a Venezia è quello che vedremo probabilmente anche contro il Napoli. Magari ci sarà uno o due elementi diversi, ma secondo me Vanoli è entusiasta davvero, non solo a parola, di questa squadra, e si sta facendo la sua idea per costruire un 11 sia competitivo, perché stasera, ridendo e scherzando, la partita è importante.
0: Sì,
1: la Coppa Italia probabilmente è l'unico obiettivo serio come trofeo per questa stagione, e quindi non vuole fare sicuramente brutta figura. E per non dire poi domenica col Napoli, perché se arrivasse un risultato buono, la stagione cambia anche a livello classifica e obiettivi prima della sosta, una cosa impensabile solo una decina di giorni fa.
0: Ecco, volevo andare proprio qua, Andrea. La Coppa Italia quanto è importante per te nella tua gerarchia di obiettivi stagionali? È chiaro che il tabellone è complicatissimo, però niente impossibile, ecco, in gara secca. Che cosa pensi di questa possibilità di affrontare la Coppa Italia con magari tanto interesse rispetto al passato?
1: Io direi di non guardare il tabellone. È successo anche in passato che cambiasse all'improvviso, perché le sorprese sono rarissime con questa formula, ma ci sono. E poi gara secca, anche se in trasferta, la Fiorentina è messa molto peggio rispetto ad altre condizioni. Solito è nelle prime otto, entrando invece con la posizione lo scorso anno, giocheremo sempre in trasferta. Sarà più difficile, ma non bisogna abbandonarlo, perché è un trofeo che secondo me, al di là della mia generazione che è veramente affezionata alla Coppa Italia per mille motivi, per averla visto a vincere le finali, e la Fiorentina secondo me ha un percorso che deve crederci, perché c'è anche una piccola novità regolamentare, che si tirano i calci rigori al 90esimo, quindi anche le famose trasferte difficili, sono difficili perché avremo Napoli e poi il resto del tabellone, sono possibili, diciamo così. Secondo me danno una possibilità piccola in più alle squadre che appunto vanno a giocare su campi importanti, quindi io sono per crederci assolutamente a partire da stasera.
0: Sì, sì, indubbiamente. In attacco Beto Pellegrino.
1: Dico Beto perché secondo me ha bisogno di segnare, ha bisogno di continuare nel suo percorso di attaccante arrivato alla Fiorentina anche con tante aspettative. In queste settimane paradossalmente ha segnato solo Pellegrino, pur partendo Beto nell'11 titolare, quindi io sarei per confermarlo e magari fargli giocare anche più di un'ora, nel senso fargli avere le occasioni, fargli vedere che è importante questo progetto, perché cambiare Beto con Pellegrino perché Pellegrino ha fatto meglio secondo me non sarebbe un buon messaggio per il calciatore appena arrivato all'Inghilterra.
0: Guarda, ti lascio chiedendoti una cosa che poi affronterò con gli ascoltatori sicuramente in settimana o la settimana prossima. Oggi giocherà Christensen in porta, ma perché giustamente magari ci vuole far giocare il danese. Ma secondo te questa squadra ha un problema con De Gea, Andrea?
1: Secondo me no, nel senso nell'attuale. Secondo me ha un problema De Gea che avrà affrontato per la prossima stagione, quindi da marzo, aprile mi immagino faratici la società. sarà già a cercare o avrà già, spero, bloccato il portiere della prossima stagione, perché probabilmente c'è il ritorno di Martinelli, verrà valutato tutto il giorno d'andata abbondante anche, per vedere se sarà lui, e poi ci sarà da prendere una decisione. Io onestamente De Gea un'altra stagione con il posto garantito titolare nell'11 non lo vedo, però non lo voglio considerare un problema oggi, perché non hai soluzioni. Andare a comprare un altro portiere a gennaio mi sembra un po' azzardato. Christensen è il secondo e non è all'altezza di De Gea, quindi De Gea è il nostro portiere almeno per tutta questa stagione da completare a maggio, speriamo anche con qualche piccola soddisfazione.
0: Caro Andrea, grazie, buon lavoro, buona Germania, ci vediamo presto a Firenze.
1: Perfetto, grazie, un saluto a tutti voi.
0: Grazie davvero ad Andrea Trapani, collega del Foglio e di calciotoscano.it, sempre molto disponibile anche quando è in trasferta per il suo lavoro. Allora, molto bene, molto molto molto bene. Allora, abbiamo un sacco di messaggi tra vocali e scritti. Riparto dagli iscritti. Gavinano, Valdepeñas va benissimo nel 3-5-2, ma con il 4-2-3-1 giocherà poco. Poi abbiamo un ascoltatore che non si firma, Giulio, leggo da WhatsApp, che ci manda un link di Facebook, poi vedrò di cosa si tratta. E Alberto, Valdepeñas, buonissimo calciatore, ma come terzino non è ancora pronto per la Serie A. Poi Fulvio mi scrive: smettila di risucchiare mentre parli. Ora chiedo alla regia se secondo lui io sto risucchiando mentre parlo. Che poi cosa dovrei risucchiare? Così? Boh, starò più attento, Fulvio. Che ti devo dire? Grazie per questa tua segnalazione. E poi Monica, buongiorno, l'unica cosa... No, ora sì, ho risucchiato. Buongiorno, l'unica cosa che vorrei è Christensen, poi mi vanno bene tutti. Beh, vediamo, insomma, speriamo che il danese faccia bene. Tra l'altro, insomma, la Coppa Italia gli porta bene. Vi ricorderete col Parma, quando c'era Palladino in panchina, se non erro, 2 anni fa, erano gli ottavi di finale, mi sembra. La Fiorentina manca poco, vola fuori. Si va ai rigori da 0-2 a 2-2. E ai rigori lui in realtà non ne parò nemmeno mezzo, però riuscì a deconcentrare almeno 2 giocatori del Parma, se non 3, ora non ricordo come andò, con tutte quelle mosse strane, gli urlava di tutto. E poi, insomma, grazie a questa sua modalità di deconcentrare gli avversari, riuscì a far sbagliare il Parma e la Fiorentina volò ai quarti di finale. E mi ricordo fece delle esultanze strane sotto la curva, insomma. Vabbè, vedremo il buon Christensen che cosa farà questa sera. 8:31, vado in pubblicità, l'ultima di questa trasmissione, poi il caffè nero bollente con Luca Calamai e il rush finale con tutti i vostri messaggi scritti, audio, che ce ne sono ancora abbastanza. Voglio sentire un po' che cosa ne pensate su chi deve giocare stasera, su chi deve essere protagonista contro il Pisa nel derby di Coppa Italia. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
3: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
5: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
3: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: K Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
4: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
5: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
4: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
4: Luciana Magistrato
5: e Tommaso Borghini.
0: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Benissimo, benissimo, rush finale di questo Buongiorno Firenze, Andrea Giannataso che vi sta parlando, con ovviamente Stefano Carlesi in regia, tutti i vostri messaggi che stanno continuando ad arrivare al 348-7513-933, siamo soltanto agli inizi di una lunghissima giornata che ci porterà a Fiorentina-Pisa e chiaramente oltre al racconto della gara a un ampio post partita con tutti i commenti legati a questo derby di Coppa Italia. Ma come sempre, giunti a questo momento della trasmissione, è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
8: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
7: In compagnia naturalmente di Luca Calamai. Ciao Luca.
9: Ciao Andrea. Siamo arrivati a questa partita col Pisa quasi senza accorgersene. Perché? Perché tutte le attenzioni sono andate giustamente alle magie di Mastantuono, a una Fiorentina che a Venezia ha dato la sensazione di aprire un nuovo campionato, al desiderio di aver vissuto un incubo dal quale ci siamo risvegliati e addirittura con la speranza di poter andare comunque a lottare per un posto in Europa, avendo i valori tecnici per farlo. Ma la partita col Pisa per me ha un valore invece fondamentale. Perché? Perché questa è un mondo, una squadra, una società che non vince da più di un quarto di secolo un titolo. Nell'anno del centenario si è toccato con mano questo digiuno interminabile, sta diventando insopportabile. Ci sono giovani, non più ragazzini, che ti chiamano alla radio dicendo: io non ho mai visto vincere niente. Allora la Coppa Italia è la strada per poter provare a chiudere questa storia, questa maledizione. La Fiorentina in una sfida secca può battere chiunque, anche le grandissime del campionato. Ma ora c'è il Pisa e l'esperienza mi insegna che da arrivare ad una partita così delicata, un derby comunque, contro un avversario sicuramente più debole, ma nei derby i valori tecnici tendono a riequilibrarsi, senza averne parlato abbastanza, senza la cattiveria, la concentrazione che merita questa gara, può essere un rischio. Allora con la nostra piccola voce, diciamo, da oggi prendiamola sul serio a 1000 per 1000, cerchiamo di non avvelenarci questa partita, cerchiamo di mandare anche un messaggio al Napoli per domenica, ricordando che poi se dovessimo passare il turno il Napoli sarà anche il prossimo avversario di Coppa Italia.
7: Grazie Luca.
9: Ciao.
7: Grazie davvero. Anch'io credo che la Coppa Italia debba avere una rilevanza notevole nel corso di questa stagione, oltretutto rispetto alla Conference League non è così probante, non ci sono trasferte lontane, non si gioca di giovedì, non si gioca magari due volte al mese in più rispetto alla Serie A, non vai in posti particolarmente impervi. Ricordo che lo scorso anno la Fiorentina, proprio prima del derby salvezza col Pisa, poi vinto 1-0, ma la Fiorentina fu costretta a giocare con lo Jagiellonia a Bialystok a meno 7 gradi, ora non mi ricordo nemmeno quanto era, c'ero io, che giustamente il direttore Loreto mi lasciò lo scettro della partita più fredda di tutte, ma insomma fu anche una bella partita, la Fiorentina vinse 3-0, poi lasciamo perdere il ritorno che fu un mezzo disastro, ma poi comunque la Fiorentina passò il turno, ma per dire che c'erano trasferte decisamente impegnative, perché quella trasferta lì fu veramente una rottura di scatole su un campo di patate, meno, ripeto, meno 7 gradi, ma pazzesca. L'Italia è completamente diversa, insomma, si giocano adesso i sedicesimi di finale, poi a gennaio gli ottavi, i quarti a febbraio, marzo, mi ricordo, semifinali più o meno aprile e a maggio c'è la finale, quindi senso, sono tutte gare secche fino alle semifinali, quindi non c'è nemmeno il problema, no, di fare di considerare la Coppa Italia come un impiccio, onestamente no, Fiorentina è una rosa profonda fino a un certo punto, ma sono convinto che a gennaio un centrocampista verrà acquistato, che è quello che non è stato acquistato in estate, riavremo un terzino in più come Parisi o comunque se un esterno offensivo in più, dipende come lo vuole impiegare Vanoli, e quindi avremo comunque altre risorse per questa Fiorentina. E quindi è possibile serenamente affrontare questo torneo in serenità. Allora, dunque abbiamo un sacco di messaggi vocali, qualche messaggio scritto, siamo nell'ultima parte di trasmissione, abbiamo ancora 12-13 minuti a disposizione prima di concludere la puntata, quindi vi invito, cari amici all'ascolto, a mandare adesso, come nei matrimoni, no? Parlate adesso o tacete per sempre. Mandare adesso i vostri pensieri, che poi questa formula parli adesso o taccia per sempre si usa soltanto in America, perché io di matrimoni in Italia ne ho fatti un sacco, tranne il mio che non so nemmeno se ci sarà mai, ma insomma sono stato invitato a molti matrimoni e questa formula non l'ho mai sentita in Italia, deve essere proprio una roba americana della chiesa protestante, perché io in Italia sono sempre stato a matrimoni tra quelli civili in comune e quelli cattolici in chiesa, poi altre religioni non ne ho mai fatte, però non l'ho mai sentita e quindi un giorno mi piacerebbe sentirla, però comunque intanto ve la dico a voi, parlate adesso o tacete per sempre. A proposito della gara di stasera, chi vorreste vedere in campo ovviamente chi pensate possa essere il protagonista della sfida di stasera tra Fiorentina e Pisa. Ripartiamo da una cospicua carrellata di note vocali che ha selezionato per noi Stefano Carlesi in regia, avanti tutta.
10: Buongiorno Andrea, ma io non l'ho sentita fino all'anno scorso tanto la sfida col Pisa, perché poi fondamentalmente io sono dell'84 e l'ultima volta del Pisa in Serie A è stato nel 90, è sempre stata una squadretta di campionati minori, insomma una squadra.
11: Buongiorno, io capisco che dobbiate tenere in piedi le trasmissioni quasi per 12 ore, 15 ore, non lo so quanto.
12: Buongiorno Andrea, io invece volevo ritornare sulla primavera, anche perché non voglio che passi il messaggio che è una squadra troppo giovane. In realtà tutte le squadre in Serie C sono molto giovani. L'Atalanta, con cui abbiamo perso la Supercoppa, schierava addirittura un 2011. Noi abbiamo del 2007, per esempio, Metturnone, centrale difensivo Apitano, che non prende un pallone di testa. In realtà la squadra di Andrea Azzoli è una squadra senza capo né coda e con poco talento. Poi spero che Vanoli non si dimentichi di Croci.
13: Buongiorno Andrea, Nicco da Parigi. Io sono fiorentino solo di nascita e le squadre toscane mi sono sempre state simpatiche, veramente tutte. Detto questo, col Pisa non si può perdere, perché quella è la partita che la Fiorentina non può perdere, per reputazione regionale ovviamente. Forza Viola sempre!
14: Io sarò scontato, a me piacerebbe rivedere in campo Mastantuono per vedere le giocate, perché sono una bellezza per gli occhi. E poi vorrei che la Fiorentina facesse tanti gol al Pisa quanti erano gli striscioni di presa per il culo da dopo la finale di Atene sulla Fipili, attaccata ai ponti dall'aeroporto di Pisa fino a circa Santa Croce.
15: Vieni. Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca. Ho rivisto la partita ieri perché ero via e mi è sembrato di vedere due belle squadre in campo, anche il Venezia. Dico la verità, mi è venuto il pensiero che se ci fosse stato Stroppa in panchina anziché Grosso, a quest'ora si vedeva della bella roba in campo. Viva giocare a calcio, viva provarci, anche se devi lottare per la serie, per rimanere in Serie A, però è bello vedere una squadra che gioca a calcio. Bravo Stroppa e bravo Viola Panoli, forza Viola sempre.
16: Buongiorno Andrea, Nico da Sesto. Qualcuno sento che parla di turnover, ma turnover 15 settembre con una squadra di giovani che ci sono un'età media di 3-24 anni mi sembra anche, vuol dire, un po' in assurdo. Anzi, è bene che giochino, che mettino minuti nelle gambe e che smaltischino le tossine della preparazione. E poi è bene che contro il Pisa di fargli capire per benino con 4 ceffoni belli tirati bene sui denti a Pisani, che comanda in Toscana a livello calcistico. Un saluto.
17: Ciao, buongiorno. Ma volevo dire, sì, concordo con te sul discorso delle trasferte dure della Conference, però è chiaro che una squadra deve avere ambizione e se quest'anno la Fiorentina riuscisse a entrare in Conference sarebbe una bella vittoria. Una squadra seria deve attrezzarsi a fare sia le coppe che il campionato, altrimenti insomma si sprofonda nella mediocrità. Ciao e buona trasmissione.
7: Io sono perfettamente d'accordo, ma infatti non è che ho detto che la Fiorentina deve puntare alla Coppa Italia e snobbare il campionato. Dico che la Fiorentina quest'anno secondo me ha una rosa per fare entrambe serenamente. Ripeto, la Coppa Italia sono veramente 6 partite, ora la Fiorentina ha fatto i 32esimi, poi i 16esimi eventualmente, cioè i 16esimi sono oggi, e eventualmente gli ottavi, i quarti, 2 semifinali e siamo a 6 e la finale 7, sono 7 partite. Ora, divise in un arco di 6 mesi, 7 mesi, quindi si possono anche affrontare con la rosa che fa il campionato. Quest'anno la Fiorentina ha ridotto il numero dei suoi giocatori perché non ha una Coppa Europea. Avesse avuto la Conference o l'Europa League è chiaro che avrebbe avuto molto più molti più giocatori a disposizione. Io su questo sono d'accordissimo. Va bene, allora grazie per tutti questi messaggi. Allora direi che possiamo avvicinarci alla conclusione con i messaggi scritti conclusivi. No, stavo pensando se ce n'era qualcuno da commentare perché non me li sono segnati i temi che avete dibattuto, ma sono essenzialmente d'accordo con tutti voi, non ho rilevato aspetti che non mi tornavano. Allora, Redo Viola, buongiorno Andrea, mancano gli interventi del buon Walter da Roma, chiamalo e chiaritevi. No, io non chiamo nessuno, Redo, anche perché è stato lui a chiamare e a dire che non vuole più ascoltare la mia trasmissione, perché ho detto la mia su Antognoni, che secondo me aveva sbagliato, è andata così, non la storia. Per cui io ho espresso il mio giudizio. Se lui, che è una bravissima persona, perché è una bravissima persona Walter da Roma, ma non ha l'apertura mentale di accettare un'opinione diversa dalla sua e per tutta risposta non ascolta più la mia emittente, la mia trasmissione, io non ci posso fare nulla, te lo dico in fiorentino, non ci posso fare niente, nel senso che io rimango dalla mia idea, lui della sua. Mi dispiace di aver perso un ascoltatore, ma insomma ecco, ce ne sono talmente tanti che faccio con voi. Ecco, poi se lui avrà la volontà di tornare a seguirmi, io non è che devo perdonarlo, perché non gli devo perdonare niente. Non ho litigato io con lui, è lui che si era presa con me. Quindi se avrà voglia alza lui il telefono quando vuole. Sono qui tutti i giorni dalle 7 alle 9, tranne quando mi ammalo, e mi ammalo spesso ultimamente. E mi trova e mi dice quello che vuol dirmi, se mi vuol dire qualcosa, altrimenti non mi dice nulla e arrivederci. Allora, Andrea da Copenaghen se la prende con l'ascoltatore moralizzatore che dice che era il sindaco dell'isolotto. Ah, ok, no, non l'avevo riconosciuto dalla voce, sinceramente. Berna, stasera Fagioli capitano? Se non c'è De Gea, il vice capitano è lui, mi sembra, nelle note contro il... bisognerebbe vedere nelle note contro il Venezia chi era. Guarda, forse lo ritrovo, perché avevo mandato a Luciana Magistrato le note di quella partita e quindi, come sapete, nelle note delle partite sono segnalati capitani e vice capitani. E invece no. Ah sì, il vice capitano era Ranieri nella gara con il Venezia. Capitano De Gea, vice capitano Ranieri, quindi se gioca Ranieri il capitano è Ranieri, non è Fagioli. Stefano da Pescia: ciao Andrea, buongiorno, stasera deve giocare Beto, che lo vedo in ritardo di condizione, e Gonçalves. Post scriptum: come si fa per avere una maglietta come quella che indossi? Allora, questa qui è una polo a tiratura limitata, come si suol dire, quindi non credo tu la possa avere, ce l'abbiamo soltanto noi redattori. Le magliette invece ne abbiamo, e se vuoi un giorno che passi da Firenze me lo dici con ampio anticipo, te ne tengo una MLXL e vedo di fartela avere, quella con il Duomo di Firenze con le cuffie a tutta pancia, però me lo devi dire con un pizzico d'anticipo. La polo non credo che sia disponibile, ecco. Poi ecco a chi dovevo rispondere nei messaggi scritti, dei messaggi vocali. A Giovanni da Scandicci: Vanoli si dimenticherà di Croci? Guarda Giovanni, ti posso dire la mia su Croci? Te lo dico con grandissima franchezza. Croci, e io gli voglio bene a Croci, e glielo dico proprio perché gli voglio bene, Croci deve fare un anno di primavera, dalla prima all'ultima giornata, e per quanto vale il mio giudizio, la prima squadra lui non la deve più vedere per un anno intero, perché io ho visto fin qui tutte le gare della primavera e ti dico che Croci è un giocatore che purtroppo rende solo se scende in campo motivato, e onestamente nelle sfide che ho visto sono più quelle in cui era demotivato che in quelle in cui era motivato. Contro il Sassuolo non l'ha strusciata, contro il Verona non c'era, contro il Genoa era motivato e ha fatto doppietta, contro l'Atalanta in Supercoppa non c'era, contro l'Empoli l'altro giorno non l'ha strusciata, e non mi piacciono nemmeno suoi certi atteggiamenti. Quindi se la Fiorentina gli vuol bene e Vanoli gli vuol bene, gli deve dire: Federico, siccome hai 16 anni, per favore fai la primavera, pensa alla primavera, non sei un giocatore della prima squadra, non ne sei ancora all'altezza, perché essere all'altezza non vuol dire essere soltanto dotato da madre natura tecnicamente, ma anche qua dentro, cioè in testa. Fai un anno lì e poi se ne riparla l'anno prossimo, visto che comunque sia lui è ampiamente sotto età, figurati, gioca nel 2007 quest'anno, lui nel 2010, quindi la può trovare serenamente l'anno prossimo la prima squadra. Lui deve fare quello, capire che è un giocatore da primavera, punto e basta. Dopodiché sono d'accordo con te, la primavera di Andreazzoli è una squadra tecnicamente modesta, questo qui l'ho fatto presente anche a chi di dovere, ma il mio punto di vista conta zero ovviamente. È una squadra senza grande personalità, senza grande esperienza e soprattutto dove nessuno in attacco fa gol, quindi sarà un anno di lacrime e sangue per la primavera, bisognerà lottare per i 40 punti, te lo dico subito, ecco, sperando di arrivarci a 40 punti. Allora, e altri messaggi velocemente che poi dobbiamo chiudere. Alberto: stasera in avanti Gonçalves, Pellegrino e Mastantuono, non sarebbe male come attacco. E poi dobbiamo dare una mano a Francesco che ci chiede una cosa, questo lo giro a Stefano Carlesi come messaggio. E poi Nick da Scandicci: su Antognoni sei stato l'unico a dire le cose come stanno e quindi complimenti. Ma no, non penso di essere stato l'unico a prendere questa posizione, sinceramente, insomma, poi che c'entra, c'è chi la pensa in modo diverso, ma è legittimo, io sto mica dicendo che ho ragione io e gli altri sono cacca secca, non sto mica dicendo questo, ci mancherebbe altro, la pluralità di opinione è fondamentale. io ho detto la mia, mi piacerebbe che il mio pensiero fosse rispettato, perché peraltro era un pensiero corretto, un pensiero onesto e non volgare, ecco. Siamo tantissimi a vederla come te, il problema è che più lui parla più peggiora la sua immagine, e anche io l'ho visto giocare, avevo il suo poster e i suoi autografi. Bravo Andrea, caro Nick, ti ringrazio. Ora sta storia del centenario è finita, se Dio vuole questa festa è passata, lui non c'era, è viva, e quindi affari suoi. Grazie, vi ringrazio, perché concludiamo qua la trasmissione dopo questo ricchissimo confronto su più argomenti. Grazie a Stefano Carlesi in regia per l'ottimo lavoro anche questa mattina. Io vi lascio adesso all'Almanacco del Centenario, e poi a Dario Baldi, e poi a tutte le trasmissioni del martedì. Stasera chiudiamo tardi, facciamo le ore piccole, perché alle 21 c'è Fiorentina-Pisa e poi ampio post partita col sottoscritto. Ci sentiamo stasera dal Franchi per il commento della partita. La radiocronaca la fa Loreto, ovviamente, il direttore Loreto, ma con il sottoscritto farò degli interventi, il sottoscritto farà degli interventi durante la partita, e poi ci ritroviamo in studio domani alle 7, come sempre, domattina, per commentare quello che sarà accaduto in Coppa Italia. Grazie e buon proseguimento su Radio Firenze Viola. Ciao.
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
18: Il centenario.
19: Il 15 settembre 1969 nasce a San Paolo, in Brasile, Március Roberto dos Santos, difensore della Fiorentina nel 1994-95, campione del mondo con il Brasile nel 1994. La Fiorentina lo acquistò dal Bordeaux, dove aveva militato per due stagioni giocando anche in Coppa UEFA. Era l'anno del ritorno in Serie A e la società viola non voleva commettere errori. Lasciò partire Effenberg e puntò su due stranieri in grado di alzare la qualità di due reparti, difesa e centrocampo, dove prese lui Costa. Nel terzo reparto, l'attacco, avevamo Batigol e con lui Ciccio Baiano. La prima scelta per il centrale difensivo era stata un'altra e ci avrebbe portato molto più lontano. È uno dei tanti crocevia di mercato che poteva dare un esito diverso alla nostra storia. Lilian Thuram, allora difensore del Monaco. La Fiorentina aveva raggiunto l'accordo con lui, ma subentrarono dubbi. Pare che il fattore decisivo fosse la vista. Il giovane francese, all'epoca aveva 22 anni, la stessa età di Rui Costa, portava gli occhiali. L'acquisto di Március, campione del mondo, accontentò tutti. Il difensore, molto forte nei colpi di testa, prometteva anche qualche rete. Proprio la sua vena offensiva originò un teatrino con Vittorio Cecchi Gori, che ne accompagnò l'avventura fiorentina. Március dette prova di grande autostima. «Sono il migliore, non temo nessuno, neppure il Milan, che è in declino. Mi chiedete chi considero il difensore più forte del mondo? Beh, io alla fine dei mondiali sono stato inserito nella formazione ideale della FIFA». Március, per i fiorentini diventato poi Marcio, dichiarò anche la sua ammirazione per l'icona cinematografica Sharon Stone, la star protagonista di Basic Instinct. Vittorio prese la palla al balzo, promettendogli una cena con l'attrice se avesse segnato 9 gol. Ma su questo non ci fu intesa, perché Március sosteneva che la cena sarebbe scattata con 7 reti. I gol furono soltanto 2 e Santos, oltre a non incontrare Sharon, si dimostrò in grossa difficoltà a marcare gli attaccanti della Serie A. Lento, tatticamente impacciato, non fu all'altezza delle aspettative e la difesa fu il punto debole della squadra allenata da Ranieri. Santos venne ceduto l'anno successivo all'Ajax, dove trovò Van Gaal, che praticava tutt'altro calcio dal suo e lo voleva schierare a destra in una difesa a 3. Buon compleanno Március, illusione viola di una notte di mezz'estate, 38 presenze ufficiali e 2 gol con la Fiorentina.

0: Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
0: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
0: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
0: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nausėda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nausėda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
4: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa, il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
5: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
4: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zohr, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Yal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
5: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
4: Il volley: oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
8: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
11: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. È il giorno ovviamente del derby contro il Pisa, ma tra pochissimo parleremo di pallone, perché ovviamente oggi è anche il primo giorno di scuola per tanti dei vostri figli. Qualcuno di voi li ha già parcheggiati nelle scuole, quindi un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che oggi entrano nelle classi scolastiche, a tutti i ragazzi ovviamente anche. Però voglio fare un appello a tutti voi, perché questa è una trasmissione che fa polemica. Mi raccomando, e ve lo chiedo, mi raccomando, quando li portate a scuola non entrate direttamente dentro la scuola con il SUV. Ditelo anche alle vostre mogli, amici ed amiche, che si può lasciare i figli anche non in doppia fila, anche non dentro la scuola, perché se vi prende questo puzzo, io lo vedo nella mia casa dove sono residente, a Campi, domiciliato a Milano. C'è questo vizio di parcheggiare la macchina con il bambino dentro la scuola, quindi i bambini vanno a scuola anche se non parcheggiate il vostro SUV dentro la scuola. Questo è un pensiero personale in questa bellissima giornata, perché tornare alle elementari mi sarebbe piaciuto molto. Andiamo avanti parlando ovviamente della partita di stasera contro il Pisa, partita per me fondamentale. Sebbene Vanoli abbia comunque sia, secondo me, l'idea di mettere tutte riserve, a partire dal portiere, perché secondo me stasera giocherà Christensen, secondo me è bene così, che almeno vedremo com'è il pote Gonsalves, vedremo Gnonto, vedremo appunto anche casomai Beto in una versione diversa, rivedremo la I, rivedremo Valdepeñas. Secondo me stasera è un'occasione per appunto fare come si fa in palestra per chi fa box, un po' di sparring, no? Ovviamente è una partita secca contro quelli là, contro quelle teste di cazzo che non fanno altro che prenderci in giro, che io me li ricordo, quindi bisogna umiliarli. Oggi l'obiettivo è umiliare il Pisa, perché appunto io me li ricordo quelli appunto dopo la conference che ci mettevano gli striscioncini sulla FPL, le prese per il culo, perché voi venite a rimarci in mare. Io a Pisa francamente in mare ci sono venuto poco, al massimo siamo venuti a limonare le vostre donne o i vostri uomini ai sunset o alla siesta. Cioè non niente di più, niente di meno. Sinceramente il grande mare pisano non l'ho mai vissuto. Però io invito Paolo a umiliare il Pisa e a farci godere, ma tanto l'ha detto anche lui ieri in quella bellissima intervista, che appunto anche lui tiene la Coppa Italia, anche lui tiene la Coppa Italia. Poi io li voglio vedere distrutti, questo è il mio pensiero. Poi cito Jovanotti per citare l'intervista di Paolo di ieri, quando dice vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Ecco, la pagina di oggi della Fiorentina la scriviamo noi, e ha ragione Vanoli, che è un allenatore, e quando parla ha una fame che sembra non mangi da mesi interi. In realtà è passato poco dal passato, però mi piace, perché uno come me che non guarda il passato e guarda il futuro, e non vuole ricordare ma vuole scrivere qualcosa per il domani, e non il giornale, per scrivere qualcosa per il domani, cioè proprio per il domani della Fiorentina. Io sono, l'intervista di ieri è da brividi, quando parla di mattoni per costruire le case, cioè ti fa capire che ha quel senso di vincere che vogliamo noi, che vorremmo noi, perché Vanoli alla fine è l'uomo che ce l'ha portata l'ultima volta, e forse potrebbe essere l'allenatore che ce la riporta la prima volta dopo 25 anni. E quindi fondamentale vincere stasera, fondamentale credere nella Coppa Italia, è fondamentale andare a puntare sul Napoli, perché io ve lo dico chiaramente, ovviamente tutti i grandi danno il Napoli come grande favorito perché non ha giocato bene, perché di qua, perché di là, e io vorrei fargli lo scherzetto. Ah, io se vorrei fargli lo scherzetto. Ah, se vorrei fargli lo scherzetto. Anzi, gli vorrei fare un regalo a Palladino. Vorrei far perdere il Napoli in maniera tale che casomai De Laurentiis pensa a esonerare Allegri per prendere Palladino. Sarebbe un regalo dopo le pene che gli abbiamo fatto passare all'ottimo Raf. Un piccolo pensierino lo devo fare alla moglie di Dodò, che ovviamente deve, come sempre da buoni brasiliani, deve mettere per forza zizzania commentando un post dicendo quando andava bene era il migliore, ora che va male è il peggiore, trattato come un traditore, non sapete neanche che cosa è successo, trattato come un traditore. Io, cara signora Indodò, io glielo dico, io personalmente non l'ho mai trattato come il migliore. Purtroppo in questa città c'era un gruppo di persone, e questo è indubbio, un gruppo di persone che ha trattato Dodò come il Calcengi, Bisengi, Pisengi, il miglior Engi. Io sono 2 anni che per me Dodò era andato in un'altra squadra, per me poteva andare a giocare anche in Serie B, purtroppo, però non ci siamo riusciti. Allora, andando avanti, invece devo parlare di 2 cose importanti. Una è l'eroe della settimana, l'altro è ovviamente il caso Maldini. Torno a ripetere quello che ho detto ieri. Come avete visto ieri, come vi avevo detto, aspettiamo a ergerci a Tribunale del Popolo. Ovviamente poi i grandi moralisti hanno fatto i paragoni, il limone che cade lontano dall'albero, perché fanno il paragone tra lui e la famiglia, una famiglia così per bene. Ragazzi, ma non è che se uno viene trovato come ubriaco alla guida con 0,90 è un criminale mafioso, è un coglione, perché essendo ricco prendi una mazzetta da 500 euro, gliela dai a Abdul Aziz Franco e c'hai l'autista. Vuoi uscire con la Porsche? Prendi un cazzo di autista, lo paghi 1000 euro cash a nero e non ti succede niente. Sei un coglione perché ti fai beccare ubriaco mentre guidi, dopo una partita sei un cretino e rischi la tua vita, quella dei tuoi amici, quella della gente per la strada. Sei un cretino. Però dal contempo mi fa sorridere che tante polemiche nei confronti di Maldini arrivino da giornalisti che casomai si vanno a fare le seratine piene di gin tonic che poi guidano, perché qualcuno di questi li ho visti, oppure arrivano da gente del mondo dei social che casomai passa le serate chiusi in casa a fare delle cose brutte, a drogarsi, a utilizzare anche droghe pesanti, e poi si giudica un ragazzo. Io penso che ognuno di noi, o ognuno anche dei vostri figli, abbia fatto il cazzone o possa fare il cazzone. Quindi prima di giudicare Daniel Maldini, secondo me ce ne vuole, perché appunto Daniel Maldini è sì un ricco ragazzo che può passare come viziato, che sicuramente ha fatto il coglione, perché diciamolo, sicuramente lo ha fatto, però non è diverso da quello che facciamo noi stessi nella vostra vita, perché io voglio sfidare di quelli che fanno oggi moralisti e facevano ieri moralisti e facevano il Tribunale del Popolo, che i loro figli almeno un sabato sera nella loro vita non si sono fatti 3 birre e poi si sono messi a guidare. E non mi dire di no, perché io l'ho fatto e sono stato un coglione e lo so, sarei stato da nocchini nel capo. Per fortuna adesso non lo faccio più, però tante persone lo continuano a fare, perché se esci da una discoteca ce n'è 2 sobri e 50. Sì, vabbè, ma ho bevuto 2 birre, ma figurati se con 2 birre mi fa male alle 6 di mattino, dopo casomai è venerdì sera e lavoravo tutti insieme. Siamo una generazione di coglioni e mi ci metto anche io. Ragazzi, gli hanno tolto la patente e poi ovviamente dopo il Tribunale del Popolo aveva detto che era praticamente il figlio di Totorrina, si è scoperto che c'aveva un tossicologico negativo. Quindi prima di andare a uccidere delle persone anche a livello di spirito, ci vuole un attimo di calma. Io quindi, se devo scegliere con chi stare, sto dalla parte di Maldini. Vedi, il coglione di Pernocchio, che è una fava lessa, dice: ma l'hai sentito che ha fatto Maldini? Era ubriaco, incredibile, non ha parlato nessuno. L'hanno parlato tutti, l'hanno distrutto Pernocchio, l'hanno distrutto. No, vabbè, Dido, certo non lo faccio più, c'avevo 25 anni, 24 anni, quando facevo queste cazzate da deficiente, perché queste sono cazzate da deficiente, diciamocelo chiaramente. Ma il problema è che si sono fatte tutti, basta riconoscere. Non dire no, perché Maldini il frutto che cade lontano dalla pianta, perché chissà come l'hanno educato. Ragazzi, ma io non voglio raccontare certe cose, perché sennò è brutto. Io vengo da una famiglia che è molto cattolica e conosco gente che è molto cattolica, che casomai vanno a inginocchiarsi davanti a Nostro Signore anche tutte le domeniche, anche in settimana, però poi il sabato sera vanno a casa dell'amico e fanno 5 seraglie di quelle grosse comprate da Aziz in piazza a Campi. E ragazzi, non scherziamo, cioè il moralismo non esiste, perché cioè, è inutile dire dove è cresciuto uno può essere cresciuto anche con le suore, poi se però il venerdì sera e spende 200 euro in eroina e gli è un malato, gli è un drogato, deve curarsi, capito? È quello la cosa importante. Cioè, è inutile fare il moralismo quando poi il figliolo c'ha segreti, quell'altro e vedi nascosto dal frigo. Sono dei problemi, vanno risolti, però è inutile fare dai a Maldini quando poi siamo i primi a averli in casa o tra i nostri amici o essere stati noi stessi. Dai ragazzi, non scherziamo. Io però voglio dire un'altra cosa, perché io ho un eroe, pensavo che non lo fosse più, ma è ritornato a essere il mio eroe, e mi dispiace dirlo, si chiama Francesco Totti. Francesco Totti è, posso dire, l'emblema degli ascoltatori di questa fascia oraria, tra le 9 e le 10. Cioè, allora, Totti cosa ha fatto? Nel giorno delle nozze di Ilary Blasi mette una foto di Noemi Bocchi, sua attuale compagna, collocandola a settembre 2021, dicendo 5 anni che stiamo insieme, quando però lui ha raccontato che si è messo con Noemi dopo Capodanno 2022, quindi si è sputtanato da solo, e quindi adesso addirittura avrà un addebito sulla, potrebbe avere un addebito sulla separazione. Io sto dalla parte di Francesco Totti, un gigante assoluto, si è sputtanato da solo, grande Totti, grandissimo Totti. Mi chiedono cosa fa in Novella 2000. No, questo è una grande rassegna stampa sul mondo che ci circonda. Capisco che si debba parlare, ne so, della letteratura, delle cose, però io sono così, vivo pane vino al vino. Stasera in campo la squadra migliore, non prendiamoci il minimo rischio contro questo Pisa, facciamogli almeno un poverino. Ma a me, guarda, mi basta vincere 2-0, Alberto, poverino dopo si fa. Poverino si fa dopo. Invece, per quanto riguarda i Pisa, sì, vanno umiliati. Li voglio umiliare, sono d'accordo con te. Caro Dario, passato dalle suore da noi, ho già bestemmiato tutti i santi. Vedi, Giovanni sta raccontando di quelle delle mamme che c'hanno il SUV parcheggiato. Il problema, vedi, le suore da noi, Giovanni, c'hanno il problema è la strada è a senso unico, no? E quindi c'è doppio senso. Quindi, oltre a quello, poi si ritrovano anche a prendere il caffè. Quindi, quei SUV parcheggiano prima dentro la scuola e poi dentro i bar. Quei SUV no, e quei pandino, ma il pandino gli è più piccino. Cioè, secondo me, se il bambino va portato dentro scuola, devi andare con il SUV, se no non sei realmente una madre che va con il SUV. Cioè, bisogna fare una differenziazione, cioè la madre va col SUV perché è più comoda, però il bambino è bello e grande, può andare anche con la Panda, ma la Panda la puoi parcheggiare meglio. Quindi mi raccomando, il SUV parcheggiarlo lontano o parcheggiarlo a casa. Avete visto, questo si legge dopo che è bello lungo, che palle moralisti, adesso non lo faccio più. Vabbè, questo era vero. Ma il fatto che sia risultato al pretesto stupefacenti fatto a Bergamo e poi risultato negativo, la vedo anomalo. Ma in realtà, guarda Giovanni, te lo dico perché un pretesto sulla droga l'ho fatto anche io dopo quando c'è stato un posto di blocco in alcune polizie municipali

0: due tiri non ce l'hai dentro, è tutto un diciamo, non farei complotto su Daniel Maldini, posso dirlo, e l'invidia e la frustrazione a far partire il tiro ai puccini. Il problema, guarda, è che è pieno anche tra i miei colleghi, è pieno anche tra i miei colleghi, però poi quando fanno le cene quelle offerte dal comune, dall'associazione, poi trincano 5-6 bicchieri di vino, ripigna la macchina per tornare a casa alla moglie, però lì gli va bene, non è un problema, però... Maldini, Priao, Maldini va. Poi fanno la cena di Natale, si fanno 8 gin tonic, schiantano la macchina contro un guardrail, la ripigliano per guidare. No, vabbè, ma non è mai successo niente. Maldini invece è un pezzo di merda perché ha guidato Priao. Sì, è un pezzo di merda perché poteva farsi male e poteva fare male. Però, oltre a questo, ragazzi, no, chi è senza peccato, diceva un vecchio signore con la barba, scagli la prima pietra. Regia, chiama l'ospite, vai. Chiama l'ospite. Lo sai che Dario che diceva mia mamma di chi frequentava le parrocchie senza fare di ogni erba un fascio li chiamava i sepolcri imbiancati. Poi c'è il mio amico Violuc che è fuori dai cantieri dello stadio, lo so Violuc, è molto bello. Io te l'ho detto ragazzi, io ho criticato lo stadio senza se e senza ma, noi saremo dentro lo stadio in una maniera, saremo molto bene, devo essere sincero, secondo me sarà un grande stadio. Sarà un grande stadio, quello lo vedo come un grande sogno, secondo me, il nostro stadio. Perché comunque sia, anche quelli come me che sono stati un pochino più rompicoglioni, vedrete che lo stadio ci piacerà molto. Questo sicuramente. Allora, trovo con grande piacere la mia amica signora in viola, grande Sonia, ciao e buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, prima di cominciare a parlare di cose serie sono queste. Io sono stata a scuola dalle suore, alle elementari, e si vede il risultato, non è che sia una garanzia a scuola dalle suore, perché qui si cresce e si invecchia anche peggio di certi ambienti. Poi si fa per scherzare, no? L'hanno già detto, che senza peccato scaglie la prima pietra, quindi. Però mi teneva a farti presente che io da brava ragazza a suoi tempi sono stata a scuola dalle suore. Bene. Di che si parla poi oggi, scusa tesoro?
0: No, e si parla, allora parliamo del parto dall'intervista di ieri di Vanoli, perché vorrei sentire da te, insomma, io non so se una rondine fa primavera rispetto alla partita con il Venezia. Stasera si gioca il Pisa e io immagino anche te questa partita tu la voglia godere
1: come la sabbia nelle mutande, si dice, no?
0: Esatto, quindi bisogna, anche te sei di quelli che la Coppa Italia bisogna portarla in fondo. Io ti chiedo, insomma, sì, secondo te cosa può essere successo?
1: Ma ascolta, allora, per quanto riguarda la Coppa Italia, ora quando noi avevamo tutte le competizioni, Europa, eccetera, eccetera, però anche lì tu puoi snobbare una partita, e praticamente se è cominciato il campionato ora, tra un pochino c'è la sosta dove tu puoi recuperare, dove Vanoli può allenare la squadra, lavorare con la squadra, ok? Quindi, perché poi, tanto più quando tu devi incontrare una squadra simpatica, perché bisogna schierare la strada al Pisa, che con tutto rispetto, ora si è passata un'annata di cacca, ma insomma non penso che ci si possa mettere a confronto, anche se l'anno scorso si è penato un po' il Pisa, ma insomma a prescindere da questo. Quindi facciamo una partita giusta, battiamo il Pisa senza danni, eccetera. Poi la squadra, la formazione, che ti devo dire, Dario, anche fare giocare la squadra titolare o quelli più in forma, quelli più bravi, io penso che si possa fare. Ti ripeto, non è che abbiamo 3 partite a settimana, eccetera, abbiamo appena cominciato il campionato e siamo vicini alla sosta, quindi per me si potrebbe anche giocare con la squadra titolare. Dai un'asfaltatina e quando tu hai passato l'asfalto tu puoi cambiare la squadra e far riposare i calciatori più importanti.
0: Ecco, Vanoli. Però ti chiedo, no, ecco, Vanoli, e soprattutto ti chiedo Vanoli e il passato. Perché ti chiedo Vanoli e il passato? Perché Fagioli, Ndur sembravano i lontani parenti di quelli di settimana scorsa. Lo stesso De Gea mi sembra un grande afflato di amore nei confronti di Pellegrino, di Mastantuono. Sembra una squadra che non solo

0: solo i senatori, ma un po' più o meno tutti erano contro a quello che c'era prima sulla panchina.
1: Sì, allora io trovo questo un po' scorretto, ok? Perché non mi piace sentir dire, allora, non so, Grosso secondo voi che faceva negli spogliatoi? Si metteva a sedere da una parte, faceva la cavoli sua e gli altri facevano il che voleva, cioè non si insegnava, non ci si preparava, non si faceva tattica, non, mi sembra strano. Poi ti possa stare più o meno simpatico o averci più o meno feeling, questo è un altro discorso, però se come professionista, caro il mio Fagioli o caro chiunque altro sia, se giochi, perché giochi e sei pagato, se vogliamo metterla su un piano, probabilmente interessa più del fatto del famoso giglio sulla maglia, la società ti paga, non è che ti decurta quando tu fai pena, cioè non è che l'anno scorso il campionato che ci avete fatto passare vi è stato decurtato lo stipendio, ok? Quindi se tu lavori, tu dai tuo, sentire dire ma quell'altro l'era così, questo ci ha dato, ci ha motivato, ma non mi pare... Sarà vero, anche sicuramente sarà vero, ma te in quanto professionista sei tenuto a dare il tuo, perché cavolo, io è vero, gli allenatori, anche a me Grosso non mi è piaciuto da subito, eccetera, però in campo ci vanno i signori giocatori, se no gli diamo sempre un alibi, capito? Quindi io in questo caso non mi piace un granché sentir dire ma visto lui è venuto nello spogliatoio, ci ha fatto qui, ci ha fatto là, ci ha detto qui, ci ha detto là. Vabbè.
0: No, beh, certo, però diciamo vabbè, c'è stato un
1: cambiamento. Purtroppo c'è, capito Dario, in tutte le cose della vita il passato c'è e non è come l'ha detto Vanoli, non si può, non guardiamo il passato, ripartiamo, andiamo avanti. Certo ripartiamo, andiamo avanti, però il passato si guarda, non è che mi posso dimenticare le prime tre partite e dire ma Vanoli non c'era mica, ho capito, ma Vanoli anche l'anno scorso si è passato dei periodi che si era tutti piuttosto imbufaliti.
0: Ma l'ha detto anche lui, ha detto in questa città non c'è equilibrio, bisogna in questo campionato ci saranno tanti alti e tanti bassi, quindi speriamo ci siano più alti che bassi e quant'altro. Però io sono, ti voglio chiedere una cosa, perché né io né te sia...
1: No scusami, vai. Non ti interrompo, ma scusami, ti ho detto una cosa, è qualche giorno che ho sullo stomaco. Allora, il fatto di dire a Firenze pretende tanto, a Firenze insomma contenti, a Firenze è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Allora, care testine, quando sento questa gente mi darebbe voglia di interagire in televisione, radio, eccetera, eccetera. Care testine, ribadisco, poi metteteci voi il resto. Provate a perdere tre partite come avete perso, senza andare al passato, come diceva Noli, al presente. Provate a perdere quelle tre partite a bischero come avete perso e giocare a Napoli, Roma, Milano, in qualsiasi posto. E voi vedete come è la situazione, perché pare che a Firenze ci sia una banda di deficienti che non ci va bene niente, che ci salta la mattina e si spara a zero sulla Fiorentina. Ragazzi, ma hanno perso tre partite che sarebbe tutta un'altra volta con l'acqua, come si diceva, se non dire altre cose, no alla bocca, si comincia a salire di già. E quindi e poi il fiorentino insomma contenti, Firenze è una piazza che pretende, ma anche il minimo, cioè non è che tu pretendi la luna. Anche
0: me. No, però diciamo che su quello che quando Vanoli dice non c'è equilibrio è per dire siamo passati da zona retrocessione, da Paratici è un campione, Paratici è un coglione, sì. Ecco, tutto rispetto, sto prendendo quello che dice la gente, siamo da Serie B, si vince con Venezia, siamo tornati a essere forti, capito?
1: È così da tutti secondo me, perché il tifoso è un po'... Noi siamo morali, no? Siamo legati a quello che succede, capito? Più che altro dovrebbero stare un po' più attenti quelli di settore, che partano da dare voti 8, 9, 10, lode, bacio accademico al mercato di Paratici, salvo poi tornare indietro e dire ma forse non è vero che sono tutti così bravi. Il tifoso, io come tifosa che non capisco un tubo di quello che è la tecnica, la tattica, il mercato, non conosco i giocatori, mi affido e mi fido, io posso essere umorale, posso dire un giorno ma Emma, ma guarda Tommaso Antuono, ma è che lei c'è, cioè, io l'ho detto, ma che dire, se l'era, il famoso se l'era bono, no Dario, non ci sai se l'era bono,
0: sì sì certo,
1: no? A dire, certo. Io l'altro giorno dicevo, ma chi l'è questo? Ma noi l'hanno mandato, purtroppo non ci resterà, ma bravo, bellino, come mi garba, sembra un bambolotto. Quindi è normale,
0: no, certo.
1: È normale sia così per noi tifosi.
0: Dai, no, quello ci sta, un po' di alto e basso ci sta sempre, però anche dall'altra parte io ti dico, io una volta arrivato Vanoli mi aspettavo una prestazione come quella con il Venezia, che ti ha dimostrato che questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso. C'è da registrare tante cose, perché c'è da registrare la difesa, c'è da registrare tante piccole situazioni, ma ci avrai 3 settimane per farlo, quindi diciamo gli voglio lasciare anche un beneficio del dubbio a Vanoli per costruire qualcosina di grande, secondo me, in questa squadra. Sonia, io ti saluto, ti ringrazio.
1: Non mi aspettavo il botto che hanno fatto col Venezia, non con il Real Madrid. Però devo dire, ha segnato prima il Venezia, ovvero belle lì a piangere, tanto per dire, dalle stelle alle stalle, com'è l'umore dei tifosi. Non me l'aspettavo questo exploit che poi ha fatto la Fiorentina. Ecco, ora è il problema di continuare, purtroppo poi in campionato c'è il Napoli, è un po' un casino, devo dire. Però ecco,
0: vabbè, Napoli, però Napoli è a 3 punti più di sé, quindi cioè, volendo, non ha fatto un inizio scoppiettante. È vero che ha giocato con il Como, è vero che ha giocato con il Milan, mi sembra, no, con il Milan ha giocato, però è vero che ha giocato con squadre forti, però te la puoi giocare.
1: Se non guardare al passato, ti risulta se che la Fiorentina sia quella squadra che si risuscita morti? Ti risulta se che la Fiorentina sia
0: il Napoli non è che
1: in Serie A. Quindi
0: quello sì, dici si prende gol da Favasuli in maniera tale che almeno poi quando lunedì mattina ci si sente ci sarà quello che ci dice: hai visto, bisognatene Favasuli, come sta settimana c'è le vedove di Aquilani, perché sembra che Aquilani adesso sia il nuovo Guardiola. Capisco che sia facile fare. Allora, settimana scorsa c'era Gudmundsson e Piccoli che erano i migliori,
1: quando avevano segnato tutti è stata una cosa, mi scappava quasi da ridere, ti dico la verità, perché sì, il rimpianto, la vedovanza completa di tutti quelli che erano andati via perché abbiamo fatto tutti bene, no? Capisci? Quindi un po' mi viene da sorridere qualche volta. Io non sono per la vedovanza, perché se avessi detto io ero per il pulisti generale, sono stata accontentata quasi del tutto, purtroppo si era cominciata male, ma voglio essere propositiva, perché veramente a Venezia ho visto cose interessanti. Mi auguro veramente le cose interessanti continuino, non che sia stato il botto d'inizio, invece che alla fine dei fuochi, all'inizio dei fuochi, insomma, diciamo.
0: Assolutamente, sono d'accordo con te, Sonia. Ci si sente lunedì, sperando di non fare il rimpianto di Favasuli, speriamo non ci sia ovviamente la vedovanza, perché qui è uno degli sport nazionali. Allora, grazie mille alla nostra signora
1: Viola. Un bacione grande, Dario. Ciao,
0: grazie,
1: buona giornata
0: mille.
1: A tutti.
0: Ciao, ciao. Allora, leggiamo un po' di messaggini. Partiamo da questo, me l'ero tenuto per prima, che era di Gianmarco, che dice: avete visto, e purtroppo con i commissari, anche se hanno speso tantissimi, i risultati sono pessimi. Hanno voluto costruire il Viola Park e ora mettere i soldi per finire lo stadio, ma non andare sui giocatori forti e pagare il cartellino come sta facendo il Como e l'Atalanta. Il Como oltre 40 per Kenan ne ha spesi 60, 40 per Kenan per il momento ne ha spesi, non ne ha spesi 40, lo pagherà il prossimo anno. Ne ha spesi 60 per Paz per ricomprare dal Real Madrid, mentre noi il prossimo anno non si ricompra Mastantono. E questa è la differenza fra Iartone e Commisso. Poi aver fatto 2 anni in Vanoli e mi ha detto che senso ha, può essere il progetto, se non navigare nella mediocrità dal 10° posto in giù, si rimpiangerà la Conference, tifoseria narcolizzata e diventata un mercialista con bilanci plusvalenze e minusvalenze e cazzate varie. Basta. Allora, Gianmarco, per leggere il tuo editoriale, che immagino tu abbia scritto con il riproduttore vocale, perché diciamocelo chiaramente, non si capisce un cazzo. Cioè, io l'ho capito, ma bisogna impegnarsi a capire quello che hai detto. Però, tolto questo che ci sta, ti dico un paio di cose. La prima, si chiama Mastantuono, non Mastantonio, non Abantuono, non Mastrantonio, non Mastronunzio. Si chiama Franco Mastantuono, è tanto facile. Come fai a scrivere Mastantonio? Mastantuono. E questa è la prima. La seconda, parte che non è vero, hanno comprato Henna a 40 milioni, perché per il momento l'hanno pagato i 5, mi sembra, se non erro, Badosi. E 60 per Paz, non hanno pagato 60 per Paz, e anche lì hanno messo meno. Quindi, seconda cosa di questo. Terza cosa, ti posso dire il senso di Vanoli? Te lo dico chiaramente il senso di Vanoli. Vanoli oggi ha più senso di qualsiasi altro allenatore, E purtroppo quello che volevo io, andrei in quella squadra di merda a strisce bianconere, molto probabilmente, il che vi dà una lezione su Spalletti, che qualcuno voleva in questa città, e dimostra l'idea che da quando gli è venuta, da quando è stato in nazionale, c'ha l'ansia da prestazione e anzi se la fa anche un po' nella mutanda. Però oltre a questo, Vanoli a settimana scorsa era l'allenatore più facile per guidare la Fiorentina, più facile per far ripartire la Fiorentina. Perché? Perché conosceva i senatori, perché conosceva l'ambiente, perché fa la frittata con le uova che gli danno, perché, te l'ha spiegato ieri, è come il decimo ragazzo che viene a giocare a calcetto quando sono le 7:30 e salta l'ultimo, perché appunto conosce il sentimento di Firenze, che è alto, che è basso, che è alto, che è basso, che si muove, conosce le vipere intorno a lui e conosce anche invece quelli che stanno a difenderlo. Quindi è la migliore scelta. Forse a giugno non sarebbe stata la migliore scelta, perché si poteva puntare su qualcos'altro, ma in questo momento qui Vanoli è la migliore scelta, perché appunto secondo me l'obiettivo non è dal decimo posto in giù. Per me una Fiorentina come quella di quest'anno può arrivare tranquillamente a fare grandi risultati, ragazzi, ma cioè, io non so se avete visto le partite di ieri. Noi con Vanoli in panchina avremmo vinto contro il Torino, ma avremmo vinto in ciabatte, ma avremmo vinto in ciabatte con il Torino, e avremmo vinto anche con il Frosinone, o pareggiato con il Frosinone, perché quella casomai era la seconda. Ma ragazzi, ma noi siamo più forti di almeno 10-12 squadre in Serie A, quindi ma senza alcun tipo di problema, senza alcun tipo di problema. Quindi ti rispondo così, amico mio, lui e Franchino, ogni gol dovrebbe risuonare magia portami via. Mi hanno mandato un ma chi è questo qua? Franchino Massantono in modalità Franchino. Vabbè ragazzi, la voglia di amare, la voglia di vivere, magia! Vabbè, quello sarebbe stato. Comunque, mi sembra oggi che funziona ancora anche senza dopo la morte di Franchino, con un grande Luca Pechino. Per chi è nel settore, molto bene. Magia! Bellissimo. Ma Sant'Antonio magari si potrà rinnovare il prestito. Ma sì, infatti, Ivano. Cioè, Ivano, il premio è che qui mettano tutte le mani avanti. È come dire, la mia fidanzata e il mio fidanzato esce con gli amici e con la mia e mi fa le corna. Che tu ne sai? È uscito a mangiare una pizza, mi è andata a fatti le corna. Invece noi si dice già che Mastantuono non rinnova, che Vanoli ci mette sotto il decimo posto, che poi quello fa schifo, che quest'anno sarà un anno da dimenticare. Qui c'è tutti dei Nostradamus. Poi però io mi ricordo anche quanti di voi pensavano la Fiorentina andasse in Serie B l'anno scorso. Me li ricordo tutti, non so come mai, anche i nomi e cognomi mi ricordo. Giovanni da Siena dice: non è il fatto della validità del pretesto, la nomania è che il test tematico non sia stato fatto a Bergamo ma a Cagliari. Sì, ho capito, l'ha fatto in un istituto a Bergamo, non è che, cioè, ragazzi, cioè, se la teoria del complotto sui tossicologico di Maldini, veramente, cioè, non solo le Torri Gemelle se le sono fatte da soli, poi sulla Luna non siamo mai andati, poi Maldini si è fatto gli esami in a casa sua. Via ragazzi, non prendiamoci per il culo, dai, per favore. Vabbè, Alberto, la Sonia non ha detto quello, ha detto che comunque sia è una cosa di, ha detto una cosa un po' diversa proprio rispetto a quello che dici te, ad Alberto D'Avvaiano. Io la penso come te, penso che l'arrivo di Vanoli sia un arrivo che comunque sia ti dà un po' di cazzimma in più, questo sicuramente. Scusa Dario, ma questo Citicone che ha mandato il messaggio, ora te lo dico subito, fammi vedere, non si vede, aspetta, fammi allargare qui la finestra, sono un po' boomer stamani. Sì, allora mi sa che sei tu, mi sa che è lui il bomber, il mio cugino Criticone, allora siete di famiglia e ce l'avete da criticare, ce l'avete di famiglia. Vai regia, parti con un audio, vai ascoltare Nicchediano.
2: Dario, ma io se ripenso a quello che si è fatto dai giovani prima, soprattutto a Firenze, ma e mi dico, come fa a essere ancora vivo? Però E poi sembra anche un'altra cosa, sembra che poi Maldini sia negativo a tutti i test, quindi a volte i giornalisti partono dicendole di cotte di crudi e poi magari non sono neanche vere, quindi magari ci vuole, bisogna aspettare prima di sputare sentenze. Bene, forza Viola.
0: No, guarda amico mio, io spero tu sia nei campi, ma io sono d'accordo con te. Cioè, a parte ieri che giornali nazionali, il tossicologico positivo, poi si scopre che è un pretesto. Quindi, prima si mette il criminale sulla gogna, poi si scopre, no, ma non era fatto, non è vero, era un pretesto, sì, che c'ha una valenza così, perché poi lui ha fatto gli esami, cioè... Noi abbiamo messo alla gogna un calciatore solo perché è calciatore. E quelli, certi giornali hanno ritirato fuori la storia dell'escort, dove tra l'altro non c'entra niente, dove tra l'altro è fuori da tutto. Quindi a me va benissimo. Io vi ripeto, io spero che una roba del genere possa succedere a un giocatore della Fiorentina. Almeno poi quelli che ora dicono: ah, non è vero, non si fa, perché ragazzi, io, questa è una generazione di coglioni. Perché Maldini è stato un cretino e sicuramente lo saprà di essere un cretino. La prossima volta deve prendere Uber, pagare un autista, tirare fuori due pezzi da 500, fare non il coglione, ok? Perché per strada ci si fa male, si rischia di fare male alle persone, si può morire. Quindi guidare ubriachi è da deficienti, è da coglioni, da strappare la patata. Infatti gliela strapperanno. Però da qui a dire che è praticamente come il nipote di Totò Riina, ce ne passa anni luce. Il giudizio morale sulla famiglia: ma come fa a essere nato uno che gli hanno tolto la patente? Ragazzi, ma il vostro vicino di casa gli hanno tolto la patente, al padre, che ne so, di quello con cui vostro figlio gioca a calcio, gli hanno tolto la patente perché dopo la pizzata in campo da calcio guidava briaco. Ragazzi, non scherziamo. Ma ci importa una sega di Maldini? Sì, certo ci importa una sega. Che poi succede a te è un problema, quindi è bene parlarne. Questa è una trasmissione che parla di tutto, se ne parla di tutto, questo è un caso nazionale, parliamone. Hai detto bene, sono tutti Nostradamus e veggenti. Sì, è contrario, incomprenso. Maurizio Mosca era in quel pendolino, era un gigante. Vedi mio amico Ender che mi manda la foto direttamente con l'uva dentro la cesta. Ma dai, bell'uva. Sono a fare l'alcol, grande Enderone, ragazzi. Che bello che la gente mi ascolta mentre lavora. Io vorrei uno invece adesso scrivesse un messaggio mentre è davanti alla scuola con il SUV. A che ora entrano i bambini a scuola il primo giorno? Alle 9:30? Che ora entrano? Alle 8:30? Non lo so. Io voglio uno e mi faccio un collegamento davanti alla scuola mentre casomai hai su delle mamme parcheggiate davanti. Vorrei questo, sarebbe bello, sarebbe bellissimo. Vai con un altro audio.
3: Buongiorno, volevo dire una cosa a Gianmarco. Gianmarco, l'unica cosa giusta che ti ha detto è la fine, basta, ecco, va a Como, vai. E noi si fa anche senza uno che non gli va bene nulla come te, vai, va a vedere il Como e lascia fare la Fiorentina, non rompere più le palle, va.
0: Bello, bello, bello, devo dire bello. Vabbè ragazzi, purtroppo in realtà bisogna comprendere tutti. Diciamo che intorno a noi c'è una grande, cioè, tra i tifosi della Fiorentina c'è una piccola parte che gli piace molto il lago in questo periodo, giustamente, perché l'esempio di calcio è un grande calcio, ma a me sinceramente parlare del Como non me ne frega un'emerita sega, lo dico chiaramente. Basta ricordarsi come arrivò Muto alla Fiorentina e quanto ci ha fatto godere. Ma guarda, fine, io te lo dico sinceramente, cioè, per me un calciatore può fare il cazzo che gli pare, per me può andare a ballare anche tutte le sere, può ballare tutte le sere fino ai giovedì, il sabato va in campo, me ne piazza due, ne importa, e per me può ritornare a ballare fino ai giovedì dopo. Noi avevamo il numero uno dei coglioni, ovvero il Loco Vargas, che ne combinava in macchina di tutti i colori, poi era un grande giocatore. Ricordo una Lamborghini girata su Viale Lavagnini, se non erro. Vabbè ragazzi, ma il Loco era un gigante. Siamo una generazione di coglioni, ma queste cose succedevano anche prima e faceva molto meno rumore, meno sballi, ma anche meno controlli e più probabilità che le forze dell'ordine chiudessero un occhio. Beh, le forze dell'ordine non devono chiudere un occhio, perché se guidi ubriaco sei un coglione, giustamente, se vieni beccato ti levano la patente. Però oltre a questo, diciamo, siamo una generazione di coglioni, questo è chiaro. Che capelli ho stamani? Beh, non mi sono pettinato, mi sono svegliato di corsa, già tanto mi si è svegliato anche stamani. Ieri sera ho fatto tardissimo a registrare numeri uno, tra l'altro grande puntata dove vi preannuncio, oggi poi uscirà verso le due, Sandro Sabatini chiederà scusa su Mastantuono, l'avete già letto su tutti i siti, ma lì fa una scusa più approfondita. Tra l'altro vi do anche una notizia, ha già battezzato anche un altro giocatore, però non della Fiorentina. Non della Fiorentina. Vai con un altro audio, vai regia.
4: In linea teorica io posso anche comprendere la polemica su alcuni giocatori che non avrebbero dato il massimo e non si sarebbero comportati da professionisti visto che erano in disaccordo con Grosso, però in questo caso il fatto è un altro, il fatto è che tutta la squadra aveva lo stesso atteggiamento nei confronti di Grosso e tutta la squadra si è rivitalizzata quando Grosso è stato mandato via. Quindi se si fa l'elogio a Paratici che ha ammesso l'errore, bisognerebbe invece fare anche un elogio a giocatori che hanno reso palese che Grosso fosse l'allenatore sbagliato.
0: No, assolutamente, assolutamente, io sono pienamente d'accordo con te su questo, cioè io sono pienamente d'accordo con l'idea che appunto anche buona parte dello spogliatoio ha fatto sì che Grosso avesse questo terrore e quest'aura negativa. Ragazzi, Grosso possiamo dirlo, lo diciamo, poi ci velerà, aveva un'aura di sfiga intorno a sé, ragazzi, assurda. Cioè, se te vedi l'atteggiamento della squadra nelle prime tre e poi da quando è andato via, cioè veramente sembra che ci abbia tipo avesse lo stigma della tristezza, è tipo il personaggio quello che fa Mandelli nel film con De Sica, quello che porta Iella. Cioè, secondo me è proprio lui gelato dentro, cioè è una roba che anche nel viso, cioè, ma guardate il viso di Fagioli e di Indurre, sembrano giocatori diversi. Che cosa è successo in questo poco tempo? Forse è lui che porta male anche nell'anima, secondo me. Secondo me è proprio un'opinione mia, ma proprio da far vedere. Ciao, potresti dare il mio numero a Maldini? Sono un autista. Guarda, non ho il numero di Maldini, però posso farmi promotore. Oh, vedi, qui c'è l'amico Moreno che invece è sulle mie battaglie. Io arresterei tutti quei genitori che lasciano il SUV parcheggiato a 20 metri dalla scuola e obbligano i bambini a fare 18 passi. Che genitori, servizi sociali, dove siete? No, sì, tra un po' metteranno gli scivoli, toglieranno quello per i disabili, perché ovviamente essendo una categoria protetta loro non serve, e metteranno quello per le mamme, che a me il SUV può entrare da parte a parte, passa dentro la scuola e esce dalla parte opposta, cioè puoi entrare, salti, lasci il bambino e riesci dalla parte opposta. Siete quelli disabili? No, chi se ne frega, meglio mettere lo scivolo per il SUV. Cioè io a volte veramente, quando io a Milano, a volte è bellissimo, cioè se noi siamo delle scuole va vicino a casa, c'è le macchine parcheggiate in quarta fila. Ciao Dario, come sempre ti lodo perché non sei bacchettone. Ma non è che son bacchettone, è che sono cazzate che ho fatto anche io sbagliando. È un ragazzo e sbaglia a maggior ragione, forse sbaglia più di me perché è anche più ricco di me. Quanto a Daniel Maldini, ovviamente, inoltre a me sta sul cazzo il Como, fa perché se compro, spero che le perdano tutte. Guarda, posso dirti, io non spero che le perdano tutte, proprio io il Como mi auguro che non arrivi in fondo, arriverà perché è forte e quant'altro, ma del modello Como non me ne frega niente, proprio zero me ne frega. Cioè io quando la gente mi parla del Como, io gli rispondo e poi rispondo come ha risposto l'amico prima: vai a tifare il Como, vai a tifare il Como. Mi sento normale visto che porti figli a scuola a piedi, ora mi compri il SUV solo per informarmi ai mononeurone. Marco, te c'hai anche il camper, portali in camper. Cioè immagina di portare figlioli in camper, che almeno lo puoi lasciare in terza fila, si blocca tutto il traffico, poi arrivano i vicini: ma li stavo lasciando un secondo. Vabbè, così, cioè io lo porterei in camper, anzi entrerei con il camper in retromarcia, secondo me è perfetto, cioè un'uscita perfetta per i bambini a scuola. Andiamo con un altro audio, vai.
5: Anche io sono a favore del ritorno di Vanoli, perché come ha detto anche Fagioli, è entrato a martello sulla squadra con le sue idee e ha rivoluzionato un po' tutto il modo dello stare in campo e del giocare, cosa che se avessero preso Thiago Motta probabilmente non si vinceva nemmeno con Venezia, perché gli ci voleva il suo tempo e i suoi meccanismi. In questo modo è entrato dritto e ha dato una scossa all'ambiente e soprattutto ai giocatori. Quindi avanti con Vanoli, Mauro da Grosseto.
0: Assolutamente avanti con Vanoli, ma tutta la vita ormai, tutta la vita crediamo in, nel nostro Paolo, assolutamente. Ora faccio come quelli che chiamavano Stefano. Buongiorno Dario, hanno sentito bene le mie orecchie, bravo, solo l'uomo stolto non cambia le proprie opinioni. Su cosa? Su Como? Ho detto una grande squadra? No, assolutamente, cioè, cosa su Totti, su cosa ho cambiato le opinioni? Dimmelo, geometra, perché ogni tanto ci sta che sbagli. Maremma Toscana, la Samara mi ha convinto ad andare qualche giorno in Versilia, ma non credevo ci fosse un casino a trovare il parcheggio, soprattutto gratuito. Mai dare retta alle donne, donne e motori, gioia e dolore. Poi scusa, tu gli fai un monte di corna, tu l'hai raccontato te che per l'Europa League tu smetti. Tu la porti in Versilia, giustamente non trovi parcheggio, stai a casa, stai a Montecatini. Una volta Grosso passò per Monte Esperto, lì c'è un gatto nero e il gatto si toccò coglioni. No, geometra, ma sullo stadio io sono sincero, ma è un po' di mesi che ho cambiato idea. Io ho fatto battaglie sui cronoprogramma, ho fatto battaglie sulla realizzazione, adesso c'è una conferenza dei servizi che va realizzata per il finanziamento della Fiorentina, ma che lo stadio venga una cosa bella mi sembra sotto gli occhi di tutti. Cioè, che io volessi uno stadio nuovo da zero, te lo dico anche adesso, per me uno stadio nuovo da zero sarebbe stato meglio, ma che questa roba qui sia uno stadio che ti possa portare dei benefici, perché sarà una curva bella, sarà uno stadio che secondo me ha tutto, diciamo, tutti i crismi per essere un grande stadio, mi pare sia sotto gli occhi di tutti. Ci vorrà del tempo per fare i parcheggi, i giardini e tutto il resto. Mi fa sorridere, e qui te lo dico, quando poi qualcuno dirà a Campo di Marte però non si trova parcheggio noi residenti, e allora io lì vi dico e tornerò. Io mi ricordo quando avete fatto i comitati perché il commisso lo voleva buttare giù e perché perdivate il vostro benefit dalle vostre attività di Campo di Marte. Io me lo ricordo, il comitato dei saggi. C'erano i saggi, c'era gli intellettuali, i procuratori, quelli del bar di Via 100 Stelle. Quelli di... Ma con tutto il rispetto, cioè io li capisco, però dico, però sai, c'è quando c'è le partite. Io spero di andare in Europa, quindi c'è partite due volte a settimana, sempre pieno, non c'è parcheggio. Spiazze, come diceva un grande allenatore, spiazze, l'avete voluto lo stadio nuovo? Spiazze, però questo me lo ricordo bene. Allora, qui c'è un messaggio che mi arriva dall'ottimo Carlese di Micchia, 4 minuti, non so, 4 audio, andiamo un altro audio, vai.
6: Io sono Nico, sto andando a Pisa in moto, un casino boia, sono tutta rintronata, ma c'ho Radio Firenze Viola nel viva voce del casco. Comunque ora vado a Pisa, gli piscio l'anno e stasera torno alla partita, buona.
0: Grande, grandissimo, che bello nel vivo voce del casco. Io stasera ho solo un sogno. Ho solo un sogno, che è quello ovviamente di vedere un ragazzo, almeno non più un ragazzo, che prenda il suo telefono, faccia un video e faccia: "Oh Pisani, come le andà?" Quello è l'unico sogno che ho stasera. È l'unico sogno che ho stasera. Però apprezzo molto che voi siete ovviamente ormai schiavi del Cagnaccio, e dico che il Cagnaccio è un genio totale, anche se è pisano, è un genio totale perché vi triggera talmente tanto, e quando la gente triggera di brutto io adoro. Io non ho cambiato mai opinione su Mastantuono. No, Sabatini ha detto un'altra cosa ieri, ma tanto la potete leggere e poi la ritrovare nel podcast oggi. Vai con un altro audio, vai.
7: Signora, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Grazie. Sono contento della partita di Venezia, ho visto un'altra squadra, ho sempre sostenuto che la preparazione conta il giusto, contano le idee e il fatto che la palla deve correre, non tanto i giocatori, anche i giocatori, però ecco, si è visto venerdì la differenza, quando ci sono delle idee, e bravo anche Stroppa. Se il Venezia ha il coraggio di tenerlo, secondo me fanno bene, perché con il gioco, se non arrivano i risultati contro le grandi, però con le piccole secondo me possono veramente fare bene, c'è una bella squadra, forza Viola sempre.
0: Sono d'accordo con te, amico mio, sono molto d'accordo con te. Sarà presente a Franchi Cagnaccio? Non credo, non lo so. Vai con un altro audio, dai.
8: Buongiorno a Maremano Viola. Ma pure a me è arrivata a 0,98 10-12 anni, non mi ricordo nemmeno quando. Era 0,98 0,89, perché secondo Sofì è meno 0,89. E non ero mica, ma che via, 0,89 su 0,50 già sei normale a 0,50. Proprio una birra, una cosa, tre mosce lì, 0,50. 0,98, andiamo sull'1,50, sta roba qui inizia a essere un po'. Ma 0,98, seria. Lui diceva il Porsche, andava forte e basta. E si è schiantato. Vabbè. Non è che perché 0,98 era chissà che.
0: Vabbè, ma no, questo non è vero. Questo non è vero, perché dipende da persona a persona. Perché comunque sia, io fa conto, una sera me lo sono misurato dopo 4 gin tonic che avevo mangiato, 4 gin tonic avevo cenato, e avevo 0,60 alle 2 di notte, quindi non è molto, e avevo fatto 4 gin tonic, quindi il tasso alcolemico è soggettivo da persona a persona, quanto hai mangiato, quando non hai mangiato. Vai con un altro audio.
9: Buongiorno, io volevo dire a Maldini che con tutti i soldi che si ritrova è proprio un imbecille a pigliare la macchina, ma voglio dire, ma paga qualcuno e fatela guidare.
0: È quello che ho detto io. È quello che ho detto io. Allora, io ho due messaggi, però io credo di essere arrivato alla fine, se non ero regia. Ti chiedo, c'è tipo il messaggio di Claudio, che sicuramente è un messaggio che mi piace commentare, sono troppo stretto e non voglio commentarlo adesso. Me lo salvo per domani, e anche quello di Fabrizio, me lo salvo per domani, guarda, me li giro sul mio telefono e prometto a Claudio e Fabrizio che gli rispondo domani, perché ora ho poco tempo, perché purtroppo stiamo chiudendo e devo lasciare spazio ovviamente agli amici di Chi Si Compra, quindi io vi saluto, poi domani rimandiamo i messaggi, cioè soprattutto voglio rimandare quello dell'amico Claudio Geometra, perché sicuramente parla di stadio e voglio ritornare su un tema. Mi ricordo, Mario, il Franchi ha una delega della UEFA per poterci giocare? No, non c'è nessuna delega, è uno stato tranquillamente UEFA per giocare, aveva la delega con i lavori, ma adesso i lavori finiranno, quindi ci sarà l'altra parte. Signori, che ci dici, che vi dico, ci sentiamo domani dalle 9 alle 10, sempre se mi sveglio, se non mi sveglio non ci si sente, ma io penso di svegliarsi. Ci si sente domani. Stefano Carresi in regia, ciao.
10: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nauseda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
13: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa, il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
14: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
13: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zor, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
14: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
13: Il volley: oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
14: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
15: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Oh, grande Tommaso.
17: Pietro.
16: Allora?
17: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
16: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
17: Ma davvero?
16: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
18: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
19: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
16: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
19: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
16: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
20: Salve a tutti, sono qui in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
16: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
15: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
21: Radio Firenze Viola.
22: Un'emozione unica sentire il mio messaggio sui Bardiccio di Mugello, fa parte della sigla. Grandi siete, due grandi. Te ben vero, ricordati di passare dalle salaiole.
23: Il dilemma del giorno: ma il palo la traversa è un tiro sbagliato o sfiga?
24: Per Biraghi il palo clamoroso della Fiorentina.
25: Lo dico, non lo dico, lo dico, non lo dico, è più forte di me.
24: Palo! Palo di Jovic!
1: Palo intanto, scusate, colpito da Alfred Duncan.
24: Palo di Mandragora!
2: Tutti esaltano Mastrantonio, però ci sta che ne abbia sbagliate anche Mastrantonio le prime partite.
24: Era valido!
3: È inaccettabile!
4: E non è vergogna!
5: Nero Verdi, Nero Verdi, siamo forti!
24: Part 0, Fiorentina 3!
25: Vai bimbe, per oggi tu sei bello e rovinato. Simpatizzante di Pisa e forza Mbalanzolà.
26: Ma è possibile sapere se Fabio Ferri, quel Fabio Ferri che l'altro giorno era al calcio in costume, è lo stesso Fabio Ferri che ci avete lì? Che la voce è totalmente differente.
16: Chi si compra?
27: Abbiamo svelato l'arcano anche in quel giorno, è lo stesso, fa la, come si dice, l'accento svedese quando va a fare il calcio storico, però è lo stesso Fabio Ferri che vi dovrete, diciamo, sorbire nelle prossime due ore.
16: Fantocci è lei?
27: Già subito, va bene, sarebbe stato bello rivederla in una versione più moderna dove a quel punto sarebbero partiti improperi in tutte le lingue, compreso lo svedese. Allora,
28: mollettone al naso, sciarpa.
27: Ma te hai fatto così il calcio storico? Perché quello avevi un'altra voce?
28: Non lo so, secondo me sono i microfoni di Radio Firenze Viola e sono particolarmente buoni, di grande qualità, e quindi la voce poi...
27: Ci voleva la leccata prima mattina.
28: Sei veramente aziendalista.
27: Sì, complimenti.
28: Grazie.
27: Oggi è il giorno del derby, caro Fabio. Ma come...
28: Ancora tu...
27: Sì, vabbè, ancora tu, dai.
28: Pensavamo che dopo la retrocessione non ci sarebbe stato più da pensarci, e invece...
27: Nuovamente sì.
28: Loro...
27: Il grande Pisa che ha preso 4 pere contro la Virtus Entella.
28: Siamo in pace per il pronostico che ti ho fatto. Come dicono quelli,
27: vabbè, la prima è andata.
28: Io ti ho detto 3 vittorie consecutive. La prima è andata. Oggi c'è da archiviare la seconda, che forse è la più semplice.
27: Eccoci, l'hai detta, mamma mia.
28: Vabbè, io l'ho detta. Poi
27: che gufata.
28: Non penso di pensarla così solamente io. E poi
27: sarà come morire.
28: Sarà come morire. Sicuramente, ecco, magari non sarà una partita divertentissima quella contro il cortomusismo di Allegri. Però insomma,
27: ho letto che anche lì a Napoli, insomma, non stanno vivendo grandi momenti. Al di là che hanno vinto l'altro giorno, ma insomma,
28: sì,
27: abbastanza in polemica.
28: Diciamo, come sempre, no? Magari non producendo tutti questi pericoli alla porta avversaria, hanno vinto anche con una bella giocata di Favasuli, che devo dire forse del Napoli è stato uno dei migliori.
27: Subentrato, esordio in Serie A.
28: Perché mi ricordo...
27: Sei un Dimitri Conti?
28: Mi ricordo il primo Favasuli in ritiro a Moena, e ora è facile dirlo. Però,
27: l'avevo visto,
28: sì, sinceramente sì, mi era piaciuto. Poi da qui a dire che mi aspettavo avrebbe giocato nel Napoli e servito l'assist decisivo per il gol di Lobotka nell'ultimo successo dei partiti europei, no, questo magari no. Però devo dire, a me il ragazzo era piaciuto sin dai primi vagiti in prima squadra viola.
27: Sai, io non sono mai per guardare indietro in generale, perché
28: noi si guarda avanti.
27: No, lo sai perché? Perché purtroppo, cioè, i dirigenti sono chiamati a fare un compito che noi definiamo, cioè siamo qui tutti i giorni a criticarli, ad applaudirli, c'è chi infama, c'è chi osanna, no?
28: Six Seven,
27: esatto. Però poi alla fine della fiera sono quelli anche che, per il costo che hanno per un'azienda, devono prendersi la responsabilità di fare delle scelte.
28: Chiaro.
27: Questa scelta di Favasuli a oggi è facile dire è stata sbagliata. Tra 6 mesi riparliamoci e vediamo. Certo, lasciare un ragazzo che tu avresti potuto comprare per 3-4 milioni per prendere 2 prestiti e tenersi in casa, tra l'altro, un Dodò che ora è entrata in causa tutta la famiglia. Ieri c'è stata anche la moglie che ha iniziato a farci la sua sviolinata e tutto. Io, ragazzi, vorrei dire alla moglie di Dodò che, con tutto il rispetto che ho per i giocatori e per le mogli dei calciatori che fanno tutto quello che devono fare, che sono intanto dei privilegiati, lo sanno, e insomma, Dodò non è che si sia messo particolarmente in mostra, signora Doda, per la questione di come ha giocato in questi ultimi mesi e anche per il suo ritiro. Quindi, se tra l'altro Vanoli, che lo conosce meglio di quanto non lo conoscesse Grosso, alla prima occasione dove tanti si diceva l'ha provato, perché io sono sicuro che l'abbia provato la settimana scorsa, tra i titolari, io ho la quasi certezza che ci sia stato questo dubbio da parte di Vanoli e l'ha trovato mancante a livello probabilmente soprattutto atletico. Cioè bisogna che se ne faccia una ragione. Poi il rinnovo del contratto non l'ha voluto fare, io non sono mai per gettare la croce sempre addosso ai calciatori e quelli brutti e cattivi, come non lo sono per chi parte dicono quando si inizia a dire che sono traditori, eccetera, però c'è il professionismo e il professionismo, se il ragazzo non è stato professionista, signora Doda, bisogna prendere e dire che basta, non rispondiamo nemmeno, cioè nel senso ognuno si farà la propria strada, andrà via a parametro zero, farà come vuole, certamente. Insomma, io eviterei questa, come si può dire, da una parte e dall'altra. Sai, non romanziamo una cosa che nel calcio moderno ormai è diventata abitudine.
28: Secondo me c'è un aspetto anche assolutamente non trascurabile che passa sotto traccia magari in certi tweet, post, stories, reel e quant'altro. Il buon Jimenez è stato uno dei migliori in campo nella partita col Venezia.
27: Parte un bove.
28: Vabbè, però insomma si può dire che è stato uno dei migliori in campo,
27: ha giocato bene. Migliore in campo non lo so, ha giocato
28: uno dei
27: bene.
28: Migliori, non ho detto il migliore in campo, okay. Attenzione,
27: bene.
28: Uno dei migliori, penso su questo si possa condividere, e ha mostrato una prestazione che obiettivamente fa sì che la titolarità sia più che meritata
27: in quell'occasione,
28: in quell'occasione. Di conseguenza chi è rimasto fuori ha poco di cui lamentarsi, cioè se Jimenez avesse fatto una partita disastrosa Dodò avrebbe avuto tutti i motivi, no, per sentirsi un po' amareggiato dell'esclusione. Fatto è però che quella che ha giocato al posto tuo ha giocato molto bene,
27: quindi punto, punto a capo.
28: E quindi insomma uno deve anche accettare quelle scelte dell'allenatore e il verdetto del campo che è giudice supremo, no?
27: Ma non sono, guarda, sono perfettamente d'accordo, ma tra l'altro ripeto, cioè a me questa cosa di Dodò mi sta un pochino facendo alterare, semplicemente perché io poi non so che tipo di scelta abbia fatto il club, se davvero come si vocifera sia stato un modo per proprio per far sì che chi è arrivato alla Fiorentina avesse un po' più di fiato sul collo, quindi Jimenez, João Mario non credo, non, mi sembra un ragazzo che non ha bisogno di stimoli ulteriori per rendere al massimo, oppure se è stato il fatto che le offerte che sono arrivate non sono state all'altezza, oppure altro discorso che lui non abbia accettato le offerte che sono arrivate, perché si vocifera anche che alcune delle offerte lui non gli piacessero nemmeno tanto. Bene, io credo che poi alla fine nel mercato dei tempi contemporanei succeda spesso quello che sta succedendo a Dodò. Poi noi ci possiamo arrabbiare perché pensiamo da ragionieri del club e quindi iniziamo a dire ma se la Fiorentina l'avesse venduto avrebbe incassato 8 per e poi non avrebbe preso. Questi sono discorsi però che per il tifoso in generale secondo me possono anche avere relativo senso. Quello che il tifoso si deve chiedere è: Dodò fino a gennaio, fino all'estate prossima, sarà un giocatore utilizzabile numero uno? E secondo di poi non dannoso per lo spogliatoio? Che quello che ci interessa è quello, cioè a me mi interessa solo quello. Dodò deve comportarsi da professionista, se poi andrà via a parametro zero lo saluteremo come fanno in tantissimi. Quanti giocatori vanno via a parametro zero alla fine di una stagione? Tantissimi. Quindi io me ne fo anche una ragione, però quello che non voglio sentirmi dire è la reprimenda della moglie che dice però siete voi lo fate passare per quello che non è. No, io non faccio passare nessuno. Allora, gioca male, quando si parla di rinnovo non vuole rinnovare, agli occhi di un tifoso per me è già escluso. Capisco che cosa si possa volere di diverso, cioè soprattutto perché gioca male, perché poi c'è un sacco di giocatori che vanno a parametro zero ma giocano tutta la stagione giocando da titolari senza fare niente.
28: Assolutamente.
27: Quindi se la Fiorentina si aspetta giustamente che questo giocatore torni ad essere un qualcosa di positivo, un bonus e non un malus per quanto riguarda lo spogliatoio, mi sembra una richiesta assolutamente lecita. Cosa ne pensate? 348-75-393 055-77-11171 se volete chiamare in diretta. Beh, detto questo, ripeto, stasera c'è una partita. C'è poca chiarezza, secondo me, da un punto di vista degli effettivi che scenderanno in campo. E quasi quasi io sono anche contento, perché a me, se l'allenatore riesce a coprire le proprie carte, significa che ha anche delle idee da spendere, che sta provando, sta cercando la quadra. Stasera è ovvio che mi aspetto un turnover un po' ragionato, no? Cioè, dare continuità a qualcuno, mettere dentro qualcuno che non ha giocato, poi ci sarà la partita con Napoli, poi ci saranno 3 settimane di sosta, quindi
28: poi si riposa.
27: No, non si riposeranno, perché credo gli farà un culo così, però sì, non c'è, sì, le partite, sì, sì, sì, almeno sì, che non tu sia nazionale, sì, però la Fiorentina nazionale che ci sarà. Dragusin, Dur, credo.
28: Sì.
27: Ulai.
28: Sì.
27: Poi non è che sono questi, forse Fagioli con l'Italia. Vediamo.
28: Potrebbe esserci, sì.
27: Non credo che gli attaccanti siano Pellegrino, no, di sicuro.
28: Non so cosa fa il Benin.
27: Farà Benin?
28: No, Benin, no.
27: Guinea-Bissau, come direbbe.
28: Benin non c'entra
27: nulla. Non lo so se viene convocato, Beto.
28: Qualche presenza ce l'ha, è nazionale, però insomma. Guinea.
27: Vabbè, comunque vedremo se c'ha qualche partita da fare anche lui. Comunque, te chi vorresti vedere oggi? Cioè, c'è uno che dici oggi voglio vedere questo.
28: Ah, io
27: so che vuoi vedere Christensen e lo vedrai.
28: No, assolutamente. Fra l'altro, ieri ho visto una cosa in una pagina di qualche tifoso geniale che ha fatto le intenzioni di voto dei giocatori della Fiorentina.
27: E Christensen cosa vota?
28: Vota campo largo, perché è devastato. Ho letto, no, era bellissimo. Ovviamente,
27: vabbè, divertente,
28: è tutto falso. No, non vota campo largo Christensen, anche perché non può votare in Italia.
27: Esatto.
28: Buon Olli Christensen.
27: Ci sarà un campo largo anche.
28: No, ma vota campo largo perché è in contrasto con la scelta anti-rave del governo. E quindi, pur di insomma mettere i bastoni tra le ruote dell'esecutivo, è contro, appunto, contro la Meloni. Lui vuole di nuovo i rave, quindi niente, vota contro. No, allora, bischerate a parte. Boh, io Christensen non l'avrei nemmeno citato nella mia riflessione. Sai chi voglio vedere?
27: Anzi, o rivedere.
28: Chi voglio rivedere? Voglio rivedere Gonçalves, con un minutaggio
27: un pochino più importante,
28: un po' più corposo, e io vorrei rivedere anche Beto.
27: E io credo che Beto verrai accontentato.
28: Ah sì, eh?
27: Sì, penso che giocherà lui.
28: Pensi che mi accontenteranno?
27: Sì,
28: quindi
27: credo di sì. Però non so
28: su Gonçalves. Che dici, no?
27: No, perché tutto dipende anche dalle condizioni atletiche. Cioè, io quello che ho capito su Gonçalves, questo ragazzo, torniamo al discorso di Dodò, passato un'estate un pochino, diciamo, dove se lo scatto devi fare a 100 magari l'ha fatta a 60, se la continuità della palestra devi fare a 110 l'ha fatta a 57, ecco. Un'estate in attesa di essere ceduto, perché poi anche lui sapeva questo, e alla fine sarebbe stato ceduto.
28: Il destino era quello.
27: Quindi sono curioso di capire effettivamente se potrà essere tra gli effettivi, perché comunque è un valore aggiunto fondamentalmente della Fiorentina, secondo me. Trovo che sia un giocatore molto interessante, mi auguro di vederlo il prima possibile, tanto però
28: sì, però a parte questo, te invece chi vuoi vedere?
27: Ah, Gonçalves anch'io sono d'accordo, cioè mi piacerebbe, perché comunque trovo che sia un ragazzo che mi interessa comprendere. Sì. Io sarei curioso di capire, forse non è questa la partita per capirlo, se contrariamente a Grosso Ulai Fagioli è un qualcosa che Vanoli immagina.
28: Con che formato?
27: Con quello, con Ulai alternarsi a Andur piuttosto che a Ta. Ragazzi, allora, Ulai non può non essere parte di questa Fiorentina. A Ta non può non essere parte di questa Fiorentina.
28: Se Fagioli ha giocato col
27: non è
28: col Venezia,
27: non può essere lasciato fuori da una Fiorentina di Vanoli, perché si è visto che è un connubio che funziona.
28: A proposito, su Attà, lasciami ringraziare Luca De Leonardo, ho fatto proprio una scelta giusta a metterlo in campo.
27: Sei stato forte, Luca. Anche volevo anche Colombo, cosa ha combinato? Ne ha combinato di tutti,
28: sì,
27: e di più,
28: fuori,
27: no?
28: Colombo. Sì,
27: però lui l'aveva dato come tra consigliato. Ha preso due.
28: Sì,
27: glielo diremo,
28: due.
27: Segniamocelo per venerdì.
28: No, mi è piaciuto proprio il consiglio. Dice: ma tra Barella e Attà chi faccio giocare? No, Attà più bonus.
27: Che ha fatto Barella? Ha fatto gol?
28: Ha fatto gol.
27: Va bene.
28: 10 e mezzo.
27: 10 e mezzo? Quanto ha fatto? Scusa, 7 e mezzo. Giocato una bella partita. L'ho visto 5 minuti.
28: Bonus.
27: Quando erano 2-2, mi sembrava l'Udinese stesse per capire.
28: C'hai quella gamba là,
27: Vabbè, le scelte le hai fatte te. Mi dispiace, sei stato un fantallenatore.
28: Non ti preoccupare.
27: Ah, sì, sì. Madonna, ma sei fortissimo quest'anno. Comunque, ecco, io sono curioso di questa cosa di Fagioli Ulai, perché io allora la mediana dell'altro giorno mi sembra una mediana che funziona.
28: È la mediana che abbiamo visto in corso d'opera o la mediana che abbiamo visto dal primo minuto a livello di atteggiamento tattico? Mm-hmm. Perché Vanoli col Venezia a un certo punto fa quello che non aveva mai fatto l'anno scorso sostanzialmente, ovvero cambia la disposizione della Fiorentina in corso d'opera e passa, ora non so se lo si può dire proprio con cristallizzandolo in un modulo, però passa a un centrocampo a due spostando un centrocampista un po' più avanti sostanzialmente, quindi un 4-2-3-1
27: che poi può essere 4-1-4-1, no, 4-1,
28: ci sono molte varianti.
27: Comunque,
28: però,
27: diciamo con tre centrocampisti che si muovono,
28: la possibilità di far giocare Ulai e Fagioli nei due per me davanti alla difesa e dietro il terzetto di trequartisti.
27: Allora, molto dipenderà contro quale centrocampo giocherai. Per esempio,
28: io ti faccio una domanda perché voglio capire.
27: No, ti dico contro il Napoli che gioca in un non so se Anghissà recupera perché non ho capito se sta bene, eccetera.
28: Beh,
27: però,
28: scusa,
27: no,
28: già.
27: Con un centrocampo magari che ha una certa fisicità, a protezione di Fagioli ci vuole giocatori che abbiano un po' di fisicità. Certo, Attan non ti porta, anche se è alto grosso, però non è un incontrista, è un giocatore di qualità.
28: Sì.
27: Ulai, pur essendo 1,70 m, è però un giocatore che ha la voglia di togliere dai piedi dell'avversario la palla, è un cagnaccio, no? In questo senso, oltre ad avere qualità nella ripartenza, nella gestione della palla, però è uno che ci va. Cioè, io

0: faccio un passo indietro, ho l'impressione che Grosso, come poi è accaduto nella vicenda che l'hanno portato all'esonero, più che per il campo, per quello che si sono detti con la dirigenza, non abbia apprezzato alcuni giocatori acquistati. Cioè, si parte da quel Ragazzotti detto in conferenza a margine della partita, si arriva a Mastantuono che lo mette, ma lo mette quasi forzato perché non sa come gestirlo, Ulahi e Fagioli che insieme non li fa giocare perché non li vede. Ho l'impressione che lui non gradisse una parte di questo mercato, che è una cosa anche assurda, perché
1: vabbè, mi sembra insomma sia quello che è anche emerso poi.
0: Sì, Paratici diciamo che per vie traverse dice che tutte le scelte sono state condivise. Io non lo so se sono state condivise, so che una grande differenza tra Vanoli e Grosso è che Vanoli ha apertamente dichiarato ancora prima di diventare allenatore della Fiorentina che è una squadra da sogno,
1: delle qualità, dei valori,
0: quindi io ora mi aspetto che piano piano questi valori riesca a farli venire fuori, perché Ulahi deve venire fuori per forza, perché è un giocatore che tutti siamo,
1: secondo me Ulahi è forte e quindi di conseguenza non ci dobbiamo preoccupare perché verrà fuori, perché io sono rimasto colpito sin dalle prime partite amichevoli dove l'abbiamo visto sgambettare, perché poi insomma abbiamo visto fare qualche minuto, non ha avuto tutta questa continuità anche lui nel corso del ritiro, anche per il momento in cui è arrivato, però sinceramente io appena l'ho visto ho pensato che questo giocatore è in possesso di qualità di cui la Fiorentina non si può privare. È un giocatore, secondo me, appunto, sta dimostrando, anche senza aver ancora dimostrato effettivamente, ma sta dimostrando di averci le qualità, magari in potenza, ancora non l'abbiamo viste,
0: non c'è
1: del
0: visto
1: tutto
0: nulla
1: svelate
0: ancora,
1: esatto.
0: Visto nulla ancora.
1: Però secondo me è forte, quindi quelli forti poi si affermano anche al netto delle difficoltà. Cioè la differenza tra quelli che trovano scuse e quelli che invece poi ce la fanno spesso è che quelli che ce la fanno sono forti, invece altro, quelli che trovano le scuse un po' meno.
0: Altro piccolo dubbio sempre per il centrocampo, sì, e sempre per il discorso chi vorresti vedere o no.
1: Ti piace
0: questo
1: gioco?
0: Ti piace? Io lo cavalco volentieri. Ma Fagioli è forse l'unico giocatore che effettivamente nelle caratteristiche non ha propriamente un sostituto, perché Ulahi, pur sì, qualcuno che ce l'ha venduto come un play, può giocare play ma non può giocare come Fagioli, quindi
1: c'è, cioè, un mio amico dice tocca la palla troppo spesso
0: Ulahi
1: per fare il play,
0: è che è piccolo anche ancora di esperienza secondo me, quindi gli garba guarda, i play devono entrare nel mood di saper gestire la palla, quindi secondo me la tiene tanto anche per quello, però vediamo. Quello che dico, stasera gioca Fagioli, quindi non si scappa da questo. Certo, anche su Fagioli non ci sa le coppe, quindi se gioca sempre e sta in forma bene, può giocare sempre. Ecco, io stasera sono curioso di vedere che centrocampo poi verrà schierato, perché è la parte che deve crescere di più. Cioè, la difesa deve crescere per non prendere gol, va bene, però il centrocampo è quello che ti dà tutta la linea guida per tutto il resto, deve fare più filtro, deve dare più manforte all'attacco, cioè deve essere un centrocampo completo, che non è stato nelle prime giornate. A Venezia, tanto vorrei dire un grande calma dopo Venezia, perché io appena finita la partita, che finalmente ci ha divertito, perché si è visto un'azione di tanti gol, una Fiorentina più brillante,
1: si è visto tre punti,
0: si è visto tre punti, anch'io mi diverto di più quando c'è tre punti, però ho visto subito ripartire quella macchina stravagante, no, del disequilibrio fiorentino, perché dopo il 4-2 si è ripartiti. Allora facciamo i calcoli, per la Champions ci vogliono,
1: beh, lo scudetto non è poi così
0: non
1: lontano,
0: non è poi così lontano
1: direzione terzo scudetto,
0: ecco, quindi cerchiamo di avere un po' di equilibrio. Stasera deve essere una riprova anche della continuità della squadra, che si sta un po' ricompattando, sta diventando squadra. Ieri l'ha detto anche Vanoli, questa squadra si deve comunque anche conoscere, per carità. Però ragazzi, da una parte,
1: l'ho detto anche nel fine settimana, chiedendolo un po' ai nostri ospiti, che valore ha il successo con il Venezia, non per togliere valore a una vittoria che è importante per un milione di motivi per la Fiorentina, l'esordio buono di Vanoli, ti sblocchi in campionato, fa tripletta Mastantuono, Pellegrino dà continuità alla sua striscia realizzativa e segna il secondo gol in due giornate, però hai vinto contro una squadra che dal primo match ufficiale di quest'anno ha preso sempre due o più gol, li ha presi col Modena, due gol in Coppa Italia, li ha presi certo anche col Milan, che è una squadra un po' più forte del Modena, però ne ha acchiappati tre dal Frosinone, dirai, è in buona compagnia, c'è un'altra squadra che ne ha presi tre dal Frosinone, ma non ci pensiamo a questo per il momento, ne ha presi quattro dalla Fiorentina, 11 gol subiti in campionato,
0: come noi,
1: come la Fiorentina, che quando la commentiamo, quando parliamo della Fiorentina

0: diciamo 11 gol presi non sono un dato positivo, non possono essere un dato positivo nemmeno per il Venezia, al netto del Venezia una neopromossa, sicuramente una ambizione diverse rispetto.
1: No, certo, però hai visto come è partito il Frosinone, per dire, il Lecce, sono squadre che sono partite un po' più brillanti, sono partite più brillanti, il Frosinone addirittura ha 7 punti, quindi è evidente che siano abbiano pensato un inizio di campionato per arrivare fisicamente brillanti e provare a fare
0: come la Cremonese l'anno scorso. No, assolutamente.
1: Ora io non auguro nulla a nessuno, perché a me chi retrocede me ne frega nulla, però nel senso mi sembra che abbiano iniziato diversamente. Il Venezia è una di quelle squadre che dice un attacco, hai visto che scambi, ottimo, Busi, hai visto come fa, e poi dopo però pigliano 11 gol e quindi tutto si risolve con questo discorso.
0: Effettivamente c'è qualche giocatore interessante nel Venezia, però poi dopo
1: non somma.
0: Vabbè,
1: non Moreno.
0: Quello forse lo sapevamo di già. Però, ad esempio, Busio a me è uno. Non è una novità.
1: Però sono 3-4 anni che è lì.
0: Non è una novità, assolutamente. Ma Busio è un giocatore che anche nella partita con la Fiorentina a me è piaciuto. Poi è chiaro che perdi 4-2. Le valutazioni dei singoli vanno verso il ribasso. Però qualche giocatore interessante ce l'ha anche il Venezia.
1: Allora, facciamo questo gioco che vi deve coinvolgere, svegliatevi bambini, perché capisco che si inizia a entrare nel momento un po' più lento dopo il mercato, dopo tutte le vicissitudini che abbiamo vissuto, ma noi vogliamo sentire la vostra voce, quindi anche tramite audio diteci quali sono i giocatori che magari, se non volete fare tutta la formazione è più facile che la scriviate, questo, e quindi se volete scriverlo scrivetelo, però negli audio se ci dite io vorrei vedere questo e questo, vorrei capire questo e questo, oppure Vanole mi piace perché, mandateci un audio perché è interessante, 348 75 393. Però noi invece la formazione la possiamo schierare, cioè noi che abbiamo il microfono davanti possiamo assolutamente schierare la nostra formazione, e quindi io ora mi prendo il mio PC e voglio sentire la formazione che il mister, perché poi tra l'altro lo sapete che dopo 30 anni di Football Manager ti danno la patente UEFA A di allenatore, quindi Fabio è ufficialmente un allenatore UEFA. Dimmi la formazione che tu schiereresti stasera in questa partita. Che allora, ieri ho sentito Luca Calamai che l'ha definita una partita trappola. Io ovviamente non ci ho riparlato da quando l'ha definita così durante Palla al Centro, glielo dirò oggi. Io delle partite trappola ne ho piene le balls, perché questa è una partita dove la Fiorentina, certo, ha tutto da perdere nei confronti di una squadra che viene a fare viene a giocare il derby, quindi davanti i tifosi vogliono fare lo sgambetto alla Fiorentina eccetera, però poi alla fine di una stagione, se il Pisa non passa ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, nessuno fa le carte ai giocatori né all'allenatore, quindi è chiaro che sia tutta verso la Fiorentina la pressione di dover passare questo turno, ma è una pressione sana, cioè la Fiorentina non può far finta di non avere la pressione di passare il turno contro una squadra di Serie B, quindi partiamo da questo presupposto. La partita trappola è un qualcosa che mi fastidisce in modo particolare. Detto della partita che non è trappola, è una partita da vincere, quindi qual è la squadra che schiereresti stasera? Sentiamo.
0: Vabbè, allora Christensen si è detto titolare, dai.
1: Vai.
0: Christensen.
1: Poi, a destra.
0: Non è la formazione che schiererei io, sto provando a pensare alla formazione.
1: No, io voglio la formazione che schiereresti te.
0: Ah, che schiererei
1: sì,
0: io?
1: Sì, certo, ti ho detto l'allenatore, ti ho fatto tutta la presentazione, UEFA, ha fatto il corso 30
0: anni Christensen
1: fa.
0: Io lo farei maggiore se fosse per me. Cioè, no,
1: allora diciamo, De Gea.
0: No, Christensen.
1: A destra.
0: A destra João Mário. Dai, diamogli spazio. João, diamogli spazio al ragazzo, se no si intristisce.
1: Poi?
0: Beh, Pongra.
1: Povero. Poi?
0: Vieri però, in questo caso...
1: Centrale.
0: Eh?
1: A sinistra?
0: E Valdepeñas.
1: Bene. Poi, a centrocampo?
0: Allora, secondo me si potrebbe provare una coppia Ulay Ndour.
1: Bene.
0: E secondo me lì ti copri anche abbastanza bene a livello di palloni da recuperare.
1: Fagioli...
0: Fagioli gli diciamo guarda Fagio, noi si deve vincere con il Napoli, però tu devi incartare la partita a Allegri, che ti considera il nuovo Modric.
1: Bene.
0: Quindi noi ti si preserva per fargli vedere a Allegri il nuovo Modric, anche perché lui ci ha avuto anche il vecchio Modric l'anno scorso, ma non è andata benissimo.
1: Vai. Poi esterno di destra.
0: Allora intanto ti dico che si gioca oltrequartista e gioca
1: a ta.
0: No, Gonçalves dietro le punte.
1: Bene, a destra.
0: A destra è un bel casino, amico mio, eh? Perché io non voglio far giocare Mastantuono.
1: Bene, e quindi c'ho Agnotto.
0: Non
1: mi sembra che ci sia.
0: Se non è zuppa,
1: è pan bagnato. Quindi Agnotto, Pedro. E quindi gire.
0: Per forza.
1: Vabbè.
0: Con Beto prima punta.
1: Con Beto prima punta.
0: Ti piace?
1: No. Beh. Però va bene.
0: Perché non ti piace Willy Gnonto?
1: No, Porino, figurati, anzi.
0: Te lo ricordi quello che gli facevano a Leeds?
1: Sì, lo so, non si può riproporre, ma insomma, era comunque una delle sue caratteristiche, evidentemente. Allora, la mia è Christensen.
0: Aspetta, vai.
1: Christensen in porta.
0: E qui siamo.
1: Poi,
0: qua.
1: Per me deve rigiocare Jimenez.
0: Ancora.
1: Poi, Pongravieri mi sta bene.
0: Ok.
1: Poi a destra, a sinistra gioca Valde e va bene.
0: E quindi,
1: perché...
0: difesa, diciamo, a parte Jimenez, sei della media.
1: Sì.
0: Cioè, te preferisci giocare Jimenez al posto,
1: sì,
0: di Joao Mario.
1: Sì. Se Olai sta bene, gioca Olai insieme a Fagioli.
0: Ah, quindi,
1: sempre 4-2-3-1. Mastantuono. Poi gioca l'ottimo Attà. Poi a sinistra ci metto Pedro. E poi Beto. Eccolo qui. Anzi, sì, vabbè, dai, Beto mi va bene. Questa è la mia. Quindi Christensen, Jimenez, Pongracic, Vieri, Valde, Ulai, Fagioli, Mastantuono, Attà, Pedro, Beto. Questo è quello che mi piacerebbe dire a me. Darei più un turno di riposo a Andur che...
0: Quindi te, scusami, gioieresti con Gonçalves a sinistra?
1: Sì.
0: Okay.
1: Perché è stato acquistato per fare quello, quindi
0: sì. No, ma ci mancherebbe altro.
1: Tra l'altro
0: può dare una mano
1: alternandosi con Attà, può andare a allargarsi verso l'esterno e lui può
0: rinforzare un po' il centrocampo.
1: Sì, ma poi io Mastantuono gli farei fare 50 minuti, dagli continuità, magari fa un altro gollettino al 50esimo cambio, cioè proprio schedulato, 55esimo, 10 minuti di ripresa e poi si cambia e si mette Gnonto. Non credo che giocherà, questo ho detto che è la mia, però io lo farei rigiocare, perché la continuità, un ragazzo del 2007, ragazzi, non mi dite, non riesce a recuperare atleticamente a due partite a 5 giorni di distanza, perché non esiste per quanto mi riguarda. Quindi Mastantuono per me deve giocare semplicemente perché in questo modo si dà più continuità e si cerca di fargli fare ancora gol. Su Pellegrino Beto, che è il dubbio che avevo in fondo, dico Beto perché per me deve giocare Pellegrino contro il Napoli.
0: Sì.
1: Quindi è per quello, perché trovo, a me Pellegrino piace più di Beto, partiamo da questo presupposto. Ah, una cosa non gliel'avevo ancora detta.
0: Beh,
1: fermi tutti,
0: dillo.
1: Sai che io mando dei messaggi ai giocatori perché ci ascoltano,
0: certo.
1: Ogni tanto cerco di mandargli in questo modo. Come si chiama Beto? Perché c'ha 47 nomi. Aspetta, ce l'ho,
0: allora,
1: qui.
0: Beto,
1: ce l'ho qui. Beto si chiama ora lo trovo.
0: Norberto Bercique Gomez Betuncal Viscardo, detto Beto.
1: Bene, quindi
0: Norberto Bercique Gomez.
1: Norberto Bercique Gomez Betuncal,
0: Viscardo,
1: detto Beto.
0: Viscardo
1: anche, Viscardo. Non Viscardi, è Viscardo.
0: Viscardo.
1: Allora, Betuncal.
0: Mister Betuncal.
1: Chiariamoci subito. A me garba tantissimo il fatto che uno provi il colpo ad effetto. Quindi. Rovesciate, le mezze rovesciate, gli scorpioni, tutte queste robe che sono sempre state esaltate, perché io, venendo dalla spiaggia, ho sempre goduto nel beach soccer di fare grandi biciclette, poi ho iniziato facendo karate, quindi mi è sempre piaciuto. Chi trova l'equilibrio per fare Ibrahimovic mi ha sempre fatto godere, perché c'ha queste, riesce tenendo una ferma una gamba a fare queste mezze rovesciate senza saltare, che sono una cosa straordinaria.
0: Sai,
1: bene. Esatto. Poi è Ibrahimovic, va bene. Ecco, Beto,
0: c'è anche quel discorso.
1: Beto, ti volevo dire che non sei Ibrahimovic.
0: Ma
1: non sei neanche di Natale.
0: Ma lo sa molto bene.
1: Non sei neanche Quagliarella. Quindi, siccome in due partite dove hai giocato un po' di più, ti ho visto provare due rovesciate, dove la palla è, mentre te calciavi, la palla era da un'altra parte. Ecco, allora partiamo da fare le cose semplici, perché noi abbiamo bisogno di attaccanti che fanno le cose semplici. E siccome ti ho dato una bastonatina, ti do la carotina al dottor Beto. Mi sei garbato molto, molto, molto quando, da attaccante che ha dimostrato in quel momento grande intelligenza, hai lasciato la palla a Mastantuono.
0: Sì, sono cose che secondo me comunque non dovranno risuccedere, cioè nel momento in cui saremo un po' più rodati nel vanorismo, io spero che queste incomprensioni, se vuoi, non si verifichino. Poi tutto bene perché è finita con il gol di Mastantuono, però lì la Fiorentina ha perso un po' un tempo, diciamocelo molto chiaramente, quel mia tua ha fatto perdere un tempo all'azione. Poi non ho capito, di solito gli attaccanti... Quelli,
1: ma vogliono la palla.
0: Eh sì, quelli, i bomber, le punte vanno dentro.
1: Ma lì è stato intelligente, lo sai, perché la palla era lenta.
0: Sì.
1: e lui non è un fulmine di guerra.
0: No,
1: e
0: però siccome Mastantuono poi poteva tirare di destra.
1: Sì, però Mastantuono stava arrivando, secondo me, con un metro di rincorsa. E quindi poteva guardare poi la porta a me. E poi avrà pensato, forse gioca meglio lui.
0: Mobilità al limite dell'area e capacità di tiro meglio al limite dell'area.
1: Quindi,
0: forse
1: però,
0: meglio,
1: diciamo, la bastonatina è: per favore, fai le cose semplici, perché le mezze rovesciate sono cose che fanno quelli bravi. Sulla questione di aver capito che il momento era giusto per darla per lasciarla a un compagno più capace,
0: bravo.
1: Però, ecco, Beto, come al Mastantuono gli ho dato un consiglio che lui. Ah, giustamente ascoltandomi,
0: certo, guarda.
1: La tripletta è anche merito mio,
0: certo,
1: perché io gli ho detto,
0: sì,
1: mi raccomando, stai in alto, prendi la palla dove determini, dalla tre quarti in su, e lui ha fatto 3 gol. Una volta non mi ha ascoltato nella partita e si è preso gol, una volta perché Mastantuono nel gol del 2 del Venezia perde palla sulla propria tre quarti, sull'out di destra. Te l'avevo detto e non dovevi tornare, Mastantuono. Devi tornare fino al centrocampo, poi basta. Come se ci fosse il filo spinato. Il filo spinato non ci devi stare, Teddy. Perché se perdi palla, ci esponi al contropiede dell'avversario, che sia il Venezia, il Napoli, il Pisa o chiunque. Quindi, mi raccomando, io do consigli che posso dare. Sono consigli da persona che ama il calcio, che non capisce nulla, ma se mi ascoltano magari fanno 3 gol tutte le domeniche.
0: Di calcio
1: e
0: di chi lo ama, ricordo.
1: Di calcio e di chi lo ama, certo. Una bella cacata anche quella. Se togliessero la pirateria, vero. Allora, tutte queste cose, calcio di chi lo ama, pirateria ammazza il calcio, però poi, vogliamo... Non si può? Non si può di nulla?
0: Sta anche qui vicino.
1: Chi? La pirateria?
0: No.
1: No, anche perché io chiamerei il signor Dazon. Il signor Dazon, gli direi: guarda, signor Dazon, c'è anche trapanato, con tutti questi rincari, perché si può più vedere una partita a meno di 70 euro al mese. Sembra di sentire il Costa, mi dice Michele stamani.
0: Il Costa ci va!
1: Io non
0: Costa
1: so.
0: Ci va!
1: Michele, guarda, il Costa ti può dire una cosa quando tornerà.
0: Che Costa
1: qui.
0: Ci va!
1: Costa ci va, questo di sicuro. Poi l'altra cosa è che Costa di calcio non ci capisce niente.
0: Però
1: ci va.
0: Il Costa ci va.
1: Ha chiamato apposta per dirlo. Guarda, è prontissimo, il Cherub,
0: il
1: grande Stefano Cherubini. Allora, ora inizia a sentire un po' di messaggi e a leggere anche i vostri, perché comunque ce ne sono tanti. E partiamo da uno così a campione, dai.
2: Venire da Pistoia.
1: Sì.
2: Dico quello che vorrei vedere io.
1: Bravo.
2: Cioè, vabbè, a parte che se importa, direi João Mario a destra, Valdepenas a sinistra, coppia di centrali vanno bene tutti. E direi decisamente Gonçalves davanti e con Pellegrino Beto un tempo per uno. Mi piacerebbe vedere almeno un tempo Fagioli e Wally giocare insieme e con due realtà a fianco, per cui vediamo, insomma, io sono fiducioso, mi fido molto di Vanoli, sempre fidato di Vanoli, anche prima che venisse Pioli.
1: Anche prima venisse Pioli? Cioè Vanoli addirittura prima che venisse Pioli? Forse Grosso intendeva l'amico da Pistoia. Oppure si fidava di Vanoli addirittura
0: già
1: tempi
0: prima,
1: lo Spartak
0: prima.
1: Mosca?
0: No, cioè, magari post-Torino.
1: Post-Torino. Ora speriamo che non si traduca il mi fido di Paratici, mi fido di Vanoli, perché ci si fida di tutti, però c'è anche uno spirito critico che deve venire fuori.
0: Ma poi io questa cosa di mi fido di... Cioè mi sembra l'atto di fede. Cioè io l'atto di fede lo posso fare nell'altissimo eventualmente. Ma in un essere umano io tutta questa fiducia... Cioè nella mia mamma c'ho grande fiducia, perché è la mia mamma. Anche nei miei babbo. Però...
1: Con asterisco dici?
0: Sì, no vabbè, vabbè... grande babbo, però si sa, i babbi a volte sono un po' più zuzzerelloni, come si suol dire. Io faccio parte della categoria, quindi lo posso dire.
1: Sei un
0: però, cioè,
1: rappresentante.
0: Io questa cosa, no, ma io ho fiducia di quello. Ma io, no, io no, io voglio vedere per credere. Io, San Tommaso, io voglio vedere cosa succede e poi eventualmente dirò mi fido, non mi fido, ho fiducia, non ho fiducia. Ora mi sembra un po' troppo presto, dai.
1: Per dare fiducia
0: così, incondizionata.
1: E
0: poi la fiducia incondizionata. Diciamo, è una cagata pazzesca.
1: Anche perché lo stessa cosa si può dire che vale per Paratici, nel senso che quest'estate c'era grande propensione a dare una fiducia smisurata nei confronti del direttore sportivo, che essendo umano e non essendo il Messia, come qualcuno aveva erroneamente aveva visto vestito di bianco, no? Un po' anche la versione Star Wars dei maestri Jedi, no? Che quindi sanno tutto, vedono nel futuro, hanno questa capacità di sfruttare la forza. Ecco, non è andata così. Tra l'altro, infatti, lui è stato il primo a dire che è umano, cioè tramite le proprie azioni ha sbugiardato una delle sue principali scelte. Quindi prima di dire ci fidiamo tout court di Vanoli o di Paratici, il campo è il giudice supremo, quello che ci tiene accesi fine settimana, speriamo anche qualche partita infrasettimanale con la Coppa Italia, perché ecco, la fiducia incondizionata uno la può avere nella propria madre, come diceva giustamente Fabio, spesso e volentieri anche nel proprio padre, perché comunque io per esempio l'ho sempre avuta per entrambi. Corretta, anch'io, magari corretta,
0: non mettere in dubbio
1: tiro,
0: la fiducia al mio padre, no, certo. Se poi magari si collega ci rimane male,
1: infatti non si collegherà, ma
0: no,
1: va
0: non
1: bene
0: credo. Anche perché lui guarda il calcio
1: proprio. Vabbè, e vedi, ognuno c'è la sua cosa. Comunque, io la questione della fiducia è così. Neri dice: vedi, ci spiega il perché di Pioli. Avrei voluto Vanoli quando si prese Pioli, solo per Aquilani avrei rinunciato a lui. E mi fido perché so che farà il meglio come ha sempre fatto.
0: Quindi,
1: postorino.
0: Beh, se era parlato di Vanoli anche all'epoca,
1: no, ma cioè, almeno l'ha spiegato Neri, ha fatto bene, perché comunque poteva essere un misunderstanding sui nomi, no? Succede qualche volta di sbagliare nome.
0: Sbagliato. Tutto sabato sono stato a dire Grosso, invece pensavo a Vanoli, dicevo Grosso, un casino, trasmissione.
1: Strano, non ti capita mai.
0: Però a me di solito mi capita l'errore Falbo, te lo ricordi? Il mio errore era Falbo, grande terzino del mio Frosinone, che ogni tanto confondevo con Balbo, terzino della Fiorentina.
1: Intanto proprio la Fiorentina ci fa sapere, pensate come siamo messi, ci fa sapere che domani verranno presentati Gnonto e Gonsalves a Viola Park. Tra l'altro sarà divertente perché Gnonto parla italiano, Gonsalves no, e quindi sarà tutto un traduzione. Non si poteva sfruttare la sosta per fare questa scelta. No, bisognava, vabbè, ok. Va bene, in vista del Napoli, tutte le presentazioni web. Allora, John dice: Pietro, d'accordissimo con te su Beto. L'ho pensato anch'io venerdì, ma sta tornando dopo 10 minuti, ti ho pensato e ho detto a quest'ora era già ad un paio di scappellotti. Bene, perché effettivamente rientrava. Va bene. Poi ci dice anche che secondo lui si giocherà 4-2-3-1, Christensen, João Mario, Pongracic, Vieri, Valdepenas, Ulai, Fagioli, Mediani, Brescianini centrocampista di inserimento e non trequartista, Gnonto e Pota ai lati. Davanti oggi partirei con Pellegrino perché penso che Beto sia più ideale per il Napoli, o l'argentino pronto a subentrare. Per me comunque è Pellegrino il titolare, l'avevo già detto. Pisa e il resto, bene, lo sappiamo.
0: Quindi lui giocherebbe col centrocampo a 3 di fatto.
1: Sì, poi ha detto 4-2-3-1, però poi ha detto Brescianini, centrocampista di inserimento e non trequartista, quindi non è proprio un 4-2-3-1, è un 4-3-3 fondamentalmente.
0: Anche
1: si sa. Come discutere del sesso degli angeli, ieri. Salutiamo il grande Alessandro Dattirli che ci saluta. Poi io di quelli che dicono il calcio non mi interessa, non mi fido, lo disse anche la mia ex per fare colpo. Questo appunto è Davide.
0: E com'è andata poi?
1: Ex, quindi tanto bene non è andata. Poi per fare colpo gli ha detto che non ti piace il calcio. Che colpo è?
0: Ha detto che
1: io di quelli che dicono il calcio non mi interessa non mi fido. Io dissi questo anche alla mia ex per fare colpo. Quindi lui alla sua ex ha detto: oh, a me il calcio.
0: No, io avevo capito invece che lui aveva detto: io di quelli che dicono il calcio non
1: ha detto
0: non
1: questo,
0: mi fido.
1: Ma che gliene frega alla sua ex di questa valutazione?
0: Hanno incontrato un amico comune, hanno parlato un po'. Oh, ma te la guardi la partita questa fine settimana? No, non mi piace il calcio. E poi loro incamminandosi, lasciando questo simpatico amico, parlottavano e lui si è sentito di fare questa confidenza alla sua fidanzata, dicendogli: oh, io sì, ma lei poi era fidanzata. Prima si doveva stare insieme, poi diventa
1: per diventare ex, devi stare insieme. Certo.
0: E gli ha detto: oh, a me questo comunque sono i garbi calcio, io non mi fido. Comunque un po' come quella storia di Oscar Wilde.
1: Il problema è che questa
0: non mi fido
1: questa cosa
0: beve sull'acqua.
1: Noi non
0: era
1: possiamo
0: Oscar Wilde.
1: Non mi trovare impreparato, cioè mi trovo impreparato, ma il problema è
0: però
1: che noi questa non si dà sempre d'accordo, sempre quasi bello il gol preso da Martinez, complimenti. Detto l'ho visto ora, detto questo, no, volevo dire che purtroppo noi non possiamo fare la riprova di questa valutazione del nostro amico che ha provato a convincere la ex a stare insieme spacciandosi per uno che non ama il calcio, perché immagino se io ora faccio un appello alle tutte le ragazze che ci seguono e dico: ma voi, se la prima uscita con un ragazzo o una ragazza gli dite così e quelle vi rispondono no, a me il calcio non mi interessa, essendo tutte tifose fiorentine e ascoltando Firenze Viola, immagino che mi dicano: ma che vado a fare una girata. Però possiamo farla questa riprova, se c'è qualcuno, come rispondereste voi ragazze a un ragazzo o una ragazza che vi propone una cosa del genere? Divertente. A te come se esci con una ragazza e quella dice: a me il calcio
0: com'è,
1: è abbastanza normale.
0: No, descrivi un attimo la ragazza.
1: No, anche perché io per esempio sono assolutamente protagonista, è 20 anni che sto con una donna e del calcio, cioè quando va allo stadio si gira di spalle.
0: La Carlotta è proprio anti-sport, io penso.
1: Tutti gli sport. Sì, in effetti anche quando l'ho cominciato a vedere la pallavolo,
0: no,
1: non è
0: no,
1: che fosse
0: niente,
1: molto interessante.
0: Niente, te lo posso dire, cioè anzi lo
1: niente
0: fa.
1: Niente o gnonto?
0: Gnonto, però occhio un gnonto perché si sa.
1: E lo cantano anche.
0: Però gli sto facendo imparare tutti i nomi e i cognomi, ovviamente, dei piloti di Formula 1 divisi per team.
1: Cioè, e come mai questa malattia?
0: Perché ho pensato, essendo lei britannica, forse il mondo dei motori gli viene un po' meglio, no? Perché
1: ah, sì?
0: Sai, la Formula 1 è roba loro, comunque, molto inglese, a parte la Ferrari, ma poi i team sono quasi tutti inglesi.
1: Io, per esempio, non imparerei mai.
0: Ma no, guarda,
1: non
0: è facile,
1: me l'hai mai fregato
0: ma
1: niente.
0: È facile.
1: Io so solo Leclerc e Hamilton.
0: Che corre per la Ferrari.
1: E
0: sì.
1: Kimi Antonelli, ma non so per chi corre.
0: Ma come sai per chi corre?
1: Non so per chi corre.
0: Ma
1: non
0: davvero
1: la seguo,
0: non sai
1: la Formula
0: il team
1: 1.
0: Di Kimi
1: no,
0: Antonelli?
1: So, Mercedes?
0: Bravo.
1: Anche perché se non zuppa. No, lo so. Rosberg.
0: Rosberg ha smesso dopo aver vinto il mondiale.
1: Raikkonen.
0: Smesso anche lui. Però forte Kimi.
1: Aspetta, perché Kimi e Kimi sarebbe stato bello. Aspetta.
0: Tra l'altro si chiama Kimi, ma non per.
1: Barrichello.
0: Ciao Rubens!
1: Ah, non c'è nemmeno. E io questi conosco, ragazzi. È l'unico momento in cui ho seguito un pochino. Non ho seguito, perché io quando accendevano la televisione e mi dicevano: ma oh, c'è il Gran Premio! Bellissimo! Vai, vai, si parte! Si partiva! E mi svegliavo: dire... oh, si è vinto, si è perso!
0: Perché l'Argentina è in subbuglio, in estasi, non solo per la tripletta di Mastantuono,
1: sì,
0: più giovane argentino a segnare una tripletta
1: in una
0: in
1: squadra
0: Europa.
1: Di Giuseppe Commisso, come è scritto la Fiorentina, perché c'era da scrivere sponsor by
0: Giuseppe Commisso.
1: Giuseppe Commisso.
0: Ma c'è anche il grande Colapinto, che è pilota argentino, e insomma sta.
1: Ma è parente
0: accendendo.
1: Di Colasanto, il nostro amico? Non credo.
0: Può darsi,
1: no,
0: può darsi.
1: Colapinto e Colasanto, vabbè. Più
0: sai,
1: o meno.
0: A volte fai il passaggio dell'oceano, poi si cambiano cognomi.
1: Sì, sì. Comunque io non ne capisco niente. Come se tu mi dicessi del MotoGP, non conosco più nessuno. A parte Mark Marquez, che continua a correre da 20 anni, va bene.
0: Mentre gli altri piangono.
1: Gli altri piangono. Che fiducia vuoi dare in uno che come sostituto di Ken ha detto avrebbe preso uno uguale o più forte, poi è arrivato Beto, ce lo siamo già scordati perché le zone di grosso ci ha cancellato la memoria? Questo è Simone. Max da Campi, che bello vedere perdere la Chrysler in Formula 1. Io non so questo perché ha perso, quando mai ha vinto la Chrysler in Formula 1? Vinto qualcosa?
0: Ma non so nemmeno se ha mai
1: brutte.
0: Partecipato la Chrysler, sinceramente.
1: Esatto.
0: C'è la Cadillac quest'anno.
1: Cadillac?
0: Che è la nuova.
1: Bella, ma c'hanno la coda lunga.
0: È entrata. Cadillac e dinosauri. È entrata quest'anno, ma.
1: Giri di
0: pista. Sono messi male. Proprio messi male.
1: Proprio
0: sì,
1: dopo.
0: Sì, prendono 3 o 4 giri di pista. 3 a Gran
1: Premio. 4 giri di pista.
0: Vanno proprio piano.
1: Vabbè, ma per loro sono per fare
0: molleggiate.
1: Poi quando faranno il Gran Premio a Cuba, magari saranno grandi protagonisti.
0: Bello sarebbe il Gran Premio a Cuba.
1: Il Gran Premio a Cuba con la Cadillac. Sì, purtroppo ora a Cuba non c'è nemmeno la luce, quindi è difficile anche immaginarselo un Gran Premio. Va bene, cioè non va bene, ma va bene. Poi. Dido dice stasera gioca Dodò.
0: Dido Dodò.
1: Però ricordatevi, io mi fido di Paratici a prescindere. Se grosso l'ha scelto Paratici, allora le bono di sicuro. È un mantra che ci avete propinato voi per tutta l'estate. Ora, proprio noi nel come si dice, puntiglioso in questo modo, magari no. Certo è che fidarsi delle scelte dei professionisti è come prima dicevo di Favasuli. Poi però quando sbagliano, il professionista secondo me bravo è quello che intanto interviene immediatamente e soprattutto capisce per il bene della squadra che deve andare oltre le proprie convinzioni.
0: Sì, guarda, ma questo discorso io lo posso anche capire perché effettivamente... siamo rimasti tutti un po' perplessi di fronte a Beto come più forte o uguale di, però anche qua non è che è fiducia a priori, però allo stesso tempo bisogna valutare anche un po' tutto il quadro generale. Bisogna valutare il quadro generale, valutare Beto all'interno di una campagna acquisti più ampia. E poi secondo me bisogna stare attenti, perché si fa sempre questo giudizio assoluto sulla Fiorentina, no? La qualità degli attaccanti o dei giocatori in generale che prende la Fiorentina, noi la valutiamo in senso assoluto, nel mondo del calcio in senso assoluto. Invece va anche parametrato a quella che è la Fiorentina, a quello che è stata la Fiorentina fino alla 38esima dell'anno scorso, non ce lo dimentichiamo. Quindi in senso assoluto Beto non è l'attaccante più forte del mondo, e forse non è nemmeno l'attaccante che ci aspettavamo, e forse non è nemmeno pari a livello di Ken. Però bisogna, secondo me, guardare in senso relativo anche a quella che era la forza della Fiorentina in quel momento, il tipo di attaccante che è arrivato, e non fermarsi nemmeno, secondo me, ai freddi numeri, no? Beto è arrivato sicuramente portandosi dietro che cosa? Dei dati che dicono, e lui in doppia cifra in Serie A c'è sempre andato, sempre, bene o male. Viene da un campionato in cui tendenzialmente si fa più forte, quindi si porta dietro anche, se vuoi, un po' di quella brillantezza di Premier. In senso assoluto è più forte di Ken? No. È un attaccante però che non può giocare nella Fiorentina, che non ha diritto di cittadinanza e che fa sì che io perda la mia fiducia totalmente nel direttore sportivo? No, nemmeno. Altrettanto.
1: Tra l'altro,
0: scusa, mi sono un po' intrecciato.
1: No, ma è stato comprensibile. Bisogna anche dire che per ora
0: comprensibile. Cioè, bisogna dire, non renderlo comprensibile, ma non ci sei riuscito. Scusa.
1: In stagione sì. Pellegrino Ken 2-1. Sì, per ora.
0: Vabbè, sì.
1: Per ora. Oh. Sì. A oggi, fermi, a oggi, punto. No, oggi
0: non, nulla da dire,
1: non c'è altro da dire, questa è cronaca.
0: Però le pecore
1: fanno bene.
0: No, si contano i cancelli.
1: Ah no, scusami, io pensavo fanno bene. Allora vi do un dato: Beto dal 2020 ha fatto un gol in più di Ken, leggetela come meglio volete, anche perché forse è più c'ha 2 anni di più Beto, magari un po' di maturità in più in questi anni dal 2020 in poi. Poi
0: sì, poi Beto non ci ha mai avuto addosso l'etichetta del fenomeno.
1: No, questo non c'è dubbio. Vedremo, risponde Luciano al Simone di prima. Caro Simone, a fine campionato chi sarà stato più utile, gol e assist tra Beto e Ken? Questa è la convinzione di Luciano. Pietro e Fabio, buongiorno, vorrei avere un vostro giudizio su Pellegrino. A me sembra un bel attaccante vecchi tempi.
0: Dai, parlane prima di te, che hai detto che ti piace di più, che è il tuo titolare.
1: No, allora, per me Pellegrino l'altro giorno, anche lì, non ci facciamo prendere dall'entusiasmo per il gol che ha fatto, che è stato un bel gol. La parte più bella di quel gol non è la cavalcata, perché era rincorso da un cavallo zoppo, perché Moreno poi dopo 3 minuti è uscito, evidentemente aveva crampi, non lo so, ma insomma non stava bene, ma è stato ottimo la fase conclusiva, perché gli attaccanti forti sono quelli che quando si trovano a tu per tu col portiere fanno gol. Perché si è visto per esempio che in questo difetta Angie, che a tu per tu non è freddissimo, no. Ha difettato Jimenez, che però non fa l'attaccante di mestiere. Cioè Pellegrino, dopo aver fatto comunque in progressione 45-50 metri di campo, ha fatto un bel gol, calciando perfettamente. Quindi io sono dell'idea che Pellegrino abbia delle caratteristiche. Questa cosa dell'attaccante vecchio stampo io non so che cosa significa. Mi sembra un attaccante che sa fare le cose che deve fare un 9, cioè sa proteggere palla, sa colpire di testa, sa calciare a tu per tu col portiere, dai. È un giocatore che sa fare gol, quindi mi piace, non so dove potrà andare. Credo però che sarà più prolifico in una squadra che propone gioco rispetto a quanto già non lo sia stato l'anno scorso in un Parma dove il gioco non veniva proposto. E infatti i primi 2 gol che ha fatto, uno è un infortunio del portiere, l'altro l'abbiamo detto l'altro giorno, però ha fatto 2 gol di piede, non sì, ha fatto gol di testa,
0: vero.
1: Perché la Fiorentina secondo me difficilmente lo metterà in condizione, se non nei cross dei corner o delle punizioni, di poter colpire di testa. Se riesce a fare gol in un'altra versione, quindi di piede, vuol dire un attaccante che sa fare gol in tanti modi, e io sono dell'idea che possa fare bene. Perché ridi?
0: Non me lo immaginavo senza braccia, con le gambe unite, che può solo colpire di testa. Cioè no, può fare anche altro. L'abbiamo appreso, può anche fare anche altro.
1: Anche perché qui poi Romo le prime 2 o 3 partite che ha fatto gli tirava questi candeloni davanti, lui provava a sfondarla dietro, non c'era mai nessuno gli torresse dietro.
0: Sì, questa volta aveva fatto molto.
1: No, guarda, mi fa incazzare come le iere. Ma scusa, ma se al portiere l'allenatore gli dice fiondala con un candelone sull'attaccante, ma C'è bisogno di un allenatore di Serie A per spiegare all'attaccante che gioca insieme a lui che deve andare
0: sì,
1: dietro e non davanti?
0: Non banalizziamo.
1: Non è banalizzare, no, è gioco del calcio. Ma è gioco del calcio, ma uno va dietro, non va davanti. Ma perché gli devi passare
0: comunque
1: davanti?
0: Comunque ti dico una cosa, se NGE su quei palloni ci andrà nel corso della stagione... Si potrebbe togliere anche delle gran belle soddisfazioni, perché viaggia veramente fortissimo. Viaggia veramente fortissimo. Secondo me ce ne avrà tante d'occasioni in cui poi dopo può presentarsi a tu per tu col portiere sulla spizzata dell'attaccante.
1: Tra l'altro grande...
0: Deve diventare più freddo.
1: Tra l'altro grande rilancio di De Gea in quell'occasione.
0: Sì,
1: di...
0: primo da... Vabbè, il primo da secoli. No, si può dire...
1: Ken ci ha segnato con un rilancio di...
0: Sì, Ken non mi risulta giocare più nella fretta.
1: Ma se ha giocatori che fanno quel taglio, lui magari gliela serve. Mi sembra più vispo di tanti altri portieri. Anche di
0: Martinez, trova il feeling con il feeling realizzativo. Se trova il feeling realizzativo, trova sì. questa cosa che non è facile da trovare, perché tu mi insegni
1: il feeling col gol.
0: Ce l'hai.
1: Guarda, ci sono anche delle stagioni dove ce l'hai di più e altre di meno. Lui per ora non ha scoperto.
0: Quello che ti dico è se lui trova questa cosa, diventa un giocatore assolutamente devastante.
1: Guarda, io sono sicuro di una cosa che farà incazzare qualcuno. Lo sapete, io Ken per me era un giocatore veramente molto forte e se si diceva si può tenere l'avrei anche tenuto, perché per me era forte, è forte, però come è evoluto nonostante il ritardo, e qui la critica ci sta, cioè un attacco che è stato rivoluzionato l'ultimo giorno di mercato è un attacco rivoluzionato al ritardo, questo si deve dire e partire da qui, ma il fatto che la Fiorentina abbia quei sei giocatori così diversi tra loro è un qualcosa che a me fa godere, perché nell'epoca dei cinque cambi avere così tanti diversità da poter dire io ho due partite in una sempre a livello offensivo, la Fiorentina ha due partite in una sempre, perché schiera Gie Pellegrino Gnonto è una partita, schiera Gonsalves Beto Mastantuono è un'altra partita ancora, certo ci saranno chi sarà più titolare di altri, Mastantuono credo che difficilmente non verrà schierato nelle partite che contano da titolare, però sugli altri si gira tanto e al sessantesimo ti puoi anche permettere di cambiare radicalmente quella che è la tua proposta di gioco offensiva. Per me è un valore aggiunto che non, secondo me è poco percepito. Si fa questo giochino che diceva prima, abbiamo cambiato Ken per Beto, non ve lo ricordate? Se uno la prende così è chiaro che Ken per noi, almeno per me, è più forte di Beto oggi, ma se io penso dato via Ken e Gudmundsson, l'ho lasciato partire Harrison, non ho rinnovato, mantenuto in rosa Solomon e nel frattempo sono arrivati giocatori, tra tutti e sei non ce n'è uno che ha caratteristiche simili all'altro, per me è un grandissimo valore aggiunto, grandissimo valore aggiunto. Si potrà fare tanti gol con questo attacco, questo è il mio pensiero, poi lo rimetto alla vostra metà campo, 3-4-8-7-5-1-3-9-3-3, nella tua metà campo cosa dicono?
0: Gli sto mandando un messaggio.
1: Che palle, però non riesco mai a tirarti dentro da discorsi. Vabbè, posso andare avanti allora? Ma mi stavi mandando un messaggio a me?
0: No.
1: Ok. Forse non abbiamo centrali da 20 gol, ma sicuramente abbiamo esterni che tra tutti possono farne 40. Questo è il vichingo empolese. Duccio dice: la mia ragazza, non propriamente appassionata di calcio, diffida degli uomini a cui non piace il calcio, a cui piacciono moto e macchine. Vabbè, ti piace il calcio? Poi che sorridi, non sei rappresentante di questa categoria. Ti piace il calcio e anche macchine e motori in generale.
0: E anche le ragazze, pensavo.
1: No, questo
0: c'è il calcio e anche le ragazze.
1: I tuoi gusti non mi interessano. Puoi avere i gusti che vuoi.
0: Ma questa è la cosa più bella, è questa. Questa è libertà, eh?
1: Ma ci mancherebbe altro, una libertà di fare i cavoli suoi lontano da sguardo indiscreto.
0: Cioè, in realtà, se te c'hai una ragazza a cui non piace lo sport, come capita a me, e sei un appassionato di sport come sono io,
1: è tosta.
0: È un casino.
1: Come si fa? Dove la mandi? Vabbè, dove va? Che
0: io
1: tempi
0: io
1: si
0: dico
1: prende?
0: Sempre, ma fissare cosa con le amiche nel fine settimana? Perché
1: no.
0: C'è Madrid. C'è Madrid, amore. C'è Madrid. C'è gli europei di pallavolo. C'è la Fiorentina.
1: E lei?
0: Non c'è il verso. Guarda, io il mercoledì e il giovedì che voglio vedere le coppe, è una guerra tutte le volte. Tutte le volte una guerra. Infatti io spero ora...
1: C'hai due televisioni in casa?
0: No.
1: Ciccio. Ciccio. Inizia, parti dalla prima, dalle basi.
0: Comunque
1: scusa.
0: C'ho il computer, potrei guardarlo lì.
1: Sì, lo fa guardare a Leo anche se però non è un tablet.
0: Non cioè. È bello poi dopo dividere la famiglia nel momento di sacralità, dello stare insieme.
1: Però perdonami, ma se te vuoi vedere lo sport e Nella lo guarda, quindi. Allora, uno dei due deve
0: lo
1: fare
0: sai,
1: festa.
0: Quello che faccio.
1: Si sta in piedi fino a che lei è in piedi e poi
0: guarda. Poi quando lei va a letto mi riguardo tutto in replica.
1: Si può dire palle?
0: Se tu c'hai spoiler, obiettivamente è anche un po' noioso, perché poi se sai il risultato finale.
1: Che lo guarda, cioè che lo guarda a fare no. Perché,
0: invece va vista. Soprattutto la partita della Fiorentina va vista.
1: Luciano ci spiega che Grossolo ha scelto Paratici perché quelli che aveva contattato prima non potevano, non avevano accettato nel frattempo, non aveva rinnovato Vanoli e Grosso pensava potesse essere il meno peggio, non poteva pensare potesse fallire così clamorosamente.
0: Poi è quando si va a votare, si vota un po' il meno peggio.
1: Questo dipende, ognuno ha le sue convinzioni, c'è anche quelli che votano convintamente. Si va dopo la pausa? Benissimo. Allora, sono le 11 in punto, fa tutto Stefanino, ha già deciso tutto lui. Beh. È il momento di andare in pausa, tra poco ci saranno delle telefonate perché avete telefonato proprio sul gong, ci saranno ospiti chiaramente che ci accompagneranno in questa seconda parte, ma soprattutto tutte le vostre voci, i vostri messaggi per infamare me e applaudire Fabio.

0: Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa, Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO intanto non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
8: Alle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti li hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa.
9: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il piano dell'amministrazione Donald Trump per modificare le procedure relative all'invio delle schede elettorali per posta in vista delle elezioni di metà mandato di novembre 2026, una decisione che rappresenta una significativa battuta d'arresto per il presidente e per il suo tentativo di intervenire sulle regole del voto per corrispondenza.
8: L'Aula del Senato ha completato ieri l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti.
9: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
8: Il calcio, dopo la pirotecnica vittoria, anche questa è rimonta sull'Udinese. L'allenatore dell'Inter ha risposto a una domanda sul portiere Josep Martinez. E Stanchivu dunque dice: vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane dei titoli sui problemi dei nostri portieri. Ci tengo a difendere Pepo perché per me non è mai stato un problema. Al suo valore lo farà vedere. Gentilmente ripeto il titolo: Pepo non è un problema e non sarà mai un problema.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola. Eccoci qua, torniamo in diretta, seconda ora insieme. Chi si compra? Radio Firenze Viola con Fabio Ferri, Pietro Lazzarini. Oggi dovete infamare me e applaudire Fabio, se no sempre il contrario, poverino, alla fine se la prende. Senti. Strano che Stefano non fosse pronto per fargli un applauso d'amblè, però vabbè.
12: No!
13: Ha sbagliato bottone.
12: Costa ci va.
6: Ora c'è sempre il Costa nel mezzo.
13: A me piace impazzire quando il Costa dice Costa ci va.
6: E beh, è una cosa che
13: il suo trademark.
6: Trovo proprio lì, non sbaglia mai.
13: Perché ci va?
6: No, quando dice la frase non sbaglia mai. Tutto il resto. Vabbè, lo sa, ci sta ascoltando, quindi non è che glielo dico.
13: Grande Costa, ti difendo io, non ti preoccupare.
6: Sì, va bene. Massimo, buongiorno.
14: Ragazzi, buongiorno. A proposito di quelli che non sono interessati del calcio, tra me e voi ci sono tre generazioni più o meno, perché insomma io sono del 59. Se c'è una
13: quindi
14: cosa,
13: una e mezzo.
6: Beh, potrebbe essere il nostro babbo.
14: Ci saranno più di 20 anni.
6: No, puoi essere nostro padre. Mio babbo è del 57, quindi va bene più o meno.
14: Vabbè. Io i miei compagni di classe delle elementari e delle medie, sì, non ricordo qualcuno che non guardasse il calcio.
6: È vero.
14: Perché era inevitabile all'epoca, non solo, ma quando ci troviamo con amici coetanei, diciamo, ti ricordi Bares? Certo, milanista. Ti ricordi Sentieri? Certo, interista. La cosa che tu sai anche oggi del tuo compagno di classe elementare è perché squadra ti fava. Non ti ricordi che faccia ha, non ti ricordi dove abita, non ti ricordi chi sia, ma ti ricordi la squadra per cui faceva il tifo. Perché poi qui, purtroppo è così, dove non c'è una squadra dominante, come a Firenze, ma anche come a Vicenza o a Verona, tutti tifavano per le strisciate. Io ero popolare perché tifavo per la Fiorentina ed era bellissimo.
6: Eri popolare addirittura?
14: Sì, se quello lì, quello tifava la Fiorentina. Eravamo in 10 in tutta Mestre, più o meno.
6: E che comunque 10 in tutta Mestre.
13: Vabbè, lascia fare.
6: Era sempre un buon numero, una buona percentuale.
14: Poi invece col passare del tempo, effettivamente le generazioni il calcio lo vivono in maniera molto più distaccata, più morbida, meno... non so come dire,
13: non è più una ragione di vita degli italiani il calcio,
14: sì, dei ragazzi in particolare, devo dire la verità, e di questa cosa mi pare che le società di calcio e chi governa il calcio non tenga tanto conto, francamente mi sembra che non abbiano ben capito come
6: funziona questo giochino. Lo sappiamo,
14: la mappa del tipo,
6: è vero
14: perché se non ci vanno i ragazzi poi non ci andrà nessuno,
6: non c'è dubbio, infatti si fa una fatica a portarceli e spiegargli che è bello avere una tradizione culturale, sportiva, eccetera, rispetto al passato, che non ha idea, anche perché queste generazioni si annoiano dopo 10 minuti. Cioè, qual è il problema grosso dello sport? È che dopo 10 minuti le generazioni che stanno e arrivano adesso si annoiano, lo sport deve durare 10 minuti, e che palle, cioè,
14: sì,
6: non ci
14: noi
6: piace.
14: Partivamo da Mestre alle medie e i primi anni del liceo, andavamo a Vicenza a vedere il calcio. Andavamo a vedere Vicenza Inter, Vicenza Juventus, Vicenza Milan, anche se non tifavi per quelle squadre, andavi con degli amici che tifavano l'Inter a vedere Vicenza Inter, o con degli amici milanisti a vedere Vicenza Inter. Se volevi vedere il calcio andavi lì. Certo, noi a Mestre andavamo a vedere la Mestrina che faceva la Serie D o la Serie C, però ti rendevi conto che non era la stessa cosa, ovviamente. Per cui il calcio era qui, era Vicenza e Verona. Ed era già una cosa che fosse abbastanza vicino, diciamo, per andare a vedere.
6: Sì, sì, c'è chi invece magari per vedere una partita ci voleva 1000 chilometri per vedere una partita di Serie A.
14: Io dico sempre che chi vive a Firenze o a Bologna, cioè dove c'è una squadra dominante che ci mette 10 minuti ad andare allo stadio, è stato fortunato, ecco, perché era diverso viverlo in un altro posto.
6: Bene, caro Massimo, ciao.
13: Ciao, un abbraccio.
6: In effetti io, sai, avendo la fortuna di avere una classe dove ti tifavano Fiorentina il 90% dei compagni, non era difficile capire cosa si tifava. C'era mi ricordo, lo saluto, un grande Gian Maria, che è diventato tra l'altro PM, quindi grande compagno di classe delle medie e delle elementari, che tifava Napoli.
13: PM è diventato.
6: Sì. Quindi?
13: La tua carriera?
6: No, grandissimo, bravissimo.
13: Era l'unico che studiava, probabilmente.
6: È l'unico che studiava, infatti.
13: E cosa
6: Napoli, no, però no. Aveva genitori napoletani.
13: Vabbè, ci sta.
6: Vabbè, mamma napoletana, che dovevate fare? Sono d'accordo.
13: Io c'avevo un amico.
6: Si perculava, perché ai tempi, ti puoi immaginare, negli anni 90 in Napoli
13: non faceva così bene.
6: Però lui manteneva alta questa fede in modo, infatti io ho sempre stimato molto. Ora è più facile di fare Napoli anche di fare Fiorentina, purtroppo per i risultati ottenuti, ma ai tempi tenere duro in una classe di tutti i fiorentini non era facile.
13: C'ho un amico del Parma,
6: vedi? In classe?
13: No, era un amico un anno più grande, però insomma un amico in con cui giocava a calcio. Classe tifavano e tifavano le solite squadre, dai, le solite squadre.
6: Dai, in Mugello non tifavano tutti Fiorentina?
13: No, tanti tifavano anche per la Fiorentina. Poi io
6: tutti, ti ricordo tutti le scuole superiori,
13: io l'ho fatta a Firenze. Io ho studiato all'ITI Leonardo da Vinci, inutile tentare istruirsi, no, scherzo, in realtà stavo anche bei 5 anni, però era a Firenze, tanti tifavano per la Fiorentina.
6: Allora io faccio un appello, mi dite nelle vostre classi chi vi ricordate non tifava Fiorentina, oppure se siete come tantissimi siete all'ascolto, quanto era particolare essere tifoso da Fiorentina in una classe di strisciati
13: extra
6: provinciali. Esatto, perché è una cosa divertente. Io ho avuto la fortuna, facevo la Pestalozzi in centro a Firenze, erano tutti tifosi da Fiorentina, appunto, tranne il grande Gian Maria, tutti gli altri tifavano Fiorentina. Ti fa per il Napoli lui, ma poi non c'erano Juventini, non c'erano interisti,
13: no,
6: non c'erano,
13: no, in classe mia c'erano,
6: vedi? E invece in classe dei miei figli, classe dei miei figli, addirittura si è scavallato anche la parte successiva,
13: posso
6: cioè
13: dirti?
6: Che adesso tifano Real Madrid,
13: esatto,
6: tifano Barcellona.
13: Ma se quest'estate, ma anche la scorsa estate,
6: capito, ma è stata
13: avete fatto un po' di vacanza,
6: questa,
13: avete fatto un po' di giorni di vacanza,
6: sì,
13: al
6: come
13: mare,
6: te?
13: Sì. Sì, assolutamente sì. Al mare le maglie più gettonate sono quella del
6: Miami,
13: Paris Saint-Germain, del Miami di Lionel Messi,
6: Lionel Richie.
13: E poi?
6: No, vabbè. Però io per esempio...
13: Le maglie in giro, sai anche odiosamente quale vedo spesso? Quella bianca e nera. Mezza bianca e mezza nera
6: della
13: con il numero
6: 7
13: Ronaldo, che è una
6: è stata un'operazione tanto... commerciale mica da poco, quella di marketing,
13: solo quello.
6: Sì, vabbè, gli ultimi scudetti hanno vinto con lui, poi finiva la festa anche da quelle parti. Comunque, ecco, sì, sono curioso di sapere nelle vostre classi che cosa è successo, perché nelle classi dei miei figli purtroppo mi sembra che ci sia veramente un...
13: Dunque, io penso a Inter Miami, se mi dici tifo per il Miami, io non lo tollero.
6: No, ma Inter Miami non lo tifa nessuno, se le mettono perché è bellina la maglia, magari, ma se le mettono per bellina.
13: Ai nostri tempi non era nemmeno bellina la maglia.
6: No, nemmeno
13: ai
6: miei.
13: Ai nostri tempi non era ai nostri.
6: Appunto,
13: mio, appunto
6: nemmeno ai miei era per darti
13: ai nostri,
6: forza.
13: Ai nostri tempi una maglia come quella di Miami, se te la mettevi, altro è bullizzato.
6: Guarda, quando io giocavo in Piazza d'Azeglio, o avevi una maglia della Fiorentina, o avevi il maglia delle nazionali,
13: se no era
6: tutto
13: cazzo.
6: Il resto,
13: scusa,
6: afuera, no, non giocavi, non ti facevano giocare, dicevano levati la maglietta e giochi. E tant'è che qualche volta c'era la squadra dei senza maglia, perché arrivava magari la maglia dell'Inter,
13: dice no,
6: no, te non puoi, non
13: però
6: puoi.
13: La maglia di Elhadji Diouf del Senegal
6: la potevi mettere, sì, ma anche guarda, veniva anche presa discretamente, ne so, se avevi la maglia di Totti in nazionale, cioè la potevi mettere quella.
13: Però in nazionale,
6: non potevi mettere le maglie delle altre squadre. Ora invece, sì, buona, c'è più maglia della Juve e della Fiorentina. Una cosa schifosa.
13: Ora non ci si possa, ha visto anche a Como, ad esempio, c'è questa cosa, non ci si può più mettere la maglia.
6: Vengono come sono loro indonesiani?
13: Sì,
6: a spiegarci, la regione è uno solo, a spiegarci come funziona la
13: l'identità. Ti ho mandato un reel prima di cena.
6: Sì, tremendo. Mi hai bloccato
13: quei due reel, tra le due guide ti mostrano tutta la differenza.
6: Allora abbiamo Emanuele, poi mi raccomando con l'ospite. Ciao Emanuele, buongiorno.
13: Ciao Emanuele.
15: Ciao a tutti, buongiorno. Emanuele da Milano.
6: Da Milano.
15: Capire un po', diciamo, la sventura del nascere e vivere in esilio, però vabbè, sono 50 anni che considero fortunati, perché la Fiorentina nel cuore, senza avere alcun legame con la Toscana.
6: Questo è curioso, questo è molto curioso.
15: Ma allora, la genesi è semplice e credo illuminante, perché poi io avevo forse all'inizio delle medie e era l'anno meraviglioso della Fiorentina di Eriksson, Baggio, Borgonovo, l'Inter dei record.
6: Ti è venuto facile,
15: in casa,
6: insomma.
15: 4-3 con un fantastico retropassaggio dell'Inter, sembra un Bergomi e un'imbucata meravigliosa di Stefano Borgonovo. E quindi da lì in poi è stata una meravigliosa finta fiorentina vissuta con incredibili difficoltà, perché come immaginerete ero circondato dalla qualunque.
6: Però ti sentivi un po' popolare come Massimo, cioè il fatto che tu fossi da Fiorentina ti dice ah, quella è della Fiorentina, ti acquisivi sì, un po' di popolarità.
15: Quando si giocava ai tempi nel parchetto, nel campetto eccetera eccetera, ovviamente l'unico con la maglia viola numero 9, soprannominato Viola, mi conoscevano praticamente in tutto il quartiere. Per me era un vanto,
6: vedi?
15: Il diverso, devo dire che la traiettoria delle difficoltà si è mantenuta coerente nel corso dei decenni, però sempre con grande affetto, tuttora abbonato, mi faccio qualche scampagnata quando posso, compatibilmente con la famiglia.
6: Ma se fai parte del Viola Club Milano Brianza da quei ragazzacci o no?
15: No, io seguo quando riesco con Marco.
6: Ah sì, con Baratti, certo, vabbè, sì, certo. Sì, sì, però vale sì, a trovare quei ragazzi laggiù, perché sono forti, che a Sesto sì, San Giovanni
15: sì,
6: sono
15: forti.
6: No, ma
15: li ho incrociati in varie occasioni, vabbè, diciamo testimonianza di grandi difficoltà ma fenomenale entusiasmo che non si spegne nel tempo. Vi lascio, se posso, con un ringraziamento, diciamo, a voi da estendere a tutti quanti i colleghi, alla radio, perché soprattutto per chi vive fuori è respirare fiorentinità tutto il giorno ascoltando la radio, ci dà veramente grande entusiasmo.
6: Emanuele, quelli come te sono benzina per noi, sappilo, ma come te, come tutti quelli che ci ascoltano, ma sentire questi racconti sono benzina per portare avanti questo progetto, quindi ti assicuro che è un ringraziamento reciproco. Ciao Emanuele.
15: Grazie a tutti, buona giornata, buon lavoro. Ciao.
6: Allora, da Emanuele, comunque andiamo a Milano, dove si trovava Emanuele, perché Orazio a comando, credo che sia a Milano in questo momento per lavoro, come di consueto, collega di Mediaset che fa chiaramente tanto calciomercato, che ho incrociato anche a Milano l'ultimo giorno. Caro
13: anche tanta
6: Orazio,
13: pallavolo,
6: Anche tanta pallavolo, evviva! Ciao Orazio!
16: Buongiorno,
13: ciao Orazio.
16: Buongiorno, confermo tutto, compresa la presenza a Milano.
6: La presenza che non so se è quella la peggiore delle presentazioni, cioè nel senso, tra le cose per cui ti ho presentato forse è la peggiore, non lo so, quello decidi.
16: No,
6: te...
16: è il fatto che si lavora senza sosta, dai, almeno fino alla post finale europea, dal 26 andiamo qualche giorno in vacanza.
6: Bravo, bravo, e te li meriti tutti. Allora, chiaramente non ti abbiamo chiamato per la pallavolo, ma per quello che è

0: vivere insieme soprattutto a voi che siete, seguite la Fiorentina da vicino e ne siete anche tifosi, un déjà vu rispetto alla passata stagione, cioè mi sembra tutto uguale se non un miglior mercato fatto dalla Fiorentina rispetto alla passata, alla passata annata, soprattutto in termini di nomi, di qualità. L'anno scorso erano stati spesi anche diversi soldi per giocatori che poi alla fine non sono risultati funzionali. Quest'anno credevo ci fossero presupposti sin da subito per vedere una Fiorentina protagonista, a mio avviso anche per poter lottare con il lavoro per le qualificazioni in Europa. È chiaro che insomma abbiamo tutti un po' dei capelli bianchi, non è che il mercato porta una squadra che l'anno scorso si è salvata a 3 giornate alla fine direttamente a competere per la Champions League, però era una strada tracciata secondo me in maniera forte, prendendo un allenatore che aveva fatto benissimo negli ultimi anni. Mi sembra insomma ci siano ancora dei problemi strutturali che oggi la Fiorentina si porta ancora dietro. Credo che la presenza di Vanoli adesso possa quantomeno dare la serenità di cui ha bisogno l'ambiente, perché comunque l'anno scorso è stato con pregi e con una gestione che secondo me è stata secondo me ottimale, soprattutto nel mettersi in gioco e nel mettersi lui al servizio della Fiorentina, magari tralasciando le sue idee, quello che voleva essere il suo principio di calcio, ma cercando di andare più sulla concretezza. Quest'anno è arrivato ancora prima dell'anno scorso, perché l'anno scorso mi ricordo Sordin, Genoa, Fiorentina, che commentai insieme tra l'altro a De Rossi dall'altra parte, però insomma la Fiorentina deve cambiare marcia, perché una piazza come Firenze, un popolo come quello fiorentino e una squadra come quella viola non può sicuramente vivere un'annata come quella passata.
1: Orazio, guarda, io riparto da queste tue parole anche per chiederti, secondo te, che tipo di valore ha la vittoria col Venezia? Perché io lo dicevo, ha sicuramente dei risvolti positivi anche semplicemente per i 3 punti, ma non solo, poi perché fa tripletta Mastantuono, perché segna ancora Pellegrino, perché la Fiorentina si sblocca in campionato, perché Vanoli fa un buon esordio, tante cose positive, però arrivate in una sfida con una squadra che Venezia, almeno in questa fase iniziale della sua stagione, sta dimostrando una grande fragilità. Io vedevo che ha preso 2 gol praticamente in tutte le partite che ha giocato, in tutte le partite ufficiali, anche contro il Modena in Coppa Italia. Quindi ti chiedo, secondo te, che valore ha la vittoria contro il Venezia e se in un certo qual modo può essere veramente considerata la svolta per la Fiorentina?
0: Allora, parto da un presupposto. Secondo me è vero che il Venezia aveva mostrato una certa fragilità, però mi è parsa sempre una fragilità di natura tecnica, strutturale, di una squadra che ha cambiato tanto e che ha subito lo scotto, diciamo, della promozione, del cambio di categoria. Però dal punto di vista psicologico, onestamente, e l'abbiamo visto anche nei primi 45 minuti, mi sembrava più fragile la Fiorentina, e quindi è una vittoria che sicuramente ti toglie di dosso qualche scoria che ti porti dietro, perché insomma l'inizio di stagione è stato ai limiti dell'imbarazzante, secondo me, a livello di risultati, di prestazioni, per tutto quello che è successo anche con Grosso. Quindi avevi proprio vitale bisogno di questa vittoria e anche di questa prestazione, poi anche dei singoli, di Mastantuono, che comunque già nelle altre giornate mi sembrava uno dei pochi a mettersi in luce, lo stesso Pellegrino. È chiaro che è una vittoria da cui ripartire, però siamo anche consapevoli di quello che è stato il passato dell'anno scorso, cioè la Fiorentina prima di trovare la quadra ci ha messo un po'. L'anno scorso vince contro l'Udinese con una goleada, poi ne perde subito altre 2. È chiaro che ora serve la continuità. Siamo in una fase ancora embrionale della stagione, quindi è tutto in discussione, quindi è tutto ancora abbastanza prematuro per dare giudizi e dare anche opinioni, no, su quello che può essere la stagione della Fiorentina. Sicuramente devi ripartire dalla partita di Venezia, a prescindere poi da quale avversario tu abbia affrontato. Poi è chiaro che insomma il cammino lo devi costruire con continuità. Sicuramente arriva un momento, questa la partita del prossimo turno, prima di una sosta di 2 settimane, che garantirà a Vanoli del lavoro importante. Quindi io credo che la stagione della Fiorentina sia iniziata contro il Venezia, e almeno sia stata inaugurata contro il Venezia, e inizierà dal punto di vista proprio mentale, effettivo, anche di gioco, con le idee di Vanoli, dopo questa sosta lunga che per la prima volta insomma ci accompagnerà per 2 settimane.
2: Ecco Orazio, l'acquisto di Mastantuono ha fatto discutere, diciamo, in estate, perché è una formula particolare, è arrivato in prestito secco, poi vedremo se nel corso d'opera verrà proposto magari di restare

0: per un altro anno, insomma, si sa quando si tratta con club come il Real Madrid, che nel frattempo, al di là di veder crescere talento che hai acquistato per, a suon di milioni, ne acquista sempre altro, quindi poi si fatica a tornare dentro al Real Madrid nonostante il talento che ti puoi imporre, no, nella serie dove sei andato. Nico Paz è un esempio, poi certo dopo due anni l'hanno pagata, l'hanno venduta a 60 milioni, quindi alla fine il Real Madrid ne è uscito comunque felice. Però che ti sembra un acquisto che possa davvero fare la differenza, quanto si è visto contro il Venezia, chiaramente non segnando 3 gol a partita perché non è neanche nelle sue corde, o vedi qualcosa, cioè o è un acquisto che non ti stuzzica così tanto? Perché mi sembra ci sia una grande divisione nella stampa fuori di Firenze su Mastantuono, ci sono tanti che lo incensano e tanti altri che lo credono un giocatore normale. Tu come ti schieri?
1: Ma allora, io sono un grande fan, quindi sono tra quelli che hanno visto questo acquisto positivo anche per le difficoltà che c'erano state poi per prenderlo, perché non ricordiamo che, insomma, non dimentichiamo se erano inserite altre società. Secondo me la Fiorentina ha dimostrato forza nell'andarlo a prendere. È vero, si parla della formula, ma oggi secondo me bisogna fare conti con quella che è la realtà attuale del calcio italiano, cioè non tutti sono il Como che magari possono, dopo due anni, secondo me ha fatto anche bene il Como perché ne aveva la possibilità, spendere 60 milioni per Nico Paz. È chiaro che un giocatore come Mastantuono non lo togli dal Real Madrid, almeno in questa prima fase, e dunque se un giocatore di queste qualità ti può alzare il livello della rosa anche per una sola stagione, tu intanto lo prendi, anche perché insomma tutto si può a dire della Fiorentina tranne che non abbia investito sul mercato anche a lungo raggio. Poi io non credo che Mastantuono possa segnare 3 gol a partita, ma sicuramente il giocatore oggi di maggior qualità è quello che ti permette anche di avere diciamo la possibilità di cambiare la partita in corso con una singola giocata, e l'abbiamo visto contro il Venezia, perché prima dei 3 gol fa una giocata spaziale che, che ha acceso in qualche modo la partita della Fiorentina. Quindi io sono assolutamente fan di questo acquisto e anche della formula, perché ripeto, forse perché insomma Pietro, noi ci troviamo ogni anno allo Sheraton, forse perché lo trattiamo da vicino il tema calciomercato, però oggi per noi che sappiamo tante dinamiche è impensabile provare a immaginare delle squadre che spendono 100 milioni ogni anno per acquisti a titolo definitivo. Purtroppo non è questo il periodo, altrimenti la Juve non prende Voltemade in prestito secco, altre squadre non fanno acquisti, cioè si ragiona di stagione in stagione, poi il progetto è lunga durata, lo costruisci con dei giocatori importanti. Io credo che la Fiorentina l'abbia fatto, secondo me l'aveva costruito anche con Grosso, ma è evidente che non è andata, non solo con i risultati, però insomma non si può accusare la Fiorentina di non essere di non pensare al progetto perché ha preso Mastantuono per questa stagione, anzi.
0: Ecco, grazie al comando. Io un'altra domanda te la faccio sempre sul mercato e ti chiedo: tra i giocatori che la Fiorentina ha acquistato, a parte Mastantuono che ci hai detto essere un fan, c'è un giocatore che ti stuzzica più degli altri, che pensi che possa imporsi in Serie A? Perché poi tanti anche arrivano da altri campionati, cioè certo c'è qualcuno che la Serie A la conosce benissimo, ma tanti altri la Serie A o l'hanno solo vista di passaggio, oppure addirittura non l'avevano mai vista prima della Fiorentina. Ecco, ce n'è uno in particolare che dici: beh, le prossime settimane vorrei vedere Vanoli, puntare su di lui, vorrei scoprirlo, penso che possa imporsi nel nostro campionato.
1: Beh, allora, intanto ti dico che il vero Attà non l'abbiamo visto, per me è un giocatore fortissimo, così come mi stuzzica Angè, però se devo farti un nome, ragazzi, cioè se Gonçalves sta bene è un giocatore che in Serie A fa la differenza, Io ho avuto il piacere di commentarlo tante volte su DAZN per quanto riguarda lo Sporting. Lui è un giocatore che in Serie A, se sta bene, perché c'è sempre questa incognita, sposta le partite. È un giocatore secondo me di una qualità davvero davvero alta, e se tu te la vai a giocare con Mastantuono, Attà, poi chiaramente discorso di equilibrio, io ti parlo di qualità tecnica che la Fiorentina, su cui la Fiorentina può contare, perché tu oggi hai Mastantuono, Attà, Gé, Gonçalves che piano piano sta cercando la forma migliore, cioè, hai Gnonto che non è da dimenticare. Secondo me la Fiorentina quest'anno, io continuo a pensare, possa dire la sua per la qualificazione in Europa. Poi l'ambiente voi lo conoscete meglio di me, io non lo conosco così a fondo, mi sembra oggi l'unica incognita, perché se da 2 anni, insomma se sei da 1 anno e mezzo ti porti dietro questo tipo di problemi, qualcosa ci sarà. da risolvere, soprattutto però dal punto di vista tecnico la Fiorentina ha dei giocatori che secondo me fanno invidia a tante altre squadre della Serie A.
2: Orazio, guarda, prima di salutarti io ti chiedo anche un giudizio un po' più generale sulla Serie A, su questo primo scampolo di campionato. In particolar modo mi piacerebbe sapere la squadra che ti ha sorpreso di più in questo avvio di stagione e eventualmente se consideri la Fiorentina quella che invece ha deluso un po' di più.
1: No, secondo me la squadra che ha deluso di più è la Bologna. È chiaro che ha cambiato tanto, ma ti dico, te ne dico due. Guarda, il Bologna, per una questione legata ai punti, c'è un solo punto in campionato, è vero che ha cambiato, ma non ho visto grandi segnali. Vado un po' controcorrente, è chiaro che siamo ancora all'inizio e che Sarri deve cambiare una cultura anche di difesa, di modulo, che va avanti da 10 anni, Gasperini, Juric, Palladino, cioè l'Atalanta ha sempre giocato a 3, certo. Però le prime prestazioni dell'Atalanta non è che mi hanno fatto impazzire, se devo dirtene una. Poi è chiaro che hai 6 punti, viene tra virgolette quasi mascherato, no? Però io ho commentato Atalanta-Sassuolo e non mi era sembrata un Atalanta ed era la prima, alla quarta ho visto ancora gli stessi errori. La squadra che mi ha sorpreso di più, ti dico che sono due. Una è il Cagliari, perché se tu hai una squadra che deve salvarsi,
2: parti così.
1: Palestra, Gaetano ed Esposito, a prescindere poi da tutte le dinamiche del mercato, ma questa squadra fa 9 punti e con l'Inter, è chiaro che subisce perché era l'Inter, ma rischia anche di pareggiarla, vuol dire che sta facendo una grande stagione fino a questo momento. L'altra onestamente è la Lazio, sì. perché non solo per i 10 punti, ma anche per il tipo di atteggiamento che Gattuso ha trasmesso alla sua squadra. Poi ripeto, non dobbiamo illuderci dopo le prime 4 giornate, né in un senso né nell'altro, però se un tifoso della Lazio guarda oggi la classifica dopo aver pensato, aver visto Lazio-Mantova, quello scempio lì sia di prestazione che di risultato, credo che ha tanti motivi oggi per essere soddisfatto.
0: È proprio così, caro Razzi a comando, io ti ringrazio, ti lascio a questa fase finale degli europei e poi alle tue meritate ferie e ci ritroveremo purtroppo come sempre a Milano in quel gozzoviglio dello Sheraton.
1: Ti aspetto a gennaio.
0: Sì, purtroppo andrà così. Va bene, ciao, caro Razzi, grazie
2: buon
0: mille,
2: lavoro.
0: Buon lavoro.
1: Fabio, noi ci sentiamo che ora inizia la stagione anche in Serie A.
2: 4 ottobre, tutti al palazzo.
1: Siamo pronti.
0: Dai, al palazzo,
1: buon lavoro.
2: Palazzo.
0: Siamo a palazzo, siamo a palazzetto.
2: Ciao
0: Razzi.
2: Vanni, quindi cioè,
0: siamo a Palavanni.
2: No, siamo a Palazzo Vanni. Palavanni non gli piace nemmeno al signor Vanni, quindi non lo chiamare così.
0: Ma tra l'altro solo per motivi di Vanni,
2: per motivi di sponsor si chiama Pala Big Mat. Lo saprai?
0: Sì.
2: Se non lo saprai, lo saprei.
0: Lo sapressi.
2: Lo soppressi,
0: visto?
2: Comunque sono d'accordo, obiettivamente Lazio è la squadra più sorprendente di questa stagione. Sì. No, io però te lo dico, io alla prima giornata avevo previsto che la Lazio ne incassasse 3 e poi iniziasse un giro di schiaffi incredibile per la Lazio e per Gattuso, e invece no.
0: E invece no.
2: E poi sul Cagliari non te lo dico nemmeno, perché tu sai, io sono un pisacaniano o un pisacanista della prima ora, quindi non mi stupisco certo del grande Pisa. Hai visto come era affogato? L'ultima vittoria, si è girato verso la tribuna.
0: Grande Pisa, che non è il Pisa di stasera, è Pisacane, allenatore del Cagliari.
2: Si è girato verso la tribuna.
0: Oggi dire il grande Pisa.
2: I Pisacani,
0: lo so.
2: Alla vista che quella
0: gag?
2: No, quel video fatto nella curva dell'Atalanta. E c'è un signore che fa "Dai Brescia!" indicando Brescianini, che all'epoca giocava nell'Atalanta. Un altro tifoso, orobico, bergamasco, dice "Come vai Brescia? Oh, ma che Brescia è Brescia? Noi siamo Bergamo."
0: E quello gli spiega.
2: Fa "No, ma io lo dicevo per il giocatore." "Ma non si dice uguale!"
0: Vedi, ha ragione, quindi stai attento a dire grande Pisa oggi.
2: Cane.
0: Lo so.
2: Allora posso dire grande Pisa dog.
0: Ma puoi dire grande Pisa cane, che qui dice anche insomma un cognome
2: forte Pisacane.
0: Vedi?
2: forte
0: comunque un sacco di risposte sulla questione scolastica, le vuoi un pochino?
2: Vai,
0: eh?
2: sì, dai. Spara.
0: Come forse sapete, Modena ha sempre avuto tanti tifosi viola in una ipotetica classifica in quarta posizione dopo Juve, Milan, Inter. Nel mio paese 5.500 abitanti, credo. Negli anni 90 si contavano almeno 50 tifosi della Fiorentina. Purtroppo la maggior parte anziani e non ci sono più. Ora saremo circa una ventina. Senza vittorie, senza squadre che danno spettacolo e senza grandi giocatori, è dura che i giovani di oggi, lontano da Firenze, si affezionano alla Fiorentina. Questo non c'è dubbio,
2: caro
0: Francesco.
2: Modena è nato uno dei grandi bomber della storia della Fiorentina.
0: Sì.
2: Sul Frignano, giusto?
0: penso di sì.
2: Torna?
0: Sì, mi sembra. Pavullo di sicuro, non so quell'altra parte di...
2: Sì, vabbè. Dai, comunque.
0: Poi, quindi attaccante di tanti, non solo della Fiorentina. Che giovane, no, ma che cervelli c'è nato una Fiorentina? Un giocatore come Mastantuono è un lusso per la Fiorentina, bisogna essere felici di averlo anche fosse solo per un anno. Questo è Luciano, ma infatti era una domanda che abbiamo fatto a Razio, che invece è che era d'accordo su questo. Quindi va bene. Poi vediamo. Buongiorno, tornando indietro di circa 50 anni, alle superiori non molti tifavano la Fiorentina, una buona parte tifava per quelli a una maglia in colore, vincendo tutto erano orientati verso questi. Mentre Quentin ci dice: buongiorno ragazzi, in
2: Quentin
0: classe...
2: che è Simone 099,
0: sì, esatto, ora si è cambiato in Quentin. Sono sempre stato l'unico tifoso della Fiorentina, alle superiori invece ne trovai una a scuola, nello sport giocato me la sono sempre cavata e quindi ci pensavano bene a sfottere la Fiorentina, anzi non la sfottevano mai e questa cosa mi è sempre piaciuta. Cioè, questo lo capisco. Poi qualcuno chiede, sì, arrivo dottore, arrivo subito da lei.
2: Antonelli?
0: Questo è Stefano, non Antonelli, no. Ma Cherubini, ma secondo voi Mastantuono non lo convocano con l'Argentina nella pausa? Cioè, con Messi che ha da Ibona, boh, non lo so. I giocatori forti ce ne sono tanti, eh. Non
2: sì,
0: credo
2: poi,
0: lo convocano per
2: loro,
0: hanno
2: giocatori
0: Venezia.
2: Forti in quella parte del campo lì. Dietro io ho più dei dubbi, eh.
0: Questa hai ragione, ma non ci interessa. Non
2: no, però per dire che Mastantuono c'ha una concorrenza piuttosto fitta,
0: sì,
2: semplicemente questo.
0: Sì.
2: Poi, secondo me, prima o poi, comunque...
0: Lui c'è già stato all'Argentina.
2: Appunto,
0: c'è
2: una chiamata, arriva, dai. Sì, sì,
0: sì, ma io posso dire una cosa, posso essere egoista.
2: Se non ci va.
0: Queste tre settimane, se sta qui e si allena, io non sono mica tanto scontento.
2: Tra l'altro c'ha la revisione della macchina, quindi...
0: Chi, Mastantuono? Anche lui?
2: Ma fissata, quindi okay. Ora gli dirà no,
0: Non posso, deve andare
2: la salita il carro, non lo so, che lo sto dicendo.
0: Non lo so nemmeno io. Giuliano Reggio Emilia dice: unico tifoso viola, tenere testa agli strisciati, soprattutto Gobbi, non vi dico quanto... quando mi hanno portato via Baggio, ho perso degli amici. Fino adesso mi fanno compagnia i miei figli, che sono tutti tifosi della Fiorentina. E poi Giuliano ci tiene a ringraziare Firenze del Nord, Marco Baratti, insomma, che sono bravissimi a organizzare le trasferte, non solo. E quindi evviva anche Baratti, che spesso ci tiene compagnia. Allora, nella mia classe, la Beata Angelico, chi tifava era viola, non ricordo altre squadre. Poi in terza è arrivato il nostro amico Emiliano, figurateci se ci poteva essere qualche strisciato, se c'era stava nascosto, ovviamente Emiliano Viviano. Elementari e medie solo Fiorentina, le superiori iti come il Ferri, i fiorentini Firenze, i borghigiani Milan, quelli di Prato e simili Gobbio Inter, a parte il mitico Ciro che era già nonno. Bene, questo è Lorenzo che ci racconta.
2: Borghigiani milanisti, molto male, molto male.
0: Questo ci racconta.
2: Questa cosa è in Milan va da forte a Borgo, secondo me è vera.
0: Vedi?
2: Cioè, ho in mente diversi borghigiani a cui piace il Milan.
0: Io non lo so, ma mi fido di voi. Ciao ragazzi, sono Ivano Sempione Viola, abita a Varso, a 4 km dalla Svizzera tedesca, sono circondato da tifosi strisciati, sono una mosca bianca, o viola vi sembrerebbe da dire, purtroppo sono del 65. Ha ritrovato anche delle foto da bambino dove era vestito la maglia fiorentina. Poi, ora si viene dai messaggi, alle mie elementari, classe 61, nata a Firenze, si prendevano in giro i tifosi delle strisciate perché tifavano solo per vincere, noi per senso d'appartenenza. Beh, questo è un grande classico. Sentiamo due messaggi, dai.
3: Ciao ragazzi, sono Marco da Prato, io ho fatto le medie dall'86 all'89 a Prato, classe di 25 solo per la Fiorentina, che tra l'altro sapeva delle squadre anche, mamma mia, cioè Comeglio e la Sandone Europa con Ericsson, ma poi mamma mia, la valle di lacrime.
4: Guarda, io vengo dal Mucello e alla scuola andava i Buzzi a Prato,
2: e
4: 27 che sera in classe, sì, Fiorentina si tifava in due, poi erano tutti Milan, Juve e Inter.
0: Mamma mia,
2: Buzzi,
0: cioè, eppure Prato era qui, era un tiro di schioppo. Tra l'altro Prato Grassina questo weekend, grande scontro.
2: È stato Prato Rondinella con la vittoria del Prato.
0: Rondinella Prato,
2: sì, scusami.
0: Sì, sì, sì,
2: era,
0: sì.
2: No, era i puntini sulle, no, sulla, sulla A di Rondinella.
0: 1-3 è finita.
2: 1-3.
0: Persa anche i grassi, no, questo purtroppo. Va bene, andiamo avanti. Io mi ricordo le partitelle con gli amici ai campi all'aperto, quando ci si incontrava al bar e via, a cambiarsi per andare a giocare. Io avevo la maglia di Carlos Dunga, originale, e gli amici dicevano avevo fatto il provino nella Fiorentina e io godevo, anche se penso tu non l'avessi fatto, Dani, visto come l'hai raccontata.
2: Comunque la maglietta di Dunga bella.
0: Bellissima. Da Borghigiano confermo, parecchi milanista, poi milanisti, poi Gobbi e interisti. Questo è Lorenzo da Gattaia. Secondo voi chi va in nazionale durante la sosta, domanda per vedere con chi può lavorare Vanoli? Questa è una bella domanda, bisognerebbe fare, perché ora la Fiorentina ha una
2: nazionalometro.
0: No, è che abbiamo tanti giocatori internazionali, se vogliamo, cioè molti meno italiani rispetto al recente passato, quindi bisognerebbe un attimo capire. Allora, De Gea no.
2: No.
0: Lezzerini no.
2: No, vabbè, portieri.
0: Christensen, se va a fare il terzo. Vabbè. Anche quarto. Dragusin.
2: Ma Dragusin linea di massima, io penso
0: io
2: possa
0: credo
2: essere convocabile.
0: Pongracic c'è tra le riserve, ho visto, della Croazia, no, okay. Quindi potrebbe essere
2: chiamato,
0: ma
2: però.
0: Ranieri no.
2: Vieri no.
0: Valdepeñas no.
2: Oddio.
0: No, Valdepeñas
2: no, però magari in un under.
0: Forse in un under. Però gli under, ragazzi, io trovo difficoltà a pensare anche agli under.
2: No,
0: vediamo.
2: Tu devi pensare anche agli under.
0: Allora forse nell'under.
2: Okay.
0: Parisi no, ovviamente. Jiménez potrebbe giocare anche in under 21, ma non credo.
2: Non credo.
0: Dodò no. João Mario, non so se João Mario ha fatto qualche partita in nazionale, ma non mi sembra tanto.
2: Non era parte della spedizione ultima,
0: quindi non penso che possa essere. Lui ha fatto 3 presenze con la prima squadra, quindi poca roba. Poi Ulai, secondo me sì. Fa anche rima. Attacco la Francia non credo che sia pronto per andare a giocare col Benin. Ndur potrebbe, come Fagioli, vediamo. Brescianini no. Gonçalves no. Ngie con la Svezia o con il Gambia, bisognerebbe controllare, anche lui è un altro potenziale under 21 essendo un 2005. Mastantuono si è detto chi lo sa. Gnonto con la nazionale italiana è stato convocato tante volte da Mancini, ma non credo che ora sia pronto per essere convocato. Beto, io ho controllato, non c'è molta chiarezza sulla sua avventura con Guinea-Bissau, ma vediamo, può darsi. Pellegrino no, quindi non tantissimi comunque. Perché ridi?
2: Non mi piaceva questa cosa, non c'è molta chiarezza.
0: No, lo sai perché sono andato a vedere
2: la sua avventura con la Guinea Bissau.
0: Sono andato a vedere.
2: Mi sono immaginato Neto
0: Neto. Ah, no, perché sai.
2: Neto è convocato in Brasile? No, ormai non più.
0: Non penso.
2: No, mi immaginavo Beto tipo un esploratore nella giungla, ha visto.
0: Vedi,
2: racconta.
0: No, l'ottimo Gie, 6 presenze con l'under 21 svedese.
2: Che però faccia l'accento svedese.
0: Potrebbe anche cambiare nazionale, credo lui, fino dopo l'under 21, no?
2: Certo, gli conviene, c'ha ragione.
0: No, non gli conviene perché certo
2: anch'io sceglierei di lasciare la Svezia. Tanto
0: l'ultima partita è il 31 marzo del 2026, quindi potrebbe anche essere perso 4-0 contro l'Italia del 21. Potrebbe anche andare anche lui. Beh, questi sono. No, non credo. Che ti avevo detto di nazionale a Gambiana.
2: Beh, te faresti a cambio.
0: No. Buongiorno Daniele e Fabio, sono del 73, cresciuto con Antonioni, Passarella, Baggio, Dunga e poi Bati, Rui, Toldo, Mutu. In nome dell'amicizia con me, alle elementari 3 compagni di classe ti famano Viola. L'unico che ha perpetuato la fede è il sottoscritto. Mia figlia ovviamente si chiama Viola, Daniele della provincia di Mantova. Cosa mi segnalavi, Cherubini? Niente, parlavi con lui. Beh, mi fate i cavoli vostri, non vi preoccupate. Poi Alberto dice ciao, tifo Viola da quando sono nato, mio babbo da Castellina in Chianti, tifoso Viola, mi ha fatto col sangue Viola, appunto, qui in Belgio sono circondato da Gobbi strisciati, come dico sempre, tifo per 2 squadre, la Viola e la squadra che gioca contro i Gobbi, sempre forza Viola, da Alberto, nostro amico da Genk. Matteo dice io sono di Como, eravamo 2-3 a tifare la Fiorentina degli anni 90, tutta la classe era di varie strisciate, oggi tutti quei venduti strisciati, ormai cinquantenni, sono in curva con la sciarpa del Como, mi fanno pena, forza Viola e Como M, se lo dice Matteo da Como, io mi faccio a dirgli di no. Come faccio io a mettermi contro Matteo da Como?
2: Non mi vedetela posso tra di voi, sulle rive del lago. Però sappi, appuntamento.
0: Però sappi, Matteo, che io tifo te. Quindi, se poi hai bisogno, mi inviti una volta a Como e io vengo a darti
2: la scarpina del Matteo Football Club, Pietro Lazzarini.
0: Viola, ovviamente.
2: Tifo Matteo.
0: Tifo Matteo.
2: Matteo. Bello, mi piace.
0: Te faresti a Gambio? Dice Davide da Firenze.
2: Questa
0: brutta,
2: questa è
0: da te.
2: Questa la potevo fare io.
0: Sì, la potevi fare te. In 13 anni di scuola decine di compagni di classe ho avuto solo un non viola. Sì. Era originario di Cuneo, che giustificava il suo essere gobbo con la sua origine piemontese. Vabbè. Ma prendeva scappellotti quasi tutte le settimane. Violenza no, verbale un pochino ci vuole, un po' di
2: no discriminazione territoriale.
0: Beh, qui si parla di squadre, però che c'entra?
2: No, la discriminazione.
0: Non credo. Tu sei di Cuneo, come se fosse una cosa brutta, cioè, nel senso, non trovo motivo per discriminare uno di Cuneo.
2: Ci sono cunesi, sono molto buoni.
0: Che
2: con dei dolcetti,
0: ma
2: molto
0: sì,
2: buoni.
0: Saranno anche
2: la grande provincia, anche la grande provincia.
0: Vabbè, lì si sta bene, si mangia bene, Cuneo si mangia veramente bene. Ecco. Io sono ad Alicante, circondati da tifosi dell'Elce.
2: Vabbè, però
0: immagino che sia normale.
2: Cioè, non ci aspettavamo grandissimi tifosi da Fiorentina.
0: Poi Alessandro Attini ci dice: io tifo viola sempre, un paese del 95% tifosi da Fiorentina a 200 km da Firenze. Alessandro, però sappiamo che sei di Tirli, abbiamo raccontato la storia del tuo viola club in tutti i modi, quindi puoi dirlo fieramente di essere di Tirli, dove sei riuscito a tesserare tutti
2: Tirli e viola,
0: tifosi dei fiori della Fiorentina e anche delle altre squadre.
2: Ah, sì,
0: tesserato tutti, ho detto giustamente, si mette in mezzo a tutti e via. Poi andiamo con due.
5: Cioè, praticamente a una donna a cui non piace lo sport in generale, per farla avvicinare allo sport si parte consigliandole di imparare tutti i nomi della Formula 1 divisi per scuderie. Cioè, se tu volevi divorziare, e c'è anche altri modi, volendo.
2: Ma io pensavo
6: superiori, quattro maschi all'istituto d'arte, un milanista, un interista, uno juventino e io ovviamente per la Fiorentina. Beh. Il lunedì mattina avevamo decorazione, la professoressa era disperata perché era un litigio continuo per le prime due ore. Bellissimo,
0: me l'immagino, tra l'altro
6: tristi gli strisciati.
2: Eravamo quattro amici a decorazione,
0: e tra l'altro io anche questo, per esempio, le superiori non posso dire niente, perché il massimo numero di compagni maschi e quindi più propensi al tifo erano due, quindi eravamo tre massimo. Non ho mai avuto più di due compagni maschi nei miei anni. Te, il contrario,
2: però tutti
0: il mio carissimo
2: puzzolenti.
0: Amico Emanuele, che mi portavo dai tempi della Sales, quindi ci siamo conosciuti da più di 30 anni. Siamo tifosi della Fiorentina tutti e due. C'era il terzo che di solito non gliene fregava niente. Quindi eravamo sereni, la mattina ci si parlava e non si litigava per questo, anzi magari si era incazzati come le Iene, ma non c'era qualcun altro che veniva a farci gnè.
2: Io in classe ricordo avevo due ragazze, solo due, perché a lithium è che poi ho fatto chimica, quindi un pochino più apprezzato come indirizzo anche dal popolo femminile. Avevo due ragazze, una molto brava a giocare a calcio, la Vale, la vecchia Vale,
0: giocava bene,
2: vecchia
0: nel senso vecchia
2: grande Vale, sì, giocava discretamente, era bravina, poi soprattutto vedi? Si prestava a giocare con noi, che ovviamente insomma era
0: più scarsi di lei.
2: No, era qualcosa di pesante, perché poi te lo puoi immaginare, no? Cioè, eravamo dei bei rompicoglioni.
0: Sì, conoscendoti ora, senza dubbio.
2: All'epoca era peggio.
0: Tre uomini e una gabbia, voi due il regista. Bene. No, voi due e il regista. Yes. Però la gabbia. Manca la gabbia.
2: Che rupo, cambia nazionale?
0: Non credo. Stasera, dice Marco, si gioca con Christensen, Joao, Pongracic, Vieri, Valdepenas, Ulai, Brescianini, Attacco, Gonsalves, Betognonto. Un turnover ragionato. E poi ci dice che in classe sua, alle superiori fine anni 80, c'erano due ragazzi, uno tifava Atalanta e uno Sampdoria, ed erano oggetti di studio. In effetti, se erano a Firenze, abbastanza strana. Lui, questo è Alessandro che, parlando di Mastantuono, dice: mi girerebbero le scatole se lo convocassero, vorrei non portassero nemmeno Fagioli e Ulai, ma credo che Ulai credo lo prenderanno, lo chiameranno di sicuro. Avevo un compagno di classe che tifava Udinese per Birof e un altro che ogni anno a settembre sceglieva una squadra da tifare in quella stagione tra le neopromosse. Stefano da Pistoia.
2: Questo mi piace.
0: Sì, però questa vuol dire
2: questa
0: essere un po' tifoso disagiato.
2: Però è bello perché è come dire, per un sostegno alle minoranze, no? Quindi si fa il tifo per la neopromossa di turno. Quest'anno io tra le neopromosse scelgo il Frosinone tutta la vita per via Alvini.
0: Grande, è forte Alvini,
2: è forte Max.
0: Però ci ha già dato tre pere.
2: Appunto, ormai è andata.
0: A Venezia ne abbiamo date quattro, che ci manca?
2: In Monza.
0: Aspettiamo il varco. Ieri non gli ho detto nulla, però potevo dirgli qualcosa. Non gli ho detto nulla, ma.
2: Ma lo vedo male.
0: Vedo male. Ma non vedo male Juric, vedo male il Monza in generale.
2: No, ma vedo male anche Juric perché la china presa dalla sua carriera
0: è quella. Difficile
2: tirare. Ha avuto la grande chance
0: e l'ha fallita. Anche più d'una, secondo me, perché poi è andata anche in Inghilterra dopo la chance.
2: Sì, però è andata in Inghilterra in una situazione che c'erano già grosse deficienze.
0: Io tifo Viola da quasi 60 anni, sono in mezzo a tutti i tifosi di Napoli, Juve e Inter. Quando non c'era internet e la possibilità di ascoltare voi, era un'impresa trovare notizie sulla Fiorentina. Questa è Carmine da Marigliano. Hai risolto, Carmine, noi ci siamo.
2: La svolta
0: siamo noi. Ciao ragazzi, ho frequentato il mio paese, Castel Fiorentino, e mi ricordo le medie in classe avevo molti juventini e due milanisti, le superiori, anni di Bati, lo stesso, tanti juventini e qualche fiorentino, ma avevamo un prof fiorentino sfegatato e lunedì si parlava spesso di partite. Questa è Monica, per esempio. Io avevo il grande professore Marco Paoli Legler, che se qualcuno conosce me lo saluti, faceva tedesco e mi odiava per la parte di tedesco e mi amava per la parte di Fiorentina.
2: Esatto,
0: infatti lunedì decisamente eravamo sereni se c'era lui, perché si parlava di Fiorentina mezz'ora e poi una mezz'oretta di tedesco, che come vedi non ho, tranne per un po' d'accento che riesco a dissimulare, ma insomma vabbè. Sì, tipo, Stuttgart, cioè non come quell'altro che dice, com'è che dice l'altro scemo di Tolo quando gli prende
2: Füllkrug,
0: lui gli piglia.
2: Tra l'altro ora io mi ricollego anche a un messaggio: ma come si fa a innamorarsi di Birof, di Füllkrug, sta attaccanti, Birof ha fatto un sacco di gol,
0: Birof,
2: estremamente efficace, però c'aveva i piedi montati al contrario,
0: però Birof era forte, dai.
2: Sì, Birof era quello che noi pensavamo di Pellegrino, ovvero uno con un testone che si muove al centro dell'area di rigore in attesa di cross in maniera famelica. Ma Birof obiettivamente non ti rubava il cuore, ma come si fa a tifare l'Udinese per Birof? Avrei capito per Marzio Amoroso, per Paolino Poggi.
0: Questa è una grande esclusiva.
2: Esatto.
0: Per Zauli.
2: Per Jorgensen. Per Jankulowski. Per non lo so.
0: Per altra gente, insomma. Per Di Natale.
2: Füllkrug.
0: Va bene.
2: Füllkrug può piacere.
0: Siamo già a quel momento o vuoi aspettare ancora? Sei carico?
2: Ce l'hai il messaggio su Antonelli?
0: Secondo me ce n'ha tanti, Secondo me ce n'ha tanti oggi. Perché
2: tra l'altro lui mi diceva che io ho sbagliato Beto, perché Beto e Neto si chiamano tutti e due Norberto.
0: È vero.
2: E quindi un errore che ci poteva stare.
0: Però Beto si chiama Beto per Betuncal.
2: Sì, però non fare il saccente con me. Non è il momento di fare il saccente con me, Pietro, perché siamo a fine trasmissione, Sai cosa succede poi appena si abbuia la diretta.
0: Vabbè, comunque, Mr. Schadenfreude, ovvero Damiano, dice: una liceo ti fa Valazio per motivi politici, ma era una fava brillata. Ciao, unica a tifare Viola, chiaramente sono di fuori, neanche di molto, di Perugia, erano quasi tutti strisciati, due o tre perugini, uno era della Cremonese, pensa te che storia, uno che tifa Cremonese a Perugia è divertente. Io sono classe 77, in classe eravamo tutti per la Fiorentina, anche le ragazze che la simpatizzavano, se non lo tifavano proprio. Avevo solo un gobbo, un napoletano e uno per il Palermo, e va bene. Di Palermo, strano. Io alle medie Scandicci avevo un compagno che tifava Sampdoria, alle superiori al Da Vinci Liti un altro che tifava Samp, il resto non ricordo, ma molti tifavano Fiorentina. Sai, la Samp c'è stato un periodo, ragazzi, forte.
2: Bravo, infatti ci sto pensando anch'io.
0: Quindi ci sta anche che ci fosse questa possibilità, ma adesso è quel momento della giornata, il momento che tutti aspettano, quello di Cherubini e i suoi messaggi audio.
7: Non perdere la speranza. Io sto insieme a una persona che da 30 anni precisi, e è 30 anni che lei odia lo sport e io sono abbonato
0: non
7: da
0: il
7: una
0: calcio,
7: vita
0: lo
7: alla Fiorentina, guardo tutto quello che è di sport. È dura, ma ce la facciamo.
8: certo, al mitico Istituto Tecnico per Geometri Pierluigi Nervi di Alessandria era il 95% di gobbi strisciati. Nonostante tutto, io sono cresciuto bello, grande, grosso, senza traumi psicologici. Ciao Flavione dalla Svezia.
9: Ciao Flavio.
10: Buongiorno Piazza Fabio. Sono in motorino, vi sto ascoltando, non potevo non fermarmi e mandargli un audio.
0: Bravo, fermati.
10: Questo discorso di quelli di calcio e sei di Galba. Questi sono come quelli quando tu gli dici, ma te per che squadra stai? Ma io sono un tifoso del calcio, mi piace il calcio.
0: E sono gobbi.
10: Sono tutti gobbi. Sono tutti gobbi. E quei dati sono uguali. Sono tutti gobbi.
0: Hai ragione.
10: Jacopo Firenze.
11: Via ragazzi, non facciamo finta di non capire, le Chrysler sono quei cassonetti con le ruote verniciate di rosso e le ciglia non
12: Fabio, tutto. Stamattina sono passati a Barberino gli indigeni, oh, io firmerei mia per il quinto posto. E praticamente dopo è successo, dopo che si è vinto in Venezia, che non si salva nemmeno se la retrocessione è facoltativa, capito? Cioè veramente è come se uno avesse vinto un gratta e vinci da 4 anni, fosse andato dai Calamà, il commercialista davanti a casa mia, Fabio, tu lo sai, in Viale Primo Maggio, che praticamente mi dice come si fa a trasferire la residenza a Monte Carlo.
13: Ciao ragazzi, sono il Jack. Per il giorno di oggi sono in linea completa con il super mitico fantasmagorico Fab, e quindi assolutamente voglioso di rivedere Ulai, che secondo me è fortissimo. E Beto, perché Beto l'altra sera sì, aveva un po' forse voglia di strafare, ma secondo me ci darà delle soddisfazioni. E poi sono molto curioso di vedere il terzino sinistro, perché io stravedo per Valdepenas, mi piace un sacco, secondo me c'ha un potenziale incredibile, però anche se dovesse rimettere Vieri bloccato, secondo me sarebbe molto interessante vederlo ancora con continuità, anche poi pensando magari ad altre partite come quella di Napoli. Detto questo, un saluto cari amici, ci vediamo stasera in curva come sempre.
14: Una volta feci una bischierata a Firenze, ero in motorino in centro e c'avevo la maglia del Newcastle, accidente, no, a me, ce l'ho ancora, ma non l'ho mai più messa, e col motorino tutto viola, poi ricevette l'infamata a tutte le parti, io a fare col dito, non sono gobbo,
0: è del Newcastle, è di Shearer. Però perdonami amico mio,
2: però dai cavolo, cioè, però anche chi guarda la maglia disattento, perché si vede da la
0: lontano, no.
2: Ma che fra l'altro quella della Juve è dal North County, non dal Newcastle.
0: No, certo, però ecco, Newcastle tra l'altro anch'io sono molto affezionato proprio per Shearer, però non mi metterei mai la maglia
2: nera.
0: Ma
2: Solano,
0: quello che facevano Solano,
2: no,
0: Solano,
2: ma che sei veramente un cane. Dai, quel peruviano che tirava le punizioni, Mancino,
0: sì, quello con 43 di piede, il cagnolino
2: alto, un po' basso, però anche
0: Mercedes,
2: non ti ricordi Mercedes? Solano,
0: allora non è lui, insomma,
2: no, nulla, era un altro giocatore vintage. Vabbè, che mi veniva pensando all'ottimo Newcastle e Magpies.
0: Vabbè, è così, evviva. Però capisco di quante infamate si è preso quell'ascoltatore.
2: Effettivamente sì. Ma io avevo la maglia della Pianese.
0: Peggio che mai. Anche se forza Piancastagnaio, forza Miata. Sempre, sempre. Bene, siamo arrivati in fondo. Oggi grande giornata lunghissima, perché la partita inizia alle 21, quindi ci saremo fino al lungo post partita come di consueto con Lorenzo Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua. Grazie a Fabione mio, che ritroviamo venerdì. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e avete partecipato anche a questo divertente gioco delle scuole elementari, delle medie. Ce ne sono tante, non ho potuto leggere, ma insomma,
2: sono cominciate le scuole, ragazzi.
0: Sono cominciate le scuole oggi. Din din din. Santa Susina, buona?
2: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di Via di Brozzi 578 e Piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Abriodo, cerco qualcuno e mi mastichi mangiare. Pagando, si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
0: Radio Firenze Viola.
3: Appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. È stato dimesso il bambino di 3 anni ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stato azzannato l'altro ieri da un cane a Casalguidi, frazione del comune di Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo avrebbe incrociato il cane durante una passeggiata. Avendolo già visto altre volte, si sarebbe avvicinato per accarezzarlo. Un gesto che però questa volta avrebbe provocato una reazione improvvisa e violentissima del cane, che avrebbe azzannato il piccolo prima alla testa e poi alla gola. L'episodio è avvenuto nel centro del paese. Soccorso dai sanitari della locale Misericordia, il bambino è stato trasportato in codice di massima urgenza al Meyer e sottoposto a un intervento chirurgico prima di essere dimesso. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per chiarire con esattezza la dinamica. E intanto è risuonata la prima campanella dell'anno scolastico per gli studenti delle scuole superiori della città metropolitana di Firenze. Gli studenti che si sono iscritti per l'anno scolastico 2026-2027 alle scuole superiori del territorio della metrocittà sono 42.200, la cui fetta principale si concentra in istituti del territorio del comune di Firenze con ben 24.213 alunni. La distribuzione geografica dei restanti studenti sul territorio metropolitano vede l'area dell'Empolese Valdelsa con 7.892 studenti, seguita dall'area fiorentina con 6.345 iscritti. Chiudono il riparto territoriale le zone del Mugello con 2.089 studenti e il Valdarno con 1.661 iscritti. A completare lo scenario del sistema scolastico metropolitano si aggiungono le realtà dell'inclusione e della formazione per lavoratori. I corsi serali registrano un totale di 891 studenti iscritti, mentre sono 73 gli studenti accolti nei corsi attivi per le strutture carcerarie. Ancora con la cronaca, una fioritura di Euglena sanguinea, alga unicellulare tipica delle acque dolci, ha colorato di tonalità marroni e rossastre un tratto del fiume Arno. Il fenomeno, osservato l'8 settembre nei pressi dell'impianto sportivo dell'Anconella, sarebbe naturale e favorito dalle alte temperature della ridotta portata del fiume e della scarsa velocità della corrente. I tecnici di ARPAT sono intervenuti dopo una segnalazione della Polizia Municipale. Allora arrivo, tuttavia, la chiazza si era quasi completamente dispersa a causa del vento che stava spingendo controcorrente. Durante il sopralluogo, svolto insieme agli agenti e al personale di Publiacqua, non sono stati riscontrati scarichi di acque reflue né odori particolari. Un campione d'acqua è stato comunque prelevato a monte del ponte di Varlungo, dove era ancora visibile una parte della chiazza. Le analisi al microscopio hanno confermato la presenza dell'alga. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito dell'importanza della sfida di questa sera in Coppa Italia tra i Viola e il Pisa.
4: Questa è un mondo, una squadra, una società che non vince da più di un quarto di secolo un titolo. Nell'anno del centenario si è toccato con mano questo digiuno interminabile sta diventando insopportabile. Ci sono giovani, non più ragazzini, che ti chiamano alla radio dicendo: io non ho mai visto vincere niente. Allora la Coppa Italia è la strada per poter provare a chiudere questa storia, questa maledizione. La Fiorentina in una sfida secca può battere chiunque, anche le grandissime del campionato. Ma ora c'è il Pisa e l'esperienza mi insegna che da arrivare ad una partita così delicata, un derby comunque, contro un avversario sicuramente più debole, ma nei derby i valori tecnici tendono a riequilibrarsi, senza averne parlato abbastanza, senza la cattiveria, la concentrazione che merita questa gara, può essere un rischio. Allora, con la nostra piccola voce, diciamo, da oggi prendiamola sul serio al 1000 per 1000 e cerchiamo di non avvelenarci questa partita, cerchiamo di mandare anche un messaggio al Napoli per domenica, ricordando che poi, se dovessimo passare il turno, il Napoli sarà anche il prossimo avversario di Coppa Italia.
3: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona prosecuzione con i programmi di Firenze Viola TV.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Viola, amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: È il giorno di Fiorentina Pisa, buongiorno a tutti. Il derby questa sera alle 21, c'è grande curiosità sulle scelte di formazione di Vanoli, un po' di turnover ci sarà, ma la Coppa Italia è un obiettivo di questa stagione. Vedremo se Ulahi verrà schierato dal primo minuto dopo lo stop degli ultimi giorni per alcuni problemi fisici. Potrebbe esserci il debutto al primo minuto di Pedro Gonçalves, altro giocatore attesissimo. Parleremo della formazione e naturalmente del momento della Fiorentina anche attraverso i vostri messaggi al 348 753 933, per le chiamate in diretta a 055 77 111 171. Non può iniziare la nostra trasmissione senza la citazione di Tommaso Borghini, che saluto. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi raccomando, nessuno si offenda, perché siamo ironici. Derby un po', c'è un po' di sfottò, anche se è un derby appunto, e la citazione secondo me lo mette in risalto. È un derby che ha perso i fasti del passato, non a causa nostra, diciamoci la verità, E quindi oggi cito una sorta di capolavoro del cinema italiano. Siamo negli anni 50, esattamente il 1954, Miseria e nobiltà, grande Totò, sì. Sofia Loren e insomma altri attori molto noti dell'epoca. Che cosa voglio dire simpaticamente, per scherzare e ridere? La nobiltà di Firenze si va a scontrare contro un qualche cosa di decaduto, no? Che è il Pisa che noi ricordiamo, gli scontri li stavamo ricordando anche prima, sì, dell'inizio della trasmissione, anche in parte insomma epici per quello che era il Pisa di allora, degli anni 80, una realtà insomma che sorprendente grazie ad Anconetani eccetera. È chiaro che adesso la situazione è completamente cambiata, l'ha dimostrato anche l'anno che hanno fatto in Serie A l'anno scorso, e quindi ci troviamo di fronte però a un avversario che, come nella celebre scena di questo film che molti ricorderanno, cioè la celebre scena degli spaghetti, no? Che vengano portati da questo maggiordomo in frac nella casa di questi disperati, affamati da giorni, appena il bon ton sparisce subito e si vanno a mangiare gli spaghetti con le mani, a ingozzarsi completamente, e quindi bisogna stare attenti alla fame arretrata, chiamiamola così, al fatto che il Pisa aspetti sostanzialmente questa partita come la partita dell'anno, e questo secondo me è il maggior nonostante siano impegnati, sì, in altre
2: arrivano da una scoppola notevole, hanno subito 4 reti contro l'Entella,
3: appunto. Ho letto anche ci saranno diversi cambi, sì. però non mi fido, credo che quelli scenderanno in campo lo faranno con un animo particolarmente agguerrito, proprio perché lì in città, sì, li hanno caricati a 1000 per questa partita, no? Per cui ecco lì la fame di una misera decaduta, che è,
2: certo,
3: il Pisa,
2: però, insomma,
3: che
2: la fame ce l'avrà anche la Fiorentina, perché, certo, come dicevo in precedenza, la Coppa Italia è un obiettivo di questa stagione per i viola, quindi deve esserci assolutamente quella garra che è mancata nelle prime 3 partite, che invece speriamo ci possa essere con Vanoli. L'abbiamo vista nella partita con il Venezia, però insomma bisogna alzare il livello anche della concentrazione, oltre che della grinta, della determinazione, perché poi comunque questa Fiorentina non può concedersi distrazioni, soprattutto in fase difensiva. Bisogna che si registri questa squadra, e sicuramente ci starà lavorando da questo punto di vista Paolo Vanoli. Abbiamo, anche se pronta, una grafica, poi iniziamo la serie, certo, dei collegamenti, e poi torneremo anche ad analizzare la formazione della Fiorentina, una grafica con la probabile formazione della Fiorentina, perché comunque ci saranno dei cambi. Dicevo in precedenza che non saranno tanti probabilmente.
3: Bella, no, bella questa novità della
2: massiccio
3: grafica.
2: Sì, sì, appena è pronta la vediamo. Poi
3: che
2: magari
3: comunque magari si potrebbe mantenere, poi sai te a decidere anche, sì, per, no, per altre situazioni, sì, e formazioni, certo, perché quando ci si diverte. L'altra volta qualcosa nella fortuna ho pescato, Vieri terzino sinistro, sì, contro la
2: riconosciuto.
3: Che fece scalpore in senso negativo, come dire,
2: Vieri Vanoli ha scelto proprio Vieri.
3: Ha scelto Vieri, sì, davvero.
2: Sinistra.
3: E anche Jimenez, che era secondo me il giocatore deputato, diciamo, in qualche modo ad essere inserito. Io pensavo che lo potesse inserire anche in un ruolo inedito, invece l'ha inserito a destra ed,
2: ecco,
3: è stato
2: attesa
3: molto...
2: la grafica, però
3: sì,
2: ti chiedo,
3: certo,
2: rispetto a ieri hai maturato qualche convinzione diversa sulla formazione della Fiorentina di stasera?
3: Ma sì, qualcosa sì, leggendo, ovviamente documentandomi, pensando sicuramente e avendo grande fiducia nei colleghi che ovviamente scrivono e si occupano di un argomento non facile come quello di indovinare le formazioni, perché soprattutto poi quando c'è turnover è difficile, non avendo poi, non vedendo gli allenamenti, non rendendosi conto di quello che prova l'allenatore eccetera, però le fonti ci sono e quindi ovviamente qualche dubbio in più sicuramente quello del portiere, no? Io ieri avevo detto e forse,
2: ecco, questa è tanto la nostra grafica,
3: eccola lì,
2: è una formazione che si presta poi a diverse discussioni, perché non è che è la formazione sicura con cui la Fiorentina scenderà in campo, ci sono,
3: ci mancherebbe,
2: dei dubbi,
3: sarebbe,
2: ci sono dei dubbi, sarebbe bello poter
3: bello,
2: dare delle certezze, sì.
3: Lo dicevo ora, ecco, quanto è difficile no, fare questa
2: questo
3: tipo di lavoro.
2: Questa che abbiamo proposto per chi ci segue anche sul canale 92 del Digitale Terrestre è una formazione con Christensen in porta, João Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepeñas in difesa, Andur, Fagioli e Brescia a centrocampo, Mastantuono, Pellegrino e Pedro Gonçalves in attacco. È chiaro che poi bisognerà vedere se Ulahi potrà essere disponibile dal primo minuto, potrebbe essere interessante vederlo all'opera insieme a Fagioli dal primo minuto,
3: ecco,
2: sempre che Fagioli possa giocare e venga appunto scelto da Vanoli. E poi ci sono degli altri dubbi anche per quanto riguarda il reparto avanzato, con Mastantuono giocherà da primo minuto oppure è più giusto preservarlo in vista della partita con il Napoli,
3: e la tenuta anche atletica di Pedro Gonçalves,
2: però
3: sarà
2: un po' di minutaggio glielo devo
3: certo
2: prendere,
3: ma sarà in grado di giocare dal primo minuto o no? Ci sono diversi punti interrogativi in questa formazione, però ecco quello che ho cambiato e che avete cambiato anche voi, io come innanzitutto Christensen, che mi sembra sia abbastanza insomma indiziato numero uno, sì, per sostituire De Gea, pensavo invece che si affidasse alla certezza Vanoli, del resto però se non gioca in questi casi, quando gioca Christensen, questa è la domanda, e poi Pongracic rilanciato a fianco di Ranieri, che credevo anch'io potesse essere confermato, il resto più o meno col dubbio Mastantuono è quello insomma, e mi piacerebbe vedere anche Ulai, però anche lui è reduce da un infortunio,
2: insomma, bisogna stare attenti, sì, bisogna vedere se è effettivamente al 100% o se invece ha bisogno ancora di qualche giorno per ristabilirsi completamente. Poi torneremo ad analizzarla questa formazione e cercheremo anche di capire quali possono essere le ulteriori possibili alternative per Vanoli. Nel frattempo andiamo a salutare con piacere Alessandro Fiesoli. Ciao Alessandro.
4: Ciao Lorenzo, buongiorno.
2: Ben ritrovato, ben ritrovato.
3: Ciao, ciao Alessandro, ciao Sandro, sono Tommaso.
2: E Tommaso Borghini qui accanto a me.
4: Ciao Tommaso, come state?
2: Bene, bene, insomma, io ti ho chiamato perché sono curioso di sapere
4: che cosa possa essere.
2: Sono curioso di sapere come la pensi su questa Fiorentina.
4: Cioè, amici,
2: come va inquadrato questo momento della Fiorentina? È partita adesso, secondo te, la stagione della Fiorentina?
4: Vi sto parlando dalla magnificenza degli assi.
2: Sì, beh, certo.
4: Capito?
2: Insomma,
4: che cosa, ora proposito.
2: A proposito di luoghi storici, eh?
4: Che cosa collega la storia degli assi alla storia della Fiorentina? Ditemelo voi.
2: Beh, insomma,
3: ci fai
2: l'interrogazione. Mi viene in mente il recupero anche di certi giocatori che
3: certo,
2: è stato svolto proprio.
4: Chi l'ha fondata la sezione atletica degli assi Ioros?
2: E ora questa
3: Ridolfi. L'ho detto.
4: Lo stesso l'uomo a cui dobbiamo anche la Fiorentina.
3: Dici poco.
2: Sì,
4: figura
2: sì,
4: indimenticabile dello sport e della storia della città.
2: Sì.
4: Siamo sempre intorno a 100 anni fa, un po' meno, qui agli assi.
2: Sì.
4: Il grande Marchese Ridolfi è stato celebrato nel centenario della Fiorentina, il Marchese Ridolfi.
2: Non mi risulta, però
4: più o meno.
2: Però insomma è inutile stare ora
3: diciamo,
2: a riaprire.
3: No, però nel balletto con il mantello, l'uomo che unisce i due colori, le due squadre, c'era metaforicamente.
4: Il balletto?
3: Sì, c'è stato un balletto. Io sono stato al centenario fino a mezzanotte, va bene, allo stadio, Sandro, e ho visto tutto quello che è la rappresentazione scenografica che all'americana un po' che è stata fatta in alcuni tratti.
4: Sì.
3: Ecco, esatto, e c'era quindi questa figura. Ciò che però a me ha dato più fastidio è che, per esempio, i presidenti degli scudetti non sono stati invece menzionati minimamente.
4: Nemmeno i capitani.
3: Nemmeno menzionati. Poi i capitani lo sappiamo, ieri insomma abbiamo avuto.
4: Non lo so.
3: Desisti, no?
4: Non
3: può,
4: perché sai, a Firenze siamo bravi a distruggere tutto, però prendiamo per buona l'iniziativa del centenario, tutta la buona volontà che ci sta messa da parte degli organizzatori, sì, che non so bene chi fossero o chi siano stati, non credo commesso in persona, però insomma le formazioni dei due scudetti, presidenti, non è che ne abbiamo vinti 20 di scudetti, i presidenti dei due scudetti, vabbè, il marchese Ridolfi, sappiate, era un esponente fascista, no? Del regime fascista, tra l'altro, e dopo la caduta, dopo la fine del ventennio, emigrò spontaneamente più o meno in esilio, perché c'è questa fatto dell'esilio che collega la storia, unisce la storia di tanti fiorentini importanti, e dall'esilio però si lamentava perché lui voleva coprirlo lo stadio e aveva, nonostante non fosse più presidente della Fiorentina, aveva il progetto, come ho scritto sull'inserto bello della Nazione, curato dal mio amico caporedattore bravissimo Paolo Tirichini, aveva già il progetto di Nervi per la copertura dello stadio, pensate voi di che cosa stiamo parlando, no?
2: Sì.
4: E si lamentava perché l'amministrazione dell'epoca, per dire che la storia è fatta di corse e di ricorse, l'amministrazione dell'epoca non riusciva a farsi ascoltare dall'amministrazione dell'epoca, e questa è la storia.
2: Non è cambiato niente purtroppo nel corso del tempo, però ecco, tornando all'attualità, caro Alessandro, ti voglio chiedere... io ti voglio coinvolgere sull'attualità, perché ti voglio chiedere come interpreti questo momento della Fiorentina, questa ripartenza, se si può adesso definire quello della Fiorentina un campionato, una stagione che parte adesso.
4: Io non ho capito questo incidente grosso... tutti i sensi, con la minuscola, con la maiuscola, di Paratici, non l'ho capito, magari qualcuno un giorno glielo farà spiegare come mai lui si fosse incaponito per prendere a tutti i costi grosso, ci fosse stato un ballo Sarri, che ne so, allora avrebbe avuto una logica, ma grosso era tutto da scoprire. Poi come sembrava avesse fatto questo gran campionato nel Sassuolo, o sbaglio?
2: No, in effetti aveva fatto un campionato,
4: aveva perso 17 volte.
2: Sì, 17 volte.
3: Sì, 17 volte su 38,
2: insomma, quasi la metà.
3: Quasi un girone. Quasi,
4: diciamo, insomma, quello è stato, questo di grosso è stato un incidente di percorso non banale che fra l'altro, insomma, ha fatto perdere tempo un po' a tutti, credo, al dirigente, alla squadra, nella fase di preparazione, ai giocatori, per non parlare pubblico, tifosi, lo sappiamo, insomma, c'è stata una forte sofferenza iniziale. Paratici ma aveva fatto una cosa del genere anche alla Juventus con Del Neri, o sbaglio?
2: Sì, lì però comunque c'era anche Marotta, non è che era solo al comando.
4: Sì, Paratici. Ma non mi demolire le mie ricostruzioni,
2: no,
4: c'era Paratici,
2: no,
4: quando la Juventus ha preso Del Neri per poi mandarlo via dopo,
3: sì,
4: quante
3: giornate. Sì, c'era anche
2: sì,
3: lui.
2: Sì, è vero, insomma.
4: Insomma, si vede che è stato un errore ricorrente. Comunque, Paratici, ammettiamo pure il fatto, cioè, diciamolo, è stato bravo a correggersi in tempo, e del resto dopo tre giornate non è che compromesso tutto il senso della stagione.
2: Però ecco, ti Vanoli è pronto secondo te a prendersi una rivincita, ma ci sono le condizioni per vedere anche una Fiorentina bella da un punto di vista del gioco con Vanoli in panchina?
4: Allora, per come ho visto le cose dall'esterno, Vanoli secondo me aveva sofferto molto l'impatto iniziale con l'ambiente di Firenze, quando è stato chiamato per rimediare ai disastri di Pioli, no?
2: Sì.
4: E lì c'è stato un momento iniziale anche da parte sua, secondo me, un po' di imbarazzo, perché chi arriva a Firenze, non perché Firenze, solo per il fatto di chiamarsi Firenze, abbia diritto a chissà che cosa, però la storia della Fiorentina è una storia importante, mettiamola così. Quindi all'inizio lui sicuramente ha avuto una forma di timidezza, poi nel giorno di ritorno si è dimostrato un uomo capace. Come allenatore, sempre visto dall'esterno, per quello che ho conosciuto, perché come vedo il calcio io, per la mia esperienza,
2: certo,
4: mondiale, europea, non capivo bene il senso di certe sostituzioni, mi sembrava bravo prima della partita, sufficientemente bravo, infatti stavo bravo, perché nel giro di ritorno la Fiorentina ha fatto un sacco di punti,
2: sì,
4: però durante la partita, a parte il calcio ogni 5 cambi è cambiato molto, a volte mi sembra che certi cambi vengano fatti quasi non so perché è obbligatorio farli, ma non sono solo da parte di Vanoli o di, insomma, in generale mi sembra che gli allenatori ancora debbano, non tutti, ma insomma, basta vedere quello che può combinare, che può essere successo alla Juventus, insomma. Però non sono

0: è un po' poco nello spirito di società sportiva calcistica, perché nonostante tutto il calcio più o meno è sempre uno sport, cioè quel distacco di freddo aziendale aveva un po' sorpreso tutti, per arrivare a grosso. A me fa piacere per Vanoli che sia tornato, mi sembra un uomo appassionato che ha trovato un suo modo per farsi per raccontarsi, per farsi capire, ora apprezzare, aspettiamo, perché insomma è che con la partita ha risolto tutto, per farsi capire dal pubblico di Firenze, mi sembra che l'opinione pubblica sia abbastanza convinta dal voi stessi, forse, ecco, dal ritorno di Vanoli, anche perché alternative non mi sembrava ce ne fossero.
1: No, magari la Fiorentina poteva anche provare ad alzare il livello andando a cercare Thiago Motta, ma non lo ha fatto, anche per, chissà, magari anche per questioni, anche per questioni economiche, magari.
0: Con Thiago Motta di Bologna,
1: sì, certo,
0: il livello.
1: Certo, sì, certo.
0: E Thiago Motta successivo mi sembra da avuto dei contrattempi, sì, non indifferenti nella sua carriera, anche, sì, se ne parlavano benissimo. Thiago Motta è sempre stato un mistero per noi, per esempio, se vivevamo la nazionale, perché giocava sempre, anche con Prandelli, ma se parlavi con Prandelli, con Buffon, con i suoi compagni di squadra, Thiago Motta era rispettatissimo, al di là di quelle che poteva essere l'apparenza. Chiusa la parentesi di Thiago Motta. Vanoli c'ha una squadra, c'ha una rosa, penso, potrei dire, come dicono tutti, non sono originale, di una qualità superiore rispetto a quella dell'anno scorso, deve sistemarci la difesa. Cioè, guardiamo le cose concretamente, deve sistemare la difesa, perché la difesa, quel fatto è che a Venezia, benissimo, tre gol di Mastrantonio, abbiamo preso due gol anche a Venezia,
1: sì.
0: O no?
1: Eh sì.
0: Non è una piccola impresa prendere altri due gol anche a Venezia.
1: Sì, sì, da una candidata a retrocedere.
0: Con quel Venezia. Quindi sì, la difesa sistemiamola in qualche modo. Cioè, non so, ora ci penserà Vanoli, fra l'altro era anche il suo ruolo. Quindi troverà un sistema per dare un più equilibrio alla squadra, perché infatti il senso del calcio è sempre quello, passa attraverso un equilibrio complessivo in campo. Quindi io mi aspetto che faccia questo.
1: Però ti chiedo, cioè, una volta che avrà messo appunto e risolto certi difetti di questa squadra,
0: no,
1: progressivamente
0: volta le devi mettere a punto e risolvere,
1: sì, cioè, assolutamente no, però la domanda,
0: cioè,
1: che
0: se
1: ci
0: non
1: si
0: parti
1: fa
0: dalla difesa, non fai
1: ma insomma il vecchio adagio del calcio dice prima non prenderle, perché
0: no,
1: sempre
0: non
1: valido.
0: È vecchio adagio, è la realtà. Cioè, se te non pensi intanto a sistemarti dietro, no? A darti sicurezza, sì, dietro, che poi la trasmetti a tutta la squadra, tutto l'ambiente, devi ricominciare da lì, perché anche l'anno scorso, come diceva uno, correggimi se sbaglio, Fiorentina ha cominciato a fare punti e andare meglio quando ha cominciato a prendere un po' meno gol.
1: Sì, sì, insomma, quando anche magari ha sistemato l'assetto della squadra, l'assetto generale.
0: Sì, certo, l'assetto della difesa, sì, non sono i quattro dietro, è tutto un sistema,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: gioco.
1: Sì, certo, assolutamente. Però ecco, una volta che speriamo la Fiorentina avrà risolto questi problemi, c'è da aspettarsi con Vanoli in panchina un progresso dal punto di vista del gioco, una Fiorentina che possa essere anche attraente, che possa rispondere a quelle caratteristiche enunciate da Paratici nel momento in cui è arrivata la Fiorentina, ovvero sia una Fiorentina internazionale, una Fiorentina attrattiva, una Fiorentina che possa essere a livello della bellezza di Firenze?
0: Sì, facciamo un passo alla volta, diamo fiducia a Vanoli, abbiamo macinato noi a Firenze più allenatori che non so che cosa, e il gioco e tutto il resto, e viene quando anche la squadra acquisisce un po' di sicurezza. Mi sembra giocatori di qualità ci siano, insomma, sì, si vede, hanno una buona predisposizione, quindi guardiamo. Prima deve sistemare, ripeto, l'impianto della squadra, da verificare, non è bastato Venezia. E poi lavori un po' sull'identità del gruppo Vanoli, ma non solo Vanoli, tutta la società, ma questo è un discorso che non lo so, forse voi, quando mi è capitato di farlo, purtroppo, sai, come diceva De André, uno dà buoni consigli quando non può più dare cattivi esempi. Ecco, io vorrei continuare a dare invece qualche cattivo esempio, quindi scegliere di dare buoni consigli che matematicamente e sistematicamente nessuno ascolta, non da parte mia ma in generale, perché la conduzione dell'immagine della Fiorentina, del rapporto dei tifosi, cioè questa intervista autoprodotti, a me mi sembra tutto un film alla rovescia. Cioè, non capisco più questo modo del calcio di rapportarsi con la propria opinione pubblica. Sì. Facciano parlare i giocatori, tirino fuori l'anima dei giocatori. Cioè, vi faccio una domanda, ma voi di Gudmundsson cosa avete capito?

0: voi queste cose cronaca tutti i giorni.
1: In che senso dici?
0: Cosa avete capito del personaggio Gudmundsson? Perché Gudmundsson che è arrivato?
1: Personaggio abbastanza misterioso, ti dico la verità. Proprio perché sì, non c'è stato modo di scoprirlo.
2: Ma anche avvolto dal mistero, forse vuol dire questo, Sandro.
0: Sì, ma
2: no?
0: Per dirti,
2: non spiegato mai.
1: Misterioso anche perché non c'è mai stata la possibilità, ecco, di approfondire la sua personalità.
2: Non solo per Gudmundsson, purtroppo, no, vale certo, un po' per tutti. Certo.
0: Sì, ma Gudmundsson, ho preso Gudmundsson perché mi è sembrato
2: certo, abbastanza certo, fermato. È vero.
0: Giocatore di qualità che arriva a Firenze. Un forte investimento da parte della società, anche da parte emotiva, da parte dei tifosi, perché Firenze all'inizio ci credeva in Gudmundsson, sì, che poi via via in 3 anni, no? Cioè non in 3 mesi, passa da qui come un'ombra, un fantasma, fa qualche cosina, non fa l'80% di quello che ci aspettavamo da lui, non abbiamo saputo niente di Gudmundsson, sbaglio.
1: È vero.
0: Che sia, è cosa che la porta verso la città, cioè sono cose, ecco, valori, faccia qualcosa anche i dirigenti. Che la storia della Fiorentina, abbiate pazienza, ci dice, non ci insegna, ci dice che la Fiorentina non vince più da 25 anni, sì, e che ha vinto nella sua storia, mi direte, i tempi sono cambiati, penso di saperlo perfino io, però ha vinto nella sua storia solo quando c'era una componente forte cittadina dentro la società. Hai vinto con i presidenti tifosi, hai vinto l'ultima volta con Cecchi Gori, anche se era già in fase, voglio dire, problematica, però c'avevi Antonioni dirigente e c'avevi dirigenti Sandrelli Sconcerti, c'era Firenze. Ora io speriamo che sia da vincere anche in pura radice americana, va bene lo stesso, però io ci proverei a ricostruire un rapporto stabile fra la squadra e la città. Li porto agli Uffizi, ma no, i giocatori li porto anche agli Uffizi a vedere un po', sì, a che cosa sono circondati. Ora questo è un cattivo consiglio,
1: no però però potrebbe essere una mossa originale e comunque utile per far capire,
0: sì, mi sembra, è questo ragazzo argentino,
2: ecco, no? Quello ti volevo chiedere, no? Mastantuono, no? Te che ne hai visti tanti di campioni o presunti tali anche. Secondo te a che categoria appartiene? È presto forse per dirlo, però è uno che infiamma e che è anche semplice nel modo di porsi, no? So, ora se ne è parlato anche fin troppo.
0: Un ragazzo spontaneo.
2: Di tirare, sì, al mare
1: mettersi a calciare con i ragazzini sulla riva del mare.
2: Come si faceva una volta, a tirare nell'acqua, no? Con i bambini, ecco.
0: Sì,
2: che cosa ne pensi?
0: Penso che si sia presentato con la spontaneità di un ventenne. Quindi questo fa parte evidentemente della sua natura, e come giocatore è un giocatore che piace per come sta in campo, per quello che cerca di fare sempre, no? Di creare l'uomo in più, la differenza, mi dicono, perciamo, e questo ci piace. Ora diamogli tempo, ho 19 anni, 20, no?
1: 19
0: da poco, sì, lo so, ora mi ricordo, fatemi fare la parte però insomma tutti li abbiamo visto passare da qua, anche Baggio è arrivato, cioè da 19 anni, ecco. Sì, quindi insomma diamogli tempo e sicuramente dovrà affrontare anche lui quale problema, per esempio, e per ora è un oggetto abbastanza misterioso per gli avversari, cominceranno a conoscerlo e a predisporre le misure, le marcature, certo, che deterranno per contenerlo. Lui mi sembra abbia, però visto che c'ha una bella spirito di iniziativa, svaria, va da una parte all'altra del campo, cerca la palla, ce la fa dare, cerca sempre lo scambio, dai, va bene Mastantuono, cioè,
1: va benissimo. Tu dicevi diamogli tempo, però ci sono già scatenati 1000 paragoni, eh? Antonioni ha detto di averci visto un po' di Baggio, un po' di Rui Costa, un po' di De Sisti, l'ha paragonato proprio per questo suo atteggiamento scansionato, in particolare a Daniel Bertoni. Tu chi ci rivedi in Mastantuono?
0: Sì, lasciamolo. Insomma, sono cose che sono giochi.
1: Sì, certo, sono giochi
0: di giornalisti. Sono di noi,
1: sì,
0: insomma, sì, sono certo, giochi di società.
1: Sì.
0: Chi ci rivedono?
1: Sì. Sì,
0: ma avevo letto che ricordava Berardi, ecco, per fortuna no, perché mi sembra che sia più dentro al gioco rispetto qualcuno l'aveva detto,
1: sì, sì,
0: mi ricordo,
1: sì,
0: qualcuno,
1: sì,
0: dei vostri opinionisti, però sì, qualcosa di Bertoni sembra più voglia di correre.
1: Quello è vero. Va bene, allora, la prossima volta che sento Bertoni gliela faccio questa domanda.
0: No, vabbè, sì, qualcosa, sì, sì, per carità. Però, insomma, abbiamo visto 3 partite, anzi 2 e mezzo, perché in una, sì, stato sostituito.
1: Sì, però insomma c'è stata sempre questa voglia di cercare il gol da parte di Mastantuono.
0: Sì, soprattutto il quello era insomma diventava abbastanza raro di superare l'avversario, no? Sì. Vecchio dribbling, ecco, questo sì. Penso ci fa piacere perché ne abbiamo visto su quella fascia destra, abbiamo visto di tutto. Che Calleon che andava sempre a marcia indietro, ve lo ricordate?
1: Sì.
0: Cioè ne abbiamo visti
1: tanti, sì.
0: Quindi speriamo che lui ci riporti un po' ad appassionarci alla fascia destra, ecco, penso di sì.
1: Lo faresti giocare stasera contro il Pisa dal primo minuto in Coppa Italia?
0: Perché no? Che ha fatto? È stanco?
1: No, però sai, dice, c'è la partita in Napoli, turnover,
2: no?
1: Turnover, bisogna preservarlo, ragazzo di 19 anni.
0: Faccia fare un tempo, e ti devo dire, se si deve preservare, però a 19 anni in genere si gioca, ecco, abbastanza, se sta bene fisicamente. Ha fatto 3 gol, cioè non capisco, a volte vedo delle cose, il giocatore fa gol viene sostituito, non capisco perché, è successo spesso, no? Anche in nazionale,
1: sì.
0: Ho visto, mi sembra proprio una partita contro la Bosnia,
1: sì,
0: che fece gol, Ken fece
2: sì,
0: gol,
2: Ken, sì, sì, sì.
0: E poi lo sostituì. Cioè Gattuso, forse dice non si va al mondiale, cioè perché abbiamo i partiti del calcio italiano, per carità, tutto vero, però se la partita è decisiva, il centrale ti fa gol, sostituisci senza un motivo fisico o cose del genere, vabbè, insomma sono condivisioni del calcio forse.
1: No, però insomma.
0: No, quindi io lo farei giocare, ecco.
1: Se tu faresti giocare.
0: Se devo dare un voto, se mi devo sbilanciare da una parte o dall'altra.
1: Deve giocare a più minuto.
0: Lo vorrei vedere stasera, Mastantuono, certo. Anche per il piacere di quanti sono gli spettatori? Abbastanza.
1: 15.000.
2: 15.000.
0: La Coppa Italia è importante.
1: Certo, è l'obiettivo della stagione, Può diventare, deve diventare l'obiettivo della stagione.
0: No, ve lo aspettiamo, insomma, sì. Guardiamo un po', tanto andiamo a cercare andare avanti.
1: Sì. L'ultima considerazione di Tommaso Borghini.
2: L'ultima su un altro giocatore, appunto, che con Vanoli, con Grosso sembrava quasi insomma perso, insomma, o comunque non quello dell'anno scorso. Poi è arrivato Vanoli, è ritornato in auge, cioè mi riferisco a Fagioli. Che idea hai di questo ragazzo che è un po', insomma, è chiaroscuro, ma con tutte le sue vicende si
0: può chiaroscuro. Hai detto bene. È un essere un personaggio anche lui complicato. Secondo me, l'ho sentito l'altro giorno dopo la partita in televisione, ecco, lui è uno di quei giocatori a cui farebbe molto bene confrontarsi un po' con qualche giornalista, raccontarsi, fare delle interviste, sbloccarsi un po' al di là delle veline ufficiali, autoprodotte, tutte queste cose qua. E che ha bisogno di sentirsi, mi sembra, protagonista, sì. Ecco. Al centro di qualche cosa che lo riguardi, ora sarà il progetto, se mi piace la parola, di qualcosa che lo riguardi, perché è un giocatore, l'altra sera ha fatto una bella partita,
1: sì.
0: Ha fatto una bella partita solida, di sostanza, con tutti quei palloni recuperati, anche se era in Venezia, però insomma ha fatto una bella partita l'altra sera, altre volte ti lasciava quasi sorpreso per l'inconsistenza. Quindi è un ragazzo ancora giovane, è passato del Covid, passato, ne è venuto fuori, si apra, si esprima in tutti i sensi e si faccia sentire e sorrida un po' di più, ecco, qualche cosa anche in campo, alzi un po' la voce, mi sembra che sia in grado di potersi aspettare di più da se stesso, ecco, quindi prenda fiducia, è un giocatore di qualità, a me piace come tipo di giocatore.
1: Alessandro, ti vedrei bene adesso come dirigente all'interno della Fiorentina per portare un po' di fiorentinità, quella fiorentinità a cui facevi riferimento.
0: Ti sto proprio antipatico.
1: No, perché voglio bene alla Fiorentina e quindi sento la tua fiorentinità, non la conosco, non la scopro adesso ovviamente, insomma, poi la tua storia.
0: No,
1: ti voglio bene, voglio bene alla Fiorentina e quindi vorrei vederti.
0: Ah, solo per questo.
1: Voglio bene alla Fiorentina e quindi vorrei affidarmi a dei professionisti di grande valore come te, ecco.
0: Sono bravissimi.
1: No, però mossi, però insomma poi va bene, dai. Allora ci risentiamo presto. Grazie.
2: Ciao, ciao.
1: Grazie ad Alessandro Fiesoli, a lungo grande firma del quotidiano sportivo.
2: Eh sì. E comunque conoscitore di calcio e non solo di sport.
1: Grande conoscitore,
2: perché
1: certo,
2: lui non
1: di sport
2: è solo
1: e
2: calcio,
1: di Firenze e di Firenze.
2: E Firenze, insomma. Quindi sport,
1: grande portatore
2: Firenze,
1: di fiorentinità.
2: Fiorentinità, l'abbiamo sentito, insomma, quello è. Sì. In questo collegamento ci ha ci ha dato.
1: Bellissimo intervento di Alessandro, dice Giulio D'Assesto, equilibrato e saggio, complimenti. Poi c'è Sergio Dall'Elba che al 348-753-933 mi dice di scrivermi su un foglio che se si vince con il Napoli, cena fiorentina con i conduttori di Tolo Amore Mio per festeggiare.
2: Oh.
1: Quindi attenzione,
2: segniamolo.
1: Non è semplice arrivare alla vittoria con il Napoli, però non è neanche impossibile, quindi insomma è una scena.
2: Sarebbe una bella scena, dai.
1: Una bella scena.
2: Stavolta niente Elba, Firenze.
1: Anche se comunque all'Elba si potrebbe sempre fare, visto il tempo.
2: No, visto che comunque sì, ora ci sono stati un po' lì all'Elba, un po' di allagamenti, di situazioni un po' difficoltose, ma ora mi risulta che sia tutto a posto. Sicuramente Sergio ne sa più di me.
1: Non so se
2: ora all'Elba o all'Imprunita, dove si trova in questo momento?
1: Perché lui ce lo dirà, perché lui si divide tra l'Elba e l'Imprunita. Quindi non so adesso se è sempre all'Elba o se invece è rientrato. Poi c'è David che ci chiede una curiosità, visto che abbiamo toccato anche il tema legato a Ridolfi, ci chiede se c'è una via dedicata al Marchese Ridolfi a Firenze. Ti risulta?
2: No, mi risulta.
1: Ci sono degli impianti.
2: Centro tecnico di Coverciano,
1: sì,
2: che è stato lui il fondatore,
1: lo stadio dell'Atletica,
2: il creatore, lo stadio dell'Atletica. Poi la via Ridolfi a Firenze, sinceramente, mi lascia in questo momento. Ci vuole un esperto di toponomastica.
1: Sì,
2: no?
1: Sì.
2: Chiamalo, ce l'hai uno tra i tuoi contatti.
1: Ora vediamo.
2: Ora io sto cercando banalmente su Google se esiste, o meglio, però mi sembra che non in questo momento. Firenze, titolata al nome fiorentino, dove si trova? Nel centro storico di Firenze, qui, ma secondo me non mi torna.
1: Adesso verifichiamo con calma. Poi c'è Simone Dascandicci che invece vuole aprire il tema legato a Dodò. Dice che la Fiorentina o fa rinnovare questo giocatore oppure lo deve mettere fuori rosa subito. Far allenare da solo, lontano dagli altri, situazione pesante, anche a prescindere, perché porta confusione, non ne abbiamo bisogno. Beh, insomma, ora farlo allenare da solo è impossibile, perché
2: poi non mi è sfuggito Dodò.
1: Allora, da solo è impossibile, perché
2: ci sono degli obblighi contrattuali,
1: quindi
2: anche
1: poi se no la Fiorentina finisce col passare dalla parte del torto. Però è vero che bisogna arrivare a trovare una soluzione, ecco,
2: sì, perché non vorrei, ma è vero che è sempre stato un ragazzo molto sorridente e tutto quanto, però non vorrei che questa vicenda finisse un po' per inquinare uno spogliatoio.
1: Infatti, guarda, dice il nostro spogliatore, non vorrei che portasse confusione, non ne abbiamo bisogno.
2: Esatto, che si è per la verità ripulito proprio adesso da una presunta, io dico presunta perché non ci sono mai stato nello spogliatoio della Fiorentina, ho letto, sentito anche attraverso ben informati cose particolari. Sicuramente dopo Sassuolo ci fu una vicenda molto antipatica, spiacevole, no? Dopo la sconfitta al Sassuolo, ma ce ne furono anche altre. Adesso che si è ripulito da presunte tossicità interne, ecco che dico, non vorrei che si venissero a ricreare nuove questa situazione. Quindi per questo io condivido, poi vedremo se stasera lo fa giocare, magari mi smentisce, però condivido la scelta di Vanoli, che credo abbia messo da parte magari una presunta sua idea, che poteva essere anche quella di poterci ritornare su un giocatore che l'anno scorso lui ha sempre dimostrato di apprezzare, ma di metterlo da una parte per il bene, diciamo, comune, perché in questo momento è in guerra con la società, no? Al di là di tutte quelle, ora ho letto anche un'altra querela che riguarda anche la presa di posizione della compagna, della moglie, insomma,
1: per
2: carità, le campane andrebbero sentite tutte, perché certo. Non mi sento, per questo ho detto presunta tossicità, però è chiaro che certe vicende bene bene non fanno. Dodò è un giocatore importante, di personalità per la Fiorentina, nel gruppo Fiorentina, quindi va gestito bene, è una patata bollente, come si dice, no? Da gestire. Però da questo punto di vista l'anno scorso Paratici si era dimostrato bravo, perché aveva dato una mano a Vanoli, l'abbiamo sempre detto, determinante, e questo credo sia stato riconosciuto anche indirettamente da entrambi, no? E quindi anche dallo stesso Vanoli. Quindi vediamo di gestirla al meglio questa situazione, perché appunto non deve andare a creare problemi in una situazione in cui ancora noi pensiamo, ora abbiamo vinto il Venezia, però c'è ancora da risolvere tanti problemi.
1: Assolutamente. Ancora messaggi a 348-753-933, poi andiamo con il prossimo collegamento. Stefano Taxi che ci scrive che esiste una via Ridolfi in Piazza Indipendenza, ma non credo sia dedicata al Marchese. No, sono d'accordo, poi ripeto, quando avremo delle certezze saremo più precisi. Nel frattempo vado a salutare Luca Cecconi in collegamento con noi. Ciao Luca.
3: Ciao Lorenzo, buongiorno.
1: Ben ritrovato, ben ritrovato.
2: Buongiorno.
1: Stasera Fiorentina-Pisa è un obiettivo chiaro, quello della Fiorentina, quello della, della Coppa Italia, in una stagione in cui la Fiorentina non partecipa alle coppe europee, ma è davvero ripartita la stagione della Fiorentina? Ci sono ancora dei problemi ovviamente da risolvere, però ecco, con Vanoli in panchina è un'altra Fiorentina?
3: È presto per dirlo, è chiaro che si era creato qualche problema fra Grosso e la squadra, il fatto di averlo, come dire, esonerato, e quindi non c'è più quel tipo di problema, si è eliminato, però ecco, all'inizio in questi casi qua c'è la reazione positiva, istintiva, da che non c'è, diciamo, un po' la causa di quello stato così che si era creato, che insomma sarebbe un po', come dire, lungo e così anche interessante sviscerarlo. Poi dopo questa, quindi questo stato d'animo che migliora, questa serenità che ritorna, poi nelle prossime partite vedremo, perché c'è uno, secondo me, quello che può essere da un lato un punto positivo, ma anche un punto positivo della Fiorentina, è che ci sono praticamente, no, giocatori, ruoli tutti doppi, no? Con tutto, ogni ruolo ha due alternative che sono tutte di valore, e non c'è, come dire, gli 11, facciamo conto, del Real Madrid o del Barcellona, dove i titolari sono chiaramente superiori a, come dire, alle alternative. Qua sono molto simili, quindi insomma chi non gioca ha sempre un pizzico di scontentezza e di, come dire, non in linea con le aspettative che, per cui sono venuti a Firenze. Quindi è un po' da vedere come si evolve, come si, che cambiamenti eventualmente verranno fatti, insomma, come si evolve la situazione. Ora è presto per
1: dire che per la stagione è davvero ripartita per la Fiorentina. Però ecco, in vista della partita di stasera con il Pisa, ti chiedo, parlando di centravanti, parlando di attaccanti, Pellegrino o Beto, chi sceglieresti per la partita di stasera?
3: Ma io credo che nella partita di stasera, come dire, Vanoli valuti anche, come dire, un'occasione, come dire, per dare anche la possibilità a chi non ha giocato magari domenica, anzi cos'era, da venerdì,
1: sì, mi venerdì, sì, sì.
3: Oppure, come dire, anche io non credo che Vanoli abbia, come dire, idee per forza di cose, dico, non che sia un limite suo, le idee chiarissime sul valore dei tanti giocatori che ci sono in rosa, e quindi sai, li vedi negli allenamenti, però poi è sempre un po' la partita quella che poi dà la risposta un pochino più completa, e quindi è un'occasione per dare magari, no, una possibilità a qualcuno, per vedere qualcun altro. È chiaro, insomma, non bisogna mai prendere sotto gamba le partite, anche perché chiaramente per il Pisa rappresenta qualcosa di più stimolante giocare contro la Fiorentina, però allo stesso tempo è una possibilità per l'allenatore, per vedere qualche altro giocatore che magari ha visto poco fino ad oggi.
1: Però tu chi sceglieresti, ecco, dall'alto della tua esperienza?
3: A me mi piacciono tutte e due, devo dirti la verità, mi piacciono tutte e due, hanno, no, delle caratteristiche leggermente diverse, ma mi piacciono tutte e due perché sono generosi, perché si muovono, perché si danno da fare, sono tutte e due positivi come atteggiamento, e quindi mi piacciono tutte e due, ecco, hanno generosità, movimento, che insomma è una cosa fondamentale per far giocare bene la squadra, ci vuole che il centravanti si muova e si faccia vedere, poi uno magari, visto, è più bravo di testa, ha un buon sinistro, quell'altro è un pochino più mobile, parlo di Beto, un pochino più abile anche magari nello stretto, quindi sono tutte e due secondo me validi, e farei fatica a preferirne uno, perché c'è come valore, grosso modo, anche se caratteristiche diverse, però come livello di valore si somigliano.
1: Tommaso Borghini?
2: Prima stavamo discutendo proprio anche in avvio di trasmissione, no, di qualche vecchio derby della Fiorentina col Pisa di quegli anni lì, tu che l'hai vissuto insomma soprattutto da entrambe le parti, in particolare quando sei andata a Pisa, o meglio hai vissuto entrambe le piazze, le conosci perfettamente, ecco, c'è da fidarsi di questo Pisa? E sembra, insomma, ho letto la sconfitta interna, poi che sembra venga qua con alcune seconde linee eccetera, ma è davvero, sarà così, oppure sarà un Pisa che insomma la reputa, non dico la partita dell'anno, ma una partita per non so, riconciliarsi con la piazza, per essere da portare poi in dote per il futuro?
3: Sì, sì, come dicevo prima, per il Pisa sicuramente è una partita molto più stimolante per i giocatori, quindi no, confrontarsi con giocatori di categoria superiore, inevitabilmente senza dover fare tanti discorsi da parte dell'allenatore invece che di un dirigente, questa partita offre molti più stimoli ai giocatori del Pisa. E allo stesso tempo è una squadra, come dire, una rosa, seppur valida, seppur forte, però diciamo di serie B. È chiaro che la Fiorentina, con tutte queste partite, no, una volta si giocava domenica, poi ogni tanto no, un turno infrasettimanale, era più facile trovare, come dire, delle motivazioni. Adesso le partite sono talmente tante, talmente spesso ravvicinate, quindi è inevitabile che la Fiorentina, come dire, la partita con il Pisa, i giocatori la sentano un po' meno, soprattutto se poi anche il Pisa dovesse magari far giocare qualche giocatore, come dire, non di prima scelta, ma quello cambia poco. Però ecco, la Fiorentina deve, le squadre di Serie A e la Fiorentina devono trovare quell'equilibrio tra, chiaramente, non viverla, no, come una partita, come dire, troppo importante, perché è la realtà, però allo stesso tempo riuscire a metterci quell'attenzione, quell'applicazione, che è un po' come quello che è la ricerca di tutti gli allenatori, di tutte le squadre che, come dire, devono, cioè in Inghilterra, per fare l'esempio, dove giocano più partite di tutti, no, fra due coppe, il campionato, le coppe internazionali, riescono ad avere quel rendimento costante tramite l'impegno fisico-atletico. In Italia si fa più fatica, non so, bisognerebbe andare un po' nella sociologia e nella psicologia, si fa fatica ad avere questa continuità, siamo un po' figli e soggetti a questi alti e bassi, certe partite ci richiamano tutte le energie, certe partite i giocatori non riescono a esprimere tutta quella concentrazione, ecco, e bisogna trovare quell'equilibrio tra non essere troppo, come dire, esageratamente mentalizzati su quella partita, perché chiaramente se sei alto un giorno vuol dire che poi diventi basso quell'altro, quindi trovare quell'equilibrio per avere un rendimento, un atteggiamento costante di applicazione, ecco, che è diverso dalla concentrazione.
1: Senti Luca, tu hai giocato nel corso della tua carriera con tanti campioni, ti chiedo, a proposito di Mastantuono, come lo classifichi, come lo giudichi per quello che hai potuto vedere di lui in queste prime partite?
3: Ma allora, intanto mi piace molto perché ha alcune doti di quelle che ce n'hanno in pochi, rapidità, forza nelle gambe, no? Un gran sinistro, testa alta, nel senso che pur nello stretto riesce anche ad avere la percezione di quello che si svolge e si apre davanti a lui. Mi sembra anche che abbia un buon atteggiamento in campo con i compagni. Ecco, l'unico difetto, ma che secondo me poi è un difetto relativo, è quello che a volte deve, come dire, migliorare, che secondo me ha già fatto rispetto per esempio alla prima partita che vidi a Roma e anche la seconda in casa col Frosinone, che a volte, come dire, ritarda un pochino la cessione del pallone, quando, siccome spesso vanno sempre a raddoppiarlo se non a triplicarlo, perché in quest'ultima partita era un po' l'unica arma essere pericolosa da parte della Fiorentina, quindi andavano sempre a raddoppiarlo e triplicarlo, e lui a volte la teneva aspettando, no, una, che si aprisse un qualche varco, però rallentando di fatto il gioco e alla fine permettendo anche questi raddoppi e se non triplicazioni da parte degli avversari. Quindi ecco, deve un pochino gestire meglio, quindi a volte dalla via prima, quando intuisce che non ci sarà quel varco necessario, per non rallentare la manovra e togliere dei tempi di gioco alla squadra. Però ecco, cosa che secondo me ha già fatto, già a Venezia secondo me l'ho visto gestire meglio questa cosa. Per il resto mi piace molto, è molto forte, va verso la porta. Una volta un allenatore mi diceva, senti, quando parlava, che i giocatori veri sono quelli che vanno verso la porta, non verso a destra o a sinistra o indietro. Quelli perdono solo tempo.
1: Va bene, Luca, grazie mille allora, buona giornata.
3: Grazie a voi, ciao Lorenzo.
1: Grazie a Luca Cecconi. In effetti la punta parecchio la porta, ma sta buono, sì. Quando decide di partire, di iniziare con i suoi dribbling, insomma, punta dritto verso la
2: punta. Punta la porta, non ha paura, si prende le sue responsabilità. Abbiamo detto, perché l'ha detto anche Luca Cecconi, a volte non bisogna mai smettere di puntare la porta, ma in certi settori del campo, vedi per esempio la nostra tre quarti, a volte ecco, non cercare la giocata anche lì potrebbe essere più utile, perché se perdi palla in certe situazioni la squadra va in difficoltà, e questo è successo qualche volta, mi sembra un po' meno però, cioè via via. Io credo che Vanoli, ecco, su questo sarà molto chiaro, perché non mi sembra Vanoli uno di mezze misure da questo punto di vista. Se c'è bisogno di sgridarlo, un giocatore che si chiami Mastantuono, che si chiami, come è accaduto in passato, Comuzzo, si chiami appunto in un altro modo, per lui è la stessa cosa. Su questo dovrà essere chiaro, perché la giocata è giusto farla nella propria tre quarti, quando invece e nella tre quarti avversaria, quando invece si è nella propria tre quarti, a volte insomma il pallone va meglio darlo al compagno, cercare lo scambio, e su questo è il difetto, se possiamo dire, di Mastantuono. Però insomma ne troverei pochi oggi come oggi. L'importante è che continui a essere, e per questo la continuità, no? La continuità, qui mi riallaccio a quello che diceva Sandro Fiesoli, di un ragazzo di 19 anni, effettivamente farlo giocare magari anche con il Pisa, che può incidere in maniera,
1: cioè, siamo all'inizio della stagione, stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni, se poi non sempre ha la possibilità di recuperare lui nello spazio di 4-5 giorni,
2: dai,
1: allora,
2: l'ultima mezz'ora di riposo, sperando che tutto vada per il verso giusto, così anche quei 15.000 che vengono stasera allo stadio, che comunque
1: vengono anche,
2: è martedì sera
1: lui, diciamo,
2: alle 21,
1: verità,
2: esatto,
1: ormai il Beniamino sta diventando sempre più il Beniamino della gente, quindi c'è la voglia di vedere
2: così lo vedono giocare, magari se vedono anche qualche gol o qualche giocata, la rabona che fece per esempio purtroppo in una partita disgraziata, però anche quella ci doveva dire e far capire tanto, lì per lì uno dice fine a se stessa, ma invece sono i colpi che vogliamo anche vedere per uscire da questa depressione di mediocrità che ci ha attanagliato negli ultimi anni.
1: Intanto stavo leggendo un'indiscrezione di mercato su firenzeviola.it. Alvin Sanchez ha tirato su di sé gli interessi di diversi club europei, tra questi ci sarebbe anche la Fiorentina. Il 23enne svizzero dello Young Boys, secondo quanto riportato da 442.com, in occasione del 2-2 esterno sul campo del Lugano, è stato seguito dal vivo da osservatori di due club di Serie A e Ligue 1, Fiorentina e Lille. Entrambe le squadre avrebbero già il giocatore nel proprio radar da tempo, senza però aver ancora formalizzato offerte concrete. Un eventuale passo avanti potrebbe arrivare nella finestra di gennaio o al più tardi la prossima estate. Mancino naturale, Sanchez si distingue per la capacità di ricoprire più ruoli, trequartista puro, mezzala centrale o esterno offensivo accentrato.
2: Quindi mi sembra, insomma, se è Mancino, polivalente, però diciamo caratteristiche simili a quelle sulla carta di Mastantuono, proprio di cui parlavamo prima. Sai, bisogna vedere anche quello che farà Gnonto, no? Che è diciamo il sostituto naturale se si continua a giocare in questo modo di Mastantuono, se non dovesse dimostrarsi all'altezza della situazione. potrebbe essere un innesto questo ragazzo che io non conosco sinceramente, quindi.
1: Però te lo andrai a vedere,
2: certo, come sempre,
1: YouTube, come sempre, per avere un'idea.
2: Me lo sono segnato e si parte appena possibile con i video, però ripeto, spesso sono fuorvianti perché ci mettono sempre le grandi giocate, sembrano tutti campioni a vedere i video, sì, su YouTube.
1: Poi il messaggio di Quentin, che ieri ci ha promesso dei vini dolci. Li aspettiamo con curiosità, perché poi li assaggeremo e metteremo anche qui la bottiglia, come abbiamo fatto in un'altra
2: come facemmo per quelli di Simone 99, che sono fantastici, certo, quelli,
1: certo. E dice Quentin: ma Stantuono mi piace di più quando è vicino all'area, troppo largo mi sembra sprecato, non hai il passo da fascia, lo trovo maggiormente efficace nella zona centrale. Ma in effetti lui parte largo
2: e
1: per poi accentrarsi.
2: Uno va dentro il campo, come dicono adesso a Coverciano, no? E quindi, però, se parte troppo centrale, poi questa caratteristica potrebbe anche perderla, no? Invece allargandosi, partendo largo e entrando dentro, come diceva però giustamente Sandro Fiesoli, ora attenzione, perché il Mastantuono, un po' oggetto misterioso delle prime giornate, è un ricordo. Adesso gli allenatori, quando preparano la partita con la Fiorentina, cosa pensano? Pensano subito,
1: certo, a mettergli un francobollatore addosso.
2: Uno o due, cioè raddoppiare, attenzione, lui cosa fa? Guardano i video, le cassette, una volta si diceva le cassette, ora non si dice più, guardano i video e dice: questo movimento, fa sempre questo, spesso questo movimento, non lo facciamo tirare, non gli concediamo il sinistro, e quindi lui dovrà essere bravo. Certo, non stiamo parlando, ora, oggetto misterioso fino a un certo punto, perché era un giocatore già noto a livello internazionale nonostante la giovane età, però sai, all'inizio magari, ecco, non ci sono delle predisposizioni così stringenti per in marcatura. Ora mi aspetto che tutti li diano, soprattutto le medio piccole, no, lo curino in maniera particolare, e lì viene fuori ancora di più il campione. Però mi conforta il fatto che sia un argentino e che noi aspettiamo da tanto tempo un argentino. Gli ultimi arrivati non è che ci abbiano entusiasmato, aspettiamo però da tanto tempo un argentino vero, con la garra vera dell'argentino, che può tirar fuori quando vieni marcato, quando vieni sottoposto a trattamenti anche abbastanza duri, però reagisci, sì, non facendo, per carità, reazioni sbagliate, ma reagisci d'orgoglio e vai a ripuntare il giocatore per fargli vedere chi sei. Insomma, è questo giocatore che ci manca un po' da tempo e che vogliamo, di cui Firenze ha bisogno, no? Di questo temperamento che in passato ci ha regalato giocatori straordinari, sì, sì. Passarella,
1: certo,
2: Battistuta,
1: certo. Però insomma, ecco,
2: Bertoni stesso, anche se aveva un temperamento,
1: sì,
2: diverso,
1: sì, però a livello di personalità, lo dicevamo anche ieri, questo giocatore Mastantuono ha dato dei segnali positivi, ecco,
2: sì,
1: perché dimostra, come diceva, che
2: di Bertone,
1: di poter caricarsi la squadra sulle spalle,
2: sì,
1: ecco.
2: E anche di tenerci, perché, sì, quando sei sostituito, sì, c'hai la delusione che dici: ma che, mi hanno anche levato. Invece che, per esempio, sbatti la bottiglietta,
1: sì,
2: perché prendi un altro gol, vuol dire,
1: sì,
2: che ci tieni, secondo, sì, me. Poi, sì, magari, sì, può essere, dice, messo in scena, io non lo so,
1: no, non credo.
2: Mi sembrerebbe anche troppo, diciamo, andare a vedere il dietrologismi del caso. Sicuramente abbiamo bisogno di uno così. Anche Daniel, pur essendo uno che, come diceva Fiesoli, un po' a volte pigro sotto certi aspetti, si riparava dal sole, certo, sotto all'ombra come era, c'era una volta, prima che abbassassero il terreno, all'ombra della tribuna, eccetera, e giocava da quella parte, anche se l'allenatore gli diceva di giocare dall'altra, vabbè. Però quando lui voleva sfidare i propri avversari, tirava fuori una garra argentina, cioè gli facevano due falli, ti faccio vedere io come si gioca, li saltava, li ricercava, poi li risaltava. Era un giocatore che a modo suo, quindi, aveva,
1: certo,
2: gran carattere,
1: certo. Poi Passarella era un'altra
2: Passarella
1: cosa,
2: era vabbè, per eccellenza, dice, il giocatore di garra, sì, per eccellenza.
1: Io ricordo ancora lì
2: però Bertone a modo suo,
1: sì, sì, certo, no, ma ho capito il tuo discorso.
2: Se li girava male, li girava bene per noi e male per gli altri, cioè voleva dimostrare chi era. Era capace di saltarti due o tre giocatori in un fazzoletto e di andare a segnare.
1: Non so se ti ricordi, parlando di Passarella, quel fallo, e rischiò tanto Passarella, rischiò anche l'espulsione, secondo me, che fece nei confronti di Tardelli.
2: Certo, c'è anche una foto. C'è anche una foto. Mi sembra.
1: Un cui, fallo durissimo.
2: Un fallo durissimo, mi sembra che li dà anche col gomito.
1: Sì,
2: poi.
1: Sì.
2: Cioè, mi sembra ci sia proprio una foto del fermo immagine. E però all'epoca erano più tollerati. Oggi probabilmente sarebbe stato espulso, avrebbero fatto vedere il VAR. Perché lo colpiva prima l'ento e poi lo colpì anche col gomito, tanto per dire ti finisco direttamente, stai buono. Perché anche Tardelli era uno che, insomma, entrava, non è che se la faceva Tardelli, c'era Furino alla Juve all'epoca, c'erano giocatori che
1: picchiavano
2: palla o gamba. Poi Tardelli aveva anche dei mezzi tecnici notevoli, però ecco, Passarella sì, questo si faceva rispettare, ci mise qualche mese, poi dopo nessuno usava più, cioè quasi li giravano abbastanza a largo.
1: Sì, assolutamente. Ci fermiamo, piccolo break, continuate a scriverci al 348 753 933, a tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Va, i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
5: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda, guarda.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D, Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. In particolare, i PM della DDA di Roma contesterebbero a Masi, Maiolini e Bisignani la diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio SPA, società quotata.
10: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
11: È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato una salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito, anche lui deceduto in seguito allo schianto. auto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
10: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni. Poco prima del voto finale, i senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
11: Perturbazione atlantica in arrivo tra domani e giovedì al centro nord, con piogge e calo termico in seguito anche verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo, però, il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota proveniente dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud.
10: La UEFA ha reso note le prossime sedi delle principali competizioni europee, a partire dalla Champions League, che nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera, e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena di Budapest designata per l'anno successivo.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio Fiat.

0: nostra trasmissione, tra poco torneremo anche ad analizzare la probabile formazione della Fiorentina, quella che scenderà in campo stasera contro il Pisa. Poi ricordiamo che la Fiorentina dovesse passare il turno, affronterebbe il Napoli. Prima di affrontare il Napoli in Coppa Italia, lo affronterà ovviamente in campionato domenica all'ora di pranzo, e sarà un bel test per la Fiorentina per capire effettivamente a che punto è nel suo processo di crescita la squadra di Vanoli. Un Napoli reduce dalla vittoria 1-0 contro il Bologna, una vittoria che è arrivata anche grazie a Favasuli. È un bel rimpianto, inizia ad essere un rimpianto, rischia di essere un grande rimpianto Favasuli. Naturalmente la responsabilità è della gestione precedente, non bisogna addossare colpe tra virgolette all'attuale direzione tecnica, però comunque resta sì, un rimpianto per adesso. Un rimpianto, poi può diventare un grande rimpianto.
1: Certo, certo, sì, questo è vero. E tra l'altro tu hai detto è da imputare alla gestione precedente del sacrosanto, in parte però anche quella attuale poteva, volendo, andarlo a prendere con un vantaggio notevole, cioè riprendere con un vantaggio notevole, cioè del 50% di sconto sul cartellino che avrebbe avuto automaticamente, credo, perché siccome aveva il diritto di vendita al 50% sulla rivendita, è chiaro che sono dovendo andare a lei, avrebbe pagato a metà prezzo. Se il Napoli l'ha pagato 8, sostanzialmente la Fiorentina lo pagava gli stessi soldi che ha incassato dalla sua cessione, 4, insomma, se non, quindi sarebbe, poteva essere un'idea. Certo, si è deciso di andare su altri tipi di giocatori. Adesso abbiamo comunque due giocatori, due terzini destri,
0: Jimenez
1: e Joao Mario, con molto diversi da, secondo me, da Favasuli, però potrebbero essere altrettanto validi. Ci resta il rimpianto che questo era cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, lo sapevamo da tempo, io lo ricordo citato tante volte anche come tra i migliori. Aveva avuto una leggera flessione, non si è creduto in lui e si è dato via per poco. Fortunatamente almeno il 50% sulla rivendita è stato mantenuto, e ritengo anche sia stato pagato anche pochino per quello che poi sta dando adesso sul campo. Se 8 milioni, se è vero la cifra, se mi pare non ci siano altri bonus eccetera, se si conferma quello che è, questo è un ragazzo che può tranquillamente arrivare anche in azzurro,
0: sicuramente.
1: Vedendo quanto costano altri giocatori, anche gli stessi giocatori, per esempio, acquistati sulla fascia dalla Fiorentina, per esempio, Jimenez ha un valore di mercato di, mi sembra, molto superiore agli 8.
0: Sì.
1: E così come Joao Mario, no? Mi sembra.
0: Sì, Joao Mario è intorno ai 10-12, se non ricordo male.
1: Comunque sono sempre di più ed è più vecchio.
0: Però ecco, magari già oggi Favasuli, dopo quello che ha fatto vedere, vale
1: capito,
0: più,
1: dopo 3-4 partite ti ha già fatto un balzo. Quindi dico, avendo una lungimiranza, ma potevi anche andarlo a prendere con lo sconto, insomma, come quando vai al supermercato c'è il 50% di sconto, ed era un articolo sicuramente, secondo me, che ti potevi portare a casa.
0: Assolutamente. Andiamo a sentire un po' di messaggi vocali, se sono pronti, quelli che sono arrivati al 348 75 39 33. Eccoli.
2: Ieri sera ho visto Como Parma e ho scoperto una cosa, che anche Fabregas è una persona normale e può sbagliare anche lui, perché con l'acquisto di Ken, che a noi ci ha fatto un grande favore, ha sbagliato completamente la tipologia di giocatore per il gioco che lui vuole esprimere. Ammesso che ci sia un gioco per esprimere le qualità di Ken, e non è certo pallonare in avanti alla Viva il Parroco come 2 anni fa a Firenze, è stata una casualità. Pinza da Campi.
3: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Complimenti per l'intervista a Fiesoli, che ho letto tante volte sulla Nazione, ma non l'avevo mai sentito però dal vivo. Ha detto delle cose sacrosante, è vero, le ultime vittorie, diciamo, le abbiamo sempre ottenute con presidenti fiorentini o toscani, però forse bisogna dire anche che quando la Fiorentina fallì, nessun imprenditore toscano o fiorentino si fece avanti. Ecco, volevo sapere cosa ne pensate. Sempre forza Viola.
0: È vero, in effetti così, poi magari ci potevano essere delle cordate, però non erano personaggi fiorentini, o comunque quando ci fu il fallimento della Fiorentina, sì, ci poteva essere in un caso una cordata di personaggi fiorentini che anzi potevano dare anche una certa stabilità alla Fiorentina, mi riferisco alla cordata che comprendeva lo stesso Pino Vitale, l'ex presidente della Lucchese Maestrelli, sì. Poi c'era anche un terzo personaggio che adesso non mi ricordo.
1: Ne abbiamo viste tante di cordate in quell'epoca.
0: Comunque loro erano pronti. Sì. Poi arrivò la proposta della Valle all'allora sindaco di Firenze Domenici. Sì. Quindi
1: diciamo che credo che, su di lui, ecco. Che il nostro ascoltatore Stefano si riferisse al prefallimento, no? Qui c'è, cioè, qualcuno che potesse salvare prima della catastrofe, della discesa in Serie C2 in quel caso, ma addirittura della sparizione della società, poi fortunatamente ricomprata, eccetera eccetera. E lì è l'altro risvolto della medaglia, cioè è vero che poi erano Pratesi, mi sembra, Befani e Baglini.
0: Befani, Pratesi e Baglini, Pisano.
1: Quindi erano toscani più che fiorentini, sì. Ed è vero che c'era comunque fiorentinità all'interno, sacrosanto, certo, quello ha detto, certo, Sandro Fiesoli, ma allo stesso tempo l'altro risvolto della medaglia è che ultimamente, quando c'era stato bisogno, gli imprenditori fiorentini non si sono palesati, ecco, diciamo così. Era anche un cavallo di battaglia dello stesso Rocco Commisso, quando veniva criticato diceva: ma i fiorentini però che cosa fanno? Quindi c'è un risvolto della medaglia. La Fiorentina, l'ultima Fiorentina prima Cecchigori, poi può essere definito fiorentino anche se era romano, diciamo, di frequentazione,
0: di
1: ma la famiglia è assolutamente fiorentina. E poi c'erano i Puntello, che sono andati vicinissimi a vincere e che l'avrebbero meritato lo scudetto, anche loro fiorentini. Però adesso, ecco, attualmente vedo pochi fiorentini interessati a...
0: No, poi insomma...
1: Qualche famiglia ci potrebbe essere.
0: Sì, certo.
1: Ecco, no, te lo sai meglio di me.
0: Sì, sì.
1: Però non si sono mai dimostrati interessati a questo.
0: Sì. Torniamo alla formazione, la probabile formazione di stasera, così andiamo anche a rivedere la grafica che abbiamo preparato, questo 4-3-3 con Vanoli che potrebbe scegliere Christensen in porta, João Mario, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Andur, Fagioli, Brescianini a centrocampo, Mastantuono, Pellegrino e Gonçalves in avanti. Naturalmente sono già arrivati tanti messaggi, anche quando l'abbiamo proposta per la prima volta in precedenza, a partire anche da un nostro amico ascoltatore che ci chiede di Christensen se è effettivamente il caso di utilizzarlo in questa partita, vista l'importanza della Coppa Italia.
1: Era un po' il dubbio che ci avevo io ieri, se ti ricordi bene, quando mi hai detto: ma io Christensen non lo so, perché, ripeto, l'ultima volta l'ho visto in grande spolvero, però era una partita sostanzialmente senza significato, cioè senza tensione, senza importanza, se non quella di fare un po' più punti di quelli poi che abbiamo fatto abbastanza tristemente lo scorso anno. Era stato tra i migliori, aveva fatto delle grandi parate, però da Christensen temo sempre l'errore. Magari ti fa
0: può essere sempre dietro l'angolo,
1: tipo ti fa 3-4 grandi parate perché ha reattività tra i pali, però non ha una tecnica, diciamo, da portiere di quelle che per me sono fondamentali. Quindi non lo so, è un po' un rischio, c'è, però insomma l'avversario è comunque un avversario di Serie B, ricordiamocelo, come diceva anche Cecconi. Io credo che gli occhi dei 15.000 di stasera saranno puntati, se sarà questa la formazione o comunque se sarà questo l'attacco, tanto su Mastantuono, ma anche
0: su Pedro Gonçalves, gioca, perché c'è grande curiosità intorno,
1: esatto,
0: a questo giocatore. C'è da capire quale sia il suo stato di forma, non è al 100% ovviamente, perché
1: questo è fondamentale,
0: non ha mai giocato
1: però,
0: in questa stagione in Portogallo, e quindi deve recuperare un po' di confidenza con la partita,
1: di minutaggio, di ritmo partita. Due giocatori abbastanza, diciamo, piccoli di statura, molto tecnici, dotati di grande conclusione dalla distanza, uno destro, uno sinistro, che potrebbero ruotare intorno alla torre. Pellegrino, che insomma è bravo a smistare i palloni, dovrebbe essere, poi non sempre lo è stato in questo avvio di stagione, ma è una sua caratteristica quella di saper colpire bene di testa, quindi li può insomma agevolare molto con il suo lavoro fisico, e insomma è interessante come squadra. no?
0: Assolutamente.
1: È interessante, può essere anche divertente vederli giocare insieme, Mastantuono e Gonçalves, che credo parlino una lingua calcistica superiore e simile fra loro, quindi si potrebbero anche, è vero sono uno di qua uno di là, però si potrebbero anche accentrare, scambiare il pallone, insomma è un attacco che sulla carta, e poi le cose però vanno viste in campo, e quindi sì, sono sì, interessato anche per questo, andrò, se è questa la formazione lì, lì davanti, insomma lo seguirò veramente con attenzione questo portoghese, perché credo sia quello che ci può dare ancora più, no? Più...
0: Sì, senza dimenticare Ngie, perché
1: no, ma Ngie l'abbiamo visto,
0: un giocatore già Ngie in grande condizione, visto, un giocatore che con il suo cambio di passo, con i suoi
1: assolutamente
0: dribbling, può essere determinante per la Fiorentina.
1: Però in certe
0: bisogna
1: partite
0: bisogna scoprirlo, ecco, nel nostro campionato, nella Fiorentina Pedro Gonçalves,
1: esatto,
0: quindi siamo curiosi.
1: In certe partite dove mi immagino una squadra abbastanza arroccata dietro, molto nutrita dal punto di vista difensivo, ecco, avere uno come Mastantuono da una parte, l'altro come mi immagino sia, per averlo visto comunque in qualche partita nello Sport in Lisbona, per aver visto i famosi filmati, per aver visto le sue statistiche eccetera eccetera, uno bravo a trovare lo spazio per la conclusione, questo è sicuramente questo giocatore, altrimenti non avrebbe segnato quasi 100 gol in carriera, ad alto livello, non è che li ha segnati, se è vero parte del campionato portoghese, però si parla comunque di alto livello, e quindi è un giocatore che mi interessa, mi intriga molto, vediamo quello che ci può dare.
0: E collegato alla Coppa Italia c'è questo messaggio di Gabriele D'Amestre che dice: quest'anno punterei tanto alla Coppa e farei un campionato normale gestendo i giovani e puntando su un possibile trofeo e un accesso diretto alle coppe. Arrivare settimi la vedo dura con questa difesa. Reputate Vanoli un allenatore da coppe, visto come abbiamo abbandonato la Conference? Beh, insomma,
1: insomma.
0: Certo, però bisogna anche considerare il fatto che l'anno scorso la Fiorentina aveva la priorità del campionato, doveva salvarsi, e quindi a un certo punto la Conference poteva anche essere ritenuta, non dico un intralcio, ma comunque un piccolo problema, visto che la Fiorentina aveva da far punti la domenica o il lunedì quando giocava, e quindi doveva anche gestire molto bene le energie, c'erano tanti viaggi da fare, non era semplice, ecco, non era semplice riuscire a mantenere sullo stesso livello la competitività per il campionato e per la Coppa, per la Conference.
1: Sì, poi la Coppa Italia, quella che abbiamo, non ci rimane quella quest'anno per ora, sperando che vada più a lungo possibile, è diversa proprio per quello che dicevi te, cioè c'è meno stress nervoso anche, no? Per i viaggi, a volte anche improbabili, quelli che facevi in Conference, certo, in situazioni anche difficili dal punto di vista logistico per raggiungere le città dove dovevi giocare, eccetera, eccetera. Al di là di quella, è l'ultima invece che l'abbiamo fatta in Inghilterra, quindi che lì tra l'altro eravamo quasi salvi, insomma, si era quasi risollevato, quindi ci furono critiche per quella gestione, mi ricordo, nei confronti di Vanoli, che la regalò un po' troppo la prima, perché poi nella seconda,
0: quasi create le condizioni per
1: eravamo andati tempo, sì, poi in vantaggio, finì 2-1 per la Fiorentina, quindi cioè sì, si subì gol, però finì 2-1 e non c'erano queste differenze così eclatanti, quindi non lo so se Vanoli è un allenatore da coppa o non lo è. Certamente la Coppa Italia è una bella occasione, mi preoccupa, ma il tabellone fa parte del gioco, il fatto che comunque te la devi giocare, se non sbaglio, se si passa con il Pisa devi andare a Napoli in partita secca,
0: sì, andare a Napoli.
1: E questa è la formula, secondo me, della Coppa Italia, e penalizza ovviamente le squadre che arrivano dopo in classifica. La Fiorentina è arrivata malissimo in classifica e quindi subirà questo scherzo del calendario, che non è certamente semplice. Ricordo però anche che in un recente passato facemmo anche una bella impresa in Coppa Italia a Napoli,
0: sì, sì,
1: con Italiano.
0: Con Italiano, tra l'altro, mi ricordo.
1: Li buttammo fuori dalla Coppa a Napoli.
0: E ci furono anche delle espulsioni, se non ricordo male.
1: Sì, ci furono delle espulsioni sia nella Fiorentina che nel Napoli. Sì. Una partita rocambolesca.
0: Comunque ai supplementari.
1: Sì, però alla fine, sì, è vero, finì ai supplementari. Sì, fu una partita rocambolesca di grandi emozioni. E alla fine la spuntammo noi, sì, nonostante fossimo, diciamo, nettamente sfavoriti.
0: Sì.
1: Quindi non è detto che, certo, è. Scommettere solo su quella mi sembrerebbe un po' un azzardo, perché sai, una partita secca te la giochi sul campo del Napoli, anche se loro hanno altre idee per la testa, immagino, che non siano la Coppa Italia, però non è mai semplice andare a sbancare, no? E a San Paolo, se ci fosse stata la vecchia formula dell'andata e ritorno,

0: assolutamente. E poi tornate messaggi al 348 753 933. C'è Fede Scandicci che dice che stasera sarà presente allo stadio e vorrebbe vedere anche Gnonto titolare, mentre Ulahi secondo lui gioca dall'inizio, e Gnonto qualche quotidiano lo mette come titolare,
1: quindi campo. non giocherebbe Mastantuono.
0: Sì, o c'è anche chi propone un 4-2-3-1 con Gnonto alle spalle della punta.
1: Bah, non lo so, mi sembra tra gli esterni che abbiamo insieme a NGE quello forse più adatto a fare l'esterno, sì, più che metterlo alle spalle della punta. Un trequartista, sì. Gnonto lo può fare,
0: quando è entrato, se ne parlava,
1: sì,
0: quando è entrato in campo contro il Venezia è stato anche messo un po' a centrocampo.
1: È vero, l'aveva messo più centrale, sì, in effetti è vero, però non lo so, mi sembra come caratteristiche io lo terrei largo se lo devo mettere, certo, poi sì, mi sembra più efficace con la velocità. Casomai trequartisti ho altre idee, insomma, lo stesso Portoghese secondo me lo può fare il ruolo di trequartista.
0: Sì, sì.
1: Meglio
0: vero,
1: di Gnonto.
0: È vero.
1: Ha più c'ha questa palla, questa imbucata facile che fa, mette anche nelle condizioni di segnare, ha molti assist anche lui oltre ai gol, eh. Gnonto lo vedo più adatto magari andare sulla fascia a fare qualche traversone, qualche spunto che aveva forse fatto di più nella partita quando fu inserito col Torino, qualcosina, qualche tentativo non andato a buon fine, e quindi vediamo, insomma, non lo vedo ecco come trequartista, però chiaramente Manoli ci ha sorpreso spesso, chissà, sì, potrebbe sorprenderci anche in questa occasione.
0: Assolutamente sì, in questo momento è difficile riuscire a entrare nella testa di Manoli, riuscire a capire quali siano le sue scelte, anche perché siamo ancora in una fase di valutazione da parte sua,
1: certo,
0: dei calciatori, ecco, magari più avanti si capirà un po' qual è la sua idea di formazione, sarà più semplice quantomeno riuscire a indovinarla. Chi vuole naturalmente può intervenire in diretta allo 055 77 11 171, anche per dirci la propria idea sulla formazione di stasera. Abbiamo con noi Federico Dai Boschi, ciao, benvenuto.
2: Ciao ragazzi e complimenti nuovamente per la trasmissione.
0: Grazie
2: per la compagnia che ci fate.
0: Grazie.
2: Allora, due considerazioni. La prima: non sono d'accordo perché per la squadra che siamo noi è meglio avere una partita secca che due. Questa è la mia sensazione. La seconda è, vorrei anche farvela come domanda, che visto i non impegni grandissimi che abbiamo quest'anno, secondo me i cambi dovrebbero essere, specialmente nelle partite che contano, tipo stasera, dovrebbero essere proprio limitati. Cioè, io farei giocare gli 11 che secondo il nostro nuovo allenatore sono quelli giusti, e non fare tantissime modifiche, che poi si rischia di rovinarsi i primi 45 minuti e dover magari recuperare nei secondi 45, cosa che a stasera specialmente non ci vorrei arrivare.
0: Perfetto.
2: Ciao, a presto.
0: Grazie a Federico Dai Boschi. Beh, in effetti mi trovo abbastanza d'accordo questa sua
1: lettura.
0: Perché oltretutto siamo ancora all'inizio della stagione. Insomma, se ci si mette a fare turnover al 15 di settembre, allora quando si arriva a marzo, cosa
1: che
0: facciamo?
1: Si
0: stravolge.
1: Hai ragione, però è una tendenza, vedi, che fanno un po' tutti gli allenatori ultimamente nel calcio cosiddetto moderno, fanno molto turnover. Addirittura ora, appena uno viene ammonito, si cambia subito. Cioè, mi sa che questa è una pratica un po' particolare, soprattutto lo fanno quelli che hanno una rosa importante.
0: Su certi... Al tempo stesso, ecco, mi viene da dire, ne parlavamo anche con Luca Cecconi, che la Fiorentina adesso a livello di seconde linee ha dei giocatori che possono avvicinarsi al livello dei presunti titolari, quindi magari potrebbero esserci meno scompensi, tra virgolette.
1: Io ti dico una cosa, guarda, io farei stasera Mastantuono più altri 10. Perlomeno mi tengo, no? Il giocatore che in questo momento ha, come dire, una sorta di bacchetta magica, almeno speriamo che continui ad averla, ma a Venezia l'ha dimostrato, ha fatto 3 gol, è in grande stato mentale, psicofisico, e poi ci metto dentro, vabbè, una squadra equilibrata ovviamente, però ecco gli altri, perché secondo me ci sarebbe tanto bisogno, c'è tanto bisogno di lui oggi, in modo che ce la risolve, e poi lo richiamo in panchina mezz'ora dalla fine,
0: certo.
1: Sarebbe il copione.
0: Però sono curioso se i nostri ascoltatori sono d'accordo con te. Mastantuono più 10
1: stasera, un portiere, mettiamolo, certo, però sì. Un portiere,
0: c'è il bomber viola a proposito del portiere, che dice meglio Christensen dell'attuale arrugginito De Gea.

0: questo è tutto da vedere. Vediamo come si comporta se gioca Christensen stasera, però per il campionato io penso De Gea non si possa toccare, non si possa discutere. La società gli ha dato grande fiducia, l'abbiamo detto ieri, è stato deputato a strigliare i giovani, a farli capire insieme a Vanoli che cosa vuol dire indossare la maglia della Fiorentina e cosa vuol dire giocare per la Fiorentina, quindi non credo possa essere sostituito in campionato. Per stasera potrebbe esserci il cambio.
1: Invece Romolo dice: la partita di stasera è importante solo per il derby, bisogna essere realisti, la Coppa Italia non è possibile vincerla e il tabellone non aiuta di certo. Sì, che il tabellone sia complicato siamo tutti d'accordo, però e bisogna vedere poi anche come affronteranno questi avversari della Fiorentina questa competizione, perché a volte comunque ci si è accorti che certe squadre non prendono tra virgolette sul serio questa competizione finché non si arriva alle semifinali.
0: È vero.
1: Quindi intanto proviamo a vedere come, con che spirito, con che atteggiamento magari il Napoli affronterà la Fiorentina nel turno successivo. La Fiorentina ora deve pensare a battere il Pisa, ecco, però dovesse arrivare poi a giocarsela con il Napoli nel turno successivo, vediamo come la squadra di Allegri affronterà questo impegno, perché ripeto, non tutte le squadre, avendo anche altre competizioni, avendo le coppe europee, possono dare lo stesso peso alla Coppa Italia rispetto a quello che glielo dà adesso la Fiorentina.
0: Sì, se poi si fosse ragionato così non si sarebbe mai arrivati nemmeno a un finale, perché appunto è chiaro che se andiamo a vedere la Fiorentina come rosa, come valore di squadra eccetera, è dietro perlomeno a 5 squadre, insomma a livello assoluto no, e se vogliamo essere anche generosi, perché la classifica dice diverso, dice che siamo quindicesimi e che l'anno scorso siamo arrivati quindicesimi, è stata fatta una rivoluzione, però cioè se stai a vedere questo dici come faccio a vincere una competizione,
1: certo,
0: dove c'è l'Inter,
1: non partecipo neanche, dove
0: c'è la Roma,
1: alzo le mani, dici no, è troppo difficile, no, mi ritiro.
0: Si possono creare le condizioni per cui arrivi come siamo arrivati in finale con l'Inter, ai noi quella partita lì, però qualche anno fa siamo arrivati in finale col Napoli e lì si poteva vincere, perché
1: siamo arrivati in finale con l'Inter,
0: quantomeno
1: si poteva arrivare supplementari,
0: no, si fece una gran partita, si ebbe un sacco di occasioni non concretizzate, ma poi devi farla un'impresa o due per arrivare in finale. In passato quando si è vinto la Coppa eravamo squadra, nel 2001 per esempio eravamo una squadra inferiore quasi a quel, cioè no, c'avevamo un grande Toldo, avevamo un grande Rui Costa, ma era un campionato infinitamente superiore come valori, no? Eppure la vinse la Fiorentina, è vero fu il canto del cigno, però la vincemmo noi, però c'erano squadre molto più attrezzate,
1: certo,
0: la Fiorentina
1: certo
0: era in fase di dismissione pur mantenendo alcuni grandissimi campioni che ho citato.
1: Ripeto, bisogna vedere non solo l'atteggiamento con cui certe squadre affrontano questa competizione, ma anche il momento in cui arrivano,
0: certo,
1: queste partite, perché magari in quel momento, in quel preciso periodo la squadra avversaria della Fiorentina ha la testa sulla Coppa, ha la testa sulla lotta a scudetto, vai a sapere cosa
0: c'ha, problemi, sbaglia,
1: non si possono fare questi
0: sbaglia
1: calcoli,
0: l'approccio, e queste sono tante. Io mi ricordo la finale col Parma per esempio d'andata, prima che segnasse Vanoli di testa su assist di Bressan, cioè una sofferenza indicibile fu.
1: Sì, sì.
0: Però poi alla fine fece quel gol lui e si cambiò la situazione, eravamo sfavoriti anche allora e si riuscì comunque, e poi si vinse anche con il Milan, lì c'era Terim,
1: sì,
0: andò a sbancare,
1: certo,
0: Milano,
1: sì,
0: 2-2 a Milano mi sembra, poi si fece una grande partita,
1: sì,
0: a Firenze,
1: sì, sì.
0: Cioè quelle sono situazioni che se parti con l'idea tanto non la vinco, non ci arriverai mai, quindi bisogna provarci, se no
1: sì,
0: un trofeo non lo vinceremo,
1: non
0: mai.
1: Pinza da Campi dice: io non credo che con Napoli e Atalanta sia un tabellone complicato.
0: Vedi,
1: no, ma poi insomma
0: dipende,
1: la Fiorentina
0: dai
1: comunque ha dei valori, se riesce a decollare poi ha dei valori la Fiorentina,
0: tecnici sicuramente, bisogna trovare l'equilibrio,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: squadra,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: se lo trova e può dare creare grattacapi a tutti, perché questi giocatori, alcuni giocatori possono tirar fuori dal cilindro anche la giocata che ti spacca la partita.
1: Assolutamente.
0: Ce l'hanno nelle corde.
1: Sentiamo un messaggio vocale adesso. Eccolo.
2: Sì, ciao. No, ragazzi, cioè, questa marcordia sulle cordate mi avete fatto intristire. Io rimpiango ancora la cordata di Tutunci e di Alessio Sundas.
1: Sì.
2: Veramente, mi vengano i brividi solo a ripensarci, scusate, ma potete parlare di altro per favore.
1: C'erano tante di cordate. Allora, io ricordo anche la cordata Pulzoni.
0: Allora, mi ricordo, no, io mi ricordo a proposito di quella di Tutunci e Sundas. C'eravamo insieme, mi sembra, sul Viale Matteotti.
1: Sì, Viale Matteotti, sì, perché c'era una conferenza
0: sede
1: stampa,
0: anche molto importante, bella, tutti rispettabilissima. Una sembrava, cioè, veramente una cosa.
1: Una cosa molto seria.
0: Eravamo tutti, perché insomma, erano momenti drammatici. Si stava più in tribunale in San Firenze allora. Sì, sì. Vero che non in redazione, insomma, negli studi, eccetera. E questa fu una cosa presentata con tutte le, poi la solidità aveva le piedi d'argilla, e dir poco. Però è stato un periodo tristissimo per come è andato, però dove ogni giorno usciva una presunta speranza.
1: Sì.
0: Fino al fax dalla Colombia.
1: Davvero,
0: che
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: Della banca colombiana.
1: Sì,
0: cos'è?
1: Sì, sì, sì.
0: Anche quello fu una pagina incredibile. Sì. E mi dispiace però che il nostro amico non voleva se ne parlasse.
1: No, però evidentemente ci ha riacceso, sì, ci ha sbloccato dei ricordi.
0: Dei ricordi incredibili.
1: Stefano Taxi, invece, a proposito dei ricordi, dice: ricordiamoci del cimitero che fu inscenato nel formaggino della ferrovia alla prima della Florenza nel 2002, basta pensare a quello, e la partita deve essere vinta. Fa riferimento al derby con il Pisa, e fu la prima partita ufficiale della Fiorentina nell'agosto del 2002, che fu vinta dal Pisa, anche perché la Fiorentina in quel momento non aveva una vera e propria squadra, non aveva neanche le maglie, giocò con la maglia bianca e mise in campo gran parte della primavera, giocatori della primavera, tra i rinforzi c'erano Di Livio e Andreotti. E Ivan in porta.
0: E segnò forse Mugnaini?
1: La Fiorentina perse 1-0.
0: 1-0. Si segnò il primo gol, lo segnò Mugnaini, ma in una successiva gara della Coppa Italia.
1: Fiorentina perse 1-0.
0: Però mi ricordo bene quello spicchio brutto, devo dire. Però, sai, bisogna. Ogni tanto si fanno noi quella fu più che una goliardata, una cosa abbastanza triste, perché insomma il funerale c'era la bara, però ecco, i giocatori di oggi penso che non abbiano la più pallida idea di cosa stiamo ricordando noi. Forse Vanoli lo sa, non lo so nemmeno se lo sa Vanoli, e quindi se qualcuno glielo può dire, gli faccia vedere il servizio, quantomeno si trova anche quello di quella partita su YouTube, tanto per. Però siamo più noi tifosi che abbiamo questo tipo di ricordi, sicuramente, perché sono lontani e fanno parte di categorie impensabili oggi, eppure le abbiamo vissute, e con grande passione abbiamo vissute.
1: Certo, con grande partecipazione. Tifosi che comunque non hanno mai fatto mancare il loro sostegno in casa, ma anche in trasferta, soprattutto in
0: trasferte memorabili,
1: con tifosi pronti anche a spalare il campo dalla neve a Gubbio,
0: oppure conferenze stampa che si tenevano in palestre di scuola, praticamente dove c'era il canestro proprio e sai quello per salire di legno per fare gli esercizi. Mi ricordo una conferenza, se non mi sbaglio, a Gualdo, a Gubbio, tenuta su una
1: situazione. Ricordo invece a Savona, mi ricordo ancora questo episodio, conferenza stampa nel post partita. A un certo punto dovevamo uscire e si era chiusa la porta, la porta degli spogliatoi, non si riusciva più a uscire. E c'era, ricordo, il compianto Gian Piero Masieri che stava andando su tutte le furie perché voleva uscire e nessuno aveva la chiave per uscire da questi spogliatoi.
0: Che doveva scrivere.
1: Storie incredibili.
0: Grande ricordo anche Gian Piero Masieri.
1: Grande firma, grande penna.
0: Personaggio.
1: Poi tornando invece ai messaggi dei nostri ascoltatori al 348-753-933, c'è Quentin che ancora ci ricorda che anche Preziosi era interessato a acquistare la Fiorentina e ci andò anche vicino. Sì, c'era anche l'interesse di Preziosi.
0: Certo, e quello. Ma era tra i più seri, cioè di quelle situazioni lì.
1: Pensate,
0: perché c'erano appunto delle cordate veramente pittoresche, diciamo così, che poi, insomma, infatti, alla fine non portarono a niente.
1: Invece Aldo ci scrive: non facciamo troppi voli pindarici, perché va bene aver giocato una partita aggressiva, ma veniamo dal niente, l'avversario era messo male, la difesa fa ancora acqua da tutte le parti, c'è stato un piccolo miglioramento, ma la partita con il Napoli sarà fondamentale per capire come sta la squadra, quindi meglio volare bassi, piedi per terra, c'è ancora tantissimo da fare, e Vanoli lo ha già ammesso. Sì, ma appunto l'abbiamo sottolineato che dal punto di vista della difesa c'è da lavorare molto, 11 gol incassati dalla Fiorentina, c'è da capire su chi puntare effettivamente. Da parte di Dragosin c'è stato comunque un segnale di miglioramento con il Venezia, bisogna che adesso questi progressi siano ancora diciamo così evidenti con il Napoli. stasera non credo che giochi, credo che giochi poco.
0: Penso anch'io, però anche lì, sai, per dargli un po' di certezze, forse sicuramente mi aspetto una coppia centrale, se non è stasera, nelle prossime partite, indipendentemente da come andrà a Napoli. A parte c'è questa lunghissima sosta, anche lì sì, andrà gestita e saputa gestire al meglio. Quanto sarebbe importante riuscire a fare il risultato con il Napoli anche per questo, no? Ti aiuterebbe a lavorare molto meglio in questi inediti, diciamo, tre settimane, poi alla fine si sta fermi. È veramente una cosa. Lì hai l'opportunità quasi di rifare una sorta di mini preparazione, però se lavori con il morale di aver fatto comunque risultato col Napoli e passato il turno in Coppa Italia stasera, è tutto un altro paio di maniche. Quindi anche questo va messo in conto. E dicevo, dare continuità però alla coppia centrale è fondamentale. Fare quello che grosso io. Su quello è incredibile l'errore che può commettere un allenatore, perché tre partite, o meglio quattro se andiamo a vedere forse anche la Coppa Italia,
1: Di sicuro per quanto riguarda il campionato ha sempre alternato,
0: forse in Coppa Italia l'aveva ripetuta poi a Roma, però tre partite con tre coppie diverse,
1: sì.
0: E questo secondo me è crei esclusivamente confusione, e quindi questo non credo lo farà Vanoli. Magari stasera sì, perché c'è la Coppa Italia, ma io personalmente riproverei Ranieri, Dragusin, per dargli ancora più certezze. Tanto anche i centrali non è che soprattutto nella partita di stasera non mi aspetto un super lavoro per i centrali, vedremo, perché qualcosa sarà, e poi magari le partite ti riservano delle sorprese, certo. Ma non mi aspetto un Pisa arrembante,
1: no, direi di no.
0: E quindi vediamo cosa succede, però per il futuro vorrei una coppia centrale che vada avanti almeno 5-6 partite per vedere davvero se è quella giusta. Se la cambio ogni pochino e non c'è verso di trovare la quadra.
1: A proposito di Dragusin, ci sono state delle parole da parte del suo agente, che ha parlato a digisport.ru e ha detto: secondo me con il Venezia Lado ha giocato una buona partita, solida, non ero preoccupato, sapevo che prima o poi sarebbe tornato ai suoi livelli abituali, è un giocatore dominante, è così che si esprime in campo, ma ha avuto un lungo periodo di inattività ed è stato normale in un certo senso avesse delle difficoltà all'inizio. Dice sempre l'agente di Dragusin: ho avuto discussioni con lui dopo la partita con il Frosinone che non mi era piaciuta, ho visto che anche Mutola pensava come me, io e Dragusin parliamo sempre, apportiamo modifiche strada facendo, ha giocato bene con il Torino e ora anche meglio. La dichiarazione di Mutu non era affatto inappropriata, è esattamente quello che gli ho detto: sei Radu Dragusin, hai giocato in Inghilterra, tuttavia è normale dopo un anno in quel ruolo perdere fiducia, non è un robot, anche lui è un essere umano, gli ho ricordato il suo valore e di non dimenticarlo mai. Insomma, quindi ci si aspetta che possa crescere ulteriormente, che possa offrire un rendimento sempre migliore adesso che sembra aver ritrovato un po' di confidenza con le partite. Adesso però andiamo a salutare in collegamento con noi Marco Andreotti. Ciao Marco.
3: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Ben ritrovato Marco Andreotti, ex giocatore della Fiorentina che in C2 conquistò il campionato, la promozione.
0: Se ne parlava proprio poco fa
1: perché stavamo ricordando quella partita, la prima partita ufficiale di quella Fiorentina della stagione 2002-2003 con il Pisa in Coppa Italia, che vide vincere i nerazzurri, però ecco, in quella squadra ancora c'erano pochi giocatori che sarebbero stati i protagonisti di quella stagione, c'era Ritu, c'era Di Livio, c'era Andrea Ivan in porta e poi c'erano tanti giocatori che arrivavano dalla primavera, perché insomma era ancora in fase di costruzione, ancora non c'erano neanche le maglie ufficiali, avete giocato in quella serata con le maglie bianche. Ecco, e cosa ricordi di quella partita con il Pisa?
3: Mi ricordo una serata fantastica, perché la gente, dopo quello che ha patito e ha subito, ha riempito lo stadio in maniera incredibile. Eravamo una squadra di ragazzini, come dicevi prima, e quindi un cantiere totalmente aperto, in balia delle onde, perché ancora non si sapeva cosa probabilmente dovevano fare, però la gente è troppo innamorata di quella squadra, quindi ha dimostrato un cuore enorme, quindi per me è un ricordo bellissimo personalmente, per la gente probabilmente no, però lasciamo perdere il risultato che alla fine purtroppo abbiamo perso, ma contava relativamente per quello che si stava costruendo, però è un ricordo che rimane segnato per la società, rimane segnato per tutti noi che eravamo lì.
1: Insomma, si capiva, al di là di quella serata che vide la sconfitta per la Fiorentina, che si stavano gettando le basi per una ripartenza di grande livello.
3: Ma l'obiettivo era quello. Purtroppo, dopo quello che era successo, la società si è messa sotto a lavorare come si deve, insomma, in quelle società lì è normale. Quindi l'unico obiettivo quell'anno lì era quello di vincere. Abbiamo fatto fatica normalmente, come sta facendo la fatica attuale, nel senso che la squadra è totalmente nuova e quindi ci vuole un po' di tempo, e anche quell'anno lì abbiamo dovuto remare poi pesantemente perché eravamo dietro, e poi abbiamo vinto alla fine, quindi un po' di tempo, rivolgendoci all'attualità, secondo me anche oggi la Fiorentina farà lo stesso percorso che abbiamo fatto noi quell'anno.
1: Tommaso Borghini.
0: Ecco, lui fu uno dei primi, no, insieme, come dicevi te, insieme a Di Livio e Ivan, sì, a essere, diciamo, ingaggiati. Poi arrivarono tutti gli altri, via via. Poi l'arrivo, chiaramente, di Riganò fu quello che, insomma, forse dette, no, il maggior, senza forse, il maggior contributo a livello di gol. Però nella tua carriera, ecco, vado a memoria, stavo cercandolo ma non mi è riuscito di trovarlo, c'è anche del Pisa.
1: Sì, sì, c'è anche
0: una stagione
1: Pisa,
0: vero?
1: Sì,
0: se sì, non sbaglio. Quindi sei un doppio ex a tutti gli effetti.
1: Certo.
3: C'è anche una stagione a Pisa, sì.
0: Dopo l'esperienza con la Fiorentina.
3: Dopo l'esperienza, i 2 anni di Firenze, l'anno e mezzo di Firenze, sono andato poi a Pisa.
0: Ecco, quindi sai come si vive anche a Pisa, anche se non l'hai mai vissuta perché non vi siete mai incrociati con la Fiorentina, però che c'è comunque questo campanilismo forte, no, nei confronti anche della Fiorentina, vista come quella, diciamo, una volta che riescono a essere nella stessa competizione, c'è da aspettarsi da parte dei giocatori del Pisa, secondo te, un temperamento particolare stasera?
3: È la partita della vita, l'abbiamo visto 22 anni fa, che per loro era la partita della vita, nonostante avevano una squadra importante con un presidente importante all'epoca, è successo un putiferio incredibile, se vi ricordate, fuori dallo stadio.
0: Sì. Anche dentro, con il famoso funerale inscenato, sì, da insomma.
3: Assolutamente, ma anche tra tifosi, insomma, fuori non è stata rose e fiori, quindi penso che sia la partita un po' più sentita in Toscana, la Fiorentina, quindi loro sicuramente faranno la partita della vita. Ogni volta che incontreranno la Fiorentina per Pisa è assolutamente la partita dell'anno, quindi penso che preferiscano vincere stasera che andare in Serie A.
0: Insomma, una bella...
1: Sì. Questo la dice lunga sulle motivazioni. Sei stato al centenario della Fiorentina recentemente, che sensazioni hai avuto?
3: Ma sensazioni dopo una vita bellissime, perché ti sei comunque rincontrato con i tuoi compagni, hai conosciuto campioni che non sono del mio calibro, e quindi averli di fronte per me è stato un onore, conoscerli è stato veramente un onore, essere stato invitato è stato un onore per me. Ho visto sicuramente una Fiorentina non bella, quella giornata col Frosinone non bella, però abbiamo vissuto, posso parlare un po' al plurale, perché le emozioni che abbiamo vissuto quella sera lì sono state importanti, quindi ringrazio veramente chi mi ha dato l'opportunità di poter essere lì quel giorno lì, è una cosa che mi terrò dentro per tutta la vita.
0: Per quanto riguarda i giocatori simili, diciamo, alle tue caratteristiche, ecco, la Fiorentina, quali sono quelli che della Fiorentina che ti affascinano di più? Insomma, ha preso diversi giocatori nuovi quest'anno. Come pensi, insomma, che possano incidere? E poi un giudizio su Mastantuono, che sta, insomma, dopo Venezia, sta riempiendo le pagine, diciamo, e i programmi qui a Firenze, te lo puoi immaginare.
3: Ma probabilmente è stato, tra virgolette, l'acquisto dove la gente magari si aspettava di più, anche se è un ragazzo giovane, arriva dal Real Madrid, quindi la gente pensa che sia sicuramente deve dimostrare, questo è il mio punto di vista, l'ha dimostrato l'ultima partita dove ha fatto 3 gol, l'ha dimostrato che qualità ne ha da vendere, sicuramente può essere l'uomo in più di questa Fiorentina quest'anno. Però secondo me ha fatto un mercato importante, come ti dicevo all'inizio, non è così semplice prendere 12-13 giocatori, possono essere anche giocatori importanti e di qualità, questo sicuramente, però amalgamarli e comunque farli entrare in sintonia da subito non è così semplice. Grosso probabilmente ha patito un po' questa cosa, ha cambiato allenatore, qualcosa sembra che è cambiato, ma deve cambiare perché la gente si aspetta annate diverse dalle ultime annate che la Fiorentina ha fatto. Lui Mastantuono è quello che secondo me può dare quel salto di qualità, può far fare quel salto di qualità alla squadra.
1: Senti, invece che idea ti sei fatto su un GE che arriva dal Torino e che tutto sommato è partito bene con la Fiorentina?
3: Ma lui io lo conosco, cioè lo conosco qua a Torino, lo seguo un pochettino di più quello che vi dico in città, però è un giocatore anche lui giovane, un giocatore importante, grosse qualità, grossa corsa, un giocatore che si sacrifica, un giocatore che attacca, un giocatore che difende, fisicamente importante, quindi è un giocatore che alla Fiorentina sicuramente può far comodo adesso, ma può far comodo soprattutto in futuro.
1: Assolutamente. L'ultima considerazione con Marco.
0: No, visto che lui appunto essendo poi calcisticamente cresciuto nel Torino, se non mi sbaglio, poi segue il Torino, cioè insomma c'è un po' di viola, anche se si parla di passato, non del tutto, perché vedremo cosa farà poi il Torino, in particolare il presidente Cairo su certi giocatori, per esempio su Comuzzo. Ecco, come vedi gli ex nella questa loro prima esperienza a Torino, i nostri ex?
3: Ma guarda, io sto seguendo, ho visto anche la partita ieri sera, ho visto la partita che hanno giocato a Firenze. Il Torino non è una brutta squadra, sicuramente qualcosa gli manca. Comuzzo, Mandragora, secondo me, adesso parlo così, secondo me la Fiorentina ha fatto un errore a mandarlo via, perché lui secondo me è un buonissimo giocatore, però se il calcio è anche questo, a Torino fa comodo. Comuzzo, un buon giocatore, ragazzo giovane, ma si vede che in prospettiva è un giocatore importante. Io adesso non so bene di preciso se è in prestito oppure.
1: Oppure è un diritto.
3: Ok, quindi è un peccato tra virgolette se la Fiorentina dovesse perderlo, perché comunque è un ragazzo di 21 anni, quindi ha tutto il futuro davanti a sé. E se dovesse rimanere a Torino, io penso che i tifosi di Torino siano contenti. Comunque è un ragazzo che sta giocando, un ragazzo che sa fare il suo, e quindi, e poi se non sbaglio, c'è anche un altro ragazzo della Fiorentina,
1: Fortini,
3: che secondo me anche lui è un buon giocatore, vedendolo queste due o tre partite sta giocando nel Torino, non sta giocando una squadretta qualunque, quindi qualità e per l'età giovane che ha può essere un prospetto importante o per il Torino o per il Torino.
1: Vedremo allora, grazie mille a Marco Andreotti, a presto.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Grazie a Marco Andreotti, che fu uno dei protagonisti di quella cavalcata della Fiorentina dalla C2 alla C1, poi la Fiorentina saltò la C1 e andò direttamente a giocare.
0: Sì, realizzò anche alcuni gol importanti, perché era uno che comunque la palla dentro, 4-5 reti le fece, poi in Serie B giocò meno, perché è la categoria, poi nella sua carriera prevalentemente ha giocato quelle categorie lì, anche in C1, insomma. Però ricordo, insomma, fu importante per quella stagione lì.
1: Sì.
0: Tatticamente molto, dava equilibrio, sapeva sia dedicarsi alla fase offensiva che a quella di ripiegamento.
1: Ancora qualche idea di formazione da parte dei nostri ascoltatori per la partita di stasera? 348-7539-33. C'è Fede dal Camion che ci scrive che la sua idea sarebbe quella di un 4-3-2-1 con Joao Mario, Dragusin, Vieri e Valdepeñas in difesa, Attà, Fagioli e Ulahi a centrocampo, Gonsalves e Mastantuono alle spalle di Pellegrino. 5 pere e a casa. Forza Viola.
0: Questa è una squadra abbastanza
1: sbilanciata in avanti.
0: Sì,
1: eh?
0: Con tanti giocatori offensivi. Poi questo centrocampo, Attà, Fagioli, Ulahi, che per la verità abbiamo intravisto soltanto per uno spezzone, perché poi Ulahi si fece male con il Torino, se non mi sbaglio. Fu quella la partita in cui fu impiegato. E è quello centrocampo forse che più affascinante, no? Che il mercato anche ha regalato. Gli allenatori mi sembrano di diverso avviso, perché mettono quasi sempre in Dur tra i titolari, però chissà che in futuro non possa essere quello il centrocampo. Su Valdepeñas abbiamo detto poco, secondo me sarebbe importante però dargli una chance stasera, perché è un buon giocatore, ragazzo molto giovane, non bisogna perderlo cioè bisogna tenerlo dentro,
1: certo,
0: no? E quindi un modo per tenerlo dentro, siccome sembra che ora Vanoli voglia provare Vieri sulla sinistra e comunque farlo giocare in una partita come quella di stasera, cioè, per recuperare anche mentalmente dall'errore che fece con il Toro.
1: C'è un corposo spazio a Marcord.
0: Sì, c'è un corposo spazio a Marcord, perché ci sono sia episodi, diciamo, un po' tristi, ma anche soprattutto episodi che ci riportano a momenti allegri della Fiorentina. Intanto il 15 settembre del 1982 la Fiorentina ritornava in Coppa UEFA dopo, insomma, diverso tempo, dopo la splendida stagione dell'81-82, quella del meglio secondi che ladri, che ci portò, ahi noi, soltanto la UEFA. Noi meritavamo la Coppa dei Campioni, però c'era grande entusiasmo per questa manifestazione, e lì fu una bella delusione, eh? Quella, la prima partita, ci avevano dato il sorteggio l'Università Tea di Craiova, sì, che non è che fosse così conosciuta, ma in realtà la Fiorentina l'aveva già affrontata in passato. E comunque lì ci fu una amara delusione, perché si giocava in Romania la gara d'andata e Fiorentina passò anche in vantaggio con Daniel Bertoni. Si vedeva alla televisione, non era così scontato vedere la Fiorentina alla televisione, perlomeno per noi a quell'epoca lì. Le gare erano quasi tutte date in diretta, non tutte, quella fu data in diretta. Però si prese poi tre gol, sì, ci furono gravi errori anche a livello difensivo. Lì non mi ricordo se giocò Passarella, però mi ricordo che la Fiorentina denunciò dei limiti dal punto di vista preoccupanti dal punto di vista difensivo, no? Ed era partita molto bene in campionato, non bene in Coppa Italia, e lì ci fu una delusione. Poi la Fiorentina si pensava, però, due gol li facciamo al ritorno, e ahi noi, una partita
1: 1-0 o 1-1 al ritorno.
0: 1-0 a senso unico, subito un gol sul rigore di Antognoni, ma non si riuscì a sfondare il muro rumeno. Tra l'altro nel Craiova giocavano molti giocatori e poi giocavano in nazionale, quindi non era una squadra da sottovalutare affatto. La Coppa UEFA di allora era una Coppa UEFA molto impegnativa, perché ci andavano le seconde e le terze. E 1998, 15 settembre, l'Edmundo Day lo potremmo definire, perché ancora, insomma, non era riuscito a incidere così tanto Edmundo, e 32esimi anche qui, eravamo in Coppa, in Europa, in Coppa UEFA, 32esimi, e quindi sostanzialmente primo turno contro l'Hajduk Spalato. Si giocava a Bari, perché ancora dovevamo scontare
1: per la Coppa delle Coppe,
0: delle Coppe, quello che successe a fine partita contro quell'arbitro svedese che ne fece un po' di tutte, ci squalificarono il campo, tanto per cambiare. E partita molto complicata, in svantaggio la Fiorentina, poi pareggia Edmundo con un gol meraviglioso, ma poi Torricelli ferma un giocatore sempre scatenato, l'autore del primo gol, non mi ricordo il nome, ma era scatenato quella sera, e lo ferma, viene espulso, quindi in 10 sull'1-1, tra l'altro si soffre anche, e poi Edmundo però piazza anche il secondo gol, due grandissimi gol, due grandi, vinse da solo. Quella partita al San Nicolò di Bari, e pensammo, insomma, forse questo è davvero un campione. Poi lo era a suo modo, però con i suoi limiti.
1: L'ultima,
0: ricordiamo, compleanno di Marcio Santos, l'abbiamo citato tante volte per il famoso caso. A lui non, neanche a lui gliela presentò però l'attrice, Vittorio, visto se era presentare Branco, Sharon Stone, ma doveva segnare 6 reti, provò a fare anche 2 autoreti, 2 gol, 2 autogol, ma non gli bastò, e quindi un anno in maglia viola, pur essendo un campione del mondo. Marcio Santos, lo ricordiamo con simpatia.
1: Grazie a Tommaso Borghini, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro. Buon proseguimento a tutti su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la

0: 1987. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
2: Siamo alla cronaca. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa sarà sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane, lo ricordiamo, si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
3: È stato depositato questa mattina, quanto apprende la DN Cronaca, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro, la carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento. Sono questi i principali punti che il Collegio di Avvocati che rappresenta Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
2: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
3: E ora gli esteri. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Donald Trump e mantiene contatti con Washington in merito.
2: Lo sport si chiude con una dura sconfitta. La candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della segna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: le finanze viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
2: Pietro Lazzarini,
3: Francesco Benvenuti
4: e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Santa Susina, tutti tornati sui banchi di scuola. La Fiorentina torna a essere interrogata stasera alla Coppa Italia, il Pisa, in una sfida da dentro o fuori per proseguire il cammino, regalarsi anche il Napoli nel prossimo turno a dicembre, ma soprattutto dare continuità alla prima vittoria stagionale, le buone indicazioni viste in Laguna, eccetera eccetera, cercando di capire se stasera vedremo una versione un po' diversa da quella di venerdì o se sarà più o meno la stessa formazione capace di rifilare quattro reti al Venezia. Luca Calamai di verde.
3: Ciao,
2: vestito
3: di verde.
2: Ciao,
3: vestito,
2: Luca,
3: verde speranza, mi dite che gioco la I e io sono
2: abbiamo
3: contento.
2: Buoni sentori, poi magari la
3: con
2: sbarrocciamo
3: fagioli.
2: Però in mattinata abbiamo raccolto delle conferme con Fagiolino in cabina di regia e poi bah, senti, io ieri poi alla fine mi sono fatto prendere la mano dal turnover, quindi prendetemi con le molle, esatto. Fagioli, Ulai, Brescianini, dietro mi aspetto Joao Mario e Valdepeñas, sì, rispetto a Venezia doppio cambio. Pongracic e Ranieri, perché
3: e
2: considero Pongracic l'alternativa di Dragusin. E poi là davanti, ti ho detto, mi sono fatto prendere la mano, Gnonto, Gonçalves e Beto. E Pellegrino, scusa. Però ecco, su questo zero certezze. Zerissimo,
3: no,
2: certezze, potrebbe benissimo giocare Mastantuono, potrebbe benissimo esserci anche Ngie, così come ti dico Pellegrino, ma se poi gioca Beto, insomma, là davanti sono 6, 50 e 50 per tutti, dai.
3: Ma hai disegnato un'ottima, buona squadra, assolutamente adatta a questo tipo di sfida, hanno giocatori poche scommesse, no? Pongracic e Ranieri hanno giocato una vita insieme, Ulai con Fagioli in regia, vedi, e Vanoli comincia a disegnare un futuro, perché secondo me il futuro sarà Fagioli, Ulai alla Barella
2: a
3: pressa tutto e magari a ta
2: che
3: o
2: ti
3: magari
2: sale
3: Dur,
2: e ti crea magari una linea a tre dietro,
3: devi avere
2: dietro
3: anche un migliore. Io sinceramente Gnonte e Gonçalves insieme sono,
2: hai ragione, è un po' un azzardo,
3: o Gnonte e Ngei oppure o Mastantuono e Gonçalves.
2: Io la vedo come te, io parto con Mastantuono, allora, innanzitutto Mastantuono subito titolare e poi se si mette bene magari
3: poi mi prendo un io guarda io la Coppa Italia io ci tengo tantissimo, quando ero molto più giovane c'era un grande maestro Raffaello Paroscia che si iscriveva sempre al partito della Coppa Italia e noi lo pigliavamo tutti in giro, ma che Coppa Italia, anche perché ti devo dire in quei tempi qualche volta si faceva anche la Champions e lui diceva ma state attenti, ecco io mi iscrivo a questo partito perché
2: mille motivi, dai.
3: Ma io guarda, io non vedo a parte l'Inter ieri mi ha fatto una grande impressione, Inter e Roma, ma sì, poi loro ci avranno la Champions, cioè se le trovi nel momento giusto e se te magari sei focalizzato su una doppia sfida con queste grandi, ma perché no, ecco io non ho la certezza che la Fiorentina si riproponga in maniera autorevole per i primi, per sesto settimo posto, ce la può fare, ma ora vediamo. Ora vediamo, che ora c'è un calendario. Vediamo come
2: ieri
3: esce
2: sera
3: questo...
2: con Dimitri Conti ne abbiamo parlato. Io vabbè, sto zitto.
3: No, te sei più ottimista.
2: Sì, ho messo la musichina della conference.
3: Ecco, esatto, ma ci può stare. Però la Coppa Italia, ecco perché, ma Vanoli è una persona intelligente, si prende il rischio Christensen perché lo deve fare. Perché probabilmente questa è l'unica partita che può giocare Christensen.
2: Una mossa psicologica.
3: Sì, è l'unica, perché poi se passi e va al Maradona giocherà De Gea, no? E quindi se non gli fai giocare nemmeno questo, allora lui magari non viene più nemmeno allenato. Cioè, è vero, guadagnano, ma insomma c'è anche un rispetto morale. Ma è una Fiorentina vera, credibile. Gioca martedì, si rigioca domenica, poi c'è la sosta, quindi hai 20 giorni per... Mi piace questa idea di formazione, avrei trovato più con una squadra rivoluzionaria. Io vorrei vedere in campo, l'ho detto da ieri, Fagioli, perché Fagioli è l'idea di partenza di gioco, e Mastantuono, perché Mastantuono col Pisa li può fare a fette.
4: Fra l'altro di fagioli sai che no, si parla già anche in ottica azzurra con un'eventuale chiamata di Mancini.
3: E sarei contento.
4: Ma ti aggiungo, l'ha raccolta proprio poco fa Pietro Lazzarini, l'ha scritto su Firenze Viola, già guardando al dopo Napoli, insomma ce n'è tanti che partiranno da Dragusin, Ulai, Beto, Ondur e anche in Gie con l'Under 21 svedese, ma soprattutto è in odore di, perché al momento sarebbe preconvocato Mastantuono.
3: Può essere, ma è
4: da
3: normale.
4: Quella nazionale che ha salutato Lionel Messi e
3: lì è finito un ciclo
4: ed è tra i preconvocati di Scaloni, quindi insomma 19 anni già chiamato,
3: sai,
4: nella selezione,
3: dopo, dopo il mondiale negli Stati Uniti, dopo la finale finisce un app, hai vinto il mondiale prima, è chiaro che vai a cercare anche questa nuova qualità
4: nidiata, e lui c'è dentro, oltre agli azzurri non solo fagioli, anche Gnonto potrebbe essere chiamato, cioè è tra i preconvocati di Mancini.
3: E credetemi, non esiste fatica che compensi la gioia di indossare quella maglia per l'Argentino.
4: Ti arriva a dire, anche se hai un problema alla tibia, che una mattina t'alzi e ti fa male, la mattina dopo
3: vai
4: devi andare a fare le terapie, oppure ti fa male e quindi non vai allo stadio ma devi andare a fare terapie, anche in quel caso in nazionale ce la fai.
3: Tanto Fabregas continua a punzecchiarlo, eh?
4: Ieri Ovo. Però poi se no dicono che stiamo qui a gufare,
3: a cambiamo, magari
4: argomento, anche
3: l'ultimo salto di qualità.
4: Se dobbiamo parlare di ieri, c'è ancora sta Roma che lasciamo perdere, anche se sul primo gol Comuzzino, mamma mia, eravamo qui con Dimitri a vederla. Va bene, due ore insieme in questa lunga giornata che ci porterà poi alle 21 con il racconto di Fiorentina Pisa, fino alle 16 siamo in diretta anche su Lady Radio, perciò 348 751 3933 o 3925 727775 per messaggi e note audio, se no chiamate 055 7711 171.
3: Ma parlava la moglie di Dodò?
4: Ieri sera, cosa via social.
3: Dire? Che voleva dire?
4: Lo state trattando da traditore.
3: Vabbè,
4: nel senso che lui deve tenere questo ruolo di quello che sta bene, che vorrebbe giocare, e ti fa intendere in questo momento sta in panchina perché c'è problemi.
3: E perché lo trattiamo a traditore?
4: Ma in fondo ha solo messo like a mezza attività social di tutta la S Roma. Però,
3: chi lo tratta da traditore? Vabbè. Ah, ragazzi, le mogli. Va bene.
4: No, perché invece mariti in quel caso.
3: Sì,
4: mamma mia. Sui social è.
3: Ma te saresti contento, la tua moglie interviene con te, per te, su tua, una vicenda tua. Ma stai tu, ognuno facci su. Allora, non so se abbiamo già il primo ospite.
4: Ok, dobbiamo andare a fissare il collegamento. Entrerà nel secondo tempo Gonçalves, ne è convinto Gabriele.
3: Anch'io. Gabriele, penso come te.
4: E poi i ricordi dei tempi di Paloscia col partito della Coppa Italia, i pallini fissi di Raffaello erano sempre Tarozzi e Zauli.
3: Sì,
4: lo ricorda Alex.
3: E poi c'aveva dei personaggi sconosciuti, gente che lui scopriva in Serie C.
4: Detto che io avevo la tessera di quel partito perché la mia generazione, quella, ha vinto due Coppe Italia e per me la Coppa Italia è bellissima, arrivare in fondo, poi ragazzi, appunto, gli ultimi trofei sono proprio, è una Coppa Italia, nel mezzo c'è una Supercoppa Italiana, che però è una partita, come dire,
3: cioè, ricordati questo nome, e tirava fuori uno di Serie C, magari un attaccante l'ha fatto qui, ha fatto 18 gol, 3 di destro. Va bene, Raff, un bacio dovunque tu sia. Allora, chi è con noi?
4: Beh, qualcuno che la Coppa Italia l'ha vinta, Oreste Cinquini.
3: Oreste, grande.
4: Ciao, Oreste.
3: Oreste.
5: Salve, buon pomeriggio.
3: Lui l'ha vinta sì la Coppa Italia.
4: L'ha vinta sì.
3: E che squadra, dai. Quella è Oreste, lì siamo vicini. Lì eravamo arrivati proprio a un passo dall'ultimo salto di qualità, Oreste.
5: Sì, purtroppo ci è mancato l'ultimo salto di qualità, anche perché facemmo un girone d'andata stupendo, se non vado errato avevamo fatto 32 punti, stavamo andando alla grande e poi sono successe varie cose, infortuni e diciamo così anche non eravamo neanche tanto graditi a certi palazzi,
3: certo,
5: siamo dovuti accontentare.
4: strano perché in genere storicamente ci hanno sempre favorito, dannazione.
3: Senti Oreste, te che comunque hai una conoscenza del calcio a 360 gradi, io da giorni dico attenti a questa partita col Pisa, perché questa può essere semplicissima se la giochi con la testa giusta e ti si può un po' avvelenare, perché comunque nei derby un po' i valori tendono a equilibrarsi, no? Perché c'è l'aspetto agonistico, la determinazione, per il Pisa magari la partita dell'anno, quindi ci vorrà attenzione, però mi sembra che Vanoli, mettendo tanti giocatori importanti, questo l'ha capito.
5: Sì, però bisogna stare molto attenti, perché diciamo che è una partita un pochino a trabocchetto, anche se il Pisa verrà a giocarsela. Non credo che Bianco, vista anche la situazione del Pisa, faccia qualcosa, metterà in campo anche qualche seconda linea, io penso, perché chiaramente
3: ecco, c'è qualcuno che ti piacerebbe vedere di quelli che magari hanno avuto un pochino meno spazio fino adesso?
5: Ma sì, diciamo che soprattutto Ulai, che viene da un infortunio,
3: sì, e che pare che giocherà.
5: Infatti vediamo se riuscirà a dare una certa consistenza al centrocampo, che ha fatto bene al mondiale, però attenzione, perché la partita di Venezia è stata importante, importantissima, una rondine non fa primavera, attenzione, perché si può giocare domenica a Venezia col Pisa, ma il problema è la terza partita di coloro che faranno già le prime due.
3: Certo.
5: Perché tutti magari pensano che sia la seconda partita perché è ravvicinata, ma non è così. Fisicamente e anche mentalmente la partita più difficile è quella della domenica successiva. Quindi Vanoli, io credo che abbia l'esperienza necessaria e la capacità per alternare certi giocatori, anche perché la Fiorentina ha un parco giocatori abbastanza, a mio parere, una buona rosa. Purtroppo è successo quello che è successo con Grosso. Io credo che Grosso e Paratici, dopo un primo diciamo matrimonio, sono addivenuti a discutere su certe situazioni di rose, quindi
3: non si sono più riconosciuti, si può dire, né quello che era un modo di ragionare comune.
5: Perché è strano, perché lui l'ha avuto come giocatore, l'ha avuto come allenatore, lo conosce benissimo come uomo, quindi io credo che abbiano discusso, naturalmente Grosso, non lo so, ma presuppongo che essendo sotto stress ha alzato magari un pochino i toni, allora qui, allora là, e quindi Paratici ha preso questa decisione tutta sua di sostituirla, di prendere Vanoli, che praticamente a maggio aveva liquidato. Questo mi ha un po' sorpreso, perché al momento in cui non dovessero andare bene le cose e facciamo i debiti scongiuri, difficilmente il Paratici avrà una certa difficoltà ad andare a discutere con Vanoli, perché io pensavo che non tornasse su Vanoli perché magari aveva rimasto, ma comunque lui ha avuto la possibilità di conoscerlo da gennaio, da febbraio, da quando si è insediato, e sono rimasto abbastanza sorpreso perché ha avuto 5 mesi per conoscerlo e poi è andato su Grosso. Quindi aspettiamo, vediamo, abbiamo una partita molto difficile domenica, anche se credo che ci siamo partita dopo partita, ci siamo questa colpita e poi vediamo.
3: Esatto, io credo il concetto partita dopo partita sia il più giusto,
4: anche per vedere
5: non facciamo voli pingari,
3: no, anche perché nessuno parla di questa partita, Oreste. Guarda, anche ieri, per dire, a zona mista, 2 ore di trasmissione, gli ultimi 6 minuti, c'è il Pisa.
4: Ma è purtroppo il secondo turno di Coppa Italia, la stranezza, te in genere
3: non lo
4: cominceresti a dicembre. Non,
3: quindi state attenti, perché loro invece la stanno preparando con un'attenzione, con una fame, con una voglia.
5: Non occorre neanche prepararla da Bianco per il giocatore che manda in campo, gioca a Firenze contro una squadra in Serie A, le motivazioni, se non ci sono un derby, cioè chi conosce una squadra in Serie A e senza in Serie B, le motivazioni ci sono a prescindere, quindi verranno per fare la loro partita, verranno per lottarsela, e noi dobbiamo essere pronti, perché la Coppa Italia non è da buttare, è un,
3: ma che scherzi,
5: è un viatico importante, specialmente per coloro che giocano meno, e quindi la Fiorentina è soltanto su due fronti purtroppo, e quindi giochiamocela e andiamo avanti.
3: Senti Oreste, sfruttando la tua competenza calcistica ti chiedo, allora a centrocampo è chiaro che il ritorno di Vanoli ha rimesso Fagioli nella posizione di play, regista play, quindi ora c'è da trovare una collocazione tattica adeguata a Ulai, che invece va, forse Grosso vedeva più regista di Fagioli,
4: cioè,
3: e poi ti chiedo, perché ormai è il gioco tutto del momento, ti chiedo chi ti fa venire in mente Mastantuono, perché il tuo amico Antonioni se l'è chiamata, le ha paragonato a tutti, un po' Rui Costa, un po' Baggio,
4: Baggio, anche De Sisti,
3: anche tutti, li ha messi tutti, o si è levato il problema.
5: No, io credo che con non c'entri niente con Rui Costa, è un altro giocatore a tutto campo, lui fa bene questa fascia, questa tecnica sopraffina, entra dentro col sinistro per andare a concludere. Io credo che il problema principale del Mastantuono è avere la punta, detto specialmente, perché Pellegrino va a fondo, Pellegrino vuole i cross dal fondo per sfruttare la sua capacità fisica nel gioco aereo, quindi difficilmente Pellegrino viene incontro e lui entrando dentro da palla per riceverla, perché lui con quel sinistro se riesce ad andare sul primo palo, poi la palla la mette dall'altra parte, questo c'è il piede, c'è le giocate, costringe al fallo. Credo che Beto, per le caratteristiche che ha, forse si concilia bene
3: con Mastantuono.
5: Mastantuono è un giocatore che dobbiamo prenderlo con le molle, può darsi che una partita la vinca da solo, magari un'altra partita speriamo che non sia meteoropatico, la classe ce l'ha.
3: E Ulai? E Ulai Oreste?
5: Ulai è un giocatore che va ancora definito, come hai detto te Grosso lo vedeva più da centrocampista centrale, io credo che con Vanoli questo ruolo sia ricoperto.
3: È di Fagioli, quello di Fagioli.
5: Da Fagioli, quindi si dovrà adattare a fare la mezzala, vediamo come si comporta.
3: Ma può essere un po' Barella?
5: Sì, anche se Barella mi sembra un pochino più tattico rispetto a lui, è un pochino a livello di gioco un po' istintivo, si lascia portare un pochino dove è la palla e quindi lascia magari la sua posizione, quindi c'è da stare, critichiamolo per bene, abbiamo visto poche volte, quindi il mondiale è il mondiale, quindi vediamolo in opera, speriamo che Vanoli riesca a trovargli la collocazione giusta. Credo che la rosa che ha a disposizione sia buona, non facciamo voli pindarici, contentiamoci di arrivare alla buona Conference League magari, o se poi viene l'Europa League che ben venga, non poniamo limite alla, però veniamo da tre sconfitte, abbiamo fatto questa vittoria con il Venezia, domenica che ci misura la temperatura.
3: Non c'è dubbio. Senti Oreste, che Pisa ci dobbiamo aspettare secondo te?
5: Un Pisa che viene a giocartela, una battaglia, una guerra, sborderà, farà qualche fallo, chiaramente la metterà sul piano agonistico, soprattutto perché sul piano tecnico, al di là delle scelte di Vanoli, non c'è partita, quindi verranno a giocartela magari coprendosi abbastanza e ripartire in contropiede, quindi bisognerà prestare molta attenzione ai rovesciamenti di fronte, se si perde palla con passaggi trasversali in mezzo al campo si possono far male, quindi attenzione, sangue freddo. Non, l'importante è che Vanoni faccia capire che si va in campo per vincere, che la Coppa Italia è un traguardo importante che ci possiamo, se andiamo a giocarcela così soft diventa un problema.
3: O magari pensando già alla gara di domenica col Napoli.
4: Però devo dire, e questo lo chiedo anche a Oreste, che questa volta Vanoli può usare di più, già a Venezia il cambio, quello con l'inserimento di Gnonto, ti dà l'idea di un allenatore che quest'anno sa di poter usare di più, ce lo possiamo aspettare un po' più spettacolare quest'anno?
5: Ma lui è avvantaggiato rispetto a quando è venuto lo scorso anno, conosce già l'ambiente, conosce già parecchi giocatori, è stata Pongaric, Ranieri, degli altri giocatori che ha avuto lo scorso anno.
3: Fagioli, Indur, ce n'è?
5: 13 nuovi, però sono 13 nuovi che un allenatore Serie A conosce, quindi però ha la facoltà di magari, io credo che lui avrà fatto qualche incontro riservato con qualche giocatore, si è fatto dire che cosa succede, cosa non succede nello spogliatoio, tutte queste cose, quindi è partito un pochino avvantaggiato rispetto alla venuta dello scorso anno, che era drammatica. È vero che avevamo 3 sconfitte consecutive, è venuta ad hoc la partita con il Venezia, perché il Venezia ha delle carenze offensive notevolissime, e vediamo un pochino che succede. Ripeto, partita dopo partita, perché attenzione, che se cadiamo un'altra volta il botto potrebbe essere veramente fragoroso.
3: Allora, Oreste Cinquini, come sapete, è stato un direttore importante della Fiorentina, quindi a lui l'ultima domanda che glielo faccio, gliela faccio legata alla società. Allora, sai che ormai più o meno un mese fa è arrivata a Firenze Joseph Commisso, è arrivata anche la signora Catherine.
4: Oggi era in Lega.
3: Esatto, per questo gli volevo fare questa domanda. Ti devo dire che è un presidente giovane, è un presidente che però è andato istintivamente a cercare subito il contatto con i tifosi, cioè non si è barricato dentro una torre d'avorio, dimostrando coraggio, perché poi bene o male non era il suo mondo, sì, conosceva Firenze ma in maniera marginale,

0: quindi non va, ma però Ferrari non può certamente dare una mano a Parati sul piano tecnico tattico della
1: questo porta, direi di no,
0: lo spogliatoio, lo staff, il settore medico. Io credo che a un buon direttore sportivo serve comunque qualcuno al sopra, perché molto spesso un direttore sportivo è costretto a fare anche cose abbastanza ruvide, specialmente nei confronti degli agenti o dei giocatori. Quindi una persona sopra di sé che ti ripara, io direttore dico, ma l'amministratore non me lo permette di far questo, mi permette di far quell'altro, mi permette, e ti salvi un pochino. Ma anche perché io credo che poi Giuseppe Commisso tornerà ai suoi affari in America, quindi una figura, io non conosco, adesso non conosco neanche il nome, una persona che c'è lì alla Fiorentina.
2: Mark Stephen.
1: Mark Stephen è l'amministratore delegato, diciamo. Ma lui pallone sa a malapena che è tondo.
2: Però si è visto a Venezia in tribuna.
0: È una persona di esperienza, intelligente, potrebbe essere la persona giusta da sovraintendere a tutto quello che
2: il Marotta Viola,
1: ma anche Marotta Cannevali,
2: Marotta Viola,
0: sono, sì, ci vorrebbe qualcuno intelligente che non viene a, diciamo così, a interferire sul lavoro di Paradiso, ma quantomeno lo supporta, si confronta, diciamo che il Ranieri della situazione nella nazionale con Mancini.
2: Esatto.
0: La vedo un pochino più così.
1: Grazie Oreste, sempre un grandissimo piacere parlare con Oreste Cinquini.
0: E
2: con l'aggiunta che Ranieri, quando poi è stato a Roma, era anche un ex, quindi quella fu veramente un'operazione impeccabile da quel punto di vista. Io credo che per la Fiorentina non sia prevista però un inserimento di questo tipo.
1: Non
2: si va avanti,
1: non sia prevista anche perché comunque
2: Paratici plenipotenziario e
1: sportivo.
2: Ferrari sul discorso amministrativo.
1: Io vedo proprio due mondi, la gestione di due mondi, no? Un mondo sportivo nel quale Paratici è il comandante assoluto, la gestione economica amministrativa dentro la quale ci sta anche lo stadio, per esempio, ma ci sta, ragazzi, le sponsorizzazioni, tutto ciò che, ripeto, fa parte di un altro filone della società, quello più commerciale
2: più aziendale,
1: e aziendale. Ferrari con Mark Stephen, che tutte le volte che si affronta il problema stadio, per esempio è stato lui a consegnare alla sindaca, mi risulta, la disponibilità a trattare per partecipare alla costruzione dell'altro lotto dello stadio, mi pare che
2: tra l'altro ci stiamo avviando a dei giorni abbastanza decisivi, perché è terminata la conferenza dei servizi, se ne parlava stamattina sulla Nazione in particolare, e quindi resta la volontà della famiglia Commisso e vediamo che sviluppi ci saranno.
1: Quindi io credo che ormai la struttura sia, però fammi dire, lo ripeto, la signora Catherine commovente in questo suo anche voglia di parlare italiano, di come di tenere aperto questo canale, che non sono i soliti imprenditori americani, no, che c'è un'anima italiana forte, fa una gran fatica a parlare italiano ma lo fa, e quindi me lo fa una signora di quell'età, me la rende ancora più simpatica, bella, veramente una bella figura. E poi, ragazzi, che gli volete dire a Joseph Commisso? Ha messo soldi, vien qui e cerca di partecipare e di dare un valore a ogni evento, mettere il marchio Fiorentina in ogni iniziativa, sta in mezzo alla gente con una facilità normale, sembra suo babbo in questo. E io sinceramente, poi ora arriveranno i messaggi, ma io invece a questa proprietà io proprio non ho niente da dirgli, se non fargli complimenti, perché non era facile dare una ripartenza come questa, e mi auguro, ora mi risulta dovrebbero andare via dopo la partita col Napoli, ecco, mi risulta, e spero che prima di Natale
2: si rivedano
1: per vedere a che punto è lo stato dell'arte. Bravissimi, per me sono bravissimi. Allora, 348 7513933, aspettiamo i vostri messaggi audio e scritti, saremo ancora un'ora e mezzo con gli ascoltatori, e io ribadisco sempre, amici di Lady Radio, per loro il 3925 727775. Aspettiamo io e Tommaso Loreto le vostre telefonate allo 055 7711 171. Una breve pausa e poi torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno.

Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia Ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti. We'll be right back.

0: possibile.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Sì, volevo sapere se stasera la partita in Mediaset la commenta Riccardo Trevisani. Sapete voi se viene lui?
8: Buongiorno ragazzi, allora io mi affido a Vanoli per la formazione e sarò d'accordo sempre con lui. Lo vedo troppo sicuro quest'anno di sé, lo vedo una persona che ha un certo carisma, è diverso dall'anno scorso, è tutta un'altra persona nel senso positivo, e quindi faccia lui. Però se dovessi dire una cosa, io Mastantuono me lo conservo per il Napoli. Walter da Roma.
9: Buongiorno Guido da Cortona. Ho sentito la sottovalutazione della Coppa Italia da parte della Fiorentina da voi. Volevo dire, anche ieri sera avete avuto 38 fino all'ultimo, poi si è parlato solo 6 minuti. Pensate che mica penserete che i giornalisti vanno in campo, c'erano giocatori, e che di conseguenza pensate che guardano e non pensano alla Coppa? Io penso proprio di sì, che fanno un altro mestiere i giocatori, infanno i giornalisti. Abbiate pazienza, qualcosa sono delle cose, insomma, un po' ridicole.
10: E in effetti la Fiorentina ha sempre risposto presente a determinate gare, fossero in Coppa Italia o Conference League. Non è mai successo che siano scesi in campo snobbando gli avversari.
11: No. Guarda Guido,
10: siamo noi.
11: No, Guido, il tuo parere, come dico sempre, vale esattamente quanto il mio, ma io ti dico che, per quanto è la mia esperienza, ce n'ho, è proprio il contrario di quello che dici te. È il contrario in che senso? Quante volte abbiamo visto dei risultati incredibili, perché oggi se non vai in campo con la giusta attenzione, la giusta concentrazione, il livello di categoria si abbassa, cioè diventa una melma, e non è vero. Guardate, io ho parlato, credimi, poi non credermi è uguale, ne hai facoltà, certi allenatori che ci venivano a dire: ragazzi, parlate di questo, perché i giocatori leggono giornali, se voi parlate solo di altre cose, parlate solo della prossima, e poi la testa va via, e non, il cervello di un giocatore, di un uomo, non scatta, non ha un click, accendo, boom, e viene la luce. Se non entri con la cattiveria giusta, la voglia giusta, e poi non è, impieghi tempo a rientrare, quindi non è per quello che è la mia esperienza.
10: Poi magari Vanoli
11: spero che Vanoli
10: in generale
11: lo sappia
10: è
11: bene.
10: È capitato alla Fiorentina, è capitato a tante altre. Ricorderete che l'ultima edizione è già vista arrivare in finale, vide la Cremonese superare, mi sembra, il Milan e il Napoli, sì, prima di regalarsi la semifinale.
11: Ma non so chi, sinceramente non me lo ricordo, ma è così.
10: Mentre il primo amico malizioso, ma io lo riconosco, tre volte c'ha domande un po' pepate, ma mi piacciono, chiedeva, suppongo, per Trevisani, perché non so se ha avuto giudizi un po' così, un
11: Trashan,
10: po' vetriolo, esatto, Trashan, tra
11: so
10: cambio di allenatore e mercato. No, Trevisani insieme a Cravero racconteranno Genoa Südtirol, Fiorentina Pisa va a Callegari e Paganini.
11: Lo conosco,
10: ma io rilancio ovviamente stasera, peraltro non c'è nemmeno Gian Attasio, c'è quello di Coppa, è simpatico,
11: si chiama
10: io
11: Tommaso,
10: gli darei fiducia, però se poi volete Callegari e Paganini.
11: Tommaso Loreto,
10: Callegari che ricorda il maestro del cinema Caligaris,
11: Allora, allo 055 77 11 171, credo ci sia un amico da Bologna.
0: Sì, sono Andrea da Bologna.
11: Ciao Andrea, grazie di essere con noi.
0: Ci mancherebbe, per me è un piacere. Ciao Luca, ciao Tommaso. Io volevo fare.
10: Ma te con Bologna non c'entri nulla, però. Cioè, se ci sei venuto per caso.
0: No, io so te. No, ragazzi, voi non avete idea. Ma non
10: cioè, te parli
0: soffrire.
10: Fiorentino, che c'entri in Bologna?
0: Sono diritto ad Elba, Luca. Sono diritto ad Elba, sono tifoso da famiglia, insomma, storico, fiorentina.
10: Ma gli scoglionati li conosci?
0: Sì, certo, li conosco.
10: Mio amico presidente, lo saluto di cuore.
0: Sì, sì, te lo saluto, guarda, quando lo vedo. Quando vado all'Elba te lo saluto volentieri. Senti, senti Luca e senti Tommy. Scusa Tommy, ti
12: vai
0: chiamo...
12: libero, certo, sì.
0: Io volevo fare una riflessione. Io non vorrei... La mia paura per stasera è che se mette una formazione diversa... cioè, allora, io ho visto, scusate, io ho visto il Napoli contro il Bologna.
10: Sì.
0: Detto che secondo me i gol del Bologna non era da annullare, perché un millimetro, ragazzi, c'è la parallela, come fai a capire se è un millimetro, se è pari? Cioè, ragazzi, fanno, guardano il fuorigioco, io non ho capito ancora bene com'è l'inquadratura. Detto che all'inizio ho avuto difficoltà a Napoli, però poi questi lì, quando si mettono a giocare, che hanno delle individualità forti, fanno paura, perché appena hanno accelerato hanno fatto gol. Allora io mi domando, stasera io quattro cambi li farei, insomma. Ora io sì, ok, non sto sottovalutando il Pisa, ragazzi, cioè non è che voglio sottovalutare il Pisa assolutamente,
12: però qualcuno a riposo lo terresti.
0: Anche perché mi collego al discorso, all'analisi giusta di Luca Calamai, che ha detto se vai se entri concentrato, cioè ragazzi, anche in panchina abbiamo Brescia, cioè ora non dico che Brescianini sia il miglior centrocampista della Serie A, ma più forte di uno di quelli del Pisa sarà.
10: Di sicuro, di sicuro.
0: È vero o no, Luca?
11: No, di sicuro, ma poi lo ripeto, però ecco Andrea, quello che abbiamo ipotizzato noi non è un abbassare il livello della squadra in maniera spaventosa, perché Pongracic al posto di Dragusin, beh, insomma, se la giocano, Valdepeñas in una partita che devi giocare in una fase molto offensiva può funzionare. Ulai per me è un titolarissimo di questa squadra.
0: Sì, anche per me.
11: Ecco, devi stabilire se rischiare qualcosina sull'ala sinistra. Io uso ancora terminologie paleolitiche.
12: Se rischiare o coprirti con uno tra Brescianini e Ndur.
11: Oppure se davanti mettere Gonçalves. A me in gym è piaciuto tanto, io ve lo dico. Mi è piaciuto proprio tanto. Però stiamo parlando di giocatori di livello, ecco. Anche stiamo
0: Luca,
11: parlando.
0: Poi volevo lasciarvi con una domanda. Quando Ulai sarà al 100%, sarà un enigma al centrocampo, eh? Non so se voi l'avete un po' percepita sta cosa, cioè perché c'è Ndur, Ulai, Fagioli e Attà. Teoricamente dovrebbe essere Ulai, Fagioli, Attà.
12: Sì, però
0: ma io secondo me Ndur le gioca le sue partite, secondo me, però non so a posto di chi.
11: Però ti devo dire anche in questo caso che con un centrocampo a tre avere cinque giocatori comunque di buon livello o ottimo livello, i numeri sono giusti,
12: sì, anche perché sì, forse insegni, è anche un po' cortino,
11: bravo, guarda. Mi insegni che tanto comunque al 99% giocano tutti nell'arco dei 90 minuti, perché due cambi sono quasi sempre sul centrocampo e uno o due sull'attacco, quindi sono bei problemi. Io ho solo la grande curiosità di capire Ulai dove andrà a collocarsi.
0: Esatto, anch'io.
11: Perché io, per esempio, Grosso lo vedeva da play. Io mi ricordo che ti dissi a te, no,
0: mezzala.
11: Tommaso, ti dissi a me Ulai regista non mi convinceva.
12: Dinamica che ti mette insieme.
11: D'aggressività.
12: D'aggressività. Palla,
11: però allora qualche... l'altra mezzala deve essere una che va anche più dentro a fare gol, magari più attacca e non dur. Ma ragazzi, avvenne di questi problemi.
0: Ragazzi, vi saluto e vi
11: un abbraccio a tutti gli scoglionati, anche se sei emigrato a Bologna.
0: Va bene.
12: Ciao Andrea. Indubbiamente quello di centrocampo è un nodo che siamo curiosi di vedere come verrà sciolto da Vanoli. perché è vero, un tour tecnicamente, se ti ricordi, è anche l'unico considerato in estate intoccabile, no? Paratici, esatto, ti fece capire subito, tutti fuorché in tour.
11: Esatto.
12: Fagioli, Ulai e Attà però sono la qualità, perché tutte e tre hanno più qualità di Indur.
11: Non c'è dubbio, lì devi
12: vedere il contrario.
11: Devi valutare,
12: quindi
11: devi lavorare.
12: O il centrocampo di qualità o Indur, che come Bresciannini è un po' più muscolare.
11: Infatti io ho più il dubbio su, ragionandola su domenica, no? Perché il Napoli nel mezzo, soprattutto se recupera quella belva lì, Anghissà. Ecco, lì può andare, forse sì, hai bisogno di un po' di muscoli, staremo a vedere.
12: Tra l'altro la sensazione che sia almeno un par d'anni che Anguissa ci apre una scatoletta, sì, di tonno, sì.
11: Allora, non so se abbiamo il mitico Malù. Ciao Malù.
13: No, ma ci sono, buon pomeriggio a tutti.
12: Grande Malù. Malù,
11: stiamo un po' meglio dopo Venezia, ti devo dire la verità, abbiamo tirato il fiato.
12: Eri a Venezia, Malù, sul traghetto?
13: Non era a Venezia, però la sensazione che avevo detto anche nell'ultimo collegamento, che vi dite sempre che faccio gli elogi a Fabio,
12: sì,
13: e ho detto un mezzo autogol c'è stato su Vanoli, e confermo quello che ho detto, e penso che non mi sono sbagliato, e anche lui secondo me, dopo che la squadra ha reagito in quel modo, forse ha capito che a volte serve più la continuità che magari interrompere bruscamente un qualcosa che stava nascendo, perché l'ultima giornata della Fiorentina, se uno va a vedere, era una squadra che era da zona Europa, questo cosa vuol dire? Che il trend finale era positivo da quando ha preso la squadra,
11: e la Fiorentina si sarebbe, nel girone di ritorno, sarebbe stata
12: settima,
11: quindi in Europa,
13: dico, dunque,
11: in Europa.
13: Magari quello ti poteva dare l'input a proseguire. Ha provato e non è andato male, ma io penso che la virtù dei forti, degli intelligenti, anche quello di tornare sui propri passi, e di conseguenza io quando dico mezzo autogol è anche un modo per dire che a volte capita che il DS può sbagliare una scelta di un ruolo importante come quello dell'allenatore, ma di tornare sui propri passi è anche segno di umiltà e di consapevolezza che magari meglio l'usato sicuro.
11: È vero, non si è ostinato nel perseverare in un errore. Guarda, non è semplice, perché lui sapeva che poi ovviamente tutto ciò gli avrebbe creato dei riflessi negativi, no? Di valuta. E invece lo ha fatto. Ma guarda, lo sai in cosa l'ho ricavato questo, Malù e Tommaso? In quando lui ha detto prima della partita al Venezia, io farò sempre le cose per il bene della Fiorentina.
12: Nella serie, se mi volevo coprire,
11: bravo, avrei preso ancora un po' di tempo, magari aspettavo ancora la sosta, aspettavo la fine per vedere se recuperava, se
12: sì,
11: potevo.
12: O forse io l'ho letta più nell'ottica Vanoli, perché credo Grosso non abbia lasciato, cioè nel momento in cui Grosso ti manifesta tutta la sfiducia, lui
11: sì, sì,
12: doveva per forza
11: anche, no, può essere,
12: però
11: anche
12: probabilmente se lui avesse preso un Thiago Motta,
11: esatto,
12: tu non avresti, noi non avremmo potuto criticarlo sul fatto che comunque è doppia ammissione d'errore,
11: no,
12: perché
11: no,
12: non solo cambi Grosso, ma lo cambi con quello che a maggio, come dice Malù, non gli hai dato continuità nonostante un girone di ritorno al settimo posto.
11: Infatti senti Malù, oggi quindi si riparte questa partita, te che conosci un po' tutte le categorie, che partita ti aspetti tra Fiorentina e Pisa?
13: Il derby non sono categorie, mettimi questo,
11: sì,
13: questo ragionamento, perché se c'è proprio una partita che esula da tutti i risultati, categorie, è proprio il derby. Poi tra l'altro ne sapete meglio voi di me, un derby sentitissimo, e dunque e sicuramente poi c'è in palio una partita prestigiosa agli ottavi al Maradona contro il Napoli. E la Fiorentina, visto che Vanoli l'ha vinta da giocatore, questa coppa a Firenze è una coppa amata, perché se c'è una squadra, non voglio sempre dire ma perché tu parli Radio Firenze Viola vuoi sempre dire le cose più Fiorentina, ma se c'è una squadra che ama la Coppa Italia come poche, questa è la Fiorentina.
11: È storico, eh? Questo lo dice la storia,
13: è una coppa a cui ci si tiene tanto, e il fatto di essere l'unica, come ha detto anche in pregara Vanoli, bisogna dare tutto. Dall'altra parte ci sarà un Pisa che la Fiorentina ha fatto 4 gol, il Pisa è incassati 4 con l'Entella ha perso male 4-1, anche se ha dovuto pagare il fatto di giocare l'11 contro 10 per l'espulsione di Leis, però è un derby, dunque una partita secondo me accesa, chiunque scenderà in campo, visto che sicuramente qualche cambio ci potrà essere, cercherà di fare bene. Non so se giocherà Christensen o se giocherà De Gea in porta.
14: Christensen, fare Christensen.
12: Dovrebbe giocare Christensen.
14: E dovrebbe tornare Ulai, però ecco, io so che te Balù lo vedevi bene in cabina di regia, ho la sensazione che con Vanoli lui dovrà calarsi in un ruolo diverso, magari quello di mezzala.
13: È capace a farlo, lui in nazionale ha fatto sia la mezzala che il play, dunque non ha nessun tipo di problema. Ha avuto nelle ultime settimane qualche piccolo acciacco, però è pronto e a disposizione di Vanoli per far vedere tutto quello che è di bene, dicevo io, dicono chi lo conosce bene, come lo stesso attacco che magari partirà dalla panchina, anche lui vuole essere quell'attacco che abbiamo visto a Udine, che l'abbiamo visto magari, cioè adesso praticamente è cominciato un altro campionato praticamente da Venezia, tutti in discussione. Fagioli che ha fatto un'ottima partita, ma come tutta la squadra, quando la squadra gioca bene, giocano bene tutti.
14: Beto non
13: ha fatto gol, ma ha fatto una grandissima partita per me e non ha segnato, ora ha fatto bene. Cioè, questo è il paradosso e il bello del calcio.
14: A me è piaciuto anche Jimenez, guarda che ti dico, che è un giocatore sul quale ci sono, insomma, c'è qualche dubbio, qualche interrogativo.
12: Tutto al netto del valore dell'avversario in Venezia, perché se lo ricordava anche Cinquini, no? Grossi problemi difensivi per il Venezia, tra un po' va in porta con il lancio di De Gea, Pensie. Però è chiaro che la risposta è stata immediata. In tutto ciò, Malù, abbiamo anche visto come poi spesso la differenza la faccia chi va in campo, no? Cioè determinati accorgimenti questi calciatori in campo, e ha voglia a raccontare tutto, ma con Grosso non li avevano, o sbaglio?
13: Ma io penso che conta anche magari in quello il carattere dell'allenatore, no? Magari non lo so, però penso che vedere da fuori Grosso è un po' più magari più diplomatico, più un modo di fare diverso. Vanoli ha un modo di fare ruspante, un modo di fare tra virgolette più aggressivo, dunque
12: energico.
13: Sarà andato sicuramente in uno spogliatoio, sarà fatto sentire, avrà detto dai, oggi si fa così così così e qua di là, e poi penso che la gioia per essere richiamato ti dà una carica pazzesca, perché comunque sai che stai tornando per quello che hai fatto nella scorsa stagione, adesso, visto che comunque praticamente sei dall'inizio, ok, non hai fatto la preparazione, non è la tua squadra, ma devi comunque cercare di farla giocare in questo modo. Per me il modulo che ha utilizzato, il 4-2-3-1, è il modulo giusto confezionato per questa squadra, senza cercare di andare a inventarsi alchimie strane. Questo secondo me è il modulo giusto.
14: Senti Malù, ti chiedo di Mastantuono, ti chiedo A, se ti aspettavi che risultasse subito così decisivo, B, se ti ricorda qualche giocatore del passato, C, cosa deve succedere perché la Fiorentina magari possa tenerlo ancora un anno dopo questo.
13: Allora, sicuramente anche lui avrà bisogno di trovare la giornata, perché poi la vita è fatta anche di centimetri, perché comunque fa la giocata al Franchi e la palla bacia il palo, comunque va vicino al gol, la palla non entra e lì poteva già cambiare sia la sua stagione e quella della Fiorentina, diciamo anche le cose come stanno, perché non è che Grosso a volte si è trovato in certe situazioni che le cose non le sono anche girate bene, anche detto questo, perché certi momenti in cui la Fiorentina ha avuto il dominio di una situazione non l'ha concretizzata. Qui è stata una squadra che, nonostante lo svantaggio, grazie a un gol di un ottimo giocatore a Cor Adams, praticamente la squadra si è subito visto che la squadra c'era, è subito ripartita, e lui in quel momento, da giocatore più talentuoso, da giocatore quello che fa sognare un'intera città, si è preso la squadra sulle spalle e si è inventato, perché quando fai quel gol è una giocata singola, si può dire una giocata di squadra. Lui personalmente si è preso, ha detto ok, è il giorno in cui mi devo prendere la Fiorentina, nonostante la mia giovane età, e praticamente ha trovato la serata, una delle più importanti della sua carriera, la serata proprio per svoltare e far impazzire una città che l'ha accolto come da tanto tempo non si accoglieva così, due anni prima che comunque non sempre si accolgono a Firenze giocatori con una certa enfasi. E di conseguenza,
14: chi ti ricorda che deve fare la Fiorentina per sperare di tenerlo?
13: No, mi ricorda che, guarda, ti dico io, poi magari se ti dico un giocatore che mi ricorda, tu mi dici ma magari questi ragazzi di oggi non sanno manco chi è. Io guardo un giocatore del passato, mi piaceva tantissimo, che al top della sua carriera è stato un po' frenato dagli infortuni. Luca, Tommaso sicuramente, ma Luca che sia la Cassazione te lo ricorderei bene. Paolo Futre.
14: Mamma mia, che giocatore, raga. Purtroppo frenato, come hai detto te, dagli
12: Atletico
14: infortuni,
12: De Madrid, che però superammo ai rigori con, esatto, Robertino.
14: Con Robertino, ma è un giocatore spaziale,
12: era forte, Futre.
14: E che deve succedere?
12: Che poi si è reinventato Malù, se non sbaglio. Bella. Ma lui poi si è reinventato.
14: È lui.
12: Procuratore di Figo. Giusto, perché mi sembra.
13: No,
12: lui si è sistemato a vita i passaviti, questo documentario.
14: Allora,
12: del passaggio di Figo dal Barça al Real Madrid, dietro c'era Futre.
14: Ti racconto questo, Malù. Lui poi, se non sbaglio, andò alla Reggiana alla fine.
13: Reggiana.
14: E io andai a vedere due allenamenti. E è chiaro, lui aveva avuto dei problemi fisici, non era più. Ma roba, tu stavi lì a bocca aperta a guardarlo. È vero, anche come struttura fisica, perché massicci, ma Stantuono non lo butti giù facile,
12: No,
14: cioè su, quando c'hanno,
12: c'ha il gambone,
14: c'ha gamba, come era Futre, ragazzi, pic, ma Interbrand. E che deve succedere perché la Fiorentina lo possa tenere, Malù?
13: Deve succedere che Real Madrid vada tutto bene, che non abbiamo bisogno di lui. Alla fine la risposta banale, ma è così.
14: E
13: ma
14: lui
13: oggi
14: si innamori
13: oggi
14: di Firenze.
13: Si è visto, no? Oggi si è visto che nel calcio le dinamiche e il fatto di trovarsi bene in una realtà fa la differenza. Se lui
14: esatto,
13: è meglio essere re in una città, re no, perché re leone è battistuta, principi di una piazza importante, essere, con tutto rispetto, certo, un ottimo giocatore, ma di un gruppo di grandissimi
14: uno
13: giocatori.
14: Uno dei tanti.
12: Lì, si diceva ieri,
13: queste cose
12: lo deve decidere lui.
14: Sì, lo deve decidere lui.
12: Può essere lui a darci.
14: Senti,
12: una mano.
14: Malù, prima di salutarti, ti chiedo una riflessione sulla vicenda Dodò. Che capisco alcuni nostri ascoltatori dicono che ce ne frega di Dodò. Avete ragione, ma ogni giorno c'è un passaggio. Ieri è intervenuta anche la moglie. Come va a finire, secondo te, la vicenda Dodò? Che mi sembra una vicenda da quale non ne esce nessuno vincitore. Perché se Dodò sta fermo un anno, perde un anno in una fase importante della sua carriera. Se la Fiorentina perde a zero, perde un patrimonio anche tecnico e economico, come finisce?
13: Sono quelle situazioni che, ripeto, non bisogna mai arrivarci, perché quando un giocatore ha una dalla scadenza, io ho la mia filosofia, no? Che poi ognuno può avere la sua.
14: Certo.
13: Un DS bisogna cercare di non portare mai un giocatore a scadenza, piuttosto ti vendo a meno di quello che, però per non prendere niente, meglio prendere qualcosina. Dunque io l'avrei venduto, ma di portarlo a un anno dalla scadenza, magari a gennaio, che c'era qualche situazione e la squadra, anche se non andava bene, che poteva avere bisogno di lui,
14: sì,
13: però facevo un sacrificio e trovavo qualcos'altro sul mercato. Arrivare in queste situazioni, che poi diventa un discorso di multe, carte bollate, non mi piace assolutamente. Bisogna sempre cercare di non arrivarci, e la filosofia al giorno d'oggi deve essere: 2 anni ti mando via.
12: Sì, e non faresti più di biennali,
14: è così. Tanto non sei, cioè, o c'hai veramente un talento giovanissimo.
12: Comunque, sentivo poi ieri sera anche Niccolò Ceccarini probabilmente durante la sosta si rivedranno per capire, a meno che non ci sia lo scenario di un Dodò che un vuole comunque rinnovare, allora.
14: Ma ti ha detto sua moglie, ti ha scritto che non
12: se,
14: capite.
12: Se lo trattiamo da traditore.
14: Lo tratti a traditore? Come mai lo tratti a traditore, Tommaso?
12: Non lo so, non lo so. Forse
13: ha messo
12: like a
14: ma la moglie
12: Roma.
14: Dice lo tratta da traditore, ma qui veramente ognuno salza e dice una cosa, vabbè, comunque non è un problema,
13: deve parte ognuno tira a questo mulino, però noi non sappiamo quello che sono detti le parti, sì. Dodò ha dato una parola che avrebbe voluto rinnovare, poi l'ha ritirata, non l'ha data, queste cose noi non le sappiamo nei dettagli, perché ognuno tira l'acqua sul mulino, se sentiamo la versione della società può dirci una cosa, la versione dell'entourage del giocatore dice un'altra, sono solo situazioni spiacevoli, questo unico dato, e in questo momento di riscossa ci vuole serenità nell'ambiente e non ci vuole questa situazione, che poi premesso che ho detto quello che ho detto, ma ridico anche che se per n motivi non riesci perché porti il giocatore in queste situazioni, io ti utilizzo finché sei sotto contratto con me. Questa cosa qua che il giocatore perché non va a rinnovare, io ti escludo da tutto, io non sono d'accordo. Ed è una cosa molto più italiana.
14: All'estero non gliene frega niente.
13: Lo fanno finire, ti pago fino all'ultimo giorno, mi dai tutto. E il giocatore dà tutto. Poi arrivederci e grazie con una stretta di mano.
14: Hai ragione, Malù. Grazie,
12: ciao,
14: Malù.
12: Grazie
13: a voi, buon pomeriggio.
14: Sì, ma
12: soprattutto in Inghilterra, lì proprio se ne fregano. Altrove, insomma, perché stavo pensando, e però al tempo stesso hai Gonçalves che è più o meno fermo da qualche mese, perché però lì a Lisbona avevano capito che il futuro sarebbe stato altrove. Non lo so,
14: però vedi, la
12: è particolare perché su Dodò non riesce a intervenire. Cioè, i problemi con Dodò ci sono dalla scorsa estate. Vi ricordate? Arrivò Pioli, c'era distanza, rinnovo, non rinnovo. È passato un anno, sono cambiati anche i dirigenti, da Prade a Paratici, siamo sempre fermi.
14: Però la Fiorentina ha fatto anche, gli aveva dato anche quella finta motivazione per arrivare sereni a un confronto, dicendo non è che non gioca perché è fuori rosa, non gioca perché sta lavorando per trovare la condizione migliore.
12: E gli aveva dato però lì
14: straordinario.
12: E lui ha cominciato su Instagram, non è vero, sto bene. E la moglie dietro, perché sono fissi su Instagram a commentare tutto. E va bene, un saluto anche a Penguin, altro amico social. Cioè, a chi piace il mondo social,
14: capito? Va bene, è vero invece che la prima ora è volata via. Grazie a voi, grazie ai vostri messaggi. Continuate al 348 7513933. Saremo ancora un'ora con gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Torniamo subito.
6: Radio Firenze Viola
5: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
15: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
16: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
17: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
18: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Buongiorno ragazzi, io quello l'unico che terrà in campo sicuro è Mastrantuono, lui più altri 10, punto e a capo. Ciao a tutti, forza io all'Arena Cattolica.
1: Fiorentina fissa su Italia 1, Massimo Callegari e Massimo Paganin. Genoa, Sud Tirol, Trevisani e Roberto Cravero. Quindi stai tranquillo, non c'è Trevisani. Ciao, i bracci dai furgone, forza Viola!
2: Sì, Viola, sono Manuele della Svizzera tedesca. Volevo chiedervi perché la curva a Venezia ha iniziato a cantare, a mettere striscioni verso il 15°-20°. Era una qualche protesta contro qualcosa? Si sa nulla. E niente, forza Viola e avanti, eh.
3: Buonasera Federico dal Camion. Allora, l'indiscrezione a quanto ho sentito io, come successe con Pioli che Dodò diceva durante il ritiro in Inghilterra che praticamente dice con questo gioco non si va da nessuna parte. Questo è quello che diceva Dodò e la squadra gli ha perso fiducia all'allenatore. E io non vorrei che fosse successo in uguale con Grosso, dice così. Che si gioca in una maniera che a noi non ci piace, non è nelle nostre corde e quindi probabilmente non gli piaceva l'allenatore ai giocatori, quindi non facevano quello che diceva lui, o perlomeno lo facevano in parte, e meno male l'hanno mandato via.
4: Va bene, ipotesi anche ricostruzioni dei vostri interventi 348-7513-933 o 3925-727775. Mi permetto di dire no, secondo me, perché se vi ricordate Pioli voleva giocare con le due punte, no?
5: Sì.
4: Con Dzeko e Ken e magari tre quarti dietro, e si arrivò poco prima di una partita europea di Conference dove lo spogliatoio chiese probabilmente di passare anche a tre dietro, sì, di cambiare qualcosa. Pioli disse no, si va avanti su questa strada, e lì probabilmente ci fu ulteriore spaccatura. Con Grosso, se ci pensi, non è che a Venezia Vanoli li abbia messi troppo diversi.
6: Boh, forse li ha fatti più aggressivi, più alti, un po' più alti.
4: Sì, ma come disposizione, difesa a 4, 3 in mezzo, 2 più, sì, esterni e la punta. Non è, cioè,
6: no, però la squadra era molto più,
4: li ha fatti, li ha
6: li faceva
4: un
6: partire,
4: blocco più alto,
6: faceva partire,
4: pressing più alto, perché Grosso ce l'aveva il blocco basso, però non è che gli ha dato enormi stravolgimenti, quindi io ho seguito anche ieri, sì, sera, sentivo Giovanni Galli dice di no, ma secondo me è stata invece proprio una questione di feeling, di appello. Poi loro non hanno gradito, cioè se quello che ti guida dice buffate, non è che ti fai guidare volentieri, no?
6: Sì.
4: Cioè chi ti guida ti deve esaltare,
6: se
4: ti butta giù probabilmente non lo segui.
6: Poi andiamo dalla nostra amica Sara.
4: Che è una direttrice generale di primissimo ordine, sì, non è che ai suoi calciatori gli dice ma pigliami altri due esterni, sti mediani non
6: io
4: mi piacciono,
6: credo,
4: voglio
6: Io credo
4: Matic.
6: Che il problema più che con la squadra, Grosso l'abbia avuto con Paratici.
4: È vero.
6: E quando la squadra ha capito che erano in guerra loro due...
4: Però
6: lui
4: non mi togli dalla
6: forza.
4: Testa che te che guidi un gruppo, quel gruppo lo devi portare in palmo di mano, perché se te quel gruppo lo snobbi,
6: sì,
4: o comunque fai capire e non li consideri troppo all'altezza, ti mollano.
6: Ma te, cara Saramini, con la squadra dei giornalisti dell'Ussi come ti comporti? Li tieni in grande considerazione,
7: no,
6: o li molli?
7: Non ne mollo neanche uno, perché dovete sapere che noi ce ne abbiamo diversi bravi, ma altri che io, se fossi un allenatore di Serie A, non li farei neanche spogliare. Una volta si diceva così.
4: Ciò nonostante,
7: nonostante questo, insieme a Mister Tenerani, io e lui litighiamo continuamente, perché forse per lui giocherebbero tutti, ah no, devono giocare sempre tutti, per me no, perché
6: no,
7: si deve vincere. Però lui invece nella gestione dello spogliatoio, insomma, sa essere molto più equilibrato. Infatti a me mi insultano, a lui no. Questa è la differenza.
6: Senti Sara, beh,
7: super grosso. Allora, intanto, allora vi dico, io l'ho già dimenticato.
6: Sì, infatti, no, no, ma infatti tu lo chiedi di grosso.
7: Poi, secondo me, lui non era esaltato soltanto con i giocatori, e vi spiego cosa vuol dire il termine esaltato, ma lui, da quello che ho capito io, da come me l'hanno raccontato un po', perché poi anche lì è facile, raccontano sempre tutto dopo, no?
4: Certo.
7: Sembrano... Vabbè, comunque su questo potremo aprire mille parentesi anche della nostra vita privata, ma comunque siamo al calcio. Allora, da come me l'hanno raccontato, lui è uno di quei giocatori campioni del mondo che è rimasto giocatore campione del mondo. Quindi so tutto io, so bravo solo io. Una si presenta così all'interno di uno spogliatoio di una squadra comunque importante come la Fiorentina, con tutto il rispetto per il Sassuolo, non ha capito dove è arrivato.
6: No, ma io sono terrorizzato perché non so, o è un virus nostro, cioè Pioli arriva, va a Manchester United e dice no, non sono venuti per De Gea, sono venuti per vedere l'allenatore che ha vinto lo scudetto, il Milan ha allenato Cristiano Ronaldo. Già lì ti dovevi dire Stefano, sei fuori cervello. Cioè, lì son venuti per salutare.
7: Noi sicuramente noi siamo
6: un mito,
7: una piazza che non solo facciamo proprio del male psicologicamente a tante persone, questo lo sappiamo, che siano allenatori, che siano giocatori, basta vedere qualcuno che va via tra i fischi da Firenze, esattamente la partita successiva magari si conquista gli applausi di un intero stadio. Ma questo è il bello e il brutto di Firenze, nel senso che c'è un livello di passione, di amore ovviamente e di tensione che non tutti possono permettersela. Evidentemente, nonostante tutto quello che sembrava sapesse Fabio Grosso, non sapeva assolutamente nulla, ma nulla, perché sì. Ripeto ragazzi, io poi non mi annoio di parlare delle stesse cose, e Fabio Grosso per me è un capitolo chiuso. Bastava guardarlo l'ultima mezz'ora della partita con il Torino. Allora c'era qualcuno che diceva ma Vanoli ha visto come sta sempre nervoso all'interno della propria area tecnica. Ma Vanoli ha un criterio, nel senso è nervoso ma la squadra gli risponde. Un giocatore quando lui lo chiama guarda il tecnico. Grosso sclerava, perché non so usare altri termini, e nessuno lo guardava.
6: Ma qual è la frase che abbiamo ricavato che lui avrebbe detto?
4: Vi posso dare un piccolo consiglio.
6: Vi posso dare un piccolo consiglio. Vai a casa.
4: No.
6: Cioè, in quel momento, cioè,
4: sarebbe
6: già è
4: carino.
6: Come diceva Troisio, chiamo Ugo. Ti posso
4: capire,
6: dare un
4: piede,
6: bello andavo via.
4: Ma
6: quello,
4: nemmeno un professionista, a chiunque sia capitato di stare su un campo a provare a giocare a pallone, come potrebbe reagire se c'è quello addetto, voglio dire, a fare l'allenatore? Vi do un piccolo consiglio.
6: Un piccolo consiglio.
4: Ma nemmeno noi,
7: a livello dilettantistico e amichevole, come siamo, vi posso dare un piccolo consiglio? No, esci. Oppure
6: via.
7: Vai nello spogliatoio, oppure smetti di dar fastidio, non offendere più, cerca di legarti le scarpe, cioè sono tutti imperativi. Che vi posso dare?
6: Vi posso dare un piccolo consiglio. E vabbè, lasciamo perdere.
4: È andata così.
6: Io credo che finirà anche così.
4: Un'avventura estiva.
6: Sì, una liaison estiva.
4: Di quelle, e poi sì, non ti scrivi più.
6: Poi
7: l'altra cosa, cioè, continuiamo a portare avanti la storia della causa, eccetera, eccetera. Io vi dico, a me non interessa nulla nemmeno di quello. Non è che è uno spirito di rivalsa, di orgoglio nei confronti di Grosso. Cioè, per me la potevano chiudere, eccetera, eccetera. Anche perché se è vero, e come ci hanno raccontato, che lui ha detto se mi volete bene mandatemi via, allora o loro l'hanno registrato e allora hanno delle prove che potrebbero portare davanti a un giudice, allora ok, ma se no chi è che ti dice sì l'ho detto? Cioè, se no chi lo riprende? O noi dell'Ussi o nessuno.
6: Sì, ma nemmeno sa
7: Tenerani,
6: e Tenerani lo difendiamo
7: solo,
6: il vice allenatore di Tenerani è Prandelli, quindi mi spiace,
4: sì.
6: Abbiamo lì, non c'è spazio,
7: poi abbiamo Silvio Baldini, insomma
6: abbiamo qualche allenatore,
7: non è che siamo.
6: Senti Sara, siamo troppo ottimisti nel pensare che tutto ormai è solo discesa, sorrisi, speranza, sogno. Dobbiamo un po' essere un po' più cauti, e soprattutto io penso, non so se hai già seguito il Pisa quest'anno,
7: certo,
6: dal Radio Cronin,
7: nell'ultima sfida,
6: quella con Lentella hai fatto?
4: Sì. Che era successo?
6: Bene, ha preso una bastonata.
4: Quattro schiaffi.
6: Non ti fanno più entrare all'Arena Garibaldi.
7: No, tra l'altro devo dire che ho visto veramente un brutto Pisa, però anche loro, guardate, ci sono delle similitudini, perché nel momento in cui vanno a giocare in casa davanti a poco pubblico, cioè è un pubblico anche loro, mamma veramente mia, una tifoseria spettacolare, sì. Non smettono mai di cantare neanche su 4-1 per la Virtus Entella, che non aveva mai vinto una partita fino a quel momento, e ci aveva due giocatori davanti, io non avevo mai sentito nemmeno nominare, Guiu e Cuppone, 10 e 11 della Virtus Entella, che sembravano Maradona e Careca rispetto al Pisa. Pisa era in bambola completamente, dopo che arrivava da due vittorie importantissime consecutive.
4: Sì.
7: Quindi anche lì, anche per indossare quella maglia là, bisogna avere del carattere, sì. Perché quando entri all'interno dell'Arena Garibaldi ci sono i tifosi che pretendono da chi veste la maglia del Pisa, e giustamente. Allora, la partita di stasera perché diventa interessante? Ammesso che il loro tecnico, ovvero Paolo Bianco, non abbia detto la verità, perché è vero che non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia, ma è anche vero che ha fatto arrivare messaggi a tutti i nostri colleghi dove diceva chiaramente che questa sera il Pisa effettuerà un ampio turnover.
4: Sì.
7: Se così fosse, ovviamente la Fiorentina può star serena, ma se è un po' di pretattica, come io credo, cioè oggi ci sente in questa gara, primo perché è un derby, e un derby, esatto, non il più sentito per loro, perché per loro ovviamente è quello con il Livorno, ma comunque un derby molto importante, ok? E poi perché comunque arrivano sconfitta non pesante, umiliante contro la Virtus Entella.
4: Sì, sì, c'è da prenderli con le molle.
7: Quindi attenzione. L'errore che non deve fare è entrare in campo e dire vabbè, si gioca contro una squadra di Serie B, perché attenzione, perché ripeto, io l'ho visti contro la Virtus Entella e erano irriconoscibili, ma vi dico anche che 8 undicesimi di quella squadra lì erano giocatori che l'anno precedente giocavano in Serie A. Poi non è che abbiano fatto bene in Serie A, però per dirvi che sono giocatori di una categoria superiore.
6: Sì. No, no, infatti. No, loro hanno fatto la squadra per tornare a Serie A, ragazzi. Cioè, pigliamoci, inutili ragionamenti. Poi io ci vedo anche lì molta ancora, ci hanno molto a lavorare. Senti, ti aspetti Mastantuono in campo?
7: Beh, vi ho sentito, vi ho seguito ieri, radio, TV, eccetera, eccetera. Voglio seguire il vostro ragionamento? Sì. Non mi aspetto, come dicevi tu ieri, Luca, De Gea in campo, perché io mi aspetto che ovviamente nella Coppa Italia venga dato spazio al secondo portiere, però non penso che Vanoli si presenti in una squadra completamente rimaneggiata, perché, anche perché appunto dall'altra parte c'è Paolo Bianco che potrebbe aver usato molta pretattica. Quindi dei titolari me li aspetto in campo, mi aspetto magari Fagioli, mi aspetto Mastantuono, spero di vedere anche qualcosa di nuovo, però dei punti fissi me li aspetto almeno all'inizio.
4: Sì, sì, infatti. E invece Sara, secondo te che effetto ha avuto, che effetto ha questa presenza quotidiana di Joseph e Catherine Commisso su tutto il mondo viola?
7: Allora, io ritengo che per la squadra, per tutto il settore, noi come squadra non possiamo pensare che esista soltanto la Serie A, che esistano soltanto che esista soltanto la squadra maschile formata da persone privilegiate, ma la presenza dei proprietari della Fiorentina è molto più importante, più che per la prima squadra, per tutti gli altri, il calcio femminile, il settore giovanile. Pensate alla festa che hanno fatto del settore giovanile con tutti i bambini di tutte le età che potevano ieri farsi le fotografie con il presidente della Fiorentina, perché per loro forse alcuni non si ricordano neanche già più Rocco, perché erano piccolini, no?
4: Certo.
7: Ieri si sono potuti fotografare con il presidente della Fiorentina. Ragazzi, è comunque per loro un onore. Quindi io ritengo, sì, sì, che la loro presenza sia molto importante su Firenze. Dopodiché bisogna gestire anche questa roba qui. Bisogna gestirla, perché va tutto bene fin quando ci sono ottimi risultati.
6: Però lui poverino, lui non è
7: che è arrivato a buoni risultati.
6: No, no, alla festa Borda ha perso, Borda ha riperso, eppure non ha, cioè è rimasto lineare nel comportamento, ha cercato
4: di la presenza.
6: Bravo.
7: Infatti, di legare, non essere, di spaccare, finire il discorso, no? Riesco a dire quello che volevo dire, nel senso che lui è arrivato, ancora doveva cominciare il campionato, esatto, per forza poteva andare solo a peggiorare, no? Visto la situazione che è stata, perché dopo tre giornate è stato cambiato l'allenatore, di cosa stiamo parlando? Però io dico che bisogna stare attenti anche all'immagine dei proprietari.
6: È vero.
7: Perché non bisogna abusarne neanche della loro bontà, perché chi è in società e chi resta fisso a Firenze sa bene di cosa stiamo parlando.
6: Non c'è dubbio.
7: Quindi
6: no, no, è una riflessione giustissima, e chi ha orecchi ascolti. Allora Sara, ora che il mercato è finito da quanto? Ormai da 15 giorni,
4: 2 settimane.
7: Oggi è ricominciata la scuola, ragazzi.
6: Esatto, quindi ho visto l'immagine della tua bambina, perché sono sempre bambine, ma ormai fra un po' è più grande di te. E così, io ho 2 nipoti che sono entrati alle elementari. Quindi pensate,
4: io il mio lo sto bullizzando da giorni.
6: Che fra poche settimane andrà al nido.
4: Santa Susina, è finita la pacchia.
7: Facciamo gli auguri a tutti i bambini, brava, le bambine, sì, i ragazzi che oggi hanno cominciato la scuola, perché comunque per tutti iniziano questi 9 mesi molto difficili, particolari, belli. Io ricordo sempre i tempi della scuola con grandi sorrisi, quindi mi auguro che per tutti siano dei mesi veramente speciali, quindi un augurio a tutti.
4: Sì, tanti auguri a loro e tanti auguri anche ai genitori che nei prossimi 9 mesi
7: non soltanto li ringraziamo,
4: impiegheranno un'ora a fare...
7: Sara, possiamo cominciare a restare, anzi no, l'ho detto ora, stavo facendo una riflessione qua nel corridoio della...
4: Da ora però ci vuole un'ora a fare il cavalcavia delle cure, hanno riaperto anche il Pino, ma anche lì ci vorrà un'ora.
6: Va bene, quindi ancora non siamo su
4: auguri
6: pronto
4: Firenze. Auguri agli alunni, ma auguri anche a chi li deve portare, perché da domattina chi si deve alzare alle 5:30, perché se non si parte a un quarto alle 7 da Coverciano vi farei vedere che cosa si deve fare per scavallare Firenze
6: e
4: Sud.
6: Compratevi un elicottero. Esatto. Allora, sono passate 2 settimane, quindi a me interessa,
7: ritorniamo
6: la tua valutazione fatta con più serenità, mente fredda. Dopo sono successe tante cose, dopo che abbiamo scritto e detto tante cose. Ecco, oggi, 15 giorni dopo, che voto daresti al mercato di Paratici?
7: Lo sai, Luca, che ancora oggi io sono in difficoltà.
6: L'ho fatta apposta questa domanda.
7: No, infatti non c'è una domanda che mi puoi facilitare la vita.
6: Mai.
7: Perché io non riesco a capire veramente che squadra è questa Fiorentina. Perché io, se è quella squadra che io ho visto con Grosso, ovviamente il mio voto a calciomercato si abbassa molto.
6: Sì.
7: Ma già se è qualche sprazzo, spiraglio di quella squadra che io ho visto con Paolo Vanoli, già sono molto più contenta. Ora, le riflessioni sono tante. La prima è veramente quella per me quasi più angosciante, vi dico perché. Perché io per tutta l'estate ero convinta che la Fiorentina vendesse Fagioli. Ora, con il cambio d'allenatore, quanto conta un allenatore sulla psicologia di un
6: tanto.
7: Tantissimo.
6: Sì.
7: Allora, secondo me questa Fiorentina rinasce su Fagioli. Allora, io non sono certamente attendibile, quindi non mi sento di dare un voto ancora oggi. Ormai, visto che nessuno me l'ha chiesto prima, spero che tu non mi stia chiedendo un voto. Dico anche.
6: Ti ho chiesto io. Se non me lo vuoi dire.
7: Non mi hai detto di dare un giudizio.
6: Andiamo. Fa la furba.
4: Sette è alto.
7: Comunque secondo me ci sono dei giocatori che quando noi li abbiamo presi, quindi ora prima della trasformazione grossiana, noi consideravamo dei giocatori molto importanti. Al di là di Mastantuono, ma Ulai, cioè, ora sembra uno che si è preso per caso, ogni tanto gioca, meno male, ora forse gioca, speriamo che non giochi. Ma come speriamo? Io l'ho visto al mondiale, c'è un giocatore vero.
6: Sì.
7: Atta è uno dei più forti giocatori e giocava nel campionato italiano.
6: Cercato da squadre di livello assoluto, diciamolo.
7: Assoluto, quindi secondo me, io sono 7 perché voglio essere pessimista oggi, però io ritengo che il calciomercato sia stato veramente importante per la Fiorentina, al di là dei soldi spesi, proprio in qualità di giocatori. Io adesso li voglio rivedere tutti, perché ovviamente, ripeto, come Manoli ha influito in positivo su Fagioli, così lo vedremo su tanti altri giocatori, mi auguro, per la Fiorentina prima di tutto.
6: Tommaso Loreto, voto al mercato?
4: 6.5.
6: 6.5, anch'io.
4: 6.5, avevo anch'io detto, 6.5 resto.
6: Anch'io 6.5. Guarda, ci ho pensato.
4: No, mi resta, perché... mi resta questo dubbio sul perché anche quest'anno, pronti via, siamo a rimpiangere un Matic, un Faite, il nome, un Torsved, no, più Matic, più la Gazzetta.
7: Ma Matic, perché a voi state ad ascoltare grosso, ragazzi, ma vabbè, ma io non posso
4: mica. No, però Sara, leggevo la Gazzetta che ricostruiva un po' di sidi sul mercato, è venuto fuori quest'altro nome, Højbjerg del Marsiglia, che era più o meno segnato, insomma, centrocampista di caratteristiche, il Coné, no, il Rios cercato anni addietro, e t'arriva a dire anche Torreira.
6: Sì.
4: Cioè alla fine comunque un po' ti resta, questa cosa un po' si vede.
6: Sì.
4: Si è vista anche
6: no,
4: a Venezia.
6: Ma ripeto, ragazzi, a parte che 6.5 è un bel voto, non è che è un voto insufficiente.
4: Vabbè, per me è più
6: dopo
4: che insufficiente.
6: Non si può negare, Sara ha sbagliato l'allenatore, e non è poco, Non è poco, anche perché poi è vero che hai rimediato in maniera straordinaria.

0: peggio.
1: Sì, però ha rimediato, peggio. Ha trovato il rimedio.
0: Ha rimediato. Cioè, allora, intanto aspetta, vediamo. Perché se no ora noi dal pessimismo si va, perché
1: no, però Vanoli è giusto,
0: per
1: dai.
0: per carità, guarda, io avevo fatto un post su Instagram, io che non mai scambiato un messaggio privato con Paolo Vanoli, anche perché fu molto chiaro il giorno della presentazione l'anno scorso.
1: Sì,
0: non vi azzardate a mandarmi messaggi, perché tanto io non rispondo, e quindi io ho seguito questo diktat. Ma avevo fatto un post l'anno scorso, nel giorno in cui lui praticamente finiva l'avventura con la Fiorentina, per fargli complimenti, perché anche nei suoi confronti, anche noi in sala stampa, non è che eravamo stati lineari, cioè andava bene, facevamo domande positive, andava male, non è che gli si risparmiava qualcosa.
1: No, anche perché c'era un po' di confidenzialità, si può dire, che legata a un passato, quindi c'era.
0: Esatto, non si era mai sottratto ad alcuna domanda, quindi basta vedere il mio Instagram per capire che è così. E io la penso così, cioè, però, è molto particolare ripartire da grosso, e noi dicevamo tutte le volte attraverso anche Firenze Viola, Radio Firenze Viola, cioè se si deve ripartire da grosso allora teniamo Vanoli. Benissimo. Comunque la scelta è stata fatta, dopo 3 giornate mandi via Grosso e prendi Vanoli, cioè io spero che vada tutto bene.
1: Ma certo, io penso sia stata la scelta più giusta, e quindi mi auguro, come dici te, che lo valuteremo.
0: No, se no chi prendevano? Nel senso, c'erano tutti altri allenatori che non avrebbero dato un cambio decisivo. Solo Vanoli, perché secondo me è anche una scelta giusta, perché comunque intanto conosceva il Viola Park, e non è poco, ragazzi. Esatto. Sembra di dire una castroneria.
1: Poi dai, c'ha i colori viola attaccati addosso, si vede un uomo che c'ha la faccia sola.
0: Aveva rilasciato un'intervista 2 settimane prima, senza sapere ovviamente tutto quello che sarebbe successo dopo, dicendo questa squadra può far sognare, per cui aveva fatto comunque anche a distanza dei complimenti per il calciomercato della Fiorentina, no? Quindi secondo me è certo che è stata la figura giusta, ma anche per chi poteva essere l'alternativa, perché non è che va via Grosso, c'è libero Sarri, si prende Sarri. No, alternative non è che potevano essere quelle che tranquillizzavano la piazza, questo voglio dire. Quindi certo che diventa la scelta più giusta, però prima di sbilanciarsi, ora sì che l'ha scelto buono, aspettiamo.
1: Non c'è dubbio. Io sai, quel mezzo voto in meno e poi ti un abbraccio è gigantesco saggia. È che come saggia.
2: Più già,
1: Perché gli dice così?
2: No, è molto saggia.
1: Ma perché lo dici ridendo?
2: No, no, lo dite anche perché Ivano il Lastrigiano scrive Ivano, un piacere ascoltare Sara, giudizi dati con lucidità e competenza.
1: Esatto, è la verità. No, io ti dico, io il mezzo
0: rispetto
1: voto in meno
0: e poi spicco,
1: è frutto anche di quello che una riflessione fece anche Pino Vitale sul fatto che questa Paratici non ha venduto bene. Sai che lui fa le valutazioni,
2: lui è il liquidatore,
1: quello che si compra,
2: un po' il liquidatore.
1: Lui lì ci ha visto una poca abilità non era facile vendere alcuni giocatori.
0: No, però, voi dite no, perché tutti ora l'avete sentito Fabregas su Ken?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Ah, non perché perdo occasione Loreto per ricordare tutto
0: vende
1: questo.
0: Vende bene, ve lo dico io, ha venduto bene.
1: Questo
0: poi vediamo
2: Ken a 40, ma sentivo dire no, 60 vale 70.
0: L'ha venduto bene, stra bene.
1: Va bene, vedremo, anche questo lo vedremo. Buona partita e un grande
2: ciao Sara,
1: a
2: stasera.
0: Ciao, grazie a voi, ciao ragazzi.
1: Allora,
2: non ho approfondito, ma vedevo anche un pezzo su tutto mercato web, immagino di riflessione anche sulla partita ieri, più in generale la situazione del Como, e il pezzo diceva in questo momento Ken è dietro,
1: ma direi anche abbastanza,
2: cioè c'è poco da fare, e Dubias è un bel giocatore,
1: altro è. Allora, 348 751 3933 per gli ultimi messaggi audio scritti, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171, e saremo ancora una mezz'oretta anche con gli ascoltatori Lady Radio, per loro il 392572 7775, vi aspettiamo come sempre per fare vostra questa trasmissione. Tanto la palla va a Stefano e noi torniamo tra poco.
3: Radio Firenze Viola.

0: nostri. Radio Firenze Viola.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
0: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
6: È inaccettabile.
5: Per vostra fortuna avete un domatore.
7: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io. Perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
5: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
8: S'apri dibattito.
9: Uno
10: contro tutti.
11: Quello che è accanto a lei è matto.
12: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: Una domanda per Calamai. Ma se te tu fossi presidente di una squadra di calcio di Serie A o un direttore sportivo, lo prenderesti grosso un allenatore? Ora? Cioè, uno che ti dice una squadra inallenabile, secondo te ha un futuro un allenatore? Secondo me questo non allena più. E se qualcuno allena, qualcuno fa allenare, vuol dire che ci sono sempre raccomandazioni, gli amici e i famosi procuratori. Arrivo Firenze.
15: Ciao ragazzi, faccio un pronostico tattico. Pedro Gonçalves, che ha grandi numeri in fatto di gol, non è un tornante alla GE come noi potremmo anche pensare, e l'ottimo Paolo Vanoli in Serie A lo utilizzerà anche in porzioni di campo impensabili ad oggi. Ciao da Marco, il moviolista.
16: Ciao ragazzi, da Andrea. Stasera, secondo me, Vanoli, qualunque squadra mette in campo, tranquillamente, insomma, può farcela con il Pisa, ma la guerra deve essere con il Napoli. Io mi auspico che con il Napoli metta la squadra migliore e se annulla Anguissa, se gioca, non lo so, e Lobosca, noi non dobbiamo temere tanto. Ciao ciao.
17: Eh beh, anche Lobotka sicuramente è un'altra insidia, sì, in centrocampo del Napoli. Su Gonçalves non so che dire, nel senso che dobbiamo vederlo un po' come lo impiegherà Vanoli se gli chiederà di essere anche un po' più tornante o meno. Su Grosso è una curiosità che ho anch'io, Luca, perché
3: no,
17: effettivamente...
3: allora, no, io Enrico, caro Enrico, io vorrei innanzitutto però chiarire una cosa, perché se no noi ragazzi in questo momento dobbiamo stare, almeno noi, poi... voi avete sentito una dichiarazione di Grosso, un audio di Grosso che dice non sono allenabili questi?
17: Però dopo un po' diventa silenzio assenso.
3: No, lui ha scelto di non intervenire. Sai che non è mai intervenuto nessuno, un po' per il segreto tombale, un po' perché oggi lui è sotto contratto, quindi
17: però
3: qualsiasi
17: non
3: tipo
17: non è banale,
3: qualsiasi tipo di dichiarazione potrebbe far scattare multe, o nel momento in cui hai una società che addirittura lavora o ha lavorato per vedere se poteva licenziarti, non gli dai alibi di nessun genere. Lui ha scelto una linea del silenzio, però aspettiamo di sapere la verità, ragazzi, o almeno anche non la verità,
17: la
3: almeno
17: versione.
3: Anche l'altra verità, perché vi confesso che parlando con qualcuno di calcio, insomma, non è che emerge solo che lui era entrato in empatia con questa squadra, sì, però emerge anche il fatto che, diciamo, non, lui si è sentito, uso un termine molto forte, un po' tradito da chi doveva fare questa squadra. Ecco, quindi noi non lo sappiamo. È evidente che un allenatore non può dire non sono in grado di allenare questi giocatori. È chiaro che magari può essere questo ragionamento all'interno magari di un ragionamento molto più complesso, in cui mi hai detto che mi prendevi due esterni i primi 20 giorni di luglio, me ne ha presi nemmeno uno, ti avevo chiesto un regista, non me ne ha preso nemmeno uno, mi avevi detto che tenevi Ken, non l'hai tenuto, cioè non si sa, ragazzi, non si può giudicare. Di sicuro Grosso ha sbagliato, perché ha sbagliato l'impatto con un gruppo, quindi quando un allenatore sbaglia l'impatto con un gruppo ha sbagliato. Ora però noi disegnarlo come un totale incapace,
17: la particolarità è che sono usciti dei virgolettati,
3: cioè
17: suoi nelle ricostruzioni. Io abbiamo letto tutti il virgolettato, se mi vuoi bene esonerami, no? Allora, peraltro Paratici venerdì prima del Venezia dice l'allenatore ha espresso sfiducia nella squadra e nel gruppo e nel progetto. Niente ti vieta di dire ci sono state le divergenze, però non ho mai detto che sono allenabile.
3: Ma
17: cioè c'è un virgolettato, Luca,
3: ma lui non ha mai parlato. Bisogna aspettare, cioè lì
17: è vero,
3: te lo ripeto,
17: certo,
3: lì la Fiorentina
17: mettiamola così, io per difendermi quantomeno non sono allenabili, io l'ho mai detto, se non lo dice non vorrei che il concetto avesse trasmesso fosse quello.
3: Io te l'ho anche detto, se ti ricordi, io
17: perché ho voglia a dire non voglio crearmi la nomea di quello che ha fatto, posso capirlo, ma quella nomea ce l'hai già, cioè la curiosità che aveva l'ascoltatore, chi lo richiama ora Grosso? Perché Pioli forse dopo un annetto fermo, no, hai visto, forse torna in Turchia.
3: Io ti dico,
17: ma
3: che
17: Grosso si è messo una bella macchia sul curriculum con queste tre partite.
3: Io ti dico che, come te l'ho detto anche sempre per quello che sapevo io, che il messaggio era magari mi portassero in tribunale, almeno viene fuori la verità e lì la possiamo dire. Non si sa, ragazzi, guardate, noi raccontiamo la verità della Fiorentina, punto e basta. Ma su una cosa non c'è dubbio, che Grosso ha sbagliato,
17: che ci ha capito poco,
3: direi quasi nulla,
17: evidente.
3: Ecco, ora tra non capisci nulla e fanno patata scemo come emerge da incapace totale, insomma, io ce l'ho tanta gente di calcio che ti dice che Grosso invece è un ottimo allenatore, molto bravo. Beh, non lo sappiamo, guardate, io
17: storia strana,
3: pagina
17: molto
3: di
17: strana.
3: Sicuro Grosso ha sbagliato totalmente l'approccio, di sicuro. E vabbè, e poi basta.
17: Forse poteva essere messo in una condizione più comoda.
3: Noi non sappiamo
17: per
3: cosa gli è stato detto, cosa gli è stato promesso, cosa gli è successo.
17: Come se tu mi inviti a cena e mi metti davanti i tordi di Fantozzi. Due lasagnine erano più semplici, ecco, e gradite. Tu mi metti i tordi e il pomodorino.
3: C'è una cosa che non ti piace a te da mangiare, una cosa proprio
17: cavolo.
3: Ecco, io ti invito a casa dopo averti detto ti
17: un risotto al
3: la
17: cavolo
3: roba
17: nero
3: che vuole. Te cosa ti piace, la pizza? Ma ti fosse tutte le pizze del mondo, poi arrivo lì e il risotto e il cavolo e ti viene a dire no, questo mangialo te.
17: Sì, d'accordo? Tu me l'hai fatto proprio apposta.
3: Allora, ma non lo so, io so solo che
17: e se Cherubini è un grande amante dei risotti al cavolo.
3: L'altra campana informalmente dice: ragazzi, ma non crediate alle barzellette, dai, c'è stato un percorso,
17: certo, stavolta non c'è il patto di riservatezza
3: per ora, no, ma lo metteranno, metteranno il segreto tombale, tanto se metteranno un accordo in tempi brevi. Allora, che succede adesso?
17: Proviamo un po' a parlare di probabili formazioni, soprattutto di probabile formazione viola, con Ludovico Mauro.
3: Ciao Ludovico.
17: In redazione.
9: Ciao Luca, ciao Tommaso.
17: Ciao Ludovico, e ripartendo, dicevo, da quelle che sono un po' di conferme in mattinata sulla I, giusto Ludovico?
9: È per il momento l'indicazione che abbiamo per la maggiore, per la probabile formazione di stasera, con Ulai che dovrebbe tornare titolare in mezzo al campo, anche perché l'infortunio che aveva accusato durante la partita contro il Torino è parso fin da subito meno grave di quanto potesse sembrare sul momento. Era un problema retto femorale destro, è stato smaltito nel corso degli ultimi 10 giorni. Ulai è tornato in panchina già venerdì scorso a Venezia, non è entrato. Questa sera dovrebbe essere l'occasione giusta per Vanoli per vederlo dall'inizio, anche perché appunto non, nell'unica gara del suo nuovo corso da allenatore viola non l'ha vista all'opera. Stasera, da quanto abbiamo raccolto, dovrebbe partire titolare in mezzo al campo, in una Fiorentina che dovrebbe comunque essere composta da una buona quantità di rotazione. L'altra grande indicazione che abbiamo per ora è che fra i pali ci sarà verosimilmente Christensen per quella che è, diciamo, il suo appuntamento ormai classico, no? Perché per i tifosi viola il binomio Christensen Coppa Italia negli ultimi anni non è suonato tanto strano. Vi ricorderete la partita contro il Parma della stagione 23-24 in cui al Franchi farò un po' di rigori e portò la squadra al turno successivo. Venendo alla difesa, chiaramente si dovrebbe rivedere a sinistra Valdepeñas, dopo che a Venezia si è visto Vieri sull'out Mancino. In mezzo alla difesa Pongracic e Ranieri, i centrali ad ora candidati per una maglia dal primo minuto. João Mario sulla destra per dare il cambio a un ottimo Jimenez, che è parso decisamente in buona forma venerdì sera in Laguna. In mezzo al campo dicevamo appunto di Ulai, molto probabilmente i suoi compagni di reparto saranno uno è Fagioli, che tra l'altro l'abbiamo già scritto sul sito, è in odore di preconvocazione con la nazionale di Mancini.
3: E questo, scusami se ti interrompo, questo mi fa molto piacere. Lo sapete perché mi fa molto piacere? Perché anche qui girava voce che ci fosse una specie di, insomma, di, non dico preclusione, ma insomma che Fagioli avesse qualche nemico, tanti nemici o pochi nemici legati al discorso della nazionale. Quindi sarei molto contento se questa situazione di non simpatia fosse caduta. Fagioli merita totalmente di essere convocato in nazionale e merita di essere dentro il gruppo dei nostri italiani. Quindi se così veramente sarà, bravo Roberto Mancini, e faccio fatica, sai, a elogiare un allenatore che io non vorrei vedere più come allenatore nazionale, perché dimostra di essere un uomo leale. Questo mi piacerebbe. Scusate,
9: ma guardate, sul punto nazionale ci siamo tornati anche sul sito di Firenze Viola, a cui rimandiamo sempre i nostri ascoltatori con un
3: quando pezzo. Ci sono le convocazioni?
9: In questi giorni, entro venerdì dovrebbero arrivare i convocati dell'Italia, e da quanto aveva raccolto Pietro Lazzarini, che ha firmato il pezzo, anche Gnonto addirittura dovrebbe essere tra i pre-convocati di Mancini, lui che l'aveva chiamato per primo anni fa, quando era appunto città internazionale. Ricordiamo appunto che dai preconvocati poi c'è un'ulteriore scrematura, quindi da lì c'è da fare un altro step per rientrare nel gruppo definitivo che giocherà le partite di Nations League a settembre. Per finire sulla formazione, dicevamo del reparto mediano, Ulai, Fagioli probabilmente confermato perché venerdì sera si è visto in gran spolvero, si è visto decisamente revitalizzato dal ritorno di Vanoli, che è stato forse l'allenatore che più di tutti l'ha messo in mostra nella sua carriera. Brescianini dovrebbe rimpiazzare Attai, avere un'occasione appunto come mezzala sinistra. Beto per il momento viaggia verso la conferma dal primo minuto là davanti, e sulle fasce appunto dovrebbero vedersi sia il l'appena citato Gnonto che Pedro Gonçalves dall'altra parte. Non è assolutamente come ovvio che sia una bocciatura per il GE, che anzi è piaciuto a tutti anche venerdì sera, al di là del gol sbagliato a fine primo tempo, ma c'è tanta voglia anche per Vanoli di vedere Gonçalves, che certo è stato il botto di fine mercato della Fiorentina, certo, e stasera direi che è l'occasione.
3: Lo devi aiutare a trovare la condizione, quindi la condizione la trovi anche con il ritmo partita e il clima partita.
17: Sei d'accordo con Beto?
3: Sì.
17: Titolare anche sì, stasera. Pellegrino, ma perché pensi a Pellegrino titolare a Napoli?
3: No, io penso a Beto titolare
17: sempre e comunque.
3: Guarda, ieri abbiamo fatto questo sondaggio su la zona mista RTV 38. La domanda era secca, eh? Cioè preferite titolare in questo momento Beto o Pellegrino, e ha vinto col 60 abbondante Pellegrino. Poi hanno chiesto
17: sì, perché alla tifoseria piace molto Pellegrino, gli addetti ai lavori
3: poi hanno chiesto a Pruzzo, Galli, Furio Valcareggi, Alessandro Bocci, il sottoscritto, 5 su 5 abbiamo detto Beto, perché Beto secondo me è più adatto per
17: giocare,
3: come
17: profondità ti allunga la squadra secondo te.
3: Sì, però dopodiché però giocheranno tutti, c'è chi partirà prima, chi entrerà dopo, ma giocano tutti, perché poi è con i cinque cambi attaccanti e centrocampisti sono quelli che poi abitualmente vengono. Hai qualche indicazione sul Pisa, Ludovico?
9: Sì, allora è una formazione che abbiamo approfondito anche questa anche nel corso del weekend, perché il Pisa non è partito benissimo in campionato, due vittorie e due sconfitte, la scoppola di sabato sera contro l'Entella. Pisa dovrebbe giocare uno scuffetto fra i pali, Primasso, Caracciolo e Canestrelli nella linea a tre arretrata, Leris, Loyola, Correia e Rao a centrocampo, Ferrà, Mureo alle spalle di Pittarello, quindi una formazione che comunque non è troppo diversa da quella che l'anno scorso ha fatto la Serie A, però che qualche rotazione ce l'ha, anche perché insomma il Pisa viene a Firenze di certo non con la Coppa Italia come obiettivo primario nella testa, ecco, tanto per rendere l'idea.
17: Sì, se volete Ludo, ci diceva la Sara Meini che da Pisa poi più o meno ufficiosamente Bianco faceva intendere di voler fare molto turnover, però magari è pure pretattica, quindi vediamo un po'.
9: Ma questo ci raccontavano anche i colleghi che si occupano di Pisa nel weekend. Io per esempio, quando mi sono ritrovato a condurre il Vela Weekend come sempre tutti i sabati, Andrea Chiavasci, collega molto attento sui nerazzurri toscani, mi ribadiva che comunque la squadra ha assorbito il contraccolpo del fattaccio, che poi fortunatamente si è risolto nel migliore dei modi, di Bosinov della settimana prima. E a Firenze viene con l'obiettivo di giocarsi una bella serata, ma comunque sapendo che non è di prim'ordine la Coppa Italia per il Pisa, ecco, tanto per tagliarla corta.
3: Dimmi.
9: No, per concludere, visto che facevo riferimento prima al pezzo messo online sul sito da Pietro Lazzarini sui probabili nazionali della Fiorentina, c'è diversa roba da aspettarsi per questo settembre, perché da quanto abbiamo raccolto dovrebbero andare in tanti: Dragosin con la Romania, Ulai con la Costa d'Avorio, Mastantuono dovrebbe rientrare nei preconvocati di Scaloni con l'Argentina, insomma ci sono un bel po' di tematiche da seguire. Prima però c'è il Venezia e chiaramente domenica la partita col Napoli.
17: Dovrebbero essere 9 a partire,
3: 9 nazionali,
17: dopo...
3: pochi, però dai, alla fine non è che ti si svuota proprio lo spogliatoio.
17: No, però insomma.
3: E Ludovico, ieri abbiamo finito palla al centro con Tommaso Loreto, che andando a cercare indicazioni tra i tifosi in società aveva ipotizzato al momento, quindi parlavo delle 4 del pomeriggio, una presenza intorno ai 12.000 spettatori. Poi ieri sera a zona mista sono arrivati a 15.000, questo sembrava l'ultimo, il dato di ieri sera. Questa bella giornata, questa voglia poi di andare, insomma, il derby ha un suo perché, secondo te si può...
17: La curiosità di vedere i lavori che procedono, per chi non ci passasse in macchina.
3: Hai i segnali
17: che... Su tutti
3: che
17: i pali fuori, vedessi che...
3: Si può andare verso qualcosa in più. Comunque 15.000 persone non sono poche, eh.
9: Ma io penso che comunque ci sia voglia di andare allo stadio, perché la partita di venerdì sera ha rigenerato entusiasmo, cioè io provo a metterla su questo piano. Ad ora sono 15-16 mila i tifosi attesi per stasera. Secondo me, per un sedicesimo di finale di Coppa Italia contro una squadra di Serie B, nell'anno in cui, non facendo le coppe europee, a maggior ragione il campionato è un obiettivo, dopo un esonero alla terza giornata della Lega Azzurri, secondo me non sono pochi. Basta pensare al fatto che negli anni scorsi, in cui la Fiorentina faceva la Conference, tranne che nella gara casalinga delle semifinali, ha sempre fatto in media 5-6 mila, 7 mila spettatori e basta. Ecco, vedere un sedicesimo di Coppa Italia a settembre contro un club di Serie B, secondo me 15-16 mila su 22-23 di capienza massima attuale è un buon risultato e testimonia come il ritorno di Vanoli e la vittoria di Venezia comunque abbiano ridato un po' di entusiasmo e di gioia alla piazza.
3: Di sicuro.
17: C'è anche la diretta in chiaro.
3: Sì, e poi c'è Radio Firenze Viola e poi c'è comunque
17: no,
3: il
17: dico,
3: fatto...
17: Ma magari chi dice stasera certo, ma guardo ma sul divano fatto, invece ragazzi, di andare allo stadio.
3: Che poi alla fine i primi biglietti vanno via, naturalmente sono quelli più popolari, e poi restano biglietti
17: e poi domenica magari c'è il Napoli anche per chi non è abbonato,
3: esatto, poi c'è il
17: la
3: Napoli.
17: Benzina a 2,10 lo volevo dire, 2,10 io non so come si possa andare avanti così, e quindi
3: Ludovico gira a motorino mi ha detto
17: ma tanto è 2,10 anche per lui, cioè la miscela non la fa più con 5.000 lire, vai
9: sì, con la differenza che il motorino si riempie con un po' meno soldi rispetto che la macchina, sai Tommaso,
3: impara ad andare in motorino, sì, Loretto,
17: sempre 2,10 al litro la paghi, eh
3: sì.
9: Senza dubbio.
3: Il motorino, comanda il motorino, va bene.
17: A me prima o poi mi arrestano a fare benzina all'automatico perché li offendo. Cioè passo tutto il tempo gli dico di tutto. Mentre fo proprio benzina e guardo i numeri, no? Lì, proprio
3: guarda, se continua così lancerò un appello ai nostri ascoltatori per suggerirci i benzinai dove costa meno la benzina.
17: Aiutateci.
3: Perché ragazzi è una roba
17: che è così, cioè se era 1,79 quando ieri l'altro, ora è 2,10. 2,10. Va bene, scusate.
3: E il motorino anche la miscela.
17: Sì, poi non so che motorino c'è, cioè a Ludovico, ma con 10 euro e tu fa sempre meno Ludovichino.
9: Sì, diciamo che prima con lo stato attuale vergognoso dei prezzi di adesso, se prima con 5 euro facevi quasi un pieno, ora fai a malapena mezzo.
17: Capito?
9: Tra l'altro in questo momento viviamo in una città che nelle sue strade centrali è praticamente tutta un cantiere, quindi il motorino diventa ancora più essenziale, se posso dirla tutta.
3: Vabbè, ma ci sono ancora ciao che vanno anche a bicicletta?
17: Il ciaino, beh, ci sono le biciclette assistite.
3: No, quelli vanno... vecchi andavo io, cioè, no, andavo in bicicletta,
17: ciao,
3: non ci sono più.
17: Ciao, sì, se ne vede.
3: Niente, ora devi andare. Va
17: grazie,
3: bene, mi raccomando,
17: Ludovico.
3: Segnalateci poi dei distributori più economici, perché vanno anche premiati questi.
9: Grazie a voi.
3: Ciao. Vanno anche premiati, dai, diamogli un segnale positivo. Cioè,
17: detto che almeno è riaperto il Pino. Cioè, una buona notizia, cioè, è riaperto il Ponte Alpino.
3: Per poco.
17: No, e tanto ci si passa uguale, cioè si creerà il tappo lo stesso come sui viale Volta. E un pensiero ovviamente anche agli amici del diesel, perché effettivamente
3: a
17: Omar
3: è il
17: fa
3: diesel,
17: 2,27 lo scrive Omar.
3: Ma c'è fanno però gli
17: attenzione
3: sconti.
17: Zona Galluzzo sul vialone. Eccola, tutti ai Galluzzo
3: zona
17: sul
3: zona Galluzzo
17: vialone.
3: Sul vialone. Bene.
17: Altrimenti pare ci sia un'app. Tutti subito a scaricare l'app.
3: L'app su
17: momento.
3: Quelle costano meno?
17: Sì. E poi abbiamo anche una nota audio che mi segnalava Stefano Cherubini.
3: Sentiamolo.
17: Quindi immagino debba essere mandata. Vai, mettiamoci
18: in
17: casa.
18: Ah, poi dopo Fulkrug c'è Gonçalves. Come si dice? Gonçalves. Come? Dimmi, è bellissimo, me lo dice bellissimo. Ho registro messoneria e telefono. Gonçalves. Forza Viola!
3: Gonçalves.
17: Perché? Ma te ci sei stato,
3: sì,
17: no?
3: Sì, sì, sì.
17: E quando metti le radio portoghesi, sono bellissime, parlano tutto con Sovus, ma anche Rui quando parla, ce l'ha questa cosa un po' con Sovus. Bello, mi ci trasferirei volentieri, guarda, in Portogallo. E stasera sì, se segna Gonçalves. Ugo! Obrigado, Gonçalves.
3: Va bene, ma ragazzi, la giornata è
17: ancora c'è. Sì, prima del fischio d'inizio, ancora qualche ora qui con i due Niccolò, Santi e Ceccarini, e poi Galassi dalle 17, anche Di Nardo 19:20, e poi l'accoppiata titolare Lorenzo Di Benedetto, che era Andrea Bevilacqua. Io sono allo stadio, con me anche Andrea Giannattasio, e poi come sempre nel dopogara anche il tuo commento a caldo,
3: certo, quello di farò anche Giorgetti l'editoriale per Firenze Viola
17: stasera,
3: grazie,
17: sì,
3: stasera date questa bella
17: ti diamo spazio post partita. Di partita ovviamente si vivrà anche su Lady Radio, a partire con la musica, l'informazione e poi ovviamente il resoconto stasera, immagino, con Mario Tenerani, Duccio Mazzoni e tutta la squadra di Lady. Noi ci sentiamo stasera per la partita, domani per l'analisi a palla al centro, sempre puntuali.
3: E arriva anche il Napoli 2. All'orizzonte, va bene,
17: una alla volta, a dopo.
3: Ciao.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
4: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio SPA, società quotata, e quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
3: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
4: Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Silva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione e misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi.
3: E ora gli esteri. Gli Stati Uniti dispongono di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. L'America, si legge nel comunicato, dispone di capacità che possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La replica della Russia non si è fatta attendere. Mosca infatti ribadisce con fermezza di contare su un ampio consenso internazionale affinché si continui a lavorare alla completa demilitarizzazione dello spazio.
4: Il comitato esecutivo della UEFA, riunito oggi a Salonicco, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno diverse finali UEFA dal 2028 al 2029. Il Camp Nou di Barcellona ha superato la concorrenza di Wembley per il 2029, designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e nel 2021, assegnati invece a Nairobi e a Monaco di Baviera.
3: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala,
1: guardala. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà agli ottavi l'Inter. E alle ore 21, l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. Amorim nella conferenza prepartita si dice pronto. Chiaramente non vediamo l'ora di iniziare. Conosciamo la storia. È una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere. L'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio, dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa a Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria in vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC. Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter, i nerazzurri hanno pubblicato una nota sulle condizioni di Çalhanoğlu, che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta. Lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
1: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
2: Giusto, parliamo di mercato.
1: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
2: Mercato!
1: Ma poi ci arriviamo, con calma.
2: Chi si compra? Flash!
1: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
2: Bravo!
1: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
2: e Luca Calamai.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
6: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
3: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
7: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
5: Eccoci qua, ci siamo, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini per Nick and Nick in vostra compagnia fino alle 17. Ciao Cecca.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Volevo sapere se Eugenio Giani è ancora a Caprigliola.
5: Ma no, in realtà non
8: perché
5: mi risulta.
8: Perché è da sabato che era lì, naturalmente ci passa tre notti, tre giorni. E tanta roba.
5: È passato anche dal comune, te lo confermo, ieri mattina.
8: Quindi tanta roba. Quindi è uno e trino Eugenione
5: sì,
8: nostro,
5: sì,
8: tanta
5: sì.
8: roba. Tra l'altro, voglio dire, ha premiato anche la mia poesia.
5: Davvero?
8: Nero verdi, gol.
5: Fine?
8: Sì, è stata murata nel borgo di Caprigliola, frazione di Aulla. Con
5: detto,
8: Eugenio Giani che era lì insieme a me, ha detto: Nick, sei veramente grande, forte, il colore di chi non si arrende mai.
5: È il poeta anche dei lui. Giorni nostri, sì.
8: Bene,
5: sì.
8: bene, detto questo,
5: bene.
8: Si deve parlare di Fiorentina anche oggi? Oppure...
5: Beh, sai, oggi a maggior ragione è match day.
8: Infatti domani c'è Prato Grassi.
5: No,
8: quindi,
5: no, oggi c'è il derby, c'è il match stasera di Coppa Italia.
8: Derby?
5: Fiorentina-Pisa.
8: Fiorentina-Pisa è un derby.
5: Fiorentina-Pisa. Un po' per tutti, intanto sento cose.
8: No,
5: dalla
8: regia. Ma perché gli ho spiegato a Cherubini, detto Federico, nonché Stefano, che a un certo momento dovrà ammettere una cosa.
5: Okay.
8: Sicuramente partirà Lino e Parma, come vederlo?
5: Io sono in balia.
8: Non ti preoccupare, noi ora dobbiamo stare sereni, al momento giusto lui l'ha messo a punto. Va bene, ti stavo dicendo, derby per chi?
5: Allora senti, derby penso per tutti.
8: Fiorentina
5: no?
8: credo che sia, non possa considerare il Pisa.
5: Ma è reciproco, no?
8: Ma io, francamente, io Pisa non l'ho mai considerato
5: no?
8: un derby.
5: Più Empoli?
8: No, nulla.
5: Nulla, nessun derby.
8: Per me
5: non
8: il Pisa è una squadra normalissima per la quale, cioè, il derby lo sentiranno loro del Pisa, forse. Io non lo so, non credo che.
5: Te niente.
8: Io nulla, io stasera non la guardo nemmeno.
5: Ho capito, ma ci sarà stato in passato una rivalità col
8: stasera
5: Pisa.
8: Stasera c'ho da vedere l'allenamento dei Grassi, domani va
5: no,
8: a Prato.
5: No, è vero, io so che te andrai a correre e metterai le cuffiette di Radio Firenze Velo per sentire la
8: allora,
5: cronaca
8: stasera,
5: di Tommaso Loreto.
8: Stasera forse potrei sentire il post partita. Per sentire le pagelle di Tommaso Loreto.
5: È vero.
8: Tutto infiammato, come sempre.
5: Oddio, in realtà stasera le pagelle le farà Andrea Giannattasio, mentre Tommaso Loreto sarà in cronaca. Quindi hanno fatto un cambio perché è Coppa Italia, no? E quindi c'è questo switch.
8: Quindi ci vorrebbe Giannattasio.
5: Eh beh, ci sarà, ci sarà. Allora,
8: diamo le coordinate
5: per interagire con noi. Un numero a testa.
8: Tutto a dritta e a bordo, no? Niente.
5: No, la direttissima 348 75 13933 per i messaggi scritti e vocali. Invece per intervenire in diretta 055 77 111 71.
8: Se volete parlare male di Niccolò Santi o di Niccolò Ceccarini, fatelo in questo momento in diretta, perché abbiamo
5: Mauro.
8: No, io speravo fosse Antonio.
5: Ma perché?
8: Mauro,
5: ciao Mauro.
8: Mauro. No, vabbè, potresti.
9: Ma dicevo sì. a Cecca
8: sì.
9: che hanno avvistato
8: sì.
9: Squalo balena. Eccoci. In lago di Chiocchio. Vorrei far avvitare il toro.
5: Oddio.
8: Allora, io non ho capito che scorciatoia ha preso lo squalo balena. Perché di solito lo squalo balena il tolo lo avvistava a nord, voglio dire, dei Caraibi. Quindi io non so perché si è ritrovato.
9: Te l'ho detto, noi ci siamo un canale preferenziale dal Mar Rosso per venire ai lago di Occhio.
8: Sì, che l'ha presa poi, un po' larga, sì.
9: Può darci. Poi Tolo ha fatto un altro appunto. Io sono stato in cima al ghiacciaio di Grassina. Era un freddo cane.
8: Vedrai.
5: Quindi confermi, Mauro. Confermi tu. Ah, non hai trovato il vin brûlé, incredibile.
8: Perché te dovevi chiedere i grassi la brûlé, mica il vin brûlé, scusami.
5: Che c'entra?
8: Cioè, se non chiedi i grassi la brûlé non ti arriva. Cioè, voglio dire, vabbè, ascolta Mauro, visto che tu sei un fedelissimo, ti si regala la sciarpa e la montagna di Grassina.
5: Pure.
8: Sì, che naturalmente è di colore nero-verde per ovvi motivi.
5: Chiaro, sì.
9: Quando arriva a Chiocchio me la consegno.
8: Sì, va bene. Mi raccomando, non sbagliare strada, da Chiocchio. Capito?
5: Ma senti, Mauro, posso farti una domanda? A te dovevi dirci qualcosa anche di Fiorentina?
8: No, non gli interessa.
5: Ah, ok.
8: Non ha telefonato.
9: No, mi interessa, però.
8: Sì, ora.
9: Non mi fate più questi scherzi lì.
5: Ok. Va bene, Mauro. Grazie per aver chiamato.
9: Ciao,
5: Mauro.
8: Però, dai, voglio dire. Allora, ricordiamo, alle ore 21,
5: sì,
8: in diretta anche su Radio Firenze Viola, con la cronaca di Tommaso Loreto e le pagelle di Andrea Giannattasio, sì, c'è la Drink Water e di Boncino Nazionale.
5: In studio, sì, di Benedetto bevi l'acqua.
8: Tu sarai allo stadio?
5: Io sarò allo stadio.
8: Io sono fuori a vendere le bibite.
5: Bene, lì in tribuna, dici?
8: No, sono con Pellicciari che faremo solo.
5: Certo, salutiamo.
8: Il panino alla porchetta.
5: Senti, a parte questa bischerata, che evidentemente però fanno presa, perché la gente ormai chiama per parlare del ghiacciaio, per parlare del squalo balena.
8: Squalo balena è tanta roba, il lago di Fiocco.
5: Certo, ma ti chiedo, intanto noi su YouTube siamo in diretta. Siamo in live.
8: Sì.
5: La domanda che abbiamo fatto è: giusto fare il turnover in Coppa Italia? O meglio le rotazioni, per parlare bene. Ti devo dire, stamani i giornali davano delle formazioni diverse, parecchio diverse tra loro. Ovviamente mi attengo a quelle di Firenze Viola, no? E giustamente
8: sono pronto per dire una bischerata,
5: Lo vuoi dire?
8: Sì, dimmi solo chi gioca di punta.
5: Intanto ti dico in porta Christensen.
8: Quindi già per questo si può cambiare canale. Vabbè, andiamo.
5: Dici?
8: Avanti. No, lo faccio per dire. Comunque, okay. Andiamo.
5: Poi in difesa João Mario, Ponga, Ciccio Ranieri e Valdepeñas.
8: E questo ci può stare. Poi?
5: Beh, non è che ci sia nemmeno da turnover. A centrocampo torna Ulai.
8: Oh, la fortuna averti qui. Ulai.
5: Poi Fagioli e Brescianini. In attacco Gnonto, Beto, Gonçalves. Quindi diciamo gli oggetti del turnover sarebbero fondamentalmente Christensen.
8: Quindi vuol dire che a questo
5: Brescianini
8: punto Pellegrino può giocare titolare contro il Napoli domenica alle 10:30.
5: Vedi questo alternanza?
8: Dov'è l'errore?
5: In che senso?
8: Domenica alle 10:30.
5: 12:30.
8: Io ho detto 10:30.
5: Ah, vabbè, non ti stavo manco
8: seguendo. No, volevo avvisare la gente che comunque sia per motivi di ordine pubblico si gioca alle 10:30.
5: Non è vero?
8: Quindi venite veloci, alle 9:30 già allo stadio, così si fa, perché almeno si finisce prima.
5: Non è vero?
8: Scusa, partita alle 10:30, 11:15, 11:30, mezzogiorno e quarto, si va a pranzo, siamo tutti a casa.
5: Quando lo decidi te.
8: Tanto poi parla Vanoli, quindi siamo a posto, no?
5: Senti, ma sei d'accordo o no con questa formazione?
8: Sì, anche se l'idea Luis al centro dell'attacco non mi sarebbe dispiaciuta. Però ho visto che comunque, sì, Gnonto va bene. Io ho dei dubbi su Pedro Gonçalves, ma semplicemente dubbi di natura fisica. Quindi io non so se lui davvero...
5: Ancora,
8: non so se è in condizione tale da poter giocare dall'inizio e giocare magari un tempo. Io avevo capito che era un pochino indietro, ma se lo mettono in formazione sono più che contento. Nel frattempo c'è un ascoltatore in linea.
5: No, non c'è, perché ancora non mi è stato segnalato niente. Comunque,
8: come no? Ha risposto prima. C'era o non c'era l'ascoltatore?
5: Me l'avrebbe Kerub. Detto. No, ma quello che volevo chiederti è: secondo te è giusto stasera dare spazio alle seconde linee? Perché almeno 3-4 giocatori, almeno 3-4 giocatori sono, diciamo, le seconde linee. Ti parlo di Gnonto, di Christensen, di Brescianini. Se vogliamo anche João Mario, in realtà.
8: Ora, seconde linee, insomma, Brescianini ha pagato 14 milioni di euro. Christensen, se Christensen è indispensabile, mettiamo anche Christensen. Poi per il resto, insomma.
5: È dentro o fuori stasera,
8: Non ci... Sì, no, dico, però comunque sia, non mi sembra una formazione. Cioè, Beto davanti, ammettiamo giochi con Salves. Comunque a centrocampo è un discreto centrocampo. La difesa mi sembra una buona difesa. Io credo che può darsi anche che tutto questo turnover non venga fatto. Io non sono così convinto che saranno queste le formazioni, voglio dire, perché probabilmente Vanoli avevamo pensato una certa formazione in occasione della partita di Venezia. A proposito, complimenti a Mario Tenerani per aver noleggiato un motoscafo dove c'erano 15 persone. Ho saputo che hanno diviso la spesa. Se c'eravamo io e te, si pagava io e te sempre più degli
5: altri.
8: Si sa come mai.
5: Noi prendiamo sempre in tasca.
8: Noi sempre in tasca. Quegli altri si sono divisi equamente. E noi invece avremmo pagato 200 euro per tutti.
5: Sì, sicuramente.
8: Sono cose che possono succedere. Quindi ti stavo dicendo, anche l'altra volta si pensava, no, che dovesse giocare Dodò, che ci doveva essere quello, quell'altro ancora, che doveva giocare Pongracic.
5: E invece no.
8: E invece no, alla fine è cambiato tutto, no? Ha giocato Jimenez, o Jimenez, come volete chiamarlo voi. E quindi, secondo me, potrebbero esserci delle sorprese anche in base alla probabile formazione che oggi avete messo sui vostri giornali, sulle vostre edicole, no, su quelli che naturalmente sono i vostri scooter. A proposito, te l'ho allucchettato, l'ho visto.
5: Era...
8: No, no, è verissimo, perché l'hai messo lì accanto al bidone.
5: Sì.
8: È il tuo bello bianco, no? C'ho un catenaccio di quelli, no, sopportavo quelli da Sassuolo.
5: Non ti permettere, assolutamente.
8: Ma domenica vieni?
5: Ci trovo la ganascia, dove?
8: Avete il Sassuolo?
5: Io sono allo stadio per Fiorentina-Napoli.
8: Vai alle 10:30?
5: 12:30.
8: Ma perché vuoi andare alle 12:30 quando giocano alle 10:30? Va, vai alla fine, così trovi meno traffico.
5: Oh, comunque la Nazione, per esempio, da Andur, anche la Gazzetta dello Sport, la Repubblica, quindi insomma,
8: e
5: occhio.
8: Quindi,
5: vabbè,
8: per esempio i colli del Chianti Fiorentino cosa danno come formazione?
5: No, non lo so questo.
8: Vabbè, cioè, vuol dire, se parliamo di tutti, no?
5: Senti, Quentin, ci scrive Quentin.
8: Tarantino?
5: Bellissimo, sì.
8: Vai.
5: Poi, so perché le soprannominiamo a caso gli ascoltatori. Comunque dice: buon pomeriggio.
8: Anche a te.
5: Mi faceva ridere mio babbo quando c'era il derby col Livorno. Qualsiasi squadra segnasse, lui esultava. Quindi il derby non ho mai capito. È col Pisa, con il Livorno, con l'Empoli. Con chi è questo derby?
8: Io no, io penso.
5: Con nessuno.
8: È Fiorentina
5: nessuno.
8: Contro Pisa. Il derby per me non è un derby.
5: Quindi è un derby Fiorentina-Pisa.
8: Ma non credo.
5: Non per te, ma lo è.
8: Forse per il Pisa.
5: Però
8: non so.
5: Comunque riconosci che a livello, così come dire, di immaginario collettivo, lo è.
8: Il derby per me è Fiorentina-Grassina, per esempio.
5: Sì,
8: cioè,
5: vabbè, okay.
8: Pisa non è una questione di derby, ecco. Empoli non è una questione di derby.
5: Sì, ma se gli vuoi la sua, scusa, la mia è Fiorentina-Bagnaripoli, perché sono nato lì. Che discorso è?
8: Ma sei nato a Bagnaripoli?
5: Quello sapevo, sì.
8: Ma dove? In che zona?
5: Oddio. Ponte Annicheri. Che vuol dire?
8: No, Ponte Annicheri all'ospedale.
5: Sono nato lì. Ma in che zona?
8: Che zona?
5: Che domanda è?
8: Però è un peccato che, se ci pensi bene, nascere lì all'ospedale di Ponte Annicheri, prendi la cosa di Bagnaripoli.
5: Infatti mi dispiace un sacco, perché in realtà sono di Firenze.
8: Ti sento. Potevi nascere in casa, sorpresa.
5: Guarda, si fa anche quello.
8: Se no, ma se pensi bene che Torregalli, per esempio, a Firenze. La Giulia l'ho portata a nascere a Torregalli, perché così gli è uscito Firenze.
5: C'era scritto Firenze, ma
8: sì,
5: infatti.
8: Sì. Tonelli l'ho portata a nascere a Pontremoli, così gli è uscito Pontremoli.
5: Ma infatti questa è una nascita che grida ancora a vendetta.
8: Gianni sempre
5: mia.
8: A Caprigliola?
5: No, allora
8: no,
5: Ghigo d'Arezzo. D'Arezzo e non da Caprigliola. Dice: il vero derby è con la Rondinella. Perché in effetti è vero, però la Rondinella in realtà non è in Serie A, quindi
8: ragazzi,
5: derby,
8: questi derby
5: non è, cioè non c'è mai stato un vero derby con la Rondinella, la verità è questa.
8: Il vero derby è Grassinantella.
5: Poi c'è un messaggio
8: vocale.
5: Certo,
8: Tonelli è vestito come se facesse con la vita. Sì, eccoci.
10: Volevo sapere una cosa dai Cecca, se era vero, perché stamani sono andato a fare un trekking su per il ghiacciaio, no? E ho incontrato il guardia caccia della riserva di Parco Nazionale.
8: Noi ci
10: sarà
8: un paio, sì, esatto.
5: Certo, sì.
8: Si chiama Giuseppe, sì.
10: E mi ha detto, insomma, cercavo il Cecca, mi fa no, e Cecca... E le andava a Pisa, dice, a lucchettare i motorini a pisani.
8: Sì. Infatti ne arriva uno di loro.
5: Era una ganascia.
8: Sì.
10: Se te l'ho fatto davvero, cerca, tu sei il numero uno.
8: Sì.
10: Te lo sei già il numero uno, però anche di più.
8: Sì, in effetti, guarda, sono andato, ho fatto questo viaggio sulla FIPD con tutti questi lucchetti e aspettavo tifosi di Pisa, e poi a un certo punto, parcheggiate pure via, perché, non vi preoccupate.
5: Senti, ma
8: cioè, non vi preoccupate, lasciateli pure il blocco a sterzo, la lucchetto io, ci sono, e qui, però sono stato onesto, ho lasciato al guardiano lì fuori tutti delle chiavine.
5: A te non verrebbe voglia di venire allo stadio solo per allucchettare un motorino?
8: No, io ho solo il desiderio di allucchettare il tuo.
5: Il mio?
8: Sì.
5: Vabbè, però
8: facciamo
5: se
8: una
5: allo
8: cosa,
5: stadio.
8: Mi fai una promessa, se mai sarò ancora qua per il mercato di gennaio, ed è tutto a vedere, però ti volevo dire, ti posso allucchettare l'ultimo giorno di mercato il tuo scooter, per
5: io
8: piacere.
5: Io non vengo in scooter, non vengo.
8: Ma non è vera questa cosa?
5: No, vengo in
8: l'hai
5: autobus.
8: Sempre preso lo scooter?
5: No, non vengo a Santa Maria Novella, ci vengo in bus, ma non per evitare che tu mi allucchetti il motore, perché è sempre stato così.
8: Ma tu vedi se bel lucchetto l'ho comprato a Piazza di Grassina.
5: Cristiano, anzi Cristiano, giusto, scrive su YouTube, dice: Jimenez è veramente un grande. Quindi c'è questa redenzione.
8: No, allora Jimenez è sicuramente un bel giocatore, ha dei problemini, nel senso che comunque sia non ci puoi fare un grande affidamento, perché l'abbiamo visto anche in campo, cos'era col Frosinone che ha rischiato l'espulsione?
5: Sì.
8: Era quella partita col Frosinone che dopo 10 minuti la meritava, e comunque un giocatore anche tatticamente a volte un po' indisciplinato, secondo me non è proprio il massimo del comportamento anche fuori dal campo, ma questo non lo dico io, lo dice la storia, diciamo, del suo percorso da quando naturalmente fa il calciatore, perché probabilmente se avesse avuto è la stessa cosa di quando Mutu venne alla Fiorentina. Cioè Mutu era un giocatore, ora qui sono serio, 10 secondi non di più, Mutu era un giocatore straordinario, era uno da Chelsea, da Barcellona, da Real Madrid, Mutu era questo, doveva giocare in quelle squadre lì. Mutu poi ha avuto dei problemi un po' fuori dal campo, lo sappiamo tutti, no? Ha avuto anche delle situazioni particolari, e poi è arrivato alla Fiorentina, ma se non fosse stato perché avesse avuto, diciamo, certe cose che non andavano bene nel suo fuori campo, non sarebbe mai passato da queste parti. Quindi a volte ci sono queste situazioni, perché grandi giocatori stanno nelle grandi squadre.
5: Sì.
8: Però devo dire, fu bravissimo Prandelli, perché comunque riuscì a tirare fuori ad Adrian la cosa migliore di se stesso, cioè le qualità di Mutu veramente. Io l'ho visto giocare Mutu quando venne alla Fiorentina, e lì fu bravissimo Pantaleo.
5: Quello che dico
8: a portarlo,
5: è che hai detto, voglio dire, hai detto stecco, no? Come si dice, Mutu comunque il suo l'ha fatto, hanno saputo gestirlo bene. Jimenez, l'abbiamo visto, no? Le ultime partite contro il Venezia, una progressione incredibile.
8: Allora, cioè, Jimenez, voglio dire, era un giocatore che comunque al Milan avevano preso con la forza di puntarci con determinazione, poi naturalmente sono successe altre cose e il Milan ha lasciato perdere, però questi sono giocatori che devono stare in club di livello altissimo, e se vengono magari a giocare in club un po' meno forti è perché probabilmente qualcosa nel loro carattere implica che magari, voglio dire, se non stai a certe regole, capisci, a volte può essere difficile.
5: Però posso dirti, il livello di Jimenez come difensore non era il livello di Mutu come attaccante.
8: No,
5: quindi,
8: certo, per l'amor del cielo.
5: Cioè, a rischiare così tanto.
8: No, però sai, poi
5: per Jimenez.
8: Sì, questi poi sono giocatori che comunque, cioè, la carriera di un calciatore non è lunghissima, e quindi devono capire loro come comportarsi e come stare in certi contesti. Però questo fa parte un po' a volte c'è il cosiddetto genius, regolatezza, no? E non può aver tutto. Il calciatore completo è quello che ha una testa clamorosa, piedi fantastici. Lo stesso Diego Armando Maradona era un fuoriclasse assoluto.
5: Certo.
8: Chiaramente anche lui però aveva dei comportamenti a volte non ortodossi, ma però faceva vincere le partite alle squadre.
5: Io avrei corso il rischio per avere Diego Armando Maradona alla Fiorentina.
8: Ma certo,
5: ti devo dire che insomma.
8: Ma
5: per
8: ci mancherebbe. Diego rimane per me, Diego e Pelé, anche Johan Cruyff sono giocatori più straordinari che abbia visto, magari
5: certo,
8: non dai filmati, alcuni con i miei occhi,
5: no,
8: quello di Maradona. Insomma.
5: Intendo dire che per Jimenez io non lo so se questo rischio vale correrlo. Giocatore forte, ma non è che dici, sai.
8: Sì.
5: Va bene,
8: però
5: accetto la condizione di tenerlo fuori per tre quarti della stagione,
8: sì,
5: perché
8: però,
5: è fortissimo.
8: Però è anche vero che l'hai preso in prestito con diritto, quindi tanto vale rischiare, cioè non ci hai perso nulla, comunque vada a finire, c'ha la possibilità di riscattarlo a 20 milioni, c'ha la possibilità comunque sia di rispedirlo al mittente se non ti convince per determinati motivi. Comunque questo è un po' il ragionamento.
5: Vabbè, poi mi arrivano queste foto qui, sei te con la sciarpa della
8: sulla montagna
5: del Sassuolo?
8: Sì, sì.
5: Sì, sì, sì.
8: Sono io,
5: sì.
8: Infatti, visto dietro si vede il ghiacciaio, vedi? Chi te l'ha mandato?
5: Pazzesco. No, mi arriva dalla regia, non so chi ce l'abbia mandato.
8: Ma guarda, tra l'altro ti devo dire la verità, ora stiamo organizzando anche la camminata del Nick.
5: Dove?
8: Sul ghiacciaio.
5: Sul ghiacciaio, sì.
8: Sì, se vuoi si fa la ciaspolata, vuoi venire
5: poi
8: con
5: ora
8: noi?
5: Poi è periodo, perché insomma.
8: Vuoi venire a fare la ciaspolata o no?
5: Va bene, ma vengo a
8: si
5: piedi.
8: Si parte da 0 metri. E si arriva a 4,4 con la ciaspolata.
5: 4,4.
8: Sì, è
5: gira
8: il punto più alto.
5: Cucchiaino.
8: Ma che via. Poi si piglia il gatto e le nevi, si fa un po' di. Si fa finta di nulla. A un certo punto si devia, si lascia lì o le ciaspole. Poi si piglia il gatto e le nevi, si fa 2000 metri in 10 minuti.
5: Ti dico la verità, io per adesso vado a Calenzano e vado da Massimo che è con noi. Ciao!
8: Viene anche lui a fare
11: ciao,
8: la ciaspolata.
11: Ciao ragazzi, buonasera. Oh Cecca, ma come ho iniziato? Girone. Ma proprio dove fai il gironello di Montepellunesi?
8: Noi ci hanno messo con il Prato, con la Lucchese, con il Flaminia, il Gavorrano, il Ghiviborgo.
11: No, ma non è possibile.
8: Lo so,
5: con la Lucchese.
8: Sì, insomma, ci hanno messo poi. Ci sta la nuova Ternana anche.
11: Lo so, ma te però come alta montagna ti mettessi
8: e noi infatti si è chiesto di giocare in campo e su Tirolo a Bolzano per sentirsi un po', diciamo, per acclimatarci, però non ci hanno rifiutato, e che devo fare?
11: Comunque domani in Medusa, io te lo dico perché hanno una buona squadra loro.
8: Il Prato dici? Ma il Prato, il Prato ha una squadra per vincere, cioè, dal canto come allenatore, poi c'ha Gianluca Berti come direttore sportivo, hanno fatto una signora squadra, poi c'hanno questa punta che secondo me è stata grassa da quando si faceva la Serie D, che è Marzierli, che è veramente bravo, ora non so se ha recuperato perché si era infortunato nel ritiro. Hanno fatto una squadra per vincere a Prato, non c'è nulla a dire.
11: Marzierli è che è Grosseto, mi
8: sì,
11: sembra.
8: L'anno scorso era Grosseto, Marzierli.
5: Intendete.
8: No, no, Marzierli. E tra l'altro siamo anche nel girone con il Siena, dove noi quando si faceva la Serie D si vinse 1-0 con un rigore fasullo perché non c'era Di Baccini, pensa un po', Siena 0 grazie a 1 rimane nella storia. Va bene, vogliamo parlare anche della Fiorentina oppure no?
5: Dai, dici la tua, Massimo, in vista di stasera.
11: La Fiorentina penso sia sulla strada giusta ora, sì. Penso con il ritorno di Vanoli ora, no, da vincere, da arrivare in centro, ma insomma di fare un buon campionato secondo me ci si può fare. L'importante sarebbe stasera passare il turno, cercare di puntare la Coppa perlomeno.
8: Sì, sono d'accordo.
11: Perché io sono convinto che il centenario la Roma vince lo scudetto. E la posso rischiare di procedere.
8: Guarda, se la Roma avesse oggi in già in rosa un vice Wesley e un esterno che loro vogliono prendere a gennaio, che è Hendrick, ti direi che è la favorita per lo scudetto.
11: Sì,
8: senza questi due giocatori, se li prendono a gennaio e sono lì in scia all'Inter, potrebbero davvero tentare quest'anno di vincere lo scudetto. E io ti dirò di più, un giorno vorrei Gasperini allenatore della Fiorentina.
5: Magari, magari. Vabbè,
8: poi si fa,
5: bene, Massimo.
8: Si fa tutti i giorni una discussione. Ciao Massimo,
5: ciao,
8: grazie.
5: Ciao Massimo.
11: Ciao.
5: Insomma, uno a caso hai detto, sì.
8: Esce Milan Benfica alle 21, contemporanea con Prato Grassi, ma quello vabbè.
5: Sì, si fa, mi dispiace diretta per Milan Benfica e per
8: sì, perché c'è la diretta gol praticamente, c'è la diretta gol. No, il Prato Grassi la gioca alle 15.
5: Ah, allora non c'è problema.
8: Ci saremo?
5: Non si a cavallo, no?
8: Senti, se te mi fai fare 45 minuti di radiocronaca del secondo tempo, io vado al Lungo Bisenzio e faccio il secondo tempo qui in diretta su Radio Firenze. Secondo te ci buttano fuori dopo
5: io,
8: due
5: guarda,
8: minuti,
5: potessi,
8: dopo 30 secondi
5: sì,
8: o dopo 5 secondi?
5: T'ascolterei.
8: Che però ti devo dire la verità, sarebbe la mossa strategica per farmi buttare fuori.
5: La exit strategy del Cecca?
8: Sì, io faccio 45 minuti di Prato Grassi, sì, mi fanno fuori, mi buttano fuori e smetto, che poi quello che voglio fare. Però devo, fondamentalmente potrebbe essere un'idea.
5: Sarebbe una cronaca un po' di parte, perdonami se te lo dico.
8: Cronaca rosso-verde.
5: Beh, insomma,
8: vabbè, nero-verdi, rosso-verdi.
5: Sì, esatto, rosso-nero-verdi. Vabbè, dai. Allora, leggiamo un po' di messaggi, dai.
8: Sì,
5: che c'è,
8: leggiamoli, leggiamoli. Tu preparalo, l'avete pronto, vero, quello, il contributo che è importante tra poco. Bene, prego, vada, dottor Santi.
5: Allora, dice Joe da San Giovanni Valdarno.
8: Gio Squillo
5: dice dite che Jimenez non è bravo tatticamente,
8: no,
5: ma le
8: questo.
5: Avrete viste le diagonali che ha fatto contro il Venezia, ne ha fatte tante,
8: sì,
5: anche bene,
8: ma non si voleva dire questo. Io non ho detto questo, che tatticamente a volte è un pochino anarchico, è bravo, ma qualche volta si dimentica la linea, ma

0: adesso se poteva venire a fare la preparazione in altura per i prossimi impegni di atletica. Vabbè, Leonardo Fabbri è di casa, quindi può venire quando vuole, c'ha anche le chiavi della baita.
1: Sì, so che c'era anche Berrettini, no?
0: Sì, c'è Berrettini, Matteo si vede le partite insieme.
1: Ma lui è fiorentino.
0: Sì, sì, no, ma lui ci tiene.
1: Cioè, viola nel senso.
0: Io gli faccio vedere le partite, tanto dico, guarda Matteo, io tanto non le seguo, quindi guardale te. E lui dice, ah, oh, grazie Nick.
1: Eh beh, certo.
0: Poi ci sta il campo coperto, in erba, in terra, sì, battuta, noi abbiamo tutto lì. Sì, volendo c'è.
1: C'è anche Cobolli, no?
0: Sì, Cobolli quando viene, noi lo ospitiamo volentieri. Yannick non viene, no. No, non viene perché lui comunque sia, dice, no, sai, sono per il Milan, non vorrei, esatto, qualcuno mi dicesse, esatto, qualche cosa. Lì, guarda, con la Montagna dei Grassi noi siamo tutti democratici, per cui voglio dire, noi siamo, si è ospitata anche la nazionale norvegese, quindi voglio dire.
1: Sì, certo,
0: sì,
1: certo.
0: Mi ha chiamato Thorsved, mi ha detto che nonostante che non ci sia grosso, ha detto comunque che un salto lo viene a fare. Sì.
1: Daniele, l'autista viola, dice, ciao, ma perché fare turnover? Non abbiamo coppe oltre a quella, appunto, Italia, stasera abbiamo una partita prima di tre settimane di stop, penso che questo ragazzo abbia bisogno di minuti per conoscersi anche in campo, si gioca col Pisa e dobbiamo fargliene 5 almeno. Vabbè, insomma,
0: vabbè,
1: dice,
0: però l'importante, sì, è passare il turno.
1: Beh, sì, appunto, però dice perché stasera turnover se ti manca una partita e poi c'è la sosta,
0: però,
1: di
0: ragazzi,
1: due settimane.
0: Posso essere sincero? Posso essere sincero?
1: Una volta tanto sì, sincero.
0: No, io sono sempre sincero. Infatti io, quello che dico in questa radio è la verità. Per cui qualcuno, chi vuol capire capisca. E chi vuol capire capisce.
1: Chi vuole intendere, intenda.
0: Qualcuno fa finta di non capire, ma io i messaggi gli ne mando lo stesso. Però volevo dire questo, che fondamentalmente siamo stati una settimana a dire gioca Dodò a destra, Pongracic, Ranieri centrali, e poi a sinistra giocherà Valdepeñas, e poi a centrocampo. E poi abbiamo visto una formazione completamente nuova a Venezia, no? Siamo stati a dire tutto. Quindi noi tutti facciamo il lavoro per far conoscere, diciamo, ai nostri amici che ci ascoltano la probabile formazione della Fiorentina. Ma io sfido chiunque ad avere delle certezze sulla formazione di stasera. Io non sono così convinto che di tutte le formazioni che sono venute fuori ce ne sia una perfetta. Se poi c'è, complimenti a chi l'ha indovinata. Però anche prima di Venezia ho letto tante cose, avevamo detto, e poi penso 5-6 giocatori sono stati sbagliati, quindi, sì. E ci sta che Vanoli alla fine possa anche stupire.
1: Ma allora ragioniamo sulla base delle ipotesi, se fossero 3-4 giocatori nuovi inseriti, cioè nuovi nel senso che, sì, sarebbero seconde linee, saresti d'accordo? Dici, no, stasera è una partita alla fine, dentro o fuori, l'unica coppa che ti rimane, e poi insomma,
0: ho
1: due,
0: capito,
1: settimane di
0: però,
1: sosta.
0: Allora giochi una formazione buona di serie B, che però secondo me non è una formazione straordinaria, puoi giocare tranquillamente con un po' di turnover. Se nel primo tempo ti rendi conto che le cose non sono come tu vuoi, hai 5 cambi che puoi fare, visto che ci sono i supplementari, no, e
1: no,
0: quindi si va direttamente ai rigori, quindi fai 5 cambi e cambi la formazione nell'intervallo se vedi che c'è qualche difficoltà. Cioè, ora, se no, se tutte le volte che c'è una squadra, cioè, come il Venezia, come il Frosinone, che poi vabbè, ci hai perso col Frosinone, però allora se pensi di aver sempre paura degli altri, devi fare tutte scelte, no? Voglio dire, allora devo mettere la formazione migliore. È chiaro che devi cercare di mettere quella più adatta, ma se hai anche delle risorse interne che ti possono garantire un buon rendimento, devi provare. Almeno, sì, 45 minuti devi provare, dopodiché poi fai i cambi.
1: Poi c'è Federico Bollito, ottimista viola, che ci scrive: Nick e Nick, ho preso una boccia da 1,5 litri di rosso toscano, poggio all'alba, 14 gradi, veramente buono, provatelo. Ci vogliono avvinazzati circa.
0: Ma se tanto non ce lo portate qui in redazione, nessuno ce lo farà mai bere, perché di qua c'è solo acqua frizzante.
1: Non gli basta già i deliri, insomma, del nostro
0: 055 77 111 71 per intervenire in diretta, per parlare eventualmente anche della trasferta a Caprigliola, oppure volete parlare un po' anche della... A che ora sarai allo stadio oggi per tutti i tuoi fans?
1: Ma 19:30 penso.
0: Fatto bene, è già buio verso quell'ora, per
1: perfetto,
0: cui mi raccomando, mettiti quella lì.
1: Evviva.
0: Mettiti la cuffiettina con la lampadina, quella da minatore, per farti
1: da
0: riconoscere.
1: Vabbè. Senti, Marco ci scrive: ciao Nicky, secondo me gioca chi deve giocare. Mentre chi non deve giocare non gioca.
0: Io vorrei sapere se qualcuno sa la formazione. Sì, io vorrei sapere se qualcuno sa la formazione di Udinese Cagliari delle 15 di sabato che andrò a vedere.
1: Non noi. Ti va bene questa risposta?
0: Gioca Hellenkamp?
1: E Hellenkamp?
0: Così l'ho inventato a caso.
1: No, vabbè. Senti,
0: gioca no, perché è passato al Sassuolo, quindi vabbè.
1: Non c'è Di Natale che ha smesso qualche anno fa.
0: Ok.
1: Ascoltiamo un vocale,
0: Bene.
1: Che fa rima con Di Natale. Vai.
2: Buongiorno Cicca,
0: Valterone,
1: eccolo.
2: Dico pure Neck perché ormai è qui, sa tanto che ha preso il sopravvento su di te, Cicca.
0: Ormai sono nero verde acquisito.
2: A diventare un grande tifoso del Sassuolo, io ho questa convinzione.
0: Ma io prima
2: hai
0: poi
2: cambiato,
0: sì,
2: bandiera.
0: Sì,
2: comunque, a parte questo, volevo sapere, caro Cicca e caro Nick, che cosa ne pensate del fatto che abbiamo un nuovo allenatore, un allenatore che mi dà sicurezza.
0: Chi?
2: tutto qua. Sicuro.

0: Banole, Walter da Roma.
1: Sì, Fabrizio Banole, sì.
2: Sì, Fabrizio Banole. No, allora, Fabrizio, diciamo, penso sia l'ascoltatore che dovremmo avere in diretta. Fabrizio, un secondo solo perché devo rispondere. Sì, sicurezza Vanoli, sono d'accordo. Mi vedrete a torso nudo sicuramente. Bene. Presto al Mapei, questo è assolutamente, col megafono.
1: Certo,
2: quello,
1: sì.
2: Sai quel megafono, quello tipo canta tu, che non si sente.
1: Canta tu? A lucchetta tu.
2: Che sì, te sì. Lo sentono in due, tra l'altro.
1: Con la bandana, no? Lì,
2: sì, tutto lì, tutto infiammato, sì, esatto.
1: Vabbè. Beh, Fabrizio. Ciao Fabrizio!
3: Ciao carissimi, no,
1: ciao.
3: Allora io vi devo raccontare una scena fantastica. Vabbè, io sono fiorentino, vivo a Montespettoli, però sì. Vabbè, ahimè, no, dai, lavoro sì. In provincia di Pisa, senza fammi troppa.
2: Sì.
3: Vabbè, poi un bel lavoro, perché sennò bel lavoro lì.
2: L'importante è che tu guadagni bene, poi il resto ci interessa, giusto.
3: No,
2: certo. Bene, sì.
3: No, ma a me soldi.
2: L'importante è la salute. Beh, andiamo avanti.
3: Certo. No, vabbè, sì. Lavorare sì. Buono, quando si lavora quasi guadagna. Però sì.
1: Oggi sono più la mezza stagione. Quindi. Okay.
3: Beh, no, se dovessi sì. Rilegarmi solo al fatto di guadagnare, cioè io da marzo un po' un giorno di ferie, ma è poi il lavoro più bello del mondo.
2: E allora tu sei a po'. Che lavoro fai? Scusa, diccelo, così almeno.
3: No, vabbè, tu me l'hai, non è che vuole fare. Vabbè, io organizzo bike tour. Infatti c'ho un progetto e poi vi dovrò chiamare Monosa Canta.
1: Benissimo.
3: Bici, Fiorentina. L'avevo già detta alla Chiara, non so se ve l'ha detto.
2: Bella questa cosa. Io tra l'altro posso fare non più di 200-300 metri, che poi allucchetto tutto, capito?
1: No,
2: quindi
1: infatti.
2: Il problema è un po' quello.
3: No, ma per adesso sono già allucchettato. No,
1: io vengo individualmente.
3: Sì. No, se tu stai entrando in tema, te lo dico. No, ho fatto una bici spettacolare con i miei amici di Livorno. Mi servo di una bike, ho fatto. Una bici del centenario, una bici un po' particolare, e poi volevo devolvere il 30%.
2: Questa è una bella cosa, bravo.
3: Sì, e lo volevo fare, però lo volevo presentare alla Fiorentina, non so se, però volevo fare anche una cosa un po'. Infatti ho già fatto il vostro simbolo, però insomma,
2: magari
3: un po', dai.
2: Guarda, tanto c'è il direttore Tommaso Loreto e Pietro Lanzerini, puoi sentire loro.
3: Io
2: meglio tu senta loro e qualcun altro.
3: Non ne parlare, perché tu me l'ha detto sempre, non mi garba.
1: Va bene Fabrizio, sì. Dai. Guarda.
2: Dici.
3: No, mi è successo una cosa grandissima, io vabbè, te lo dico da tanto, ormai siamo a lavoro a peggio. Un bellissimo posto.
2: Sì, dove c'aveva il ristorante anche Dario Danelli. Col
3: sì,
2: suo bravo, bambo.
3: Lo conosco. Sì. A me mi ha sposato per la seconda volta la sorella di Danelli.
2: Ah, sì, pensa un po'.
3: E mi sono vestito tutto di viola e c'ho un mio amico stilista, io di viola a Peccioli, una cosa meravigliosa. No, vabbè. Mi stimo il sindaco, insomma, tutto il discorso.
2: Sì.
3: Poi Peccioli
2: tra l'altro è stato eletto qualche tempo fa. Mi sembra uno del borgo più bello d'Italia. Peccioli, perché
3: sì, c'è, 2024,
1: sì,
3: 2024.
2: Scusa,
3: sì, due
2: anni fa.
1: Vabbè, insomma.
3: Insomma c'è un sacco di cose, è un bel bellissimo posto, però stamattina mi è capitata una cosa. Beh, io sono uscito un po', penso. Io sono fiorentino, però sono anche mezzo sardo, quindi andiamo in cazzo, sono entrato in un bar dove ho sempre, senza far nomi, e un uomo in anziano, la cosa brutta è quella, cioè il rispetto deve essere reciproco, secondo me,
2: sì.
3: Anziano o no. Ma ha detto fiorentino, si può dire fiorentino di merda?
1: No, ma vabbè, dai.
2: Però l'hai
1: ormai
2: detto,
1: l'hai detto,
2: vabbè, sì.
3: E io sono fiorentino di N, Bippe, e ci sono rimasto male. E lì per lì, insomma, vabbè, poi sono uscito fuori, ha rincarato la dose, io stavo mangiando la fa... Sì, ma i pisani sono così, mi dispiace.
2: Capito, ma
1: vabbè,
2: abbastanza caroso questo signore anziano.
1: Quindi non è che era molto ironico, diciamo.
3: Sì, era sì, si voleva fare il ganso, c'erano anche altre persone anziane, e gli ho detto, guarda, il rispetto deve essere reciproco. E poi gli ho detto, guarda, tanto ci se ne ragiona, magari voi vincete, però gli ho detto, è uno sport... Allora, la goliardia va bene, prendersi pezzellino va bene, però fiorentino di merda a me mi dà
2: bene. Lo so, va bene.
3: Mi dà noia.
2: Sì, ci vuole pazienza.
1: Si è perso il capo, dai.
3: Sono rimasto male, ecco, e quindi...
2: Però tu l'hai vinto di cortesia, che è la cosa più bella.
1: Non c'è dubbio.
3: Sì, no, gli ho detto, bisogna avere un po' di rispetto. Io lo devo avere per lei e lei lo deve avere per me, gli ho detto. Però è una cosa proprio brutta, ma io lo vedo, c'è tanti invidia, tanta
2: gente. Guarda, a proposito di invidia, Fabrizio, poi si può... Comunque fatti sentire con la redazione, va bene? Ciao
1: Fabrizione. No, che poi non è nemmeno una questione di tifo, dai, lì è proprio maleducazione.
2: Sì.
1: Allora,
2: e secondo me lui è stato bravo perché non gli ha risposto. Ecco.
1: Fatto bene.
2: Anche perché poi, cosa importante, ha vinto due volte, perché prima non gli ha risposto e poi siccome è anche più anziano di lui, come età, gli ha dimostrato in maniera eclatante il grande rispetto per l'età che ha anche una persona. Quindi cioè lui praticamente l'ha disintegrato.
1: Sì. Hai fatto
2: forte.
1: Benissimo, guarda Fabrizio. Pausa e poi torniamo sempre a Nick e Nick.
2: Gol.
4: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: È
0: sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
9: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi.

0: Nick e Nick, e invece sì, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, insieme fino alle 17. Let's go, ancora mezz'ora per parlare di Fiorentina. 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Vi risponderà Marco Tonelli in cabina di regia. Che si fa? Ascoltiamo un vocale?
1: No, io direi di ascoltare questo vocale. No. Vai tu, Nick.
0: Eccoci. Arri-

0: bene.
1: Siamo noi.
0: Perfetto.
2: E quindi
0: tutti a Monza, perché venerdì sera c'è l'anticipo, quindi
2: era per questo, sì, tutto esatto. Tutto perché poi siamo a Monza.
0: Sì, si organizza il pool, ma volevo lanciarlo. Si parte da Piazza di Grassi, siccome si gioca alle 20:45, sì. Si parte un po' prima, verso l'8:30 la mattina. Se uno vuole andare a lasciare i vestiti dalla lavanderia, si ferma lì, tanto c'è la Sandra che è sempre disponibile.
2: Chi è la
0: poi
2: Sandra?
0: È quella della lavanderia, che lavora nella lavanderia. E okay. Comunque sia, poi si parte, ci si ferma a mezzogiorno e si mangia lì naturalmente con i ragazzi. Ma c'è a Reggio Emilia
2: c'è un Nero Verde Club lì o no?
0: No, non c'è un Nero Verde Club. Si parte, si va a mangiare a Reggio Emilia, loro sono già là a Monza perché sono da giovedì sera, e poi si arriva con calma nel pomeriggio, e poi 20:45 grande partita, 22:30 23
2: posso?
0: Si prende, si torna a casa, ci si ferma. Dimmi.
2: Andate alle 19
0: a Sasso Marconi,
2: che iniziate prima, così
0: dici?
2: Sì, perché iniziate prima.
0: Ah, è vero, perché se si torna prima voi giocate voi alle 10:30 la mattina.
2: Esatto,
0: sì.
2: Esatto. Che domenica mattina uno
0: comunque
2: 10:30.
0: Posso dire una cosa? È sì. Neck è veramente bravo. Sentiamo come Nero Verdi.
2: Qualche cosina l'ha fatta, sì, nella sua
0: sì,
2: carriera.
0: Ma lui si va al concerto?
2: Senti, ma ti è piaciuta quella che ha portato a Sanremo nel 2015?
0: Che cosa era? Ricontiamola.
2: Non te la ricordi?
0: Non me la ricordo.
2: Fatti avanti amore, io non so se si chiama così, però...
0: Lascia che io sia.
2: No, sì.
0: Niente,
2: quella,
0: non è quella. Vabbè,
2: quella è molto più vecchia.
0: È molto più vecchia, vabbè.
2: Fatti avanti amore. No,
0: A chi l'ha dedicata?
2: No,
0: a
2: lui. Caso Med ha chiesto a lui.
0: Ah, vabbè, non lo so, io non lo conosco, Neck. Quindi...
2: Senti, che si fa? Ascoltiamo un vocale?
0: Sì, però questo vocale è vero.
2: Però,
0: vocale
2: è vero.
0: Vai tu, Nels.
3: Ciao, una sola domanda. Ma Somatucci non è stato esercitato nessun diritto di ricompra, o perlomeno non è stata nemmeno messa una percentuale sulla rivendita? Giusto per capire, perché mi sembra strano rispetto agli altri giovani che sono stati venduti. Ciao, un saluto.
0: Che mi sembra di no. Mi sembra, da quello che avevamo riportato, non mi sembrava Somatucci fosse stata una cessione a titolo definitivo e basta, sì, così. Questa è una domanda pertinente, magari facciamo una verifica, non ora, perché sennò
2: no.
0: Finiamo in un ginepraio, però magari io mi ricordavo che fosse proprio un titolo definitivo senza la percentuale sulla futura rivendita.
2: Non lo dite a Dimitri Conti, perché sennò fa un uno
0: è
2: contro
0: inaccettabile.
2: Straordinario,
0: sì,
2: ok?
0: Sì.
2: Per
0: nel frattempo salutiamo anche
2: chi?
0: Luis, che
2: no.
0: Ci ascolta.
2: No.
0: Lo sai che Luis venerdì sera sembrava un Power Ranger?
2: Me l'hai detto, sì.
0: Sì? Beh. Sì. Ah, stasera c'è, ritorna stasera.
2: Vabbè, ci credo.
0: C'è tipo il dopo festival, il dopo Coppa Italia, a partire dalla fine della partita ci sarà Luis con Lorenzo Marucci,
2: sì.
0: E non lo so. Poi,
2: poi si fonde a un certo punto con il Canale 92, Firenze Velo TV, no? Tutto insieme.
0: Sì, sì, ci sarà il solito Di Benedetto, la solita Drink Water, bene.
2: Senti, c'è Francesco che su YouTube dice: che cosa ne pensate di Christensen? Christensen.
0: Ma è... fa il portiere.
2: Bene, è biondo,
0: è
2: danese.
0: Biondo, sì,
2: so se è danese,
0: no,
2: aspetta.
0: Non lo so mica se è danese. Attenzione, vai su Christensen, perché
2: forse
0: invece
2: no.
0: Di dirle prima, pensaci un attimino, perché poi c'è
2: l'asfalto. Sei danese? Che grande.
0: Grande, se stai numero uno,
2: No, aspetta, no, quello sbagliato.
0: Mamma
2: questo.
0: Mia, ora sta a vedere di che nazionalità viene fuori Christensen, sta a vedere la Costa d'Avorio naturalizzato.
2: Sì, è danese.
0: Danese, meno male.
2: Davvero?
0: Sì. Gran
2: sì,
0: colpo,
2: sì, sì.
0: Pagato 5,5 milioni, si è fatto un affarone all'epoca.
2: 27 anni, sai, pensavo fosse anche più giovane.
0: 27 anni. Insomma, voglio dire, c'è ancora una quarantina d'anni alla pensione, però comunque
2: sì,
0: sì, insomma, tutto sommato voglio
2: un
0: dire...
2: Un po' meno, insomma, nel calcio.
0: Te, Nico, c'hai un anno in più di lui,
2: Sì, 98.
0: C'hai 28 te, no?
2: Sì.
0: Arrivare a 67 in bocca al lupo.
2: Sono nel prime, vabbè, insomma, poi mi ci vuole, no?
0: Sì, però insomma, tu c'hai ancora 39 anni da lavorare, non mi vorrei sostituire a te, ecco.
2: Tempo sfugit, no?
0: E Luis?
2: La serpe.
0: Ok, the snakes.
2: Allora, Matt dice: ma Cecca, poi sei andato col Dibi alla Sagra del Colombaccio a Femmina Morta?
0: Allora, sono passato, ma Femmina Morta che è vicino a Pistoia, possibile? Perché
2: ora, però,
0: non lo so,
2: no,
0: ma poi col
2: Dibi,
0: io col Dibi non ci vado, scusate.
2: Allora, io
0: ora,
2: nei vostri deliri non ci voglio entrare, ok? Col Dibe, c'è scritto col Dibe.
0: No, c'è scritto col Dibe però,
2: Sì.
0: Ma Femmina Morta non è vicino a Pistoia, mi sembrava fosse... è la strada che mi sembra ci si passi per andare alla Betone, possibile?
2: Tutto surreale,
0: sì,
2: ragazzi.
0: Non è lontana dalla strada.
2: Stai interloquendo con la regia, che però non si può sentire.
0: Sì, però stavo dicendo,
2: surreale.
0: Comunque, cioè, perché devo andarci io il Dibe?
2: E che ne so, ragazzi, siete voi.
0: Cioè, io il Dibe non ci vado.
2: Con Piccare nemmeno.
0: Con Piccare non ci posso andare, con Calamai non ci posso andare, con te non ci posso andare perché non ci vieni. Io l'unico che posso portare con me può essere Luis.
2: Chiediglielo, che te devo dire?
0: Se no, lui ci verrebbe.
2: Stasera intervieni.
0: Con quegli occhiali, come andava in onda venerdì sera.
2: No,
0: se arriva lì alla festa, ci pigliano per Avengers.
2: Allora, due messaggi. Prima Daniele che dice: Femmina morta è sulla montagna Pistoiese.
0: Vedi, e quindi, avevo detto giusto, sì.
2: Che poteva dircelo tranquillamente un Pistoiese.
0: No, ho chiesto a Tonelli, mi sembrava di averlo visto, Femmina morta. Che poi, tra l'altro, insomma, per dare un nome a un paese in questa maniera, c'ho fantasia. Ecco.
2: Poi Roberto da Bagno Ripoli dice: Giovanni Galli ha sempre detto che il portiere è una sicurezza della squadra. Sì. Esiste un numero 1 e un numero 12, non si cambia tanto per cambiare, eh?
0: Sono d'accordo,
2: perfetto,
0: quindi?
2: No, nulla, ce lo voleva dire Roberto.
0: Ok.
2: Poi Guido dice: Verba volant, scripta manent, birra tenets, eh? Bella questa.
0: Io tra l'altro non lo bevo la birra, questo è ufficiale.
2: Nemmeno io.
0: Io
2: zero.
0: Devo dirti che l'unica cosa che mi piace un po'
2: è
0: Vinsanto con cantuccini e poi magari un limoncellino ogni tanto, però fondamentalmente sono per l'acqua frizzante, ecco.
2: E allora sai che ti dico? Ti becchi due messaggi vocali o tre, aspetta, quanti ne vuoi?
0: Facciamo tre, perché Tonelli, guarda, si era distratto un attimo perché stava organizzando il...
1: Buonasera Federico, dai, camion.
0: Sì.
1: Hanno fatto delle rimostranze a Loch Ness e tu vado a ripigliare il Nessie e tu lo metti insieme allo squalo balena, perché qui li mangia tutti i pesci, capito? Nessie andare a ripigliare perché gli mangia i pesci, quindi con lo squalo balena non c'è problema.
4: Ragazzi, Empoli, sì, da Firenze. Alessandro da Firenze.
2: È vero, è provinciale.
1: E invece Cecca, io stamattina c'avevo una consegna alla pasticceria Ginella lì a
0: Grande.
1: E sono arrivato lì alle 9, era ancora chiuso.
0: Non è possibile.
1: Come mai sei così? Ma tu vedi, c'è una lucchetta o bandone stanotte.
2: Esatto.
1: Esatto. Cosa te?
0: Ma la notte io vado lì sempre a lucchettare tutti. Sì.
2: Che sei un po' metro notte, no?
0: Sì, sì.
2: Però sono... anziché aiutare te, praticamente a lucchetti.
0: Io non sono normale, questo va detto. Cioè, diciamo che
2: detto,
0: lo dico io, ma insomma, voglio dire, non sono normale. Se facessi le cose normali, non allucchetterei i motorini degli altri. Ecco, quindi.
2: Quindi c'è Stefano da Pesce che dice: ma chi c'è a prezzo buono tra gli svincolati che potrebbero venire a rinforzare la squadra?
0: No, ormai non c'è nessuno. Tra l'altro nessuno ha attinto, senti che bella parola, nessuno ha attinto dagli svincolati per il momento.
2: Chi c'è fra gli slucchettati?
0: Fra gli slucchettati ce ne sono diversi, c'è anche il tuo scooter.
2: Bah, speriamo. Vabbè, vai.
0: Va bene, e Caprigliola?
2: No, niente.
0: Tutto
2: Gianni
0: a posto?
2: Sì, sì.
0: No, Gianni è tornato, quindi siamo sereni. Va bene. Tonelli c'è, Sandro Donato Grosso fa un collegamento adesso per Sky, quindi siamo tutti sereni.
2: Anche Scaldicci nel girone E, ci scrive,
0: sì,
2: Grappino.
0: C'è anche il Siena nel girone E, è un bel girone. Un bel girone, purtroppo due partite, due sconfitte. Abbiamo perso con Follonica Gavorrano alla prima, 2-0, 1-0 in casa col Flaminia, e domani c'è Prato. Domani, se tu mi dessi la possibilità di fare 45 minuti del secondo tempo di Radio Cronaca di Prato Grassina, io sarei felice.
2: Va bene, vai, ti do questa possibilità.
0: Se ci buttano, però c'è un problema. Che siccome conosco My Chicken, ci volano tutte e due. Allora, io non mi pare vero. Te però, evidentemente, mi dispiacerebbe. Quindi rimanderò questa cosa.
2: Va bene. Io sai, sono sempre dalla tua parte.
0: Ho capito, però io non voglio che tu perda il posto di lavoro te. Quindi vabbè, la farò per conto mio. Vai.
2: Senti, poi c'è Tizio.
0: Sì.
2: Che scrive: Ceccarini, stasera vado allo stadio in bici. Allucchettamento è valido solo per i motorini oppure rischio di trovare il doppio lucchetto alla bici?
0: Ma dipende dove parcheggi. Perché io stasera stavo valutando che zona fare.
2: Sì, che poi noi si ride, si scherza, ma tutto questo nasce dal fatto che te una volta hai lasciato il motorino, non mi ricordo dove.
0: Sempre
2: la
0: lì, l'ho già detto, binario 16, piazzale molto. Com'è?
2: Vabbè,
0: è fondamentale, perché se uno trova allucchettato un motorino, sa che sono stato io.
2: La cosa importante è che te hai pensato di allucchettare il tuo motorino, in realtà hai allucchettato quello accanto, che è una cosa incredibile.
0: Sì, però dopo 5 metri. Ho detto, però ho visto che non si allucchettava bene. Allora ho detto, puoi vedere che ho sbagliato.
2: E
0: sono tornato indietro. Sì.
2: E vi dirò, questo è off records, lo facciamo diventare on records.
0: Gol.
2: Sì, che la Giulia, che è sua figlia, è stata mandata da Ceccarini.
0: Sì.
2: È stata mandata, non è che puoi andare a vedere che si abbia allucchettato quello giusto.
0: Però
2: di nuovo, capito?
0: No,
2: il recidivo.
0: No, ma non ho sullo stesso episodio, su un altro episodio. Andavo con Bernabei qui. Allora, questo è successo a Piazzale Montelungo. Invece l'allucchettamento in cui ho mandato la Giulia a controllare riguardava la zona di Ponta Ema, vicino al Kuwait.
2: Sì. Pazzesco.
0: Perché anche lì lasciato, anche lì mi era venuto il dubbio di non aver allucchettato il mio.
2: Luciano da Empoli dice: devi avere un'ossatura portiere, centrale, regista, centravanti, possibilmente fissi. Poi il resto, visto che ci sono due giocatori per ruolo, si possono girare. Basta che tutti sappiano il gioco che devono fare.
0: È vero, è vero. Questo è classico come discorso.
2: ti limiti a essere d'accordo?
0: Sì, perché mi ha chiamato Rachimi Antonelli, quindi bisogna gli risponda.
2: Penso sia ancora in console.
0: Sì. No, sì, Kimi sì. Mi ha chiamato ora.
2: No, sicuro.
0: Perché in console?
2: È con Charles Leclerc e Peggy Gou.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: C'era anche Berrettini e un Peggy Gou.
2: Sì.
0: A Ibiza.
2: Sì, però questa è una roba di mesi fa.
0: E che vuol dire? Però insomma, sarà liaison?
2: Ah, non lo so questo. Non e penso, secondo me.
0: Comunque, insomma, lo chiamo dopo Kimi, va bene?
2: Senti, ascoltiamo qualche vocale.
0: Sì, ok, perfetto.
2: Magari Kimi ce l'ha mandato.
5: Martina in Viale Guidoni. C'era uno squalo balena che dava dietro a uno con una maglina bianca che allucchettava motorini.
2: Perché?
5: E lo squalo balena gli faceva: o fermati, non ti fa nulla, tanto son buono.
6: Il Nick non poteva nascere a Ponte a Nick.
2: Certo, ha ragione.
7: Comunque buonasera, Johnny da Capri. Però secondo me con Jimenez, con questa storia della testa calda, si sta anche
0: esagerando.
7: Ci avrà la testa come il 95% della sua età. Vediamoci veramente.
0: Nico Santi è un ragazzo a posto, questo va detto.
7: Per me è forte,
0: ma nessuno ha detto che il contrario, ci mancherebbe altro.
2: No, beh, che discorsi, anche Cassano era fortissimo, anche Balotelli era forte, però la testa evidentemente ce l'avevano altrove. E lo stesso discorso vale per Jimenez, ma non è che lo diciamo così perché ce l'hanno detto, sentito dire, cioè, perché sappiamo. Sappiamo anche voi comunque, sai, le voci girano e insomma, si sa. Vabbè, insomma,
0: quando si sa, non voglio sapere sempre se domani, che dicevo, potrei fare un pezzettino.
2: Che pezzettino?
0: Prato Grassi, no? Fatto...
2: Fallo.
0: Amici sportivi, un saluto da Lungo Bisenzio, i colori rosso-verdi in campo, da destra verso sinistra, la formazione schierata dal mister, andiamo avanti sulla corsia di destra, il traversone, Prato pericolosissimo, e finisce 1-1, primo punto per il Grassina nel girone e gol.
2: La gente non vede, no? Perché comunque ascolta la radio, quindi
0: non
2: vede le partite.
0: Io non sono all'altezza di fare
2: le
0: radiocronache, ragazzi, ve lo volevo
2: però
0: dire.
2: Però potresti inventare, se ci pensi, no?
0: Sì.
2: Tanto la gente ascolta, non vede, quindi dice,
0: cioè, potrei
2: cavolo,
0: inventare
2: wow.
0: Anche i giocatori, se mi dessero la distinta andrei dritto.
2: No, magari è noioso e te inventi, fai quello che così ti viene in mente.
0: Butto un nero verde a sorpresa.
2: Esatto.
0: Sì.
2: Allora 055 77 111 71 telefonateci, Nick e Nick.
0: Perché
2: con Nicola Santi, Nicola Cettarini.
0: Sì.
2: Poi ci scrive Ara della Val di Sieve, dice: esiste anche Homo Morto nel comune di Prato Vecchio Stia dopo la Consuma.
0: Sì, è vero, l'ho letta questa cosa.
2: Sì?
0: Sì, tra l'altro Stia, Montemignaio. Una volta c'era anche sul Monte Secchieta, caro il mio amico Nicolò Santi, siccome io sono un appassionato di sci, poi naturalmente abbiamo avuto la montagna di Grassi, abbiamo distrutto tutto il consorzio sciistico della Toscana grazie alla montagna di Grassi, però sul Monte Secchieta, che è nella zona di Vallombrosa, c'era uno ski lift. Poi ha smesso di nevicare e negli anni 70 praticamente la stazione sciistica di Secchieta è sparita, e però noi l'abbiamo sostituita con la montagna di Grassi, un traversone incredibile.
2: Capisco.
0: Perché si passa da un posto all'altro in maniera incredibile.
2: A quel punto hai deciso di ritornare a casa e cucinare una crostata.
0: Sì, crostata che naturalmente tu mangerai insieme naturalmente a tutti i tuoi amici. A che ora arriverai allo stadio?
2: Ancora, tipo 19:30 penso.
0: Ma non è che anticipano il giorno un po' prima?
2: Ma non penso, non funziona così.
0: Ma non è che se uno, giocavano alle 8 almeno si finiva prima?
2: No.
0: Bisogna per forza giocare alle 21? Domenica 10:30 nulla?
2: Nulla.
0: Ho capito.
2: Ti ripeto, non è che se vai prima anticipano la partita, non cambia nulla.
0: No? Ma senti, facciamo un passaparola, diciamo.
2: Alla Corriere Viola dice: bravi ragazzi, mi piace tanto ascoltarvi, ci vuole uno come il Ceccarini, così bravo, allegro e mezzo pazzerello.
0: Sì.
2: E un altro che lo metta un po' in riga. Bravi, bella coppia.
0: Esatto. Questo applauso sembra presente gli applausi, diciamo, dell'intelligenza artificiale. Qui, per questa ora, qui
2: siamo
0: è
2: alla Neuro.
0: L'Euro dei Liri. Tra l'altro, voglio dire, Tonelli domani, sapete tutti, no, dove andrà?
2: Dove va?
0: Manchester.
2: Ah sì? Insieme a Luis?
0: No, Luis è ormai è Arsenal.
2: Senti, ma Stefano si scrive: ma tra i Menez del Loco Vargas ci sono non poche affinità, direi. Direi che se fa
0: Vargas
2: la carriera.
0: Vargas è bel giocatore.
2: No, dice: se fa la carriera che ha fatto Vargas a Firenze, io ci metto la firma.
0: Vargas è bel esterno sinistro, mamma mia. Mi ricorderò sempre quella trattativa allo Monaco Corvino.
2: Al Catania.
0: Mamma mia, che trattativa. Ne parlavamo anche quando siamo andati a pranzo con Pantaleo Corvino e Lorenzo Marucci, che ha fatto l'intervista per il centenario a Pantaleo. E ricordano sempre quella famosa volta nella quale erano praticamente avevano trovato l'accordo i club, il Catania e la Fiorentina, dopo un tira e molla clamoroso, e il procuratore di Vargas si era messo di traverso dicendo: no, ma allora forse c'è questa cosa del Real Madrid. Mi ricorderò sempre quello che mi disse Pietro Lo Monaco: quando abbiamo trovato l'accordo, poi l'abbiamo sistemato noi il procuratore di Vargas, nel senso, io e Pantaleo gliene abbiamo dette due, Vargas è arrivato direttamente con un Catania Firenze.
2: quando ancora i club avevano un peso più, sì, dei procuratori.
0: Sì, oppure quando i direttori sportivi facevano ancora la differenza.
2: Che bello, interessante, sì, come tema.
0: Senti, la guarderai Besiktas Marsiglia?
2: No, però possiamo ascoltare i vocali.
0: Ah beh, per forza.
2: Dai, sentiamo.
8: Buon pomeriggio Nick e Nick, gli agerivi da massa. Allora, vi lancio una provocazione che in realtà vuole essere, sì, una riflessione.
0: Va bene.
8: Ma su quanto riguarda la querela di Torsdez, che non è mai arrivato, sì, eppure è stato uno dei nomi più chiacchierati, abbiamo l'idea del fatto che appunto Grosso si sia anche un po' indispettito perché non arrivava mai, sì, ma io la ribalto la cosa, e se invece Paratici non ha mai affondato su Torsdez,
0: è assolutamente vero,
8: perché già da tempo in memoria aveva dubbi sulla permanenza di Grosso sulla panchina, e quindi alla fine dice perché vado a prendere un giocatore se forse Grosso non rimarrà.
2: Basta.
9: Ma quale ghiacciaio di Grassina? Massimo, volete il ghiacciolo da mangiare ai barre? Ragazzi, ma che sparare, pischerai, picche, qualche fessacchiotto ci dovrebbe pure credere. Ora, noi invece abbiamo motivato i tempi, ci sarà la funicolare la più vecchia d'Europa. Questo è vero. Invece il ghiacciaio è tutta una boiata. Lo scherzo è bello quando dura poco, via.
2: Vai, diciamolo, che è falso. Non c'è nessun ghiacciaio, grazie. Crudone,
9: ma insomma, fino a questo punto Tonti è un
0: po'
9: tonto, ma per me stasera gioca Willy Gnonto.
10: Ciao Nick e Nick, sono il terzo Nick. Allora, mi sentite male perché sono col viva voce del casco della moto, sto tornando ora da Tirrenia perché sono andato a nuotare con un paio di squalibalena, uno fra l'altro era appena uscito dal ghiacciaio di Grazia, sempre certo, a nuotare accanto ai sette, però volevo dirvi che sulla strada per Firenze mi sono fermato a Pisa e c'erano diversi tifosi di Pisa, parecchi usciti, urlavano secca verda, secca merca, qualcosa del genere, che diceva tutti i motorini allucchettati. Io
2: capisco allora.
11: Sì ragazzi, ciao. Allora, innanzitutto apprezzo la vostra lettera perché dà un senso di leggerezza, cioè il nonsense della vostra trasmissione fa stare sereni ascoltarli. E detto questo, rispetto alle trasmissioni, mamma mia, specialmente Calamai,
0: io non ho detto nulla
11: comunque,
0: eh?
11: Però volevo dire, se durante il campionato avessi a questo livello, ora nelle tre settimane di pausa, che succede?
0: No, esatto. Infatti,
12: ciao. Ma scusa, Niccolò Ceccarini, io volevo capire questa cosa che c'è di Sassuolo, no? Ma forse mi sono perso qualcosa, o è solo anche io, una cosa per giocare l'area così fra di voi? Cioè, ma lavori qui Sassuolo anche? Cioè, è una curiosità, non è che giudico nessuno, era solo per capire questa cosa.
0: Lavoro per Sassuolo è bella,
2: il dubbio viene.
12: Ma non hai capito.
13: Ho capito, vai, quando acqua frizzante, niente birra, niente vino. Ora capisco tante cose, forse aveva sempre.
14: Sì, salve Nick e Nick, sei sì nell'isolotto. Noi con Lucchetti ci salucchettava passanti dei jeans delle ragazze a il girello della giostina dei bambini.
0: Ah, sì, ho capito.
14: Favolosi.
0: Sì, Beh, pensa un po'.
14: C'era Eli Belle, poi invece andava tutti via.
0: E io allocchettavo invece i motorini. No,
2: che
0: comunque, mattacchione. Comunque, quello che l'ascoltatore ci ha chiamato da Montalatini sul ghiacciaio. Vabbè, è evidente che il ghiacciaio è una bischierata.
2: Ora diciamo,
0: anche visivamente parlando, se uno guarda, come fa? Oddio, io sinceramente da casa mia e vedo anche in Monviso.
2: Ma io, guarda, più che specificare che a luglio non c'è un ghiacciaio a Grassina con una funivia. Ecco, io abbraccerei chi ci crede.
0: Comunque,
2: non penso
0: secondo me, se la Proloco di Grassina mi dovrebbe fare il monumento. Perché diventavo Grassina, sembra diventare New York. Quindi, comunque, io dal balcone di casa mia, dove metto panni, mi lavo le camicie, tutto quanto, eccetera, vedo il Monviso.
2: Ah sì? Cioè, ma te fai anche Monviso a cattivo gioco?
0: Sì.
2: Questa è per concludere.
0: Faccio anche Monviso Pontremoli a Ulla e Caprigliola a Congiani.
2: Beh, allora noi abbiamo finito.
0: Sì, peccato, perché mi stavo divertendo.
14: Non esiste ghiacciaio di Grassina. E che dice quello di Monteatino? No, tu ci ha preso un giro.
0: No, esiste. E comunque lo squalobalena che corre in mezzo alla strada e insegue la
2: Anche quello è incredibile, guarda.
0: Sì, quella cosa dello squalobalena di Tolo però è entrata.
2: La cosa vera è che è Lucchetti.
0: Sì,
2: purtroppo.
0: E comunque io non lavoro per Issa solo per ora. Però ormai non si può sapere.
2: Ermetico, enigmatico.
0: Non si può mai sapere questo.
2: Vabbè, grazie a Niccolò Ceccarini.
0: Grazie a voi, ragazzi. Saluto a tutti. E mi raccomando, stasera alle 21 non perdete Radio Firenze Viola. Mi raccomando.
2: Grazie anche a Marco Tonelli. Adesso linea Garrisca al Vento. Da Niccolò Santi è tutto. A domani. Ciao. Radio Firenze.
15: Firenze Viola.
16: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
17: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
16: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
18: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
16: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
18: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
16: Istitutogiglio.it.
18: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
19: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
16: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
20: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del minimarket di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
21: E a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice Meneghina ha chiesto alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. Il deragliamento del regionale Cremona a Milano, lo ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta infine la condanna in appello di RFI a una sanzione pecuniaria di 900.000 euro.
20: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
21: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
20: Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.it. radio.net.
21: Lo sport con il tennis. Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno.
20: Ed è tutto, a più tardi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
2: La porta. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento.
0: Checca
2: la trasmissione,
0: la
2: vi accompagna alle 17 alle 19 con Giacomo Galassi, con Costantino Nicoletti. Buonasera.
0: Ciao,
2: Costa.
0: Ciao Giacomo, ben ritrovato.
2: E con Niccolò Ceccarini, che non si sa perché non se ne va.
3: Perché chiedi ai Galassi, sì, delle poste, no, se sono aperte a Grassi?
0: Oggi mi sembrava vestito da rappresentante invece che da giornalista. La volevo sapere se alle poste di Grassi la mattina fate il solito orario.
2: Senti, sei te il massimo esperto di Grassi.
0: Ma te gestisci la zona. Ma io
2: Io sono a Bagnarrifo e sono un mero dipendente, insomma, quindi non so gli
0: però
2: orari.
0: Guarda,
2: delle
0: sei vestito bene allo stadio stasera?
2: No, vado a casa stasera.
0: Vai a proporre qualche assicurazione da qualche parte?
2: Nicolò, c'è qualcos'altro che ci vuoi dire?
0: Mi sarebbe piaciuto andare a Prato,
3: con i 10 temerari di Grassi.
0: Ma il problema vero, lo sa qual è? Che io volevo fare la radiocronaca del secondo tempo di Prato Grassina, ma se la faccio qui buttano fuori Nicolò Santi e me. Se butti fuori me non me ne frega nulla, però Nicolò Santi non mi dispiacerebbe.
3: Direttore, che si dice? Direttore
0: è una presa,
3: direttore
0: per il cuore,
3: è una presa, sì, certo.
2: Esatto. Il problema vero è cosa ci fai qui, Nick?
3: Aspetta, Giacomo, posso chiedere una cosa a Nick Ceccarini prima vada via?
2: Sì, certo.
3: Se lo sai come si chiama il fratello di Julia Roberts?
0: No, questa è una domanda troppo impegnativa.
3: Te dovresti saperlo.
2: Non lo voglio
0: sapere.
3: Neutro.
0: Posso dire una cosa? Che secondo me, se si facesse due ore io e Costantino,
2: qualcuno lo chiede,
0: qui arriverebbero altre le ambulanze, verrebbero addirittura la neurodeliri.
3: TSO
2: proprio,
0: il Pegaso dei Grulli si vincerebbe senza nemmeno gareggiare.
3: Dove si trovano le bacche?
0: Attenzione,
3: lo sai dove si trovano le bacche?
2: Dove?
3: Le bacche, sapete dove si trovano?
0: Si trovano
3: al Potto.
0: Le bacche al Potto.
2: Ti giuro, continuano a
0: Le bacche al Potto.
3: Al Potto.
0: Chi è il dio del mare? Nettuno non è potibile.
2: Ragazzi, ma io sono qui per parlare di Fiorentina. Stasera se c'è la Fiorentina Pisa, abbiamo vinto finalmente contro il Venezia. Ma io posso stare a sentire. Io continuo ad aver capito per le bacche e Potto, ti giuro.
3: Le bacche al Potto. Bacche, Porto. Invece di barche, bacche.
2: No,
3: Porto, Potto.
2: L'ho capita ora. Devastante.
3: Ma io devo spiegare.
2: Devastante. Alle 17.05.
3: Minchiate a Giacomo Galassi. Ma io veramente.
2: Ma ci sarà un motivo se me le devi spiegare. Forse perché non me le aspetto. Forse perché quando vedo qui Costantino Nicoletti, il numero uno dei numeri uno, il più grande dirigente attualmente esistente sulla faccia della terra, nel mondo del calcio, mi aspetto che tu parli di calcio e non del fatto che le bacche si trovino al Porto. Mamma
3: c'è un gioco
2: mia,
3: però, Giacomo.
2: Mamma mia.
3: Aspetta, poi partiamo.
2: C'è chi ci chiede già che cosa bevi, Asensio.
3: Non so dove ti giri o mangiò la cipolla.
2: Salutiamo le Monsoda, naturalmente
3: il nostro partner. Allora, c'è un gioco su cui io sono
2: all'ordine dei giornalisti, non è il nostro partner.
3: No,
2: è
3: io sono opinionista indipendente,
2: sì,
3: senza testa,
2: sì.
3: C'è un gioco però in quale io sono imbattibile, sono il più bravo di tutti, sai qual è?
2: Quale?
3: Il domino.
2: Perché domini in
3: io
2: quel
3: domino,
2: senso?
3: Certo.
2: Mamma mia, ragazzi. Discusso. Buonasera Stefano Cherubini, con la mano giustamente nei capelli, si sta grattando la testa e sta dicendo ma dove sono finito? E curerò la parte tecnica di questa trasmissione. 348-7513-933, sempre a vostra disposizione. Vi prego, come sempre, soprattutto con Costantino, non lasciatemi da solo. 055-77-111-71. Se invece volete chiamarci. Costantino, abbiamo vinto a Venezia,
3: Giacomo.
2: Stasera c'è
3: che
2: il derby, da dove vuoi ripartire?
3: Vedi,
2: ci sono tanti temi da affrontare.
3: Quando si vince, siamo tutti più felici,
2: sì,
3: più sereni.
2: Ma posso dirti, lo dicevo ieri, io non
3: bravo.
2: So se succede anche a voi a casa. Io quando vince la Fiorentina guardo più volentieri anche tutte le altre partite.
3: Bravo.
2: Io mi sono ritrovato nelle prime tre giornate a non aver guardato neanche una partita perché mi faceva stare male.
3: Ma certo.
2: E invece questo weekend una bella scorpacciata, vedendo chi può essere magari un antagonista della Fiorentina, vedendo il Napoli
3: ovvio
2: contro il Bologna e avendo qualche speranza di non uscirne con le ossa rotte. Insomma, è tutto più bello,
3: e
2: assolutamente.
3: Poi
2: le tue battute fanno comunque schifo.
3: Lo
2: cioè
3: so.
2: Se magari
1: avessi il dubbio. Le affrontiamo più con il sorriso, ma fanno comunque schifo.
3: Fammi cancellare, se no te le ridico magari.
1: Bravo, bravo, sono finite. Sono finite.
3: Sì, lo sai, io sparo la raffica iniziale.
1: Una Fiorentina c'è
3: una cosa per te che ti volevamo dedicare dalla regia, non so se Stefano. Cosa?

0: Io non mi innamorerò.
1: Ragazzi, abbiate pietà. Ma io iniziavo veramente le mance troppo alte, Costantino. Io sì, lo sai, ho una pazienza abbastanza alta, abbastanza grande, mi riconosco. Credo tutti così, però ti prego, sono le 17.08, io ho già finito. Ogni possibile. Presente nei videogiochi, non c'è la barra dell'energia. Io sono a zero.
2: Senti, mettiamo un po' di ordine, perché amici da casa. L'appuntamento del martedì è quello che mette ordine, che rimette tutte le cose al suo posto, vi dice le cose che poi sentirete nelle varie conferenze stampa. Cioè, non ascoltate Vanoli e Paratici, cioè, ascoltate noi che ve le diciamo prima le cose, vero? È conclamato. Diciamo che il martedì si rigoverna.
1: Questa è rigovernanza, ecco.
2: Cosa è successo? Finalmente abbiamo vinto. C'è stato uno shock sul cambio dell'allenatore. Siamo tutti d'accordo che poi non è un cambio, è un ritorno. E vi avverto su una cosa: segnatevi le parole di Circosta alle 17.08 del martedì, non lo so che giorno è oggi, vabbè, di 15 settembre. La stagione vera della Fiorentina, perché io guardo a me i soloni, i filosocietari, i populisti. Ah, prima di dire questo ragionamento è importante, devo fare un appello alla nostra regia. Caro Stefano Cherubini, stai attento oggi quando prendi le telefonate, perché abbiamo degli amici sabotatori che io ora nominerò uno per uno, che proveranno a sabotare questo appuntamento del martedì con le loro telefonate.
1: Come possono sabotare una trasmissione?
2: Sabotano.
1: Sabotata di sabota. Per sé.
2: Cioè, il Randa, che è quell'imprenditore noto di quel locale
1: di recente,
2: di quella pizzeria, osteria alle cime
1: di Fiesole. Fiesole provvisamente di Fiesole, come il Monte Bianco.
2: Come Grassina c'ha gli impianti di risalita, noi abbiamo le cime di Fiesole davanti al Giuggiolo. I Ferruzzi, conosci anche te, noto manager di un'azienda. Certo. Di Greve e un altro manager di Findomestic, Bressane. Quindi quando sentirai voci un po' strane, Stefano, mi raccomando, censura questi tre personaggi.
1: No, invece accogliamoli, perché condurrò ancora qualcosa. Sì, certo, coinvolgiamoli e sentiamo un attimo
2: perché mi stanno meleggiando da giorni dopo che ho fatto questo incontro piacevole con Joseph, che
1: già grande cena di Costantino Nicoletti. Ma avete cenato insieme?
2: Certo, dal nostro amico Gianni alla Buca a
1: cioè non
2: Duomo.
1: È stato un incontro estivo.
2: Lo conoscevo già da prima, io ti voglio ricordare.
1: E che dice Joseph?
2: Bene, contento.
1: Raccontaci tutto.
2: Gli ho detto: goditi questa avventura, come disse a suo padre.
1: Sì, ma che cosa hai detto te a lui? Ce ne frega fino a un certo punto. E che cosa ha detto lui a te? Perché sei il numero uno dei numeri uno, ma lui è il presidente.
2: Lui è il presidente, ha detto: io mi ispiro a te come presidente. Certo. Tu sei un grande presidente.
1: Sì, se posso permettermi, è vero, e tu hai dovuto insomma navigare in acque complicate. Molto, però mi auguro che insomma Joseph possa fare.
2: No, si è fatto due scambi di battute, abbiamo ricordato anche il primo Joseph quando venne, diciamo, anni fa, perché gli feci l'accordo commerciale con l'hotel dove loro alloggiavano, Ivan, insomma tante cose. Avevo un bel rapporto i primi anno e mezzo, due, io con quella sta gestione avevo un ottimo rapporto, tant'è vero gli ho detto: guarda, io sostengo sempre chi gestisce un club, poi da parte mia se c'è qualcosa che non mi torna subirai sempre delle critiche di tipo costruttivo. Non offenderò mai, come hanno fatto in passato alcuni autorevoli giornalisti che offesero pesantemente questa gestione facendo riferimenti anche a cose un po' pericolose, diciamo così.
1: Vabbè, è successo una volta.
2: No, ma anche in TV locali c'era gente che oggi si riempie la bocca, ma c'era delle TV locali dove gli etichettarono con di tutto di più. Insomma, non mi piace nemmeno ricordare quei momenti. Quindi lasciamo perdere. Ho detto: goditi il momento, goditi i bagni di folla, goditi la popolarità, goditi la città, perché questo è il ruolo del presidente. Poi, se vuoi fare qualcosa di diverso, mi sono permesso di dirgli: formati e informati. Devi sapere tutto quello che accade nella tua azienda, però devi anche formarti, quindi affiancarti a gente del mestiere che oggi li ha in società, quindi avvalerti del loro sostegno. Perdonami, gli ho detto: Joseph, stai attento che il calcio è una brutta bestia, dà la testa, quindi stai attento che non generi manie di onnipotenza, perché la volta buona che fai danni. Quindi,
1: tanto te sei perfettamente nella posizione, no, di dire:
2: ovvio,
1: hai gestito perfettamente la maniera di onnipotenza, senza mai definirti il numero uno in
2: che
1: discorso.
2: Che poi ne affronteremo anche questo problema, che non riesco più ad andare a fare la spesa serenamente, amici da casa. Problema. Saluto anche l'amico che ho incrociato prima con un bellissimo, penso sia un golden retriever, bellino, ha detto: abbaccare questo cane meraviglioso, l'ha messo sul bancone. Quindi questa popolarità mi pressa, non posso più. L'altro giornale è lungo, ho comprato metà delle cose che dovevo comprare già. sì. Come, devo andare camuffato.
1: Ma ordina la spesa a casa come
2: no, io sono del commercio di prossimità. Io ancora scendo nelle botteghe. Sì. Io voglio il contatto umano. Mm. Io sono per vedere il prodotto. Il prodotto con gli occhi, capito?
3: Sì, di costa ci va.
2: Di costa ci va.
1: Scusa, sempre sulla questione cena, Maurizio da Santander ha una domanda, effettivamente non mi era venuto in mente. Chi ha pagato la cena? Maurizio.
2: Sì. Io il gesto
1: tutto bene, però chi ha pagato la cena?
2: Il gesto lo faccio sempre, ovviamente. Però come si fa? Non insisto, diciamo.
1: Non insisti. Va bene, non hai pagato te, possiamo dire solo questo. Beh, quindi questa amabile cena con Joseph Comisso.
2: Sì, ma lo conoscevo già da prima, avevo un bel rapporto con Rocco, con Joe, quindi per l'amor di Dio.
1: Che resterà quanto qui a fine?
2: Beh, presumo fino a fine mese. Devono risolvere la questione stadio. Oggi leggevo su alcuni siti, compreso il nostro, che c'è delle situazioni che vanno risolte entro fine mese tassativamente.
1: Perché così ha conclusa la conferenza dei servizi.
2: Bravo Giacomo, quindi di sicura. Tornando al campo. Allora state attenti a cosa vi dico, che quello che vi dico ora alle 17:13 ovviamente verrà ripreso da tutte le testate mondiali. Che dico mondiali? Universitarie. Bene. No, universali.
1: Universitarie. Cioè unifi.it, Costantino Neoletti due punti, aperte virgolette.
2: La stagione della Fiorentina inizierà dopo la sosta. Ha un perché, bellissima e meritata la vittoria, però abbiamo visto che ancora la condizione non è ottimale. Lo stesso Ken a Como l'ha detto dichiaratamente, Fabregas non è ancora imballato, non è in condizione. Quindi Vanoli stesso ha detto deve lavorare tanto, poi sapete che le mie fonti sono molto attendibili. Avranno 10-12 giorni con delle temperature chiaramente più umane, si spera, perché fa caldo anche oggi, dove lavoreranno anche con doppie sedute, come ha fatto questa settimana Vanoli, settimanali, giornaliere, per entrare in condizione, perché noi è 4 anni che regaliamo il primo mese / mese e mezzo della stagione. Poi mi potete raccontare quello che volete, che i coccoli sono più buoni di non lo so, però vi dico che la stagione della Fiorentina, quindi stasera cerchiamo di portare a casa il risultato, che è quello che conta, di passare il turno anche su un'autorete al 91esimo. Domenica abbiamo un incontro fastidiosissimo contro una squadra molto forte che è partita un po' in difficoltà, quindi potremmo approfittarne facendo una partita attenta davanti ai nostri tifosi. Alle 12:30 sarà un orario fastidiosissimo, quindi vediamo un pochino di portare a casa anche lì un buon risultato.
1: Cioè dovrebbe arrivare, dico, come temperature dovrebbero abbassarsi, perché c'è una perturbazione in arrivo prima del
2: domani
1: weekend,
2: dovrebbe
1: non
2: piovere,
1: so
2: dice.
1: Se
2: sì, domani dovrebbe piovere,
1: poi domenica farà caldo, perché effettivamente
2: comunque
1: una settimana fa giocare alle 12:30
2: Giacomino mio
1: era...
2: Anche ora alle 12:30, ancora a metà settembre, è fastidioso. Infatti, ripeto, anche in Lega ha iniziato a mettere gente che ha giocato a pallone, perché fate dei calendari.
1: Infatti, per domenica mette sole pieno, bello, 29 di massima.
2: 30 gradi, percezione sarà 32-33. Se alle 12:30 è sole picchia, ancora sei con l'ora solare, non legale. No, sì. Quella lì, insomma, la legale, non solare.
1: Che illegale la
2: quella
1: solare.
2: Che è, bravo, di legale.
1: Resta sui solari.
2: Leviamo sui solari.
1: Bene.
2: Bravo.
1: Quindi,
2: detto questo,
1: te dici queste due partite.
2: Siamo con piedi, voglio fare oggi il pompiere all'inverso, perché è bello l'entusiasmo.
1: Facevi anche settimana scorsa.
2: Lì faccio il pompiere per motivare, il pompiere positivo. Oggi faccio il pompiere pratico, concreto, da uomo di pallone. Poi non ci capisco nulla, come ricorda sempre Pietro, che ha ragione, devo riconoscerlo.
1: Pietro?
2: Nostro Lazzerini.
1: Lazzerini.
2: Ho detto bene? Non Lazzerini.
1: Benissimo.
2: Lazze o Lezze?
1: Lazze.
2: Come Bonan è Bonan o Bonan?
1: Bonan.
2: Bonan.
1: Sì, questo è risaputo.
2: Che si è affacciato ora Tommaso. Bene. Bonan. Mitico Tom.
1: Quindi
2: stiamo cauti, godiamoci il momento, abbiamo sbloccato la classifica, abbiamo preso 3 punti importanti, possiamo riacciuffare il Napoli domenica, però la mediocrità di questo campionato ci sta facendo capire che bisogna stare in tirare da qui alla fine. Poi chiudo sulla la butade grosso Vanoli. Grosso si è autoesonerato. Cosa voglio dire? Non si è dimesso, perché anche chi chiede le dimissioni, sappiate che le dimissioni sono state sdoganate e inventate a Firenze, in buona sostanza, negli ultimi 7 anni.
1: Però era stata la stessa Fiorentina a chiedere le dimissioni.
2: Non ci provi,
1: di
2: ovvio.
1: Fronte a quello che tu
2: sì,
1: no
2: a Firenze ora. Poi ci provi. Lui ha detto serenamente, non ha detto che la squadra è inallenabile, perché sto leggendo delle cose imbarazzanti da tanti giorni. Non imbarazzanti, non esatte, scusatemi il termine. Non può dire che una squadra è inallenabile, perché offende giocatori e azienda che ti paga lo stipendio se dice una frase del genere. È stata adulcorata. Lui ha detto serenamente e sbagliando che lui non l'allena questa squadra, che è diverso. Tu la grammatica me la insegni, tra dire che una squadra è inallenabile.
1: Edulcorare non è con la A, non è adulcorare, ma edulcorare è una battaglia sul know-how. Sono riuscito a fartelo dire, ma adulcorare non ce la riesci, non ce la fai.
2: Mi fai un prospettino?
1: Comunque,
2: così
1: è stata adulcorata, adulcorata,
2: bravo. Quindi di conseguenza
1: la Crusca.
2: I ragazzi che sì, prendevano fuoco le librerie, sì. Quindi di conseguenza lui ingenuamente, anche un po' da coglioncello, ha detto: io questa squadra non l'alleno.
1: Siamo anche grosso,
2: cioè,
1: sempre,
2: grosso campione del mondo,
1: coglioncello.
2: Lo vedrò a Coverciano prossimamente sicuramente. Dico, gli ha detto che io questa squadra non l'alleno, ma non ha detto che è inallenabile, perché inallenabile ti tira una zappa sui piedi clamorosa. Infatti, anche dicendo che non l'allena e non si è dimesso, andranno per vie legali. Poi,
1: ma andranno?
2: Babbo, no, infatti c'è sempre parte riservata, non si saprà mai, tutte le versioni sono buone. Detto questo, perché è arrivato Vanoli?
1: Perché era la soluzione più semplice.
2: Eh certo, aveva delle opzioni ancora in essere con la Fiorentina, a parte punto numero uno.
1: Sì, però hai firmato un contratto nuovo.
2: Sicuramente anche più alto, ti dirò. E poi soprattutto perché, ragazzi, purtroppo lo so che a volte vi fa male quando io vi dico la nuda e cruda verità, e lui ha provato anche prima di prendere grosso a coinvolgere, avvicinare un certo tipo di tecnici importanti. Ha parlato con Mario Tenerani, ma gli ha detto picchio perché vuole allenare il Galassi a Lussi. Certo. Ha provato a prendere allenatori di valore e di spessore. Però gli hanno detto picche, ragazzi, di molti gli hanno detto, gli hanno dato due di picche. Anch'io volevo oggi, perché ora sembra che Vanoli, io l'ho sempre difeso, te lo ricordi? Io ho sempre detto un bravo ragazzo,
1: saluta,
2: io non l'ho
1: sempre.
2: Mai, ti saluta sempre, sì. Anche grosso se per questo. Però tutti noi fondamentalmente ci aspettavamo un giocatore, sì, un allenatore magari un pochino più esotico, più internazionale per i giocatori che hai. Hai una multinazionale meravigliosa, che anche quelli hanno messo in discussione Mastantonio, se andassero a far vedere, che hanno dei problemi.
1: Chi è Mastantonio?
2: Come si chiama? Mastro Ciliegio?
1: Mastantuono.
2: Vabbè, lui sa che è lui, tanto lo sapete che lo ribattezzerò sempre. Un giocatore che io, con i miei partners... Mm-hmm. Avevamo visto due anni, tre anni prima che andasse a Real Madrid, per farti capire i rapporti che abbiamo anche in Argentina. Però era già inavvicinabile, era già gestito da un'organizzazione, da un gruppo di manager che ci vuole dei soldi importantissimi. Infatti Real Madrid ha pagato, mi sembra, oltre 60 milioni.
1: Sì.
2: Quindi in conclusione, e poi mi chiedo,
1: impossibile,
2: c'è il fiatone, inizio oggi questa cipolla non mi va giù nemmeno sotto tortura.
1: Ma stai facendo un discorso serio, c'è divagazione costante.
2: In conclusione, sì. Bellini, Casati, oggi manicomio, perché io lo sento il derby con Pisa, l'anno scorso l'ho visto in maratona, mi sono divertito da morire. Però stiamo cauti, perché se dovessimo, stasera magari no, ma se domenica dovessimo fare un pochino di fatica, sappiate che, ve lo dico oggi, quindi, e vorrei che uscisse la sovraimpressione, il campionato della Fiorentina inizierà a Genova il 10 di ottobre, se non vado errato, perché sai, la memoria spesso non mi accompagna, contro il Genoa di Daniele De Rossi, Genoa-Fiorentina 10, da lì, vedremo, conosceremo finalmente la nuova Fiorentina. Da lì finalmente vedremo una squadra che ha gamba, perché tutti, ma la Fiorentina ha corso, insomma, in secondo tempo ha fatto un po' di fatica, ma comunque un mese l'hai perso anche quest'anno, un mese e mezzo di stagione, perché vi voglio ricordare che il campionato è iniziato il 19 di agosto. Sei d'accordo, Giacomo?
1: Beh sì, non è una questione di essere d'accordo.
2: Gli anni passati in conference hai sofferto con l'Accademia Puskas. Io voglio bene a Puskas, fra l'altro legato al Signa, che io adoro, un grande club del mio amico gatto Andrea Ballerini. Però ragazzi, dai, è 4 anni che le regaliamo un mese e mezzo di stagione. Poi i lettori di veline, gli pseudogiornalisti, gli editor creator vi diranno: ma la Roma a Trigoria, ma il Milan a Milanello, ma l'Inter a Piano Gentile.
1: Non riapriamo,
2: non riapriamo questa cosa,
1: scorsa,
2: che
1: sennò,
2: bravo,
1: è vero,
2: l'abbiamo affrontata.
1: Sì, perché l'idea era: cerchiamo di trovare il baco in questa Fiorentina,
2: bravo,
1: che tutte le estati parte con grandi sogni, e poi alla fine
2: si scioglie come neve al sole,
1: visto che di sole non è mancato. È difficilissimo fare un discorso.
2: Poi,
1: te che entri in continuazione, ti giuro, sto impazzendo. Però effettivamente, Costantino, te dicevi, tra le cause c'è quella del Viola Park.
2: Sto urlando io oggi, stai calmo, perché urli.
1: No, perché è l'unico modo per provare a parlarti sopra.
2: Stefano, questo mi si infiamma, c'ha l'occhio pallato in quadro, c'ha l'occhio pallato.
1: Ti fermi un secondo, ti dicevo, dicevi che il Viola Park è un problema, perché inizi sempre male, in realtà poi 3 punti e in Venezia l'hai portata a casa,
2: infatti,
1: dominando, quindi forse il problema non è il Viola Park.
2: è anche, non è solo, vedi, perché l'italiano, però, ecco, io lo parlo correttamente, il... che se ne dica, però, sì, perché anche te di là dal
1: ti volevo dire una cosa, cioè, prego. Già da oggi pomeriggio, ma è una fatica incredibile. Forse il tarlo piuttosto era l'allenatore,
2: è di sicuro l'ha sbagliato l'allenatore. Ma perché? Perché, scusami Giacomo, io ti porto alla realtà, io sono uno del che vive il presente. Tutti i martedì, quando andiamo in onda io e te, le aspettative sono altissime.
1: Dici?
2: Eh beh,
1: spero di no. Io sinceramente infatti spero io dico, siano abbastanza.
2: Ma chi mi dà il coraggio di ascoltare?
1: No, secondo me è giusto ascoltarci, ma con aspettative basse.
2: Va, ecco,
1: cioè,
2: magari
1: nel senso, non vi aspettate niente nel caso restate
2: effettivamente
1: stupiti.
2: Hai ragione, no, questo no, sei stato eccezionale come il tuo solito. Quindi le stesse aspettative le avevamo su Paratici. E Paratici fondamentalmente, perché è un gran professionista, con tutti i limiti e difetti che ha, io vi ho sempre detto di non idolatrarlo. Ti ricordi quando prendevo per il culo, ve lo dico chiaramente, dicevo, ora con la sola imposizione delle mani Fabio Paratici trasformerà la mia
1: Oran
2: Soda in Lemon Soda. Guarda, da domani battezzerà bambini, te lo ricordi?
1: Sì.
2: Perché eravamo arrivati a questi livelli a Firenze.
1: Certo, è un problema
2: che battezzava bambini.
1: Grosso di Firenze.
2: Non si tifano né dirigenti né presidenti. Si stimano se fanno un buon lavoro, si criticano costruttivamente se c'è qualcosa che non condividiamo, ma a Firenze dobbiamo smettere di fare dirigenti e presidenti. Si tifa la maglia, la squadra e i giocatori, o si fischiano se vanno fischiati.
1: Bello, vabbè, mi piace. Guarda, c'era Riccardo da Pisa e ci aveva detto,
2: grande Riccardo da
1: Pisa, esatto,
2: derby.
1: Oggi immagino giornata
2: io
1: importante
2: lo sento,
1: per
2: mi piace
1: lui.
2: Questo derby. E tornate in Serie A, lui
1: sul motivo anche per cui forse alla fine correva, perché dice, ma settimana scorsa non dicevi era tutto un problema atletico, forse a Venezia correvano perché faceva freschetto,
2: può
1: perché
2: essere.
1: Si giocava di sera, ecco, quella può
2: ma
1: essere
2: guarda,
1: una soluzione.
2: Ma no, ma dopo un po' entri in condizione, ovvio.
1: Cioè, e oggettivamente gli ultimi 20-30 minuti sei calato.
2: Vi volete,
1: però
2: volete vi ricordi le prime tre partite di campionato? Facevano il calcio camminato? Ve lo voglio ricordare? 9-18-27.
1: Però posso farti la stessa provocazione che ho fatto. Vai, anche a Staro Fatto. Se c'era Grosso in panchina a Venezia, come andava in maniera diversa la partita?
2: Ma non penso che l'avversario...
1: Perché, guarda, con tutto il male si può dire di quello che non abbiamo visto con Grosso.

0: Alleno questa squadra, perché non era in grado di allenarla né empaticamente né umanamente né tatticamente né tecnicamente. È questo il problema. Però c'è ancora la difesa da registrare. Io Dragusin ho tanta fiducia in Dragusin, però la difesa bisogna lavorarci. La fortuna qual è? Che ha le individualità, come ci ha dimostrato questa giornata di campionato, che ha giocatori forti. E poi la svanga la partita, magari vinci 5-3, 5-4, pili 4 gol, ma ne fa 5.
1: Sì, in più hai battuto con Venezia, e per dovere di crona bisogna dire ha perso.
0: Non lo devi snobbare il Venezia.
1: Ah, già, perché te eri quello anche.
0: Vedi, allora mi ascolti.
1: Per ora no.
0: Te riparleremo più avanti. Ora no. 11 giocatori nuovi ha comprato in Venezia, nella sua stessa identica situazione, con un allenatore. Che sì, bravo, stroppa, come si chiama. Però non magari, ragazzi, c'è le categorie per tutti. Cioè io e Giacomo Galassi con Stefano Cherubini in regia siamo da Serie A. Quando arriva Tonelli,
1: Enrico non la pensa così. Quando sei arrivato Tonelli, direi di dirci perché dice siamo pesanti oggi.
0: Come mai, pesanti? Caro Enrico? Si sta cazzeggiando Enrico Adulive a domani.
1: Sì, va bene, spiegaci però perché soggettivo. Noi cercheremo spiegaci, di migliorarci.
0: Vieni qui in diretta ora qui con noi in studio e ci dici perché siamo pesanti.
1: Cioè, no, magari ci mandi un messaggio senza fare troppo. Volevo dire qualcosa, ma mi è passato
0: sicuro
1: di mente.
0: Non soffriremo quest'anno come l'anno scorso, quello ve l'ho già detto e ridetto. Sarà una stagione molto serena, tranquilla, dove, come ha detto Vanoli, e ve l'avevo detto prima, cioè, avendo una squadra giovane, te potrai fare una prestazione della Madonna. Poi dopo, boom, una partita un pochino meno, una panchina meno più. Cioè, sarà molto. Ecco, non lo so mai dire questa parola, ci riprovo. Sarà una stagione dalle prestazioni e risultati altalenante.
1: Vabbè, non è così impossibile dire altalenante.
0: Altalenante.
1: Ma cioè, andavo sull'altalena?
0: Altalena, ci porto la bambina, la cugina di
1: sull'altalena, altalenante.
0: Sarà una stagione altalenante.
1: Va bene,
0: non mi riesce
1: ti volevo altalenante.
0: Altalenante.
1: Volevo dirti, altalenante. No, mi era venuto in mente cose volevo dire su Stroppa, ma semplicemente che Palladino, quando andò sulla panchina del Monza, sostituì Stroppa e le aveva perse tutte, no? Le prime 7-8 e arrivò Palladino e volò. Busio si è fatto malissimo, distrazione intratendinea, vi ricorderete, insomma, si è fatto male, sono tempo contro la Fiorentina, previsto stop di 6-8 settimane. Ti volevo chiedere però 17-28 in chiusura, lo sapete, chi ci segue la prima mezz'ora di solito diamo soprattutto spazio a chi ci fa l'onore di venire qui in studio, poi partiamo con tutti i vostri messaggi, vi leggo, ce n'è 3 o 4 veramente meravigliosi.
0: Sì,
1: no, sulla questione Dodò, perché poi continua a esserci questo elefante in cristalleria con la moglie, è esplosa, ha detto non sapete, lo stai trattando come un traditore, ma Costa, te che comunque chiacchieri, segui, certo, sai, e tra l'altro se non sbaglio settimana scorsa ci dicesti guarda, ma andrà a finire, finirà a zero e il prossimo anno se ne andrà, che mi sembra un epilogo abbastanza scontato.
0: Se non parte prima,
1: però esatto,
0: non so
1: cioè nel senso questo è oggi
0: forse.
1: Chiude quello greco, quindi
0: è quello russo,
1: forse quello russo potrebbe essere
0: anche
1: ancora.
0: Quello se non chiude oggi chiude domani comunque.
1: Però non mi sembra in questo momento andare in Russia,
0: no, è stato gestita male da tutte le parti in precedenza. Io so che comunque non rientra, è giusto che venga non considerato un giocatore, verrà utilizzato proprio in caso di emergenza, perché comunque è un patrimonio, lo sfrutti fino a giugno e poi ti saluti come hai fatto in passato con tanti altri calciatori. È uno strumento del calcio moderno, il parametro zero, Giacomo, e non ci può fare nulla. Però quelli che dicevano Vanoli reintegrerà, lui tirerà a tirare tutto il gruppo, perché è una rosa, ricordatevi, quest'anno la rosa della Fiorentina è ridotta in confronto all'anno scorso, hanno mandato via 52 giocatori, quindi lui comunque per due obiettivi vorrà tenere tutti in tirare Vanoli, quindi sfrutterà e cercherà di impiegare più o meno
1: 52?
0: Tutti. 52 giocatori sono partiti.
1: Ma chi ci hai messo?
0: Tra prima squadra e primavera, ovviamente. Prestiti che rientravano e quant'altro, a dispetto di 13 giocatori.
1: Però
0: nuovi
1: secondo
0: che sono
1: te Dodò lo potremmo rivedere ancora in campo? Magari
0: se c'è
1: con
0: bisogno, se fa come a Roma, anche no. Ma vi ripeto, lui comunque lo paghi. Anche quelli che dicono in modo populista, mandiamolo in tribuna, mandiamolo di su, per fai che? Se sta bene, se è in condizione, se può dare un contributo, allora dovresti fare lo stesso ragionamento con Mastrantonio, che tanto le imprese di un anno, poi tornerà al Madrid, magari le ultime 5 giornate inizia a levare la gamba perché per non rischiare di farsi male. Allora vale lo stesso discorso, no?
1: Sì, diciamo che Dodò emerge anche da un periodo in cui se ne
0: Dodò
1: sono
0: era
1: dette,
0: sopravvalutato
1: ridette.
0: Da De Zerbi, che poi i De Zerbiani ora mi odieranno, ma alla fine cosa ha fatto De Zerbi?
1: Stanno vivendo un brutto periodo De Zerbiani, perché anche al Tottenham
0: era sopravvalutato prima e lo è tutto.
1: Chiudo questa prima parte con era Marco dal Poggetto, grazie del saluto al tabaccaio, ero con il Golden Retriever,
0: il Golden
1: bello,
0: simpatico, grande Marchino del Poggetto.
1: E poi Marco
0: bravo.
1: Il Pecora ci difende, dice dico e siete simpaticissimi,
0: no,
1: chiudiamo però e ti chiede come hai mangiato le cipolle, al sugo?
0: No, no, crude, è quello che mi fanno.
1: Come crude?
0: È un'insalata, era un'insalatona bella in una location molto

0: diretta esclusiva.
1: Bene,
0: e non chiedete chi ha pagato, non iniziate a chiedere.
1: Con chi più che
0: altro? Era in compagnia piacevole, la compagna di un dirigente della Fiorentina, una cara.
1: Attenzione,
0: amica.
1: Attenzione.
0: Non posso dirvi altro.
1: Va
0: lavoro,
1: bene.
0: Lavoro. Ho detto la parola lavoro? Qualcuno si sta rigirando nella tomba.
1: Pranzo in cui mangiavo le cipolle con
0: un pranzo in amicizia, lavoro ho usato
1: di un dirigente
0: troppo
1: della Fiorentina.
0: Ho usato troppo.
1: Non lo definirei lavoro. 17:31 ci fermiamo per la prima pausa e poi purtroppo per voi ritorniamo.
0: È sempre un piacere stare con te,
1: per
0: lo sai?
1: No. Per me no.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
5: Radio Firenze Viola.
6: 17.35, caro Costantino Nicoletti, sappi che la tua follia pervade anche la nostra regia. Abbiamo perso sia Stefano Cherubini che, vabbè, Marco Tonelli forse non l'abbiamo mai avuto, ma comunque l'abbiamo perso. Rientriamo in diretta con il 348-7513933. Ora partiamo con i messaggi 055-77-111-71. Se invece volete chiamarci, Costa, ci credi che mi faccio le risate da solo da quando ripenso alla telefonata di agosto che con il signore ci disse: sono quello di 80 anni e vi ama sempre, ciao, sì, dici pure, avete rotto il cazzo con Ken. Era iniziato a Marassi anche l'anno scorso la prima avventura di Vanoli. Questo sì, ci segnala poi sul fatto che te dici Genova, che il campionato della Fiorentina inizierà ovviamente a ottobre con il contro il Genoa. Io ci posso anche stare con questa tua visione. Era importante però non iniziare a un zero sconfitto in quattro partite, perché nel caso
7: io un punto
6: inizi
7: domenica me lo prendo, Giacomo. Se un pareggio in Napoli ti ci sputi sopra,
6: no, per niente.
7: Può provare, osare, Allegri che sta un po' in difficoltà, ovviamente i valori sono diversi, però abbiamo una squadra talmente simpatica, come l'hanno definita, spumeggiante, come l'ha definita,
6: stuzzicante,
7: stuzzicante, è vero, guarda, mi piace, che può fare di tutto, ecco, è quello, la squadra giovane è questa, ci può regalare una prestazione straordinaria domenica, come magari mettiamoci all'ansia, perde 3-0 oppure come è successo il Frosinone,
6: è
7: grave.
6: Un moscerino, è dalla fronte, sta passando agli occhi, e se non te lo togli io impazzisco. L'ho preso fuori in terrazzo. Perfetto.
7: Sì, e poi dove l'hai preso? io mi domando sugli occhiali ora, guarda dove. Io mi domando, ora sul naso.
6: disastro no, moscerino. No, brutto gesto, devi prenderlo.
7: Ora gli animalisti scriveranno
6: e
7: tutti,
6: hanno ragione.
7: Io mi domando e dico: ma Fagioli, Fagiolino, Fagiolone?
6: Sì.
7: Ma io sei partito affatto l'altra sera?
6: Sì, l'ho
7: ma
6: visto.
7: Amici da casa, ma te sei partito affatto l'altra sera? Io no, perché sono senza occhiali, ora non so nemmeno dove sono. Detto questo, ma perché c'ha questo rendimento? Non...
6: Che dice, lo sai, Costantino?
7: Ah, boh, quello sai lui. Perché lui so che comunque ancora deve risolvere un po' di problemi suoi personali, ovviamente, e deve trovare equilibrio. Con Vanoli gli dà questo equilibrio. A quanto pare Paolo Vanoli è uno che lo rassicura, forse lo, non lo so, l'ha saputo prendere, ha trovato quel click, che è, perché poi è soggettivo, eh. C'è chi riesce con certe figure, c'è chi riesce con altre. Perché Fagioli, vi ricordo che Fagioli, se fosse arrivata un'offerta considerevole, consistente, l'avrebbero venduto sicuramente, perché l'ha detto Paratici, nessuno è invendibile, l'unico invendibile era Ken, infatti non ti dico l'hanno svenduto, ma l'hanno dovuto dare a una cifra inferiore a quello che loro ipotizzavano di incassare. Tanti non sono riusciti a piazzarli perché Dodò doveva partire, a parte che ha rifiutato delle proposte, e doveva partire altri giocatori che non sono partiti alla fine, quelli che dovevano tenere li hanno tenuti. E poi mi ricollega anche un altro discorso, io ve leggo sui social in particolare, che lasciamo perdere, c'è i rimpianti. Io non sono mai stato vedovo di nessuno, di chi c'era, di chi è andato via, mai. Io ti ho detto, lo dissi anche in altri appuntamenti, l'unico rimpianto un po' Milenkovic, ti dico la sincera verità, ma non so. Ora sembra che Mandragora abbiamo perso un fenomeno. Cioè, ma ragazzi, ma vi ricordate cosa abbiamo fatto per 7 anni? Fabasuli, Costantino, siamo con me tra l'altro. Gli regalai il primo paio di Adidas quando era nei bimbetti della Fiorentina. Ragazzo straordinario. Sembra che, a parte Fabasuli, la Fiorentina non ha mai giocato in buona sostanza.
6: No, però io ricordo Italiano che l'aveva adocchiato,
7: certo,
6: ormai.
7: Certo. Ma se sei fede di talento.
6: 3 anni fa.
7: Ciao Stefanino! Ciao, e Stefano. Ci vediamo alla saga della Nocchia a Brozzi, mi raccomando, non mancate.
6: Anche venerdì sera.
7: Venerdì sera andiamo a salutare gli amici del Firenze Ovest, c'è la presentazione di tutte le squadre a Brozzi, quindi lo sapete, a me il calcio del popolo piace, io partecipo a queste iniziative popolari.
6: Bene, comunque non sei vedova neanche di tutti i giovani,
7: no,
6: di cui si parla,
7: no.
6: Comunque su Favasuli ha già
7: detto, io ho qualche rammarico dopo.
6: No, anche Favasuli, ecco, magari un terzino destro per poi soprattutto affidarti a dei prestiti, perché non vado neanche sul valore di Jiménez e João Mario, dico che
7: la
6: effettivamente
7: folgore.
6: Giocatori come Caiode, ne parliamo spesso anche con Sauro Fattori, che invece non è un grande fan, nel senso dice a 18 milioni di euro l'hai venduto bene Caiode, è
7: per
6: il valore
7: no.
6: di Caiode, però tanti non sono d'accordo, anche lo stesso Favasuli, te comunque 3-4 milioni di euro te li sei presi perché avevi il 50%,
7: certo.
6: Quindi comunque un po' ci hai guadagnato, è vero che oggi poteva far comodo sulla destra, sarebbe stato l'ennesimo giovane, ma se poi deve andare sul Jiménez di turno,
7: hai ragione anche te, sono valutazioni che
6: poteva avere una sua logica, però anch'io sono per
7: sono
6: dire
7: momenti,
6: c'è vita oltre a Matucci e oltre a Favasuli, poi fossero
7: sono
6: rimasti
7: momenti,
6: anche
7: magari
6: perché
7: non era la loro dimensione, abbiamo visto Fortini che ha sofferto a Firenze,
6: cioè, anche sulle valutazioni, ora al di là di Amatucci che comunque ha fatto le sue prime 4 partite, ma in Liga e lo voglio vedere a fine stagione.
7: Bravo.
6: Lo stesso Favasuli ha fatto un grande esordio nel Napoli entrando dalla panchina,
7: certo,
6: in una partita di Serie A, cioè,
7: certo,
6: prima di dire che è un fenomeno, non dico che non
7: sì,
6: possa esserlo,
7: ma così,
6: aspettiamo che faccia
7: così,
6: un anno,
7: certo,
6: aspettiamo che faccia 2 anni e poi a quel punto può diventare un
7: sembra
6: impianto.
7: Che a volte si fanno certe considerazioni per o criticare o rinfacciare o addirittura infamare il dirigente di turno, e aspettiamolo questa cosa.
6: Un po' forse sì, perché su Prade poi c'è
7: sì,
6: tanto,
7: tanti limiti, tante
6: perché
7: lacune,
6: diciamo
7: tanti
6: che
7: errori.
6: Sia ora forse
7: anche
6: Amatucci è anche una scelta di Paratici e quest'estate,
7: certo,
6: poteva,
7: certo,
6: confermarlo. Però prima di lui
7: buon
6: Prade
7: dirigente
6: l'aveva già dato via, e Favasuli invece è proprio una cosa al 100%.
7: Bravo, Giacomo, un buon dirigente come un buon allenatore si distinguono per 2 cose. Il buon allenatore è quello bravo, quello che incide sì sul gruppo, ma fa meno danni, quindi sbaglia di meno nelle scelte. Altrettanto un buon dirigente è bravo quello che sbaglia meno, ma sbagliano tutti.
6: A parte te.
7: A parte io, vabbè, ovvio, certo. io mi tiro fuori dalla mischia. Chi non è figlio della... come hai detto, non è figlio della mignotta della... Non mi ricordo, c'è una frase storica di un film di...
6: Dicevala
7: di... E non me la ricordo, storica. Amici da casa, ricordavi che dalla lotta, non si tira dalla lotta, non mi ricordo se era Fracchia, non mi ricordo.
6: Fantastico. Possiamo sentirci primi due,
7: sì,
6: WhatsApp,
7: dai,
6: audio, 348-7539.
8: Josephine, tu pagato Romana, I will send you the bill, you distracted me and then get out of the restaurant. Sei andato fuori dal restaurante, ho pagato tutto io, e no, eh?
9: Mi sono appena sintonizzato sulla vostra frequenza, ragazzi. Io ve lo dico chiaramente. Voglio una trasmissione con il Nico e il Costa. Vi prego, fatelo.
7: Non abbandonerò mai Galassi, mai lo abbandonerò.
6: Ragazzi, autodistrugge quella trasmissione dopo 25 minuti.
7: Sì, praticamente.
6: Perché
7: sì.
6: Non possono esistere due persone che vanno nemmeno rette parallele. No. Proprio uno va a destra, un altro va a sinistra. Quindi
7: non ci troviamo mai.
6: Non può esistere. Ci vuole sempre il Niccolò Santi per Niccolò Ceccarini e il Giacomo Galassi
7: per Costantino Nicoletti. O il Giacomo Galassi che mette equilibrio fra me e Cecca, praticamente.
6: No, quello sinceramente altro è bonus psicologo. A quel punto dovrei veramente chiedere, non so, sì, nemmeno la NASPI, come si chiama quello per
7: te la facciamo avere.
6: Poi Quentin ci scrive buon pomeriggio a tutti. Nettuno la sapevo diversa perché Nick Ceccarini comunque è stato al gioco,
7: storpia,
6: ci ha detto
7: non le sa.
6: Impottibile, qualcuno ci deve pure essere, questo era sul Dio. Poi Nettuno, se un son crulli non si vogliono, Mosta fa le battute e se la ride, dai, diciamo, ridi anche te per dargli soddisfazione. Grande Roberto da Bagnarripoli. Ale dalla Val di Seve è come me, che dice anch'io finché non si è vinto non avevo guardato nessuna partita, e questo weekend mi sono rifatto alla partita.
7: Ma è normale, Giacomino, è normale, perché veramente ci deprime quando perdi. Ma poi come abbiamo perso? Quattro scoppole a Roma, eravamo un calcio camminato.
6: E anche quello, sì.
7: Degli zombie. Sai, se combatti, l'ha detto Vanoli, se sudi la maglia, se combatti, il tifoso viola, gli girano i cosiddetti, ma ti riconosce l'impegno, sei d'accordo? L'ha detto Vanoli ed è vero, io sposo in pieno le sue parole. Ma vedere una squadra, ma che stiamo a fare qua? Ma perché 19 d'agosto ci hanno convocato qui a Roma? Andiamo a Trastevere più volentieri a farci due bucatini alla matriciana.
6: 055 77 111 71 c'è Federico. Buonasera Federico.
7: Ciao Federico.
10: Buonasera, ho chiamato ora perché tra poino parto. Ciao Costa.
6: Dove vai? Sì. Per lo
7: stadio.
10: Vado nella curva, bisogna arrivare un paio d'ore prima.
7: Lo
10: e Costa lo sa,
7: lo
10: c'è da preparare tutto.
7: Lo so, fatto un capolavoro, fatto un lavorone.
10: Non è la partita, lei dopo.
7: Boia.
10: Cioè, non è che finisce. Che finisce
7: è
10: la partita.
7: Tutto gratis, ricordiamolo, assolutamente per passione e per volontariato, giusto Fede?
10: Sì,
7: tutto
10: sì,
7: estremamente
10: sì,
7: per
10: noi,
7: passione.
10: Ora io purtroppo con i figlioli vado meno in trasferta, certo. Però capisco anche le trasferte
7: ovvio.
10: Hanno un costo.
7: Bravo.
10: Hanno un tipo di organizzazione. A me quelli che dicano che criticano tanto dal divano,
7: sì.
10: Di essere un po' più allo stadio, io.
7: E sono tifosi anche loro,
10: vedere.
7: Però Fede mio, lo sai, bisogna rispettare
10: sì,
7: il giudizio.
10: Magari
7: tutti.
10: Gente non può venire.
7: È ovvio.
10: Sì.
7: Poi sai, abbiamo meno posti ora allo stadio, la capienza è ridotta. La
10: io
7: benzina è schizzata a 2 euro.
10: Almeno è uno stadio
7: in
10: più, io sono di questi.
7: Bravo. È che è più bello poi, Fede.
10: Ormai.
7: Vederla allo stadio è tutto un'altra, è uno show, una sensazione meravigliosa.
10: Sì, anche se noi siamo stati quelli che erano 5.000 con il Gingellonia, che il freddo si popolava, pensa te.
6: Gingellonia. Bello, Federico, io mi sento dire che sono tifosi anche quelli che non vengono allo stadio,
7: sì,
6: però capisco.
7: Sì,
6: ecco.
10: Due considerazioni.
7: Vai, Fede.
10: Una cosa, ora c'è questi tetti, no?
7: Sì.
10: O come le andava un grosso, facciamo per fare la battuta, però secondo me... non si sono capiti, non lo so, già dall'inizio, tipo uno trova una moglie, non si trova d'accordo e poi si lasciano. Io speravo meglio, gli davo
7: tutti
10: fiducia.
7: Tutti si sperava meglio.
10: Poi bentornato a Paolino, che secondo me uno degli spogliatoi si fa sentire. Non si guarda il gioco, ma si guarda la grinta e il carattere che ci mette questo uomo, anche quando parla. il dispetto che lui parlava mentre parlava grosso, non si capiva nulla, abbiate fatto.
7: Sì, ogni tanto si incartava su se stesso.
10: Nulla, ora fra poco fatto, se no quelli di sono di gruppo Cerone, no?
7: Ah, come no? Certo che sì. Gruppo storico.
10: Io vol lì, se arrivo tardi, poi mi fanno più sventolare.
7: Ci credo.
6: Ciao Federico! Ciao, grazie, grande Fede.
7: Ha ragione Federico.
6: Sulla valutazione anche degli allenatori.
7: Ma ti dico anche di più.
6: Sicuramente è grosso, non empaticamente te dicevi, ma anche proprio caratterialmente non
7: grosso
6: si fosse
7: doveva
6: fatto.
7: Essere un motivatore e non so cos'è che ha sbagliato, che lui lo disegnano, perché non vi dimenticate, lo dicesti proprio te o Sauro, che era uno dei due candidati alla panchina nazionale azzurra.
6: Sì, l'ha detto Maldini.
7: Maldini so che ha un bel rapporto con te diretto, siete molto amici.
6: Assolutamente.
7: Tra l'altro ti ha chiamato 8 giorni per Figliolo, un casino.
6: Lì no, guarda, lì ho detto senti Costantino Nioletti per questioni di genere, senti lui.
7: Però il discorso è molto semplice, ma grosso ce lo raccontavano come un motivatore.
6: Sì.
7: Non ha funzionato. Come motivatore, ebbene si aggiornasse. Mm. Vanoli, ecco cosa ti dico, Vanoli invece mi dà fiducia per i giovani. Per me è uno che sa lavorare bene con i giovani, Paolo Vanoli. Prima perché ha fatto un percorso di crescita molto vicino ai giovani, ha fatto tanta gavetta e sono convinto che Vanoli possa avere... Ecco, siccome non togli te che è Dragusin in questa rosa, chi c'è di leader, di giocatori esperti, importanti?
6: Ah, Fagioli sarebbe esperto, cioè comincia a avere 25 Lasciamente. Anni il buon Fagiolino.
7: Sì, però ha avuto troppi problemi.
6: Ha
7: bisogno
6: di dare un po' di tempo, certo. 28 anni però ce l'ha, per il resto sono tutti molto giovani.
7: Di Beto mi ha parlato molto bene, tra l'altro ieri era il suo compleanno, mister Luca Gotti che l'ha avuto.
6: Mm.
7: Ha detto guarda che se appena entra
6: il
7: in condizione...
6: Il Beto dell'ultimo mese, insomma, è stato...
7: Non male.
6: Non male, bisogna vedere perché il Beto dell'Everton, insomma, molto peggio.
7: Eh beh.
6: Fermo tutto il flusso. Io era chi si astene dalla lotta, un gran figlio di una mignotta, Alberto Sordi nel presidente Borgo Rosso Football Club,
7: bravi.
6: Benito Fornaciari, ci ha scritto Gianmarco Lavarese, Gabriele D'Amestre e
7: Edith
6: poi
7: Viola.
6: Anche Francesco, chi si estrana dalle lotta è un gran figlio di una mignotta, anzi Gabriele D'Amestre ci ha anche aggiunto chi non lotta con vigore è peggior di un traditore. Ecco, traditore
7: che stai bevendo, mi dice Simon McWise, acqua.
6: Bene.
7: Ma butto le monzate per digerire la cipolla.
6: Possiamo andare avanti.
7: Devi ora spaccio gli amici da casa.
6: Bene. David del gruppo Baraonda, al quale mando un grande abbraccio, dice: accendi la radio dopo una dura giornata di lavoro e senti il Costa sparare le solite cazzate. La giornata prende sempre una bella piega. Grande Costa.
7: Bravo David, hai capito
6: assolutamente
7: lo spirito del martedì, bravo.
6: Poi andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio.
7: Sì,
6: che
7: volentierissimo.
6: Ma vai, sonnellone nostro.
11: Io però vorrei chiedere una cosa a Giacomo, no? Conduttore proprietario di questa trasmissione, ma hai dato te autorizzazione a Costantino a ripetere le solite cose il giovedì mattina alle radio? Se l'hai autorizzato te, siamo a posto.
12: Buonasera. Costantino, diciamo la verità, è vero che te non riesci a fare la spesa, devi andare a giro camuffato, è perché ti pedina la guardia di finanze.
7: Tra l'altro.
12: Diciamo la verità.
7: Tra l'altro.
6: Guarda, l'amico Chris D'Accampi, secondo me, è il primo amico che ha mandato il vocale, ci ha mandato anche un'immagine con l'intelligenza artificiale di te a fare la spesa con tutte donne attorno.
7: Mandiamola sul canale.
6: Ma no, ma anche no. Ecco perché, come mai ti piace andare al supermercato?
7: Io mi diverto.
6: Certo, c'hai un ananas al contrario nel carrello.
7: È il simbolo, sai cosa vuol dire la seconda?
6: Chris
7: D'Accampi è una mappina, le sa lunghe. Il venerdì a una certa ora si ritrovano nei supermercati i single.
6: Ah.
7: E il simbolo è l'ananas
6: rovesciato.
7: Chiamiamo il nostro amico Bressan, che è un grosso donnaiolo. Lui ti racconterà che se vai in certi supermercati, in certi giorni, in certi orari, non lo so di preciso quando, te metti l'ananas a capovolta sul carrello, è il simbolo che sei in cerca, capito?
6: Ma senti te che storia.
7: Certo.
6: Ma scusa, solo la sera o se io di pomeriggio vedo uno, gli faccio tipo cioè gli dico ehi guarda
7: ciao.
6: Costantino mi ha detto cosa sei qui a fare.
7: Magari
6: uno ha
7: comprato l'ananas che gli garba, ti fa una figura di merda,
6: per questo vorrei capire.
7: Oh, bella figlioli.
6: Però,
7: ciao tu.
6: Sapevi te Tonelli questa cosa
7: dell'ananas rovesciato?
6: Bene, non ci sta ascoltando. A questo è il livello di attenzione
7: alla piscina Costoli, quando c'era Pischelli noi sì. C'era gli stoppini. Te andavi alla piscina Costoli con l'auto, facevi gli stoppini e c'era chi era lì in attesa, ti veniva dietro con la macchina, capito? E noi si faceva i peggio scherzi.
6: Molto bene. Capito? Antonio del Viola Club Puglia, grande, che ci Viola manda Club, un abbraccio.
7: Che è partita la campagna di iscrizione. Iscrivetevi numerosi amici pugliesi al Viola Club Puglia.
6: Vincere la conference nel 2028 nello stadio della Juventus sarebbe stato fantastico.
7: Infatti, ho letto anch'io le finali che gli ho mandato a Gia Giacomo.
6: Sì, così a
7: però
6: caso.
7: Però non ci siamo. Il 28 è Torino, quindi non quest'anno la finale a Torino.
6: A quanto pare sì. Ora se vuoi te la vado a ripescare, visto che me l'hai
7: quest'anno,
6: mandato.
7: Quest'anno mi sa Antonio, il 27 la finale, purtroppo. E noi non la facciamo. Mi
6: no,
7: sa che
6: quest'anno
7: 27.
6: Si sa già e non era. Quest'anno è 27. Monaco. No, aspetta, scusa.
7: Quella è la Champions.
6: Quest'anno è Budapest. No, 2028 è Torino. Sì, ma quest'anno si gioca nel 2027 comunque.
7: 27, dove la fanno la finale?
6: Non lo so, ma non a Torino, perché è 2028
7: ah, sì?
6: Torino.
7: Allora, quindi... zitto, non diciamo nulla. Vabbè. Sarebbe figo.
6: Poi è Costantino il nuovo Giuliacci del meteo, visto che ci ha dato anche le previsioni per domenica, ha detto che fa caldo. Sì. Lorenzo da Torregalli ci dice: parliamo di cose serie. Il martedì con il Costa è come entrare in un bar per un caffè. Uscirne in una crisi diplomatica. Costa sei il numero uno indiscusso delle crisi diplomatiche. Poi da stasera mi assale un forte disagio e spero fortemente di non diventare quanta popolarità come Costantino, perché ho assolutamente bisogno di fare spesa completa in Santa Pace al supermercato. Questo è Marco il moviolista.
7: Siete di aiuto, guarda, siete preziosissime cose.
6: Cioè, ma scusa un secondo, ma che ti succede a te quando
7: mi fermo ogni 3x2? Mi sono diventato mezza roba. E chi si compra? Oh, ganzo, te già sei forti, mi diverto troppo. Ah, con la serpe tu mi fa morire. Ma tu ti piace? Mi fa piacere, ovvio, però poi già c'ho la lista che me la perdo ogni 3x2 con la pistolina. Se piglio la pistolina sparo di tutto di più, non sparo nulla, fa delle figure quando faccio la rilettura, porto via l'impossibile,
6: sì,
7: senza
6: per l'appunto per l'appunto, guardi un errore su tre volte,
7: errore, mezza spesa, non ho battuto praticamente,
6: maledetto.
7: E allora mi distraggono, mi dimentico lo shampoo, il balsamo per i capelli,
6: quello
7: che mi serve, fondamentale.
6: Nicoletti, se tu il tuo entourage avevate scoperto Mastantuono quando stava tanto, sì, come dici tu, sappi, e lo aveva già scoperto mezzo mondo, per scoprirlo dovevi farlo quando stava 2 milioni e non
7: ma
6: 60.
7: Sì, no, a quei tempi Lorenzo De Santis l'aveva individuato nel settore giovanile del River e ancora era una cifra ragionevole, solo che era gestito, dovete sapere, in Sud America la gestione dei calciatori è molto complicata. Quando tu vai a trattare un calciatore devi mettere d'accordo almeno una decina di figure, compresi i genitori, perché magari c'è il pizzicagnolo sotto casa dove è cresciuto Franco Mastantonio, solo perché gli dai il panino alla mortadella detiene il 2% del giocatore. No, voi non potete capire una trattativa in Sud America come l'è. Argentina e Brasile è veramente un incubo. Che devi mettere d'accordo tra tanti suoni. Noi abbiamo portato tanti giocatori argentini qui, anche Caiode, te l'ho raccontato mille volte, lo segnalai io per primo a Cappelletti e Niccolini quando era al Gozzano in Serie D, perché un mio collaboratore aveva avvicinato la famiglia, conosceva i genitori, l'aveva avvicinato. Poi lo prese Totti e lo portò al Parma, per esempio.
6: Fabio da Firenze, tra l'altro io sono perfettamente d'accordo, però ci dovrebbe anche andare un pochino più nello specifico di quello che afferma. Scrive: ma quante cazzate dici, Costantino?
7: No, vabbè, su quello non c'è.
6: Però dovrebbe fare riferimento a qualcosa, perché
7: ma ti dice quante, dice un più o meno tutte.
6: E anche Dito ci scrive: ma che dice Baffino, dagli una capocciata, perché per lui ormai sono Baffino. Poi
7: è vero che
6: Nicoletti
7: c'è
6: mio, Mastantuono, si chiama Mastantuono, questo è Mirko, ma caro Mirko, non c'è speranza.
7: Non ce la fa,
6: Andrea da 9 ci scrive: tra campionato e Coppa Italia, partendo da Venezia, giocheremo contro le 4 Repubbliche Marinare, abbonando Amalfi con Napoli. Cioè Venezia, Pisa, Napoli,
7: è vero,
6: Genoa.
7: È vero,
6: senti te
7: è
6: che
7: vero.
6: Cosa andate
7: Ganzo,
6: a pensare alle 17:40 di un martedì.
7: Questo è il mood appropriato.
6: Poi anche Marco da Campi, giù 78, ci avevamo detto che si ritira dalla lotta. Anche Claudio, anche Pierpaolo. Ecco, proprio così ho cercato di leggervi tutto. Enrico mi dice di richiedere la legge 104 per vigilare su Costantino. Non me la prendono. Poi torniamo a sentirci anche altri due WhatsApp audio. Vai, Tonellone.
13: Comandante! Te l'ho chiesto esclusiva che ti dà le cipolle crude nell'insalatona. Insomma, sarà anche una location esclusiva, forse era carina la compagna. Ma non ti voleva stare vicino, evidentemente, Costantino, Manuela.
7: Sei uno spettacolo, grande tifosa lei.
6: In effetti.
7: È una bellissima donna, grande tifosa Viola. Ah, ci siamo becchettati tante volte anche con Gio Barone al Giuggiolo, spesso con lei si chiacchierava volentieri, capito? La mano è straordinaria, grande tifosa Viola.
6: Va bene, allora, detto questo, Borgo, va bene, questa è Gabriele Amè, sì. No, Costantino no parti, questo è Daniele che ci scrive, così c'hai un bel, un bel endorsement,
7: bravo, potremmo rivendercelo.
6: Andrea 61, che è l'amico a cui prendono fuoco le biblioteche, certo, come no, le librerie, quando te parli, dice: Costa, io vado spesso a fare la spesa a quelle ore, ma vista la presenza è più da rovesciare il carrello che l'ananas, e quindi non è male. Maurizio ci scrive: e ti fermano perché tu esci senza pagare, forse è per questo che ti vengono.
7: Non ce la faccio, non ce la vuoi, Marti, non ce la
6: vuoi. E va bene, scusa, perché mi sono dimenticato di rispondere a Chris e diceva: come mai ti ripeti le cose anche il giovedì, se ti ho dato
7: quello che mi preparo, sclerosi, vedete, di quello che scrivo per il martedì lo copia e incolla il giovedì mattina,
6: lo riusi, anche se ora ne hai cancellata qualcosa, quindi sì, va bene.
7: Diciamo, al netto delle freddure, delle barzellette, poi il resto più o meno lo stesso film.
6: Allora, vengo un attimo alla partita di stasera, di cui abbiamo accennato qualcosa, però chi ci ascolta viene dall'Alea, non sa che stasera alle 21 la Fiorentina scende in
7: campo. Come no, derby, ma scherzi.
6: Allora, dimmi tua sensazione per questa partita, A, e B, che formazione ti aspetti da parte di Vanoli?
7: Allora, il Pisa non è una squadra da snobbare, c'è un direttore giovane.
6: Però non ha preso 4 a Lentella.
7: Come no, in casa 4-1 la Virtus Entella, tra l'altro, che hanno un social media manager che è un fenomeno.
6: Vedo spesso i tuoi
7: dovete
6: like.
7: Dovete seguirlo perché è meraviglioso. Scusate, però è un derby, ragazzi. Il derby, comunque, sapete il campanilismo che c'è fra Fiorentina e Pisa. A ruota poi viene Livorno e Siena, però quello principale è col Pisa. C'è in ballo una qualificazione. Sapete che i primi turni regalano più o meno sempre delle sorprese, perché mi ricordo un Empoli che poi è retrocesso, arrivarsi a giocare una semifinale, giusto Giacomo, di Coppa Italia, se non mi ricordo, in passato arrivò fino in semifinale Empoli. Sì, sì,
6: cioè, è vero, hai ragione, ma l'anno scorso due anni fa
7: non mi ricordo, recente, comunque storia recente. Quindi è una partita da non snobbare, non mi aspetto un turnover esagerato, perché lui può portare a ritmo e condizione, visto che poi hai mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, hai 4 giorni per recuperare. Poi vediamo come si mette la partita con i 5 cambi. Dopo può dare fiato, può farti dare fiato a qualcuno. Di sicuro vorrà consolidare un po' il reparto difensivo, o non penso faccia esperimenti ulteriori, perché deve individuare quei 4 che devono essere più o meno l'asse portante della difesa, no? In mezzo al campo, forse o la lì è guarito?
6: Dovrebbe.
7: Ecco, magari metterà minuti sulle gambe chi ha giocato meno. Sto dicendo la saga della retorica, delle ovvietà.
6: Veramente, ti sto aspettando, però, saga che tu arrivi a Pedro Gonçalves, perché
7: io lo voglio vedere. Oggi penso lo butta dentro. Sì, sì, sì, sì, vuole fargli conoscere il calcio italiano.
6: Perché quale togliere posto a questo NG e
7: vabbè, lo risparmio poi domenica.
6: No, ma al di là di stasera, dico in generale. Cioè, no, io credo che
7: Pedro Gonçalves è forte.
6: Però questo NG mi sembra bello.
7: Sta facendo
6: forte,
7: bene, mi piace, è bellino. Però oggi deve giocare con Calves. Oggi gioca con Galvez.
6: Oggi si dice una Pisa.
7: Deve capire dove è arrivato, deve mettere minuti sulle gambe, come ho detto prima. Non so davanti se dà ancora fiducia a Beto, perché deve ancora, anche lui l'ho visto un po' bene, ma faraginoso, un po' ancora un po' legnosetto. Anche il gol che è venuto di Mastantonio, che ha fatto due gol capolavoro, uno sembrava una palla di biliardo. Hai visto lì, non era intesa quando gli ha lasciato la palla, per un nulla stavamo per perdere quella palla, però per trovare intesa, magari, non lo so se mette anche, io penso farà rifiatare Mastantonio.
6: Sì,
7: oggi sì,
6: ma c'è qualche speranza per chiamare mai Mastantonio?
7: Ma come si chiama?
6: Mastantuono,
7: come tuono, tuono e fulmine. Quindi guarda, c'è scritto lì sotto pancia sul canale 92.
6: Mettiamolo
7: sulla sua
6: in sovrimpressione.
7: Mastantuono per me lo fa rifiatare oggi.
6: Dici?
7: E a destra chi gioca se Mastantuono rifiata? Chi dobbiamo
6: Gnotto.
7: Vedere? No.
6: Che tra l'altro risulta.
7: Dici Gnonto fa giocare.
6: Copertina firma Pietro Lazzarini alle ore 13 su FirenzeViola.it. Non solo Mastantuono è stato preconvocato dall'Argentina, ma anche Gnonto verrà preconvocato da Mancini.
7: Ma preconvocato
6: nelle partite di Nations League dell'Italia.
7: Gnonto.
6: Così abbiamo raccolto noi in redazione.
7: Vabbè,
6: quindi
7: io ho dei dubbi. Io penso, non lo so, a destra. No, a parte Gnonto, chi c'è a destra e può giocare?
6: Basta, quanti tu ne vuoi?
7: Ah no, basta così, non c'è nessun altro che può riciclare a destra.
6: E quanti?
7: Non lo so, fa più domande.
6: Beh, per affrontare i Pisa, poi può bastare. Gnonto, però passare. Io credo alla fine giocherà Mastantuono. Ora
7: no,
6: un paio d'ore scarse avremo le formazioni
7: però,
6: ufficiali.
7: No, per me lo fa rifiatare un pochino, perché domenica è importante ed è una bella vetrina anche per Mastantuono.
6: Sì, ma c'ha 19 anni. Oggi è martedì.
7: Sì, ce la fa, non sto dicendo non
6: dopo
7: ce la fa.
6: Dopo c'è la pausa, quindi non hai
7: sì,
6: neanche.
7: Non
6: c'hai
7: ti dico
6: tutte...
7: che non ce la fa, ma magari lo mette in corsa. Se vede la partita si complica, lo mette più spumeggiante, più fresco. Quando la difesa del Pisa si allenta un po', si affatica un po' e lui può fare i suoi colpi da maestro come ha fatto l'altra sera.
6: Molto. Avrei delle altre domande. Prego. Su una valutazione su Mastantuono, però sono le 18
7: già,
6: in questo momento.
7: Allora, quando stai in piacevole compagnia il tempo vola, ma
6: dillo
7: va
6: per te.
7: Ma
6: noi ci dobbiamo fermare per la fine della prima ora di questa trasmissione, poi ce n'è un'altra, ci proietteremo ancora di più sulla partita del Pisa che poi si avvicina sempre di più. Marco Tonelli carico come non mai, quindi c'è tutto per fare l'ennesima trasmissione senza senso.
7: Di nulla, fa buca questa trasmissione.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
3: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
6: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
5: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiana Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita.
6: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma al Viminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. Ira di Madrid che replica: è assurdo, inutile ed è una vergogna, significa minare lo spirito e la filosofia di ciò che significa definirsi un partner europeo. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea così il ministro degli esteri spagnolo, che decide di estendere fino all'8 di ottobre i controlli in porti e aeroporti aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia.
5: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
6: Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e dunque una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire loro un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.net.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Seconda ora di Carrisca al Vento, Giacomo Galassi purtroppo per tutti voi anche ancora con Costantino Nicoletti, il suo magico block notice nel quale appunta delle frasi meravigliose. Ah, era il tizio che ti stava seguendo, sì, era uno della Guardia di Finanza, ma sì, era gli amici del bar, che avevi lasciato insomma cose importanti, confronto alle agende russe, insomma, di qualche leader mondiale.
1: No,
0: sono niente. Tutto. Comunque buonasera anche a Marco Tonelli che sta curando la parte tecnica e che è ancora vivo dopo
1: ora
0: un'ora.
1: Curando.
0: Sì, ora
1: guarda, il proprietario del ristorante dove cena l'altra sera. Aspetta.
0: Bene, sì, ma
1: Gianni,
0: io sto
1: sono
0: parla-
1: in radio,
0: io
1: ti chiamo tra due minuti.
0: Ma io sto parlando al
1: ciao Giannino.
0: Bene. 348-7513933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamarci. Allora, tu ci hai detto che il campionato della Fiorentina inizia dopo la sosta.
1: Ottobre.
0: Ma qual è l'obiettivo
1: non c'è
0: di
1: obiettivo.
0: Questa Fiorentina? Ti sta richiamando, secondo
1: me. Sì, forse non ha capito. Non c'è obiettivo. Per me non ha obiettivi questa squadra, è proprio su bello. Per quello ti ripeto, potrà, di sicuro soffriremo molto meno della passata stagione, questo voglio che vi entri chiaro nella testa, però puoi arrivare settimo, fare l'exploit sesto, fare l'impresa quinto, come arrivare decimo. E questa è la forbice.
0: Però il minimo sono sei a decimo?
1: Sì, dalla parte
0: perché
1: sinistra
0: sicura. Io un po' di paura continuo a averla, nel senso dopo la partita guardiamo di Venezia, dopo la partita di Venezia chiaramente sono molto più rinfrancato. Però uno deve anche valutare che hai affrontato il Venezia, che è attualmente forse la peggior
1: ma
0: squadra in
1: puoi,
0: Serie A.
1: In Serie A oggi non puoi snobbare nessuno, Lascia stare che c'è dei valori, salutiamo anche Bomber, Costantino, Roberto, già solo il nome è tutto un programma, mitico Ballerini.
0: Roberto
1: il cognome. Qual è Simpa? Oh, Tone è Simpa
0: va
1: Galassia.
0: Bene,
1: quindi di conseguenza è una Serie A che non ha delle squadre proprio materasso.
0: Il Bologna sta pensando di esonerare
1: già,
0: Domenico Tedesco.
1: È proprio bravo Domenico Tedesco, lo sai.
0: Beh, non ha il Bologna.
1: Non ha avuto fortuna come risultati, però guarda, ha creato tanto, ha avuto anche un po' di sfiga, ha perso sempre di misura. Vedi,
0: col Bologna dice
1: col Bologna,
0: nella sua carriera.
1: Col Bologna.
0: Perché fin qui, siccome se ne parlava anche in ottica fiorentina, nel curriculum di Tedesco ci sono soprattutto
1: esperienze all'estero.
0: Sì, esperienze all'estero, nemmeno troppo.
1: No.
0: Poi non fallimenti, però
1: no.
0: Insomma, tra Belgio, l'esperienza
1: però
0: in Turchia.
1: Perché quando dicono. Ora ti do un altro spunto. Quando dicono troppo presto esonerare Grosso dopo tre giornate, come vi ho detto all'inizio puntata, Grosso si è autoesonerato. Le intenzioni comunque erano di arrivare alla sosta con Grosso, quelle
0: sì. Cioè anche paratici e dirigenti stavano
1: ovvio,
0: pensando.
1: Anche quando volevano esonerare Palladino, lo tenevano fino alla sosta. Tante dimmi, guarda maglietta c'è stasera, roba da
0: Dimitri Conti, puoi venire,
1: sì, puoi venire se vuoi.
0: Ah, proprio stava
1: quindi,
0: entrando.
1: Di conseguenza, cosa accade? Cioè, non c'era la volontà di mandare via subito Grosso al netto dei disastri che stava combinando. C'era la voglia di attendiamo.
0: Dimitri Conti ce l'aveva però questa a cosa dobbiamo questa bellissima sorpresa?
1: Raccontaci.
0: A parte accende aprire il microfono
1: magari aiuterebbe
0: proprio di curare la parte tecnica.
2: Che si fa Marchino?
0: Che
2: io
0: disastro.
2: Senza cuffie
0: sì,
2: alla deriva.
1: Sì, dividiamoci la mia.
2: Vengo solo a chiedervi siccome mi sono imbattuto ora in questo giocatore un protagonista del fine settimana. Secondo voi e secondo gli amici a casa al 348-75-3933 è meglio Costantino Favasuli o Costantino Nicoletti? Ai posteri, l'ardua sentenza.
0: Guarda, a proposito delle vedove.
2: Vado,
1: grazie.
2: Ho fatto una pazzata di
1: bellissimo.
0: Puoi restare,
1: quando vuoi.
2: Mi chiamano al dovere. Arrivederci. Buonasera.
0: Noi non siamo per le vedove, sappi Dimitri, ci siamo già esposti, né Amatucci né Favasuli.
1: Quanti Costantini in pochi minuti, hai visto Costantino Roberto?
0: Tutti di valore, tutti
1: tra
0: di
1: l'altro
0: valore.
1: Tutti di, questo, è un nome da imperatore,
0: ci sarà un boom nel 2027 di nascite col nome Costantino.
1: Dovevi chiamarlo Lucio Costantino.
0: Ma
1: Costantino,
0: pensa a te,
1: Lucio.
0: O Costantino Lucio.
1: È nato il giorno dopo di me?
0: E invece è cambiato, sì. Guarda, fosse nato il giorno stesso l'avrei chiamato Costantino.
1: Come vedetti.
0: Però invece non l'ha fatto. Quindi dicevo, secondo te non esistono obiettivi per questa Fiorentina?
1: No, quest'anno no. Quest'anno fare bene, perché Manoli
0: non fare
1: vuol fare
0: schifo.
1: Bene. Non soffrire come l'anno scorso. E crescere, quindi valorizzare i giocatori, quei pochi magari, o quelli che avete nel roster, e costruire qualcosa per l'anno prossimo. Di sicuro stare nella parte sinistra. Non prendetela come sì e basta, aspettiamo, il famoso pettiamo, te lo ricordi? Pettiamo. Però ragazzi, hai ricostruito tutto dalle macerie. Te hai ereditato 7 anni di disastri. So che a qualcuno dà fastidio sentirselo dire, come il nostro amico Francesco Ferruzzi. Però se volete io vi dico le cose senza filtri. Poi volete vi dica quello che volete sentire dire, ve lo dico, non ho problemi. Tanto posso dirvi quello che volete.
0: Guarda, l'abbiamo visto e non hai problemi a parlare bravo, senza filtro. Saluto Filippo da Bari che dice ciao, grande, metto fa con quella fava lì vicino. Assolutamente non lo so, grande, non lo so sinceramente. È solo
1: sarà
0: una volta
1: sul suo yacht in, sull'Adriatico come,
0: io, come dio sempre Costantino Nicoletti in piccole dosi è meraviglioso, facesse più di una trasmissione no, insieme a settimana
1: ma
0: credo
1: io che... ecco guarda tocchiamo morirei. Questo tasto sì. Io invidio ve lo dico pubblicamente tutti quei giornalisti conduttori che vanno in onda tutti i giorni, io non ce la farei mai.
0: È un lavoro.
1: È un lavoro.
0: Lo so che te quando si tratta di lavorare fai un po' in difficoltà.
1: Forse
0: però
1: per quello che
0: è un lavoro e lo facciamo.
1: L'altro giorno mi ha chiamato uno per propormi un lavoro. Ho detto, ma stai scherzando, mi offendi, gli ho detto. Proprio così. Sì. No, Costantino ci faceva piacere, venisse a darci mano, assisteva un po' la società. Dico, no, no, no, no, no, no, no, gli ho detto. Se vuoi, vengo un weekend, tra l'altro una bella località, non voglio dirvi dove, in Sicilia, una bella società. Ho detto guarda se vuoi vengo proprio perché c'è posti belli, si mangia bene, ti do
0: di calcio.
1: Di calcio ovviamente. Ho detto però non mi chiedere un impegno costante, dai uno, 6 mesi, boh, vediamo, ho detto ora si valuterà la cosa.
0: No, è
1: weekend,
0: non andare
1: no,
0: in
1: vado
0: Sicilia.
1: Weekend, vado in weekend.
0: Cioè come fa a lavorare la società?
1: Io concentro, perché il segreto di un buon manager è concentrare. Tutto, quelli che vanno 8 ore al giorno al lavoro, anche quando lavoro per l'azienda, sono troppe 8 ore al giorno. C'è una vita fuori di un posto di lavoro. Se le cose le fai bene, ne bastano 5-6. Chi fa gli straordinari? Può capitare nell'arco di un periodo di dover fare degli straordinari perché sei in ritardo su delle consegne o devi fare qualcosa di più preciso. Ma se no, ragazzi, c'è com'è il detto? Non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere, o viceversa. Insomma, scegliete voi come interpretarlo. Insomma.
0: Va bene. Nicoletti Fattori Prizio, mangiamo, stai sul coglione al direttore, devi spiare qualche colpa. Comunque sei un questo, grande complimento.
1: Questo va incorniciato.
0: Come li gestisci tutti? Me li prendo questi complimenti. Ti leggo anche i messaggi. Stefano Taxi dice: sì. Sei come Totti, anche lui non può girare per Roma. E Costantino non può andare a fare la spesa.
1: Ci capiamo io.
0: Comerciano.
1: Ci capiamo io.
0: Simone dice: il derby lo sentono solo a Pisa.
1: Ma non è vero. Io sono stato a Pisa quando andammo in 4.000. Ti posso garantire che a quei tempi era figo il derby Fiorentina Pisa, io c'ero. Costa ci andava.
0: Io devo dire che Costa ci va, non avevo dubbi. Devo dire io non è che lo sento troppo.
1: No,
0: e quest'anno in Coppa io devo di stare attenti al Pisa, perché tra l'altro è un attimo a rifinire nel baratro a Firenze. Insomma, siamo un po' delicati in questo momento.
1: Noi non abbiamo derby, se no.
0: Però anche a loro mi sembra, almeno per le scelte che si appresta a fare Mister Bianco, mi sembra faccia parecchio turnover.
1: Ah, sì?
0: Perché poi hanno anche loro la Serie B. Insomma, il loro obiettivo è tornare in Serie A.
1: Certo, hanno speso, è una società ricca, è una proprietà importante.
0: Krasner.
1: Sì, con Corrado, la famiglia Corrado. Quindi è una proprietà sicuramente facoltosa che ha speso tanto in Serie A l'anno scorso, è ritornata in Serie A dopo 34 anni, non mi ricordo, era un periodo enorme.
0: Sì, mi ricordo
1: quando andammo l'esodo a Pisa, tutti i tifosi a piedi, in corteo dalla stazione fino allo stadio, era fu una bella trasferta.
0: Poi ritorno sui messaggi.
1: Tra l'altro io sono per Lucarelli, che si sappia.
0: Che ha detto contro i questori che...
1: Ma dai, ho visto che anche questa domenica c'era Rondinella Prato, bella partita tra l'altro, gran bella società la Rondinella, l'altra squadra di Firenze, e c'è stato un esodo di massa dei tifosi pratesi, quasi oltre un migliaio. Stavano per mettere in discussione questa partita, ma perché, dico io?
0: Perché poi forse richiede uno spiegamento di forze.
1: Ma quello
0: sicuramente non si possono
1: c'era
0: permettere.
1: Tre camionette alla fine, cioè, però ragazzi funziona così, l'è stato sempre negli anni così. Io andavo in trasferta, c'era spiegamenti di forze, c'era anche l'esercito a Perugia, te non te lo ricordi, ma a Perugia c'era l'esercito nello spareggio con per andare in Europa che segnò.
0: E non mi ricordo, no, era il 90, no?
1: Fate, quindi... poi, non sono così vecchio, io me lo ricordo, io c'ero. Io Costa ci andava.
0: Guarda, sì, non avevo dubbi. No scusa, ti volevo fare una domanda.
1: Prego,
0: poi
1: scusa.
0: Su Paratici, ma prima non posso non leggere il messaggio di Thomas che dice esiste solo un giocatore Costantuono, lo trovo geniale. E poi gli dice anche Thomas che gli hai promesso una foto insieme però,
1: sì,
0: caro
1: quello
0: Thomas,
1: lo sapete, mi concedo io 110. Io sono anch'io, sono come Joseph yo, quindi mi concedo ai selfie.
0: Oppure vai al supermercato,
1: gli ho spiegato. Ho detto le mie foto le trovano in questura di davanti.
0: Bene, a proposito
1: profilo.
0: Sei come Lucarelli, sei
1: bravo,
0: per Lucarelli.
1: Bravo.
0: No, ti volevo chiedere una valutazione su Paratici.
1: Prego.
0: Perché settimana scorsa, guarda, mi ci metto anch'io in primis. In tanti c'è chi secondo me ha superato ogni limite, però si è preso tante critiche per tutto quello che è successo. Un grosso anche per l'inizio di stagione, anche per una squadra che sembrava costruita in maniera un po' confusionaria, un po' caotica, no? Per le scelte che aveva preso in estate. Vince il Venezia, cioè vince contro il Venezia, e riemerge invece tutta quella parte che aveva conservato fiducia. Te conservi fiducia nell'operato di Paratici, o anche a te un po' questo inizio di stagione? Perché a me comunque la partita del Venezia ha un po' ringalluzzito. Però le tre partite iniziali e anche quello che è successo un grosso, la gestione. Sarà che a Firenze siamo un po' tutti ancora scocciati o scottati più che altro da quello che è successo negli anni scorsi.
1: Ovvio.
0: Però se hai rivisto, ora non dico sia stato Megattuso, ma
1: no,
0: siamo lì, ti ritrovi gli ultimi giorni a dover risolvere dei problemi e chiami l'amico Mendes per farti mandare Pedro Gonçalves, e poi vai su Beto, che è comunque un usato garantito. Insomma, qualcuno non ci ha visto il Paratici. Che tutti
1: allora, conoscete
0: che
1: voi Paratici.
0: Tanti auspicavano.
1: Intanto fa la domanda da porvi: voi cosa vi aspettavate da Fabio Paratici? Quali erano le aspettative? Se ne parlava prima di aspettative alte. Cioè, Paratici è uno che sa lavorare quando ci sono soldi, indubbiamente, sa lavorare anche bene. E, si è affidato per ricostruire una Fiorentina che non ha, come ha detto lui, che non aveva nessun appeal agli amici. Quindi è andato sul sicuro. Dragusin, un suo soldatino. Ha preso giocatori dall'Inghilterra, dalla Premier, dove ha peso specifico lui, quindi ci sa arrivare bene, ha credibilità, ok? Lui vuole dare credibilità a questa azienda, a questa società. Ecco perché Joseph si deve anche affiancare a un Paratici di turno per crescere, per migliorare e per far capire cosa vuole fare da grande Joseph. Poi, come vi ho detto prima, è un essere umano come tutti noi, è bravo chi sbaglia meno, non ha la bacchetta magica, non è un supereroe, non è un deo, non è un dio.
0: Cos'è un deo?
1: Non lo so, si stava bene, mi piace fare le liste, sai, poi parto gli elenchi.
0: Sì, mi ricordo qualcuno, ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1: Poi capisci, di conseguenza non battezza i figlioli, oddio, se siete in confidenza li potete chiedere di fare il padrino, per l'amor di Dio. Te l'hai battezzato già, Lucio? Lo faccio battezzare da Paratici?
0: Ma sì, dai, nella cappella del Viola Parco.
1: Tanto a bagnare Rivoli, esci di casa, ma giù nella cappella lo
0: battezzano. Cioè, te dici una missione di... Però, cioè, nel senso, possiamo conservare fiducia nell'operato?
1: Oggi sì, fiducia ce l'hai, ma
0: che te anche parli con i dirigenti, e tutto così. Secondo te come ha vissuto queste giornate?
1: Non bene, ti dico non bene.
0: È vero, anch'io ho questa sensazione.
1: Ha sofferto perché, come tutte le cose a Firenze, abbiamo un modus operandi che il giorno prima alle stelle, il costo. Il giorno dopo, per chi dice una cosa vi dà fastidio e scomoda, boom, alle stalle. Abbiamo questo, ma è la nostra peculiarità, Non è un difetto, stai attento, non lo sto dicendo a titolo critico.
0: Certo, te dici, ci siamo
1: difetto.
0: Fatti così.
1: Il giorno per quel Benevento, cori per Paratici, mai visti e sentiti. Io 21 anni lavoro nel calcio, ho ricordi vaghissimi di cori dedicati a un direttore sportivo, ma mi va bene. Poi il giorno dopo, borda, ma Paratici, ha speso un botto, che poi non è vero nemmeno quello, di qua, di su, di giù. Cerchiamo, come dicono ultimamente, la parola più inflazionata nell'etere e nei discorsi degli addetti ai lavori, è equilibrio. Bravo Giacomo, dobbiamo essere, non è facile, non lo sono io equilibrato, ma io sono squilibrato all'ennesima potenza. Però il tifoso fa bene essere entusiasta stasera dopo una roboante vittoria, deluso domenica magari per un risultato negativo col Napoli, fa parte del gioco. Ma Fabio lo sa bene, anche tanti tuoi autorevoli colleghi che chiedevano le parole di Paratici, ma perché non parla? Scusatemi, ve lo dico chiaro. Io sono Fabio Paratici. Cosa vado a fare in sala stampa? A dirvi delle ovvietà? La squadra ancora non è in condizione. Fabio Grosso purtroppo, che poi l'ha detto ai microfoni da Zon prima della partita.
0: Sì, magari qualcuno spiegava Grosso, che prendesse le difese di Grosso, quando però Grosso perché? Sembrava un allenatore sarebbe rimasto a Firenze, evidentemente se non parlava un motivo c'era,
1: certo,
0: stava bollendo, bravo, qualcosa.
1: Ma
0: in
1: Fabio
0: tempo,
1: Grosso quando dice
0: fatto, sì.
1: Ti ricordi alla rappresentazione sua disse che faccia fece quando gli prese atta a te?
0: Sì.
1: Già quello ti denota che non avevi fiducia nel tuo direttore, perché l'aveva messo quasi in dubbio che Paratici fosse capace di prendere a tatto. Lo ricordi o non le battute?
0: Sì, qualcuno
1: fece?
0: Però l'aveva esaltata questa scena invece di Grosso, e come
1: sì,
0: tutti noi era rimasto un po'
1: a livello populistico. Sì, io ti dico, io dirigente, se te dici a un certo punto a pesattaglio ho detto ma davvero? A me dà fastidio quando mi dici te, ma davvero, quando io ti racconto delle notizie in anteprima,
0: ma davvero?
1: Vedi, io non lo sopporto il ma davvero. Ma metti in discussione la mia parola, ecco, ora inizio ad arrabbiarmi, a urlare. No, scherzo, non urlo, oggi non ho urlato per niente.
0: No,
1: sto scherzando.
0: Molto, molto,
1: molto pacato. Sì. Quindi, ma davvero cosa? Ma io ho una certa credibilità, ho 55 anni, sono vergine ascendente vergine. Parla il mio curriculum, parla la mia storia. Perché mi devi dire ma davvero?
0: Vabbè, diciamo certe cose come il fatto che la Fiorentina sia in vendita, per
1: ancora
0: esempio. Che ne so, io è tre anni morire, e ci dici, anzi, anzi, quattro anni e ci dici è in vendita,
1: anni
0: e ancora
1: e mezzo,
0: sei qui con Giosi,
1: vai
0: in giro. E...
1: La prima volta che io annunciai l'ipotesi di vendita della Fiorentina era dicembre allora, 22.
0: Sì, ma questo, quanti come tu mi insegni, quale club, quale proprietà di fronte a un'offerta importante
1: bravo,
0: non venderebbe?
1: Bravo.
0: Anche perché stare in calcio è bello, ma è anche molto faticoso.
1: Sì, che poi io in tre anni e mezzo, quattro, quando feci tirai questa bomba, ho raccontato di 3-4 episodi realmente accaduti. Non è che ho detto eresie o cazzate, ho detto della presenza dell'Araba a Firenze con Gio Barone per lunghi mesi, ho detto di Renzi, ho detto di Levi e poi basta, non mi ricordo, e di un'offerta che è stata rispettata dal mittente, cioè non ho detto che è in vendita, ho detto 4 episodi e cronaca si chiama,
0: cioè,
1: quello che
0: volte,
1: dovresti fare tu giornalista
0: è in vendita, cioè proprio hai usato,
1: non l'ho usato questa parola, mi mettete in bocca cose che io non ho detto.
0: Va bene, andiamo.
1: Io ho detto l'hanno messi in vendita.
0: Sì.
1: Non ho detto che è in vendita, che poi la stessa cosa.
0: Esattamente.
1: L'hanno messi, i mandati non li ho fatti.
0: 055 77 111 71. C'è Francesco.
1: No,
0: buonasera,
1: Tonelli,
0: Francesco.
1: Questa era una di quelle telefonate da censurare. So già quale Francesco è. Che è quel gruppo di sabotatori. Lui, Bressan, Ferruzzi e Randa. Te lo dico io.
0: Francesco?
1: Sei tu?
3: Mi hai beccato. Scherzo.
1: Dovevi presentarti come coso dell'Illinois, come ti presenti solitamente?
3: No, ma scherzo, non sono io.
0: Non è uno dei sabotatori. Però bello, mi è piaciuto lui. Francesco.
1: No, mi sa che la voce è la
0: ma
1: sua.
0: No, se sabotatore. Dice di no, io mi fido. Prego, Francesco.
1: Allora, se parla di Reggino lo sgamiamo,
0: Vediamo.
3: No, ogni tanto ti scrivo su Instagram.
1: Ah, ok. Però ecco, si chiama uguale.
0: Però mi piace, Francesco, che sei stato al gioco lo stesso. Numero uno, dici tutto.
3: Allora, buonasera, prima di tutto.
0: Buonasera.
3: Allora, se mi permettete, io vorrei entrare un po' a gamba tesa.
1: Oh, ci piaci.
3: A voi, sul discorso paralisi.
1: Bravo.
3: Mi spiego meglio. Allora, a me non piacciono in radio, specialmente, faccio il nome, ma perché poi in realtà non riesco mai a parlarci perché sono sempre a lavorare.
1: Mm.
3: Di Benedetto è uno che parla spesso di pancia.
1: Sì, vero,
3: però,
1: è tifoso lui,
3: Tifoso lui, Sì, però... il tifoso lo fa a casa, quando in radio è un professionista. E purtroppo quando si è in radio si raggiungono migliaia di persone, perché per fortuna Radio Firenze Viola, che è una radio stupenda, è cresciuta esponenzialmente in questi anni e raggiunge tantissime persone. E quando un professionista parla, una volta che parla
1: rimane.
0: Però Francesco, io ti devo stoppare, nel senso io non posso rispondere,
1: però,
0: poi
1: sì, però
0: per...
1: l'ha detto che non riesce a chiamare, ma riesce a chiamare
0: per interposta persona.
1: Lo porto io a Dibe, glielo dico io a Dibe.
0: Vabbè,
3: allora, io volevo fare semplicemente un riassunto sul discorso di Paracci. Poi oggi Paracci ancora fondamentalmente non l'abbiamo visto, perché e Costantino l'ha detto anche diverse volte, perché da quando è entrato in società lui non è che ha lavorato solo sulla squadra.
1: Bravo.
3: Lui ha fatto una rifondazione società, ancora ci sta lavorando. Lui ha mandato via non soltanto giocatori, ma ha rifondato settori interi della società. Settori che ancora devono partire, come quella del management.
1: Sì, ha riorganizzato tante aree.
3: Quindi di cosa stiamo parlando? Questo è arrivato a febbraio a Firenze e sta facendo
1: una rivoluzione
3: totale, sia dal comparto sportivo, il giovanile, la comunicazione, il management, lo scouting.

0: meglio la Sassuolo, okay, la palla per sé, cioè, ragazzi, i numeri,
1: vabbè, a Sassuolo aveva fatto bene, cioè, nel senso, non, io non ero, dai, certo che potesse,
0: ma nessuno era, Francesco,
1: Francesco, comunque no, grazie, ti ringrazio e ti saluto,
0: Franci,
1: se no si sta,
0: meno male,
1: però,
0: non eri Francesco il sabotatore,
1: però interessante,
0: però ha ragione, cioè, anche io mi aspettavo un nome più accattivante, un tecnico esotico, un Marcellino,
1: però come dici te, e gli hanno detto no, tutti,
0: no, quello è il problema,
1: e semmai poteva riconfermare se l'idea lì, era comunque prendere lì tempo, riconferma Vanoli, il problema è che Vanoli non gliela accettava questa squadra.
0: Ma perché, come ti ho detto prima, se avesse perso le prime tre partite Vanoli, ci sarebbe stata rivolta popolare e sarebbe stato un dispiacere anche per Paolo Vanoli.
1: Sì, però Vanoli, che conosceva già il gruppo, secondo me era più un problema legato al fatto che Vanoli non ti avrebbe accettato, secondo me, un, perché Vanoli se restava si giocava tanto e non, certo, ti avrebbe accettato un mercato fatto l'ultima settimana, di fatto.
0: Ma
1: i,
0: sai,
1: i ruoli piuttosto
0: sbagli
1: importanti,
0: anche a fare queste considerazioni, non che sbagli nel senso, perché chi è l'allenatore, ve l'ho raccontato mille e mille volte, chi è l'allenatore che incide sul mercato nel calcio italiano? Uno, due, sai chi incidono sul calcio mercato in Italia?
1: Sì,
0: Conte,
1: va bene, stop, incidere totalmente, sì, però
0: non
1: magari
0: non totalmente, anche parzialmente, gli altri allenatori,
1: anche pubblicamente, ha messo dello stesso grosso più volte, aveva detto ci aspettiamo ancora roba, non,
0: e
1: siamo
0: non,
1: ancora,
0: non deve dirle queste cose, non è suo compito. Perché l'allenatore,
1: però, se lui due cose aveva chiesto, cioè un centrocampista e due esterni, e arrivi all'ultima settimana e non hai né un centrocampista in più né due esterni,
0: non devono chiedere gli allenatori, è lì che è l'errore di fondo. Siete ancora convinti che l'allenatore decida
1: sulle
0: scelte,
1: il giorno dopo
0: mercato
1: viene dato via, non era nemmeno semplice per nessun tipo di allenatore, magari, certo, uno come Vanoli, venendo dalla stagione in cui veniva, secondo me te l'avrebbe potuto non accettare, perché lui finisce la stagione scorsa dicendo io adesso se mi fanno una Fiorentina forte,
0: beh, ovvio,
1: che grazie, grazie, no, sarebbe, no, stato bello, resto solo se mi fanno Fiorentina e fa schifo,
0: certo,
1: però ha fatto,
0: bravo,
1: capire,
0: male,
1: io resto,
0: dai,
1: se mi danno delle,
0: e quindi la considera
1: garanzie
0: forte questa squadra, lui si è tornato,
1: ah, beh, aveva parlato,
0: l'ha
1: una settimana
0: detto,
1: prima
0: Zanzaroni,
1: dicendo,
0: certo,
1: sì, può costruire un,
0: sì,
1: sogno,
0: sì, sì, sì,
1: comunque, va bene, non abbiamo il tempo di sentirci vocali,
0: no,
1: risentiamo dopo la pausa,
0: come passa,
1: no,
0: il
1: ti
0: tempo,
1: leggo un,
0: ma
1: paio,
0: va,
1: di messaggi scritti, c'è, cioè, un minuto, il,
0: dai,
1: derby può essere Empoli o Rondinella, scrive,
0: no,
1: Alessandro,
0: no,
1: Empoli
0: no,
1: no, sinceramente,
0: Rondinella sono amici, la Rondinella io la tifo,
1: sì,
0: sostengo.
1: E anche il bello della Fiorentina, che è una squadra che non ha derby, nel senso, a
0: col
1: Firenze,
0: Pisa, sì, per me sì lo è.
1: Si tifa Fiorentina.
0: Perché c'è campanilismo, loro che, hai visto la storia, ve l'ho raccontata, di Pisa che praticamente il sale non gli mandava il pane ai fiorentini. È,
1: sì,
0: bello, invece col Pisa è bello. Sì.
1: Nel senso, era un,
0: e io non sono così acculturato.
1: Vabbè, non è che Guelfi e Ghibellini è una,
0: ah, sì,
1: storia,
0: non è un
1: stramanda,
0: modo di dire,
1: non è un modo di
0: che
1: dire.
0: Che a Firenze siamo tutti Guelfi e Ghibellini.
1: Anche,
0: ah, c'è una storia
1: anche
0: dietro.
1: Anche, no, vabbè, che c'entra, anche nella stessa Firenze, poi c'erano delle divisioni, ma principalmente nascevano poi tra Pisa.
0: Per me Pisa
1: e
0: derby, sarà perché io sono cresciuto in una generazione, ti ripeto, che si faceva schiaffi sotto la ferrovia con Pisani.
1: Ma l'ultima partita prima dell'anno scorso, sarà già 35 anni,
0: ma
1: prima,
0: io,
1: ma che derby
0: ricordo,
1: è.
0: C'era un mio, il fratello di un mio amico carissimo, si buttò in mezzo a Pisani sotto la ferrovia, non dico il nome per la privacy, a cazzottarli tutti da soli, poi arrivarono quelli della curva a dargli manforte. Erano belli derby di Pisa,
1: vabbè, erano anche altri tempi,
0: altri
1: in
0: tempi,
1: cui
0: oggi
1: era più facile cazzottare,
0: oggi
1: è impossibile. 18:30, quindi le altre domande le lascio,
0: dai,
1: per l'ultima parte di questa trasmissione.
0: Alla
1: come
0: grande
1: passa il tempo quando ti diverti. E stop, e poi torniamo,
0: vai.

0: Radio del Cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991

0: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
0: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
0: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landirenzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: 18.35, sempre Ciamo Galassi, sempre Costantino Nicoletti, sempre Garresca al Vento, con anche sempre Marco Tonelli, il 348-7513-933, sempre 055-77-111-71, sarà per sempre. Sì, c'è anche Genoa contro il Sud Tirol, è iniziato
4: partitura,
2: il turno di Coppa Italia, al 35esimo stanno sullo 0-0 con il Genoa, che però sta attaccando e direi ci mancherebbe
4: pressa
2: altro.
4: Pressa anche tanto, pressa alto. Saranno i nostri avversari della ripartenza del campionato Viola del 10 ottobre.
2: Per questo
4: osserviamoli attentamente.
2: Credo che contro il Sud Tirol De Rossi faccia comunque del turnover, però è inevitabile. Allora, ti risulta Lollo Venuti all'Ascoli?
4: Sì,
2: ti chiede Costa, ma ho sentito Lollo Venuti in prova all'Ascoli.
4: Cercano un terzino destro, il direttore Patti, Matteo, mi ha chiamato perché stavamo parlando anche di un giocatore che gli facevo la consulenza io, eravamo lontani per le cifre, quindi sì, mi risulta.
2: Bene, poi va bene, c'è una mia
4: già capì come ha recuperato l'infortunio il buon Lollo, però bravo ragazzi,
2: che salutiamo, che
4: salutiamo
2: sempre, grande fan di
4: grande Lollino,
2: soprattutto il martedì,
4: bravo.
2: Va bene, poi c'è Simone da Rifredi che vuole infamare anche lui Dibe perché gli ha rubato Mastantuono al fantacalcio.
4: No,
2: va bene, questa
4: guarda, ignorante Dibe, ignorante
2: poi
4: forte,
2: dopo Dibe. Le 5 ore al giorno di lavoro essendo io a Milano, la libreria stavolta è detonata esplodendo, questo Andrea 61 non so se partire il vocale o farti la
4: Fai
2: domanda che ci
4: vuoi.
2: Dicevamo in pausa.
4: Che
2: facciamo prima. Dai, sentiamoci due WhatsApp.
4: Per me si può
2: poi
4: finire
2: su
4: anche
2: chi
4: il
2: retrocede.
5: Ragazzi, ma le potete dire alla Fiorentina che quando manda in ferie il suo allenatore per 94 giorni, che per favore trovi un sostituto o un rimpiazzo all'altezza.
2: Questo è simpatico.
5: Ferie di 94 giorni per Vanoli, ragazzi.
4: Le aveva accumulate.
5: Forza Viola.
2: Sì.
5: Corriere Viola.
2: Contrato.
6: Super Costa. Comunque a te è morta la maestra all'asilo.
4: Sì.
6: Perché gli 8 mesi che le arriva a Firenze. Ancora un tapio né Mastrantonio.
2: Vabbè, però devo dire Mastrantonio è argentino, è argentino, non è italiano.
4: Italiane.
2: Sì, però scusa, anche Nicolò Caviglia è sempre chiamato Nicoletti Caviglia. Quindi
4: no, ma voi dovreste venire all'estero con me, a parte anche l'altra serie, il mio inglese cacciaronico l'ho lasciato immaginare. Le risate.
2: Molto bello anche cacciaronico, però,
4: ti
2: perché è un incrocio tra cacciarone e maccheronico. È cacciaronico.
4: Sì.
2: Bello, questo Costantino riesce sempre a regalarci
4: il vocabolario del Costa,
2: delle perle.
4: Utilizzerete
2: bene, sì,
4: mie.
2: Sì, ma l'avevi già utilizzato, però era un po' che
4: sempre,
2: non lo dicevi.
4: Lo ripeto,
2: cioè,
4: io
2: l'inglese
4: sono
2: cacciaronico.
4: Sì, sì, io sono fedele alle
2: coerente. Va bene, siccome i vocali sono simpatici,
4: sì,
2: ma non hai emerso niente, io ti chiedo, ne parlavamo con i sono te chi retrocede quest'anno?
4: Bella domanda, perché guarda che guarda. Allora, il Lecce io lo davo un po' per spacciato, però è partito forte, quindi ancora è prematuro, 6 punti,
2: cioè,
4: tanta roba.
2: Di qualcuno di questi è partito forte.
4: Qualcuna crollerà, te dici, mollerà.
2: Ma a parte crollerà, 6 punti in 4 partite non è un distacco.
4: A chi Sassuolo
2: ora,
4: io lo davo
2: ricordando
4: insomma,
2: l'anno scorso la Cremonese era avanti di 20 punti.
4: Ah già,
2: sulla
4: il Sassuolo lo metto anche lì, anche se è partito forte, ma lo metto nel lotto di quelle che lotterà per non retrocedere.
2: Dici? Però Aquilani, sì, insomma, ha vinto anche con la Juventus.
4: Bellino,
2: me, ecco, loro, anche io mi aspettavo potessero andare in Serie B, secondo me si salvano facile.
4: A quei due o tre giocatori che fanno un po' la differenza, diciamo. Il Frosinone Dalvini, anche lui lo mettevo nel lotto delle... però è settimo.
2: Lo so che è settimo, ha fatto 7 punti, un grande inizio, però non lo so. Io il Frosinone.
4: Questo, anche il Cagliari ne vogliamo parlare? 9 punti.
2: Però il Cagliari è anche un po' più strutturato rispetto al Frosinone. Ne ho promosso.
4: Magari c'è il Pisacane che è la seconda stagione, quindi magari può commettere qualche errore in meno. E poi andando in fondo, Venezia, fra Venezia, Genoa, Monza e Parma. E io ti dico che quelle messe un pochino peggio per me sono Monza e Parma, perché il Venezia secondo me ne viene fuori, sai? Senti cosa ti dico oggi.
2: Non con Stroppa in panchina, però.
4: O non con Stroppa, con Stroppa Ballardino.
2: Mi sembra in Serie A giochino bene.
4: Con un Girardino.
2: Sì.
4: Facciamo anche il Toto allenatore a Venezia. O Girardino o Ballardini.
2: Aspettiamo, se vuoi lo facciamo a Bologna e quantomeno risulta. Ad
4: Bologna
2: oggi
4: io non lo so se
2: in...
4: poi lo esonerà Sartori, perché è un bravo tecnico tedesco.
2: Cosa volevo chiedere prima? Ora non c'entra niente, vai, stiamo aprendo, ma tanta giornata di partito, si è vinto, di relax, come dici te. Cioè, è finita la favola Bologna, perché siamo stati un anno qui a dire...
4: Hanno,
2: ma vedi, il Bologna la fa a calcio e noi no.
4: Hanno vinto una Coppa Italia, hanno fatto la Champion, ha patrimonializzato, perché saputo, a differenza della gestione della Fiorentina, ha messo tanti soldi nel primo decennio nel Bologna, perché l'acquistò, che era indebitata, rischiava il fallimento e soprattutto non aveva un training center, quindi più o meno ha speso quanto ha speso Commisso per ricreare una società. Tant'è vero, mi sa che sono anche titubanti nell'investire sullo stadio. Ho paura che stiano facendo un passo indietro.
2: Intanto il comune ora non seguo, ha fatto anche un passo indietro perché aveva bloccato dei fondi e non,
4: bravo, ma anche loro, secondo come, da quello ho capito dalle dichiarazioni di Fenucci, ex dirigente storico del Lecce, sembra che sia un impegno economico troppo oneroso e quindi il Bologna sta valutando se investire o no sul nuovo stadio. Quindi
2: aspetta,
4: è un progetto,
2: aspetta, 10 anni.
4: Ma il Bologna è un caso di dimensione, è quella. L'esplo è stato con Italiano, la vittoria della Coppa Italia e centrare la Champions.
2: Ho capito, però
4: aveva Lucumi e Zizé,
2: sì, no, soprattutto sai, la sua dimensione nel calcio di oggi mi sembra non valga più, perché
4: lo
2: allora
4: diceva
2: il Como
4: da 50 anni.
2: Ho capito, ma allora il Como non dovrebbe neanche essere in Serie A.
4: Ma Como,
2: l'Atalanta, che ormai è una realtà, anche se
4: consolidata,
2: è una realtà consolidata, il punto è che il Bologna sembrava poter fare quel percorso, invece mi sembra che si sia già spenta la fiammella.
4: Ha fatto godere i suoi tifosi, cioè,
2: siccome siamo stati un anno a celebrare Sartori, oggi bisogna dire,
4: ma sta facendo sempre un buon lavoro Sartori, oggi ti dico che il Bologna può essere una... il problema sai qual è, Giacomo? Non tanto cosa farà il Bologna, cioè il rischio che il Bologna possa diventare una nostra competitor per l'ottavo, nono, decimo posto, e quello mi fa rabbia a me. Cioè te rischi di giocarti la stagione col Torino e col Bologna all'Udinese.
2: Però tu oggi Fiorentina hai iniziato un progetto
4: sicuramente
2: che ti
4: superiore,
2: dice, anche
4: certo,
2: se oggi anche lotto col Bologna è per crescere, non mi
4: certo,
2: sembra il Bologna abbia grosse velleità
4: loro
2: di crescita.
4: Loro ora si posizioneranno in quella dimensione lì. Saputo, come ti stavo dicendo, ha investito tanto, ha avuto la fortuna di fare 3 stagioni importanti e di aver anche recuperato qualche soldino, no? Sono investitori,
2: il culo di vincere alla prima finale,
4: ma soprattutto alla Champions che ti porta soldi.
2: Sì, però io da tifoso quello che bramo al di là
4: trofeo,
2: della Champions,
4: anch'io la penso me te. È quello, noi abbiamo avuto sfiga perché alla fine 3 finali le avevamo raggiunte, almeno una di 3 ce la meritavamo, quello siamo tutti d'accordo. Però nel calcio il merito te lo conquisti con i risultati e sul campo. Noi non abbiamo fatto quello. Però ti ripeto, il Bologna, io non lo, se, quando io ti parlo, infatti se tu ricordi bene, quando io dico bisogna stare attenti agli specchietti perché ci superano tutte, o ci raggiungono o ci superano, solitamente cito Atalanta e Como, poi in seconda battuta magari Bologna, oggi ti dico il Venezia. Oggi voglio rompere gli schemi, vi dico ragazzi, occhio a questo Venezia, perché se trova la quadra come squadra e con l'allenatore è un Venezia che quest'anno punterà a salvarsi sicuramente. Poi stanno ultimando uno stadio nuovo molto bello e molto importante, hanno una proprietà ricca, ambiziosa, quindi potrebbe seguire, non ti dico le orme del Como perché non ha la potenza del Como, di fuoco del Como, ma può diventare un'altra squadra di quelle prime 10. E quello è il problema, che si allarga ora il ventaglio delle competitor e tu non puoi speculare ogni anno sui fallimenti altrui, devi metterci di tuo, sei d'accordo? Perché gli altri anni arrivavamo in conference perché o squalificavano la Juve o perché l'Atalanta tirava in barca l'ultima 2 giornate o perché la Lazio perdeva in casa con il Lecce.
2: Vero, comunque l'ottavi, insomma,
4: l'ottavi per quei piazzamenti intanto.
2: Va bene, guarda, tra l'altro non pensavo che avremmo avuto tempo, però oggi va così e mi piace. Non so se l'hai vista, c'è un'intervista che in questi giorni sta spopolando al presidente del Como, in cui ha spiegato delle cose di come funziona il Como che veramente stanno nel 3000.
4: Sì, sì, sono avantissime, ma guarda, lo racconta sempre mio fratello Carletto, che salutiamo, che ci ascolta sempre, che lui ormai è 2 anni consecutivi che lavora con il Como,
2: la Como Cup.
4: La Como Cup per due settimane, e quindi vive quella realtà. È un ambiente, non lo puoi paragonare a Firenze, Giacomo, te lo devo dire molto serenamente. Cioè, a Como del Como parlerà, forse una mezza radio web, forse un giornalino,
2: non c'è la pressione mediatica,
4: forse il giornalino dei piccoli, si chiama il Corriere dei Piccoli, parla
2: sì,
4: di Como a
2: ora,
4: Como.
2: È vero, beh, no, è perché
4: però
2: è
4: mi
2: ora.
4: È piaciuto l'altro giorno, non so se era da te Massimo Basile, forse si era da sì. te, quando ha raccontato la sacrosanta verità, e quello è in rammarico mio a volte, io perché mi avveleno in questa gestione,
2: perché Firenze non è diventata
4: ecco, perché tu vai a New York, tutti conoscono Firenze, vero, ora tutti conoscono Como, chi non la conosce, cioè la conoscevano anche prima ma non con la visibilità che ha avuto oggi, ma soprattutto ha detto una cosa, un passaggio fondamentale, ha detto a New York si vendono più maglie di Campobasso, Palermo e Como che Fiorentina, e la tua proprietà è di lì, quello vuol dire che hai sbagliato tanti manager in questi sette anni, hai sbagliato la, come ti posso dire, l'approccio ai mercati internazionali, al merchandising, ai paesi nuovi emergenti. Quello è il rammarico che io rimprovero a questa gestione, che ha avuto difficoltà a fare calcio a certi livelli, ma anche a livello aziendale ha avuto delle enormi difficoltà. No? Ne convieni con me?
2: Ma ne convengo, e come? Poi, ora, a me che a New York si tifi Fiorentina
4: non te ne
2: mi interessa
4: niente. Sono d'accordo, bravo, certo, mi piaci. A me sì, però io sai, dico, ho ricoperto anche altri ruoli, o poi sono appassionato di altre cose. Però ti dico, è un segnale.
2: Sì,
4: anche
2: va bene,
4: quello
2: va bene, certo.
4: Cioè Como sta diventando un progetto, lo è già un progetto consolidato, ok? Quindi con Thierry Henry in società, perché c'è Henry in società al Como,
2: anche lo stesso
4: Fabregas ha le quote del Como, quindi è un progetto sportivo e aziendale consolidato, cioè è meraviglioso sentir parlare il presidente del Como.
2: Sì.
4: È chiaro che io non posso oggi paragonare Joseph a Sumaoro, che Sumaoro nasce manager.
2: Suarzo.
4: Suarzo, non Sumaoro.
2: Sumaoro è
4: era
2: il politico.
4: Politico, quello
2: sì,
4: famoso.
2: Sì.
4: Suarzo, perché ovviamente hanno dei curriculum diversi, delle storie diverse. Mm. Se te pensi che il presidente del Como...
2: Però te dicevi, no, che nella cena Joseph gli hai anche detto formati e informati. Col presidente del Como io ci parlerei.
4: Sì, io ci confronterei tutti i giorni.
2: Tra l'altro in inglese parlano.
4: Parla sì, americano. Io bravo. Bravo, Madonna, te sei sprecato per questa radio. Io ti piglio a lavorare con me, lo sai.
2: Sprecato.
4: Guarda, sei intelligente. Io questo chiedo a Giuseppe, come chiedevo a Rocca a Gio.
2: Sorpresa nel dire, cioè, tre anni ci conosciamo.
4: Bravo, a Gio, cosa gli dicevo io? Vai a Coverciano quando c'è Marotta, quando c'è Ausilio, che fanno le due lezioni, sai? Assisti a una loro lezione. Non ti dico di frequentare il corso d'ADS, ma frequenta quegli ambienti. Abbiamo questa fortuna qui a Coverciano. Oggi Giuseppe so che è andato alla riunione dei Degali a tirare un premio.
2: Sì.
4: Scambiati due
2: contatti. La prima volta è andata.
4: Tra l'altro, se vuoi veramente diventare un presidente di una squadra di calcio, scambiati i numeri di telefono con Sumaoro, con Suaso,
2: magari un Suarzo,
4: con Suaso, attaccante del Cagliari. Chiama Marotta, rompigli le palle a Marotta, gli fa piacere. Beppe, senti, ma te come ti muoveresti ora? Cosa faresti? Ma meno battiti di mani è meglio, meno gimmi fai per la partita è meglio lasciarli tranquilli alla squadra per una partita che si concentri, o posso essere motivante? Guarda, guarda, Giusto, sto per dire. Guarda, Joseph. No, prima la partita lasciali stare, vai a fine partita con gratularti se hanno centrato il risultato, l'obiettivo. Dialoga col mister durante la settimana, ma il weekend te lascialo perdere.
2: Si può
4: fatti dire, come ha detto Sumaoro, che Cesc gli racconta prima che partita farà. L'hai
2: 24
4: letto?
2: Ore prima gli manda il report a tutto il board, bravo, a tutta la proprietà, bravo. Quello è bellissimo.
4: E poi gli fa il report post partita, sì, per capire se combaciano quali informazioni che si sono trasmesse.
2: Sì, e anche per capire
4: azienda,
2: a volte se l'attaccante non segna perché deve fare degli
4: perché
2: altri movimenti.
4: Fa un certo tipo di lavoro.
2: Ora, a me sorprende un po' che sembra che non ci siano gli avversari. Io non credo che il piano di Fabregas poi vada sempre... No, cioè lui ne parlava come se fosse
4: lui,
2: un videogioco.
4: No. Più o meno lavora così oggi. Fra Mecciana, lì.
2: Cioè,
4: fra
2: nel senso, quando il Como fa una partita con l'Inter l'anno scorso, succede di tutto 3-3. Non è che quello. Cioè, il calcio non
4: calcio
2: è imprevedibile.
4: È bello perché è imprevedibile, siamo d'accordo. Ma... Però un'identità, una linea la puoi avere. Io dell'XG, io a me se tu mi chiedi oggi cos'è l'XG, io ancora non te lo so cos'è. È come l'intelligenza artificiale lì che mi ha fatto scoprire te l'altra volta, un miliardo di che tu mi ha fatto scoprire su internet, su Google. Cioè io sono rimasto a un calcio pane e salame fondamentalmente, guardo quanti tiri in porta, magari posso guardare il possesso palla, ma ora c'è delle voci, delle statistiche disumane. Cioè veramente è tutto molto più tecnologico.
2: Sì, è veramente molto semplice.
4: Cos'è?
2: Sono gli expected goals, cioè in base alle statistiche, quanti gol avresti dovuto segnare.
4: E che me ne frega saperlo? Ti ho fatti gol?
2: No, Esatto, allora, però ti dà un'idea di che a volte c'è la sfortuna che ci si è messa in mezzo.
4: Ma
2: te,
4: se piglio due pari come ho preso col
2: Frosinone. Però ad esempio, guarda, banalmente, infatti col Frosinone tu hai finito con un XG superiore al Frosinone.
4: A me mi sembra tutta
2: Frosinone
4: fuffa più che altro per, però, per i giovani tifosi.
2: Ma no,
4: per gli editor creator.
2: È che vanno interpretati gli X-Bet e Goz. Anche lui spiegava, ad esempio, se te giochi una squadra a blocco basso che non fa praticamente tirare quasi mai, se comunque riesci a tirare, a creare, anche se finisci 0-0, comunque puoi essere soddisfatto. Se te comunque non sei riuscito a tirare, non sei soddisfatto del lavoro che hai fatto in campo. Questo è, vanno interpretati i numeri, non è che
4: il blocco basso è il vecchio pullman parcheggiato davanti alla porta.
2: Sì.
4: Più o meno.
2: Sì, più o meno.
4: E lui si chiamava pullman parcheggiato davanti alla porta.
2: E blocco basso è più corto.
4: È più figo.
2: Va bene, ci possiamo sentire due vocali. Vai, Tonellone.
7: Cercate di dire a quell'amico che vuole andare a farsi una foto di Costa che minimo minimo deve portare a mangiare fuori e deve pagare lui, se no il Costa ci va.
2: Non è vero, non è vero. Costa,
8: ciao ragazzi, Marco da Cantù, vi posso assicurare che gli ex tifosi gobbi della Juve si sono trasferiti tutti a Senigallia a tifare Como. Questa è la loro mentalità, va male la Juve, si trasferiscono a Como, forza vela sempre.
4: Grande, ma ha ragione. Cioè,
2: beh, tifosi, non si può neanche pretendere che il Como abbia 500.000 tifosi,
4: no,
2: è una fan base radicata.
4: Quelli sono i fanatici, non sono, io non li chiamo tifosi, sono i fanatici, i fans.
2: Sì, va bene, quelli che guardano il calcio senza avere la passione.
4: Il momento, la moda del momento, quando il Milan di Berlusconi, quanti proseliti, quanti ex juventini ti favano.
2: Sì, quante persone al sud.
4: Quando il Como faceva la D e ti favano in Milan da quelle parti.
2: Certo.
4: Oggi però sono stati bravi ad avvicinarli alla loro squadra della città, insomma, questo mi aveva dato atto.
2: Sì, poi bisogna vedere anche se nel calcio del 2026, no, il famoso bacino d'utenza che all'epoca di Della Valle era fondamentale per non mi sembra adesso. Bravo. Mi sembra adesso se vai in Champions già guadagni 10 volte di più rispetto
4: anche
2: a
4: anche lì c'era delle
2: d'utenza.
4: Tossicità che quando Mario Cognini diceva è meglio non andare in Champions perché costa troppo, e vuol dire che non capiva nulla di pallone. Io gli ho detto anche in Ibiza a Mario Cognini.
2: Era anche un'altra Champions, però
4: era un'altra, ma ti portava risorse comunque. Quindi non si dicono certe eresie. I piazzamenti e i trofei ti danno risorse. Poi, se tu sei bravo, ci abbini, come ho sempre detto io, il contorno, come l'ha chiamato Paratici o come l'ha chiamato Vanoli, il contorno è fondamentale.
2: E tra l'altro si torna a quello che dicevamo 10 minuti fa sul Bologna. Cioè il Bologna va in Champions League e non è stato la catapulta per poi iscriversi nel calcio dei grandi. È tornata poi
4: alla sua dimensione.
2: Cioè dipende appunto, perché evidentemente il contorno poi non gli ha permesso.
4: Ma il tifoso del Bologna, non ti dico che è simile a noi, ma molto, si avvicina molto a noi. Perché lo sa, quanti scudetti ha vinto il Bologna nella sua storia? Non me lo ricordo.
2: Allora, secondo me 3 forse c'è arrivato.
4: Quella è la sua dimensione. Non è che noi chiediamo tifosi viola di vincere lo scudetto ogni anno, perché a parte non ce lo godremmo nemmeno.
2: 7 scudetti.
4: Fate. Quindi addirittura
2: sì, l'ultimo nel 1963-64 e quelli prima tutti
4: quello
2: prima
4: io
2: del 40.
4: Ricordo bene quello, c'ero.
2: Del 40,
4: sì, tutti quelli del 40 me li ricordo tutti. Con Fulvio Bernardini, non lo so se giovani in Bologna, però ci può stare. Però la dimensione è quella. A me diventare la Juve, l'Inter e il Milan che vincevano ogni anno è un diventa stucchevole. Non ti farei più Fiorentina io se si vincesse ogni anno, lo sai. Però voglio essere fastidioso, no? Voglio essere protagonista, voglio giocarmela. E ogni tanto vincere.
2: Assolutamente.
4: Non
2: comunque,
4: ogni quarto di
2: sì,
4: secolo.
2: Sì, era Fulvio
4: di
2: Bernardini l'allenatore dell'ultimo scudetto del Bologna. Ciao Costa, ti scrive un altro Andrea da Milano. Conoscetevi ragazzi, Andrea da Milano.
4: Ecco, spesso sono a Brescia il 2 ottobre.
2: A fare?
4: Compleanno di Gianluca Nani.
2: Bene, a Brescia lo festeggia. Per me la squadra era completamente contro grosso. Adesso ricomincia la risalita e con Napoli possiamo fare punti.
4: Sì, non era contro grosso perché non gioca mai contro l'allenatore. Magari gli può piacere o non piacere, ai giocatori sono esseri umani, ma a quei livelli, credete, ma anche a livelli più bassi, tendenzialmente non giochi mai contro l'allenatore, perché prima di tutto fai autorità a te stesso, no? Quindi ti rialza un po' sui piedi.
2: Aspetta, perché un amico ci diceva, ecco, anche Lorenzo è presa bella questa cosa, piace, si cioè era contro le Repubbliche Marinare, Venezia, Pisa, Napoli e Amalfi, cioè
4: è colore,
2: diciamo,
4: è cronaca, è costume, società, bravo Lorenzo.
2: Posso dire gran chi se ne frega, però
4: no, a me piace queste cose.
2: Costa,
4: quelle cose mi calmano.
2: Vieni a mangiare mio ospite al ristorante da Filetto a Stia?
4: Come
2: era
4: un
2: matrimonio a Stia settimana scorsa.
4: Da Filetto, segniamocelo.
2: Sono Costa, può venire?
4: No, beh, Giacomo la sua moglie, si fa un pulmino, no, bella, bellina, io quelle
2: bellina, ma non la sera,
4: c'è anche la squadra di calcio, come si chiama, segniamocelo da Filetto, andremo a trovarlo, dai.
2: Segni?
4: Sì, perché se non mi ricordo i nomi, quello di Pistoia, ho perso il contatto. Da Filetto,
2: è vero, era Marco da Pistoia. Guarda come segna, se da c'è da Filetto, grattare, ragazzi, non se ne.
4: Non è vero.
2: Allora, prima di leggerti gli ultimi messaggi,
4: io che se ne dica, diglielo.
2: Lo faccio o non lo faccio, Tonellone, lo faccio. Ti chiedo un pronostico.
4: Stasera,
2: Pisa, stasera
4: noi un gol
2: ma 7-0 cosa, ma stai buono,
4: ma smettila i tuoi orange, sì. Tra l'altro il Pisa c'ha gli stessi colori della sua squadra del cuore, lo sai, vero?
2: Il, la pistoiese?
4: No, nell'azzurri,
2: lo so che c'è una regia
4: azzurri. Allora quello è Sassuolo di Nick Ceccarini, mi fa morire Nick quando parte questo Sassuolo,
2: e tra l'altro ci hanno fatto godere anche a noi, perché sinceramente vedere la Juventus in queste condizioni fa piacere a tutti.
4: Però non si è scanzuolato lo Scanzuola, hai visto l'altro giorno?
2: Sì, diciamo si è più scanzuolato la Juventus, sì, ha fatto delle difese,
4: ho visto anche Luciano in difficoltà nelle interviste post partita, ve lo devo dire,
2: perché piangi, perché
4: nazionale.
2: Piangi che gli ha detto, no, Antonio, sì, Guardalà, sì, gli faceva, sì, perché sì, piangi, sì, davanti, sì, alla domanda, io l'ho visto parecchio in confusione.
4: Nerazzurri, senti, un gol lo prendiamo,
2: no,
4: sì, sì, e noi lo prendiamo di default. Io un 3-1, guarda, me lo segno, un 3-1 convincente 3-1, e ti dico domenica col Napoli un
2: non
4: bel
2: lo vorrei, va
4: 2-2
2: bene. 2-2 sì, Allegri fare Napoli. Due gol è penso impossibile,
4: ma Allegri allora può cambiare mentalità, mi ha detto, vuole fare,
2: te
4: l'ha
2: detto a te?
4: Fa come
2: perché te lo dovrebbe aver detto a te? Spiegami come la triangolazione
4: di ha detto, dai, costa, voglio fare come Luciano Spalletti, voglio la mentalità di provare a vincere, che così.
2: Senti,
4: magari
2: siccome abbiamo Spalletti. Due minuti, lo vuoi un attacco frontale?
4: Sì, dammelo, mi calma.
2: Sì, finora sul non finale. L'avevo tenuto, però siamo arrivati.
4: Dammelo. Noi lo sai, non censuriamo nessuno.
2: Allora,
4: diamo
2: devo dire, Pernocchio da Vergaio non è mai particolarmente carino.
4: Mi
2: nessuno,
4: piace Pernocchio.
2: Ma dice, l'esperto comico carabarettista che sta parlando, ci può dire come mai non è in nessuna squadra a fare l'esperto invece di raccontare barzellette?
4: L'ho raccontato prima. Io lo sai, non è un attacco frontale. Ha ragione. Io ho la fortuna a 55 anni oggi di scegliere cosa voglio fare. Qualche ora alzarmi, e ve lo dico un po' con un pizzichino di soddisfazione e presunzione. Vi ho raccontato prima un aneddoto di una società siciliana che mi ha chiesto, no? Mi ha chiesto un impegno e gli ho detto serenamente di no. Se capita qualcosa in prossimità, volentieri, vicino a casa, per svariati motivi, anche per problemi di salute, ma non voglio starvi qui ad ammorbare, personali. Per se capita qualcosa nei paraggi, bene, come fu Pistoia, dove mi sono divertito tantissimo, e altre situazioni che non vi sto qui a raccontare. Però muovermi ora, oggi a 55 anni non ho più voglia, ho dato gas per quasi da 17 anni fino ai 50, 49, quanti anni sono? Ho dato gas,
2: quanti
4: no?
2: Sono?
4: Boh, fai da te, sei
2: 32?
4: Diciamo 17, 49, 32, sì.
2: Ah, così a cazzotto ti direi 32.
4: Ho dato gas per 30 anni, ragazzi.
2: 42, ma hai detto fino a?
4: Io
2: no,
4: ho iniziato
2: fino a 40,
4: 17 no. anni all'Accademia Militare, ho finito fino ai 48, 49 anni di zingarare, diciamo.
2: Va bene, dare gas. Ultimo messaggio che ti leggo, perché vai. Tonelli non mi caga, non ha preso gli ultimi vocali. No.
4: No. No, cioè tanto tutti si domandano ma che fai nella vita, non lo so perché c'è sta morbosità, anche nell'altra radio sorella che di cui vado giovedì mattina
2: non mi risulta che tu vada in nessun'altra radio, quindi non so di cosa stai parlando.
4: A fare il caffè, io vorrei fare la merenda Viola, mi fanno fare il caffè Viola, vabbè, lasciamo perdere. Molto spesso arriva dei messaggi, ma cosa fa per campare, ma perché siete così morbosi amici da casa, io non ho mai capita questa cosa.
2: Vabbè, perché ti dicono non hai le competenze per poter parlare,
4: ma se da 21 anni che sono nel mondo calcio ci sarà un perché, no? Ricoprendo anche svariati ruoli, tra l'altro, non limitandomi a fare solo una determinata cosa, mi ho fatto, penso, ricoperto più ruoli che dal dilettantismo al professionismo in qualsiasi veste, insomma.
2: Sì, e poi ora non c'è neanche il tempo, però anche credere che uno debba aver calcato determinati qualcosa, cioè io sento fior di giocatori che parlano di calcio e evidentemente non sanno di che cosa parlano, perché magari non seguono, perché
4: vero.
2: Magari è
4: il documento,
2: tutto si può dire, ma
4: vero.
2: Tra i rapporti che ha, insomma, è anche il fatto che segue il mondo della Fiorentina, anzi di Firenze in generale, non gli si può dire niente. Però questo discorso ci ha permesso, secondo me, a Tonelli forse di farci sentire l'ultimo WhatsApp.
4: Vai,
2: audio, vai Tonellone.
9: Ciao, sono Roberto da Roma.
2: Ciao Roberto.
9: Quando Cecchigori era il padrone della Fiorentina, speravo si mettessero d'accordo con qualche major cinematografica di Los Angeles e facessero una joint venture, come si dice, oppure degli accordi commerciali con i giallo-viola dei Los Angeles Lakers, in qualche modo.
4: Magari.
9: oppure si potrebbe vedere con i Toronto Raptors, che anche loro hanno una maglia viola.
4: Sì,
2: avevano.
9: Questo sì. Pensavo. Ora che Joseph è commisso, o commisso, sembra che si debba dire commisso, a capo, giustamente, come mai in America si vendono più magliette del Como e del Lecco piuttosto che della Fiorentina? Beh, bella domanda. Ciao, forza viola da Roma.
4: È stato sicuramente sbagliato qualcuno, ma ne parleremo nei prossimi appuntamenti.
2: Ora forse i Lakers sono anche un po' inarrivabili, però
4: perché
2: va bene,
4: no,
2: perché
4: puoi,
2: no,
4: puoi provarli a sentire, no.
2: Noi non abbiamo più tempo, Costantino Nicoletti, come vola il tempo.
4: Mi sono divertito tantissimo, bravo Giacomo, come sempre. Grazie agli amici da casa.
2: Senza l'ansia, la depressione da sconfitta, abbiamo anche
4: bello,
2: più tempo.
4: È più bello quando si vince, vero?
2: Ragionare di tante cose. Assolutamente sì, ci vediamo settimana prossima, Costantino, che ti sentiremo probabilmente tra un'ora a pisaweb.com e poi
4: venerdì inizia l'appuntamento del venerdì con Alberto Di Chiara,
2: ore 19,
4: non so, da 19:20 non so cosa aspettarmi.
2: Bene, credo che sia,
4: e dopo tutti a Brozzi e Firenze Ovest.
2: Benissimo,
4: ovviamente.
2: Anche Marco Tonelli, che ringrazio per la cura.
4: Ciao,
2: della parte
4: Tonellone.
2: Tecnica, ora arriva quasi ufficiale, sempre nell'avvicinamento alla partita Fiorentina-Pisa. Anche da Giacomo Galassi è tutto, buona serata, ciao.
3: Radio Firenze Viola
0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
2: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. È suonata stamani la prima campanella nelle scuole di Firenze e di tutta la Toscana. Oltre 26.000 alunne e alunni tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono tornati in classe per l'inizio del nuovo anno scolastico nel capoluogo, insieme ad insegnanti, personale scolastico e famiglie. A questi si aggiungono gli oltre 20.000 studenti e studentesse delle superiori di secondo grado di Firenze. Nel primo giorno di scuola la sindaca Sara Funari e l'assessore all'educazione Benedetta Albanese hanno visitato la Torrigiani Ferrucci in via della Chiesa, dove è stato realizzato un importante intervento di adeguamento strutturale con un investimento complessivo da 1,2 milioni di euro. Il primo giorno di scuola è un giorno speciale per tutta la città, ha detto la sindaca, perché nelle nostre scuole torna a vivere una comunità, tornano le bambine e i bambini, le ragazze e ragazzi, gli insegnanti, il personale scolastico e le famiglie. Siamo felici di iniziare questo nuovo anno da una scuola come la Torrigiani Ferrucci, dove abbiamo realizzato un importante intervento per la sicurezza e l'adeguamento strutturale. Investire sulle scuole significa prenderci cura della quotidianità, ha concluso la sindaca, di chi le vive, ma anche guardare al futuro. Per questo stiamo mettendo risorse importanti sul patrimonio scolastico della città, perché le scuole siano luoghi sicuri, curati ed adeguati. Incendio in un appartamento al secondo piano di un condominio di Scandicci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze e distaccamento di Firenze Ovest e della sede centrale, inviando due squadre, un'autoscala, un'autobotte, un carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare un intero condominio, verificando con una squadra che non vi fossero persone rimaste all'interno dell'edificio, mentre l'altra squadra ha effettuato lo stendimento delle manichette antincendio dall'autopompa serbatoio sulla strada. I vigili del fuoco hanno quindi fatto ingresso nell'appartamento dove si è originato l'incendio ed effettuato lo spegnimento, che ha interessato due vani. Dalla facciata, dove sono presenti ponteggi per i lavori di ristrutturazione, i vigili del fuoco sono poi saliti fino al terzo piano, dove le fiamme del piano sottostante stavano arrivando alla terrazza, effettuando lo spegnimento prima che l'incendio si propagasse sull'appartamento sovrastante. Sul posto sono stati richiesti gli equipaggi sanitari, che hanno soccorso la persona in stato interessante e trasportata in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti e data assistenza ad altre persone. Con oltre 40
11: 40 titoli in cartellone, il Teatro di Cestello si appresta a inaugurare la sua stagione 2026-2027 a Firenze. Il via ufficiale sarà 15 ottobre con l'attore fiorentino Lorenzo degli Innocenti impegnato nel monologo Il Naso di Google. Ma prima ancora, il 26 settembre, il giovane Yuki Parigi, allievo dell'Accademia Internazionale di Teatro di Roma, presenterà in anteprima il suo nuovo lavoro Il Muro, storia di un incontro impossibile, dove verrà tracciato un ponte tra il dramma dell'Olocausto e l'attuale genocidio palestinese. Il programma completo è consultabile sul sito teatrocestello.it. Un lago nero riflettente occuperà due grandi sale della Palazzina Buontalenti a Forte Belvedere. Dal 16 settembre apre Oscuro Abbagliante, la mostra di Per Barclay, che conclude il progetto espositivo Drama 4X. Per realizzare l'installazione, l'artista norvegese ricoprirà i pavimenti con una miscela di acqua, olio di seme e colore nero. La superficie trasformerà le sale in ambienti specchianti, moltiplicandone architetture, opere e visitatori. Un lago nero riflettente occuperà due grandi sale della Palazzina Buontalenti a Forte Belvedere. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.

0: carta. Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
7: È quasi ufficiale, quasi partita, quasi Coppa Italia. 19.07 di questo martedì 15 settembre 2026, match day per la Fiorentina che torna in campo dopo la vittoria di Venezia. Lo fa contro il Pisa in una sfida di Coppa Italia che oppone una formazione di Serie A che appunto è reduce da un successo a Venezia, anche abbastanza convincente, la prima di Vanoli, a una formazione di Serie B che è partita con qualche difficoltà, diciamo due vittorie e due sconfitte nelle prime quattro dopo la retrocessione della scorsa stagione, e soprattutto un pesantissimo 4-1 subito dai nerazzurri in casa nel weekend contro l'Entella, con già parecchie problematiche per la squadra di Paolo Bianco. Sarà anche la trasmissione che vi darà le formazioni ufficiali della sfida in programma alle ore 21, che potrete vedere in chiaro su Italia 1, perché la Coppa Italia Frecciarossa è esclusiva Mediaset, ma anche la possibilità ovviamente di seguirla con noi, con il commento del direttorissimo Tommaso Loreto, che di solito era riservato e esclusiva delle notti europee. Quest'anno purtroppo, mi viene da dire, anche se qualcuno l'ha voluta quasi scansare negli ultimi anni, la Conference League, lo sapete, la battaglia di questa trasmissione è soprattutto questa, non ci sarà, e quindi il direttore passa alle serate di Coppa. Ma comunque Coppa Italia, sedicesimi di finale, gara secca, al 90esimo in caso di pareggio ci saranno direttamente i rigori e non i tempi supplementari, trasmissione che qui non citeremo mai. A parte tutto, un saluto che va a Niccolò Santi, a Niccolò Ceccarini, un saluto che va anche a Marco Tonelli dall'altra parte del vetro. I numeri per interagire con noi non sono cambiati: 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 in questi minuti che anticipano appunto questa gara, comunque sentita, perché Fiorentina-Pisa porta anche una rivalità più o meno millenaria tra Firenze e Pisa. Ne abbiamo parlato e ne abbiamo scritto anche su firenzeviola.it, il derby, uno dei derby toscani più sentiti, quantomeno la rivalità a livello geografico più sentita da parte della Fiorentina. Poi magari qualcuno 348-75-13933 ci scrive anche per lui o per lei qual è il vero derby per la Fiorentina. Un conto è il derby, ecco, un conto è la rivalità. Chiaramente la rivalità per eccellenza è quella con la Juventus, lo sappiamo, anche se è una rivalità un po' asimmetrica, diciamo, perché la Juventus è rivale di qualsiasi squadra e, mi permettete di dire, a Firenze, ma anche giusto così, c'è un trasporto abbastanza diverso, un avvicinamento abbastanza diverso a Fiorentina Juventus rispetto a quello che c'è a Torino, ma mi viene da dire anche negli altri feudi bianconeri a sud o da altre parti, appunto in avvicinamento a Juventus Fiorentina. Ecco, però vi chiedo proprio questo, 348-75-3933, visto che poi la rivalità col Pisa è anche storica, appunto quasi politica, qual è per voi il vero derby della Fiorentina? Perché poi ci sono le altre squadre, c'è l'Empoli, un rapporto asimmetrico stavolta a favore della Fiorentina per quanto riguarda appunto anche il grado di sentimento dei tifosi. Ci sono anche le altre squadre toscane, il Livorno, con il Livorno c'è un discorso diverso anche a punto di vista anche di curve, ecco, però c'è anche da dire che poi negli ultimi anni non c'è mai stata Fiorentina Livorno. C'è la Pistoiese, così salutiamo anche Marco Tonelli e Stefano Carlesi che fanno parte della Incias, della Torsida degli arancioni, dell'olandesina, e ci sono tutte le altre squadre. Siena già da un po' che non è in Serie A. 348-75-13933 anche per i vostri ricordi di Fiorentina-Pisa, partita che torna dopo che l'anno scorso c'è stato un incrocio in Serie A, un doppio incrocio 0-0 all'andata, in una partita in cui il Pisa meritava qualcosa di più. Era ancora il Pisa di Gilardino, con anche un gol annullato abbastanza particolare, mettiamola così. Al ritorno invece un vittoria 1-0 della Fiorentina con un gol di Moise Kean, vittoria che col senno di poi, ma lo si capiva anche nel momento in cui è arrivata, è stata fondamentale per la salvezza mai scontata della Fiorentina. Quindi vi rimandiamo anche alla nostra casella di messaggi 348-75-13933 con anche ovviamente insomma già i primi messaggi che arrivano sulla rivalità, con anche quello che è successo nel 1406 addirittura con l'assedio di Pisa da parte dei fiorentini che la conquistano poi per avere sostanzialmente uno sbocco sul mare, e poi evento che per Pisa, Repubblica Marinara per eccellenza in Italia, fu proprio vissuto come uno smacco, e insomma c'era anche la rivalità che si basava su Firenze, città di grandi mecenati, contro Pisa, città di marinai, poi torre contro cupola, e eccetera eccetera, piazza dei miracoli contro piazza della signoria. Questo anche per stuzzicare un po' la vostra memoria storica, con anche un'opera famosissima del Gian Bologna, Firenze vittoriosa su Pisa, che quindi mischia storia ma anche arte in questo caso. 348-75-3933 per parlare anche un po' di questa rivalità. Sulle scelte di formazione ci andiamo dopo. Qualche novità che arriva dai campi, perché questa è una giornata e una serata di Coppa Italia già iniziata, nello specifico al Ferraris a Marassi, Genoa 0 su Tirol 0, altro incrocio tra squadra di Serie A e squadra di Serie B. In questo momento la formazione guidata da Daniele De Rossi sta facendo molta fatica, stiamo guardando anche la partita, siamo al 57esimo, quindi sostanzialmente all'ora di gioco, il risultato non si sblocca, il Genoa sta facendo fatica anche in campionato con il pareggio arrivato contro il Frosinone a bloccare l'iniziale emorragia di sconfitte, con le tre sconfitte consecutive da parte del Grifone. Quindi questo per dare anche un riferimento alla giornata di Coppa Italia, che poi si svilupperà, appunto l'abbiamo detto, con Fiorentina-Pisa che è in programma alle ore 21. Il nostro sito, ovvero firenzeviola.it, come faro nella notte, con la copertina di Ludovico Mauro che prova ad anticiparci, non c'è la certezza in niente quando si fa il toto formazione, non mi venite a dire ma voi avevate messo questo, prova ad anticiparci quella che potrebbe essere una scelta di formazione, con Vanoli che sembra convinto a schierare di nuovo Ulahi in mezzo al campo, con la possibilità di vedere anche un doppio play sperimentale, scrive il nostro Ludovico Mauro. Ulahi, che ha saltato, era in panchina ma non era al meglio, la trasferta di Venezia per un problema fisico occorso durante la gara contro il Torino, nell'ultima poi sostanzialmente di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, quindi alla prima di Vanoli. Vanoli ancora non ha usufruito dei talenti di Ulahi, del calciatore ivoriano. Poi una notizia curiosa con cui insomma arriviamo poi al collegamento che abbiamo in ponte per parlarci anche di Fiorentina Pisa, e soprattutto lato Pisa e lato colleghi che seguono appunto i nerazzurri. Questa ve la do perché è curiosa, l'ho vista anche sui social, l'abbiamo riportata anche su firenzevelo.it. Abodi ha saltato l'assemblea di Lega per un infortunio occorso durante una partita di calcetto. Quindi il ministro dello sport, per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, era assente all'assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi a Milano. Il motivo è piuttosto curioso e riguarda un infortunio riportato da tutto mercato web come curiosità, appunto, durante una partita di calcetto. Beato anche il ministro dello sport, che si conferma uomo di sport per eccellenza in Italia, che a 66 anni comunque riesce ad andare a giocare a calcetto. Non so se farebbe comodo Andrea Bodi in mezzo al campo al Pisa, non so nemmeno se farebbe comodo alla Fiorentina. Ne parliamo anche delle difficoltà del Pisa con Andrea Chiavacci, collega del Tirreno, ben ritrovato, ciao Andrea.
2: Buonasera a tutti.
7: Ecco,
2: sono appena entrato allo stadio.
7: Che effetto fa? Sempre tristino.
2: Ora è vuoto, siamo praticamente, lo abbiamo aperto noi, quindi siamo
7: bene.
2: Quindi,
7: Sì, poi ci sarà anche una sparuta rappresentanza di tifosi del Pisa, ce lo dicevi anche in collegamento negli scorsi giorni, circa 200-250, no?
2: Sì, 256 biglietti venduti, c'è la tessera del tifoso, come sapete, tifosi del Pisa, al già parte dei tifosi del Pisa non fanno le trasferte quando c'è la tessera del tifoso, quindi un numero un po' basso, che comunque con i 300 biglietti a disposizione, però, insomma.
7: Ma questo numero, al di là poi della scelta del tifo organizzato, è dovuto anche un po' all'avvicinamento di questa partita? Cioè, ce lo raccontavi anche tu, le formazioni arriveranno tra mezz'oretta, un'oretta mal contata. C'è la sensazione che per il Pisa va bene la storia, il folklore di questa partita, ma la partita da non sbagliare sia quella col Mantova?
2: La partita con l'Entella c'è stata una bella botta. Poi è chiaro, il derby è sempre sentito, quindi credo che abbiamo fruito in parte, però sicuramente venerdì sera erano 230 biglietti venduti, poi ne ha venduti 26, un minimo forse.
7: Non è stato un bello spot Pisa Entella per i tifosi?
2: Come?
7: Non è stato un grande spot, non ha invogliato molto.
2: No, assolutamente, come ti dissi, sono intervenuto anche l'altro giorno, insomma, è stata una partita si dice da dimenticare, ma non da dimenticare, una partita da prendere a memoria, perché per non ripetere tutti gli errori che sono stati fatti, soprattutto anche nell'impostazione, nell'atteggiamento, un Pisa che difendeva troppo alto e ti fai male da solo a difendere con la linea qualche centrocampo, no? Sul secondo gol è andata così, poi ci mettiamo a chiedere gli errori dei singoli e tantissime occasioni concesse. È stata una serata che speriamo, insomma, serve un po' da lezione per non ripetere questo tipo di prestazione, ecco.
7: Sì, e sulle scelte di Bianco poi c'è i pezzi forti del Pisa, secondo te?
2: Non sono ancora arrivate le formazioni ufficiali, credo.
7: No,
2: il telefono
7: arriva.
2: Ma io credo che Bianco, quello che sappiamo un po' dalla vigilia, dalle impressioni della vigilia, è che farà una rivoluzione. Una rivoluzione che era già prevista indipendentemente dalla partita con l'Entella, dalla partita con l'Entella, lui aveva fatto capire che si cambiava, che si cambiava molto, io penso che non so se 10 giocatori, ma probabilmente sì, farà un up sul 9, ci sarà probabilmente solo Veri che ha giocato l'altra sera perché è squalificato con il Mantova, quindi
7: la partita da non sbagliare, come
2: è l'unico che partirà dall'inizio rispetto a quelli che, ma questo l'avevamo già intuito, ti ho detto, prima della partita con l'Entella. Scusate, stavo salendo le scale,
7: no,
2: quindi,
7: no, ma spero non quelle elicoidali, quelle normali, no, di scale quelle, perché sai c'è un problema anche di ristrutturazione del Franchi, ecco, come colpo d'occhio questo Franchi che è sempre in questo stato di ristrutturazione totale, come ti sembra?
2: Vedo che insomma sono quasi alla fine,
7: ma insomma, sì, perché poi manca tutta l'altra parte, no ci vuole,
2: hanno cambiato rispetto all'altra volta, sì. Ho visto,
7: Senti, come ultima domanda ti faccio un po', ti chiedo di dirci se c'è qualche giocatore, qualche talento da tenere d'occhio nel Pisa, una squadra che ha cambiato anche guida tecnica dopo quello che è successo l'anno
2: scorso. Siamo curiosi di vedere Emanuele Rao, perché okay, questo ragazzo ce l'hanno descritto come un giocatore insomma interessante a 20 anni, l'anno scorso ha fatto bene al Bari, anche se Bari è retrocesso in Cipro, ha fatto 6 gol, è un ragazzo del Napoli, è l'unico giocatore che Pisa ha preso in prestito di quelli che sono arrivati dal mercato estivo, e lo abbiamo visto poco, quindi magari potrebbe essere un ragazzo che vediamo stasera. Poi c'è questo ragazzo che vi avevo detto anche l'altro giorno, che ha debuttato l'altra sera, che è Primasso, che è un difensore centrale che dovrebbe essere titolare, e quindi insomma, però ti ripeto, Raul abbiamo visto poco finora, come Ferracca, un ragazzo che ti si è preso, perché lui ha 20 anni, che ti si è preso dal Lille, l'ha preso a titolo definitivo, e magari questi ragazzi non abbiamo ancora visti, magari stasera li vediamo. E poi anche qualche giocatore esperto che stasera giocherà, perché probabilmente giocherà Moreo, che viene da un infortunio e probabilmente partirà a titolare per la prima volta Pittarello, che è diciamo l'ultimo acquisto della campagna estiva in ordine di tempo.
7: Benissimo, mi viene in mente, guardando anche Genoa su Tirol, tra l'altro Genoa ha una partecipazione di pubblico incredibile, invidiabile, però lo stadio, complice la partita che è iniziata alle 18.30 di martedì, non è certamente pieno, probabilmente non lo sarà nemmeno stasera il Franchi, nonostante poi la capienza sia dimezzata per i problemi e le questioni di ristrutturazione. Mi viene da dire che poi è una proposta che fanno tutte le persone, tutto il mondo, che forse invertendo i campi ci sarebbe stato un po' più di partecipazione, no? Se fosse stato un Pisa-Fiorentina e non un Fiorentina-Pisa, magari l'Arena Garibaldi anche di parte di sì.
2: Sono d'accordo con te, perché no, probabilmente so che insomma lo stadio sarà pieno, perché insomma le informazioni abbiamo, ci dicono che hanno di 15.000 spettatori, sì. Però sarebbe stata un'altra cosa, ma in generale, cioè
7: lo dicono tutti che non ha senso giocare Juventus squadra, Reggiana, ma ha più senso giocare Reggiana Juventus, esatto. Faccio un esempio, però ancora esatto. In Italia siamo gli unici, non fa.
2: Ti ricordo anche il bello della FA Cup, giusto per dire, la cosa che in tanti, una competizione che in tanti citano quando si parla di formula della Coppa Italia, fa da sempre questo tipo di partite e della forza della manifestazione. Ma ricordo quando è stata fatta anche in Italia, se vi ricordate, nei primi anni 90, quando dalla famosa fase ai gironi, no? si passò alla partita secca, si giocava quasi sempre in casa della squadra, diciamo, più alta nel ranking, si direbbe oggi, no?
7: Sì, quindi.
2: Secondo me era, cioè, scusa, nella squadra più bassa nel ranking, quindi era una cosa un po' più, secondo me, affascinante. Mi viene più specificata la Fiorentina che gioca all'Icata, no? Vi ricordate?
7: Mi ricordo che mi si affascinò
2: un campo neutro e comunque c'era lo stadio pieno.
7: Certo.
2: E questi sono, cioè, quando arriva una squadra importante di Serie A nella una città più piccola, ora,
7: sì, mi ricordo anche un Alessandria Milan
2: un po' più abituato, sì, ecco, rispetto all'Icata, però comunque, insomma,
7: è una cosa che insomma tutti comprendono, ma nessuno fa ancora. Vabbè,
2: secondo me è più affascinante, dai.
7: Sì, anche perché, insomma, capisco anche la questione legata ai diritti TV, ma i diritti TV comunque non cambiano se c'è Pisa-Fiorentina e non,
2: certo,
7: Fiorentina-Pisa. Vedremo se ci sarà anche qualcosa di nuovo nel format della Coppa Italia.
2: Sarebbe una cosa interessante, secondo me, perché è quasi una Coppa di Lega, secondo me.
7: Sì,
2: cioè,
7: sì.
2: Non è più una Coppa Nazionale, è una Coppa di Lega... E poi io sono d'accordo, una cosa che disse Sarri qualche anno fa, e disse: le prime 8 fanno 4 partite.
7: No, anche quello è incomprensibile.
2: Sì, è chiaro che un po' di turni preliminari devi fare, però così non è più una coppa quasi, ecco. No. Quantomeno è la Coppa di Lega. Lega Serie A.
7: Sì, Serie A e Serie B, comunque, perché l'altro.
2: Però
7: vabbè, vedremo, Andrea.
2: Ecco, sì, vedremo.
7: Grazie mille.
2: Più divertente.
7: Sì, grazie mille, ci sentiamo presto.
2: Grazie.
7: Buon lavoro.
2: Grazie buon lavoro a voi, buon lavoro. Grazie.
7: Chiavacci del Tirreno che stasera seguirà al lato Pisa la partita dello Stadio Franchi. Sì, io tutte le volte che vedo questo Genoa Sudtirol, che vedo Fiorentina Pisa, non riesco a capire come nelle stanze dei bottoni, nelle stanze in cui oggi

0: È molto bello quello che sta succedendo al Ferraris per quanto riguarda il Genoa, che è ancora bloccato sullo 0-0 al 72esimo contro il Südtirol. Sono entrati anche i carichi pesanti, è entrato Junior Messias e il Cherawi, ma il Grifone non riesce a sbloccare il risultato. In questo momento un calcio d'angolo e siamo al 72esimo per la squadra allenata da Daniele De Rossi, che non riesce nemmeno in questa occasione a sbloccare il risultato. Va bene, vi daremo gli aggiornamenti di quello che succederà anche nel finale di partita, ma ovviamente soprattutto vi daremo gli aggiornamenti dal Franchi con anche le formazioni ufficiali. Ricordo che dopo di noi, dopo di me, c'è il programma partita, se fosse sempre domenica, con il duo di Benedetto Bevilacqua in studio, con Tommaso Loreto e Andrea Giannattasio dallo stadio. Volerò anche allo stadio io, Viali permettendo, vi darò anche il tempo al giro e il tempo di percorrenza via Panciatichi, Campo di Marte. Noi ci fermiamo un istante e poi ripartiamo con la seconda parte di Quasi Ufficiale.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
7: Oh, grande Tommaso!
8: Pietro!
7: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
0: 19:31, Radio Firenze Viola, Quasi Ufficiale. Alessandro Di Nardo che vi sta parlando qui dagli studi in Panciatichi. Marco Tonelli che sta bighellonando a giro col suo telefono, ma dovrebbe fare anche il suo ottimo e onesto lavoro nella parte tecnica. A parte di scherzi, è un uomo rigenerato dalla vacanza spagnola, si può dire, no? Perché Malaga ti ruba il cuore, il portafoglio, un sacco di robe. Assolutamente una delle città rimaste nel mio cuore. Ma questo non è un discorso sui viaggi di Alessandro Di Nardo, una trasmissione che ci accompagna a Fiorentina Pisa con ovviamente, insomma, ci eravamo lasciati con gli aggiornamenti

0: arrivavano dal Ferraris. Genoa su Tirol, sempre partita che riguarda i sedicesimi di Coppa Italia, sullo 0-0 in questi minuti, in un minuto non collegato il Sud Tirol è andato anche vicino addirittura al colpaccio, al gol che permetterebbe di qualificarsi, o quantomeno insomma vedremo cosa succederà nei prossimi minuti di gioco. Ale dalla Val di Sieve mi scrive un commento, o meglio una parola collegata a Pisa che purtroppo per fortuna non posso dire in diretta. Posso solo dirti, caro Ale dalla Val di Sieve, che è proprio quasi, che posso dire, una filastrocca no perché è troppo corta, proprio una, cioè vanno di pari passo queste due parole, Pisa e quest'altro termine, perché ti devo dire che l'ho trovata, questo riferimento a Pisa con un connotato diciamo sgradevole, l'ho trovato dappertutto, o meglio in due posti dove credevo non poter mai trovare una frase del genere. Il primo è il Tate Modern Museum di Londra, quindi un posto dove l'intelligenza regna sovrana, e su un muro c'era proprio questa scritta, c'era un riferimento a Pisa, quindi pazzesco. E il secondo vicino a Kisumu in Kenya, in un posto, una strada che faceva da collante tra due città, però nel bel mezzo del nulla, ecco, nell'Africa più centrale possibile, sull'equatore sostanzialmente c'era un cartello con scritto dietro questa frase su Pisa, quindi è pazzesco che comunque lo troviamo dappertutto. Sarebbe carino, anche dicendo che scherziamo, ovviamente non siamo per le offese brutali, sarebbe carino anche collezionare i posti più strani dove si è letto questo messaggio riferito a Pisa. Quentin, perché ti abbiamo salvato così, l'ho fatto con le mie manine, caro Quentin, ci scrive: a parte il ricordo di un Pisa-Fiorentina 1-2 con doppietta di Passarella, era l'ultima di campionato e noi con quella vittoria andammo in UEFA e loro mi sembra retrocedettero. Va bene, si può dire in tutti e due modi, non lo so. Per il Pisa segnò Ciro Muro, ex Taranto, bellissimo riferimento temporale a una delle ultime sfide tra Pisa e Fiorentina. E poi ci scrive: ho notato che De Rossi, quando richiama i suoi giocatori, gli fa il fischio da pecoraro, e poi sembra che si chiamino tutti AU. Eh sì, puoi togliere l'Ostiense, anzi il ragazzo da Ostia, ma non puoi togliere Ostia dal ragazzo. In questo caso Daniele De Rossi si è legato anche professionalmente all'Ostia Mare, essendo il presidente della società bianco-viola, tra l'altro. Poi Antonio da Incisa ci chiede se i pisani vengono col Barroccio. La storia lo insegna, Firenze sempre superiore a Pisa. Vai. Sì, più o meno lo insegna la storia, al di là di tutto. Comunque anche Pisa è una bellissima città. 348-75-1393. Ci ascoltiamo anche un messaggio vocale? E ascoltiamocelo, dai.
1: Buonasera, dottor Di Nardo. Che vuol dire asimmetrica? Il derby per eccellenza è Pisa-Livorno, certo. Toscana è Pisa-Livorno, Pistoiese-Prato, Arezzo contro tutti, ed è un po' così. Buonasera, dottor Di Nardo.
0: Arezzo contro tutti, bello, sembra il nome di un film in cui Arezzo è il pazzo scatenato. No, dicevo asimmetrico per quanto riguarda la rivalità, mi riferivo a Fiorentina-Juventus. È indubbio che se ne dica che Fiorentina-Juventus è più sentita dal lato viola che dal lato bianconeri, come è indubbio secondo me che Pisa-Fiorentina è più sentita dal lato nerazzurro che dal lato viola, anche se poi è una percentuale un po' meno bulgara rispetto insomma al sentimento dietro a Fiorentina-Juventus. Sì, Pisa-Livorno, ecco, forse è la rivalità per eccellenza toscana, non lo so. Pistoiese-Prato, mi insegnano i nostri amici in regia, è un'altra rivalità che si sente. Mi fa il gesto che è della bacchetta magica per far scomparire Prato? No, non si può fare, no, questo gesto nemmeno, perché poi si scatta anche in provvedimenti. Poi ci scrive Ivan che quello è un intercalare riconosciuto nel mondo, si deve dire. Io non lo posso dire, capisco, ecco, che sì, che sia diventato, caro Ivan, un intercalare, ve l'ho detto, l'ho trovato a Londra e in Kenya, quindi è proprio un hashtag che ha preso il possesso del mondo intero. Avranno anche un nome questi ragazzi, manco mi sarei girato ad ascoltarlo. Ha sempre riferimento a De Rossi su AU, magari ha cambiato nome di battesimo a tutti chiamandoli AU El Charawi, AU Junior Messias e quant'altro. 348 75 13 933 per interagire con noi sui dubbi di formazione. Ci siamo, insomma, l'unico punto di riferimento è Christensen in porta, poi ci possiamo aggiungere anche per il lavoro della redazione che abbiamo fatto Ulai in mezzo al campo, e potrebbe essere la serata per vedere debuttare, serata giusta per vedere debuttare dal primo minuto Gonzalves in viola, lui che non è al meglio dal punto di vista fisico ancora, che però può mettere minuti nelle gambe. Poi potrebbe tornare Valdepeñas a sinistra, un mini remix rispetto a quello che abbiamo visto a Venezia e nelle precedenti partite di campionato. Allora, noi approfittiamo dell'ottimo lavoro di Niccolò Righi, che poi troveremo anche dallo stadio Artemio Franchi, per ascoltare un breve contributo di un allenatore che da queste parti a Firenze conosciamo bene, Federico Guidi, uno che ha visto passare un sacco di talenti dai suoi occhi, specializzato come tecnico delle giovanili, ex allenatore anche soprattutto della Fiorentina Primavera, in questo momento è senza squadra. Ha parlato proprio a Niccolò Righi, a Tutto Mercato Web. Ci ascoltiamo un passaggio sulla Fiorentina di Federico Guidi.
2: Si è visto subito a Venezia perché la squadra ha performato, ha giocato bene e penso che ci sia ancora tanto da fare, perché penso che si sia allestita una squadra di grandissimo talento, di grandissima qualità, con giocatori molto giovani ma che possono diventare veramente dei top sia nel campionato di Serie A ma anche a livello europeo. Quindi io penso che la Fiorentina, se trova continuità e riesce a esprimere tutte le potenzialità che ha nella squadra, sarà una squadra destinata a far divertire i tifosi viola, cosa che ne hanno bisogno, perché insomma hanno vissuto una stagione scorsa difficile e soprattutto la partenza di quest'anno non era auspicabile dopo il mercato che era stato fatto in estate.
3: Dicevo, tra i nuovi c'è qualche acquisto che più di tutti la stuzzica?
2: Ma allora, a me, per averli visti anche a livello giovanile, vabbè, Mastantuono è un talento puro a livello mondiale, perché se no un 2007 non è che si è acquistato dal Real Madrid così per caso, ha delle capacità notevoli, ha una qualità straordinaria e penso che se trova equilibrio e continuità sarà un giocatore che sarà destinato a tornare a quei palcoscenici di primissimo piano a livello mondiale. E poi a me a livello giovanile mi aveva sempre impressionato Niché, 2005, cresciuto nel Torino, perché è un giocatore che abbina fisicità, velocità, grande tecnica, cosa che nel calcio moderno sono determinanti. È un giocatore che può crearti superiorità numerica con grandissima facilità, perché sia a campo aperto che in spazi stretti, perché è abilissimo nel dribbling, lo riesce a fare sia verso destra, verso sinistra, un giocatore estremamente imprevedibile. Quindi io penso che sia un giocatore che abbia delle potenzialità per fare tantissimo. E poi in mezzo al campo Attà, insomma, non è, dopo il campionato che ha fatto l'anno scorso a Udine, penso che anche lui sarà un giocatore che può ambire a palcoscenici estremamente importanti, perché ha una qualità straordinaria. Però più anche dei giovani, anche di quelli che già c'erano, secondo me sono giocatori che possono ancora ambire a fare qualcosa in più, e avendolo avuto in under 19 in nazionale, io penso che Fagioli sia un giocatore che ha una qualità diversa e che veda un calcio differente da tantissimi calciatori. Penso che se troverà continuità e serenità sarà un giocatore estremamente qualitativo e destinato anche lui a crescere notevolmente.
0: E quindi questo è Mister Guidi, ex tecnico della Fiorentina Primavera, anche e soprattutto su Niccolò Fagioli. Non ci eravamo tornati insieme su Venezia Fiorentina. Io sono rimasto veramente, veramente impressionato dalla prestazione di Federico Fagioli, ovviamente da Mastantuono che si prende la copertina per la tripletta, ovviamente anche da Angers, buona anche la prova secondo me di Dragusin rispetto a quelle horror delle prime tre giornate di Serie A. Io il Fagioli che ho visto a Venezia per attitudine e soprattutto perché si parla ovviamente del fatto che questo ragazzo abbia una sensibilità a livello di tocco di palla diversa dagli altri, ma questo anche se non, nessuno, se uno non ha mai visto una partita di calcio, vede Fagioli toccare la palla e dice attenzione, lui è un po' diverso dagli altri, questo senza dubbio. Ma secondo me si sottovaluta anche l'importanza a livello di interdizione che ha Nicolò Fagioli, perché quando vuole Fagioli è anche un grande recuperatore palloni, perché ha grande forza nelle gambe e l'abbiamo visto in protezione un paio di volte a Venezia e anche nel tentativo poi riuscito di sradicare il pallone agli avversari, è veramente forte. Io l'ho visto, ho detto a quelli con cui ero, se gioca a questi livelli secondo me come centrocampista in Italia c'è Barella e poi lui, perché anche Barella è tornato a livelli clamorosi. Poi insomma io sono convinto che sia uno dei centrocampisti più forti al mondo il buon Nicolino Barella, però ecco, lo metto subito dopo, metto Tonali, sono quelli se Fagioli poi è chiaro a 25 anni e, insomma se a 25 anni ti stupisce una prestazione del genere, un giocatore che nelle corde ha quella prestazione, vuol dire che qualcosa non è andato nei precedenti anni. Però ecco, se riesci a mettere su 40 partite all'anno 15 partite stile Venezia Fiorentina, diventa giocatore che in Serie A non ha nessuno se non appunto l'Inter, anche se con caratteristiche diverse. Mentre parlavamo e ci sbrodolavamo su Nicolò Fagioli, che mi ha veramente folgorato a Venezia, è passato in vantaggio il Genoa. Lo ha fatto col solito il capitano Juan Vázquez, centrale messicano che ha segnato anche nel weekend contro il Frosinone, salvo poi essere espulso, quindi salterà la prossima partita del Genoa, tra l'altro cruciale, domenica 20 settembre contro il Parma. Ha segnato su sviluppi di calcio d'angolo, di testa, un gol alla Vázquez, e quindi all'87esimo il Grifone è in vantaggio contro il Südtirol nella gara che appunto completa o comunque arricchisce il tabellone dei sedicesimi di Coppa Italia. Abbiamo anche news e novità che arrivano dalla storia di Artemio Franchi, ce l'andiamo a vedere, riguardano anche un protagonista della Fiorentina degli ultimi mesi, delle ultime settimane, perché a Firenze ce lo possiamo andare a vedere, è Giuseppe Commisso, che è arrivato allo Stadio Franchi, accolto come sempre così dai tifosi. Ci sentiamo anche qualche scambio di parola magari.
4: Grande ombre.
5: You guys are happy, you're running over here. You're running.
6: All'Italia. You guys are running.
5: Hello.
0: Nice to meet you. Conoscerti. Ora dovremo censurare anche qualcosa che riguarda la squadra associata, l'escrezione. Vabbè, avete capito, perché ne parlavamo prima. Bravo Marco Tonelli a censurare questo momento. Sta salutando appunto Giuseppe Commisso, come capita spesso, i tifosi che sono al Franchi. Tra l'altro mi viene in mente che ancora non ha visto la Fiorentina vincere al Franchi, quindi qualcuno si potrebbe anche toccare. E poi mi viene in mente che Giuseppe Commisso, a me tutte le volte lo vedo, mi ricorda Michael Scott, e chi ha visto The Office può capire anche la reference. Alessandro dal Valdarno, anch'io l'ho trovato un murettino a Camden, sempre a Londra ovviamente, pieno di livornesi, riferimento alla scritta sul Pisa e su Pisa, o è lo stesso artista del museo. Ho detto Federico Fagioli? Lorenzo Marucci mi corregge in diretta, è Nicolò Fagioli, non so perché ho detto Federico Fagioli. Detto questo, Quentin ci scrive ancora 348 75 3933, a breve credo avremo anche le formazioni ufficiali del match. A parte noi, solo il Livorno andò vicino a vincere lo scudetto, lo perse di un punto col grande Torino, mio nonno livornese me lo raccontava sempre. Poi che brutta cosa la censura, voi siete peggio dell'Inquisizione. No Ivan, cerchiamo di non censurare nulla. Vabbè, c'è chi magari consente anche questa offesa, d'altronde siamo su Radio Firenze Viola e vabbè, se possiamo evitarla, intanto la dite comunque lo stesso. Poi appunto continuiamo a parlare di offese per altre squadre, perché Pierpaolo ci scrive che il commento su Pisa l'ha letto a Dublino, nella via dove c'erano i primi studi di registrazione degli U2, quindi sono livornesi fracichi evidentemente. Vladimiro ci scrive che ha scritto anche sulla muraglia cinese, sarebbe bello anche fare un deck, un album di foto con questo termine, da parti incredibili del mondo. Purtroppo mi sono dimenticato di fotografarlo sia al Museo di Londra che in Kenya. Poi Joseph Commisso è più divertente di Michael Scott. Ora, spero, è un consiglio di visione che mi sembra anche superfluo nel 2026, che abbiate recuperato, abbiate intenzione di recuperare The Office, che è una chicca a livello di serie TV, è un mockumentary, quindi un finto documentario che parla di questa redazione, di questo ufficio che si occupa di carta, no? Ovviamente la Dunder Mifflin. Però Michael Scott è il personaggio, la figura centrale su cui si incentra appunto tutta la serie, e è un personaggio pittoresco, quantomeno pittoresco. Delle volte magari scade nel cringe, fate gli appelli pazzeschi a quest'aura, diciamo, tutta sua, un po' pasticciata, e mi sembra, con tutto il bene che posso volere a Michael Scott, che è uno dei miei idoli, e quindi anche a Giuseppe Commisso, ricalcare molto questo atteggiamento del presidente della Fiorentina. Detto questo, 19:48, siamo al 93esimo di Genoa su Tirol. Dido, la formazione ancora non ce l'abbiamo, purtroppo, con la chiamata che arriverà al direttore. La vuoi dal direttore o da Giannattasio? Da chi ti piace di più la formazione ufficiale della partita di stasera? Forse da stasera anche a Santander ci sarà questa scritta, ci scrive Maurizio di Santander, che quindi si accusa anche un po' per quello che potrebbe succedere sui muri Santander. Sulle formazioni ufficiali ancora non ci siamo, a brevissimo, o in chiusura di questa trasmissione, o magari durante, se fosse sempre domenica, daremo anche gli aggiornamenti sulle formazioni ufficiali. Detto che poi giocherà in porta, credo, insomma, è quasi ufficiale, ecco, per l'appunto, anche per questo è difficile dare le formazioni durante quasi ufficiale. È quasi ufficiale che giocherà in porta Oliver Christensen, che torna titolare dopo la serata, diciamo, negativa a gennaio, contro, proprio in Coppa Italia, contro il Como. Lì gioie e dolori per il portiere danese, che comunque è sempre parte della squadra nei festeggiamenti e altro. Per ora sono nei festeggiamenti, anche perché le gerarchie sono nette in porta. Max, purtroppo non ho visto The Office inglese, mea culpa, ma è molto difficile battere Steve Carell nei panni di Michael Scott. E poi magari se insisti così tanto, una chance gliela do anche all'originale, no? Perché nasce prima The Office Inghilterra che The Office Stati Uniti. 3487513933 per i vostri messaggi WhatsApp testuali o audio, 055 77 111 71 per i vostri messaggi. Ovviamente risponderà il grandissimo Marco Tonelli. Con, a proposito di Christensen, la notizia della mancata convocazione con la Danimarca da parte del CT Brian Riemer, non ci sarà appunto Christensen negli impegni della Danimarca. Mentre un'altra notizia che riguarda un ex viola, non un viola, è quella che è relativa a Mandragora, che oggi, nonostante abbia già giocato due partite da titolare, altro la prima sappiamo bene con che livello di prestazione, la seconda un po' peggio ieri sera contro la Roma, comunque il nuovo centrocampista del Torino si è presentato di nuovo alla stampa, è stato protagonista oggi nella conferenza, e tra gli argomenti affrontati anche quello della nazionale. Qui ci siamo sempre divisi a Firenze, non Guelfi e Ghibellini, ma chi voleva dare la fascia da capitano della nazionale italiana a Mandragora, e chi non lo voleva nemmeno in campo nella partitella del giovedì. A parte di scherzi, insomma, polarizzazione tipica di Firenze non solo, però lui ha detto, a proposito della nazionale: sì, penso alla nazionale, è da anni che provo a tornarci, anche se finora non ci sono riuscito. So che tutto passa dalle prestazioni con il club, le scelte del commissario tecnico vanno rispettate, ma sarei davvero felice di poter indossare nuovamente la maglia azzurra. E noi comunque glielo auguriamo a Rolando Mandragora. Abbiamo tessuto le lodi di Fagioli Nicolò e di l'altro Nicolò Barella. Mandragora non è a quel livello, mi sento di dire, però è sicuramente un centrocampista che negli ultimi anni ha fatto molto molto bene. Diamo il finale anche della partita di Coppa Italia, perché è terminato il punteggio al Ferraris, il Genoa ha vinto, ha passato il turno 1-0 contro il Südtirol a decidere la gara, bloccatissima la rete di Vasquez che è avvenuta all'87esimo. Steve Carell ha fatto anche Space Force, prende in giro la nuova forza armata creata da Trump, strepitosa, non l'ho vista, però è senza dubbio uno dei miei attori preferiti. Altro consiglio non richiesto per un film che mette insieme due dei miei attori preferiti, lo vado a ricercare perché il titolo italiano è un po' differente dal titolo inglese. Si chiama Cercasi amore per la fine del mondo, Steve Carell e Keira Knightley, e qui insomma una commedia dolcissima, fa ridere, fa riflettere, fa piangere, mi ci fate pensare ora perché non è aria, devi essere abbastanza sereno emotivamente per guardare quella serie. Poi ci chiedono se gioca Gonsalves, a brevissimo diamo anche le formazioni ufficiali, e ancora non ci sono, se no non esiterei a darvele. Ricordo che dopo arriva Lorenzo Di Benedetto e con Chiara Andrea Bevilacqua, con Se fosse sempre domenica e con il racconto della partita, e ovviamente ampio pre post partita. Nel post partita sentiremo le nostre classiche voci, Luca Calamai, Angelo Giorgetti, le pagelle di Tommaso Loreto, anche se stasera le pagelle secondo me le fa Andrea Giannattasio, e quindi tutti i nostri commenti 348 751 3933 per questa partita. Vanoli ieri nel presentarla ha fatto capire anche quanto sia importante, perché ha detto sostanzialmente è l'unico trofeo per cui possiamo concorrere quest'anno, la Coppa Italia, quindi va onorata. Lui, che poi ce lo ricordiamo molto bene, ha vinto l'ultimo trofeo a Firenze da protagonista, segnando nella gara d'andata contro il Parma. Sono passati ormai 25 anni, più di 25 anni, ci riferiamo ovviamente alla Coppa Italia. Rimedierò, caro Ivan, te lo prometto. Sulle altre notizie, parlavamo insomma della possibilità di vedere Gonsalves dal primo minuto oggi, ci saranno delle novità di formazione, ci sarà anche la possibilità di vedere però una novità al Franchi, perché per la prima volta ci sono i riflettori nella nuova curva Fiesole, quindi eppur si muove per quanto riguarda la ristrutturazione del Franchi, una nuova luce sul Franchi in occasione del derby di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa. Questa sera saranno inaugurati per la prima volta alcuni dei riflettori installati sulla nuova curva Fiesole. Ricordiamo che il settore è ancora in costruzione e l'ultima azione dei lavori è prevista per l'inizio del 2027, mettiamo sempre l'asterisco quando ci sono le date e i lavori che riguardano appunto Firenze, ma mi viene da dire l'Italia. Durante la sfida resteranno attivi anche gli storici riflettori a torre collocati all'esterno dello stadio, ma sarà soprattutto il nuovo impianto a regalare un colpo d'occhio innovativo e suggestivo. Ce lo dice Andrea Giannattasio su firenzevelo.it. ovviamente Andrea Giannattasio è tipo Zanetti all'Inter, è il primo a entrare e l'ultimo ad andare via, come Zanetti negli allenamenti all'Inter, è veramente un lavoratore indefesso, e quindi credo sia al Franchi già dalle 18 a fare una lauta merenda. Ricordiamo che la partita appunto delle ore 21 sarà disponibile anche su Italia 1, ma come privarvi della voce di Tommaso Loreto che commenta le prodezze di Canestrelli e Tramoni, non lo so, sicuramente è qualcosa che su Mediaset non avranno. Ricordiamo anche che nella giornata di oggi è arrivata una notizia negativa, molto negativa per la Fiorentina femminile, che ha perso Siria Mailia, che è un attaccante appunto delle Viola, l'ha persa per un infortunio al ginocchio. È stata sottoposta la calciatrice ad accertamenti dopo la partita Roma-Fiorentina di Serie A Women's Cup. La giocatrice aveva subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro negli ultimi minuti del match, gli accertamenti hanno rilevato una lesione al legamento collaterale mediale, quindi questo quello che riguarda l'infortunio per la calciatrice delle Viola, e questo anche una notizia che riguarda la Serie A femminile, che non è iniziata benissimo per la Fiorentina. A brevissimo scalda i polpastrelli, anzi vai, procedi, go, let's go, chiamiamo Andrea Giannattasio per le formazioni ufficiali del match, quantomeno per le formazioni della Fiorentina, perché anche ancora quella del Pisa non ce l'abbiamo. E c'è già una novità pazzesca, perché abbiamo parlato per tutto il tempo, dicevamo, della sicurezza che abbiamo detto da 3 o 4 giorni a questa parte, boom, parkour, come direbbe Steve Carell, c'è già una novità clamorosa di formazione. Andrea Giannattasio, eccoci.
4: Allora, eccoci qua Alessandro, buonasera. Allora, sono le formazioni ufficiali del match. Sorpresona, non perché insomma andiamo incontro a una rotazione che era prevista, ma perché è una rotazione particolare. Per esempio in porta abbiamo raccontato per giorni che doveva giocare Christensen, e invece gioca David De Gea. Questa è la grande prima sorpresa della formazione varata da Paolo Panoli questa sera. In difesa ci sono João Mario, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas. A centrocampo Ndur, Ulai e Brescianini. Davanti, udite udite, Mastantuono confermato, Pellegrino e Gnonto. Quindi in panchina Gonçalves, come qualcuno aveva ipotizzato. La panchina viola con Lezzarini e Christensen, Dodò, Ranieri, Jiménez, Beto, Gie, Gonçalves, Vieri e Fagioli. Per quanto riguarda il Pisa, vi dico un po' le scelte di Bianco, così a casaccio, poi la mettiamo per bene in campo, con Scuffet che è il portiere, poi Caracciolo, Canestrelli, Leris, Pittarello, Ferrà, Primasso, Loyola, Rao, Piccinini e Zanon. Confermata la rotazione prevista in casa nerazzurra in vista della gara col Mantova, ma quello che più ci interessa insomma è ciò che ha scelto Panoli questa sera. Più o meno scelte nei giocatori di movimento che ci potevamo attendere, magari non almeno personalmente la partenza di Gonçalves in panchina e soprattutto la partenza di De Gea tra i pali titolare. Questa cosa mi sorprende, ecco.
0: Sì, ha sorpreso anche la redazione, ho sentito anche un grido di sorpresa venire dall'altra parte della porta. Andrea Giannattasio, no, grazie mille.
4: Non è che è crollato il controsoffitto.
0: Diciamo qualcuno è caduto dalla sedia anche per dei titoli, lo possiamo dire, ci possiamo prendere in giro tra di noi, sì, dei titoli che abbiamo fatto negli ultimi giorni. Christensen e altri 10, insomma, sono da cestinare, ma ragazzi, anche il bello della tua formazione, cioè, insomma,
4: ormai ora ci esporremo alle critiche dei tifosi, un sapete nulla e un bidiano nulla,
0: arrivano già i messaggi, diteci la formazione, diteci nei 11 e mettiamo gli altri 11.
4: Arriveranno a darci giudizi.
0: Bene Andrea, grazie mille, ci sentiamo presto,
4: ciao, a dopo.
0: E abbiamo detto delle formazioni, della formazione parecchio rivisitata rispetto alle nostre previsioni, con De Gea in porta, la ripetiamo, João Mario a destra, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas a sinistra, Ndur, Ulai e Brescianini, Mastantuono, Pellegrino e Gnonto, le scelte di Panoli. Noi ci salutiamo qui, c'è il programma partita, c'è Lorenzo Di Benedetto, c'è Chiara Andrea Bevilacqua, Fiorentina Pisa alle ore 21, commento del direttore Tommaso Loreto, martedì sera, migliore di questo, veramente, vi sfido a trovarlo. Grazie mille, grazie a Marco Tonelli, noi ci rivediamo domani con Quasi Ufficiale, ciao e buona partita.
7: Radio Firenze Viola.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Buonasera dalla redazione.
10: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli. spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
11: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
10: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
11: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
10: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
11: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in 2-7 dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in 2-7 dopo 1 ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
8: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
13: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
15: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
16: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
15: Che giornata.
14: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
15: Luciana Magistrato
16: e Tommaso Borghini.
17: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
18: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
14: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
19: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
17: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
20: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
17: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
21: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
17: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
21: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
17: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
22: Salve a tutti, sono qui.
1: in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
12: Pietro Lazzarini,
3: Francesco Benvenuti
22: e Fabio Ferri.
13: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
23: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
24: La trasmissione Se fosse sempre domenica è offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero, da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.
23: Se fosse sempre domenica, campione.

0: Buonasera, buonasera, ben ritrovati Radio Firenze Viola, trasmissione della partita, se fosse sempre domenica. Ed oggi ci occuperemo di Coppa Italia, perché dopo la vittoria contro il Benevento del 14 agosto, dove la Chiara non c'era, e adesso poi...
1: Infatti mi stavo chiedendo a quale partita facesse riferimento.
0: Esatto, dove la Chiara non c'era, la Fiorentina torna in campo ai sedicesimi di finale per il derby toscano con il Pisa, e la Fiorentina dovrà cercare di staccare il pass per gli ottavi di finale, dove affronterebbe il Napoli. Buonasera a tutti, a Lorenzo Di Benedetto. Con me questa volta sì, Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Non avevo altro da fare. Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: Abbiamo detto che insomma non ce la meritavamo questa partita il 15 di... Anche che non siamo abituati a giocare questi turni di Coppa Italia così presto. Però così è. Il primo l'abbiamo già passato, il secondo invece è questo di stasera contro il Pisa. E andiamo subito al Franchi. Torniamo subito al Franchi da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, le formazioni le abbiamo date, però sì, insomma, torniamoci sopra, anche perché non ce l'aspettavamo, dai, lo possiamo dire tranquillamente.
2: No, non mi aspettavo De Gea in porta, ecco, soprattutto perché poi per il resto che fosse una Fiorentina mezza e mezza ce lo potevamo attendere. La Fiorentina cambia 7 titolari rispetto alla partita contro il... contro il Venezia. I confermati sono De Gea, Dragusin e Mastantuono, poi tutti gli altri sono diversi, c'è anche Endurer, chiaramente, quindi sono 4 confermati e 7 nuovi, De Gea, Dragusin, Endurer e Mastantuono. Gli altri sono João Mario, Pongracic e Valdepeñas in difesa, Ulai, Brescianini a centrocampo e Pellegrini e Gnonto in attacco. Vediamo, io credo che possa essere anche corretta come scelta, dal momento che l'allenatore ha bisogno un po' di conoscere i suoi nuovi effettivi. Mi auguro che siano serviti e bastati 3 giorni per lavorare su questo 11. Certo, rinunciare in partenza al Fagioli straordinario visto con il Venezia è difficile, però insomma il fuoriclasse che ci ha illuminato al Penso venerdì scorso c'è. E penso per battere il Pisa, che ha già, credo, la testa alla gara col Mantova, che fa ampia rotazione, possa bastare lui. Speriamo possa bastare lui. Ecco.
0: Ti assumi tutte le responsabilità, come sempre, di questa gufata che hai appena...
2: No, dico che se replica banalmente la prestazione di venerdì, certo, penso che Venezia e Pisa sono due squadre simili. Ecco, forse Venezia un passo più avanti, perché è una squadra di Serie A, ma insomma poi io non vedo grosse differenze. Per di più, c'è il nuovo debutto di Vanoni in casa, la Fiorentina deve dare una risposta davanti ai suoi tifosi. Io mi aspetto una prova maiuscola, una prova di personalità, una prova dove la squadra deve dare conferma di quello che ci ha fatto vedere a Venezia, assolutamente.
0: Allora, c'è una notizia su Attà, caro Andrea, che ci è arrivata anche a te. Non so se la vuoi dire te, se non la dico io.
2: No, non la vedo.
0: Allora, Fiorentina fa sapere che Attà ha svolto, insomma sta svolgendo, penso l'abbia svolto, non certo di sera, lavoro personalizzato per essere al meglio in vista della prossima partita, che dove la Fiorentina affronterà il Napoli prima della sosta. Quindi questo è quello che ci fa sapere la Fiorentina in questo momento.
2: Un attacco.
0: Vai.
2: È stata un'estate travagliata quella di Attà, ragazzi. Perché fin dalla prima partita contro il Benevento, che già giocava con la fasciatura, e un giocatore poverino che non è mai stato al 100%, anche nella settimana prima di Venezia non si è allenato per tutta la settimana in gruppo, quindi è un giocatore che deve sfruttare la sosta per recuperare, non c'è alternativa. La Fiorentina non avrà per fortuna tanti nazionali che andranno via. Ora non ho fatto il conto esatto, ma non dovrebbero essere troppi. Se lui è uno di quelli che deve rimanere e recuperare, perché indubbiamente è un valore aggiunto troppo importante per questa squadra a livello di qualità. Oltretutto la Fiorentina non è che abbia centrocampisti a bizzeffe, ecco, insomma, con la cessione di Mandragora ha ridotto ampiamente il parco dei mediani, e quindi se Assa sta bene già col Napoli è una buona notizia, speriamo recuperi per il Napoli.
1: Intanto ne approfitto per ricordare il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, commentiamo insieme le scelte di formazione. E proprio a proposito delle scelte che magari vanno un po' in controtendenza con quella che è la concezione classica anche del ruolo del secondo portiere, ti giro la riflessione di Luca, Andrea, che ci scrive: Vanoli non è scemo e sostanzialmente per non correre rischi inutili, dal momento che De Gea non ha bisogno di riposare perché i portieri possono giocare spesso, è molto più saggio continuare con De Gea, considerando anche magari le note dolenti delle prime partite di campionato, che azzardare con Christensen, che sostanzialmente gioca 3 volte l'anno. Tu sei d'accordo sulla scelta di De Gea?
2: Ma sì, allora, contando che hai bisogno un po' di certezza in questo momento, avere il tuo capitano che ti guida anche in difesa può essere una cosa utile. Io non la vedo una cosa scandalosa, la trovo giusta. Oltretutto, insomma, dopo questa gara c'è quella col Napoli e poi c'è la sosta, quindi, ma guarda, avete trovato giusto anche di confermare quasi tutto l'11 di Venezia, però diciamo che l'allenatore ha bisogno anche un po' di conoscere questa squadra.
0: Sì, sì.
2: E magari stasera cambia tanto in difesa, perché cambia i terzini e cambia un centrale e il portiere titolare se lo tiene. Ora De Gea non è nemmeno stato perfettissimo in questo inizio stagione, però magari ci hanno dato risposte migliori di Christensen in allenamento, che vi devo dire. E quindi no, non lo trovo uno scandalo, dai, confermare De Gea in porta stasera.
0: E invece, Andrea, Gonçalves te l'aspettavi? Perché il grande escluso è lui stasera.
2: Sì, diciamo che guardando la rassegna stampa oggi, anche durante la trasmissione di Buongiorno Firenze di stamani, c'erano formazioni molto composite, nel senso che la Gazzetta lo metteva in campo, il Corriere dello Sport e Tutto Sport no, c'è chi dava Dragusin e chi invece non dava lui ma dava Ranieri, insomma c'era un po' di tutto stamani in rassegna stampa. Diciamo che tutti concordavano su Christensen e tutti hanno cannato. Su Gonçalves la motivazione è esclusivamente di ordine fisico. Io credo che lui sia ad oggi un cambio forzato, che sia un giocatore che non ha chiaramente 90 minuti, al massimo penso possa avere un tempo a questo punto, perché lui è il giocatore meno utilizzato della rosa, quindi 21 minuti, guardavo ieri i suoi numeri, non solo per nuovi acquisti ma in generale proprio di tutta la rosa. 21 minuti, ci diceva il direttore tecnico Goretti a Venezia venerdì, che sta benino, ma avendo saltato tutte le prime partite con lo Sporting Club, deve recuperare ed essere presto disponibile per la ripresa del campionato, e dopo la sosta lui sarà in buonissima forma. Quindi io credo che oggi lui farà il secondo tempo, una buona parte in secondo tempo, non 15-20 minuti ma anche mezz'ora, e poi lo aspettiamo a livelli alti dopo la sosta. Ma me l'aspetto un titolare, perché questo è un giocatore che, per i numeri che ha, la carriera che ha, deve fare il titolare di questa squadra. Detto che in GIE ha fatto bene, però insomma direi che questo è un calciatore con un livello tecnico importante. Mi domandavo, con l'ottimo Righi accanto a me, chi gioca a destra tra Nonto in GIE e Mastantuono, pardon, perché entrambi in teoria partirebbero a destra. Io penso parta Mastantuono e Gnonto vada a sinistra.
0: Allora, con tutto il bene che possiamo volere a Gnonto, cambiare fascia a Mastantuono mi sembrerebbe insomma un azzardo. Noi gli vogliamo tanto bene a Willy, però insomma Mastantuono, lo hai detto tu, ma insomma non c'è bisogno di ricordarlo di che tipo di partita abbia fatto contro il Venezia, quindi credo anch'io che alla fine sarà Gnonto a partire a sinistra.
2: Tanto c'è il presidente Commisso a bordo campo, e attenzione, raccontiamo questa scena: il presidente Giuseppe Commisso che è davanti a noi nel parterre di tribuna, applaudito da tutti, stringe le mani anche ai barellieri, agli uomini della misericordia che fanno sempre un grande lavoro, foto per lui, bambini che gli si gettano addosso, insomma momenti belli per il presidente della Fiorentina, che tornerà negli Stati Uniti dopo la gara col Napoli di questa domenica. Ma devo dire, ha fatto il pieno di entusiasmo tra premi, oggi era in Lega dove ha preso un premio per i 100 anni la Fiorentina insieme al Napoli, insomma un uomo che è sempre più calato dentro la realtà viola, ed è una bella cosa perché quando il proprietario è così presente e ovviamente coinvolto, come ha detto giustamente Paolo Vanoli, che non sono parole banali,
0: no.
2: La proprietà si è ributtata dentro il progetto Fiorentina al 300%, insomma, questo lo capiamo bene. La Fiorentina ha speso 130 milioni sul mercato e il presidente mi sembra uno veramente coinvolto in questo progetto. Speriamo che anche a gennaio, dove credo che qualcosa andrà rimesso a posto, possa essere ugualmente di manica larga. Non pretendo 130 milioni di acquisti sul mercato a gennaio, sono un po' troppi, però ecco, speriamo che possa aggiustare quelle cose che non andranno.
0: Senti Andrea, secondo te, perché notizie non ne abbiamo, tornerà, lo hai detto giustamente, lo hai ricordato, negli Stati Uniti dopo la partita contro il Napoli, secondo te quanto tornerà, quante volte tornerà? La famiglia commisso, se verranno insieme, lui, insomma, Giuseppe e sua madre Catherine, o lui da solo, insomma, secondo te ci sarà questa presenza?
2: Tanto, scusami, iniziano le schermaglie tra tifoserie perché è entrato in campo il Pisa, quindi ovviamente
0: c'è anche il Cagnaccio?
2: Qualcuno sì, insomma, qualcuno si è arrabbiato. Poi ci sono 300 ospiti nel Turbino e con le loro bandiere, insomma, fanno un po' di baccano, però insomma sono comunque sia 300 persone. Ma io mi auguro che tornino spesso. Rocco Commisso, quando stava bene, stava anche 4 mesi l'anno a Firenze, un terzo dell'anno lo passava qua. Ecco, io credo che, visto che bisogna portare avanti la vicenda a stadio, insomma, bisogna seguire anche una squadra che nell'anno del centenario, speriamo che faccia buone cose, insomma, la presenza della proprietà qua costante non sarebbe male. Ecco, io francamente me l'auguro veramente tanto, che sia Catherine, che sia Joseph, ma ovviamente devono essere il più possibile presenti qua. Devo dire che questo entusiasmo mostrato in questi giorni da Giuseppe e da Catherine mi fa pensare, mi fa sperare che saranno qua spesso, perché comunque sia ci stanno mettendo il cuore oltre che il portafoglio.
0: Sì, assolutamente. Guarda, l'ultima cosa, Andrea, sulle parole di Vanoli di ieri, insomma, è stata una lunga intervista. Io continuo a dire che ci sarebbe piaciuto averlo a disposizione in sala stampa per una presentazione bis, magari anche durante la sosta, insomma, ma magari poi lo faranno. Però insomma, una lunga intervista di 20 minuti, 21 minuti per la precisione, di Paolo Vanoli, dove non ha detto parole banali, si è a un certo punto anche quasi commosso. Insomma, è un Vanoli che vuole veramente bene alla Fiorentina, lo ha dimostrato, e io sono contento alla fine che gli sia stata data un'altra occasione, anche se non ero d'accordo sul suo ritorno dopo 3 mesi. Come l'hai visto? Cosa pensi che davvero possa dare? Perché poi ha parlato sì di 10º, 11º, 12º posto, dicendo: sono d'accordo con Paratici che un anno puoi farlo, però gettando le basi per basi solide per il futuro. Però dall'altra parte ha anche detto: quest'anno lottiamo per obiettivi completamente diversi rispetto all'anno scorso. Quindi secondo te cosa c'è nella testa di Vanoli?
2: Ma intanto l'ho visto completamente diverso rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso aveva una faccia da funerale ogni domenica, anche quando la Fiorentina ha cominciato a vincere le partite da dicembre, ma non poteva essere altrimenti, perché si è salvata a 3 giornate dalla fine, quindi insomma è normale. Detto questo, fatto entra la Fiorentina in campo, aspetta, c'è un tifoso, vuole farsi un selfie con me, Loreto. È un tifoso disperato questo qua, perché non sa cosa sta facendo.
3: No.
2: Evidentemente. Bene, grazie. Ascolta più noi che sua moglie, ha detto.
0: Vabbè.
2: Bene, no, detto questo, l'ho visto trasformato, l'ho visto sorridente, l'ho visto sereno. E poi, come dicevi tu, questo ribadire immediatamente di voler cancellare l'idea di lotta salvezza è un messaggio forte. Per carità, Fiorentina già adesso è in zona salvezza, è a 6 punti dall'Europa, non mi ricordo quanto. Ecco, l'obiettivo deve essere provare non andare in Europa, cioè sì, magari, ma fare qualcosa da Fiorentina, cioè fare una stagione da Fiorentina, da storia della Fiorentina. Fai 100 anni quest'anno, la squadra della Fiorentina dice che sei una squadra che mediamente arriva la classifica perpetua dice che la Fiorentina è la quinta squadra della Serie A, dopo le tre picche e la Roma, c'è cioè la Fiorentina, davanti al Napoli, davanti alla Lazio, davanti a squadre inesistenti storicamente come l'Atalanta e il Como e altre squadre. Quindi devi provare a fare qualcosa da Fiorentina. Vediamo se ci riesce, io glielo auguro, l'entusiasmo ce l'ha, la squadra gli piace, a differenza di chi c'era prima di lui, lui stima la squadra, quindi vediamo che cosa riesce a fare. La Coppa Italia, e quindi torniamo a stasera, è un obiettivo che può portare avanti sicuramente, è l'unico trofeo che può vincere, quindi va portato avanti sicuramente.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, ci sentiamo dopo.
2: A dopo, ciao.
1: A dopo.
0: Grazie ad Andrea Giannattasi, oggi la telecronaca la fa Tommaso Loreto, sono già insomma più tranquillo perché ci ha detto che è allo stadio, non è scontato.
1: Ah giusto, se vogliono fare la foto selfie, vuol dire che abbiamo la certezza.
0: Non era scontato che Tommaso Loreto arrivasse prima delle 21, ma adesso siamo certi di questo. Andiamo al Franchi, ma fuori, da Ludovico Mauro, ciao Ludo.
3: Lorenzo e Chiara, buonasera, come sempre fuori dal Franchi prima delle partite della Fiorentina. Io sono in compagnia di due tifosi, ci piace a noi tastare un po' l'umore della gente. Io saluto
4: Claudio e Andrea.
3: Va bene, voglio partire da Claudio, stavamo già parlando un po' fuori dai microfoni di una Fiorentina che per ora ha convinto un po' a metà, si è ripresa venerdì a Venezia, dai diciamola così. Claudio, tifoso che va da una vita, che sensazione c'è su questa Fiorentina rispetto a quelle del passato?
4: La sensazione era molto buona, poi siamo partiti male, ora ho il cambio d'allenatore che praticamente secondo me hanno fatto bene così e spero che il proseguo del campionato sia migliore dell'inizio. Le prospettive ci sono, che dire, guardiamo un po' qualche altra partita e poi ci esprimiamo un po' meglio sperando che la situazione vada a migliorare. A Venezia abbiamo già visto un lieve miglioramento, anche molto più che lieve. Guardiamo il proseguo del campionato e poi
3: un'analisi attenta, approfondita, l'ha fatta Claudio. Andrea, vengo da te. E si stava dicendo a microfoni spenti un esonero precoce, quello di Grosso, però mi sembrava di capire dal tuo punto di vista.
5: Giustissimo, perché sennò andava finché si faceva alla fine dell'anno scorso. Arrivavamo a un punto in cui di non ritorno. E era, cioè io non avrei nemmeno preso nemmeno fin dall'inizio Grosso, però le scelte della società si rispettano, ma insomma io avrei tenuto Vanoli, se veniva via Grosso si poteva tenere Vanoli, anche perché è stato un grande, l'anno scorso ci ha fatto salvare nell'insalvabile perché era una situazione disperata, quindi ecco, anche solo per premiarlo l'avrei tenuto, però si rispetta le scelte, la squadra c'è, i giocatori ci sono, già avete di farli giocare.
3: Quindi eri del partito grande Paolino.
5: Sì, Paolino veramente ha fatto, cioè nel senso, non si è mai salvato una squadra nella situazione dell'anno scorso.
3: Non aveva mai vinto in 15 giornate.
5: Quindi voglio dire, c'è altre da dirgli grazie e fargli una statua a questo uomo, perché sinceramente insomma ci ha portato alla salvezza nel centenario. Se si retrocedeva si faceva veramente una figuruccia.
3: Incide sul giudizio su di lui quella Coppa Italia del 2001 che penso ricorderai benissimo.
5: Certo, no, incide. Sai, i giocatori sono sempre giocatori, però nel senso, io si guarda è presente, ci ha fatto veramente l'anno scorso un grandissimo piacere tra virgolette, perché se no noi stanno insomma c'è lo zimbello di tutti. C'era
3: Claudio, che stagione può essere quest'anno, dimmelo di pancia.
4: Io spero una stagione buona, anche se l'inizio è stato buono, però le prospettive le c'erano e speriamo che con questo nuovo ingresso di Vanoli la situazione vada a migliorare e che qualche giocatore ritrovi la forma, perché qualche giocatore ancora non è in forma. La squadra mi sembra

0: intelligenti, ecco, no, però secondo me abbiamo, no, fatto,
1: benissimo,
0: abbiamo fatto una chiusura abbastanza artistica. A voi la linea, ciao ragazzi, grazie, buona partita.
1: Grazie, grazie, ciao, a Ludovico Mauro, e questa, insomma, questa andrà nella storia della radio, penso, e campionata sicuramente tantissime volte, e va bene, e va bene così, e non potevamo certo prevedere una cosa del genere. Allora, ha parlato Gnonto, Sport Mediaset, e andiamo a sentire le sue parole nelle prepartita.
2: Questa è una partita importante per noi, per i tifosi, abbiamo ottenuto un buon risultato weekend e vogliamo continuare così e speriamo di farlo stasera.
3: Anche perché la Coppa Italia è un obiettivo della Fiorentina, lo ha detto anche ieri il mister. Cosa vi sta trasmettendo il mister in queste prime fondamentali partite del suo nuovo corso?
2: Sì, no, semplicemente ci sta dando tantissima fiducia, ci ha detto appena arrivato che questa era una pagina bianca e ogni partita è importante, e penso che stasera sia chiaro, la Coppa Italia è un obiettivo per noi, però penso che sia una partita importante, un derby, e vogliamo vincere.
3: Con Antonio Caracciolo per parlare di un Pisa che vuole...
1: Queste erano le parole di Gnonto, poi ha parlato anche, insomma, il capitano del Pisa, Antonio Caracciolo, e vabbè, poi forse vi diremo dopo che cosa ha detto, ma non ci interessa granché. Già un po' di messaggi
4: al 348 7513 933. Intanto ci scrive Claudio per farci sapere che a suo avviso la nostra sigla è la più bella di tutto il palinsesto di Radio Firenze Viola, quindi non solo ha preso il cuoricino ma ho voluto leggertelo,
1: certo,
4: perché anche tu potessi compiacerti, visto,
1: fiero,
4: che hai scelto tutto tu, e quindi,
1: no,
4: i meriti sono tuoi.
1: L'audio è un video che ho fatto io al concerto, quindi è estrapolato proprio da un mio video, quindi sì.
4: Un ascoltatore che non si firma ci scrive: non sono tonto, ma stasera sogno una tripletta di Gnonto. E devo dire che lo spirito comunque è quello giusto per arrivare al fischio d'inizio della gara di questa sera. A me pare sia in corso una trasformazione da Joseph Commisso a Vittorio Cecchigori. Se non altro avremo degli atteggiamenti meno burberi di quelli a volte mostrati dal padre. Questo è il messaggio di Luca, che apprezza e commenta anche il bagno di folla, l'ennesimo bagno di folla per il presidente della Fiorentina, che Andrea Giannattasio ci ha raccontato in diretta.
1: Ma anche giustamente, mi verrebbe da dire, perché insomma Firenze non ha bisogno di troppo per sognare, per affezionarsi poi anche a un proprietario. Basta vedere la passione, e Commisso Giuseppe ce la mette assolutamente, e poi comunque non possiamo dimenticare che quest'estate è stato scucito un mega assegno da 150 milioni di euro per il mercato in entrata, ancor prima poi di riprendere qualcosa, ma molto meno, dalla cessione di Ken e di Mandragora, insomma, quelli che sono stati ceduti.
4: Commentando le scelte di Vanoli, Bruno Viola ci scrive: peccato che non ci sia Gonsalves, e quindi anche lui è tra coloro che si aspettavano di vederlo partire dal primo minuto. Luciano da Empoli: uso della rosa con intelligenza, qualche cambio per tenere sulla corda più giocatori possibile, ma senza snaturarla. Io per ora approvo. Aggiunge, commentando anche il siparietto che Ludovico Mauro ci ha regalato dall'esterno del Franchi, il bello e il brutto della diretta.
1: Sì.
4: E ci fa sapere che ha mangiato ora lo gnocco al sugo, bene per lui. Sono discretamente invidiosa,
1: prima di mezzanotte non mangeremo niente.
4: C'è anche chi ti chiede: sono persone che fanno parte della tua lega del fantacalcio, se sei disposto a cedere Mastantuono.
1: Per quale motivo?
4: Non lo so.
1: Io l'ho tolto a loro, veramente, a Matt e a
4: esattamente
1: Simone
4: lui.
1: Certo, io l'ho tolto, ma proprio dicendoglielo, anche perché storicamente rovinano i giocatori, e quindi gliel'ho tolto perché stavano, l'avevano quasi preso, poi alla fine l'ho preso io, prima giornata tripletta Mastantuono, mi sembra abbastanza chiaro il perché gliel'abbia tolto.
4: Salutiamo anche Ottavio da Rieti, che ci scrive: è tornato dal mare e adesso sempre Radio Firenze Viola, ovviamente forza Viola. Ci sono anche un po' di messaggi scaramantici che non so se è il caso di leggere, proprio perché su queste cose bisogna usare grande delicatezza. Ci mandano anche delle foto, nello specifico Fabrizio, che ci scrive: però immagino la foto sia di un suo amico Francesco, ad ogni modo spianiamoli, e questo è il grido di battaglia per la gara di stasera. Mai che vogliono questi pisani, hanno anche avuto un pastore tedesco per presidente. Fulvio,
1: certo,
4: ci ricorda anche quella chicca meravigliosa,
1: sì,
4: che fa parte della storia del Pisa. Ci sarà motivo per parlare delle nostre disavventure, Ottavio, che quindi ci fa sapere che è pronto a commentare con noi la partita di questa

0: stasera.
1: E quindi insomma è una Fiorentina che si appresta a scendere in campo per la partita, la seconda partita di questa Coppa Italia. Come abbiamo detto, non eravamo abituati a vivere questi turni preliminari che portano poi agli ottavi di finale, dove entrano in gioco tutte le big e dove la Fiorentina era abituata ad entrare. Adesso però insomma ci sarà l'ultimo ostacolo prima della sfida potenziale contro il Napoli, e sarà contro un Pisa che ve l'abbiamo raccontato anche venerdì durante Venezia-Fiorentina. Mentre la Fiorentina ne faceva 4 al Venezia, il Pisa ne prendeva 4 in casa dall'Entella, quindi ci sarà sicuramente voglia di riscatto da parte dei giocatori pisani. È un derby che sentono sicuramente più a Pisa che a Firenze, e quindi dopo la figuraccia all'Arena Garibaldi, Settler Arena come la vogliamo chiamare, del Pisa contro l'Entella, appunto, vorranno rifarsi dopo questo poker preso. Torniamo al Franchi da Niccolò Righi. Ciao Nicco.
2: Ciao Lore, ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, caro Niccolò Righi, stamani mattina ci interrogavamo no, su chi potesse giocare, perché c'è un po' criptico, soprattutto è quasi impossibile avere delle informazioni, quindi per il momento alla seconda di Vanoli si va un po' a caso, però è una formazione che comunque qualche sorpresa ce l'ha portata.
2: Sì, sinceramente io mi aspettavo il debutto di Pedro Gonçalves dal primo, per dire la verità. Tanti cambi rispetto alla formazione che Alpenzo ha battuto il Venezia qualche giorno fa per Vanoli, e non poteva essere anche altrimenti, perché comunque sia l'avversario non è di primissimo piano, nonostante la partita non vada sottovalutata, perché io penso che quest'anno la Fiorentina debba mettere la Coppa Italia, non dico come obiettivo principale, però insomma vediamo un campionato in cui il livello è veramente alto, e complice anche una partenza a rilento, per carità, la stagione è ancora lunghissima, però la Fiorentina ha già tanti punti di distanza sulle primissime posizioni. La Coppa Italia è sicuramente un torneo molto aleatorio, perché è un torneo strano, particolare, c'è una partita secca fino alle semifinali, c'è l'andata e il ritorno, insomma lo sappiamo, è un format che non piace a nessuno, però ecco, la Fiorentina io penso che in questo momento la strada per l'Europa più semplice per i viola sia passare dalla Coppa Italia, e quindi ecco, non vorrei che questo torneo venisse sottovalutato. Detto questo, con il Pisa si può giocare anche con qualcuno delle linee non delle primissime linee, e quindi insomma ci si tiene i titolari, o almeno quelli che pensiamo possono essere i titolari di Paolo Vanoli per la partita contro il Napoli, e quindi insomma 7-11 sono cambiati. Peraltro studiavo un po' le vecchie formazioni, è anche una prova del 9 questa per qualche giocatore, perché questa è per 8-11 la squadra che è scesa in campo contro il Frosinone. Lo ricordiamo, una serata catastrofica per quella che doveva essere, ovvero la festa del centenario, e per quella che si è trasformata, e 8-11 erano in campo, praticamente tutta la difesa, eccezione fatta per il terzino destro, all'epoca c'era Jimenez, oggi ci sarà João Mario. Si ripropone la coppia di centrali Dragusin e Pongracic. Fiorentina ha sempre cambiato coppia di centrali, questo è un altro sintomo di equilibri che vanno inevitabilmente trovati, e quindi insomma sarà una prova del 9 per tanti calciatori.
0: Niccolò, abbiamo chiesto anche ad Andrea Giannattasio, che è intervenuto all'inizio della trasmissione, un commento sulla scelta di mandare in campo De Gea tra i pali. Te lo chiedo perché io sono d'accordo con chi non è particolarmente stupito, considerando anche il ruolo di capitano del portiere spagnolo, ma perché subentrando dopo Alessandro Di Nardo c'erano tanti messaggi proprio relativi anche a Christensen, e quindi ti chiedo il tuo pensiero al riguardo.
2: Ma in realtà non mi stupisce molto, io credo che quest'estate sia stata presa una decisione, e sia stata quella di andare a diritto su David De Gea, e io mi immagino che De Gea quest'anno giocherà, se non tutte le partite, almeno il 97% di esse, chiaramente infortuni permettendo, nonostante il portiere spagnolo non stia brillando, però ecco, vedendo un mercato come è stato quell'estivo, una Fiorentina completamente rivoltata come un calzino, secondo me, se l'idea era quella di alzare il livello tra i pali, mi sarei aspettato anche, non dico magari un cambio come primo portiere, perché insomma De Gea, il club viola lo ha tolto praticamente fin da subito dal mercato, però cambiare almeno il secondo, magari alzare il livello del secondo portiere, così da dire va all'evenienza, se De Gea smette di parare comunque abbiamo un secondo che, con tutto il rispetto per Christensen, ci dia qualche certezza in più. Così non è stato fatto e secondo me questo è un messaggio un po' implicito del fatto che alla fine la Fiorentina punterà molto molto forte, molto molto decisa sul portiere spagnolo, ecco.
1: Senti Niccolò, quante persone ci sono, quante persone sono attese, quanti sono già entrati dentro lo stadio? Raccontaci un po' l'atmosfera che si vive dopo appunto una vittoria importante come quella del Venezia, che ha riportato l'entusiasmo che era svanito in tre giornate.
2: Allora, dovrebbe essere attese una buona fetta di pubblico, perché insomma si parla di 15.000 spettatori, che per essere una partita di martedì sera, i sedicesimi di Coppa Italia, insomma la Conference ci ha insegnato che il Franchi ha saputo rispondere anche molto meno presente in certe circostanze. Invece stasera, complice appunto anche il fatto che insomma l'avversario non sarà di primissima fascia, ma è comunque un derby molto sentito, ci dovrebbero essere appunto 15.000 spettatori. Al momento io non credo che ci siano, al momento secondo me siamo intorno ai 10.000, però insomma i tifosi stanno iniziando ad assiepare sia la curva ferrovia sia la maratona, c'è qualche, dico, un centinaio di tifosi anche del Pisa. Sinceramente, ecco, non è che si respiri proprio l'aria del grandissimo derby. Sì, c'è stata qualche scaramuccia a distanza, qualche coro, qualche sfottò, ma insomma nulla di che. Anche le tifoserie per ora si stanno piuttosto, non si stanno molto considerando, ecco.
1: Allora, al netto di Gonçalves, che ti aspettavi dal primo minuto, se vuoi svelare l'aneddoto svelalo te, se no io mi faccio gli affari miei.
2: Sì, ho un aneddoto, perché il nostro caro amico Tommaso Bonanna, 20 minuti prima che finisse il mio turno su tutto il mercato web, mi ha detto: ma perché non scrivi un pezzo di approfondimento su Gonçalves, che tanto scenderà in campo dal primo minuto, almeno lo abbiamo pronto per quando ci saranno informazioni ufficiali. Ovviamente io mi sono messo a scriverlo e niente, ce lo terremo per la prossima volta, ecco.
1: Bene, benissimo. Invece di Pellegrino te l'aspettavi di vederlo dal primo minuto, e ti chiedo, questa alternanza secondo te avrà un senso, oppure se poi entra quello che entra nel secondo tempo tra lui e Beto e segna, poi quella dopo gioca titolare e non segna, e quello che entra segna e quindi quella dopo va titolare però non segna, insomma, secondo te ci sarà invece un'idea precisa da parte di Vanoli?
2: Ma io spero che almeno per le prime 3, 4, 5 partite Vanoli battezzi un titolare e una riserva, anche perché poi lo sappiamo che con i 5 cambi si può essere determinanti anche dalla panchina. Infatti Pellegrino ha già dato prova di esserlo qualche giorno fa a Venezia. E io sinceramente in questo momento vedo Beto leggermente avanti, perché mi sembra che Vanoli la sua scelta l'abbia fatta l'altro giorno, e soprattutto io non ho visto un Beto, cioè ho visto una buona partita di Beto a Venezia, è un po' arruffone come si dice in certi casi, però insomma io vedo che ha fatto un lavoro abbastanza positivo. Certo è che se stasera Pellegrino dovesse fare tripletta, sarebbe la terza partita, il quarto gol, il quinto gol nelle ultime due tre partite, e a quel punto lo levi male, però ecco, io credo che questo sia anche un messaggio alla partita contro il Napoli, e quindi io mi riaspetto Beto contro il Napoli. Poi appunto io spero di essere smentito, perché magari stasera Pellegrino fa un partitone, quindi a un certo punto sei anche costretto a metterlo, un calciatore così in forma.
1: Niccolò, grazie mille, buona partita, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Grazie, grazie a Niccolò Righi. Leggiamo un paio di messaggi per ascoltare Manoli.
0: Roberto da Bagnaripoli, io sono preoccupato per il centrocampo, non mi convincono brescianini e nemmeno Ondur. Inoltre il miglior centrocampista, Attà, mi preoccupa per le sue condizioni fisiche. Il numero dei centrocampisti è al limite, la cessione di Mandragora non ci voleva. Come detto poco prima di andare da Andrea Giannattasio, la Fiorentina ha fatto sapere che Attà ha svolto lavoro personalizzato per essere al meglio contro il Napoli domenica, quindi non c'è in panchina. Ci chiede Giovanni da Scandia, dici se c'è Croci in panchina a disposizione. Lezzerini, Christensen, Dodò, Ranieri, Menez, Beton, Gie, Pedro Gonzalves, Vieri e Fagioli, quindi Croci non c'è. C'è una domanda di Sandro che ti chiede come pensi che possano gestire la gara stasera.
1: In che senso? Cioè,
0: a livello d'atteggiamento, credo, sì.
1: Ma io credo che la Fiorentina vorrà partire forte. C'è sicuramente, ora ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo, giustamente, perché aspettavamo una vittoria dall'inizio della stagione, al netto di quella col Benevento, però in campionato è arrivata, 4 gol, però insomma una Fiorentina che è andata in svantaggio, una Fiorentina che comunque ha concesso 2 gol al Venezia, è una Fiorentina che deve registrare ancora un miliardo di cose, ma è normale, perché non è che Vanoli abbia la bacchetta magica e arriva e sistema tutto in 5 giorni. Quindi mi aspetto una Fiorentina che voglia mostrare miglioramenti. Poi è chiaro che mi aspetto, secondo me, una partenza abbastanza forte da parte della Fiorentina, perché andare in vantaggio immediatamente sarebbe molto importante poi per mettere pressione al Pisa e per non far rimanere bloccate questo tipo di partite che poi alla fine rischiano di complicarsi
0: e di stancarti e basta in vista poi della gara di domenica. Paolo da Roma, buonasera ragazzi. Brescianini proprio non ce la faccio a metabolizzarlo. Mi sarei aspettato Gonzalves, ma se Vanoli ha scelto questi 11 avrà le sue ragioni. Sempre forza viola.
1: Assolutamente sì. E allora andiamo a sentire se magari ha risposto anche a qualche domanda sulle scelte fatte, perché Paolo Vanoli ha parlato poco fa a Sport Mediaset.
3: Questa sera si concretizza, no? Ancora una volta allo Stadio Franchi, in una partita fondamentale perché la Fiorentina ha iniziato, no? A rialzarsi.
4: Una grande emozione, hai detto bene te, torno a casa. So quanto mi ha dato Firenze, questi tifosi, soprattutto dell'ultima partita dell'anno scorso, perché insieme abbiamo fatto un percorso importante, però adesso dobbiamo cancellare il passato, e il mio passato è il futuro, è adesso, quindi adesso, come ho detto anche ieri, dobbiamo scrivere una pagina vuota e abbiamo iniziato da Venezia e adesso dobbiamo piano piano lavorare su un'identità e un progetto.
3: E a proposito di Venezia, mister, stasera nuova fiducia, ulteriore fiducia per Mastantuono, per questo ragazzo che sta impressionando, 3 gol nell'ultima partita di campionato. Ha scelto di confermarlo perché è in un momento magico?
4: No, ho scelto di confermarlo perché penso di mettere in campo sempre la miglior formazione. È una rosa che mi dà l'opportunità di poter cambiare, ok? Quindi dobbiamo essere tutti protagonisti perché il campionato è lungo. Su Franco non ho niente, ha delle qualità, però deve ancora crescere, è un giovane, è un prospetto importante per questa squadra e per il futuro della nazionale. Però adesso, come tutti i giovani, bisogna sapere avere pazienza, aspettarli e guardare avanti con grande fiducia a questo futuro.
5: E anche noi lo e lì a...
1: Queste le parole dunque di Paolo Vanoli, che ha parlato prima della partita e ha spiegato che, frase un po' fatta, cerco di mandare in campo sempre la miglior formazione, però cambiandone 7 su 11, cos'è che in 4 giorni è cambiata la miglior formazione? Vabbè, però sono frasi fatte che gli allenatori molto spesso dicono, anche perché non è che puoi dire in televisione no, ho mandato in campo le seconde linee e poi
0: perché
1: stronchi.
0: È una partita che mi importa, esatto, meno rispetto a quella di domenica, esatto, visto le difficoltà in campionato. Carmine Cecinese a Viterbo commenta insieme a noi la formazione e ci scrive: ancora De Gea, ma basta, ed è tra coloro che sono rimasti delusi da questo avvio di stagione.
1: Ma io non vedo così tante colpe da parte di De Gea, anche l'ho rivisto anche in settimana, insomma dopo la partita contro il Venezia l'ho rivisto il primo gol. Secondo me non ci può far niente De Gea sul primo gol, il pallone tra l'altro gli rimbalza bene all'attaccante del Venezia, Adams, che la mette praticamente sotto l'incrocio dei pali dall'altra parte. Avrebbe avrebbe potuto fare ben poco. Credo che i problemi, per esempio, in porta li abbia molto più l'Inter rispetto alla Fiorentina, che gioca senza portiere, perché Martinez non credo sia all'altezza. Però dell'Inter ce ne frega il giusto, e De Gea io spero possa fare una delle sue migliori stagioni della carriera, perché la Fiorentina, insomma, avere un portiere come lui, come l'ha avuto nel suo primo anno a Firenze, sarebbe fondamentale. Torniamo, anzi andiamo da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
6: Prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, sound check, sa. Benissimo. Questo per un problema di connessione che vedo segnalatomi sul mio supporto telematico, e quindi volevo capire se supporto la connessione telematico è stabile e ci consente un collegamento adeguatamente audibile, ecco, per benissimo i nostri ascoltatori.
0: È perfetto, direttore.
1: Sì, ti sei già impappinato 3 volte, però va bene, dai, come esordio va bene così.
6: È apparso connessione instabile, cambiare posizione.
1: E quindi sei spostato, sei andato a maratona?
6: No, non sono collegato al wifi. Natasio mi schifa perché non sono collegato al wifi.
1: Bene. Senti, raccontaci la cosa più importante, il selfie fatto mentre Gian Natasio era in collegamento con noi.
6: Non sento niente.
1: Benissimo, perfetto. Ci senti?
0: Allora forse conviene
6: ascoltare. Più o meno come se tu stessi comunicando da Saturno.
1: Bene, allora dai retta a Gian Natasio e metti, collegati al wifi. È incredibile.
0: Così riesce, posso dare la nota di colore.
1: Riesce sempre a stupirmi Tommaso Loreto.
0: Gli attenti lettori di Firenze Viola avranno già visto l'aggiornamento a cura di Andrea Gian Natasio. Fiorentina Pisa, si accendono per la prima volta i riflettori della nuova curva Fiesole. Una nuova luce sul Franchi in occasione del derby di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa. Saranno inaugurati stasera per la prima volta alcuni dei riflettori installati sulla nuova curva Fiesole, montati ai margini della nuova copertura in via di completamento. Ricordiamo che il termine dei lavori è previsto per l'inizio del 2027, la riapertura al pubblico nella prossima stagione del settore. Durante la sfida resteranno attivi anche gli storici riflettori a torre collocati all'esterno dello stadio.
1: Bene, quindi un grandissimo passo in avanti. Dopo quasi un anno e mezzo si riesce ad accendere un riflettore nella curva. Mi sembra veramente si stia andando avanti con passi da gigante. Che ne pensi, Chiara?
0: Vabbè, considerando il contesto all'interno del quale si portano avanti questi lavori, e da un lato anche la scelta della Fiorentina, però bisogna dirlo, di continuare a giocare al Franchi, era inevitabile che quello che di base in Italia già subisce dei ritardi potesse contarne di magistrali.
1: Andiamo avanti con i messaggi.
0: Un po' di messaggi. Abbiamo anche un audio, però, che ho chiesto a Tonelli di farci ascoltare.
7: Vai. Buonasera, ragazzi. Allora, io ho visto un allenatore come Vanoli deciso e entusiasta di questa squadra. Vedo un allenatore positivo, e a me, come vada, so solo che questo allenatore tiene alla maglia viola come non ho visto. Ho visto raramente allenatori che ci tengono. Quindi io vi dico, non lo criticate. Per favore, non lo criticate, perché questo è un lavoratore del calcio. Walter da Roma.
1: Allora, caro Walter, più o meno sei sulla stessa linea, no, che ho tenuto poco fa, quindi sono pienamente d'accordo. Poi noi promesse sul non criticarlo non le possiamo fare, perché siamo qui a parlare di quello che vediamo. Noi speriamo di vedere solo cose positive, speriamo che la Fiorentina le vinca tutte da qui alla fine, speriamo che possa essere una stagione trionfale con la vittoria dei trofei, con qualificazioni in Champions League, vittoria allo scudetto. Noi speriamo tutto il meglio possibile per la Fiorentina, però se non dovesse succedere e se la Fiorentina dovesse andare in una strada, percorrere una strada che noi non vorremmo che percorresse,
0: anche perché poi
1: fare
0: le critiche sono eventualmente costruttive e relative al lavoro di Vanoli col gruppo, non certo atte a mettere in discussione quello che è il suo sentimento, che non sta assolutamente nascondendo. La domanda del secolo ce la fa Gabriele: vedremo prima Tommaso Loreto portare le bignoline in redazione, no, o la fine dei lavori all'Artemio Franchi?
1: Credo, ma no, non è che lo credo, ne sono certo che vedremo prima la fine dei lavori all'Artemio Franchi che non le bignoline di Tommaso Loreto, taccagno come pochi. Ah, ma ci sente, ciao Tommaso.
6: Ma non è vero nulla, ti ho portato una vassoiata per 30 ieri sera. Buffone, buffone, dillo, 30 paste ti ho portato.
1: Lo sai cosa ha fatto?
0: No, perché
1: allora,
0: non c'ero.
1: I ragazzi qui sotto, che cosa fanno di solito? Ci telefonano e ci dicono: ragazzi, venite a prendere le paste giù, ce le regalano per il lavoro che facciamo. Quindi questa volta è toccata a Tommaso Loreto scendere a prenderle. Quindi non ha, cioè, questo per lui significa portare 30 paste che sono state regalate alla redazione.
6: Oh, ciccio,
1: dai, da sono
6: sceso
1: amici.
6: Io, eh.
1: Capito?
6: Ho fatto
1: avrà preso
6: io
1: anche
6: due piani di scale.
1: Avrà preso anche
6: con il vassoio anche di una certa pesantezza, diciamolo. Per fortuna, quello... il mio passato da atleta mi consente ancora degli sforzi fisici imponenti.
1: Con quei grissini che hai al posto delle gambe, credo che tu abbia fatto
0: comunque
1: tanta
0: erano
1: fatica.
0: Arrivati tanti suggerimenti nel periodo in cui il direttore provava a ripristinare la connessione. Moreno, Aleandro, e sostanzialmente il minimo comune denominatore è: Tolo, se non fa il wifi puoi provare col bluetooth.
1: Sì,
6: esatto, esatto, mi si era rotto il bluetooth. No, qui il problema è che tutte le volte che io riprendo questa attrezzatura c'è sempre qualcosa di strano.
1: Ma stasera ce l'abbiamo, girato, col microfono?
6: Ha girato, stasera sì, stasera sì.
1: È già un passaggio.
6: Ha girato tutta Europa, è finita negli angoli più reconditi del vecchio continente ed ha resistito questa attrezzatura. La dai un'ora a Gian Attasio o 5 minuti a Ludovico Mauro e sostanzialmente te la devastano, però va bene, useremo il potente wifi qui dello stadio Artemio Franchi in Firenze, dove a brevissimo si affronteranno Fiorentina e Pisa per la sfida valida per la Coppa Italia Frecciarossa Cup.
1: Frecciarossa Cup non esiste, però va bene, potevi dire che erano i sedicesimi di finale, però Tommaso. Sarà una serata molto lunga, lo sai? Lo sai?
6: L'ho presa sul ridere perché in realtà mi manca tantissimo la Conference League, sicché mi aggrappo assolutamente alla Coppa Italia perché è ovviamente l'unica strada per andare a vincere un trofeo, posto che lo scudetto aritmeticamente lo possiamo ancora inseguire, però insomma lo vedo un po' complicato.
1: Io sono abbastanza certo, Tommaso, se la Fiorentina le dovesse vincere tutte da qui alla fine, allora, lo vincerebbe.
6: Sarebbe bello,
1: sarebbe bello vincerle tutte. Dici: guarda, hai perso le prime tre e poi ne vinci 35. No, si può fare.
6: Capito, Vanoli nella storia, meglio di Ranieri a Roma. No, 35
1: vittorie consecutive, si può fare.
6: L'ho detto ieri sera e non mi vergogno di essermi sbilanciato. Per me la Conference può essere un traguardo, però ovviamente non è il momento di parlare di queste cose, vediamo di arrivare ancora più sereni alla sosta di campionato e poi come ripartirà la Fiorentina, che impronta darà Vanoli quando le acque saranno meno agitate, perché poi oggi non lo sono più come erano prima di Venezia, ma ancora calme non sono, nel senso che ancora un po' di ritardo ce l'abbiamo, e allora abbiamo questi 180 minuti tra la Coppa Italia stasera e soprattutto domenica il match con il Napoli per assaggiare la condizione della Fiorentina, per vedere se la cura Vanoli ha già eliminato più di un problema o laddove ci sia ancora da lavorare, per esempio sulla fase difensiva, che poi Venezia ha incassato altri due gol e ci tiene laggiù in fondo il meno 11 come gol subiti, in questo momento tra le peggiori difese della Serie A. Nel frattempo il primo che sta andando ad accomodarsi, si prende anche qualche applauso, è Gonçalves, il portoghese che tutti hanno voglia di vedere, compreso il sottoscritto, perché io è la prima volta che lo vedo dal vivo, l'ho guardato scaldarsi, si intravede subito il pallone che resta inchiodato al piede. Mi sembra una corporatura particolarissima, mi ricorda quasi Pepito Rossi, baricentro bassissimo, e ho capito, ecco, da dove viene il soprannome Pote, che richiama il barattolo. Nel frattempo i saluti ancora di Joseph Commisso, che si è speso tantissimo sia fuori dalla tribuna d'autorità che a bordo campo, praticamente concedendosi selfie con tutti, e poi in questo scenario direi per niente da buttare, dovremmo essere circa 15.000, qualcosa di più, ma insomma ci sono anche circa 300 tifosi del Pisa è uno stadio più pieno, ecco, direi, di una prima gara di girone di Conference League. Del resto, in assenza proprio della competizione europea, quest'anno proviamo a goderci questa Coppa Italia, che ci ha visto peraltro cominciare proprio la stagione con quel 4-1 che passerà agli annali come l'unica vittoria di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. Stasera il Pisa, per la vincente di questo match c'è già il Napoli a dicembre ad attendere, appunto, che passerà il turno, si giocherà al Maradona di Napoli, e basta già il nome a evocare un ostacolo per niente semplice da superare. Pisa che scende in campo con questa maglia bianca e Fiorentina invece in completa tenuta viola, soltanto alcune linee molto sottili in azzurro per ciò che riguarda il Pisa. La Fiorentina ha tutta la tenuta viola, e come sentite dagli applausi, insomma, c'è voglia di vederla giocare questa Fiorentina, soprattutto dopo il 4-2 del Pench.
1: Sì, e soprattutto perché i poveri tifosi della Fiorentina che quest'anno sono andati allo stadio al netto del Benevento, che comunque era il 14 d'agosto e la Chiara non c'era, e parecchie persone erano al mare, giustamente, anche se poi tornarono per vedere la prima Fiorentina di Fabio Grosso. Poi da quel momento in poi le due partite che hanno visto al Franchi, aiutami a dire, a pensare quale delle due sia stata peggio tra Frosinone e Torino, quindi c'è anche la voglia dei tifosi di tornare a vedere una Fiorentina vincente in casa, anche perché il colpo d'occhio che vediamo in TV non è male, Tommaso, cioè c'è,
6: no,
1: tanta gente.
6: Sono d'accordo, sì, no, mi faceva effetto pensare a quella serata col Benevento, perché ve li ricorderete anche voi, no, i messaggi, certo, sul Palladino bis e il possesso palla al Benevento e non sappiamo cosa fare. Poi alla fine arrivarono 4 gol, coprirono tutto, però devo dire che, insomma, se noi eravamo con le vesti dei pompieri, beh, chi già puntava il dito su qualche problemino forse un po' lontano si vedeva, perché poi è stato davvero un disastro il successivo cammino della Fiorentina, con quelle 3 sconfitte che poi hanno portato al cambio sulla panchina viola per un Vanoli che però, come detto, ha cominciato nel migliore dei modi, 4 reti al Venezia, ma anche un atteggiamento in campo decisamente positivo. A proposito di squadre in campo, ricapitoliamo anche le formazioni. La Fiorentina che gioca con 4-3-3 composto da De Gea, Traivali, João Mario, Pongracic, Dragusin e Valdepeñas, Dur, Ulai e Brescianini in mezzo al campo, Bastantuono a destra, Gnonto a sinistra e Pellegrino al centro dell'attacco. In panchina vanno Lezzerini, Christensen, Dodò, Ranieri, Jimenez, Beto, Nsie, Pedro Gonçalves, Vieri e Fagioli. Il Pisa che risponde con 3-4-2-1, Scuffè, Canestrelli, Caracciolo, Primasso, Zanollo, Iola, Piccinini, Leris, Ferrà, Rau e Pittarello a disposizione di mister Bianco, Loria, Conferte, Angori, Tramoni e Steves, Cural, Frosali, Coppola, Correia, Moreo, Calabresi, Petagna, Tenon e Leone.
1: Allora, posso? Scuffet non è francese, quindi non è Scuffet.
6: Gonçalves.
1: E poi sì, volevo che mi dicessi per favore il numero, tutto intero, il nome del numero 28 della Fiorentina.
6: Non ho le note, aspetta.
1: Beh, è lui.
6: Fiorentina.
1: È lui. Vai.
6: Numero 28 è la Gonçalves.
1: Ok, ma intero anche col nome, perché rende meglio.
6: Pedro Gonçalves.
1: Ok, benissimo.
0: E c'è Aldo da Bergamo che per l'appunto ci scrive: mi piacerebbe sapere perché non gioca Gonçalves, è fuori forma.
1: Diccelo te, Tommaso.
6: Fuori forma no, indietro nella condizione, non ha fatto preparazione estiva, lo Sporting di fatto l'ha messo praticamente fuori squadra nel momento in cui era chiaro che se ne sarebbe andato, quindi è particolarmente indietro sul lavoro estivo, almeno così ci ha detto la Fiorentina, che conta ad averlo al meglio per il dopo sosta, insomma, per la ripresa quando la Fiorentina sarà di scena a Marazzi contro il Genoa. Però stasera un altro spezzone di gara ce l'aspettiamo, nel frattempo è cominciata la sfida al calcio d'inizio della Fiorentina.
1: Vai, raccontaci i primi minuti.
6: No, credevo volevaste commentare la situazione con Seon.
0: C'è chi ti chiede se è la tua lingua madre, perché Luca Alberti, mamma mia come lo pronuncia bene il direttore, ma è la sua lingua madre?
1: Ridicelo Tommaso, ridicelo.
6: Pedro Gonçalves, originario di Chaves, Portugal. Obrigado, muito obrigado. The South now.
1: Benissimo, perfetto. Comunque sì, è la lingua madre di Tommaso Loreto, infatti la nota somiglianza con Rui Costa soltanto per alcuni tratti fisici, sì, perché per poverino, il povero Tommaso col calcio ci ha litigato da piccolo, a differenza di Rui Costa, però sì, le somiglianze è perché comunque ha origini portoghesi. Tommaso Loreto è nato e cresciuto lì i primi 4-5 anni della sua vita, e quindi è un la lingua madre, vero Tommaso?
0: È la lingua cugina di secondo grado, ci scrive Igor.
6: È un posto del cuore, assolutamente sì, per tanti motivi, anche di letture, di ambiente, di atmosfera. Posto magico, se potete giratevelo in Portogallo, perché a parte le battute vi stupirà. Nel frattempo qualche problemino sulla sinistra abbiamo risolto, però Valdepeñas si era fatto un po' sorprendere e allora ha provato su quella zona di campo Piccinini a rendersi pericoloso, poi la difesa in qualche modo è ripartita. Però un pizzico sorpreso Valdepeñas sul primo tentativo del Pisa, per il resto gli applausi che sentite in sottofondo sono per un buon pallone recuperato da Mastantuono, che consente alla Fiorentina di alimentare la manovra cambiando versante proprio per Valdepeñas sulla sinistra, il pallone buttato dentro l'area, raso terra tentato da parte di Indur su questo pallone vagante che rimbalza sulla linea difensiva pisana, poi il pallone in profondità di Dragusin per Pellegrino, che era partito però in posizione di fuorigioco, e quindi sarà un calcio di punizione a favore del Pisa. Però da sinistra Valdepeñas, dopo che era stato un po' sorpreso, ha invece trovato la profondità giusta, traversone basso che la difesa pisana ha cercato di sventare, in particolare con Caracciolo, pallone che poi è finito sui piedi di Indur, tiro ribattuto e primo squillo della Fiorentina, o quantomeno primo tentativo nell'area di rigore avversaria.
1: Vai Chiara.
0: Un po' di messaggi. Ale da Roma: ho fiducia in Gnonto e poca fiducia in Ulai messo al posto di Fagioli. A mio avviso la Fiorentina comincerà a giocare quando entrerà in campo Niccolò Fagioli.
1: Tommaso.
6: Stasera siamo senza la regia, sì, di Fagioli. Peraltro non che ci volesse molto a capirlo, però comunque dalla disposizione in campo è certificato Ulai in cabina di regia, con le due mezzali che sono Indur sul centro sinistra e Brescianini, che adesso può avanzare sul centro sinistra a scaricare proprio a Ulai, che va a cercare il cross, pallone respinto sul fondo da Canestrelli, calcio d'angolo, il primo della sfida a favore della Fiorentina. Quando sono passati 3 minuti e 40 secondi, stavolta Ulai ha dato, volendo, la sovrapposizione a Brescianini. Lo scarico dalle sue parti, tentativo di cross mandato sul fondo, ma vi dicevo che appunto le due mezzali sono Indur e Brescianini, e quindi stasera di fatto Ulai gioca da regista tenendo Fagioli in panchina. Sembrerebbe insomma che per Vanoli per il momento i due siano speculari, poi il tutto ovviamente da rivedere alla luce del match col Napoli. Il corner battuto da Mastantuono, prova a inserirsi Pongracic che non trova la deviazione, ma il pallone finisce dall'altra parte dove lo recupera Valdepeñas, che lo scarica ancora per Ulai, che svaria molto stavolta sulla destra, gestisce un buon pallone evitando anche l'intervento di Pittarello, e la Fiorentina può alimentare il suo possesso palla sulla tre quarti affidando la sfera a João Mario, che affronta il primo avversario che è Rao, si accentra, appoggia Brescianini, Fiorentina che prova a cercare il pertugio giusto, e Pisa che in questo momento si sta difendendo a pieno organico. È chiaramente una formazione quella che ha portato il tecnico bianco, che stasera cambia anche qualcosa rispetto al campionato, dove per la verità è reduce da una sonora sconfitta contro l'Entella. Siamo di nuovo sulla sinistra, dove è tornato Valdepeñas e dove gli offre assistenza Ulai, che poi si appoggia per Brescianini, retropassaggio ancora in difesa, dove dialogano i due centrali, stasera Pongracic e Dragusin. Pensavamo in tanti che potessero essere due speculari in difesa, nel senso che o l'uno o l'altro. Stasera invece Vanoni mette in campo tutte e due, perde un brutto pallone Bastantuono che cede nel portare palla e poi commette anche fallo, mi pare ai danni di Zanon. Fatto sta che arriva il primo cartellino giallo della sfida dopo 5 minuti di gioco. Proprio l'argentino Franco Bastantuono a finire sul tabellino, l'arbitro, il signor Marinelli di Tivoli, ha ammonito, e ci può anche stare perché in effetti l'entrata è stata diretta sull'uomo, è la prima della partita, però forse è stato un po' ingenuo il buon Franchino.
1: Sì, però insomma dopo 5 minuti se lo puoi anche evitare, è un cartellino giallo.
6: Però l'ha falciato,
1: sì, vabbè, l'ha falciato, l'ha nemmeno toccato. Guarda, quel giocatore si tocca il ginocchio, in realtà è lui che lo pesta. E dai, te lo puoi anche evitare il cartellino giallo.
6: Insomma, dai, però è in ripartenza.
1: Ma l'aveva già data via la palla.
6: Vabbè, voglio vedere se te lo fanno a te quando ti alzi, se stai zitto. Beh. Se me lo fanno a me, mi alzo, guardo l'arbitro e fa giallo,
1: Bene, ti becchi giallo perché non lo puoi chiedere.
6: E gli ringhio subito a far capire.
1: Ma con le chiavi
6: chi è che
1: o senza chiavi?
6: Senza chiavi.
1: Senza chiavi. Questa non la sai. No. Vabbè, poi te la racconto dopo.
0: Non sono d'accordo da casa sul fallo di Mastantuono. Giulio da Sesto ci scrive: non è stato ingenuo,
6: non
0: il
6: fallo
0: è inesistente. Vabbè. Anche Moreno ci scrive: non era assolutamente da ammonire.
1: Io l'avevo detto.
0: Restando sui messaggi, io ciao Chiara, detto. Ciao a tutti, bentrovati. Non diamo la partita per scontata. Concentrazione troppo importante oggi e anche col Napoli. Poi la sosta, ora conta solo il risultato. Dopo penseremo al resto. C'è anche Claudio, geometra viola, buonasera a tutti, soprattutto a Chiara. Tolo in forma che sembra la Carlucci ballando con le stelle.
1: Benissimo, fantastico. Non so di
6: l'età più o meno è quella.
1: Siamo lì, sì, sessantina. Quest'anno Tommaso ha fatto 60 e vabbè.
0: Tolo in forma europea, adoro, questo ce lo scrive Marco da Campi, anche Eleonora, ma tanti altri commentano la
1: bravo,
0: presenza del
1: Tommaso.
0: Direttore in questa forma.
1: Ma come sei bravo, Tommaso?
6: Guarda, la metafora è un po' come quando l'altra sera su questo abbiamo visto Totti, ecco.
1: Ah, okay.
6: E il tocco di palla è quello,
1: okay,
6: ragazzi.
1: Ok. Sappi che la Chiara ci è rimasta malissimo quando hai tirato fuori la prima metafora, perché aveva paura tu facessi uno dei suoi disastri.
0: Mi ero creata aspettative, l'ha risolta con un paio di battute, quindi spero poi nei prossimi 80 minuti.
1: Bene, qui parlati le metafore, caro Tommaso, che siamo qui pronti ad ascoltarle da quel
0: l'intruso viola. A proposito della partita, ci chiede alla fine tra Gnonte e Mastantuono come sono disposti in campo.
1: Vai,
0: era
1: Tommaso.
0: Poi uno dei dubbi che avevamo nel pregare.
6: Sono gli esterni, ora sì. Ancora Franco prova.
1: Sono gli esterni, grazie, grazie mille. Allora lo dico io.
6: Come
1: lo dico
6: sono
1: io.
6: Messi? Chi è sono i due esterni? Mastantuono sta a destra, Gnonto sta a sinistra.
1: Ma c'era il dubbio, caro Tommaso.
0: È stato il dubbio del
6: prepartito. Ma dubbio di che?
1: Ma
6: alla quinta partita, Mastantuono l'ha giocato tutta a destra.
1: Sì,
6: quando mai
1: Tommaso,
6: l'ha
1: però
6: sinistra.
1: Stavamo parlando con il buon Andrea Giannattasio prima della partita, quando ancora non eri arrivato allo stadio, che c'era il dubbio perché in teoria Gnonto anche lui sarebbe un esterno che parte a destra, e noi abbiamo detto sicuramente Mastantuono partirà a destra e Gnonto partirà a sinistra, abbiamo pochi dubbi su questa cosa, ma il nostro ascoltatore
6: ci
1: chiedeva la conferma. Allora va bene, allora diciamo al nostro ascoltatore non ha ascoltato Tommaso Lorenzo.
0: Intruso viola, il direttore dice accendi la TV e capiscilo da solo.
1: Capito, cioè questo è il trattamento di Tommaso Lorenzo, è questo, cioè,
6: nel pre-speech of the match,
1: sì,
6: nel discorso pre-partita avevo segnalato, riepilogando le formazioni come dopo fare.
1: Ma
6: a
1: se un nostro ascoltatore ce lo chiede, non è che la deve fare tutto questo puzzo.
6: Avevo detto Gnonto dirottato sulla sinistra a favore di Mastantuono, confermatissimo sulla corsia destra.
1: Ma se un nostro ascoltatore ce lo chiede,
0: però,
1: è lunga, è lunghissima. Se un nostro ascoltatore ce lo chiede, noi siamo qui pronti a rispondergli, Tommaso. Se poi arrivi e ci dici fanno gli esterni,
0: ora mi sento in colpa e gli mando un cuoricino viola.
1: Certo, mandagli un cuoricino viola, perché purtroppo Tommaso Lorenzo è questo. Abbiamo questo noi. ce lo dobbiamo fare andare bene, scontroso, perché poi allora, per dirla tutta, caro il mio Tommaso Loreto, quando prima ci hai fatto tutta la prosopopea di la sovrapposizione di Ulahi che è andato a prendere la palla in sovrapposizione, era gnonto,
6: la lettura tattica,
1: era gnonto,
6: la lettura tattica,
1: era gnonto. Ok, era
6: ma che ne sai? Ma non
1: lo so, e lo so, e lo so. Ora, fisicamente sono abbastanza simili.
0: Sì.
1: Quindi, però, Tommaso, ti svelo un trucco. Allora, quello che gioca
6: guarda
1: centrale,
6: le scarpe.
1: No, quello che gioca centrale a centrocampo è Ulahi, quello che gioca esterno a sinistra in attacco è Gnonto. Se poi riesci anche.
6: Comunque sono simili.
1: Sì, sì, Tommaso, sono simili. Sì. E le scarpe come ce l'hanno?
6: Uguali.
1: Bene, allora c'è un numero però hanno dietro la schiena, diverso, quello è diverso.
6: Ma te sei sicuro fosse Gnonto?
1: Sicuro al 100%, se poi possiamo fare una scommessa.
6: Bah,
1: vabbè. Scommettiamo.
6: Dragusin sulla linea di metà campo, ed è proprio lui, a giudicare dall'acconciatura. Lo scambio con Pongracic per linee orizzontali, la Fiorentina, Valdepeñas triangola bene con Ulahi, ancora Valdepeñas, scarico in mezzo al campo per João Mario, molto accentrato. João Mario può aprire a sinistra per Gnonto, traversone dentro, niente male, molto teso, troppo teso però, perché Pellegrino nemmeno con un motorino ci poteva arrivare, e Mazzantuono era in leggero ritardo, quindi il pallone taglia tutta l'area di rigore, gli aveva dato comunque una discreta forza, una discreta traiettoria a Gnonto, palla sul fondo, rimessa in gioco a favore del Pisa, 12 sul tabellone, il risultato di 0-0 tra Fiorentina e Pisa.
1: Vai Chiara, diglielo.
0: Ci ha risposto l'intruso Viola, ci fa sapere che la sua domanda è nata semplicemente dal fatto che il direttore insisteva nel dire che quello che si è involato sulla sinistra fosse Ulahi.
1: E invece, sì. E invece era?
0: E invece era Gnonto.
1: Ok, a posto.
6: E invece sì.
1: E invece sì.
0: Igor ci scrive, direttore, tutti voi in studio, l'arbitro è quello giallo.
1: Hai capito Tommaso? Ti danno suggerimenti, questo è l'aiuto del pubblico.
6: Magari ce l'avessi.
1: Chi è che urla? Chi è che urla? Chi è che urla? Dalla subito. Gian Attazio.
6: Certo.
1: Placalo.
6: No, sta dando indicazioni a Vanoli e vedo si è voltato, ha fatto segno, ma dire un ho capito, e quindi ora Andrea sta facendo dei gesti.
1: Ma c'ha le walkie-talkie?
6: No, parlano a gesti.
1: Gesti, okay.
6: Le ha detto tira più su Ulahi, che è un po' basso nell'interdizione, e quindi il buon Ulahi è avanzato di qualche metro. Comunque il Pisa adesso sta mantenendo un po' di possesso palla sulla tre quarti. Buono l'intervento di Indur che chiude in fallo laterale, però il Pisa adesso con l'Eris prova a restare, se non proprio a ridosso della nostra area di rigore, nella nostra metà campo, in realtà poi la rimessa va totalmente indietro, però poi ancora l'Eris viene servito, prova a andarsene, viene fermato, il pallone finisce sui piedi di Indur che non riesce ad addomesticarlo e quindi torna dietro in difesa, dove Canestrelli può appoggiare a Scuffet che può cambiare dall'altra parte per... è piaciuto,
1: sì.
6: Per primasso
1: sì. Vai,
6: pallone ancora per lui, il portiere del Pisa stasera di verde vestito, Scuffet.
1: Benissimo, l'italiano Scuffet, non è francese? No,
6: è friulano. Occhio al tunnel subito da Giomario, grande iniziativa devo dire da parte di Rao sulla sinistra, con tanto di tunnel ai donni di João Mario, poi per fortuna traversone basso è stato ribattuto, il Pisa non ne ha approfittato, so nemmeno se c'era, no, rimessa dal fondo.
1: Lo sai cosa gli ha detto Rao quando è passato? Chiudile.
6: Sì, è stato proprio classico tunnel
1: preso bello,
6: pieno.
1: Boia, sono quelli che ti fanno veramente girare le scatole.
6: Poi il pallone è stato buttato dentro e il tentativo di deviazione è stato completamente sbagliato da parte di Piccinini, che però se inquadra lo specchio della porta può far davvero male alla Fiorentina. Quindi parlavamo di fase difensiva, qui ci siamo fatti sicuramente sorprendere, sia João Mario sul tunnel, ma anche un po' i due centrali, perché Piccinini ha concluso un po' in solitudine. Ora recupera un pallone sulla sinistra Agnotto, si fa aiutare anche da Brescianini, non ha troppo spazio per andare sul fondo e cercare il cross, perciò torna nel cerchio di metà campo, scambia con Dragusin, ma il Pisa per ora tiene molti uomini fuori dalla propria area di rigore, non è facile trovare spazio.
0: Chiara. Un po' di messaggi. Intanto Fabrizio, giù le mani dal super direttorissimo. No, e sempre al 348-7513-933 ci scrive Alessandro. Direttore, com'è la formazione della Fiorentina stasera? 11 giocatori, di cui 10 di movimento e uno in porta. Sì, ma come sono posizionati? In piedi. Io vi voglio bene, ragazzi, e noi vogliamo bene a te, Alessandro. Moreno definisce un gol sbagliato, l'occasione per il Pisa. Sì. C'è Walter che ci chiede: ma i nostri quando è che iniziano a tirare in porta? Poi Aldo dalla Palma, Brescianini, ditemi per quale motivo è ancora a Firenze, perché con la cessione di Mandragora sono rimasti in 5 e già sostanzialmente siamo corti, quindi la speranza è che possa far ricredere chi è molto scettico nei suoi confronti. Nel prepartita abbiamo letto tanti messaggi di ascoltatori delusi nel vederlo partire titolare stasera.
1: E perché poi a livello di bilancio era molto più semplice cedere Mandragora che non Brescianini, parliamoci
0: venale.
1: Chiaro. È così. Ora, Brescianini è stato un acquisto fatto l'anno scorso a gennaio, quindi cederlo adesso avrebbe significato fare minusvalenza, e era molto più semplice cedere Mandragora, e io credo che invece la Fiorentina avrebbe fatto meglio a tenere Mandragora e non Brescianino, magari tutte e due, però io Mandragora avrei tenuto. Vabbè, non torniamo su quello che è stato il mercato e non torniamo su quello che è stato Mandragora alla sua prima da avversario contro la Fiorentina. Tommaso, è una Fiorentina che sta facendo un po' fatica a portare sul pallone.
6: Un po' di fatica, guarda, nel minuto e mezzo in cui avevate la linea voi è stato più il Pisa a ridosso della tre quarti nella nostra metà campo che non la Fiorentina pronta a ripartire. Poi al tiro non ci sono arrivati, però fatichiamo un po' in impostazione e qualche metro negli ultimi minuti, siamo al 17°, però un po' l'abbiamo concesso, ci può anche stare, perché poi comunque il Pisa ti lascia all'iniziativa, quindi fino ad ora ci stiamo muovendo molto cercando i varchi e gli spazi soprattutto sulle corsie esterne, però qualche minuto non di sofferenza, ecco, ma di fase di studio c'è in questo momento, sempre sullo 0-0 qui al Franchi.
1: Sì, insomma, la Fiorentina, comunque l'abbiamo detto, ha cambiato 7/11 rispetto alla partita contro il Venezia e soprattutto ha cambiato 3 difensori su 4. Ecco Tommaso, ti porto su questo. Io avrei dato continuità alla difesa proprio per la fase difensiva di cui abbiamo parlato spesso anche negli ultimi giorni e anche dopo la partita contro il Venezia, dove la Fiorentina sì ha vinto ma comunque ha concesso tanto alla squadra di Stroppa, quindi cambiarne 3 su 4 ti convince, Tommaso?
6: Hai ragione, è sempre rischioso perché poi in difesa prima trovi l'assetto definitivo, meglio è, tanto più per i centrali, che se ci pensi dall'inizio della stagione, ora Benevento non mi viene in mente, però le 3 di campionato avevi sempre cambiato, a Venezia hai dato una minima continuità a Dragusin e Ranieri, stasera fai Dragusin Pogrešić, però può darsi anche che queste gare che Vanoli affronta prima della sosta, insomma, per lui siano ancora utili a capire, a sperimentare, a vedere il materiale che ha in mano. Intanto c'è Massantuono che carica il sinistro appena al limite dell'area di rigore, pallone ribattuto e prova a partire il contropiede il Pisa. C'è poi un errore in disimpegno da parte di Pogrešić, per fortuna non ne approfitta Loyola. Fiorentina che insomma sta un po' mancando anche degli appoggi, ma tutto sommato non ha rischiato nulla fino ad ora. Certo che il Pisa si difende bene e noi stiamo un po' sbattendo proprio al limite dell'area di rigore contro la diga che ha alzato il tecnico bianco. Vediamo ancora Massantuono, che ricama col sinistro e poi cambia versante andando proprio da Gnonto, c'è la sovrapposizione di Valdepeñas sulla corsia sinistra, quella mancina, dove ricordiamo la catena è composta da Valdepeñas e Gnonto, Valdepeñas dietro, Gnonto davanti, quindi Gnonto è sulla sinistra, ricordiamo che è la catena mancina dove dietro c'è Valdepeñas e davanti c'è Gnonto, questa per capire, ricordiamo che è la fascia mancina, così tutti gli ascoltatori stasera sono più sereni.
1: No, guarda,
6: esatto. No, perché no, sai, capito? Siccome una volta tutti lì.
1: Sempre malosito, via. Sempre malosito.
6: No, dai, voglio dire. Poi noi che sbagliamo e fraintendiamo,
1: No, sempre malosito, poverino Tommaso. Ma davvero hai bisogno, ti lasciamo 5 minuti per bere un bicchiere d'acqua? O ce la fai a continuare?
6: Guarda, bevo lo stesso. 5 minuti e passo e accenda un cicchino.
1: Temperatura come siamo messi?
6: Odiosa.
1: Odiosa che
6: vedo 24 gradi vedo sul telefono, io venire a piedi ho patito caldo, quasi avvertito una sudorazione eccessiva, insostenibile, quindi sarebbe il caso che la sera tornasse anche il frescolino, quello del mattino che dà il brividino, finalmente alzarsi la mattina è meraviglioso, vero Chiara?
0: Un freddo stamani.
6: Bellissimo.
1: È entrata in redazione la Chiara stasera definendo ma che freddo fa qui dentro, benissimo.
0: Apprezzo anche la censura che hai applicato alla mia esclamazione.
1: Mi facendo ok Tonelli, abbiamo Gian Nattasio, ciao Andrea.
8: Ciao, ciao, buonasera.
1: Ti abbiamo sentito scatenato Andrea, scatenato.
8: Ma no, nel senso che...
1: Ce l'avevi con Dragusin che non ha dato la palla.
8: No. Non
1: dalla prima, potuto, dalla no. prima. Noi abbiamo scritto tutto.
8: Sì, ma con lui o con altri, insomma, per carità, la Fiorentina sta giocando benino. È chiaro che questo è un frullatore di squadra, cioè nel senso c'è un po' di tutti in questo 11 di partenza, quindi è impossibile che gli automatismi siano perfetti. Mi sembra sia una formazione che difetta, e questa cosa l'ho già vista a Venezia, un po' troppa leziosità, cioè devi andare dritto per dritto, devi andare in porta, non puoi fare i tolpi di tacco, i giochettini al limite dell'area, devi tirare, devi andare in porta, devi andare col pallone in porta, poi per l'amor di Dio sto vedendo anche cose buone, sto vedendo un ottimo Hondur per esempio, sta recuperando un sacco di palloni, secondo me Ulai sta facendo una gara dignitosa, ma Santuono purtroppo sta facendo vedere di avere 19 anni, perché dopo i 3 gol di Venezia sta ricadendo secondo me nel contraccolpo della notorietà, mettiamola in questa maniera, aspetta insomma quel giallo dopo 5 minuti che da vendetta, per il resto insomma la Fiorentina è più forte del Pisa, ma deve stare attenta perché prima João Mario ha fatto una cosa orribile, João Mario ora si è preso un altro tunnel da Rao,
1: no,
8: proprio adesso sotto la mia postazione lo sta facendo veramente nero.
1: Benissimo.
8: E quindi deve svegliarsi molto il portoghese, deve svegliarsi moltissimo per quanto mi riguarda.
1: Sì, pensa se che secondo Tommaso Loreto il giallo a Mastantuono era sacrosanto, caro il mio Andrea.
8: E invece non c'era, era diventato?
1: Ma no, non c'era, non l'hai detto anche te adesso.
8: No, io non ho detto se c'era o non c'era, io ho commentato che in un inizio di partita dove lui vuole un po' troppo strafare, mi sembra, è andato un po' lungo nel provare a recuperare il pallone, poi lì puoi darlo o non darlo il giallo. Il pallo mi sembrava ci fosse.
1: Ma guarda, lo tocca. Non è così clamoroso, l'abbiamo anche rivisto, non è così clamoroso. Cioè il giallo dopo 5 minuti se lo poteva veramente risparmiare, ti dico la verità. Comunque Andrea, da chi ti aspettavi qualcosa di più in questi primi 25 minuti scarsi?
8: Aspetta, perché non ti ho sentito, perché c'è una bordata di fissi pazzesca. Perché João Mario è stato steso al limite dell'area, sembrava si potesse stare una punizione, invece l'arbitro ha deciso di non darla. Ora c'è il Franchi, l'ho sentito, è molto arrabbiato con Marinelli. Che cosa mi hai chiesto, Lorenzo?
1: Scusami, no, ti ho chiesto da chi ti aspettavi qualcosa in più in questi primi 25 minuti della Fiorentina.
8: Ma francamente da Mastantuono, solo perché avevo detto che se ripeteva la prova di Venezia poteva vincerla da solo. Per il resto da Gnonto, ragazzi, Gnonto è il nulla mischiato al niente.
1: Benissimo, a posto.
8: Non so se per la sua struttura fisica, che è dato altro tunnel di Rao, stavolta i danni di Dragusin, si sta facendo meno Rao. Non so se per la sua struttura fisica lillipuziana, mentre adesso va a fare un buon salvataggio di testa, tra l'altro, però mi sembra un giocatore che ha poco da dire in questa Fiorentina per il momento. Cioè, io sono convinto che poi entrerà in scie il secondo tempo e cambierà la musica, perché insomma la Fiorentina ha bisogno di velocità e di qualità, e lui non ha nemmeno quella, non ha nemmeno la velocità. Quindi,
1: però non so, Andrea, se lo so mica, sta ora prevedendo dei cambi, ancora siamo in alto mare, chiaramente manca ancora tanto, ma per come la posso pensare io, vedrei più un fuori Mastantuono dentro in Gie e cambio fascia di Gnonto che viene di qua, insomma, che viene a destra, esatto, e Gie a sinistra, perché Mastantuono fargliela far tutta, secondo me oggi non gliela fa far tutta,
8: no,
1: appunto.
8: No, è vero, assolutamente sì. Comunque ci sono animi caldi al Franchi, perché tra la decisione dell'arbitro e il Pisa, che ora ha preso un po' di coraggio, c'è un po' di animi caldi, sì, assolutamente. E per il resto, per carità, non rischiamo nulla, non riusciamo a dire, però non ha nemmeno creato molto fondamentalmente, ecco, quindi mi aspettavo un po' di più, ecco. Ora Gnonto fa una buona

0: bisogna vincerla sui 90 minuti e andare avanti senza problemi. Poi, per carità, ripeto, è già questi primi 30 minuti scarsi sono già meglio dei 30 minuti di qualsiasi partita con Grosso in panchina, per l'amor di Dio, però insomma.
1: Vediamo insomma quello che succederà. Intanto grazie Andrea, a dopo.
0: A voi, ciao.
2: A dopo.
1: Tommaso.
3: C'è stato un tentativo di tiro di João Mario, poco convinto, peraltro il pallone era stato sporcato dentro l'area anche da Pellegrino, nessun problema per il portiere del Pisa per andare poi a recuperare questa palla vagante dentro l'area di rigore. 27:50 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Fiorentina e Pisa, pochissime occasioni da rete da una parte e dall'altra, volendo la conclusione da posizione migliore è del Pisa con Piccinini, dopo che Rao aveva saltato con un tunnel secco su Aumario, e quella è stata l'opportunità del Pisa. La Fiorentina in realtà non è mai stata fino ad ora pericolosa dentro l'area di rigore avversaria. Sono più o meno d'accordo con tutte le valutazioni di Andrea, ci manca un po' di inventiva lì in mezzo al campo, anche perché poi Ulai corre moltissimo, però è un po' meno chiaramente geometra, ecco, rispetto a Fagioli e alle sue imbucate per vie centrali.
1: C'è la notizia della serata.
2: La vuoi dare te?
3: Io la so.
1: C'è la notizia della serata.
3: Dice Dimitri Conti è già a fare i caroselli al piazzale.
1: Te lo immagini poi l'accoppiata Sartori-Palladino? Siamo a posto.
3: Poi prosegue questa sorta di Palladino che arriva sulle macerie di quel che lascia italiano, perché poi tedesco, voglio dire, ci ha capito poco.
1: Eh sì, italiano, ricordiamolo, passato anche dall'Atalanta prima di Palladino, come ci ha giustamente detto Tommaso Loreto poco fa, le macerie lasciate da italiano. Sto scherzando chiaramente. Comunque, tedesco praticamente esonerato dal Bologna, che non aspetterà neanche la sosta per le nazionali, ci ha capito il giusto, anzi forse meno del giusto, un punto in 4 partite, e adesso sta per iniziare l'era Palladino a Bologna con l'ex allenatore della Fiorentina, che prenderà il posto del tedesco nato in Italia, mentre italiano è nato in Germania. Questa è
3: c'è Rao, il tentativo, e De Gea che si distende sulla propria destra, di fatto non deve toccare il pallone perché va sull'esterno, però è ancora al Pisa ad arrivare al tiro. Sì, forse palo, forse esterno della rete, fatto sta che è rimessa dal fondo, quindi De Gea non ci ha messo le mani, palo esterno, e questo Rao si sta dando parecchio da fare, e comunque è il secondo tentativo del Pisa rispetto alla Fiorentina, che fino ad ora praticamente al tiro non c'è arrivato.
1: Senti, ti faccio una domanda, secondo te, un po' marzulliana, secondo te ci ha capito meno Domenico Tedesco al Bologna o ci sta capendo meno João Mario con Rao?
3: Tedesco, perché comunque ha avuto più tempo. João Mario è a 30 minuti, Tedesco però da inizio luglio, no?
1: Sì, però gliene sta facendo vedere tutti i colori, il buon Rao.
3: Sto Rao
1: si è già preso due tunnel, sì. E anche ora è andata al tiro lasciandolo lì, insomma, un buon giocatore questo Rao.
3: Si sta mettendo in mostra, sì. Adesso proprio João Mario ha spazio, soprattutto a Mastantuono davanti, lo serve. Mastantuono si accentra, lo scarico per Dur, che sbaglia il controllo, poi prova a servire in qualche modo e ci riesce João Mario, traversone dalla destra, troppo basso, non ha problemi canestrelli a rinviare, ma la Fiorentina può restare in zona d'attacco. Qui João Mario ha crossato Maluccio, però per nostra fortuna il centrale ha rinviato direttamente il fallo laterale, e quindi possiamo restare ancora in proiezione offensiva proprio con João Mario, che rimette il pallone con le mani, troppo alto per Dur, e quindi Caracciolo alza questo campanile che la Fiorentina prova a recuperare, prima con Ulai, poi con João Mario, ma quest'ultimo ha commesso fallo proprio ai danni di Rao, che era tornato a dar mano alla linea difensiva. Calcio di punizione a favore del Pisa, si arrabbia il parterre di tribuna. 32 minuti nel corso del primo tempo, risultato che non cambia, sono sempre fermi sullo 0-0.
1: Allora, la partita è abbastanza noiosa e noi ravviviamo la serata chiamando in causa Dimitri Conti.

0: Aspetta, perché in grande esclusiva ti do i nomi di chi ha cominciato il riscaldamento e sono Zie, Beto, Dodò e Zieri. Bene. Questo in esclusiva, Christian, per i nostri teleradioascoltatori vi possiamo segnalare, grazie ai potenti mezzi visivi di chi vi parla dal Franchi, che sono questi quattro elementi che si stanno scaldando.
1: Però teleradio web anche.
0: Esatto, quindi, teleradio web utenti.
1: Ascoltatori.
0: Gian Nattasio sempre più infuriato per questa gestione.
2: Ma anche da casa, Gian Mario sono arrabbiatissimi.
1: Con Gian Mario.
0: Stasera le fa lui le pagelle. Voglio vedere quanto gli dà.
2: Con Gian Mario.
1: Beh.
0: Voglio vedere quanto darà Gian Mario, allora, Andrea. Tra l'altro ha fatto controfallo.
1: Sì, sì.
0: Controfallo di Gian Mario.
1: Ti rifaccio la domanda, Tommaso. Poi andiamo da Dimitri. Rifaccio la domanda, Tommaso, vediamo se cambi idea. Ci ha capito meno Domenico Tedesco al Bologna o João Mario con Rao?
0: Tedesco, continui, perché è da lì continui, da luglio.
1: Anche dopo João il controfallo, controfallo, gioca a calcio da quando ha 5 anni, ha fatto controfallo. Va bene, comunque, ciao Dimitri!
3: Buonasera, buonasera, com'era quel coro? La mia vita te la dedico, no?
1: Certo.
0: Senti, mia, senti, stasera, senti, oh, come gode.
1: Allora, senti.
3: Questa partita è un accessorio, io sono già con la testa a lunedì, ragazzi, con il direttore Tommaso Loreto, con Rappi.
0: Oi, non ce la fo.
1: Allora, guarda, io ti dico una cosa, sono preoccupatissimo dal riscatto di Piccoli. Secondo me Piccoli non verrà riscattato, caro Tommaso, perché Bologna con questa scelta, dopo il mercato catastrofico di Sartori e dopo la scelta sciagurata di affidarsi a uno dei peggiori allenatori italiani, rischia di andare in Serie B e quindi Piccoli tornerà a Firenze, te lo dice Lorenzo.
3: Calmi, che lo in dice. Serie B non c'è andato neanche con Dani Mota e you e Djuric.
0: Intanto, ragazzi, intanto giallo per Loyola, rude l'intervento su Mastantuono che aveva provato a andarsene palla al piede, ci sta assolutamente il giallo, si lamenta Loyola ma il giallo c'era tutto.
1: Ha preso un giallo dopo 5 minuti Mastantuono, è chiaro che fai un fallo mentre se ne sta andando e te lo becchi il giallo, caro Loyola. Dimitri, vai, sfogati.
3: Sì, dai, parliamo un po' della partita, a parte il Bologna, insomma, poi vediamo quanti gol fanno Dobby che Piccoli, perché se dice non lo riscattano, io invece ho paura che Piccoli segni più di qualcuno di nostra conoscenza. Detto questo, penso che gli esaltati di Venezia stasera siano di nuovo riscesi a terra. Chi ci ha ascoltato ieri sera sa che insomma io e Tommaso Reso abbiamo raccontato di una Fiorentina diversa, ma non quella che raccontavano i folli dell'estate, quindi che chissà chi arriva secondo, perché prima ci arriva la Fiorentina e stasera stiamo tornando un pochino sulla terra. Perché dico questo? Perché non c'è stato un grande turnover per questa partita di Coppa contro il Pisa. È chiaro che l'avversario e il momento della competizione forse circostanzialmente non si fanno spingere al 110%, però evidentemente c'è ancora da lavorare per Manoli su alcuni singoli. Per esempio Benino Dragusin, che ci mancherebbe, insomma, una squadra di Serie B, mentre registriamo che Gio Mario fa fatica anche contro una squadra di Serie B, per cui anche qui chiedo conto, tutti azzeccati, se sarà.
0: Allora, ragazzi, c'è stata una triangolazione tra Gnonto e Brescianini. Il triangolo chiuso da Brescianini per Gnonto, che poi dentro l'area di rigore è finito a terra, qualche dubbio forse può anche restare, fatto sta che per l'arbitro non c'è stato niente, ha subito fatto segno a Gnonto di rialzarsi, però lascio anche a voi la valutazione. Ma adesso con il rallenti su questa situazione di Gnonto che finisce a terra dentro l'area di rigore,
1: io ti dico, si può anche dare, perché insomma l'intreccio piede-gamba, piede di Gnonto sulla gamba del difensore del Pisa c'è.
2: A casa sono divisi, c'è chi ci scrive non è rigore, c'è chi come Iuri ci scrive l'arbitro non ci sta capendo nulla comunque.
3: Ma... però col nuovo metro non
1: è il nuovo metro, però
3: sì, sì. Non è rigore questo, anche perché ormai per dare un rigore
1: bisogna sparare, sì sì.
3: Ma proprio non sparare e basta, sparare e farsi vedere, perché se spari di nascosto da dietro un cumulo di terra probabilmente
1: là, sì sì, sparare
2: c'è
1: prende.
2: Chi come Andrea ci scrive addirittura è fallo di gnonto.
1: Benissimo.
2: E invece allora, Daniele dire... l'autista era rigore, ma che aspetta che gli sparino? E quindi esatto, è d'accordo con voi detto, su quelle che sono detto. Poi le circostanze che portano all'assegnazione del
1: sì,
2: rigore.
1: Sì, ma c'è scritto nel nuovo protocollo IFAB che insomma lo sparo è l'unico modo per far dare un calcio
3: esatto,
1: di rigore.
3: Esatto, poi devo dirti che anche normalmente, diciamo, a gusto personale, a parer mio, sono quelle situazioni borderline in cui se l'arbitro lascia correre, devo dire.
1: No, no, certo.
3: Tremendamente no. Sbagliato.
1: Ma io ho detto si può dare, cioè sì, non sì. Rigore solare.
2: No, Pierluigi ad esempio dice se me lo fischiano contro mi arrabbio. Comunque Iuri specifica che non era riferito esclusivamente alla decisione sul presunto fallo ai danni di Gnonto, ma in generale questi primi 38 minuti di gara gli danno la sensazione che l'arbitro non stia gestendo al meglio la partita.
1: Dimitri?
3: Sì, per il resto devo dire c'è un pochino da commentare, partita abbastanza vuota. Io sinceramente Mastantuono, e non lo dico perché non sta ancora brillando, oggi, l'ho detto anche ieri, l'avrei tenuto onestamente a riposo. È stata fatta questa scelta e però si sta un po' concretizzando quello che era il mio timore di ieri. Si può anche partire con molti titolari, se poi si punta a riposo bisogna mettersi in condizione di essere in vantaggio già da prima di iniziare la girandola dei cambi, e per il momento devo dire.
1: Però Dimitri ne ha cambiati 7 su 11 rispetto a...
3: Sì, sarà che mi faccio ingannare insomma dai nomi un pochino più pesanti, poi Pellegrino per me è un paratitolare.
1: Sì, sì, no, certo, lì ancora si deve prendere una...
0: Dragusin e poi Pellegrino! Porta il vantaggio alla Fiorentina sulla respinta corta di Scuffè. Fiorentina 1 Pisa 0, il gol di Pellegrino dopo una sventola da fuori respinta dal portiere.
1: E la Fiorentina dunque passa in vantaggio, il terzo gol consecutivo di Pellegrini, secondo consecutivo al Franchi dopo quello contro il Torino, botta dalla distanza di Dragusin, non respinta al meglio da Scuffet e poi arriva Pellegrino che la butta dentro con il sinistro di prima intenzione. Fiorentina 1 Pisa 0, un gol Dimitri che comunque ci voleva in una serata non brillantissima.
3: Sì, guarda, ne hanno appena smentito, nel senso comunque hanno dato forza a quello che dicevo trovando il vantaggio prima del tempo e dell'intervallo. Quindi bene, devo dire che anche non brillando particolarmente, più che naturalmente a Venezia di questa sera, ma farò riferimento anche a uno spezzone della partita del Penso, in questa partita e mezzo, diciamo ancora non siamo neanche a mezza, di Convanoli sto notando una capacità non male, se confermata sulla lunga distanza, ovvero di colpire nei momenti perfetti al Penso, quando il Venezia era in arrembaggio offensivo, stasera quando ci stavamo tutti convincendo che questo primo tempo non avesse granché da dire, potesse velocemente finire 0-0. Gol fondamentale, ribadisco, Pellegrino, bomber vero, sta per scadere il tempo per salire sul carro, mollatelo il trapper, mollatelo, datemi retta.
1: Bene Dimitri, grazie, a dopo.
3: A dopo.
2: Ciao Dimitri.
1: Tommaso, lo sai chi ha respinto non al meglio?
0: Scuffetto.
1: Ah ok, perché mi era sembrato di sentire Scuffè, tanto che la Chiara mi ha guardato. Chiara, bisogna
0: Mastantuono,
1: prendi, ma prenditi le responsabilità, prenditi le responsabilità.
0: Valde Peñas sbaglia per Gnonto, si infuria San Attasio. Ha ragione, è malino Valde Peñas, un po' come João Mario. Che Valde Peñas un po' pasticcione stasera. Buono il lavoro di Indurbe, Pellegrino, Pellegrino, e questo è il rigore, questo è il rigore. Devi dare il rigore, Marinelli, e invece non l'ha dato. Questo è un rigore grosso come una casa, ti ha tirato la maglia, si è visto a Fiesole che era un rigore grosso per una casa. Marinelli, cosa hai visto? Marinelli, cosa hai visto? Marinelli, cosa hai visto? Siamo con tutta la tribuna in piedi, non si può non dare un rigore così, non si può non dare un rigore così. Ecco, ascolta l'auricolare, vai, vai Marinelli, prego.
1: Però uno scatenato Tommasoletti. Allora, noi in presa diretta non abbiamo visto la maglietta tirata, però perché non si vedeva dalla telecamera, però ci fidiamo ciecamente, Tommaso, di quello che hai visto. Anzi, raccontaci se ascolta l'auricolare oppure no.
2: No, netto,
0: evidente. No, non lo dà.
1: Lo sai perché non lo dà? Lo sai perché non lo dà?
0: Protocollo?
1: No, perché inizia fuori. No.
0: Ah, inizia fuori. Sì. Dammi la punizione.
1: Non si può col VAR, Tommaso, non si può.
0: Guarda, lo vedete il replay?
1: Sì. No, abbiamo visto la maglia tiratissima, però
0: cioè, è fallo clamoroso
1: che però è punizione al limite, c'è poco da fare. E non la posso andare col VAR, però è un errore grave, gravissimo da parte dei Marinelli. Perché intanto dammi la punizione al limite dell'area e poi si guarda quello che viene fuori.
0: E comunque il buon Matteo aveva fatto un gran bello stop orientato e quindi si era poi ritrovato viso alla porta, stava entrando in area di rigore per tirare, quindi bravissimo Pellegrino nel gestire questo pallone.
1: Ecco, l'unica cosa, aspetta, fammi dire una cosa, perché l'unica cosa è che Pellegrino è praticamente
0: Mastantuono entra dentro l'area, alla fine guadagna solo un corner, anzi no, è stato l'ultimo a toccare palla, infiamma
1: no,
0: un
1: gli
0: po'
1: ha dato fallo, gli ha dato fallo Franco. Contro gli ha dato fallo contro.
0: E allora non ci sta capendo più niente. Che è Luca, l'apprezzatissimo attore, anche e soprattutto tra il gentil sesso, però è oggettivamente bravo. Invece quello di stasera è Marinelli di Tivoli, che mi sembra molto meno bravo di Luca Marinelli.
1: Sì, allora fammi dire una cosa, perché in teoria con Pellegrino che sta andando in porta praticamente, perché è davanti al difensore, se è punizione al limite lo puoi anche buttare fuori,
0: sì,
1: quindi col VAR
0: non ha, hai ragione,
1: con la punizione dal limite, col rigore no, ma con la punizione al limite sì, quindi col VAR si poteva anche intervenire sotto quel punto di vista,
0: perché tra Pellegrino e la porta non c'era più nessuno.
1: Esatto, quindi si poteva anche intervenire. Tonelli fa così, fa i gesti dicendo che non è vero, ma è interista. Ma te interista, cosa ragioni? Ti davano rigore che non c'era perché era fuori e espulsione all'Inter. Rigore e espulsione.
2: Gli assegnavano anche un titolo, secondo me.
1: Anzi, anche un titolo, sono d'accordo. Ne vedremo.
0: Siamo agli sgoccioli.
1: Vai.
0: Primo tempo, pochi secondi, 120 in tutto di recupero, 2 i minuti concessi per questa sfida che si è sbloccata con il gol di Pellegrino, per lui terzo centro consecutivo, il tiro da lontano con il Torino, sul quale ovviamente pesavano le responsabilità dell'avversario, poi il gol di Venezia, stasera il terzo centro per questo lungagnone argentino che comunque si sta guadagnando la fiducia dei tifosi. Dibattito apertissimo tra lui e Beto, chi merita la maglia da titolare. Direi che per il momento a livello di marcature non sembra esserci ombra di dubbio, vedremo poi come vorrà comportarsi Vanoli, detto che le caratteristiche sono abbastanza diverse, perché poi Beto raramente arretra, anzi va a dare profondità, mentre Pellegrino un paio di volte l'ho visto proprio arretrare per cercare la sponda e innescare magari gli esterni. Ma Mastantuono comunque la seconda parte del primo tempo in crescita, Gnonto effettivamente si è visto un po' pochino, detto che comunque fino ad ora probabilmente chi ha sofferto di più sono stati proprio i due terzini, cioè Mario sulla destra, Valde Peñas sulla sinistra, mezzo al campo sono d'accordo, Undurra ha recuperato un sacco di palloni, Ulahi ha corso moltissimo, forse ha impostato meno, ma comunque sull'uomo si è fatto sentire, Brescianini si è visto un po' meno, ma non è proprio una prestazione da buttare, è chiaro siamo stati meno convinti, meno determinati rispetto a Venezia, dove avevamo collezionato più occasioni da rete, però come dice Dimitri siamo stati anche molto bravi a a incidere nel momento decisivo di questo primo tempo. Adesso si prova in Pisa con un traversone abbastanza taiconato dentro l'area di rigore, nessun problema per De Gea che fa sua la sfera. Siamo veramente al termine dei due minuti di recupero, infatti arriva puntuale il fischio dell'arbitro, si torna negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 a favore della Fiorentina. Decide fino a questo momento il gol di Pellegrino
1: e quindi finisce 1-0 per la Fiorentina, con qualche polemica anche nel finale. Una Fiorentina non bellissima, ma una Fiorentina comunque in grado e capace di andare in vantaggio all'intervallo con il gol di Pellegrino, il terzo consecutivo dopo quello al Torino e al Venezia. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina Pisa in Coppa Italia.

0: Pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
6: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
8: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'Alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: possibile. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna avete un domatore.
5: Ascolta Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: S'apre il dibattito.
7: Uno.
8: Contro tutti!
9: Quello che è accanto a lei è matto.
10: Grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotta anche i Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora con i Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di Chiara Bevilacqua. 1-0 per la Fiorentina all'intervallo con il gol di Pellegrino, il terzo consecutivo dell'attaccante argentino dopo quello contro il Torino e contro il Venezia. Quindi la Fiorentina che non è stata certo scintillante, ma la Fiorentina che comunque ha chiuso in vantaggio il primo tempo. Diamo la buonasera direttamente dal Franchi anche a Massimo Marianella. Ciao Massimo.
13: Ciao Debbe, ciao Chiara, buonasera.
14: Ciao.
1: Che dici Massimo? Che partita hai visto? Che primo tempo hai visto?
13: Innanzitutto mi ha sorpreso il Pisa, che ha giocato bene con buone triangolazioni, è venuta solo in avanti in un paio di occasioni in maniera pericolosa. Fiorentina è in un momento di crescita, ha cambiato guida tecnica, oggi qualcuno lo ha risparmiato, ma meno di quanto io non mi aspettassi. Per esempio la presenza di Mastantuono pensavo che non ci sarebbe stata, invece dall'inizio, De Gea dall'inizio. Secondo me questo è un messaggio che è stato mandato anche alla squadra, cioè vogliamo proseguire nella crescita, vogliamo passare il turno, vogliamo andare a giocare a Napoli. La Fiorentina non mi è dispiaciuta, ho visto qualcosa di buono, ma Mastantuono mi piace molto, anche se ho sbagliato qualcosa, ma mi piace molto l'autorità che sta mettendo in campo in questo momento storico della Fiorentina. Male Joao Mario, meglio Dragusin, dopo le prime tre partite imbarazzanti sì. Sto rivedendo un pochino il giocatore che mi aspettavo di vedere nella Fiorentina. Dur, un pollice ombre onestamente, è un giocatore che ha tutte le caratteristiche del centrocampista moderno, ma non le sfrutta tutte. Hanno attaccato più a destra che a sinistra, quindi difficile valutare Gnonto e Valdepeñas, però Benino direi finora, dai Benino.
7: Leggendo un po' i messaggi che sono arrivati nel corso del primo tempo, che stanno arrivando adesso durante l'intervallo al 348-7513-933, al di là della gioia del risultato che vede comunque la Fiorentina in vantaggio, c'è un po' di perplessità su questa fase offensiva della Fiorentina in costruzione di Paolo Panoli. Dobbiamo attendere la Fiorentina di Paolo Panoli, dobbiamo attendere anche che Marco Tonelli ripristini il collegamento. C'è un messaggio di Simone che ci scrive: il capitano, portiere, sono punti persi, non mi convincerete mai del contrario.
1: Ma io non sono molto d'accordo. Ci abbiamo Massimo, ci sei?
14: Io ci sono, ecco. Fino a dove mi avete sentito?
1: Ti avevamo perso. No, fino a dove hai sentito tu la Chiara che ti stava facendo la domanda.
7: Era lunghissima la mia domanda.
1: Vai.
14: Ma non l'ho sentita Chiara, quindi...
1: Vai Chiara, vai.
14: Eccoci.
7: E le perplessità che stanno in un certo senso sollevando gli ascoltatori coi tanti messaggi sono relativi alla fase offensiva. Da un lato abbiamo detto che era fondamentale arrivare alla sosta nel modo migliore possibile per permettere a Panoli di lavorare, ma credi che qualche indicazione possa già essere raccolta dal campo o è prematuro?
14: Forse è prematuro. Per valutare la fase offensiva bisogna considerare che il miglior giocatore della Fiorentina a centrocampo non c'è, che è Fagioli, è quello che deve dettare i tempi di gioco, e quindi questo è un limite non da poco per vedere la foto completa. Gnonto per me quest'anno a Firenze è una riserva, e quindi anche lì non hai il vero titolare. Ora non so dirti quando arriverà il vero Pedro Gonçalves, che deve levarsi molta polvere di menti di inattività, e quindi credo che per il momento il titolare è in Ingé, che a me non è dispiaciuto. Io rivedo qualcosa nel bene e nel male di Leao in lui, però a Venezia non mi è dispiaciuto, ha delle potenzialità straordinarie, non so se riuscirà a raggiungerle tutte, un pochino come Leao. E Gonçalves è un giocatore che a me piace tanto, ma bisogna capire quanto ci metterà a diventare quello che io penso, cioè il titolare, visto che non c'è più Gudmundsson, della Fiorentina lì largo a sinistra. Quindi oggi è prematuro parlare della fase offensiva. Io mi aspettavo che oggi giocasse Pellegrino, e lo sta facendo bene. Quando un attaccante segna un gol back to back in due partite di fila, sempre una grande indicazione. Io credo che questa condizione di Pellegrino metta in discussione quello che pensavano in tanti, me compreso, che il titolare alla lunga sarebbe stato Beto. Quindi la fase offensiva a me non dispiace, ma dobbiamo valutarla in prospettiva, e soprattutto quando ci sarà il titolare a sinistra e quando giocherà dal primo minuto Fagioli. È migliorata però la fase difensiva, che era l'asterisco che io finora avevo messo in tutte le partite della Fiorentina, perché sta crescendo Dragusin, perché la presenza di Pongracic tutto sommato fa valutare se deve essere questa la coppia, che è quella che nella mente di Paratici e di Fiorentina era la formazione titolare, cioè la coppia titolare al centro, o se debba giocare Ranieri. Quindi la fase difensiva sta crescendo, quella offensiva meglio. Io credo che sia l'inizio di un percorso che sta cominciando tutto sommato a far vedere le sue potenzialità dopo 3 sconfitte, di cui 2 allucinanti in casa.
1: Ci metto anche Attà, che dovrà contribuire tanto nella fase offensiva della Fiorentina, e anche lui deve ritrovare la forma migliore, ma comunque questa lunghissima sosta che ci aspetterà dopo la partita col Napoli sarà molto importante. Ti faccio l'ultima domanda, Massimo. Con questo João Mario, la Fiorentina deve cercare di ritrovare Dodò?
14: Allora, io pensavo che João Mario potesse essere l'elemento che dava equilibrio, no? Tra la follia a volte positiva di Jimenez e le delusioni che in questi anni aveva regalato Dodò. João Mario mi sembrava quello da 6, no? Quello affidabile al quale ricorrere nel momento in cui vuoi avere stabilità. Quello che ho visto nel primo tempo oggi non è da 6, però è da 4.5. Ha sbagliato tutto con i piedi e anche con le mani nelle rimesse laterali, quindi oggi male. Oggi veramente male, però è un giocatore che io continuo a pensare sia affidabile, sia sempre vicino alla sufficienza. Oggi sinceramente nel primo tempo, cioè, io penserei anche di cambiarlo sinceramente all'intervallo, sì. Però è un giocatore, ripeto, da qualità che possano offrire stabilità da 6, quindi, cioè, io finora il giocatore che avevo commentato nel Porto in Italia non l'ho rivisto se non in qualche fase con la maglia della Fiorentina. non so se torneremo a vedere quel giocatore lì. Finora in Italia non c'è visto.
1: Massimo, grazie mille come sempre. Buona partita.
14: Ti mando un abbraccio.
1: Ciao, grazie ciao. A Massimo Marianella, con il quale abbiamo commentato questo primo tempo della Fiorentina. Qualche messaggio e poi torniamo da Tommaso Loreto.
7: Jack ci scrive: Endur fa ridere, fosse per me non giocherebbe nemmeno un minuto. Poi ci scrive Neri da Pistoia: Ulai in mediana ma non davanti alla difesa, ha bisogno di fagioli, il cervello nel mezzo ci comoda. Alberto: mancano terzini e mediani di levatura superiore, esterni difensivi inutili sia in difesa che in avanti. Ci scrive anche Marco da Catania: dalle parti di Gio Mario il Pisa affonda, che è una meraviglia. In attacco siamo poco incisivi e soprattutto poco pressing sul portatore. Queste le note negative secondo me. Thomas punta il dito nei confronti dell'arbitraggio, a suo avviso nemmeno a livello degli amatori. Il rigore non c'era, ma la punizione dal limite sì. Questo arbitro non ci sta capendo molto. Edulcoro un po' il messaggio di Aldo da Piombino, è d'accordo con lui anche Vichingo e poi Pietro da Napoli ci rimanda un suo messaggio inviato alla messaggistica di Radio Firenze Viola a luglio: vale la pena spendere 8 milioni per la metà in pratica di Valdepeñas, che ha giocato una sola partita in massima serie e che Mourinho ha lasciato andare dopo averlo visto per un mese? E noi lo rileggiamo.
1: Sì, lo rileggiamo e diciamo che dobbiamo aspettare. Stiamo parlando di un classe 2007 che può non essere pronto per la Serie A, ma può diventarlo in tempi abbastanza rapidi, e quindi aspettiamo prima di dare giudizi soprattutto su ragazzi così giovani.
7: Io accetto la provocazione scommessa di un ascoltatore che, alla luce anche di tutto quello che abbiamo raccontato di Pellegrino prima che arrivasse l'ufficialità e arrivasse a indossare la maglia viola, a suo avviso quest'anno non farà nemmeno un gol di testa. Al primo gol di testa di Pellegrino mi prendo la sua maglia.
1: Benissimo, bene, ok.
7: Perché mi piace.
1: L'ultima maglia che avevi comprato?
7: Lascia fare.
1: No. L'ultima maglia che avevi comprato? Beltran?
7: Sì, per una scommessa, però ha portato bene. Si è fatto una scommessa con Giacomo, abbiamo ipotizzato la sua doppietta in conference.
1: L'ultima,
7: l'ha fatta.
1: Ultima? Quella che mi ha detto lascia fare? No, dilla. Dilla.
7: Dushan.
1: Ah, quella ultima maglia, bene, ok. Allora, Tommaso Loreto, ciao.
7: 15 a
1: entra,
7: casa
1: entra Christian. Ciao Tommaso.
15: Entra Vieri, ma entra al posto di Dragusi.
1: Sì.
15: Che avete da ridere?
1: No, perché ho detto.
15: Vieni qua.
1: Perché,
15: ora basta,
1: Perché ho detto.
15: È mezz'ora, ti sento ridacchiare.
1: Ho detto,
15: ti divido,
1: Perché,
15: ti metto una al
1: Tonelli,
15: primo banco e una in fondo all'ultimo.
1: Quando fa così, abbassalo, dai. Abbassato?
7: Perché non avevo capito la battuta di Lorenzo che ha detto entra Cristian. L'ho capita quando ci hai annunciato il primo cambio.
1: Entra, vai, rimetti Tommaso. Tommaso, ci sei?
15: Ora basta, tutti e due, vi divido.
1: Va bene, comunque, ho fatto la battuta, se non l'hai colta, ora piange, non l'hai fatta piangere, ora non parla più, via. Si è coperto il volto con il quaderno, a posto.
15: Ora me lo porti il quaderno, si scrive una bella nota e poi me la riporti firmata dal cane.
1: No, dalla Arianna. Si invertono le parti. No?
15: O dall'Arianna.
1: Sì. Va firmata dall'Arianna.
15: Comunque qualcuno che garantisca sul fatto che ha letto la nota.
1: Bene. Insomma, dai, raccontaci il cambio. Sei preoccupato per Dragusin? No, Dragusin l'ha tolto perché aveva già previsto di fargli fare un tempo. È lì in panchina con la sua crocchia che abbiamo appena visto inquadrato. E quindi
15: alla Loreto
1: fa tutto parte del gioco. Vai Tommaso, vai.
15: Ricordando che peraltro in panchina a disposizione di Paolo Vanoli ci sono Christensen, Lizzerini, Dodò, Ranieri, Nenez, Fagioli, Ingie, Beto e Gonçalves.
1: Chi?
15: Quindi la Fiorentina
1: Gonçalves.
15: Infatti
1: non
15: Fiorentina che dunque riparte con De Gea tra i pali, João Mario, Pongracic, Vieri e Valdepeñas, Ualì in cabina di regia con Brescianini e Ndur, e poi Mastantuono sulla destra, Gnonto a sinistra, ripeto a sinistra Gnonto, e Pellegrino al centro dell'attacco. Risponde il Pisa che adesso prova anche a farsi vivo con Piccinini dentro. Il tentativo di deviazione di Pittarello e la palla che finisce sul fondo. Abbiamo rischiato il pareggio su questo tentativo di sfondamento di Piccinini, che ha superato Valdepeñas, altro traversone basso sul quale Pittarello era riuscito nella deviazione. E insomma, non non banale l'opportunità del Pisa in apertura di secondo tempo. Pisa che ricomincia con Stuffè, Canestrelli, Caracciolo, Primasso, Zanon, Loiola, Piccinini, Lerias, Ferrà, Rao e Pittarello. E ancora il Pisa che ci prova con Piccinini, recupera palla Pieri che prova a far ripartire Pellegrino, due uomini su di lui, ma riesce comunque a dare questo pallone in profondità per Gnotto, non può arrivarci per la chiusura di Zanon che prova a far ripartire l'azione del Pisa. Secondo tempo cominciato da 3 minuti, Fiorentina ancora avanti 1-0 grazie al gol di Pellegrino della prima frazione di gioco, fra l'altro di fonte a 17.474 spettatori per un incasso lordo di 299.358 euro.
1: E quindi non sono pochi.
15: Buttare via.
1: Non sono pochi.
15: Buttare via.
1: No, io non dicevo di soldi.
15: Farebbero comodo.
1: Sì,
15: farebbero ma comodo 299 pere, sai? A fa benzina, tutte in benzina le metterei.
1: Bene, cioè, c'è il disastro benzina che tra l'altro mi ha detto Righi oggi, secondo me sì, accampando una scusa abbastanza goffa perché è arrivato tardi al lavoro e quindi per giustificare dice che è finita la benzina tutta Firenze Sud, ho fatto finta di crederci perché non avevo troppa voglia di litigare, ma sono abbastanza certo non sia così, però insomma voglio vedere dove andremo a finire con questa benzina, guarda sono proprio curioso.
15: No, intanto guarda, devo ringraziare.
1: Grazie Tommaso Loreto.
15: Sì, ora
1: grazie.
15: Ora
1: grazie Tommaso Loreto, grazie.
15: Oh,
1: grazie,
15: non si
1: grazie,
15: può dire
1: grazie,
15: nulla,
1: grazie, grazie,
15: non
1: grazie,
15: si può dire
1: grazie,
15: nulla.
1: Grazie.
7: Io comunque vi stavo solo ascoltando.
15: Aspetta, aspetta, aspetta. Punizione dalla lunga distanza. Sistema il pallone Franco Mastantuono. La rincorsa di Mastantuono, abbastanza centrale, facile preda del portiere. Peccato, perché se la mette dentro da quella distanza viene giù tutto. No, volevo ringraziare gli ascoltatori perché io anche oggi mi sono pubblicamente lamentato del prezzo della benzina e mi hanno fatto conoscere un'app che ti segnala i distributori con i prezzi, quindi anche quelli col prezzo più basso nelle vicinanze, e insomma a sostegno della tesi di Righi devo dire, mi sembra Firenze Sud ne abbia tanti di distributori leggermente meno cari degli altri, sempre sopra i due, cioè di quello proprio non se ne esce.
1: Vabbè, vediamo, vai vai Tommaso, andiamo avanti
15: col Pisa che si è riversato nella nostra metà campo in apertura di questo secondo tempo, traversone sul quale interviene bene di testa Olai, che tutto sommato in interdizione secondo me stasera ha provato a farsi valere, ha anche dato una mano al centrocampo inevitabile, lo sentivo in molti messaggi che stasera si risenta un po' la mancanza di fantasia in mezzo al campo, in particolare quella di Fagioli. Intanto qualche applauso dal parterre di tribuna, che in genere sarebbe no, il posto più odiato degli allenatori a Firenze, invece Manoli gli ha dato qualche indicazione in modo anche abbastanza agitato, si è preso gli applausi del parterre di tribuna, questo a segnalare come comunque l'allenatore che ha preso il posto di Grosso quantomeno in questo momento può fare affidamento sulle simpatie, sulla fiducia del pubblico. Ma è ancora il Pisa che ci prova, stavolta è buono l'intervento dentro l'area di rigore di Gio Mario, finalmente un buon intervento difensivo, prova a andarsene Mastantuono sulla corsia destra, finisce a terra e c'è un altro cartellino giallo per il Pisa, quindi secondo avversario che fa ammonire Mastantuono, anche in questo caso era stato molto abile nell'allungarsi il pallone per andarsene, è stato steso e quindi tutto sommato sarà stato un po' meno incisivo al tiro, però comunque con due uomini che finiscono sul taccuino dei cattivi conferma la sua pericolosità costante, a finire tra gli ammoniti è stato Canestrelli.
1: E quindi noi ce ne faremo una ragione anche del cartellino giallo preso da Canestrelli. Intanto insomma la partita è ricominciata a 6 minuti, i ritmi sono più o meno sempre gli stessi, Tommaso, la Fiorentina ha fatto sì, un cambio, poi con i tuoi potenti mezzi ci dici anche chi si sta scaldando?
15: Sì,
1: vai.
15: Sì, con piacere, certo. Vedo Gie, vedo Beto, vedo Fagioli, ma soprattutto vedo lui, il pote, Pedro Gonçalves.
1: Ok.
15: Pedro Gonçalves che si sta riscaldando, pronto a entrare, e invece Endura è pronto a lanciare in profondità Pellegrino, che perde qualche tempo di gioco. Aveva spazio l'argentino, non impeccabile il controllo palla, mentre Walì in mezzo a tre difende straordinariamente il pallone, si guadagna anche gli applausi. Cambia versante la Fiorentina, trovando Mastantuono che chiama il triangolo a Andurra, che invece non lo chiude, può scaricare sulla destra per João Mario, si ferma il portoghese, serie di finte, poco spazio per il traversone, riesce comunque a trovarlo João Mario, ci mette la mano, scuffe portando il pallone dall'altra parte, finisce anche oltre la linea dell'out, rimessa laterale a favore della Fiorentina. Dopo 8 minuti nel corso del secondo tempo, restiamo in attacco con Valde Peñas che si incarica della rimessa con le mani, lì vicino c'è Gnonto, ma Valde Peñas va a cercare Pellegrino dentro l'area di rigore, giocata malissimo la rimessa laterale, palla troppo alta per Pellegrino, rinvia la difesa pisana, pallone alto di testa Pongracic, doppio tentativo del croato, nulla da fare perché Ulain non riesce a domesticare il pallone, fase confusa un po' del gioco, quindi poi alla fine è Primasso ad appoggiare al portiere e a far ripartire il Pisa sul versante sinistro.
1: Guarda, ti stavo per dire perché lo chiami Walì adesso. Poi però
15: Walì.
1: Ulai.
15: Mastantuono, Pernionto, dentro per Bresciadini. Lo scarico per Gnonto fuori dall'area di rigore, ancora Gnonto, finisce a terra, non c'è fallo per Maninelli, si arrabbia il Franchi. E poi invece se ne va da quella parte Zanon, c'è un buon recupero su di lui di Valde Peñas che subisce anche fallo, segnale di ripresa di Valde Peñas in questi 10 minuti del secondo tempo, no, per dire che il primo tempo non mi aveva fatto impazzire,
1: no,
15: altro duello con Mastantuono, nulla da fare, dall'altra parte invece recupera ancora l'argentino e non gliela levi, sai, poggia per Dur che tiene un po' troppo il pallone, quindi è costretto ad arretrare. Fiorentina che però comunque adesso ha più voglia di arrivare al tiro, quantomeno al ridosso dell'area di rigore, poi però commette fallo Valde Peñas che si lamenta anche con l'arbitro che lo ammonisce per proteste ai danni dell'arbitro Marinelli, sì, quindi anche il terzino spagnolo era
1: deve stare calmo Marinelli, deve stare molto calmo, questi cartellini gialli dati a caso, dai. Comunque, no, dicevo di Valde Peñas, al netto del cartellino giallo preso adesso, ma era per rispondere nuovamente al nostro ascoltatore, insomma, che ha ritirato fuori giustamente, perché è il suo pensiero, un messaggio dello scorso luglio, sì, dove ci ha dove diceva: ma che senso ha spendere 8 milioni per più o meno metà di Valde Peñas? Ho detto calma, per quello ti ho detto calma, perché questo, cioè, stiamo parlando di un classe 2007 che gioca sempre. Piano piano prenderà il ritmo, mi sembra normale, cioè non possiamo aspettarci che tutti i giocatori così giovani possano essere subito pronti, ci vorrà del tempo e cresceranno tutti insieme in questa stagione.
15: Poi è un ruolo anche delicato, perché comunque ha tutta la fascia da percorrere, è chiaro che da quella parte, come del resto per João Mario, lo devi valutare sia per la profondità ma anche per le coperture, quindi non è proprio un ruolo banale, sono d'accordo con te, è anche vero che insomma qualche problemino l'ha affrontato in questo avvio d'avventura in viola, ma il talento c'è, quello si è assolutamente visto. Bresciadini che può favorire l'inserimento di João Mario dalla destra, traversone imprendibile per Pellegrino, dall'altra parte recupera palla però Gnonto che lì vicino ha proprio Valde Peñas, a conferma della catena mancina, poi Bresciadini continua a far girare il pallone, credo possa essere arrivato un turno anche di Gonçalves, destinato a entrare in campo, si è preso anche qualche applauso, ma il portoghese è arrivato, o meglio in arrivo dallo Sporting Lisbona, è pronto a entrare in campo, e vedo Vanoli che gli sta dando anche le prime indicazioni, e suppongo possa prendere il posto ovviamente sulla sinistra di Gnonto, gara più di ombre che di luci da parte dell'esterno ex Leeds, che però si dice possa essere anche sul taccuino di Mancini e tra i preconvocati insieme a Nicolò Fagioli. C'è un calcio di punizione dalla sinistra, lo batte Mastantuono, traiettoria velenosa ma troppo bassa, può intervenire Caraccio e spedire il fallo laterale. La Fiorentina resta in proiezione offensiva a 12 minuti nel corso del secondo tempo, tutto pronto sulla panchina viola per un doppio cambio, perché toccherà anche a Gie, quindi a occhi e croce potrebbero uscire i due esterni, cioè Mastantuono e Gnonto, visto che Gie e Gonzalez sono destinati a prendere proprio quei ruoli. Rimessa laterale già ribattuta dalla Fiorentina, che continua a stare nella metà campo del Pisa. Siamo stavolta però sulla destra con João Mario, l'appoggio per Mastantuono, triangolo chiuso da Ndur nei confronti dell'argentino, poi Pellegrino, Ndur, fraseggio nello stretto da parte della Fiorentina, João Mario traversone dentro, allontanato in qualche modo da Loyola, poi c'è uno scontro sulla tre quarti, a commettere fallo è stato Vieri, calcio di punizione a favore del Pisa che effettuerà dei cambi. Al tempo stesso anche la Fiorentina è pronta a inserire due nuove pedine, entrano Gie e Gonçalves.
1: Benissimo, ne vogliamo leggere, Chiara, qualche messaggio contro la pronuncia di Gonçalves?
15: Sostituzione.
7: Ce n'è uno di Carmine Cecinese a Viterbo, speriamo che Gonçalves non entri, ogni volta che il direttore lo pronuncia mi viene la pelle d'oca. Il problema è che il direttore è già arrabbiato con me, state mandando dei messaggi che compromettono ulteriormente la mia situazione professionale. Come Paolo da Roma, puoi farmi avere conferma da Lorenzo che l'ultima volta che il direttore Tommaso Loreto ha offerto un caffè c'erano i fiorini?
1: Sì, confermo alla grande, forse, ma dico forse, ha offerto un mezzo caffè in lire, però mezzo, cioè ha lasciato, ne ha lasciato pagato metà, però l'ultimo intero sì, i fiorini, questo è, sì, tutto vero.
7: E tanti messaggi contro l'arbitraggio invece, a detta di molti non è assolutamente all'altezza, c'è chi come Damiano ci scrive questi arbitri protagonisti, iniziano a stufare, guarda. Perché poi si parla più dell'arbitraggio che della partita.
1: Sì. Intanto effettuati i cambi, Tommaso.
15: Effettuati i cambi, fra l'altro nel Pisa è entrato Angori, ma soprattutto Andrea Petagna, quindi doppio cambio per il Pisa, mentre la Fiorentina ha effettuato i cambi che vi dicevo, è andato Gonçalves sulla sinistra al posto di Gnonto, mentre in G è andato sulla destra al posto di Mastantuono.
7: E molti speravano di vedere Mastantuono fuori dal campo perché c'era la sensazione che quelli del Pisa l'avessero preso un po' troppo di mira e potessero anche metterlo in difficoltà dal punto di vista fisico.
1: Ci dovrà fare l'abitudine il buon Mastantuono a essere preso.
15: No, ragazzi, sì. No. C'è una bestia enorme. Cioè è un elicottero. Sì, ma no, Chiara, Giannattasio, mi dai le dimensioni?
16: L'apertura alare siamo sui 18 centimetri.
15: Oddio. Ma cos'è? Una falena?
16: Una falena notturna pronta ad aggredirci.
15: No, io cioè su un oggetto così scappo, ve lo dico. Cioè, è una roba impressionante.
7: A me si è posata sulla schiena il Bernabeu. Avevo una t-shirt bianca, idea dell'anno, era agosto, una partita serale. Ho sentito un rumore e mi sono accorta che mi si era posata una roba simile sulla schiena. Credo di aver fatto 18 file di gradini urlando.
1: Benissimo,
15: un mostro alieno.
1: Una scena che spero purtroppo la potrò vedere, ma spero di poterla raccontare con le urla di Tommaso Loreto che scende.
15: No,
1: le scale,
15: un mostro alieno.
1: Un mostro alieno, benissimo.
15: Un mostro alieno.
1: Ci può fare una foto?
15: Con sangue, se passa la rifò. Di quelli con sangue verde, no? Tipo
1: ma senti,
15: Black,
1: ma riuscirai a fare la foto meglio a questo mostro alieno rispetto al selfie che hai fatto con Rui Costa?
15: No, ti prego, non toccare questo caso.
1: La sai la storia?
15: Dolente, tutt'oggi dolente.
7: Posso salutare Augusto dal Valentino?
1: Ma certo, sì. Cominciamo il giro dei saluti, ma certo, vai.
15: Ce li ho anch'io, anch'io devo fare due saluti.
7: Vai, Chiara. Io Augusto dal Casentino che ci scrive, noi tifiamo la Viola e la Chiara.
1: Bene, ciao Augusto. benissimo. Vai Tommaso.
15: Io devo salutare due uomini che hanno scritto la storia del calcio a 5 a Firenze, che insieme al sottoscritto hanno dato vita alla gloriosa società della Dinamo Losca, e sono il ragno nero, ovviamente portierone Matteo Zingoni, e l'airone dell'area di rigore Bomber Fusari, uno che insieme a me ha segnato 40 gol in stagione, io ne feci 2 e lui 38, però feci un sacco di assist.
1: Bene. Ok, siamo a posto per ora con i saluti.
15: 40 gol in 2. Beh, lui 38, io 2. Ma tanti assist,
1: bene, bene. Sì, sì, sì, va bene, ma torna tutto.
15: No, era fortissimo nei suoi cenci, l'airone e il ragno nero erano ovviamente due punti di forza della Losca, insieme chiaramente al sottoscritto.
1: Tommaso, ti devo dare una notizia pessima.
15: Sentiamo, hanno esonerato Palladino.
1: No, sei a sedere?
15: Sì, c'è un'invasione di Falerno.
1: No, no, sei pronto? Ti sto dando... Non è uscito Gnonto.
15: Aspetta che c'è Pellegrino. Ah, la respinta del portiere, ha ragione, eccolo lì.
1: È uscito Brescianini. Ora, io capisco che fisicamente si assomiglino, però hai sbagliato.
15: E non l'ho visto uscire Gnonto, su, falla finita. E
1: infatti non è uscito Gnonto.
15: È uscito... per quello, infatti non l'avevo visto.
1: Esatto,
15: tra l'altro, credo stia per entrare Zirkzee nel Pisa.
1: Bene, perfetto. Che alla fine non sapeva dove andare, è andata al Pisa.
15: È andata a Pisa Zirkzee. Ma quindi ha messo Gonsalves a fare il mediano.
1: Non lo so, allora raccontacelo te, Tommaso, sei lì allo stadio. Sì, e puoi vedere anche quella splendida struttura nuova davanti ai tuoi occhi, di legno. Che cos'è quella roba in maratona? Raccontaci anche quello che si vede nella parte più vicina alla Fiesole della maratona, quel giallo appassito.
15: Sì. Allora, intanto è entrato Coppola, e comunque in arte... un po' il capello alla Zirkzee.
1: Esatto.
15: Il capello è simile.
1: Bene.
15: No, è il leggevo, perché sono state un po' di polemiche per chi ha visto il legno. Aspetta, Pellegrino dentro l'area di rigore si guadagna il corner. Letto svariate polemiche, perché tanti come me lì per lì vedono il legno e dicono: ma come rifanno le sedute della maratona in legno? In realtà non ho capito bene se è preparatorio come lavoro o sarà una base, però ecco, è una struttura temporanea, quindi le sedute in maratona nuove non saranno in legno. Intanto però le hanno fatte in legno.
1: Bene. E che colpo d'occhio ti dà invece il riflettore in Fiesole?
15: Bello, è un bel effetto, sì.
1: Bene.
15: Ricordi... Vabbè, sono luci, cioè, non è che cambia,
1: ho capito,
15: luci,
1: Tommaso, è un anno e mezzo.
15: Ti devo dire?
1: È da un anno e mezzo che stanno facendo una curva, dovremmo commentare anche qualcosa, no? Visto che per fare lo stadio ci verranno 30 anni.
15: A me mi piacciono di più i riflettori, quelli col pilone,
1: no,
15: fuori
1: via,
15: dallo stadio,
1: dai,
15: che compravi col subuso.
1: Ma dai, Tommaso,
15: sì, sì,
1: ma
15: sì,
1: non
15: sì.
1: Siamo più ti negli anni 70, ma per cortesia,
15: certo,
1: dai, che si vedono
15: Natale,
1: le quattro ombre,
15: Natale,
1: che si vedono le quattro ombre dei giocatori, le quattro ombre,
15: esatto,
1: in campo, cioè,
15: bravo,
1: dai, cioè,
15: e soprattutto a Natale ti facevi regalare le tribune, la recinzione e i riflettori del campo del
1: Ciclo. Ho capito, Tommaso, siamo nel 2026. Io
15: capisco, ma a me mi piace quel calcio.
1: Ma io lo capisco.
15: Quello con Ginola.
1: Ma non c'è più.
15: Ginola.
1: Sì, mi ricordo tutto, ma non è più possibile fare una cosa del genere.
15: Giocatori simili, fra l'altro, io e Ginola molti punti,
1: sì,
15: in comune.
1: Pensa, quando te compravi il subbuteo, no, per dire, la recinzione, il palo della luce,
15: ma lo regalavano a Natale.
1: Quando te lo regalavano a Natale, quanto costava la benzina?
7: C'è Maurizio da Santander che vi suggerisce l'acquisto di un'auto elettrica per risolvere il problema del costo del carburante.
1: Ma a quel momento, se compriamo tutti auto elettriche, poi ci alzeranno la corrente.

0: anno che non uso macchine elettriche.
1: Ho capito, Tommaso.
0: È una novità o è sempre stato così?
1: È sempre stato così. Ma figurati se ti regalano qualcosa. Ma certo, ma stai scherzando? Ma
0: anche 3-4 anni
1: ma
0: fa.
1: Ma certo, ma certo, ma figuriamoci.
2: Mandiamo intanto un abbraccio a Paolino da New York che ci fa sapere che ci sta ascoltando solo soletto in uno Starbucks a Manhattan. E quindi lo salutiamo e gli mandiamo un abbraccio.
0: Che spettacolo.
1: Guarda Paolino,
0: Paolino, ma come ti invidio.
1: Paolino, ma quanto costa il gallone lì ora? Perché il tema è questo, perché mi hanno detto anche in America sono impazziti, quel prezzo della benzina.
0: Come lo invidio.
2: Alle Canarie 1,80 la verde, ci fa sapere Aldo dalla Palma.
1: Ma guarda, ma è tantissimo, cioè alle Canarie diciamo le tasse non sono, non c'è la tassazione, c'è una tassazione tutta particolare. Sono stato una volta sola a Tenerife, ma mi ricordo ci sono i duty free quando torni per comprare profumi, sigarette, queste cose qui. Quindi 1,80 euro alle Canarie è veramente tanta roba. Ora aspettiamo il prezzo del gallone che ci dirà Paolino da New York. Tommaso,
0: come mi ci vedrei in uno Starbucks a Manhattan con lo sguardo perso nel vuoto al mio tavolo mentre sorseggio questo caffè zuccheratissimo?
1: È incredibile che
0: col profilo
1: che ci sono due cose di Tommaso Loreto che abbiamo scoperto stasera, cioè o meglio la prima, ovvero che pensava che si ricaricassero le macchine gratuitamente, l'ha scoperto stasera. E l'altra è che Tommaso Loreto nel 2026 ancora prende il caffè con lo zucchero, e questa è una roba incredibile. Vabbè, ma
2: guadagno punti di nuovo agli occhi del direttore.
1: Ma vi dovete vergognare.
2: Zucchero di canna preferibilmente.
1: Ma vi dovete vergognare, ma che si prende il caffè con lo zucchero, dai. Allora Andrea Giannattasio, caffè come lo prendi, con lo zucchero?
3: No, allora per una vita l'ho preso con lo zucchero, ma saranno ormai 5-6 anni, esatto, che vado amaro,
1: esatto, amaro come la vita, si dice.
3: Sì, assolutamente sì.
1: Senti, come procede qui la partita? Mi sembra ritmi abbastanza blandi.
3: Sì,
1: Fiorentina che controlla, bisognerebbe trovare il 2-0, sì, almeno finisce.
3: Sì, è stato sfortunato Pellegrino, sì, aveva fatto una girata da Luca Toni prima in area di rigore. Io, guarda, la sensazione, aspetta, vediamo un po', niente da fare. Ho la sensazione che la Fiorentina abbia trovato un bel centravanti, veramente un bel centravanti, terzo gol consecutivo, tanta qualità, tanta corsa, ha fatto sacrificio.
0: Guarda che se ne va il Gie, lo scarico e poi il gol della Fiorentina con Lonto, ma grande merito al Gie per un'azione splendida. Percussione solitaria dentro l'area di rigore, scarico per Gnonto che l'ha messa alle spalle di Cuffè per il raddoppio della Fiorentina al minuto 70.
1: E quindi sì, bellissima l'azione di Gie che dalla destra è partito e si è infilato come una lama nel burro all'interno della difesa del Pisa e poi ha offerto un cioccolatino a Gnonto, che è stato bravo comunque a battere Scuffetti di prima intenzione con il destro. Andrea, l'abbiamo chiamato, insomma, l'abbiamo veramente chiamato, è 2-0.
3: Devo dire che bisogna fare i complimenti a Paolo Vanoli, perché come a Venezia ha azzeccato il cambio. A Venezia ha mandato in campo
1: Pellegrino
3: che gli ha fatto il 3-1, qua ha mandato in campo Scie che ha fatto il 60% del gol, anche il 70% del gol. Quindi bravo Paolo Vanoli e bravo Gnonto che onestamente aveva faticato fino adesso, però si è tolto lo spirito di fare il 2-0, col quale credo la partita sia chiusa, perché il Pisa in 72 minuti non ha mai tirato in porta. E quindi bene così, buona Fiorentina, ripeto, in controllo, non ha sofferto praticamente niente, mentre intanto altri cambi dentro Jimenez e fuori Valdepeñas, Jimenez che va a destra, João Mario che scala a sinistra. Quindi questo il quarto cambio operato dalla Fiorentina al 72esimo. Comunque sia molto bene, ripeto, sulla prova di Gnonto si assesta sul 6 dopo questo gol, senza il gol sarebbe stata da 5,5, anche da 5 secondo me, però alla fine sai, passi il turno, va bene. Però ecco, è da rivedere sto ragazzo, è vero, non ha giocato nella sua fascia, quindi si è sacrificato tanto, però insomma va rivisto Gnonto, ecco, bravissimo, che dopo l'occasione fallita a Venezia dove poteva fare gol

0: oggi ha fatto questo bellissimo attimo.
1: No, dicevo, più che altro avevamo un po' ipotizzato che potesse cambiare fascia Gnonto dal momento in cui sarebbe entrato in campo Gie, e invece no, perché Gie è andato a destra, lui è rimasto a sinistra. Da capire un po' la posizione di Gonçalves, che ancora non ho capito, vi dico la verità.
0: Gonçalves potrebbe fare i tre quarti.
1: Esatto.
0: Soprattutto che la Fiorentina si sia messa 4-2-3-1.
1: Esatto, siamo tornati. La sta provando a più riprese. L'ha provata a Venezia a più riprese. La seconda partita l'ha provata due volte. Insomma, c'è poco da.
0: Ma d'altra parte, lui lo ha fatto allo Sporting Club, cioè ha giocato anche più dentro il campo. Anzi, mi diceva il buon Carlos Freitas che lui ha attitudini quasi più da trequartista. E i numeri lo confermano, perché l'anno scorso ha fatto 15 reti, c'è tante, ma nel 2021 ne ha fatte 23, insomma. Ora, ma magari il campionato portoghese ha le maglie larghe in difesa, non come le nostre, però sono comunque numeri notevolissimi, che fatico ad attribuire a un esterno tout court.
1: Sì.
0: Quindi insomma, buona questa soluzione, però il povero Gonçalves non ha toccato boccia da quando è entrato, è ancora palesemente indietro di condizione, e sono convinto che questa sosta sia sacrosanta per lui, perché deve assolutamente migliorare di ritmo, di condizione.
1: Perfetto Andrea, grazie mille.
0: A domattina ore 7, mi raccomando, buongiorno Firenze, ciao.
1: Ore 7 ci saremo tutti ad ascoltare Andrea Giannattasi e la rassegna stampa.
2: Tantissimi messaggi per Ngie al 348-7513-933. C'è Francesco da Montreal, ci dice: è una belva, va bene che giochiamo contro i pisani, però questi dribbling li ha fatti anche contro il Venezia. Sono curioso di vedere come si comporterà contro difese potenti come quella del Napoli, ma io ho grande fiducia in questo giocatore. C'è chi come Nicola da San Giovanni lo considera insostituibile ora come ora, anche Marco da Catania: ma che Ngie, di gran lunga il miglior acquisto estivo di Paratici. Anche Bruno da Viterbo: grande giocatore, direi in questo momento insostituibile. Arriva anche un messaggio per Gnonto da parte di Marco dal Lago Maggiore, che ci scrive: bellissimo il gol di Gnonto, è del Lago Maggiore come me, è nato a Verbania, sì. Gnonto, quindi un po' di lago in questo derby toscano. L'orgoglio di Marco arriva alla nostra messaggistica. Poi ci scrive anche Davide, vi sgrida: ragazzi, Gnonto ha sempre giocato a sinistra, ma che dite?
1: Ma la prima partita Grosso lo fece giocare a destra, noi diciamo, lo diciamo per questo motivo qui, perché tolse Mastantuono al 45esimo e mise Gnonto a destra. Per
2: Danilo
1: questo.
2: È soddisfatto dalla prova maturata fino ad ora da parte della Fiorentina, ci scrive: li vedo belli aggressivi, vanno subito a pressare per riconquistare la palla, cosa mai vista con Grosso. Anche Giulio da Sesto ci scrive: Mastantuono lo stanno massacrando, ovviamente ce l'aveva mandato prima dell'uscita dal campo, aggiunge: guai a chi tocca la Chiara. Chiara è la radio addirittura, wow Giulio.
1: Hai capito? Hai capito Tommaso Loreto? Hai capito? Guai a chi tocca la Chiara.
2: Ma perché so dove abita Giulio.
1: Hai capito? Hai capito? Dimitri, digli nessuno, qualcosa. Digli qualcosa, Dimitri. Digli qualcosa.
3: Dico qualcosa.
1: Nessuno tocchi la Chiara. Digli a Tommaso Loreto: nessuno tocchi la Chiara. Diglielo, diglielo.
3: Questo lo dico. Urbi et orbi. Ecco, non capito. Tommaso Loreto: nessuno tocchi la Chiara.
1: Capito, Tommaso Loreto? Hai capito? Te lo togliamo quel microfonino, eh? Hai capito, Tommasino?
4: Ora se lo dico io il microfonino. Se tu continui.
1: Va bene, Dimitri, 2-0, ha segnato anche Gnonto.
3: C'è frizzantezza, merito di Willy.
1: No, dai, siamo frizzanti dallo 0-0, guarda, stasera
3: merito di
1: ci
3: Willy.
1: Siamo
3: però
1: divertiti.
3: Merito di Willy per aver messo in ghiacciaia questo, si spera, per aver messo in ghiacciaia questo finale di match. Devo dire, copione, onestamente, non troppo entusiasmante, partita perdibile, la possiamo definire anche così, però insomma comunque quella che sta maturando al momento è una vittoria in una rivalità locale abbastanza sentita, la chiamo così perché insomma definirla una rivalità sportiva viene da ridere. Quindi vabbè,
4: Jimenez per Ngie, altro traversone basso molto insidioso di Ngie, ci mette le mani in scuffe, grande impatto sulla sfida dell'ex Torino.
1: Dimitri?
3: Sì, Ngie è proprio molto carino da vedere, è uno di quei giocatori che mi ero ripromesso di tenere d'occhio con grande attenzione, effettivamente ci sta regalando dei bei bagliori, questa corsa agile, veloce, slanciata, tecnica, devo dire, se Vanoli, che ricordiamo è stato poi colui che lo ha lanciato in quel di Torino, era, chi conosce bene quello spogliatoio ci dice che era quasi un suo cocco, un suo protetto, se riesce a intradarlo parliamo di un giocatore in grado di diventare una realtà di questo campionato, quindi devo dirvi che
2: infatti il malcontento espresso dai tifosi del Torino dopo la sua cessione comunque fa capire come il potenziale sia evidente.
3: Sì, ma è proprio carino da vedere. Guarda, io che non sono mai troppo foriero di complimenti, devo dire che è uno di quei calciatori per cui si paga i biglietti.
2: Pensalo allenasse Palladino.
3: Se lo allenasse Palladino sarebbe una storia ancora più romantica e bella da vedere.
1: Ma però, mi dicevi Tommaso esonerato Palladino?
3: Già.
4: Ma pare ci siano già le prime crepe perché ha avuto richieste particolari. Pellegrino, tentativo sporcato da un difensore all'ultimo minuto, quindi il tiro risulta facilmente parabile da Scuffè, ma ancora Pellegrino che si danna l'anima in area di rigore.
1: Dimitri, glielo dici perché probabilmente a me non mi ascolta.
4: Che palle.
1: Tutta la sera glielo dico, gli dici si chiama Scuffet, non è francese, Scuffet, non si chiama Scuffet.
4: Scuffet, oh, è friulano.
3: Io lo sai, Lorenzo, per esempio il nuovo acquisto dell'Atalanta lo pronuncio Rowi, quindi non sto a correggere.
1: E Kin,
3: la pronuncia del mio dire Kin, detto il trapper
1: Moise Kin,
3: lo chiamavo per cognome era Kin, per cui insomma certo. siamo questi.
1: E il Südtirol?
3: Il Südtirol c'è quella sulla E, che sarebbe un Südtirol.
1: Ok,
4: Südtirol. Ed è subito Brewster.
1: Senti che lavoro.
4: Casenape, Brewster, Birrino.
1: Bene.
4: E Pellegrino per Gie. La Fiorentina fa Accademia.
1: Senti, ma ve l'aspettavate a tutte e due, ve lo chiedo, anzi a tutte e tre, ve l'aspettavate Beto a questo punto, anche per far rifiatare Pellegrino?
4: E per guarda,
1: e per dare
4: ora,
1: minuti.
4: Sì. Entra ora.
1: Bene. Allora niente, annullo la domanda.
2: Allora se vuoi io ti rispondo col prezzo della benzina.
1: Vai,
2: Gallone. Mondo intanto vabbè Guido ci dice io comunque con 30 euro di GPL faccio 600 chilometri. Però ci ha risposto, ora lo recupero, Paolino da New York, che ti dice un gallone 4,45 dollari al benzinaio vicino casa. Era un anno fa $1.25.
1: Capito? Capito?
4: Roba da mazzo.
1: Anche il gallone.
2: Anche da Toronto era arrivato. $1.89 al litro a Toronto. Questo è Maurizio, lo ringraziamo.
1: Roba da pazzo.
4: Non si può.
1: Dimitri, stasera abbiamo spaziato.
2: E poi devo leggere un messaggio di Lorenzo perché sennò mi sgrida, che non ve l'ho ancora letto. Era riferito a voi, ai commenti in merito a tutta quella parte in legno che compone questa nuova fase di lavori dal Franchi. Non parlate di cantieri se non ci avete mai lavorato. Io non provo a fare il giornalista. E aggiunge 9, 10, 1406. Sono 620 anni che vi bastonato, però è scritto Lore dal Vasariano.
1: Comunque non facciamo gli archi. Cos'è che non dobbiamo fare? No, non abbiamo mai. Non parliamo di cantieri. Benissimo. Ci limiteremo ad osservarli.
3: Non fate gli operatori edili.
1: No, no, infatti.
3: Il GPL gli dico che però se deve andare in un parcheggio sotterraneo senza farti.
4: Gie! Fuori di poco, ancora un lampo di Gie con un destro secco che finisce largo. Con gli applausi meritati, che continua a essere protagonista dal suo ingresso in campo, mentre esce tra altrettanti applausi anche Pellegrino, giunto al suo terzo gol consecutivo in maglia viola. Standing ovation in tribuna per l'argentino, che ricambia al suo posto entrerà Beto.
1: Sì, mentre Gie ha sfiorato il gol e mentre il pallone lambiva il palo, nei cartelloni c'era scritto Traghetti Lines, e per accodarmi a quello che diceva Dimitri, anche in traghetto col GPL non ci si va.
3: No. Intanto non so se l'avete già fatto, nel caso mi scuso, do una notizia. Franco Mastantuono convocato dall'Argentina per la sosta nazionali, c'è una
1: pessima notizia. Pessima notizia.
3: Lo so, però le notizie sono notizie.
1: Pessima notizia.
3: Non si riposerà. Dai, comunque per.
1: No, non si riposerà, non si allenerà a Firenze.
3: Conosciamo però anche il carattere degli argentini, sì, se sì. Gli levi la nazionale forse fai.
1: No, ma non gliela levavi a lui, non ce l'aveva mai avuta.
3: Però è quell'emozione lì, sì, che, sì, insomma, certo. Forse gli può dare anche più carica, tra l'altro non per una partita qualunque, perché l'Argentina giocherà contro il Benin e sarà l'ultima partita di Lionel Messi con la maglia di Celeste, quindi c'è anche Mastantuono in questa seratina. Così chiudo con questa nota di prona.
1: Bene, e avrai saputo appunto, adesso sai anche quanto costa la benzina in tutto il mondo, perché stasera ci siamo occupati anche di questo. Ciao Dimitri.
3: Ciao a tutti, alla prossima.
2: Ciao Dimitri.
1: Tommaso.
4: Oh, Fiorentina che adesso gioca senza particolari problemi, anche perché il Pisa ha, come dire, mollato, per cui siamo più o meno stabilmente sulla tre quarti, soprattutto con le iniziative di Ingie, che con quel bel tiro direi ha certificato sicuramente l'ottimo ingresso in campo, è di gran lunga tra i migliori di questa serata, che vede la Fiorentina guidare 2-0 questo sedicesimo di finale di Coppa Italia sul Pisa con i gol di Pellegrino e Gnonto. Ricordiamo ovviamente ottavi di finale a dicembre in programma al Maradona contro il Napoli. Fiorentina che è decisamente vicina a questo primissimo traguardo, perché poi ovviamente il cammino in Coppa Italia è ancora lungo. Se non vado errato, guardavamo con Dimitri Conti da quella parte del tabellone, c'è di mezzo soprattutto Roma e Juventus, ma intanto facciamo un passo alla volta, vediamo sicuramente di dare continuità al cammino in Coppa Italia. Dopo il Benevento, il Pisa è prossimo a essere eliminato con tutti gli scongiuri del caso. Per Vanoli sicuramente un ottimo impatto dopo il successo di Venezia, stasera la Fiorentina non brillantissima ma comunque molto efficace, che alla fine sì, forse a tratti non è impressionato, ma comunque ha saputo fare anche la voce grossa nei momenti un po' più difficili. Ha trovato poi il gol che ha sbloccato l'equilibrio nel primo tempo su una respinta, su un gran tiro da fuori di Dragusi, il bravo Pellegrino, e poi opera soprattutto di Ingi e il raddoppio, anche se la firma è quella di Gnonto. Beto prova ad andarsene, ci riesce con il primo avversario, poi cerca nuovamente un secondo e alla fine perde il possesso di palla per il Pisa, che prova a ripartire per la verità con poca convinzione, come vi dicevo, perché gli uomini di bianco dopo il 2-0 non si sono praticamente più visti dentro la metà campo viola. A proposito della situazione del Franchi, va bene, insomma io ve l'ho detta male, ma il concetto è che è la cosiddetta stanno riprofilando i gradoni per le sedute della maratona, per aumentare la profondità e migliorare comfort e invisibilità. È stata costruita questa struttura in legno applicata alle gradinate storiche per adattare la profondità dei posti, ma non è che resteranno in legno. Non siamo esperti, lo si è letto sui giornali.
1: Ma se ci ha detto che non bisogna parlare di cantieri, non parliamo.
4: Io parlo uguale.
1: Ma scusami, ma guarda te che patto si potrebbe fare stasera, visto che comunque siamo a parlare anche di cantieri, benzina, eccetera. Lo firmeresti con il sangue, Tommaso, il patto che se noi non parliamo degli altri mestieri, chi ci scrive non prova a fare il giornalista?
4: Ma qui nessuno parla di mestieri, cioè,
1: di cantieri, perché... dici, se non ci sei mai stato dentro un cantiere,
4: ma
1: perché
4: no,
1: non fa quello
4: ma
1: di me.
4: No, ma allora c'entra nulla, dice, perché allora c'è bene. Le tribune in legno al Franchi, perché poi c'è stata anche polemica, avevo letto qualcosa, allora è stato spiegato e dovrebbe essere un lavoro temporaneo. come del resto questi due piloni in mezzo alla curva Fiesole.
1: Ah, sì.
4: Poi verranno
1: eliminati. Ma non li lasciano per eliminare la visuale a almeno 300-400 persone?
4: Dice di no.
1: Ah, bene, bene. Una novità assoluta. Dice, dai.
4: Così dice.
1: Li tolgono per forza, se no che si fa?
4: Chiaro. 2 minuti e mezzo al 90esimo.
2: Uruguay.
4: Hai detto Chiara, lasciamo spazio.
1: Sì, sì,
2: Uruguay, $2.20 il litro, straordinaria trasmissione, forza viola sempre. Io sono molto contenta di questi ascoltatori in giro per il mondo. Comunque che bellezza veder giocare Mastantuono, mi ricorda Riquelme. E anche in GE, ottimo acquisto, sempre Paolino da New York che ci manda anche le foto della sua postazione che gli permette di seguire la Fiorentina e Radio Firenze Viola anche da una nota caffetteria.
4: Senti se prende un dolcino, un salatino lì, che sono buoni, se li scaldano.
2: C'è Alessandro da Firenze che invece ci chiede: ma Gonçalves è entrato o è rimasto in panchina? Sì. Si aspettava di vederlo più protagonista. Sì.
1: Ma più che altro non si vede nemmeno. Cioè, si è messo in questo ruolo di trequartista. E comunque a me fanno: guarda, perdo la testa. Io perdo la testa. Io perdo la testa a vedere Beto e Gonçalves in condizioni pietose, perché sono tutti e due in condizioni pietose, che poi ci sarà 3 settimane per lavorare e che la speranza sia quella di riaverli al top già con la nella partita contro il Genoa del 10-11 ottobre, non mi ricordo quando.
4: Jimenez per Engie, che salta anche il portiere, ma poi si trascina il pallone sul fondo.
1: Dico bene, ok, speriamo di riaverli. Ci sono 3 settimane di sosta, tutta posta, ma perdo la testa quando arriva questa gente in queste condizioni, perché invece di allenarsi a 200 all'ora, sapendo che sarebbero andati via, non hanno fatto niente. Guarda, a me mi manda fuori di testa sta cosa qui. Ma voglio dire, ti metto un fuori rosa, vai a 2000, ti vorrai far trovare pronto da chi ti prende, no? Invece no, arrivano, trotterellano, passano l'estate a non far niente, poi arrivano gli ultimi giorni di mercato, passano all'altra società, ma non parlo solo di loro due, ci mancherebbe altro, parlo di un sacco di giocatori che magari cambiano squadra all'ultimo momento, ma sapevano che sarebbero già dovuti andare via e nel frattempo sono andati a 2 all'ora. E a me questa cosa, durante gli allenamenti, a me questa cosa mi fa uscire di testa. Vai Tommaso.
4: In effetti... Più di Beto Gonçalves mi sembra quello proprio,
1: sì, ma
4: più anche Beto indubbiamente sì, non è freschissimo.
1: Beto non è questo, cioè Beto non è un attaccante formidabile, questo non lo è mai stato, spero che lo possa diventare, dico la verità, ma non è questo. Cioè non è questo giocatore macchinoso che abbiamo visto nel finale di gara contro il Torino, nel primo tempo e qualcosa in più contro il Venezia e in questi 10 minuti scarsi contro il Pisa. Non è questo Beto. Se sta bene fisicamente, Beto è tutto un altro giocatore. Quindi anche lui speriamo appunto che la sosta possa essere molto positiva.
4: Sì. Detto che però a Venezia Manoli l'ha messo titolare, stasera ha fatto partire Pellegrino. Boh, dovessi mettere un eurino stasera, forse lo metterei su Beto titolare con Napoli.
1: No,
4: non lo so,
1: No. Ma scusa, ma un attaccante che fa 3 gol in 3 partite e non lo metti titolare?
4: Anche quello è vero.
1: Dai.
4: Sì,
1: cioè, secondo me.
4: Vediamo.
1: Anche perché prima della sosta, capito? Cioè, prima della sosta c'è una partita sola, non devi fare calcoli, devi mandare in campo veramente chi sta meglio. E in questo momento Pellegrino sta meglio.
4: Jimenez, Gonçalves! Gonçalves! 3-0! Fatato il tocco del portoghese, grande gol per il 3-0, rompe il ghiaccio anche Gonçalves. E fissa il risultato su Fiorentina 3 Pisa 0. Che meraviglia il gol di Gonçalves.
1: Sì. Completamente da fermo, tra l'altro arriva il passaggio di Jimenez dalla destra, stop con il mancino, uno sguardo alla porta e tiro direttamente di prima intenzione con il destro a incrociare, che non lascia scampo a Scuffet, e quindi la Fiorentina che fa il tris, cala il tris, e bello, veramente bello il gol di Gonçalves, lasciato completamente solo, insomma gli hanno fatto fare quello che voleva, però bravo, bello, bello, un bel tiro, sì.
4: È fermo, ma il piede, mamma mia, sì, ma sì, poi sì, come sì, dici sì. Te da fermo gli ha dato precisione, ma anche forza con l'interno, mamma mia, che bella conclusione, bravo Gonçalves, brigato.
2: Alla Pepito Rossi ci scrive lì a Jeremy da Massa, al di là della somiglianza, qualcuno invece dice gol alla Jack Bonaventura, questo invece era il messaggio di Simone.
4: Ma guarda, di spalle ha un non so che di Pepito, forse per il baricentro molto basso, però di spalle lo ricorda. Sì, Bonaventura forse era un po' più stiloso, cioè, questo è proprio un tiro con l'interno quasi.
1: No, questo è un gran tiro, questo è un gran gol,
4: sì. Ce l'hanno raccontato, uno avvezzo a trovare la via del gol, e insomma è, se non sbaglio, la terza apparizione,
1: sì,
4: uno spezzone a Venezia, forse qualche minuto col Torino.
1: Sì.
4: Non credo arrivi alla mezz'ora di gioco con la maglia viola, ma ha già segnato, e questo conferma comunque le doti balistiche di questo giocatore, che poi è determinante, perché è chiaro che ce lo siamo detti tante volte, magari qualche dubbio su quanti gol potranno segnare Pellegrino e Beto, però puntiamo molto sugli esterni, da Mastantuono a Gonçalves, ma anche questo Ngie ci possono aiutare molto, fermo restando comunque Pellegrino sta segnando, quindi buonissime notizie per l'attacco anche stasera.
2: E siete d'accordo con Mattias dalla Spagna che scrive: Jimenez sulla destra è un'altra storia, ma Santuono non l'ha avuto nel primo tempo e si è visto, ha dato un sacco di palloni in profondità ed è proprio cambiata la faccia della Fiorentina.
1: Tommaso?
4: Beh, sai, stasera è entrato in una fase semplice della partita, il Pisa aveva mollato e lui ha avuto tanto spazio, però è vero che il terzo gol nasce proprio sulla sua iniziativa. Termina la sfida al Franchi, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, affronterà il Napoli al Maradona, apre le marcature Pellegrino nel primo tempo, il raddoppio di Gnonto su splendido assist di Ngie, sigillo finale di Gonçalves per il 3-0 che sancisce anche la seconda vittoria consecutiva di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. A voi studio.
1: Grazie a Tommaso Loreto. 3-0 il finale, prossima avversaria della Fiorentina a dicembre sarà il Napoli agli ottavi di finale con gara secca al Diego Armando Maradona. Intanto la Fiorentina si gode la seconda vittoria consecutiva in altrettante partite con Vanoli in panchina, e adesso testa al Napoli, ma non in Coppa Italia ma in campionato, al Franchi, domenica alle 12:30. Noi ci fermiamo per un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina Pisa 3-0.
5: Radio Firenze Viola
6: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
10: Radio Firenze Viola.
11: Incoming message.
12: Leggila, ascoltala, guardala.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'Alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.

0: Guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
6: Giusto, parliamo di mercato.
5: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
6: Mercato!
5: Ma poi ci arriviamo, con calma.
6: Chi si compra? Flash!
5: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
6: Bravo!
5: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
6: e Luca Calamai.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
9: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
8: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce del

0: Accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
4: Fabio Ferri.
3: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
0: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi.

0: Passione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
7: Rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 3-0 per la Fiorentina, questo è il risultato finale della sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia al Franchi contro il Pisa, con il gol di Pellegrino nel primo tempo e poi quelli di Gnonto e di Pedro Gonçalves nella ripresa, che hanno chiuso una partita nella quale la Fiorentina all'inizio è andata un po' in difficoltà senza però subire e rischiare praticamente niente, ma poi è uscita la Fiorentina capace di segnare al momento giusto, come era successo già a Venezia, e poi di chiudere la partita nella ripresa. Do subito la buonasera ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
10: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
2: Ciao Angelo.
7: Allora Angelo, non è una Fiorentina scintillante, ma ci mancherebbe altro, insomma non è che Vanoli in una settimana o poco più può avere la bacchetta magica, però è una Fiorentina che continua a dimostrare di essere cambiata e di aver cambiato rotta.
10: Sì, credo che possiamo dire che è una Fiorentina che vuol crescere, e poi dobbiamo sempre ricordarci che cosa era la Fiorentina fino a pochi giorni esatto. fa, e questo mettiamocelo bene in testa, era niente, per cui quello che stiamo vedendo è secondo me il percorso verso quello che potrebbe diventare perfino una squadra. Oggi non è stata scintillante nel primo tempo, poi però abbiamo visto questa voglia di restare ordinati, questa voglia di mantenere distanze, questa applicazione, tutte cose che prima non c'erano, per cui credo che stiamo assistendo all'inizio di un percorso, poi anche con qualche bel colpo personale, perché comunque il terzo gol di Pellegrino è in 370 minuti, quel bellissimo strappo fatto da Angie, poi con il gol di Gnonto, quel destro perla di Gonçalves, insomma ci sono anche delle individualità che mi sembra stiano traendo anche beneficio da questa leggerezza che mi sembra di intravedere in più rispetto a pochi giorni fa.
2: Sempre all'interno di quei segnali, Angelo, che possiamo definire incoraggianti senza trasformarli in sentenze, io penso anche alle perplessità che gli scettici nei confronti di Vanoli avevano, considerando il suo lavoro sulla panchina viola l'anno scorso, e tra queste c'era sicuramente la gestione dei cambi, che tante volte cambiava faccia in negativo alla Fiorentina. Con Andrea Giannattasio nel corso del secondo tempo abbiamo commentato come per la seconda partita consecutiva, ovviamente perché Vanoli è sulla panchina della Fiorentina da due partite, sia comunque riuscito a incidere, a mettere in campo giocatori che poi si sono resi protagonisti e hanno cambiato volto invece in positivo alla squadra.
10: Sì, anche perché forse questi giocatori non c'erano prima, no? Quando lui allenava la Fiorentina, per cui è anche più semplice ora attingere a chi c'è in panchina per cercare di dare una svolta. Però sì, l'avevamo detto anche Chiara dopo la partita contro il Venezia, no? Lui quando la Fiorentina stava soffrendo, invece di mettere un difensore, ha reso ancora più chiaro e ancora più offensivo il 4-2-3-1, e questa volta ha fatto lo stesso, certamente con difficoltà diverse, perché l'avversario comunque era di categoria inferiore. Però mi sembra di poter dire che c'è questa voglia di diventare qualcosa che fino a poco tempo fa, insisto, noi non vedevamo soltanto una grande confusione, qualche individualità, però non una squadra che cercava, come dicevo prima, di mantenere distanze, di non arrivare a seconda mai diciamo sulla palla. Per cui stiamo mettendo insieme alcuni buoni segnali per cercare di uscire da quello che rischiava di diventare un incubo.
7: Sì, sì, pienamente d'accordo. Insomma, la strada sembra essere quella giusta. Adesso, Angelo, c'è il Napoli, poi ci sarà la sosta. Abbiamo dato la notizia che Mastantuono è stato convocato all'Argentina. Bene per lui, non benissimo per la Fiorentina, secondo me, perché lavorare per 3 settimane con Vanoli insieme a tutto il resto della squadra sarebbe stato meglio per la Fiorentina. Però bravo a Mastantuono e siamo contenti per lui. Prima c'è il Napoli. Che Fiorentina ti aspetti di vedere? Che quella con il Napoli credo che sarà veramente la partita da prova del 9, perché è arrivato Vanoli, sono 2 vittorie con 7 gol fatti e 2 subiti contro però una squadra che sarà in lotta per non andare in Serie B per tutta la stagione e un'altra che in Serie B ci gioca. Adesso c'è il Napoli, che Fiorentina ti aspetti? E Fiorentina vorresti vedere più che ti aspetti contro il Napoli?
10: Dai, ora si alza il livello, ovviamente. Dopo il Venezia e il Pisa arriva una squadra che ha trovato fiducia con la vittoria contro il Bologna. Era stato un cammino difficilissimo per il Napoli, ricordiamo comunque aveva incrociato, se non sbaglio, in pochi giorni il Como, l'Inter e l'Arsenal, quindi questa vittoria in campionato ha riportato un po' di fiducia, hanno tanti assenti. Io mi aspetto una Fiorentina che prosegua sulla strada di diventare una squadra, questo ci interessa. Questo mi interessa, quindi io voglio vedere l'applicazione da parte di tutti. Mi interessano sì le individualità e la Fiorentina ha giocatori in grado, abbiamo visto, di farle scintillare. Mi interessa però che tutti abbiano ben presente il concetto di volersi bene in campo, di fare qualche metro in più per il compagno, di non perdere distanze, di avere sempre un occhio davanti e un altro dietro per mantenere appunto i reparti uniti. Ecco, questo mi interessa. Quindi contro il Napoli vorrei vedere una Fiorentina che cerca di fare progressi proprio in questa direzione. Poi dopo sappiamo, è un avversario forte, la Fiorentina fino a pochi giorni fa era niente, e quindi ora dovrà cercare di dare il meglio contro un avversario che indubbiamente ha qualcosa in più, almeno sulla carta.
7: Angelo, grazie mille come sempre e ci sentiamo domenica.
10: Ragazzi. A voi ragazzi, buona serata.
2: Ciao
10: a tutti.
2: Angelo,
10: ciao.
2: Buona serata.
7: Grazie ad Angelo Giorgetti che sarà qui in studio prima di domenica, ma noi poi con il consueto appuntamento post partita lo ritroveremo per l'ultima gara, lo ripetiamo ancora una volta, prima della sosta, proprio domenica. La partita contro il Napoli ci sarà alle 12:30, quindi sarà una partita molto particolare.
2: Avrai fame anche domenica,
7: ma tanto siamo abituati. Esatto, benissimo, non c'è niente di nuovo, solo quando la Fiorentina gioca alle 15 abbiamo qualche speranza che tu possa arrivare alla merenda senza morire prima. Buonasera anche a Luca Calamai. Ciao Luca.
11: Ciao, buonasera.
2: Ciao Luca.
7: Luca, siamo più sereni, molto più sereni rispetto a un paio di partite, rispetto a 2 partite fa. È una Fiorentina in fase di elaborazione, abbiamo visto altri giocatori stasera e comunque abbiamo visto una Fiorentina che ha un'idea adesso di quello che deve fare e soprattutto ha vinto una partita, lo ripetiamo, contro una squadra di Serie B, però non semplicissima, soprattutto nel primo tempo, senza quello che dopo Mastantuono è stato il migliore in campo contro il Venezia, ovvero Fagioli.
11: Sì, è così. Allora io ti dico, ragazzi, ovviamente parliamo di 2 partite contro una squadra che in questo momento è veramente un cantiere aperto del Venezia, una squadra di Serie B, No, questo non dimentichiamocelo mai, perché sennò
7: certo.
11: Nelle mie valutazioni questo io lo tengo ben presente, forza. L'ho ben chiaro, ecco, certo. Sennò ci prendono perdiamo il senso della misura. Però io quello che vedo, ciò che ho visto in queste ultime due partite, ho visto una Fiorentina non impaurita, eppure ci potevano essere le condizioni a Venezia di essere impaurita, tra l'altro prende anche il primo gol subito, eccetera. Ho visto qualcosa persino di italiano nell'aggressività iniziale, che non faceva parte della Fiorentina dell'anno scorso di Vanoli, ma probabilmente nella Fiorentina dell'anno scorso di Vanoli, quando è entrato Vanoli, era veramente, c'era veramente non un allarme rosso, un allarme rubino, c'era il terrore della retrocessione, quindi serviva solo la concretezza. Oggi Vanoli lo trovo più sereno, meno ansioso, e ci vedo qualche idea di calcio diversa, anche superiore, lo trovo più ricco, ecco, se devo riassumere in una parola. E questo è un aspetto importante, perché ora noi andiamo a scoprire la Fiorentina come sarà, e andiamo a scoprire anche questo allenatore per quello che sarà, perché questo è un allenatore che si porta dietro l'etichetta di erede di Conte come un'etichetta legata a un certo tipo di calcio. Io lo vedo aperto anche a qualcosa di diverso, aperto a un calcio più di qualità. Siamo solo agli inizi, ribadisco, ancora è tutto troppo presto. Napoli già sarà un'altra storia, Napoli, Genoa e Como, già dopo queste tre partite potremo fare delle analisi più vere e più affidabili. Però mi piace, ecco, questo Vanoli, non più come l'allenatore dell'emergenza, ma come l'allenatore che sta provando a costruire un qualcosa, e il materiale per costruire c'è, anche se, lo ribadisco, il riferimento è sempre una squadra di Serie B, eh.
2: Luca, restando sull'apporto di Vanoli, tanti ascoltatori al fischio finale della gara di oggi, esattamente come accaduto venerdì dopo la partita contro il Venezia, sottolineano le parole attribuite a Fabio Grosso e rimarcano in un certo senso l'importanza di infondere fiducia in primis a questi ragazzi, che poi in campo sembrano comunque essersi ritrovati a livello di individualità e anche a livello di collettivo. E quindi ti chiedo se hai la sensazione che Vanoli abbia trovato la chiave giusta anche per rimetterli in pista, fermo restando che tutte le premesse che giustamente avete fatto sul peso specifico degli avversari nelle ultime due partite siano comunque da tenere a mente.
11: Sicuramente. Allora, fatemi dire che aspettiamo di conoscere anche la versione di Grosso, perché noi continuiamo a raccontare solo la versione della Fiorentina. E quindi credo che correttezza ci imponga, certo, di dire aspettiamo cosa ci dice Grosso, perché veramente la narrazione dell'addio a Grosso è la narrazione di un mezzo incapace, di un pazzo furioso che dice non sono in grado di allenare una squadra.
2: Io, se stiamo su parole che abbiamo raccolto, li ha definiti ragazzotti, e in un certo senso questo fece anche un po' imbestialire gli ascoltatori, che oggi appunto in Vanoli vedono un uomo comunque capace di saper gestire dei ragazzi che hanno iniziato nel peggior modo possibile la stagione.
11: Sicuramente Grosso non ci ha capito nulla, questo lo possiamo dire a prescindere. Probabilmente poi la sua versione potrebbe essere diversa in quella che è poi il passaggio che ha portato al divorzio, magari lui si può essere sentito tradito nella costruzione di una squadra, ma sinceramente hanno di Grosso non ce ne frega niente.
7: Esatto.
11: Di Vano mi piace, lo ribadisco, mi piace il nuovo Vano, mi piace anche come comunica. Quante volte noi siamo trovati a dire sì, ma lui è peggio il dopo partita della partita.
7: Vedeva partite che noi non avevamo visto,
11: misteriose, sì, delle frasi anche poco scollegate. Invece mi pare che abbia, cioè, più quadrato. Io lo trovo, se si può dire, maturato di un uomo, non è un ragazzo, Vanoli, maturato. Lo trovo ha trovato il terreno fertile, perché ha trovato un gruppo interessante, non c'è dubbio. Oggi per esempio non abbiamo preso gol, lo ripeto, stiamo parlando del Pisa, lo ridirò altre 10 volte perché lo trovo onesto sottolineare, però oggi non abbiamo preso gol, abbiamo preso 11 in campionato, oggi non abbiamo preso gol, abbiamo rischiato in qualche caso, ma non abbiamo preso gol, e questo è un altro piccolo segnale. Piano piano sono tutte pedine che stanno andando a posto. Resta l'interrogativo poi quello generale, complessivo: quanto vale questa squadra? Quanto può tirarci fuori Vanoli da questa squadra? Visto cose buone, altre cose così. Ecco, io per esempio sto cominciando ad essere colpito un po' da Pellegrino. A me piace più Beto, lo confesso. Dovessi dare la mia valutazione, va Beto, però questo ragazzo segna. Sì. Dicevano segna solo di testa, ora se riesce a segnare anche non di testa, riesce a sfruttare le occasioni da centravanti. Piace alla gente, la gente ha una sensibilità. Ha una sensibilità, il tifoso ha una sensibilità speciale, gli piace Pellegrino, ci vede magari non il fenomeno, ma ci vede lavoro, coraggio, voglia di lottare. Insomma, è finalmente, quello lo possiamo dire, è cominciata la stagione della Fiorentina. Mi sembra di essere alle amichevole estive, in cui cerchi di cogliere dei segnali, cosa ti piace, se non ti piace, se si può migliorare. Siamo un po' indietro, però finalmente, l'abbiamo già parlato venerdì sera, cioè dopo queste partite il timore di finire in un anno sbagliato come l'anno scorso, sinceramente oggi c'è molto meno.
12: Sì, sono d'accordo. E comunque Luca, su Pellegrino i gol contano, c'è poco da fare. Cioè in questo momento, cioè col Napoli, per come vedo io il calcio, non può partire Beto dal primo minuto.
11: No, hai ragione, però guarda, credimi, anche ieri abbiamo fatto quel sondaggio lì a RTV 38 e la domanda era molto secca: preferite titolare Pellegrino o Beto? Il 63% dei votanti ha detto Pellegrino. In studio c'era insieme al sottoscritto Fulvio Valcareggi, Giovanni Galli, Roberto Cruzzo, Alessandro Bocci. 5 su 5 hanno detto Beto. Anch'io Beto, quindi c'è proprio una distanza totale tra il percepito della gente dai gol fatti da Pellegrino col raccattati. Ecco, non è la squadra che lavora per lui va a cercare gol da solo, si reinventa da solo, sì, sì. E la sensazione di vedere invece Beto un giocatore di livello superiore. Sono bei problemi, ti devo dire la verità, in questo momento. Se pensate a quando c'era Ken Rotto, piccolo insegnante per sbaglio, Dzeko che parlava solo col megafono. Sì, sì. Cioè, mi sembra che abbiamo su questo punto, non abbiamo il fenomeno, perché Pellegrino non è un fenomeno, però abbiamo giocatori di buon livello, dai.
12: Luca, ascoltiamo insieme Vanoli, poi vai. Lo commentiamo e ti lasciamo andare. Vai.
13: Cominciamo a scrivere qualche pensiero, qualche diciamo concetto bello in nero su queste pagine bianche.
14: L'ho detto, abbiamo messo qualche cosa, abbiamo iniziato a scriverlo da Venezia, gli ho detto ai ragazzi che bisogna continuare, prima di tutto costruire un'identità ci vuole un processo, però il processo parte dall'unione, parte dall'essere squadra, parte dal sacrificio, perché dopo questi ragazzi, come ho sempre detto, le qualità le hanno, il talento lo hanno, il problema è che bisogna fare capire che il talento e fine a se stesso sono usi per la squadra. E devo dire che anche stasera sono stati bravi, perché era una partita non facile, era un derby, vi ho detto che quanto ci teneva la nostra gente a vincere questa partita, ma devo dire che stasera hanno confermato una crescita. Adesso dobbiamo solo usare la parola lavoro, perché è una squadra giovane potenzialmente, abbiamo fatto un altro passo, ma la strada è lunga.
13: Potenzialmente anche nei numeri realizzativi, insomma questa sera 3 gol, non solo Pellegrino, Magnonto, anche Gonçalves, insomma tanta qualità a tutte le latitudini, mi viene da dire, nella serata in cui pochi minuti fa sono arrivate anche le convocazioni dell'Argentina e Mastantuono è nella selezione.
14: Ma tanto ne sono contento, perché più giocatori vanno in nazionale, io sono per le nazionali, vuol dire che il nostro lavoro è stato fatto bene. Sono contento perché Franco, gli ho detto che se il suo talento lo mette a servizio della squadra, per noi diventa importante, può diventare in prospettiva futura un giocatore importante per la Fiorentina e per la nazionale. Però in queste due partite ha lavorato tanto per la squadra, e questo è un aspetto importante, perché bisogna essere, anche se si è giovani, può diventare un esempio, perché questa gente so cosa vuole Firenze vuole questi giocatori, giocatori che saltano un uomo, e come ho detto era un po' il mio desiderio, un po' allenare una squadra è così talentuosa.
13: A voi, mister Vanoli.
15: E non posso non partire da un grande ex viola come Gianpaolo Pazzini.
16: Ciao mister, ben ritrovato innanzitutto.
14: Ciao, grazie, ciao ciao.
16: Sono molto d'accordo con la tua analisi, nel senso che la tua squadra secondo me ha tanta qualità, devi solo cercare di indirizzarla con la gioventù, però veramente c'è tanta qualità. Io ti volevo chiedere, che ero curioso, da quando sei arrivato mister, quali sono le prime basi che hai messo alla tua squadra e che hai voluto migliorare da subito? Non so, la fase difensiva, la fase offensiva, il gruppo, il saper difendere, perché comunque si vede già un lavoro, una squadra molto più vivace, molto più serena anche.
14: Ma quando sono entrato, la prima cosa gliel'ho detto apertamente, che non eravamo una squadra, non giocavamo da squadra. E quando non lo fai in fase difensiva tutto diventa più difficile. Sono partito dalla statistica dei gol presi e stasera penso che sia stato un passo importante anche in clean sheet, come si dice in Inghilterra, quindi ma questo non lo fai solo con i difensori, lo fai da squadra. Quindi gli ho detto: partiamo dalla cosa più semplice, stare compatti, andare a pressare alto quando possiamo, capire i momenti, perché adesso penso che la priorità è quella, perché dobbiamo ancora tanto migliorare sotto questo punto di vista. Però la bellezza è che sono giovani, hanno voglia, e a volte li devi frenare per andare avanti, però la cosa bella è anche chi entra in queste due partite qua ha sempre dimostrato di voler bene al gruppo, quindi questa deve essere la base, sapendo, come tu ben sai, che cos'è Firenze e noi, sapendo com'è un giovane che nell'arco di una stagione potrebbe avere alti e bassi, e io devo essere bravo a tenere il morale alto a loro perché sono dei giovani.
15: L'ultima domanda è quella di Cristian Panucci.
17: Ciao Paolo.
14: Ciao, ciao Cristian, ciao.
17: Allora, io oggi mi sono veramente divertito a vedere la tua squadra, ma per un semplice motivo, che la qualità la vediamo tutti che ce l'ha. Hai messo anche gamba, secondo me, se riesci a trovare il mix giusto hai un bel giocattolo tra le mani. Ma una cosa che mi è piaciuta è che per 90 minuti qualsiasi giocatore, in qualsiasi zona era la palla, correva, cioè dava la sua disponibilità. Non vedevi quello fermo a sinistra, quell'altro a destra, cioè c'era partecipazione di squadra, lo spirito, la disponibilità, che è una cosa importante, soprattutto quando hai qualità e quantità.
14: Guarda, sono d'accordissimo su quello che hai detto tu e su quello appena sono entrato ad allenare questa squadra ho detto. E devo dire che la bellezza di questa squadra qua, che l'ha dimostrato, è che sono giovani e recettivi, hanno voglia. Hanno voglia di fare qualche cosa di importante, hanno voglia di trascinare il pubblico e io gli ho detto che se siete questi dovete essere orgogliosi di trascinare il pubblico, perché il pubblico di Firenze in casa veramente può essere il 12° uomo. E vediamo anche quando hanno applaudito Pellegrino, che è uscito, perché è un ragazzo che ha giocato oggi, e quando è entrato a Venezia ha sempre dato il massimo. Ma la bellezza, l'hai detto te, è vedere tutti i partecipi, e questo penso che sia una base importante per una prospettiva futura. Non dimentichiamoci che, come ha detto il direttore, lo ripeto, dobbiamo guardare lontano, non dobbiamo guardare adesso.
15: E allora guardo lontano anch'io, almeno fino a dicembre. Vanoli, quando
12: allora, queste le parole di Paolo Vanoli, Luca, lucido, l'abbiamo detto prima e credo che abbia confermato quelle che sono, che erano le nostre idee e che sono state i nostri pareri pre parole di Vanoli, perché io credo abbia ben chiara la strada che deve percorrere e deve far percorrere la sua squadra.
18: No, ti dico ragazzi, sembra un'altra persona.
12: Sì, sì, sì.
18: In tre mesi l'hanno ricalibrato, no, ma anche nel tono, sempre uscito da Oxford, tutto va bene, dai, è tutto giusto, è tutto bello, ci saranno ovviamente anche dei momenti di difficoltà che dovremo stare facendo,
12: certo.
18: C'è ancora tanto da lavorare, c'è ancora da trovare equilibrio. però anche il gol di quello che pronuncia con quella, quel tono sospirato Loreto,
12: sì, con Salves, sì, no, lasciamolo fare,
18: è ripetibile, però c'è, cioè, anche oggi, vedi, chi entra dentro il gol di questo con Salves che non sposta la partita, ma per questo ragazzo sicuramente è importante, no?
12: Certo.
18: Cioè ogni giorno, in ogni partita, cioè si aggiungono piccoli tasselli che portano ulteriore entusiasmo. Tutto questo poi deve diventare una squadra, e lo ridico non perché voglio frenare

0: dopo queste tre partite capiremo se è ancora tutto in campo, compreso la possibilità di conquistare una bella Europa, o se dobbiamo avere un po' di pazienza e dare a Vanoli ancora tempo per costruire.
1: Luca, grazie mille come sempre.
2: Ciao. Grazie, ciao Luca, grazie.
1: Grazie a Luca Calamai, che ritroveremo chiaramente domani dalle 14 alle 16 qui negli studi di Radio Firenze Viola con Palla al Centro. Un po' di messaggi.
2: Paolo ci scrive: Ulahi, Attà, Fagioli, Gonsalves, Mastantuono, Pellegrino. Credo che questa squadra ci darà tantissime soddisfazioni. Sempre forza Viola. Poi ci scrive anche Aldo: Gonsalves, quando sarà in forma, farà la differenza. Stasera è entrato e ha subito fornito un assist a Pellegrino e realizzato un gol a fine partita. Poi Remo da Mantova: Mangie, che azione fa sul gol di Gnonto? È fortissimo, deve migliorare solo la concretezza in zona gol. Quando calcia, in porta. Che palle queste soste per le nazionali, adesso addirittura per 2 settimane, basta. Questo sono è tre. Tutto il malcontento di Marco da Catania, a cui dobbiamo dare una brutta notizia, sì, che Lorenzo ha spoilerato. Sono 3 le settimane. Sì. Poi in G è devastante, questo è Stefano da Scandiano, ci scrive anche Lorenzo da Berlino, ci manda una foto tutto insieme, il Viola Club Berlino, a guardare la partita, aggiunge: fate mangiare la Chiara. Io sono assolutamente
1: solo
2: d'accordo.
1: Solo se ci dici quanto costa la benzina a Berlino, perché lo vogliamo sapere da tutti.
2: Grande Paolino, ci scrive Simona: una squadra che ci mette voglia e qualità, per me la mano dell'allenatore in questa squadra di inallenabili si vede. Grazie ancora Paolino e forza Viola. Comunque era da tempo che non vedevo tanta individualità, questo ce lo scrive Daniele.
1: Eh sì, insomma, la qualità questa squadra ce l'ha sicuramente.
2: Vado avanti ancora.
1: No,
2: vai.
1: Ci abbiamo Tommaso. Ciao.
2: Allora Michele,
3: di nuovo ben ritrovati. Parecchia qualità.
1: Ha passato un intervallo,
3: detto,
1: una pausa la Chiara a dire: ora Tommaso ce l'ha con me, ora io come devo fare, ora mamma mi ha messo mirino, ora
2: no,
1: io
2: no, non
1: ora
2: esagerare.
1: Io non gli posso dire più nulla, perché poi quello si arrabbia.
2: Troppa trama.
1: Vabbè, ma stasera abbiamo romanzato
3: Chiara,
1: qualsiasi cosa.
3: Mai mi prende per la gola e si fa perdonare.
1: Capito? Vuole il dolcino.
2: Il bongo.
1: Vuole il dolcino, vuole roba pazzi, vuole il dolcino.
3: Ricordo delle frittelle, cos'era, con la Nutella dentro.
2: Quelle a febbraio, però il bongo si può rimediare anche prima.
1: Il bongo è il mio dolce preferito per il mio compleanno e sai benissimo quando è, quindi Tommaso Loreto volevo dire vai a pescare.
3: Il
1: diciamo
3: bongo
1: così.
3: Tu lo vedi col binocolo.
1: Sì, il bongo. Senti bongo. Tommaso, quindi tanta qualità dicevi. Sì, tanta qualità.
3: Ma sì, perché insomma, se io l'ho già ripetuto, se fino a Ferragosto eravamo tutti prodighi di grandi complimenti nei confronti dei paratici del mercato Viola, un motivo c'era, perché comunque la percezione che stessero arrivando giocatori di qualità ce l'avevamo. Poi è chiaro che li devi mettere in campo, li devi saper amalgamare, però insomma da Mastantuono a Ulahi e lo stesso Gonsalves sul Tindirana, che ci fosse qualità un po' più individuale rispetto all'anno scorso era comunque evidente. Poi è chiaro che resta l'interrogativo su Ken, il doppio cambio con Beto e Pellegrino, ma per ora la sostituzione sta funzionando. E poi c'era da registrare la difesa, quindi in questo Vanoli è stato bravo anche nell'intervenire nelle situazioni giuste. Sentivo che l'ha sottolineato, effettivamente stasera è positivo anche non aver incassato gol. Poi ho poco da aggiungere, perfettamente d'accordo con Luca, diciamo che siamo a caccia del terzo indizio, quello che fa una prova. Il terzo indizio sarà il Napoli e sarà un avversario diverso dal Venezia, diverso da un Pisa che poi stasera aveva molte alternative tra i titolari rispetto all'11 che magari vediamo in campionato. Quindi giusto sottolineare che siamo tornati in carreggiata, che Vanoli è entrato molto bene, altrettanto giusto tenere a mente che ecco, fino ad ora gli esami sono stati più o meno da scuola media e già domenica è un esame diverso.
1: Chiara?
2: Grazie ragazzi, avete reso felice la città e la provincia di Livorno. Questo è un messaggio che arriva ora al 348-7513-933. Altri aggiornamenti sul prezzo del carburante, certo, se vuoi, direttamente certo. Da Filadelfia, 1,20.

0: 1,5 al litro, è molto costosa. Forza Viola, avanti tutta, Diego.
1: Non ci si metterebbe la firma, però 1,25 al litro, Tommaso. Trasferiamoci a Filadelfia.
0: Io sono anche molto d'accordo.
2: Piazza di Rocky e poi taglio per Vicredi.
0: Molto d'accordo con Pietro, che a proposito del messaggio dell'ascoltatore, se non erro Marco da Catania, che si lamentava per la sosta, Pietro sottolinea: 3 settimane per noi sono una manna dal cielo. Io sono d'accordo, ora c'è bisogno di dare a Vanoli la possibilità di iniziare il lavoro vero e proprio con questo gruppo.
1: No, ma più che altro io credo che gran parte della gente pensi anche al fatto che non vedranno e non sentiranno
0: se
1: le nostre partite. Esatto, è quello, capito? Dovranno sorbirsi Tommaso Loreto tutti i giorni a parlare del niente, perché non ci sarà niente da dire per 3 settimane.
2: Tu cominci a far parlare al centro anche tu.
1: No, guarda, vado in ferie, Tommaso. È arrivato anche il mio momento.
2: Fate voi due. Sento la Chiara molto effervescente. E quindi annuncio.
0: Perché vado in ferie con Lorenzo.
2: Ah, tutte e due.
1: È arrivato anche il mio momento, caro Loreto. Quando te eri a Gozzovigliare durante l'estate, quando c'era da fare, da parlare di mercato, c'era chi lavorava, capito? E la Corsica, la Sardegna, di lì, di là, di su, di giù, un'estate al mare per Tommaso Loreto. E qui c'era gente che lavorava, capito? Si fa le pagelle, dai, Tommaso?
2: Se non te le diamo le ferie?
1: Sì, me le dà. Allora me le dai da te le ferie. Vai, andiamo avanti. Andiamo avanti.
2: Vabbè, senti, al volo De Gea è senza voto, perché francamente giusto quel pallone che fa rimbalzare sul palo esterno, ma poi stasera francamente deve far poco, e quindi sì, sei o senza voto, ma fate voi. La linea difensiva, beh, è chiaro che il primo tempo è lì a testimoniare le difficoltà di João Mario, che dei quattro è quello che ha sofferto di più, visto poi il risultato finale, visto come poi si è messa la partita nel secondo tempo, non starei a infierire, però alla sufficienza non ci si arriva, è un 5,5 quello per João Mario. Il Valdepeñas invece è un pochino meglio nel secondo tempo, diciamo che poi visto il risultato finale lo teniamo sul 6, però anche lui nel primo tempo l'avevo visto un po' sofferente. Mi sembra abbia invece ritrovato sicurezza, come aveva dimostrato già Venezia Dragusin, e direi bene anche Pongracic su un paio di interventi dentro l'area di rigore, quindi facciamo pure 6,5 per tutti e due. Jimenez entra bene, la partita è virtualmente chiusa, però insomma si difende a modo e quindi sufficienza anche per lui. I tre di centrocampo direi che tra i migliori alla lunga possiamo mettere Ulai, che volendo può portare a casa un bel 7, perché comunque non si è fermato un minuto. Io continuo a tenermi qualche dubbio rispetto alla regia di Fagioli, che vedo un po' più fantasiosa, ma sicuramente può giocare anche in quella zona del campo. Ripeto, resto molto curioso di vedermi insieme con la regia di Fagioli e il dinamismo di Ulai, che comunque è un po' ovunque in mezzo al campo, quindi 7 per lui, 6,5 per Ndur, che non arriva al tiro ma comunque oggi è più continuo, anche più incisivo nel recupero palla, un pochino meno Brescianini, che però è sufficiente, ecco, nella scala del reparto mediano si va da Ulai a Brescianini passando per Ndur. Brescianini che poi lascia spazio a Ngie, che invece merita assolutamente un 7 per come spacca in secondo tempo, è determinante sul 2-0, anche un bel tiro fuori, ottimo impatto, sto ragazzo ci sta facendo vedere cose molto interessanti. 7 pieno per lui, un 6 dai per Mastantuono, avrei una mezza idea sul 6,5, ma perché lo abbiamo già adottato e abbiamo gli occhi a forma di cuore a guardarlo, stasera forse comincia con un po' troppo egoismo, alla fine arriva anche un po' poco al tiro, però la prova è assolutamente sufficiente. Lascia spazio a Gonçalves, che fa un gran gol, va rivisto sotto il piano fisico, ma insomma del piede e del tiro ne abbiamo parlato in diretta, è molto bello, quindi 6,5 mi sembra il minimo per il portoghese. Pellegrino, terzo gol consecutivo, da uomo d'area di rigore, bravo sul tapin, e poi ragazzi questo regge almeno due difensori fisicamente, è veramente imponente, quindi lo premio come migliore in campo stasera, 7.5 per lui. Beto gioca solo in finale, è da senza voto. Gnonto si fa perdonare tante incertezze, tanti problemi nel corso del primo tempo, se li fa perdonare con il gol del 2-0 che è stato fondamentale a togliere qualsiasi reazione al Pisa. E beh, che dire, Vanoli lo stiamo incensando ma si merita tutto, quindi è un altro 7 stasera dopo quello al secondo esordio sulla panchina della Fiorentina a Venezia. Avanti così con questo spirito di gruppo che sta cercando di ricostruire e che poi lo obbligherà ovviamente anche a fare un lavoro tattico, ma quello ovviamente andrà in scena nel corso della sosta. Vediamo come va col Napoli, di sicuro ha rivoltato lo spogliatoio, era quello che gli chiedevamo.
1: Chiara, messaggi? E che partita
0: hai visto? Otolo, che partita hai visto? Ti scrive Mario da Massarosa. Valdepegna ha fatto solo errori e gli dai 6. João Mario qualcosa ha fatto e prende 5.5.
1: Otolo, che partita t'ha visto?
2: Come l'è andata? A fare le facelle, come l'è andata? Ragazzi, Valdepegna nel secondo tempo un pochino meglio, poi l'ho detto, hai vinto 3-0, non hai preso gol, quindi premiamo un po' tutti. Se vuoi essere, secondo me, severo, stasera puoi fare 5.5 Valdepegna. Ragazzi, il primo tempo di João Mario è di enorme sofferenza e cioè, per me là dietro stasera è andato peggio è João Mario, quindi se fai 5 João Mario, 5.5 Valdepegna, oppure 6 Valdepeñas e 5.5 João Mario. Io l'ho vista così, so voi, però
1: sì, sì.
2: Il primo tempo quel Rao e l'ha fatto morire buon João, eh.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
0: Ci siamo anche chiesti se il João Mario visto nel primo tempo dovesse portare la Fiorentina a far pace con Dodò, sì. E credo che questo sia indicativo.
1: Tra l'altro dobbiamo ritrovare la Chiara Tommaso, te lo dico. Stasera l'hai fatta, non lo so, se magari perché? Ancora. Cioè, ha chiuso WhatsApp web, sembrava fosse morto qualcuno. Ho detto, che è successo? Invece aveva solo chiuso WhatsApp web.
0: Io ho degli standard molto alti nei confronti di me stessa, ah, e quindi okay. Mi spiaceva okay. Aver fatto un qualcosa.
1: Aver cliccato una X.
0: Sì.
1: Ma
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: Questo dov'è ora? La COP? Senti che ci sembra sparare con la.
0: Matt vi scrive: Tolo ci capisci meno di Benedetto ed è tutto dire.
1: Vabbè, solite cose.
0: Sta ancora rosicando per Mastantuono.
1: Esatto,
0: scrive un messaggio anche l'India Violato. Un GE impressionante, darà fastidio a tanti. Vorrei ricordarvi chi è andato ad aspettarlo a Villa Donatello al termine del. Le visite mediche. Nicola da San Giovanni: ma come si fa a far fare le pagelle a Tolo? E si scherza, Tommy aggiunge, non si era accorto che non era Gnonto quello sostituito. Ovviamente scherzi, sono tanti che dicono je suis Loreto.
2: No, ma intanto torna già a Natale da domenica, così ve la rifate con lui.
1: Senti, un altro permaloso, oh santi Dio, veramente. Ma poi dove sei? Cosa sono questi beep che si sentiva prima? Ci dici dove sei?
2: Ero all'automatico.
1: All'automatico? Che vuol dire?
2: È finito le sigarette, va bene?
1: Era finito le sigarette.
2: Dopodiché ora...
1: Non era fa benzina, ci hanno mandato un altro prezzo alla benzina, Tommaso, devastante.
0: Lorenzo da Amsterdam, 2,45 euro al litro in Olanda.
2: Ma in Olanda sono ricchi,
1: ecco,
2: si sa come fanno, perché poi sono anche il paese, credo, dove lavorano meno o comunque dove c'è una qualità della vita.
0: Potrebbero aver capito tutto se lavorano meno e sono ricchi.
2: Esatto, c'è il welfare, c'è tutta una serie di si vive bene.
1: Ma senti di entra in casa, fa un casino.
0: Claudio da Firenze ci scrive: João Mario è un Mario Rui con il viso più bellino, farà tanta panca, e aggiunge NG è un fenomeno.
2: NG è bellino, ha tecnica, rapidità, anche agilità. Visto sul gol del 2-0 praticamente si infila in mezzo a due uomini come uno sciatore, quindi è molto molto interessante.
1: Siamo.
0: È arrivato il selfie dell'ascoltatore direttamente dall'interno dello Stadio Franchi con Andrea Giannattasio e Tommaso Loreto, Mattia da San Casciano, che aggiunge: che idoli. Io sono molto contenta di questo regalo che ci fa in chiusura di trasmissione.
1: Bene, siamo molto contenti. Mandagliela a Tommaso, manda a chi vuoi. Tonelli, dammi un cenno quando siamo pronti.
0: Aspetta, vai. Ultimi aggiornamenti. Berlino 2,30 circa al litro la verde. Thomas ci fa sapere da Malta 1,34 e aggiunge lì si vive bene.
2: Però dice a Berlino ogni fieno ti regalano anche l'ingresso in un club per una serata.
1: Lo doveva dire, lo doveva dire. Ciao Tommaso, buonanotte.
2: Ci vediamo domattina al Porto le Pastarelle.
1: Sì, me lo immagino, guarda. Vai. Me lo immagino, neanche se ti vedo, guarda. Ciao Tommaso.
0: A domani.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Allora, rimane da mandare Manoli, ma prima saluto la Chiara.
0: Ah, sì.
1: Vero? Bene,
0: grazie Lorenzo, salutiamo tutti gli ascoltatori. Io li saluto per ora, saluto anche Marco Tonelli.
1: E ci vediamo domenica alle 12.
0: Con te gli ascoltatori mi trovano prima.
1: Sì, però io non si parla di della trasmissione con la sigla più bella di tutta Radio Firenze.
0: Vado a liberare la tata.
1: Ciao.
0: Grazie,
1: Chiara.
0: Ciao.
1: Mandiamo Manoli.
3: Complimenti per la vittoria, mister. Una partita che comunque era importante, solo qui, una partita era importante anche per il proseguo della stagione, perché comunque quest'anno avete come coppa la Coppa Italia ed era importante come risposta all'ultimo periodo, insomma, come diciamo doppia risposta dopo Venezia.
4: Sì, sì, l'ultimo periodo per me è Venezia, quindi non guardo indietro, guardo avanti, come ripeto, per me da Venezia è iniziato un nuovo capitolo, non voglio guardare indietro il passato e guardiamo avanti. Brava la squadra, perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro, una squadra che ha talento, però come ho detto io il talento è fine a se stesso se non lo mette a servizio del compagno. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare, ma è bello dire c'è tanto da lavorare, perché vuol dire che questi ragazzi hanno potenzialità importanti.
5: Sardelli. Salve. Le chiedo che giocatore è Ulai, cioè uno che non aveva allenato lei, quindi come lo vede, se può fare solo il centrale, può fare anche la mezzala, che tipo di caratteristiche ha, che calciatore sta scoprendo, ecco.
4: Ma è quello che ho sempre detto, quello che avevo visto anche prima che arrivasse qua, per me è un piccolo Kanté. Io ho allenato Kanté sotto certi punti di vista, allora vedo molto queste similitudini. Il problema è che Kanté ragionava un po' di più a volte e lui, però è bello vedere questo entusiasmo, a volte lo devi frenare, a volte devi imparare a energie, però è un giocatore che ha grossi margini di miglioramento, d'altronde ha conquistato anche la sua nazionale, è giovane, e io penso che queste due partite, come ha detto Franco a Venezia, il migliore in campo era Fagioli, quindi ho due grandi centrocampisti che hanno preso due MVP.
5: Tenerani.
6: Sì, grazie. Ciao Paolo, senti, io insisto sull'argomento, mi sembra che tu ci stia molto comodo in questa Fiorentina, cioè mi sembra proprio l'abito su misura per te, sto parlando della squadra e del gruppo. E faccio anche un riferimento a pochi mesi fa, la stagione dello scorso, quando dovevi fare i cambi, per esempio, e qualcuno diceva, invece ti giravi in panchina, ma con tutto il rispetto, magari non c'erano delle alternative proprio tattiche, non sto parlando di qualità dei giocatori. Ora vedo proprio che sia nell'impostazione della squadra, sia nei cambi, nelle rotazioni, mi sembra proprio che sia al divano di casa tua questa squadra. È un'impressione oppure no?
4: Ripeto, è dovuto, non si può confrontare questa squadra con quella dell'anno scorso. L'anno scorso era stata costruita in un'altra maniera, c'erano dei problemi, io l'ho sempre detto, forse ho fatto fatica, anche voi giustamente capisco, la mia intenzione era sicuramente arrivare velocemente all'obiettivo, però nonostante questo io penso che i punti del girone di ritorno, come ho detto prima di andare via, ci sono stati dati, quindi questo era importante, però questa è tutta un'altra squadra, è giovane, è vogliosa, è una spugna in quello che tu gli dici, ha voglia, e io penso che anche stasera la gente se ne stia accorgendo. Poi non dobbiamo, so come Firenze, non dobbiamo esaltarci, bisogna avere equilibrio, e questa squadra ha tanto da lavorare, ha tanto da lavorare, però è giusto anche quel giovane, bisogna dargli bastone carota, perché voglio che arrivi al campo con l'allegria del giovane, e loro lo sono. Stasera sono contento perché è la prima partita che non prendiamo gol, anche questo è un altro piccolo messaggio su cui io da difensore ci tengo, e su cui in questo inizio abbiamo un po' puntato il dito, diventare squadra, perché a volte il gol non lo prendi solo perché sono bravi o in difesa, ma parlo sempre di squadra, quindi è bello, insomma, è bello, c'è tanta strada, la strada è lunga, è un processo. È un processo, io penso che sono d'accordo con le parole che aveva detto il direttore, a volte è meglio arrivare un anno decimi, undici, dodicesimi per dopo fare qualche cosa di importante. Questa squadra qua penso che sia stata, e sono a casa perché credo in questo.
5: Ogni Santi.
7: Salve mister, le faccio due, le do due spunti tattici, tecnici, non so se sono all'altezza, ma glieli do. Il primo è stato un nostro ritornello estivo, lei non lo sa, ma Ulahi e Fagioli possono giocare insieme? Prima domanda. Seconda rapida, noi siamo abituati nel calcio moderno che in difesa il destro gioca a centro-destra e il sinistro gioca a centro-sinistra. Lei oggi ha provato Pongracic e Dragusin, è una strada percorribile questa, e cosa cambia se gioca un destro nel centro-sinistra? Grazie.
4: Allora, io penso che nella difesa 4 io penso che sono più importanti i terzini. Oggi come oggi, secondo me, nella costruzione i terzini diventano importanti, perché devono sapere giocare dentro al campo, devono sapere capire i tempi, quindi per me i terzini sono più importanti nel gioco. Marin penso che nelle sue qualità abbia anche questo, che non abbia differenze di giocare a destra e a sinistra, perché tecnicamente è anche una persona qualitativa. Ecco, magari Drago è più difficilmente potrà giocare a sinistra. E come Vieri l'ha dimostrato quando è entrato, sicuramente ha anche una prospettiva futura importante sia da difensore centrale, perché lui ha fatto tante volte il terzino, e io penso che a Venezia mi serviva un pochettino di equilibrio, perché dopo tanti giocatori di qualità li puoi tenere in campo quando diventi squadra e quando tieni un po' più la palla, e questo ci dovremmo arrivare in prospettiva futura. E quindi penso
7: su Fagioli,
4: guarda, io sono dell'idea che nel calcio moderno si possa fare tutto, cioè il problema è trovare un equilibrio e dare una disponibilità. Poi io penso che adesso dobbiamo andare coi piedi per terra, potrebbero giocare insieme, potrebbero no, non è importante quello adesso. Adesso è importante mettere una base. Chi gioca deve fare bene, chi entra deve fare bene, bisogna mettersi a disposizione della squadra. Questo è quello che io voglio e continuerà. Dopo le qualità usciranno. È bello anche che uno abbia, cioè, per diventare forti ci vuole anche competizione, stimola la competizione.
5: Ultime due, Mazzoni e Zecchi.
8: Sì, mister, buonasera. A proposito di paragoni, Pellegrino a chi lo associerebbe? Perché comunque terzo gol consecutivo, attaccante che fa bene tutte e due le fasi che gli ha chiesto, poi visto anche all'intervallo gli ha chiesto dei movimenti sulla postura, su come rovesciare il gioco. Ecco, siamo un giocatore in strafiducia e che ovviamente, come tutti gli attaccanti, vivendo per il gol ha fatti tre di fila.
4: Tanto gli devo tirare le orecchie, perché in conferenza aveva prenotato che pagava la grigliata, ma non ho visto ancora niente, quindi sembra una squadra un pochettino tirchia. Adesso vediamo. No, questo non ho capito. Pellegrini anche lui ha potenzialità, è un giocatore diverso da Beto, cioè Beto gli piace di più attaccare la profondità, anche se adesso deve migliorare un pochettino a mettere la frequenza dei passi, però sono due giocatori che con diverse caratteristiche, uno più d'appoggio di fisico che ti fa uscire, Invece Beto ha anche la qualità di attaccare la profondità lunga, e quindi questa è una bella scelta, sono due giocatori veramente importanti.
5: Ultima.
8: Salve mister, è già la seconda volta, dopo ovviamente Venezia, lei nel secondo tempo in fase, in un momento di vantaggio passa a questo 4-2-3-1, se vogliamo metterlo sul campo, ma inserendo un giocatore offensivo come Gonçalves nel ruolo di trequartista, nonostante il vantaggio, è un messaggio che vuole dare alla squadra poi quando con il passare del tempo sarà sempre più suore, avrà più tempo per allenarla dopo la sosta nazionale, di continuare ad attaccare, di avere questo gioco, questa mentalità offensiva?
4: Grazie. Ora vedete, a volte è anche bello parlare, perché a volte uno interpreta purtroppo l'analisi tattica come vuole. È normale che ho degli interpreti a metà campo dove posso anche variare. Secondo me questa squadra, io ripeto, per dare un po' più di solidità davanti alla difesa rispetto all'anno scorso, deve giocare un po' più col doppio play, e anche perché secondo me in questo momento Atta e Pedro mi servono più qualitativi lì in mezzo dentro il campo, perché Pedro viene dallo Sporting e lui nasce da centrocampista, poi è stato spostato un po' più avanti, quindi sai, come dico io, in banda mi serve più uno che fa il lavoro a volte anche sporco, come Gnonto, che stasera secondo me ha fatto una grande partita anche seguendo il quinto. Però lo metto dentro perché Pedro per me è un giocatore che capisce lo spazio, è tecnicamente forte, l'abbiamo visto anche sul gol. In questo momento, forse per quello che ha passato quest'estate, mi manca un po' di condizione, sto cercando di centenarlo per portarlo alla sosta per dopo fargli un bel lavoro. Però quando è entrato lui ci ha cambiato il ritmo, quando è entrato lui dietro lì tra le linee ha dato quei tempi di un giocatore che sa giocare a calcio.
1: Così dunque Paolo Vanoli, dopo la vittoria per 3-0 della Fiorentina contro il Pisa, sedicesimi di Coppa Italia. Noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione di Se fosse sempre domenica, dove abbiamo raccontato appunto la vittoria della squadra di Vanoli per 3-0 contro il Pisa, grazie ai gol di Pellegrino, Gnonto e Gonçalves, che hanno permesso alla Fiorentina di staccare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si giocheranno a dicembre contro il Napoli, la data ancora non la sappiamo, la data precisa. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno domani mattina, come detto anche da Andrea Giannattasio, alle 7 con Buongiorno Firenze. Grazie a Marco Tonelli in cabina di regia, grazie a tutti voi per averci seguito, e da Lorenzo Di Benedetto buonanotte a tutti.
9: Radio Firenze Viola. La trasmissione Se fosse sempre domenica è stata offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero, da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.
10: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT. Chiama

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'Alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia del studio di Chiara Bevilacqua. 3-0 per la Fiorentina, questo è il risultato finale della sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia al Franchi contro il Pisa, con il gol di Pellegrino nel primo tempo e poi quelli di Gnonto e di Pedro Gonçalves nella ripresa, che hanno chiuso una partita nella quale la Fiorentina all'inizio è andata un po' in difficoltà senza però subire e rischiare praticamente niente, ma poi è uscita la Fiorentina capace di segnare al momento giusto, come era successo già a Venezia, e poi di chiudere la partita nella ripresa. Do subito la buonasera ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
5: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
6: Ciao Angelo.
4: Allora Angelo, non è una Fiorentina scintillante, ma ci mancherebbe altro, insomma non è che Vanoli in una settimana o poco più può avere la bacchetta magica, però è una Fiorentina che continua a dimostrare di essere cambiata e di aver cambiato rotta.
5: Sì, credo che possiamo dire che è una Fiorentina che vuol crescere, e poi dobbiamo sempre ricordarci che cos'era la Fiorentina fino a pochi giorni esatto. fa. Questo, mettiamocelo bene in testa, era niente, per cui quello che stiamo vedendo è secondo me il percorso verso quello che potrebbe diventare, cioè, perfino una squadra. Oggi non è stata scintillante nel primo tempo, poi però abbiamo visto questa voglia di restare ordinati, questa voglia di mantenere distante, questa applicazione, tutte cose che prima non c'erano, per cui credo che stiamo assistendo all'inizio di un percorso, poi anche con qualche bel colpo personale, perché comunque il terzo gol di Pellegrino è in 370 minuti, quel bellissimo strappo fatto da Angie, poi con il gol di Gnonto, quel destro perla di Gonçalves. Insomma, ci sono anche delle individualità che mi sembra stiano traendo anche beneficio da questa leggerezza che mi sembra di intravedere in più rispetto a pochi giorni fa.
6: Sempre all'interno di quei segnali, Angelo, che possiamo definire incoraggianti senza trasformarli in sentenze, io penso anche alle perplessità che gli scettici nei confronti di Vanoli avevano, considerando il suo lavoro sulla panchina viola l'anno scorso, e tra queste c'era sicuramente la gestione dei cambi, che tante volte cambiava faccia in negativo alla Fiorentina. Con Andrea Giannattasio nel corso del secondo tempo abbiamo commentato come per la seconda partita consecutiva, ovviamente perché Vanoli è sulla panchina della Fiorentina da due partite, sia comunque riuscito a incidere, a mettere in campo giocatori che poi si sono resi protagonisti e hanno cambiato volto invece in positivo alla squadra.
5: Sì, anche perché forse questi giocatori non c'erano prima, no? Quando lui allenava la Fiorentina, per cui è anche più semplice ora attingere a chi c'è in panchina per cercare di dare una svolta. Però sì, l'avevamo detto anche Chiara dopo la partita contro il Venezia, no? Lui, quando la Fiorentina stava soffrendo, invece di mettere un difensore, ha reso ancora più chiaro e ancora più offensivo il 4-2-3-1, e questa volta ha fatto lo stesso, certamente con difficoltà diverse, perché l'avversario comunque era di categoria inferiore. Però mi sembra di poter dire che c'è questa voglia di diventare qualcosa che fino a poco tempo fa, insisto, noi non vedevamo, vedevamo soltanto una grande confusione, qualche individualità, però non una squadra che cercava, come dicevo prima, di mantenere distanze, di non arrivare a seconda mai diciamo sulla palla, per cui stiamo mettendo insieme alcuni buoni segnali per cercare di uscire da quello che rischiava di diventare un incubo.
4: Sì, sì, pienamente d'accordo, insomma la strada sembra essere quella giusta. Adesso Angelo c'è il Napoli, poi ci sarà la sosta, abbiamo dato la notizia che Mastantuono è stato convocato all'Argentina, bene per lui, non benissimo per la Fiorentina, secondo me, perché lavorare per 3 settimane con Vanoli insieme a tutto il resto della squadra sarebbe stato meglio per la Fiorentina, però bravo a Mastantuono e siamo contenti per lui. Prima c'è il Napoli, che Fiorentina ti aspetti di vedere? Perché quello, quella con il Napoli credo che sarà veramente la partita della da prova del 9, perché è arrivato Vanoli, sono 2 vittorie con 7 gol fatti e 2 subiti contro però una squadra che sarà in lotta per non andare in Serie B per tutta la stagione e un'altra che in Serie B ci gioca. Adesso c'è il Napoli, che Fiorentina ti aspetti e Fiorentina vorresti vedere più che ti aspetti contro il Napoli?
5: Dai, ora si alza il livello, ovviamente dopo il Venezia e il Pisa arriva una squadra che ha trovato fiducia con la vittoria contro il Bologna. Era stato un cammino difficilissimo per il Napoli, ricordiamo comunque aveva incrociato, se non sbaglio, in pochi giorni il Como, l'Inter e l'Arsenal, quindi questa vittoria in campionato ha riportato un po' di fiducia, hanno tanti assenti. Io mi aspetto una Fiorentina che prosegua sulla squadra di diventare una sulla strada, scusate, di diventare una squadra. Questo ci interessa, questo mi interessa, quindi io voglio vedere l'applicazione da parte di tutti. Mi interessano sì le individualità e la Fiorentina ha giocatori in grado, abbiamo visto, di farle scintillare. Mi interessa però che tutti abbiano ben presente il concetto di volersi bene in campo, di fare qualche metro in più per il compagno, di non perdere distanze, di avere sempre un occhio davanti e un altro dietro per mantenere appunto i reparti uniti. Ecco, questo mi interessa. Quindi contro il Napoli vorrei vedere una Fiorentina che cerca di fare progressi proprio in questa direzione. Poi dopo sappiamo, è un avversario forte, la Fiorentina fino a pochi giorni fa era niente, e quindi ora dovrà cercare di dare il meglio contro un avversario che indubbiamente ha qualcosa in più, almeno sulla carta.
4: Angelo, grazie mille come sempre e ci sentiamo domenica.
5: A voi ragazzi, buona serata.
6: Ciao Angelo, ciao. Buona serata.
4: Grazie ad Angelo Giorgetti, che sarà qui in studio prima di domenica, ma noi poi con il consueto appuntamento post partita lo ritroveremo per l'ultima gara, lo ripetiamo ancora una volta, prima della sosta, proprio domenica. La partita contro il Napoli ci sarà alle 12:30, quindi sarà una partita molto particolare.
6: Avrò fame anche domenica.
4: Avrai fame anche domenica, ma tanto siamo abituati. Esatto, benissimo, non c'è niente di nuovo, solo quando Fiorentina gioca alle 15 abbiamo qualche speranza che tu possa arrivare alla merenda senza morire prima. Buonasera anche a Luca Calamai, ciao Luca.
7: Ciao, buonasera.
6: Ciao Luca.
4: Luca, siamo più sereni, molto più sereni rispetto a un paio di partite, rispetto a 2 partite fa. È una Fiorentina in fase di elaborazione, abbiamo visto altri giocatori stasera e comunque abbiamo visto una Fiorentina che ha un'idea adesso di quello che deve fare e soprattutto ha vinto una partita, lo ripetiamo, contro una squadra di Serie B, però non semplicissima, soprattutto nel primo tempo, senza quello che dopo Mastantuono è stato il migliore in campo contro il Venezia, ovvero Fagioli.
7: Sì, è così. Allora io ti dico, ragazzi, ovviamente parliamo di 2 partite contro una squadra che in questo momento è veramente un cantiere aperto del Venezia, una squadra di Serie B. No, questo non dimentichiamocelo mai, perché sennò
4: certo.
7: Nelle mie valutazioni questo io lo tengo ben presente, forza, l'ho ben chiaro, ecco, certo. Sennò ci prendono perdiamo il senso della misura. Però io quello che vedo, che ho visto in queste ultime 2 partite, ho visto una Fiorentina non impaurita, eppure ci potevano essere le condizioni a Venezia di essere impaurita, tra l'altro prende anche il primo gol subito, eccetera. Ho visto qualcosa persino di italiano nell'aggressività iniziale, che non faceva parte della Fiorentina dell'anno scorso di Vanoli, ma probabilmente la Fiorentina dell'anno scorso di Vanoli, quando è entrato Vanoli, era veramente c'era veramente non un allarme rosso, un allarme rubino, c'era il terrore della retrocessione, quindi serviva solo la concretezza. Oggi Vanoli lo trovo più sereno, meno ansioso, e ci vedo qualche idea di calcio diversa, anche superiore, lo trovo più ricco, ecco, se devo riassumere in una parola. E questo è un aspetto importante, perché ora noi andiamo a scoprire la Fiorentina come sarà, e andiamo a scoprire anche questo allenatore per quello che sarà, perché questo è un allenatore che si porta dietro l'etichetta di erede di Conte come un'etichetta legata a un certo tipo di calcio. Io lo vedo aperto anche a qualcosa di diverso, aperto a un calcio più di qualità. Siamo solo agli inizi, ribadisco, ancora è tutto troppo presto. Napoli già sarà un'altra storia, Napoli, Genoa e Como, già dopo queste tre partite potremo fare delle analisi più vere e più affidabili. Però mi piace, ecco, questo Vanoli, non più come l'allenatore dell'emergenza, ma come l'allenatore che sta provando a costruire un qualcosa. Il materiale per costruire c'è, anche se, lo ribadisco, il riferimento è sempre una squadra di Serie B, eh.
6: Luca, restando sull'apporto di Vanoli, tanti ascoltatori al fischio finale della gara di oggi, esattamente come è accaduto venerdì dopo la partita contro il Venezia, sottolineano le parole attribuite a Fabio Grosso e rimarcano in un certo senso l'importanza di infondere fiducia in primis a questi ragazzi, che poi in campo sembrano comunque essersi ritrovati a livello di individualità e anche a livello di collettivo. E quindi ti chiedo se hai la sensazione che Vanoli abbia trovato la chiave giusta anche per rimetterli in pista, fermo restando che tutte le premesse che giustamente avete fatto sul peso specifico degli avversari nelle ultime due partite siano comunque da tenere a mente.
7: Sicuramente. Allora, fatemi dire che aspettiamo di conoscere anche la versione di Grosso, perché noi continuiamo a raccontare solo la versione della Fiorentina. E quindi credo che correttezza ci imponga, cioè, di dire aspettiamo cosa ci dice Grosso, perché veramente la narrazione dell'addio a Grosso è la narrazione di un mezzo incapace, di un pazzo furioso che dice non sono in grado di allenare una squadra.
6: Io se non stiamo su parole allenatore. Che abbiamo raccolto, li ha definiti ragazzotti, e in un certo senso questo fece anche un po' imbestialire, cioè, gli ascoltatori, esatto, che oggi appunto in Vanoli vedono un uomo comunque capace di saper gestire dei ragazzi che hanno iniziato, esatto, nel peggior modo, esatto, possibile la stagione.
7: Sicuramente Grosso non ci ha capito nulla, questo lo possiamo dire a prescindere. Probabilmente poi la sua versione potrebbe essere diversa in quella che è poi il passaggio che ha portato al divorzio, e magari lui si può essere sentito tradito nella costruzione di una squadra. Ma sinceramente hanno di Grosso non ce ne frega niente.
4: Esatto.
7: Di Vanò mi piace, lo ribadisco, mi piace il nuovo Vanò, mi piace anche come comunica. Quante volte ci siamo trovati a dire sì, ma lui è peggio il dopo partita della,
4: sì,
7: partita,
4: sì, vedeva, no? Partite che noi non avevamo visto,
7: misteriose, sì, delle frasi anche poco scollegate. Invece mi pare che abbia, cioè, più quadrato. Io lo trovo, se si può dire, maturato di un uomo, non è un ragazzo, Vanoli, maturato, lo trovo ha trovato il terreno fertile, perché ha trovato un gruppo interessante, non c'è dubbio. Oggi per esempio non abbiamo preso gol, lo ripeto, stiamo parlando del Pisa, lo ridirò altre 10 volte perché lo trovo onesto sottolineare, però oggi non abbiamo preso gol, abbiamo preso 11 in campionato, oggi non abbiamo preso gol, abbiamo rischiato in qualche caso, ma non abbiamo preso gol, e questo è un altro piccolo segnale. Piano piano sono tutte pedine che stanno andando a posto, resta l'interrogativo poi quello generale, complessivo: quanto vale questa squadra, quanto può tirarci fuori Vanoli da questa squadra, visto cose buone, altre cose così, ecco. Io per esempio sto cominciando ad essere colpito un po' da Pellegrino. A me piace più Beto, lo confesso, se dovessi dare la mia valutazione va Beto, però questo ragazzo segna, sì, dicevano segna solo di testa, ora riesce a segnare anche non di testa, riesce a sfruttare le occasioni da centravanti, piace alla gente, la gente ha una sensibilità, ha una sensibilità, il tifoso ha una sensibilità speciale, gli piace Pellegrino, ci vede magari non il fenomeno, ma ci vede lavoro, coraggio, voglia di lottare, insomma è finalmente, quello lo possiamo dire, è cominciata la stagione della Fiorentina. Mi sembra di essere alle amichevole estive in cui cerchi di cogliere dei segnali, cosa ti piace, se non ti piace, se si può migliorare. Siamo un po' indietro, però finalmente, l'abbiamo già parlato venerdì sera, cioè dopo queste partite il timore di finire in un anno sbagliato come l'anno scorso, sinceramente oggi ce l'ho molto meno.
8: Sì, sì, sono d'accordo. E comunque Luca, su Pellegrino i gol contano, c'è poco da fare. Cioè, in questo momento, cioè col Napoli, per come vedo io il calcio, non può partire Beto dal primo minuto.
7: No, hai ragione, però guarda, credimi, anche ieri abbiamo fatto quel sondaggio lì a RTV 38 e la domanda era molto secca: preferite titolare Pellegrino o Beto? Il 63% dei votanti ha detto Pellegrino. In studio c'era insieme al sottoscritto Fulvio Valcareggi, Giovanni Galli, Roberto Cruzzo, Alessandro Bocci. 5 su 5 hanno detto Beto, anch'io Beto. Quindi c'è proprio una distanza totale tra il percepito della gente dai gol fatti da Pellegrino,
8: sì.
7: col raccattati, ecco, non è la squadra che lavora per lui va a cercare gol da solo, si reinventa da solo,
8: sì, sì.
7: E la sensazione di vedere invece Beto un giocatore di livello superiore, sono bei problemi, vi devo dire la verità, in questo momento, se pensate a quando c'era Ken Rotto, piccolo insegnante per sbaglio, Dzeko e parlava solo col megafono,
8: sì, sì.
7: Cioè, mi sembra che abbiamo su questo punto, non abbiamo il fenomeno, perché Pellegrino non è un fenomeno, però abbiamo giocatori di buon livello, dai.
8: Luca, ascoltiamo insieme Vanoli, poi...
7: Vai.
8: Lo commentiamo e ti lasciamo andare. Vai.
9: Cominciamo a scrivere qualche pensiero, qualche, diciamo, concetto bello in nero su queste pagine bianche.
10: Oh, l'ho detto, abbiamo messo qualche cosa, abbiamo iniziato a scriverlo da Venezia, gli ho detto ai ragazzi che bisogna continuare, prima di tutto costruire un'identità, ci vuole un processo, però il processo parte dall'unione, parte da essere squadra, parte dal sacrificio, perché dopo questi ragazzi, come ho sempre detto, le qualità le hanno, il talento lo hanno, il problema è che bisogna fare capire che il talento è fine a se stesso, sono usi per la squadra. E devo dire che anche stasera sono stati bravi, perché era una partita non facile, era un derby, vi ho detto che quanto ci teneva la nostra gente a vincere questa partita, ma devo dire che stasera hanno confermato una crescita. Adesso dobbiamo solo usare la parola lavoro, perché è una squadra giovane potenzialmente, abbiamo fatto un altro passo, ma la strada è lunga.
9: Potenzialmente anche nei numeri realizzativi, insomma, questa sera tre gol, non solo Pellegrino, Magnonto, anche Gonçalves, insomma, tanta qualità a tutte le latitudini, mi viene da dire, nella serata in cui pochi minuti fa sono arrivate anche le convocazioni dell'Argentina e Mastantuono è nella selezione.
10: Ma tanto ne sono contento, perché più giocatori vanno nazionali, io sono per le nazionali, vuol dire che il nostro lavoro è stato fatto bene. Sono contento perché Franco, gli ho detto che se il suo talento lo mette a servizio della squadra, per noi diventa importante, può diventare in prospettiva futura un giocatore importante per la Fiorentina e per la nazionale. Però in queste due partite ha lavorato tanto per la squadra, e questo è un aspetto importante, perché bisogna essere, anche se si è giovani, può diventare un esempio, perché questa gente so cosa vuole Firenze vuole questi giocatori che saltano un uomo, e come ho detto era un po' il mio desiderio, un po' allenare una squadra così talentuosa.
9: A voi mister Vanoli.
11: E non posso non partire da un grande ex viola come Gianpaolo Pazzini.
12: Ciao mister, ben ritrovato innanzitutto.
10: Ciao, grazie, ciao.
12: Sono molto d'accordo con la tua analisi, nel senso che la tua squadra secondo me ha tanta qualità, devi solo cercare di indirizzarla con la gioventù, però veramente c'è tanta qualità. Io ti volevo chiedere, che ero curioso, da quando sei arrivato mister, quali sono le prime basi che hai messo alla tua squadra e che hai voluto migliorare da subito? Non so, la fase difensiva, la fase offensiva, il gruppo, il saper difendere, perché comunque si vede già un lavoro, una squadra molto più vivace, molto più serena anche.
10: Ma quando sono entrato la prima cosa gliel'ho detto apertamente che non eravamo una squadra, non giocavamo da squadra, e quando non lo fai in fase difensiva tutto diventa più difficile. Sono partito dalla statistica dei gol presi e stasera penso che sia stato un passo importante anche in clean sheet, come si dice in Inghilterra, quindi ma questo non lo fai solo coi difensori, lo fai da squadra. Quindi gli ho detto partiamo dalla cosa più semplice, stare compatti, andare a pressare alto quando possiamo, capire i momenti, perché adesso penso che la priorità era quella, è quella, perché dobbiamo ancora tanto migliorare sotto questo punto di vista, però la bellezza è che sono giovani, hanno voglia, e a volte li devi frenare per andare avanti, però la cosa bella è anche chi entra in queste due partite qua ha sempre dimostrato di voler bene al gruppo. Quindi questa deve essere la base, sapendo come tu ben sai che cos'è Firenze e sapendo com'è un giovane che nell'arco di una stagione potrebbe avere alti e bassi, e io devo essere bravo a tenere il morale alto a loro perché sono dei giovani.
11: L'ultima domanda è quella di Cristian Panucci.
13: Ciao Paolo.
10: Ciao Cristian, ciao.
13: Allora, io oggi mi sono veramente divertito a vedere la tua squadra, ma per un semplice motivo, che la qualità la vediamo tutti che ce l'ha. Hai messo anche gamba, secondo me se riesci a trovare il mix giusto hai un bel giocattolo tra le mani. Ma una cosa che mi è piaciuta è che per 90 minuti qualsiasi giocatore in qualsiasi zona era la palla correva, cioè dava la sua disponibilità, non vedevi quello fermo a sinistra, quell'altro a destra, cioè c'era partecipazione di squadra, lo spirito, la disponibilità, che è una cosa importante soprattutto quando hai qualità e quantità.
10: Guarda, sono d'accordissimo su quello che hai detto tu e su quello appena sono entrato ad allenare questa squadra ho detto, e devo dire che la bellezza di questa squadra qua, che l'ha dimostrato, è che sono giovani e recettivi, hanno voglia di fare qualche cosa di importante, hanno voglia di trascinare il pubblico, e io gli ho detto che se siete questi dovete essere orgogliosi di trascinare il pubblico, perché il pubblico di Firenze in casa veramente può essere il 12° uomo. E vediamo anche quando hanno proprio detto Pellegrino che è uscito, perché è un ragazzo che ha giocato oggi, e quando è entrato a Venezia ha sempre dato il massimo, ma la bellezza l'hai detto te, vedere tutti i partecipi, e questo penso che sia una base importante per una prospettiva futura. Non dimentichiamoci che, come ha detto il direttore, lo ripeto, dobbiamo guardare lontano, non dobbiamo guardare adesso.
11: E allora guardo lontano anch'io, almeno fino a dicembre. Vanoli, quando
4: allora, queste le parole di Paolo Vanoli, Luca, lucido, l'abbiamo detto prima e credo che abbia confermato quelle che sono che erano le nostre idee e che sono state i nostri pareri pre parole di Vanoli, perché io credo abbia ben chiara la strada che deve percorrere e deve far percorrere la sua squadra.
7: Ma ti dico, ragazzi, sembra un'altra persona.
4: Sì.
7: In tre mesi l'hanno di calibrato, no, ma anche nel tono, sempre uscito da Oxford, tutto va bene, dai, è tutto giusto, è tutto bello, ci saranno ovviamente anche dei momenti di difficoltà che dovremo stare facendo,
4: certo.
7: C'è ancora tanto da lavorare, c'è ancora da trovare equilibrio. Però anche il gol di quello che pronuncia con quel tono sospirato Loreto,
4: sì, con Salves, sì. No, lasciamolo fare,
7: è ripetibile, però c'è anche oggi, vedi, chi entra dentro il gol di questo con Salves che non sposta la partita, ma per questo ragazzo sicuramente è importante, no?
4: Certo.
7: Cioè ogni giorno, in ogni partita, cioè si aggiungono piccoli tasselli che portano ulteriore entusiasmo. Tutto questo poi deve diventare una squadra, e lo ridico non perché voglio frenare l'entusiasmo, l'entusiasmo aiuta, è adrenalina, è droga positiva, di emozione, di tutto. Però ora vediamo se è tutto vero, se è tutta gloria vera, o se diciamo sono stati bravi a cogliere l'opportunità di due avversari particolari. Napoli non sta bene, però è una squadra furba, cattiva, esperienza, quindi la devi, ci devi mettere anche te grande attenzione, una squadra, troveremo quella fisicità in mezzo al campo che non abbiamo mai trovato, poi ci sarà Genoa, Marassi, squadra che lotta per la salvezza, poi questo geniale Como. Allora sto appena finendo l'editoriale che uscirà domani, ecco, io dopo queste tre partite capiremo se è ancora tutto in campo, compreso la possibilità di conquistare una bella Europa, o se dobbiamo avere un po' di pazienza e dare a Vanoli ancora tempo per costruire.
4: Luca, grazie mille come sempre.
6: Ciao. Grazie, ciao Luca, grazie.
4: Grazie a Luca Calamai, che ritroveremo chiaramente domani dalle 14 alle 16 qui negli studi di Radio Firenze Viola con Palla al Centro. Un po' di messaggi.
6: Paolo ci scrive: Ulahi, Attà, Fagioli, Gonsalves, Mastantuono, Pellegrino, credo che questa squadra ci darà tantissime soddisfazioni, sempre forza Viola. Poi ci scrive anche Aldo: Gonsalves quando sarà in forma farà la differenza, stasera è entrato e ha subito fornito un assist a Pellegrino e realizzato un gol a fine partita. Poi Remo da Mantova: Mangie, che azione fa sul gol di Gnonto? È fortissimo, deve migliorare solo la concretezza in zona gol, quando calcia in porta. Che palle queste soste per le nazionali, adesso addirittura per 2 settimane, basta. Questo sono è tre. Tutto il malcontento di Marco da Catania, a cui dobbiamo dare una brutta notizia, sì, che Lorenzo ha spoilerato, sono 3 le settimane, sì. Poi in G è devastante, questo è Stefano da Scandiano, ci scrive anche Lorenzo da Berlino, ci manda una foto tutto insieme il Viola Club Berlino a guardare la partita, aggiunge: fate mangiare la Chiara. Io sono assolutamente
4: solo
6: d'accordo,
4: solo se ci dici quanto costa la benzina a Berlino, perché lo vogliamo sapere da tutti.
6: Grande Paolino, ci scrive Simona: una squadra che ci mette voglia e qualità, per me la mano dell'allenatore in questa squadra di inallenabili si vede, grazie ancora Paolino e forza Viola. Comunque era da tempo che non vedevo tanta individualità, questo ce lo scrive Daniele.
4: Eh sì, insomma, la qualità questa squadra ce l'ha sicuramente.
6: Vado avanti ancora.
4: No,
6: vai.
4: Ci abbiamo Tommaso, ciao.
6: Allora Michele,
14: di nuovo ben ritrovati. Parecchia qualità.
4: Ha passato un intervallo,
14: detto,
4: una pausa la Chiara a dire: ora Tommaso ce l'ha con me, ora io come devo fare, ora mamma mi ha messo il mirino, ora
6: no,
4: io
6: no, non
4: ora
6: esagerare.
4: Io non gli posso dire più nulla, perché poi quello si arrabbia.
6: Troppa trama,
4: vabbè, ma stasera abbiamo romanzato qualsiasi cosa.
14: Ormai mi prende per la gola e si fa perdonare.
4: Capito, vuole il dolcino.
6: Il bongo.
4: Vuole il dolcino, vuole roba pazzi, vuole il dolcino.
14: Ricordo delle frittelle, cos'era, con la Nutella dentro.
6: Quelle a febbraio, però il bongo si può rimediare anche prima.
4: Il bongo è il mio dolce preferito per il mio compleanno e sai benissimo quando è, quindi Tommaso Loreto, volevo dire, vai a pescare.
14: Il
4: diciamo
14: bongo così. Tu lo vedi con il binocolo.
4: Sì, il bongo. Senti, bongo. Tommaso, quindi tanta qualità dicevi, sì, tanta qualità.
14: Ma sì, perché insomma, se io l'ho già ripetuto, se fino a Ferragosto eravamo tutti prodighi di grandi complimenti nei confronti dei paratici del mercato Viola, un motivo c'era, perché comunque la percezione che stessero arrivando giocatori di qualità ce l'avevamo, poi è chiaro che li devi mettere in campo, li devi sapere amalgamare, però insomma da Mastantuono a Ulahi e lo stesso Gonsalves sul Tindirana, che ci fosse qualità un po' più individuale rispetto all'anno scorso era comunque evidente. Poi è chiaro che resta l'interrogativo su Ken, il doppio cambio con Beto e Pellegrino, ma per ora la sostituzione sta funzionando, e poi c'era da registrare la difesa, quindi in questo Vanoli è stato bravo anche nell'intervenire nelle situazioni giuste, sentivo che l'ha sottolineato, effettivamente stasera è positivo anche non aver incassato gol. Poi ho poco da aggiungere, perfettamente d'accordo con Luca, diciamo che siamo a caccia del terzo indizio, quello che fa una prova. Il terzo indizio sarà il Napoli e sarà un avversario diverso dal Venezia, diverso da un Pisa che poi stasera aveva molte alternative tra i titolari rispetto all'11 che magari vediamo in campionato, quindi giusto sottolineare che siamo tornati in carreggiata, che Vanoli è entrato molto bene, altrettanto giusto tenere a mente che, ecco, fino ad ora gli esami sono stati più o meno da scuola media e già domenica è un esame diverso.
8: Chiara?
6: Grazie ragazzi, avete reso felice la città e la provincia di Livorno. Questo è un messaggio che arriva ora al 348-7513-933. Altri aggiornamenti sul prezzo del carburante, certo, se vuoi, direttamente certo. Da Filadelfia, 1,25 al litro, è molto costosa. Forza Viola, avanti tutta, Diego.
8: Noi ci si metterebbe la firma, però 1,25 al litro, Tommaso. Trasferiamoci a Filadelfia.
14: A benzina.
6: Io sono anche molto d'accordo.
14: Piazza di Rocky e poi taglio per i crediti.
6: Molto d'accordo con Pietro, che a proposito del messaggio dell'ascoltatore, se non erro Marco da Catania, che si lamentava per la sosta, Pietro sottolinea: 3 settimane per noi sono una manna dal cielo. Io sono d'accordo, ora c'è bisogno di dare a Vanoli la possibilità di iniziare il lavoro vero e proprio con questo gruppo.
8: No, ma più che altro io credo che gran parte della gente pensi anche al fatto che non vedranno e non sentiranno
6: se
8: le nostre partite. Esatto, è quello, capito? Dovranno sorbirsi Tommaso Loretto tutti i giorni a parlare del niente, perché non ci sarà niente da dire per
14: quello
8: 3 settimane.
14: Tu cominci a far parlare al centro anche
8: no,
14: tu.
8: Guarda, vado in ferie, Tommaso. È arrivato anche il mio momento. È arrivato anche il mio momento.
14: Fate voi due, sento la Chiara molto effervescente e quindi annuncio.
6: Perché vado in ferie con Lorenzo.
14: Ah, tutte e due.
8: È arrivato anche il mio momento, caro Loreto. Quando te eri a Gozzovigliare durante l'estate, quando c'era da

0: Sì, vabbè, è chiaro che il primo tempo è lì a testimoniare le difficoltà di João Mario, che dei quattro è quello che ha sofferto di più, visto poi il risultato finale, visto come poi si è messa la partita nel secondo tempo, non starei a infierire, però alla sufficienza non ci si arriva, è un 5,5 quello per João Mario. Il Valdepeñas invece è un pochino meglio nel secondo tempo, diciamo che poi visto il risultato finale lo teniamo sul 6, però anche lui nel primo tempo l'avevo visto un po' sofferente. Mi sembra abbia invece ritrovato sicurezza come aveva dimostrato già Venezia Dragusin, e direi bene anche Pongracic, cioè su un paio di interventi dentro l'area di rigore, quindi facciamo pure 6,5 per tutti e due. Jimenez entra bene, la partita è virtualmente chiusa, però insomma si difende a modo e quindi sufficienza anche per lui. I tre di centrocampo direi che tra i migliori alla lunga possiamo mettere Ulai, che volendo può portare a casa un bel 7, perché comunque non si è fermato un minuto. Io continuo a tenermi qualche dubbio rispetto alla regia di Fagioli, che vedo un po' più fantasiosa, ma sicuramente può giocare anche in quella zona del campo. Ripeto, resto molto curioso di vedermi insieme con la regia di Fagioli e il dinamismo di Ulai, che comunque è un po' ovunque in mezzo al campo, quindi 7 per lui, 6,5 per Ndur, che non arriva al tiro ma comunque oggi è più continuo, anche più incisivo nel recupero palla, pochino meno Brescianini, che però è sufficiente, ecco, nella scala del reparto mediano si va da Ulai a Brescianini passando per Ndur. Brescianini che poi lascia spazio a Ngie, che invece merita assolutamente un 7 per come spacca in secondo tempo, è determinante sul 2-0, anche un bel tiro fuori, ottimo impatto, sto ragazzo ci sta facendo vedere cose molto interessanti, 7 pieno per lui. Un 6 dai per Mastantuono, avrei una mezza idea sul 6,5, ma perché lo abbiamo già adottato e abbiamo gli occhi a forma di cuore a guardarlo, stasera forse comincia con un po' troppo egoismo, alla fine arriva anche un po' poco al tiro, però la prova è assolutamente sufficiente. Lascio spazio a Gonçalves, che fa un gran gol, va rivisto sotto il piano fisico, ma insomma del piede e del tiro ne abbiamo parlato in diretta, è molto bello, quindi 6,5 mi sembra il minimo per il portoghese. Pellegrino, terzo gol consecutivo da uomo d'area di rigore, bravo sul tapin. E poi ragazzi, questo Regge, almeno due difensori fisicamente, è veramente imponente, quindi lo premio come migliore in campo stasera, 7,5 per lui. Beto gioca solo in finale ed assenza voto. Gnonto si fa perdonare, tante incertezze, tanti problemini nel corso del primo tempo, se li fa perdonare con il gol del 2-0 che è stato fondamentale a togliere qualsiasi reazione al Pisa. E beh, che dire, Vanoli lo stiamo incensando ma si merita tutto, quindi è un altro 7 stasera dopo quello al secondo esordio sulla panchina della Fiorentina a Venezia. Avanti così con questo spirito di gruppo che sta cercando di ricostruire e che poi lo obbligherà ovviamente anche a fare un lavoro tattico, ma quello ovviamente andrà in scena nel corso della sosta. Vediamo come va col Napoli, di sicuro ha rivoltato lo spogliatoio, era quello che gli chiedevamo.
1: Chiara, messaggi? E che partita
2: hai visto? Otolo, che partita hai visto? Ti scrive Mario da Massarosa. Valdepeña ha fatto solo errori e gli dai 6. João Mario qualcosa ha fatto e prende 5,5.
1: Otolo, che partita ti ha visto?
0: Oh, come l'è andata? A fare le facelle, come l'è andata? Ragazzi, Valdepeña nel secondo tempo un pochino meglio, poi l'ho detto, hai vinto 3-0, non hai preso gol, quindi premiamo un po' tutti. Se vuoi essere secondo me severo, stasera puoi fare 5,5 Valdepeña. Ragazzi, il primo tempo di João Mario è di enorme sofferenza e cioè, per me là dietro stasera è andato peggio è João Mario, quindi se fai 5 João Mario, 5,5 Valdepeña, oppure 6 Valdepeña, 5,5 João Mario. Io l'ho vista così, poi so voi, però
1: sì, sì.
0: Il primo tempo quel Rao e l'ha fatto morire buon João,
1: Sì, sì, sono d'accordo.
2: Ci siamo anche chiesti se il João Mario visto nel primo tempo dovesse portare la Fiorentina a far pace con Dodò, e sì, credo che questo sia indicativo.
1: Tra l'altro dobbiamo ritrovare la Chiara, Tommaso, te lo dico. Stasera l'hai fatta, non lo so,

0: Magari ancora ci ha chiuso WhatsApp web, sembrava fosse morto qualcuno. Ho detto che è successo, invece aveva solo chiuso WhatsApp web.
1: Io ho degli standard molto alti nei confronti di me stessa, e quindi mi spiaceva aver fatto un qualcosa,
0: aver cliccato una X.
1: Sì,
0: questo dov'è ora la coppa? Senti che ci sembra sparare con la
1: Matt vi scrive: Tolo ci capisci meno di Benedetto, ed è tutto dire.
0: Vabbè, solite cose.
1: Sta ancora rosicando per Mastantuono.
0: Esatto.
1: Scrive un messaggio anche l'India Violato: un G è impressionante, darà fastidio a tanti. Vorrei ricordarvi chi è andato ad aspettarlo a Villa Donatello al termine delle visite mediche. Nicola da San Giovanni: ma come si fa a far fare le pagelle a Tolo? E si scherza, Tommy aggiunge: non si era accorto che non era gnonto quello sostituito. Ma ovviamente scherzi, sono tanti che dicono je suis Loreto.
2: Vabbè, intanto torna già a Natasio da domenica, così ve la rifate con lui.
0: Senti, un altro permaloso, oh santi Dio, veramente. Ma poi dove sei? Cosa sono questi beep che si sentiva prima? Ci dici dove sei?
2: Ero all'automatico.
0: All'automatico? Che vuol dire?
2: È finito le sigarette, va bene, era finito le sigarette. Dopodiché ora
0: non era a fa benzina, ci hanno mandato un altro prezzo alla benzina, Tommaso devastante.
1: Lorenzo da Amsterdam, 2,45 euro al litro in Olanda.
2: Ma in Olanda sono ricchi.
0: Ecco,
2: si sa come fanno, perché poi sono anche il paese, credo, dove lavorano meno. O comunque dove c'è una qualità della
1: potrebbero
2: vita.
1: Potrebbero aver capito tutto se lavorano meno e sono ricchi.
2: Esatto. C'è il welfare, c'è tutta una serie di si vive bene, si vive bene.
0: Ma senti di entra in casa, fa un casino.
1: Claudio da Firenze ci scrive: João Mario è un Mario Rui con il viso più bellino, farà tanta panca. E aggiunge: NG è un fenomeno.
2: Sì, è bellino, tecnica, rapidità, anche agilità. Visto sul gol del 2-0, praticamente si infila in mezzo a due uomini come uno sciatore, quindi è molto molto interessante.
1: È arrivato il selfie dell'ascoltatore direttamente dall'interno dello stadio Franchi con Andrea Giannattasio e Tommaso Loreto. Mattia da San Casciano che aggiunge: che idoli, io sono molto contenta di questo regalo che ci fa in chiusura di trasmissione.
0: Bene, siamo molto contenti, mandaglielo a Tommaso, manda a chi vuoi. Tonelli, dammi un cenno quando siamo pronti.
1: Aspetta, vai. Ultimi aggiornamenti: Berlino 2,30 circa al litro la verde. Thomas ci fa sapere da Malta 1,34 e aggiunge: lì si vive bene.
2: Però dice che a Berlino ogni fieno ti regalano anche l'ingresso in un club per una serata.
0: Lo doveva dire. Ciao Tommaso, buonanotte.
2: Ci vediamo domattina, ti porto le pastarelle.
0: Sì, me lo immagino, guarda.
2: Vai.
0: Me lo immagino, neanche se ti vedo, guarda. Ciao Tommaso.
1: A domani.
2: Ciao.
0: Allora, rimane da mandare Manoli, ma prima saluto la Chiara.
1: Ah, sì.
0: Vero?
1: Bene. Grazie Lorenzo, salutiamo tutti gli ascoltatori. Io li saluto per ora, saluto anche Marco Tonelli.
0: E ci vediamo domenica alle 12.
1: Con te gli ascoltatori mi trovano prima.
0: Sì, però io non si parla di questo, della trasmissione con la sigla più bella di tutta Radio Firenze.
1: Vado a liberare la tata.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: Chiara.
1: Ciao.
0: Andiamo Vanoli.
3: Complimenti per la vittoria, mister. Una partita che comunque era importante, sono qui. Una partita era importante anche per il proseguo della stagione, perché comunque quest'anno avete come coppa la Coppa Italia ed era importante come risposta all'ultimo periodo, insomma, come diciamo doppia risposta dopo Venezia.
4: Sì, l'ultimo periodo per me è Venezia, quindi non guardo indietro, guardo avanti, come ripeto, per me da Venezia è iniziato un nuovo capitolo, non voglio guardare indietro il passato e guardiamo avanti. Brava la squadra, perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro, una squadra che ha talento, però come ho detto io il talento è fine a se stesso se non lo mette a servizio del compagno. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare, ma è bello dire c'è tanto da lavorare, perché vuol dire che questi ragazzi hanno potenzialità importanti.
5: Sardelli. Salve. Le chiedo che giocatore è Ulai, cioè uno che non aveva allenato lei, quindi come lo vede, se può fare solo il centrale, può fare anche la mezzala, che tipo di caratteristiche ha, che calciatore sta scoprendo, ecco.
4: Ma è quello che ho sempre detto, quello che avevo visto anche prima che arrivasse qua, per me è un piccolo Kanté. Io ho allenato Kanté e sotto certi punti di vista lo vedo molto queste similitudini. Il problema è che Kanté ragionava un po' di più a volte e lui, però è bello vedere questo entusiasmo, a volte lo devi frenare, a volte devi imparare a energie, però è un giocatore che ha grossi margini di miglioramento, d'altronde ha conquistato anche la sua nazionale, è giovane, e io penso che queste due partite, come ha detto Franco a Venezia, il migliore in campo era Fagioli, quindi ho due grandi centrocampisti che hanno preso due MVP.
6: Tenerani.
7: Sì, grazie. Ciao Paolo, senti, io insisto sull'argomento, mi sembra che tu ci stia molto comodo in questa Fiorentina, cioè mi sembra proprio l'abito su misura per te, sto parlando della squadra e del gruppo, e faccio anche un riferimento a pochi mesi fa, la stagione dello scorso, quando dovevi fare i cambi per esempio, no, e qualcuno diceva ma Vanoli, invece ti giravi in panchina, ma con tutto il rispetto magari non c'erano delle alternative proprio tattiche, non sto parlando di qualità dei giocatori. Ora vedo proprio che sia nell'impostazione della squadra, sia nei cambi, nelle rotazioni, mi sembra proprio che sia al divano di casa tua questa squadra, è un'impressione oppure no?
4: Ripeto, è brutto, non si può confrontare questa squadra con quella dell'anno scorso. L'anno scorso era stata costruita in un'altra maniera, c'erano dei problemi, io l'ho sempre detto, forse ho fatto fatica, anche voi giustamente capisco, la mia intenzione era sicuramente arrivare velocemente all'obiettivo, però nonostante questo io penso che i punti del girone di ritorno, come ho detto prima di andare via, ci sono stati dati, quindi questo era importante, però questa è tutta un'altra squadra, è un'altra squadra, è giovane, è vogliosa, è una spugna in quello che tu gli dici, ha voglia, e io penso che anche stasera la gente se ne stia accorgendo. Poi non dobbiamo, so come Firenze, non dobbiamo esaltarci, bisogna avere equilibrio, e questa squadra ha tanto da lavorare, però è giusto anche quel giovane, bisogna dargli bastone carota, perché voglio che arrivi al campo con l'allegria del giovane, e loro lo sono. Stasera sono contento perché è la prima partita che non prendiamo gol, anche questo è un altro piccolo messaggio su cui io da difensore ci tengo, e su cui in questo inizio abbiamo un po' puntato il dito, diventare squadra, perché a volte il gol non lo prendi solo perché sono bravi o in difesa, ma parlo sempre di squadra, quindi è bello, insomma, è bello, c'è tanta strada, la strada è lunga, è un processo. È un processo, io penso che sono d'accordo con le parole che aveva detto il direttore, a volte è meglio arrivare un anno decimi, undici, dodicesimi, per dopo fare qualche cosa di importante. Questa squadra qua penso che sia stata, e sono a casa perché credo in questo.
6: Ogni Santi.
8: Salve mister, le faccio due, le do due spunti tattici, tecnici, non so se sono all'altezza, ma glieli do. Il primo è stato un nostro ritornello estivo, lei non lo sa, ma Ulai e Fagioli possono giocare insieme? Prima domanda, seconda rapida. Noi siamo abituati nel calcio moderno che in difesa il destro gioca al centro-destra e il sinistro gioca al centro-sinistra. Lei oggi ha provato Pondracic e Dragusin, è una strada percorribile questa. E cosa cambia se gioca un destro nel centro-sinistra? Grazie.
4: Allora, io penso che nella difesa 4, io penso che sono più importanti i terzini. Oggi come oggi, secondo me, nella costruzione i terzini diventano importanti, perché devono sapere giocare dentro al campo, devono sapere capire i tempi, quindi per me i terzini sono più importanti nel gioco. Marin penso che nelle sue qualità abbia anche questo, che non abbia differenze di giocare a destra e a sinistra, perché tecnicamente è anche una persona qualitativa. Ecco, magari Drago è più difficilmente potrà giocare a sinistra. E, come Vieri, l'ha dimostrato quando è entrato, sicuramente ha anche una prospettiva futura importante sia da difensore centrale, perché lui ha fatto tante volte il terzino, e io penso che a Venezia mi serviva un pochettino di equilibrio, perché dopo tanti giocatori di qualità li puoi tenere in campo quando diventi squadra e quando tieni un po' più la palla, e questo ci dovremmo arrivare in prospettiva futura. E, quindi penso che
9: Fagioli,
4: guarda, io sono dell'idea che nel calcio moderno si possa fare tutto, cioè il problema è trovare un equilibrio e dare una disponibilità, capito? Poi io penso che adesso dobbiamo andare coi piedi per terra, potrebbero giocare insieme, potrebbero no, non è importante quello adesso, adesso è importante mettere una base, chi gioca deve fare bene, chi entra deve fare bene, bisogna mettersi a disposizione della squadra, questo è quello che io voglio e continuerà, dopo le qualità usciranno, cioè, è bello anche che uno abbia, cioè per diventare forti ci vuole anche competizione, stimola la competizione.
10: Ultime due, Mazzoni e Zecchi.
11: Sì, mister, buonasera. A proposito di paragoni, Pellegrino a chi lo associerebbe? Perché comunque terzo gol consecutivo, attaccante che fa bene tutte e due le fasi che gli ha chiesto, poi visto anche all'intervallo gli ha chiesto dei movimenti sulla postura, su come rovesciare il gioco. Ecco, siamo un giocatore in strafiducia e che ovviamente come tutti gli attaccanti vivendo Pellegrino ne ha fatti tre di fila.
4: Tanto gli devo tirare le orecchie perché in conferenza aveva prenotato che pagava la grigliata, ma non ho visto ancora niente, quindi no, sembra una squadra un pochettino tirchia. Adesso vediamo. Ah, va bene. No, questo non ho capito. Pellegrini anche lui ha potenzialità, è un giocatore diverso da Beto, cioè Beto gli piace di più attaccare la profondità, anche se adesso deve migliorare un pochettino a Beto la frequenza dei passi, però sono due giocatori che con diverse caratteristiche, uno più d'appoggio di fisico che ti fa uscire, invece Beto ha anche la qualità di attaccare la profondità lunga, e quindi questa è una bella scelta, sono due giocatori veramente importanti.
10: Ultima.
12: Salve mister, è già la seconda volta, dopo ovviamente Venezia e lei, nel secondo tempo in fase, in un momento di vantaggio passa a questo 4-2-3-1, se vogliamo metterlo sul campo, ma inserendo un giocatore offensivo come Gonçalves nel ruolo di trequartista, nonostante il vantaggio, è un messaggio che vuole dare alla squadra poi quando con il passare del tempo sarà sempre più suo, avrà più tempo per allenarla dopo la sosta nazionale, di continuare ad attaccare, di avere questo gioco, questa mentalità offensiva?
4: Grazie. Allora, vedete, a volte è anche bello parlare, perché a volte uno interpreta purtroppo l'analisi tattica come vuole. È normale che ho degli interpreti a metà campo dove posso anche variare. Secondo me questa squadra, io ripeto, per dare un po' più di solidità davanti alla difesa rispetto all'anno scorso deve giocare un po' più col doppio play, e anche perché secondo me in questo momento Atta e Pedro mi servono più qualitativi lì in mezzo dentro il campo, perché Pedro viene dallo Sporting e lui nasce da centrocampista, poi è stato spostato un po' più avanti, quindi sai, come dico io, in banda mi serve più uno che fa il lavoro a volte anche sporco, come Gnonto, che stasera secondo me ha fatto una grande partita anche seguendo il quinto, e però lo metto dentro perché Pedro per me è un giocatore che capisce lo spazio, è tecnicamente forte, l'abbiamo visto anche sul gol. In questo momento, forse per quello che ha passato quest'estate, mi manca un po' di condizione e sto cercando di centenarlo per portarlo alla sosta per dopo fargli un bel lavoro. Però quando è entrato lui ci ha cambiato il ritmo, quando è entrato lui dietro lì tra le linee ha dato quei tempi di un giocatore che sa giocare a calcio.
0: Così dunque Paolo Vanoli, dopo la vittoria per 3-0 della Fiorentina contro il Pisa, sedicesimi di Coppa Italia, noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione di Se fosse sempre domenica, dove abbiamo raccontato appunto la vittoria della squadra di Vanoli per 3-0 contro il Pisa grazie ai gol di Pellegrino, Gnonto e Gonsalves, che hanno permesso alla Fiorentina di staccare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si giocheranno a dicembre contro il Napoli, la data ancora non la sappiamo, la data precisa. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno domani mattina, come detto anche da Andrea Giannattasio, alle 7 con Buongiorno Firenze. Grazie a Marco Tonelli in cabina di regia, grazie a tutti voi per averci seguito, e da Lorenzo Di Benedetto buonanotte a tutti.
9: Radio Firenze Viola.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Buonasera, buonasera, ben ritrovati Radio Firenze Viola, trasmissione della partita, se fosse sempre domenica. Ed oggi ci occuperemo di Coppa Italia, perché dopo la vittoria contro il Benevento del 14 agosto, dove la Chiara non c'era, e adesso poi...
1: Infatti mi stavo chiedendo a quale partita facesse riferimento.
0: Esatto, dove la Chiara non c'era, la Fiorentina torna in campo ai sedicesimi di finale per il derby toscano con il Pisa, e la Fiorentina dovrà cercare di staccare il pass per gli ottavi di finale, dove affronterebbe il Napoli. Buonasera a tutti a Lorenzo Di Benedetto, con me questa volta sì, Chiara Bevilacqua, ciao Chiara.
1: Non avevo altro da fare, ciao Lorenzo, ciao a tutti, ben trovati.
0: Abbiamo detto che insomma non ce la meritavamo questa partita il 15 di, anche che non siamo abituati a giocare questi turni di Coppa Italia così presto, però così è, il primo l'abbiamo già passato, il secondo invece è questo di stasera contro il Pisa, e andiamo subito al Franchi, torniamo subito al Franchi da Andrea Giannattasio, ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, le formazioni le abbiamo date, però sì, insomma, torniamoci sopra, anche perché non ce l'aspettavamo, dai, lo possiamo dire tranquillamente.
2: No, non mi aspettavo De Gea in porta, ecco, soprattutto perché poi per il resto che fosse una Fiorentina mezza e mezza ce lo potevamo attendere. La Fiorentina cambia 7 titolari rispetto alla partita contro il... contro il Venezia. I confermati sono De Gea, Dragusin e Mastantuono, poi tutti gli altri sono diversi, c'è anche Endur, chiaramente, quindi sono 4 confermati e 7 nuovi, De Gea, Dragusin, Endur e Mastantuono. Gli altri sono João Mario, Pongracic e Valdepeñas in difesa, Ulai, Brescianini a centrocampo e Pellegrini e Gnonto in attacco. Vediamo, io credo che possa essere anche corretta come scelta, dal momento che l'allenatore ha bisogno un po' di conoscere i suoi nuovi effettivi. Mi auguro che siano serviti e bastati 3 giorni per lavorare su questo 11. Certo, rinunciare in partenza al Fagioli straordinario visto con il Venezia è difficile, però insomma il fuoriclasse che ci ha illuminato al Penso venerdì scorso c'è, e penso per battere il Pisa, che ha già credo la testa alla gara col Mantova, che fa ampia rotazione, possa bastare lui, speriamo. Beh, possa bastare lui, ecco.
0: Ti assumi tutte le responsabilità come sempre di questa gufata che hai appena...
2: No, dico che se replica banalmente la prestazione di venerdì, certo, penso che Venezia e Pisa sono delle squadre simili, ecco, forse Venezia è un passo più avanti perché è una squadra di Serie A, ma insomma poi io non vedo grosse differenze. Per di più c'è il nuovo debutto di Manoli in casa, la Fiorentina deve dare una risposta davanti ai suoi tifosi, io mi aspetto una prova maiuscola, una prova di personalità, una prova dove la squadra deve dare conferma di quello che ci ha fatto vedere a Venezia, assolutamente.
0: Allora, c'è una notizia su Attà, caro Andrea, che ci è arrivata anche a te, non so se la vuoi dire te, se non la dico io.
2: No, non la vedo.
0: Allora, Fiorentina fa sapere che Attà ha svolto, sta svolgendo, penso l'abbia svolto, non certo di sera, lavoro personalizzato per essere al meglio in vista della prossima partita, che dove la Fiorentina affronterà il Napoli prima della sosta. Quindi questo è quello che ci fa sapere la Fiorentina in questo momento.
2: Un attacco.
0: Vai, vai.
2: È stata un'estate travagliata quella di Attà, ragazzi. Perché fin dalla prima partita contro il Benevento, che già giocava con la fasciatura, e sono un giocatore poverino che non è mai stato al 100%, anche nella settimana prima di Venezia non si è allenato per tutta la settimana in gruppo, quindi è un giocatore che deve sfruttare la sosta per recuperare, non c'è alternativa. La Fiorentina non avrà per fortuna tanti nazionali che andranno via, ora non ho fatto il conto esatto, ma non dovrebbero essere troppi, e lui è uno di quelli che deve rimanere e recuperare, perché indubbiamente è un valore aggiunto troppo importante per questa squadra a livello di qualità. Oltretutto la Fiorentina non è che abbia centrocampisti a bizzeffe, ecco, insomma, con la cessione di Mandragora ha ridotto ampiamente il parco dei mediani, e quindi se Assa sta bene già col Napoli è una buona notizia, speriamo recuperi per il Napoli.
1: Intanto ne approfitto per ricordare il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, commentiamo insieme le scelte di formazione. E proprio a proposito delle scelte che magari vanno un po' in controtendenza con quella che è la concezione classica anche del ruolo del secondo portiere, ti giro la riflessione di Luca, Andrea, che ci scrive: Vanoli non è scemo e sostanzialmente per non correre rischi inutili, dal momento che De Gea non ha bisogno di riposare perché i portieri possono giocare spesso, è molto più saggio continuare con De Gea, considerando anche magari le note dolenti delle prime partite di campionato, che azzardare con Christensen, che sostanzialmente gioca tre volte l'anno. Tu sei d'accordo sulla scelta di De Gea?
2: Sì, allora, contando che hai bisogno un po' di certezza in questo momento, avere il tuo capitano che ti guida anche in difesa può essere una cosa utile, io non la vedo una cosa scandalosa, la trovo giusta. Oltretutto, insomma, dopo questa gara c'è quella col Napoli e poi c'è la sosta, quindi, ma guarda, avrei trovato giusto anche riconfermare quasi tutto l'11 di Venezia, però diciamo che l'allenatore ha bisogno anche un po' di conoscere questa squadra.
0: Sì, sì.
2: E magari stasera cambia tanto in difesa, perché cambia i terzini e cambia un centrale e il portiere titolare se lo tiene. Ora, De Gea non è nemmeno stato perfettissimo in questo inizio stagione, però magari ci ha dato risposte migliori di Christensen in allenamento, che vi devo dire, e quindi no, non lo trovo uno scandalo, dai, confermare De Gea in posta stasera.
0: E invece Andrea, Gonçalves te l'aspettavi? Perché no. Il grande escluso è lui stasera.
2: Sì, diciamo che guardando la rassegna stampa oggi, anche durante la trasmissione di Buongiorno Firenze di stamani, c'erano formazioni molto composite, nel senso che la Gazzetta lo metteva in campo, il Corriere dello Sport e Tutto Sport no, c'è chi dava Dragusin e chi invece non dava lui ma dava Ranieri, insomma c'era un po' di tutto stamani in rassegna stampa. Diciamo che tutti concordavano su Christensen e tutti hanno cannato. Su Gonçalves la motivazione è esclusivamente di ordine fisico. Io credo che lui sia ad oggi un cambio forzato, che sia un giocatore che non ha chiaramente 90 minuti, al massimo penso possa avere un tempo a questo punto, perché lui è il giocatore meno utilizzato della rosa, quindi 21 minuti, guardavo ieri i suoi numeri, non solo per nuovi acquisti ma in generale proprio in tutta la rosa. 21 minuti, ci diceva il direttore tecnico Goretti a Venezia venerdì, che sta benino, ma avendo saltato tutte le prime partite con lo Sporting Club, deve recuperare ed essere presto disponibile per la ripresa del campionato, e dopo la sosta lui sarà in buonissima forma. Quindi io credo che oggi lui farà il secondo tempo, una buona parte in secondo tempo, non 15-20 minuti ma anche mezz'ora. E poi lo aspettiamo a livelli alti dopo la sosta, ma me l'aspetto un titolare, perché questo è un giocatore che per i numeri che ha, la carriera che ha, deve fare il titolare di questa squadra. Detto che in Gie ha fatto bene, però insomma direi che questo è un calciatore con un livello tecnico importante. Mi domandavo con l'ottimo Rigi accanto a me chi gioca a destra tra Nonto e Gie e Mastantuono, perdona, perché entrambi in teoria partirebbero a destra. Io penso parta Mastantuono e Gnonto vada a sinistra.
0: Allora, con tutto il bene che possiamo volere a Gnonto, cambiare fascia a Mastantuono mi sembrerebbe insomma un azzardo. Gli vogliamo tanto bene a Willy, però insomma Mastantuono, lo hai detto tu, ma insomma non c'è bisogno di ricordarlo di che tipo di partita abbia fatto contro il Venezia, quindi credo anch'io che alla fine sarà Gnonto a partire a sinistra.
2: Tanto c'è il presidente Commisso a bordo campo e attenzione, raccontiamo questa scena: il presidente Giuseppe Commisso che è davanti a noi nel parterre di tribuna, applaudito da tutti, stringe le mani anche ai barellieri e agli uomini della misericordia che fanno sempre un grande lavoro, foto per lui, bambini che gli si gettano addosso, insomma momenti belli per il presidente della Fiorentina che tornerà negli Stati Uniti dopo la gara col Napoli di questa domenica. Ma devo dire ha fatto il pieno di entusiasmo tra premi, oggi era in Lega dove ha preso un premio per i 100 anni la Fiorentina insieme al Napoli, insomma un uomo che è sempre più calato dentro la realtà viola, ed è una bella cosa perché quando il proprietario è così presente e ovviamente coinvolto, come ha detto giustamente Paolo Vanoli, che non sono parole banali,
0: no.
2: La proprietà si è ributtata dentro il progetto Fiorentina al 300%, insomma, questo lo capiamo bene. La Fiorentina ha speso 130 milioni sul mercato e il presidente mi sembra uno veramente coinvolto in questo progetto. Speriamo che anche a gennaio, dove credo che qualcosa andrà rimesso a posto, possa essere ugualmente di manica larga. Non pretendo 130 milioni di acquisti sul mercato a gennaio, sono un po' troppi, però ecco, speriamo che possa aggiustare quelle cose che non andranno.
0: Senti Andrea, secondo te, perché notizie non ne abbiamo, tornerà, l'hai detto giustamente, l'hai ricordato, negli Stati Uniti dopo la partita contro il Napoli, secondo te quanto tornerà, quante volte tornerà la famiglia commisso, se verranno insieme, su lui, insomma, Giuseppe, sua madre Catherine, o lui da solo, insomma, secondo te ci sarà questa presenza?
2: Scusami, iniziano le schermaglie tra tifoserie perché è entrato in campo il Pisa, quindi ovviamente
0: c'è anche il cagnaccio?
2: Qualcuno sì, insomma, qualcuno si è arrabbiato. Poi ci sono 300 ospiti nel Turbino e con le loro bandiere, insomma, fanno un po' di baccano, però insomma sono comunque sia 300 persone. Ma io mi auguro che tornino spesso. Rocco Commisso, quando stava bene, stava anche 4 mesi l'anno a Firenze, un terzo dell'anno lo passava qua. Ecco, io credo che, visto che bisogna portare avanti la vicenda a stadio, insomma, bisogna seguire anche una squadra che nell'anno del centenario, speriamo che faccia buone cose, insomma, la presenza della proprietà qua costante non sarebbe male. Ecco, io francamente me l'auguro veramente tanto, che sia Catherine, che sia Joseph, ma ovviamente devono essere più possibile presenti qua. Devo dire che questo entusiasmo mostrato in questi giorni da Giuseppe e da Catherine mi fa pensare, mi fa sperare che saranno qua spesso, perché comunque sia ci stanno mettendo il cuore oltre che il portafoglio.
0: Sì, assolutamente. Guarda, l'ultima cosa, Andrea, sulle parole di Vanoli di ieri, insomma, è stata una lunga intervista. Io continuo a dire che ci sarebbe piaciuto averlo a disposizione in sala stampa per una presentazione bis, magari anche durante la sosta, insomma, ma magari poi lo faranno. Però insomma, una lunga intervista di 20 minuti, 21 minuti per la precisione, di Paolo Vanoli, dove non ha detto parole banali, si è a un certo punto anche quasi commosso. Insomma, è un Vanoli che vuole veramente bene alla Fiorentina, lo ha dimostrato, e io sono contento alla fine che gli sia stata data un'altra occasione, anche se non ero d'accordo sul suo ritorno dopo 3 mesi. Come l'hai visto, cosa pensi che davvero possa dare? Perché poi ha parlato sì di 10º, 11º, 12º posto, dicendo sono d'accordo con Paratici che un anno puoi farlo, però gettando le basi per basi solide per il futuro. Però dall'altra parte ha anche detto quest'anno lottiamo per obiettivi completamente diversi rispetto all'anno scorso. Quindi secondo te cosa c'è nella testa di Vanoli?
2: Ma intanto l'ho visto completamente diverso rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso aveva una faccia da funerale ogni domenica, anche quando la Fiorentina ha cominciato a vincere le partite da dicembre, ma non poteva essere altrimenti, perché ti sei salvato a 3 giornate dalla fine, quindi insomma è normale. Detto questo, fatto entra la Fiorentina in campo, aspetta, c'è un tifoso, vuole farsi il selfie con me, Loreto. È un tifoso disperato questo qua, perché non sa cosa sta facendo.
3: No.
2: Evidentemente. Bene, bene, bene. Bene, grazie, grazie. Allora, ascolta più noi che sua moglie, ha detto.
0: Vabbè.
2: Bene, no, detto questo, l'ho visto trasformato, l'ho visto sorridente, l'ho visto sereno. E poi, come dicevi tu, questo ribadire immediatamente di voler cancellare l'idea di lotta salvezza è un messaggio forte. Per carità, Fiorentina già adesso è in zona salvezza, è a 6 punti dall'Europa, non mi ricordo quanto. Ecco, l'obiettivo deve essere provare non andare in Europa, cioè sì, magari, ma a fare qualcosa da Fiorentina, cioè fare una stagione da Fiorentina, da storia della Fiorentina. Fai 100 anni quest'anno, la storia della Fiorentina dice che sei una squadra che mediamente arriva la classifica perpetua dice che la Fiorentina è la quinta squadra della Serie A, dopo le tre Sic e la Roma, cioè la Fiorentina, davanti al Napoli, davanti alla Lazio, davanti a squadre inesistenti storicamente come l'Atalanta, il Como e altre squadre. Quindi devi provare a fare qualcosa da Fiorentina. Vediamo se ci riesce, io glielo auguro, l'entusiasmo ce l'ha, la squadra gli piace, a differenza di chi c'era prima di lui, l'ultima la squadra. Quindi vediamo che cosa riesce a fare. La Coppa Italia, e quindi torniamo a stasera, è un obiettivo che può portare avanti sicuramente, è l'unico trofeo che può vincere, quindi va portato avanti sicuramente.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, ci sentiamo dopo.
2: A dopo, ciao.
1: A dopo.
0: Grazie ad Andrea Giannattasi, oggi la telecronaca la fa Tommaso Loreto, sono già insomma più tranquillo perché ci ha detto che è allo stadio, non è scontato.
1: Ah giusto, se vogliono fare la foto selfie, vuol dire che abbiamo la certezza.
0: Non era scontato che Tommaso Loreto arrivasse prima delle 21, ma adesso siamo certi di questo. Andiamo al Franchi, ma fuori, da Ludovico Mauro, ciao Ludo.
3: Lorenzo e Chiara, buonasera, come sempre fuori dal Franchi prima delle partite della Fiorentina. Io sono in compagnia di due tifosi, ci piace a noi tastare un po' l'umore della gente. Io saluto
4: Claudio e Andrea.
3: Va bene, voglio partire da Claudio, stavamo già parlando un po' fuori dai microfoni di una Fiorentina che per ora ha convinto un po' a metà, si è ripresa venerdì a Venezia, dai, diciamola così. Claudio, tifoso che va da una vita, che sensazione c'è su questa Fiorentina rispetto a quelle del passato?
4: La sensazione era molto buona, poi siamo partiti male, ora ho il cambio d'allenatore che praticamente secondo me hanno fatto bene così e spero che il proseguo del campionato sia migliore dell'inizio. Le prospettive ci sono, che dire, guardiamo un po' qualche altra partita e poi ci esprimiamo un po' meglio sperando che la situazione vada a migliorare. A Venezia abbiamo già visto un lieve miglioramento, anche molto più che lieve. Guardiamo il proseguo del campionato e poi
3: un'analisi attenta, approfondita, l'ha fatta Claudio. Andrea, vengo da te. E si stava dicendo a microfoni spenti un esonero precoce, quello di Grosso, però mi sembrava di capire dal tuo punto di vista.
5: Giustissimo, perché sennò non andava finché si faceva alla fine dell'anno scorso. Arrivava a un punto in cui di non ritorno. Io non avrei nemmeno preso nemmeno fin dall'inizio Grosso, però le scelte della società si rispettano, ma insomma io avrei tenuto Vanoli, se ne avvia Grosso si può tenere Vanoli, anche perché è stato un grande, l'anno scorso ci ha fatto salvare nell'insalvabile perché era una situazione disperata, quindi ecco, anche solo per premiarlo l'avrei tenuto, però si rispetta le scelte, la squadra c'è, i giocatori ci sono, già vedi farli giocare.
3: Quindi eri del partito grande Paolino.
5: Sì, Paolino veramente ha fatto, cioè nel senso, non si è mai salvato una squadra nella situazione dell'anno scorso.
3: Non aveva mai vinto in 15 giornate.
5: Quindi sì. Voglio dire, c'è altro da dirgli grazie e fargli una statua a quest'uomo, perché sinceramente insomma ci ha portato alla salvezza nel centenario. Se si retrocedeva si faceva veramente una figuruccia.
3: Incide sul giudizio su di lui quella Coppa Italia del 2001 che penso ricorderai benissimo.
5: Certo, no, incide. Sai, i giocatori sono sempre giocatori, però nel senso, io si guarda il presente ci ha fatto veramente l'anno scorso un grandissimo piacere tra virgolette, perché se no noi stanno insomma c'è lo zimbello di tutti. C'era
3: Claudio, che stagione può essere quest'anno, dimmelo di pancia.
4: Io spero una stagione buona, detto, anche se l'inizio della sente non è stato buono, però le prospettive le c'erano e speriamo che con questo nuovo ingresso di Vanoli la situazione vada a migliorare e che qualche giocatore ritrovi la forma, perché qualche giocatore ancora non è in forma e la squadra mi sembra buona, sicché le prospettive insomma ci sono.
3: Ma la sensazione come la vedi? Sbilanciati.
4: E per sbilanciarmi, ma speriamo di entrare anche nelle coppe, quelle minori, ma speriamo di entrare in coppa.
3: Andrea, sbilanciati pure te, come la vedi?
5: Ma io spero di buttarcene in questa Coppa Italia, speriamo di arrivare insomma in finale, speriamo.
3: Cosa saresti disposto pur di vedere la Fiorentina vincere una coppa?
5: Sarei disposto a tutto, anche se si vincesse la Coppa dei Rioni, perché è una vita, non poracci, noi si parte per partire.
3: Specifica il tutto?
5: Ma che culo.
3: Beh, sono messo a sentire. Grazie mille.
5: Prego, prego.
3: Grazie Claudio, buona partita.
2: Speriamo.
3: Ragazzi, mi è piaciuto tanto questo
5: sifarietto.
3: Grazie Andrea, mi è piaciuto tanto questo sifarietto.
0: Benissimo.
3: Che mi ha strappato un sorriso.
0: Ora,
3: ora
0: la Chiara non la riprendo fino a fine primo tempo. Sono abbastanza certo. Vai.
3: Non era calcolata una chiosa del genere. Ecco, no, però secondo me abbiamo fatto una chiusura abbastanza artistica. A voi la linea, ciao ragazzi.
0: Grazie a Ludovico Mauro. Questa andrà nella storia della radio, penso, campionata sicuramente tantissime volte. E va bene, e va bene così. E non potevamo certo prevedere una cosa del genere. Allora, ha parlato Gnonto, Sport Mediaset, e andiamo a sentire le sue parole nel prepartita.
6: Questa è una partita importante per noi, per i tifosi. Abbiamo ottenuto un buon risultato weekend e vogliamo continuare così e speriamo di farlo stasera.
7: Anche perché la Coppa Italia è un obiettivo della Fiorentina, lo ha detto anche ieri il mister. Cosa vi sta trasmettendo il mister in queste prime fondamentali partite del suo nuovo corso?
6: Sì, no, semplicemente ci sta dando tantissima fiducia, ci ha detto appena arrivato che questa era una pagina bianca e ogni partita è importante, e penso che stasera sia chiaro, la Coppa Italia è un obiettivo per noi, però penso che sia una partita importante, un derby, e vogliamo vincere.
7: Con Antonio Caracciolo per parlare di un Pisa che vuole...
0: Queste erano le parole di Gnonto, poi ha parlato anche il capitano del Pisa, Antonio Caracciolo, e vabbè, poi forse vi diremo dopo che cosa ha detto, ma non ci interessa granché. Già un po' di messaggi
1: al 348-7513-933. Intanto ci scrive Claudio per farci sapere che a suo avviso la nostra sigla è la più bella di tutto il palinsesto di Radio Firenze Viola, quindi non solo ha preso il cuoricino ma ho voluto leggerti.
0: Certo,
1: perché anche tu potessi compiacerti, visto
0: fiero.
1: Che hai scelto tutto tu, e quindi meriti sono tuoi.
0: L'audio è un video che ho fatto io al concerto, quindi è estrapolato proprio da un mio video. Quindi sì.
1: Un ascoltatore che non si firma ci scrive: non sono tonto, ma stasera sogno una tripletta di Gnonto.
0: Bella.
1: E devo dire che lo spirito comunque è quello giusto per arrivare al fischio d'inizio della gara di questa sera. A me pare sia in corso una trasformazione da Joseph Commisso a Vittorio Cecchigori. Se non altro avremo degli atteggiamenti meno burberi di quelli a volte mostrati dal padre. Questo è il messaggio di Luca, che apprezza e commenta anche il bagno di folla, l'ennesimo bagno di folla per il presidente della Fiorentina, che Andrea Giannattasio ci ha raccontato in diretta.
0: Ma anche giustamente, mi verrebbe da dire, perché insomma Firenze non ha bisogno di troppo per sognare, per affezionarsi poi anche a un proprietario. Basta vedere la passione, e Commisso Giuseppe ce la mette assolutamente. E poi comunque non possiamo dimenticare che quest'estate è stato scucito un mega assegno da 150 milioni di euro per il mercato in entrata, ancor prima poi di riprendere qualcosa, ma molto meno, dalla cessione di Ken e di Mandragora, insomma quelli che sono stati ceduti.
1: Commentando le scelte di Vanoli, Bruno Viola ci scrive: peccato che non ci sia Gonsalves, e quindi anche lui è tra coloro che si aspettavano di vederlo partire dal primo minuto. Luciano da Empoli: uso della rosa con intelligenza, qualche cambio per tenere sulla corda più giocatori possibile, ma senza snaturarla. Io per ora approvo. Aggiunge, commentando anche il siparietto che Ludovico Mauro ci ha regalato dall'esterno del Franchi, il bello e il brutto della diretta.
0: Sì.
1: E ci fa sapere che ha mangiato ora lo gnocco al sugo. Bene per lui. Sono discretamente invidiosa.
0: Noi prima di mezzanotte non mangeremo niente.
1: C'è anche chi ti chiede: sono persone che fanno parte della tua lega del fantacalcio, se sei disposto a cedere Mastantuono.
0: Per quale motivo?
1: Non lo so.
0: Io l'ho tolto a loro, veramente, a Matt e a
1: esattamente
0: Simone
1: lui.
0: Certo, io l'ho tolto, ma proprio dicendoglielo, anche perché storicamente rovinano i giocatori, e quindi gliel'ho tolto perché l'avevano quasi preso. Poi alla fine l'ho preso io, prima giornata tripletta di Mastantuono. Mi sembra abbastanza chiaro il perché gliel'abbia tolto.
1: Salutiamo anche Ottavio da Rieti, che ci scrive: è tornato dal mare e adesso sempre Radio Firenze Viola, ovviamente forza Viola. Ci sono anche un po' di messaggi scaramantici che non so se è il caso di leggere, proprio perché su queste cose
0: lascio
1: bisogna usare grande delicatezza. ci mandano anche delle foto, nello specifico Fabrizio, che ci scrive, però immagino la foto sia di un suo amico, Francesco. Ad ogni modo spianiamoli, e questo è il grido di battaglia per la gara di stasera. Mai che vogliono questi pisani, hanno anche avuto un pastore tedesco per presidente, Fulvio. Certo. Ci ricorda anche quella chicca meravigliosa, sì, che fa parte della storia del Pisa. Ci sarà motivo per parlare delle nostre disavventure, Ottavio, che quindi ci fa sapere che è pronto a commentare con noi la partita di questa sera.
0: E quindi insomma è una Fiorentina che si appresta a scendere in campo per la partita, la seconda partita di questa Coppa Italia. Come abbiamo detto, non eravamo abituati a vivere questi turni preliminari che portano poi agli ottavi di finale, dove entrano in gioco tutte le big e dove la Fiorentina era abituata ad entrare. Adesso però insomma ci sarà l'ultimo ostacolo prima della sfida potenziale contro il Napoli, e sarà contro un Pisa che, ve l'abbiamo raccontato anche venerdì durante Venezia-Fiorentina, mentre la Fiorentina ne faceva 4 al Venezia, il Pisa ne prendeva 4 in casa dall'Entella. Quindi ci sarà sicuramente voglia di riscatto da parte dei giocatori pisani. È un derby che sentono sicuramente più a Pisa che a Firenze, e quindi dopo la figuraccia all'Arena Garibaldi, Settler Arena come la vogliamo chiamare, del Pisa contro l'Entella, appunto, vorranno rifarsi dopo questo poker preso. Torniamo al Franchi da Niccolò Righi. Ciao Nicco.
8: Ciao Lore, ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao.
0: Allora, caro Niccolò Righi, stamani mattina ci interrogavamo no, su chi potesse giocare, perché c'è un po' criptico, soprattutto è quasi impossibile avere delle informazioni, quindi per il momento alla seconda di Vanoli si va un po' a caso, però è una formazione che comunque qualche sorpresa ce l'ha portata.
8: Sì, sinceramente io mi aspettavo il debutto di Pedro Gonçalves dal primo, per dire la verità. Tanti cambi rispetto alla formazione che Alpenzo ha battuto il Venezia qualche giorno fa per Vanoli, e non poteva essere anche altrimenti, perché comunque sia l'avversario non è di primissimo piano, nonostante la partita non vada sottovalutata, perché io penso che quest'anno la Fiorentina debba mettere la Coppa Italia, non dico come obiettivo principale, però insomma vediamo un campionato in cui il livello è veramente alto, e complice anche una partenza a rilento, per carità la stagione è ancora lunghissima, però la Fiorentina ha già tanti punti di distanza sulle primissime posizioni. La Coppa Italia è sicuramente un torneo molto aleatorio, perché è un torneo strano, particolare, c'è una partita secca fino alle semifinali, in semifinali c'è l'andata e il ritorno, insomma sappiamo è un format che non piace a nessuno, però ecco, la Fiorentina io penso che in questo momento la strada per l'Europa più semplice per i viola sia passare dalla Coppa Italia, e quindi ecco, non vorrei che questo torneo venisse sottovalutato. Detto questo, con il Pisa si può giocare anche con qualcuno delle linee non delle primissime linee, e quindi insomma ci si tiene i titolari, o almeno quelli che pensiamo possono essere i titolari di Paolo Vanoli per la partita contro il Napoli, e quindi insomma 7 undicesimi sono cambiati. Peraltro vedevo, mi studiavo un po' le vecchie formazioni, è anche una prova del 9 questa per qualche giocatore, perché questa è per 8 undicesimi la squadra che è scesa in campo contro il Frosinone. Lo ricordiamo, una serata catastrofica per quello che doveva essere, ovvero la festa del centenario, e per quella che si è trasformata, e 8 undicesimi erano in campo, praticamente tutta la difesa, eccezione fatta per il terzino destro, all'epoca c'era Jimenez, oggi ci sarà João Mario, si ripropone la coppia di centrali Dragusin e Pongracic, Fiorentina ha sempre cambiato coppia di centrali, questo è un altro sintomo di equilibri che vanno inevitabilmente trovati, e quindi insomma sarà una prova del 9 per tanti calciatori.
1: Niccolò, abbiamo chiesto anche ad Andrea Giannattasio, che è intervenuto all'inizio della trasmissione, un commento sulla scelta di mandare in campo De Gea tra i pali. Te lo chiedo perché io sono d'accordo con chi non è particolarmente stupito, considerando anche il ruolo di capitano del portiere spagnolo, ma perché subentrando dopo Alessandro Di Nardo c'erano tanti messaggi proprio relativi anche a Christensen, e quindi ti chiedo il tuo pensiero al riguardo.
8: Ma In realtà non mi stupisce molto, io credo che quest'estate sia stata fatta, sia stata presa una decisione e sia stata quella di andare a diritto su David De Gea, e io mi immagino che De Gea quest'anno giocherà, se non tutte le partite, almeno il 97% di esse, chiaramente infortuni permettendo, nonostante il portiere spagnolo non stia brillando, però ecco, vedendo un mercato come è stato quello estivo, una Fiorentina completamente rivoltata come un calzino, secondo me se l'idea era quella di alzare il livello tra i pali, mi sarei aspettato anche, non dico magari un cambio come primo portiere, perché insomma De Gea, il club viola lo ha tolto praticamente fin da subito dal mercato, però cambiare almeno il secondo, magari alzare il livello del secondo portiere, così da dire ma all'evenienza se De Gea smette di parare comunque abbiamo un secondo che con tutto il rispetto per Christensen ci dia qualche certezza in più. Così non è stato fatto e secondo me questo è un messaggio un po' implicito del fatto che alla fine la Fiorentina punterà molto molto forte, molto molto decisa sul portiere spagnolo, ecco.
0: Senti Niccolò, quante persone ci sono, quante persone sono attese, quanti sono già entrati dentro lo stadio? Raccontaci un po' l'atmosfera che si vive dopo appunto una vittoria importante come quella del Venezia, che ha riportato l'entusiasmo che era svanito in tre giornate.
8: Allora, dovrebbe essere attese una buona fetta di pubblico, perché insomma si parla di 15.000 spettatori, che per essere una partita di martedì sera, i sedicesimi di Coppa Italia, insomma la Conference ci ha insegnato che il Franchi ha saputo rispondere anche molto meno presente in certe circostanze. Invece stasera, complice appunto anche il fatto che insomma l'avversario non sarà di primissima fascia, ma è comunque un derby molto sentito, ci dovrebbero essere appunto 15.000 spettatori. Al momento io non credo che ci siano, al momento secondo me siamo intorno ai 10.000, però insomma i tifosi stanno iniziando ad assiepare sia la curva ferrovia sia la maratona, c'è qualche dico un centinaio di tifosi anche del Pisa. Sinceramente ecco, non è che si respiri proprio l'aria del grandissimo derby, sì c'è stata qualche scaramuccia a distanza, qualche coro, qualche sfottò, ma insomma nulla di che, anche le tifoserie per ora si stanno piuttosto, non si stanno molto considerando, ecco.
0: Allora, al netto di Gonsalves che ti aspettavi dal primo minuto, se vuoi svelare l'aneddoto svelalo te, se no io mi faccio gli affari miei.
8: Sì, ho un aneddoto, perché il nostro caro amico Tommaso Bonan 20 minuti prima che finisse il mio turno su tutto il mercato web mi ha detto: ma perché non scrivi un pezzo di approfondimento su Gonsalves, Salves, che tanto scenderà in campo dal primo minuto, almeno lo abbiamo pronto per quando ci saranno informazioni ufficiali. Ovviamente io mi sono messo a scriverlo e niente, ce lo terremo per la prossima volta, ecco.
0: Bene, benissimo. Invece di Pellegrino te l'aspettavi di vederlo dal primo minuto, e ti chiedo, questa alternanza secondo te avrà un senso, oppure se poi entra quello che entra nel secondo tempo tra lui e Beto e segna, poi quella dopo gioca titolare e non segna, e quello che entra segna e quindi quella dopo va titolare però non segna, insomma secondo te ci sarà invece un'idea precisa da parte di Vanoli?
8: Io spero che almeno per le prime 3, 4, 5 partite Vanoli battezzi un titolare e una riserva, anche perché poi lo sappiamo che con i 5 cambi si può essere determinanti anche dalla panchina, infatti Pellegrino ha già dato prova di esserlo qualche giorno fa a Venezia. E io sinceramente in questo momento vedo Beto leggermente avanti, perché mi sembra che Vanoli la sua scelta l'abbia fatta l'altro giorno, e soprattutto io non ho visto un Beto, cioè ho visto una buona partita di Beto a Venezia, è un po' arruffone come si dice in certi casi, però insomma io vedo che ha fatto un lavoro abbastanza positivo. Certo è che se stasera Pellegrino dovesse fare tripletta sarebbe la terza partita, il quarto gol, il quinto gol nelle ultime due o tre partite, e a quel punto lo levi male, però ecco io credo che questo sia anche un messaggio alla partita contro il Napoli, e quindi io mi riaspetto Beto contro il Napoli. Poi appunto io spero di essere smentito, perché magari stasera Pellegrino fa un partitone, quindi a un certo punto sei anche costretto a metterlo, un calciatore così in forma.
0: Niccolò, grazie mille, buona partita, buon lavoro.
8: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Grazie a Niccolò Righi. Leggiamo un paio di messaggi, poi ascoltiamo Vanoli.
1: Roberto da Bagnaripoli: io sono preoccupato per il centrocampo, non mi convincono Brescianini e nemmeno Ondur. Inoltre il miglior centrocampista, Attà, mi preoccupa per le sue condizioni fisiche. Il numero dei centrocampisti è al limite, la cessione di Mandragora non ci voleva. Come detto poco prima di andare da Andrea Giannattasio, la Fiorentina ha fatto sapere che Attà ha svolto lavoro personalizzato per essere al meglio contro il Napoli domenica, e quindi non c'è in panchina. Ci chiede Giovanni da Scandicci se c'è Croci in panchina. A disposizione Lezzerini, Christensen, Dodò, Ranieri, Menez, Beton, Gie, Pedro Gonzalves, Vieri e Fagioli, quindi Croci non c'è. C'è una domanda di Sandro che ti chiede: come pensi che possano gestire la gara stasera?
0: In che senso? Cioè,
1: a livello d'atteggiamento,
0: gara,
1: credo, sì.
0: Ma io credo che la Fiorentina vorrà partire forte. C'è sicuramente, ora ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo, giustamente, perché aspettavamo una vittoria dall'inizio della stagione, al netto di quella col Benevento, però in campionato è arrivata, 4 gol, però insomma una Fiorentina che è andata in svantaggio, una Fiorentina che comunque ha concesso 2 gol al Venezia, è una Fiorentina che deve registrare ancora un miliardo di cose, ma è normale, perché non è che Vanoli abbia la bacchetta magica, arriva e sistema tutto in 5 giorni. Quindi mi aspetto una Fiorentina che voglia mostrare miglioramenti. Poi è chiaro che mi aspetto, secondo me, una partenza abbastanza forte da parte della Fiorentina, perché andare in vantaggio immediatamente sarebbe molto importante poi per mettere pressione al Pisa e per non far rimanere bloccate questo tipo di partite, che poi alla fine rischiano di complicarsi
1: e di stancarti e basta, in vista poi della gara di domenica. Paolo da Roma: buonasera ragazzi, Brescianini proprio non ce la faccio a metabolizzarlo. Mi sarei aspettato Gonzalves, ma se Vanoli ha scelto questi 11 avrà le sue ragioni, sempre forza viola.
0: Assolutamente sì. E allora andiamo a sentire se magari ha risposto anche a qualche domanda sulle scelte fatte, perché Paolo Vanoli ha parlato poco fa a Sport Mediaset.
7: Questa sera si concretizza, no? Ancora una volta lo Stadio Franchi, in una partita fondamentale perché la Fiorentina ha iniziato, no, a rialzarsi.
9: Una grande emozione, hai detto bene te, torno a casa. So quanto mi ha dato Firenze, questi tifosi, soprattutto dell'ultima partita dell'anno scorso, perché insieme abbiamo fatto un percorso importante, però adesso dobbiamo cancellare il passato, e il mio passato è il futuro, è adesso, quindi adesso, come ho detto anche ieri, dobbiamo scrivere una pagina vuota, e abbiamo iniziato da Venezia e adesso dobbiamo piano piano lavorare su un'identità e un progetto.
7: E a proposito di Venezia, mister, stasera nuova fiducia, ulteriore fiducia per Mastantuono, per questo ragazzo che sta impressionando, 3 gol nell'ultima partita di campionato. Ha scelto di confermarlo perché in un momento magico?
9: No, ho scelto di confermarlo perché penso di mettere in campo sempre la miglior formazione. È una rosa che mi dà l'opportunità di poter cambiare, ok? Quindi dobbiamo essere tutti protagonisti, perché il campionato è lungo. Su Franco non ho niente, ha delle qualità, però deve ancora crescere, è un giovane, è un prospetto importante per questa squadra e per il futuro della nazionale. Però adesso, come tutti i giovani, bisogna sapere avere pazienza, aspettarli e guardare avanti con grande fiducia questo futuro.
10: E anche noi lo e lì
0: Queste le parole dunque di Paolo Vanoli, che ha parlato prima della partita e ha spiegato che, frase un po' fatta, cerco di mandare in campo sempre la miglior formazione, però cambiandone 7 su 11, cos'è che in 4 giorni è cambiata la miglior formazione? Vabbè, però sono frasi fatte che gli allenatori molto spesso dicono, anche perché non è che puoi dire in televisione: no, ho mandato in campo le seconde linee, poi
1: perché
0: stronchi.
1: È una partita che mi importa, esatto, meno rispetto a quella di domenica, esatto, visto le difficoltà in campionato. Carmine Cecinese a Viterbo commenta insieme a noi la formazione e ci scrive: ancora De Gea, ma basta, ed è tra coloro che sono rimasti delusi da questo avvio di stagione.
0: Ma io vedo così. così tante colpe da parte di De Gea. Anche l'ho rivisto anche in settimana, insomma, dopo la partita contro il Venezia, l'ho rivisto il primo gol. Secondo me non ci può far niente De Gea sul primo gol. Il pallone, tra l'altro, gli rimbalza bene all'attaccante del Venezia, Adams, che la mette praticamente sotto l'incrocio dei pali dall'altra parte. Avrebbe potuto fare ben poco. Credo che i problemi, per esempio, in porta li abbia molto più l'Inter

0: i nostri ascoltatori.
1: È perfetto, direttore.
2: Sì, ti sei già impappinato tre volte, però va bene, dai, come esordio va bene così.
0: Mi è apparso connessione instabile, cambiare posizione.
2: E quindi sei spostato, sei andato in maratona?
0: No, non sono collegato al wifi. Il vantaggio mi schifa perché non sono collegato al wifi.
2: Bene. Senti, raccontaci la cosa più importante, il selfie fatto mentre Gian Nattasio era in collegamento con noi.
0: Non sento niente.
2: Benissimo, perfetto. Ci senti?
1: Allora forse
0: più o meno come se tu stessi comunicando da Saturno.
2: Bene, allora dai retta a Gian Nattasio e metti, collegati al wifi. È incredibile.
1: Così posso dare la nota di colore.
2: Riesce sempre a stupirmi Tommaso Loreto.
1: Gli attenti lettori di Firenze Viola avranno già visto l'aggiornamento a cura di Andrea Gian Nattasio. Fiorentina Pisa, si accendono per la prima volta i riflettori della nuova curva Fiesole. Una nuova luce sul Franchi in occasione del derby di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa. Saranno inaugurati stasera per la prima volta alcuni dei riflettori installati sulla nuova curva Fiesole, montati ai margini della nuova copertura in via di completamento. Ricordiamo che il termine dei lavori è previsto per l'inizio del 2027, la riapertura al pubblico nella prossima stagione del settore. Durante la sfida resteranno attivi anche gli storici riflettori a torre collocati all'esterno dello stadio.
2: Bene, quindi un grandissimo passo in avanti. Dopo quasi un anno e mezzo si riesce ad accendere un riflettore nella curva. Mi sembra veramente si stia andando avanti con passi da gigante. Che ne pensi, Chiara?
1: Vabbè, considerando il contesto all'interno del quale si portano avanti questi lavori e da un lato anche la scelta della Fiorentina, però bisogna dirlo, di continuare a giocare al Franchi, era inevitabile che quello che di base in Italia già subisce dei ritardi potesse contarne di magistrali.
2: Andiamo avanti con i messaggi.
1: Un po' di messaggi. Abbiamo anche un audio però che ho chiesto a Tonelli di farci ascoltare.
2: Vai.
3: Buonasera ragazzi, allora io ho visto un allenatore come Vanoli deciso e entusiasta di questa squadra, vedo un allenatore positivo e a me come vada so solo che questo allenatore tiene alla maglia viola come non ho visto, ho visto raramente allenatori che ci tengono, quindi io vi dico non lo criticate. Per favore non lo criticate, perché questo è un lavoratore del calcio. Walter da Roma.
2: Allora, caro Walter, più o meno sei sulla stessa linea, no? che ho tenuto poco fa, quindi sono pienamente d'accordo. Poi noi promesse sul non criticarlo non lo possiamo fare, perché siamo qui a parlare di quello che vediamo. Noi speriamo di vedere solo cose positive, speriamo che la Fiorentina le vinca tutte da qui alla fine, speriamo che possa essere una stagione trionfale con la vittoria dei trofei, con qualificazioni in Champions League, vittoria e lo scudetto. Noi speriamo tutto il meglio possibile per la Fiorentina, però se non dovesse succedere e se la Fiorentina dovesse andare in una strada, percorrere una strada che noi non vorremmo che percorresse,
1: Le critiche sono eventualmente costruttive e relative al lavoro di Vanoli col gruppo, non certo atte a mettere in discussione quello che è il suo sentimento, che non sta assolutamente nascondendo. La domanda del secolo ce la fa Gabriele: vedremo prima Tommaso Loreto portare le bignoline in redazione o la fine dei lavori all'Artemio Franchi?
2: Credo, ma no, non è che lo credo, ne sono certo che vedremo prima la fine del lavoro all'Artemio Franchi che non le bignoline di Tommaso Loreto, taccagno come pochi. Ah, ma ci sente, ciao Tommaso.
0: Ma non è vero nulla, ti ho portato una vassoiata per 30 ieri sera.
2: Buffone,
0: dillo, 30 paste ti ho portato.
2: Sai cosa ha fatto?
1: No, perché
2: allora,
1: non c'ero.
2: I ragazzi qui sotto, che cosa fanno di solito? Ci telefonano. E ci dicono: ragazzi, venite a prendere le paste giù, ce le regalano per il lavoro che facciamo. Quindi questa volta è toccato a Tommaso Loreto scendere a prenderle. Quindi non ha, cioè, questo per lui significa portare 30 paste che sono state regalate alla redazione.
0: Oh, ciccio,
2: dai nostri
0: e sono sceso
2: amici.
0: Capito? Ho fatto
2: avrà preso
0: io
2: anche
0: due
2: l'ascensore.
0: Piani di scale.
2: Avrà preso anche
0: con
2: l'ascensore.
0: Il vassoio anche di una certa pesantezza, diciamolo, per fortuna. Quello... il mio passato da atleta mi consente ancora degli sforzi fisici imponenti.
2: Con quei grissini che hai al posto delle gambe, credo che tu abbia fatto
1: comunque
2: tanta fatica.
1: Comunque erano arrivati tanti suggerimenti nel periodo in cui il direttore provava

0: indovinare la connessione. Moreno, Aleandro, sostanzialmente il minimo comune denominatore è Tolo, se non fa il wifi puoi provare col bluetooth.
1: Sì,
2: esatto, esatto, mi si era rotto il bluetooth. No, qui il problema è che tutte le volte che io riprendo questa attrezzatura c'è sempre qualcosa di strano.
1: Ma stasera ce l'abbiamo, girato il microfono,
2: ha girato stasera, sì. Beh, stasera sì,
1: è già un passaggio.
2: Ha girato tutta Europa, è finita negli angoli più reconditi del vecchio continente ed ha resistito questa attrezzatura. La dai un'ora a Gian Attasio o 5 minuti a Ludovico Mauro e sostanzialmente te la devastano. Però va bene, useremo il potente wifi qui dello stadio Artemio Franchi in Firenze, dove a brevissimo si affronteranno Fiorentina e Pisa per la sfida valida per la Coppa Italia Frecciarossa Cup.
1: Frecciarossa Cup non esiste, però va bene, potevi dire che erano i sedicesimi di finale, però Tommaso. Sarà una serata molto lunga, lo sai? Lo sai?
2: L'ho presa a sorridere perché in realtà mi manca tantissimo la Conference League, sicché mi aggrappo assolutamente alla Coppa Italia perché è ovviamente l'unica strada per andare a vincere un trofeo, posto che lo scudetto aritmeticamente lo possiamo ancora inseguire, esatto. Però insomma lo vedo un po' complicato.
1: Io sono abbastanza
2: e poi,
1: certo, Tommaso, che se la Fiorentina le dovesse vincere tutte da qui alla fine, lo vincerebbe.
2: Sarebbe bello,
1: sarebbe bello vincere tu. Dici, guarda, hai perso le prime tre e poi ne vinci 35. No, si può fare.
2: Capito, Vanoli no. Nella storia, meglio di Ranieri a Roma. No, 30, detto che
1: 35
2: io
1: vittorie consecutive, si può fare.
2: L'ho detto ieri sera e non mi vergogno di essermi sbilanciato. Per me la Conference può essere un traguardo, però ovviamente non è il momento di parlare di queste cose. Vediamo di arrivare ancora più sereni alla sosta di campionato e poi come ripartirà la Fiorentina, che impronta darà Vanoli quando le acque saranno meno agitate, perché poi oggi non lo sono più come erano prima di Venezia, ma ancora calme non sono, nel senso che ancora un po' di ritardo ce l'abbiamo. E allora abbiamo questi 180 minuti tra la Coppa Italia stasera e soprattutto domenica il match con il Napoli per assaggiare la condizione della Fiorentina, per vedere se la cura Vanoli ha già eliminato più di un problema o laddove ci sia ancora da lavorare, per esempio sulla fase difensiva, che poi Venezia ha incassato altri due gol e ci tiene laggiù in fondo il meno 11 come gol subiti, in questo momento tra le peggiori difese della Serie A. Nel frattempo il primo che sta andando ad accomodarsi in panchina, si prende anche qualche applauso, è Gonçalves, il portoghese che tutti hanno voglia di vedere, compreso il sottoscritto, perché io è la prima volta che lo vedo dal vivo, l'ho guardato scaldarsi, si intravede subito il pallone che resta inchiodato al piede. Mi sembra una corporatura particolarissima, mi ricorda quasi Pepito Rossi, baricentro bassissimo. E ho capito, ecco, da dove viene il soprannome Pote, che richiama il barattolo. Nel frattempo i saluti ancora di Joseph Commisso, che si è speso tantissimo sia fuori dalla tribuna d'autorità che a bordo campo, praticamente concedendosi selfie con tutti. E poi in questo scenario direi per niente da buttare, dovremmo essere circa 15.000, qualcosa di più, ma insomma ci sono anche circa 300 tifosi del Pisa. È uno stadio più pieno, ecco, direi, di una prima gara di girone di Conference League. Del resto, in assenza proprio della competizione europea, quest'anno proviamo a goderci questa Coppa Italia, che ci ha visto peraltro cominciare proprio la stagione con quel 4-1 che passerà agli annali come l'unica vittoria di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. Stasera il Pisa, per la vincente di questo match c'è già il Napoli a dicembre ad attendere, appunto, che passerà il turno, si giocherà al Maradona di Napoli e basta già il nome a evocare un ostacolo per niente semplice da superare. Pisa che scende in campo con questa maglia bianca e Fiorentina invece in completa tenuta viola, soltanto alcune linee molto sottili in azzurro per ciò che riguarda il Pisa, la Fiorentina ha tutta la tenuta viola. E come sentite dagli applausi, insomma, c'è voglia di vederla giocare questa Fiorentina, soprattutto dopo il 4-2 del Pench.
1: Sì, e soprattutto perché i poveri tifosi della Fiorentina che quest'anno sono andati allo stadio al netto del Benevento, che comunque era il 14 d'agosto e la Chiara non c'era, e parecchie persone erano al mare, giustamente, anche se poi tornarono per vedere la prima Fiorentina di Fabio Grosso. Poi da quel momento in poi le due partite che hanno visto al Franchi, aiutami a dire, a pensare quale delle due sia stata peggio tra Frosinone e Torino. Quindi c'è anche la voglia dei tifosi di tornare a vedere una Fiorentina vincente in casa, anche perché il colpo d'occhio che vediamo in TV non è male, Tommaso, cioè c'è,
2: no,
1: tanta gente,
2: sono d'accordo. Sì, no, mi faceva effetto pensare a quella serata col Benevento, perché ve li ricorderete anche voi, no, i messaggi, certo, sul Palladino bis e il possesso palla al Benevento e non sappiamo cosa fare. Poi alla fine arrivarono 4 gol, coprirono tutto. Però devo dire che, insomma, se noi eravamo con le vesti dei pompieri, beh, chi già puntava il dito su qualche problemino, forse un po' lontano si vedeva, perché poi è stato davvero un disastro il successivo cammino della Fiorentina, con quelle 3 sconfitte che poi hanno portato al cambio sulla panchina viola per Uvanoli, che però, come detto, ha cominciato nel migliore dei modi, 4 reti al Venezia, ma anche un atteggiamento in campo decisamente positivo. A proposito di squadre in campo, ricapitoliamo anche le formazioni. La Fiorentina che gioca con 4-3-3 composto da De Gea, Traivali, João Mario, Pongracic, Dragusin, Valdepeñas, Dur, Ulai e Brescianini in mezzo al campo, Mastantuono a destra, Gnonto a sinistra e Pellegrino al centro dell'attacco. In panchina vanno Lezzerini, Christensen, Dodò, Ranieri, Jimenez, Beto, Insie, Pedro Gonçalves, Vieri e Fagioli. Il Pisa che risponde con 3-4-2-1, Scuffè, Canestrelli, Caracciolo, Primasso, Zanollo, Iola, Piccinini, Leris, Ferrà, Rau e Pittarello. A disposizione di mister Bianco, Loria, Confette, Angori, Tramoni e Steves, Cural, Frosali, Coppola, Correia, Moreo, Calabresi, Petagna, Tenon e Leone.
1: Allora, posso? Scuffette, sì. Scuffette non è francese, quindi non è Scuffè.
2: Gonçalves.
1: E poi sì, volevo mi dicessi per Gonçalves, favore, il numero tutto intero, il nome del numero 28 della Fiorentina.
2: Non ho le note, aspetta.
1: Beh, è lui.
2: Fiorentina.
1: È lui. Vai.
2: Numero 28 è la Gonçalves.
1: Ok, ma intero anche col nome, perché rende meglio.
2: Pedro Gonçalves.
1: Ok, benissimo.
0: C'è Alda da Bergamo che per l'appunto ci scrive: mi piacerebbe sapere perché non gioca Gonçalves, è fuori forma.
1: Diccelo te, Tommaso.
2: Fuori forma no, indietro nella condizione, non ha fatto preparazione estiva, lo Sporting di fatto l'ha messo praticamente fuori squadra nel momento in cui era chiaro che se ne sarebbe andato, quindi è particolarmente indietro sul lavoro estivo, almeno così ci ha detto la Fiorentina, che conta ad averlo al meglio per il dopo sosta, insomma per la ripresa quando la Fiorentina sarà di scena a Marazzi contro il Genoa. Però stasera un altro spezzone di gara ce l'aspettiamo. Nel frattempo è cominciata la sfida al calcio d'inizio della Fiorentina.
1: Vai, raccontaci i primi minuti.
2: No, credevo volevaste commentare la situazione con Seonis.
0: C'è chi ti chiede se è la tua lingua madre, perché Luca Alberti, mamma mia come lo pronuncia bene il direttore, ma è la sua lingua madre?
1: Ridicelo Tommaso, ridicelo.
2: Pedro Gonçalves, originario di Chaves, Portugal. Okay. Obrigado, muito obrigado. Pass out now.
1: Benissimo, perfetto. Comunque sì, è la lingua madre di Tommaso Loreto, infatti la nota somiglianza con Rui Costa soltanto per alcuni tratti fisici, sì, perché per poverino, il povero Tommaso, col calcio ci ha litigato da piccolo, a differenza di Rui Costa, però sì, le somiglianze è perché comunque ha origini portoghesi. Tommaso Loreto è nato e cresciuto lì i primi 4-5 anni della sua vita, e quindi è la lingua madre, vero Tommaso?
0: È la lingua cugina di secondo grado, ci scrive Igor.
2: È un posto del cuore, assolutamente sì, per tanti motivi, anche anche di letture, di ambiente, di atmosfera, insomma, posto magico. Se potete girate per il Portogallo, perché a parte le battute vi stupirà. Nel frattempo qualche problemino sulla sinistra abbiamo risolto, però Valdepeñas si era fatto un po' sorprendere e allora ha provato su quella zona di campo Piccinini a rendersi pericoloso, poi la difesa in qualche modo è ripartita, però un pizzico sorpreso Valdepeñas sul primo tentativo del Pisa. Per il resto gli applausi che sentite in sottofondo sono per un buon pallone recuperato da Mastantuono, che consente alla Fiorentina di alimentare la manovra cambiando versante proprio per Valdepeñas. Sulla sinistra il pallone buttato dentro l'area, raso terra tentato da parte di Indur su questo pallone vagante che rimbalza sulla linea difensiva pisana, poi il pallone in profondità di Dragusin per Pellegrino, che era partito però in posizione di fuorigioco, e quindi sarà un calcio di punizione a favore del Pisa. Però da sinistra Valdepeñas, dopo che era stato un po' sorpreso, ha invece trovato la profondità giusta, traversone basso che la difesa pisana ha cercato di sventare, in particolare con Caracciolo, pallone che poi è finito sui piedi di Indur, tiro ribattuto e primo squillo della Fiorentina, o quantomeno primo tentativo nell'area di rigore avversaria.
1: Vai Chiara.
0: Un po' di messaggi. Ale da Roma: ho fiducia in Gnonto e poca fiducia in Ulai messo al posto di Fagioli. A mio avviso la Fiorentina comincerà a giocare quando entrerà in campo Niccolò Fagioli.
1: Tommaso:
2: Stasera siamo senza la regia, sì, di Fagioli. Peraltro non che ci volesse molto a capirlo, però comunque dalla disposizione in campo è certificato Ulai in cabina di regia, con le due mezzali che sono Indur sul centro sinistra e Brescianini, che adesso può avanzare sul centro sinistra, scaricare proprio a Ulai che va a cercare il cross, pallone respinto sul fondo da Canestrelli, e calcio d'angolo il primo della sfida a favore della Fiorentina. Quando sono passati 3 minuti e 40 secondi, stavolta Ulai ha dato, volendo, la sovrapposizione a Brescianini, lo scarico dalle sue parti, tentativo di cross mandato sul fondo, ma vi dicevo che appunto le due mezzali sono Dure e Brescianini, e quindi stasera di fatto Ulai gioca da regista tenendo Fagioli in panchina. Sembrerebbe insomma che per Vanoli per il momento i due siano speculari, poi il tutto ovviamente da rivedere alla luce del match col Napoli. Il corner battuto da Mastantuono, prova a inserirsi Pongracic che non trova la deviazione, ma il pallone finisce dall'altra parte dove lo recupera Valdepeñas, che lo scarica ancora per Ulai che svaria molto stavolta sulla destra, gestisce un buon pallone evitando anche l'intervento di Pintarello, e la Fiorentina può alimentare il suo possesso palla sulla tre quarti affidando la sfera a João Mario, che affronta il primo avversario che è Rao, si accentra, appoggia Brescianini. Fiorentina che prova a cercare il pertugio giusto, e Pisa che in questo momento si sta difendendo a pieno organico. È chiaramente una formazione quella che ha portato il tecnico bianco, che stasera cambia anche qualcosa rispetto al campionato, dove per la verità è reduce da una sonora sconfitta contro l'Entella. Siamo di nuovo sulla sinistra, dove è tornato Valdepeñas e dove gli offre assistenza Ulai, che poi si appoggia per Brescianini, retropassaggio ancora in difesa, dove dialogano i due centrali, stasera Pongracic e Dragusin. Pensavamo tanti che potessero essere due speculari in difesa, nel senso che o l'uno o l'altro, stasera invece Vanoli mette in campo tutte e due. Perde un brutto pallone Mastantuono, che cede nel portare palla e poi commette anche fallo, mi pare, ai danni di Zanon. Fatto sta che arriva il primo cartellino giallo della sfida dopo 5 minuti di gioco, proprio l'argentino Franco Mastantuono a finire sul tabellino, l'arbitro, il signor Marinelli di Tivoli, ha ammonito, e ci può anche stare perché in effetti l'entrata è stata diretta sull'uomo, è la prima della partita, però forse è stato un po' ingenuo il buon Franchino.
1: Sì, però insomma dopo 5 minuti se lo puoi anche evitare, è un cartellino giallo.
2: Però l'ha falciato.
1: Sì,
2: Lore.
1: Vabbè, l'ha falciato, l'ha nemmeno toccato. Guarda, il giocatore si tocca il ginocchio, in realtà è lui che lo pesta. E dai, se lo puoi anche evitare il cartellino giallo.
2: Insomma, dai, però è in ripartenza.
1: Ma l'aveva già data via la palla.
2: Vabbè, voglio vedere se te lo fanno a te quando ti alzi, se stai zitto. Beh. Se me lo fanno a me, mi alzo, guardo l'arbitro e gli fa: oh, giallo, eh!
1: Bene, ti becchi giallo perché non lo puoi chiedere.
2: E gli ringhio subito a far capire.
1: Ma con le chiavi
2: che
1: o senza chiavi?
2: Senza chiavi.
1: Senza chiavi. E questa non la sai. No. Vabbè, poi te la racconto dopo.
0: Non sono d'accordo da casa sul fallo di Mastantuono. Giulio da Sesto ci scrive: non è stato ingenuo,
2: non
0: il
2: c'era fallo
0: è inesistente. Vabbè. Anche Moreno ci scrive: non era assolutamente da ammonire.
1: Io l'avevo detto.
0: Restando sui messaggi: io ciao Chiara, detto. Ciao a tutti, bentrovati. Non diamo la partita per scontata. Concentrazione, troppo importante oggi e anche col Napoli. Poi la sosta, ora conta solo il risultato. Dopo penseremo al resto. C'è anche Claudio, geometra viola, buonasera a tutti, soprattutto a Chiara. Tolo in forma smagliante, sembra la Carlucci ballando con le stelle.
1: Benissimo, fantastico. Non so di
2: l'età più o meno è quella.
1: Siamo lì, sì, sessantina. Quest'anno Tommaso ha fatto 60 e vabbè.
0: Tolo in forma europea, adoro, questo ce lo scrive Marco da Campi, anche Eleonora, ma tanti altri commentano entusiasti la
1: bravo,
0: presenza del
1: Tommaso.
0: Direttore in questa forma.
1: Ma come sei bravo Tommaso.
2: Guarda, la metafora è un po' come quando l'altra sera su questo prato abbiamo visto Totti, ecco.
1: Ah, okay.
2: E il tocco di palla è quello,
1: okay,
2: ragazzi.
1: Ok. Sappi che la Chiara ci è rimasta malissimo quando hai tirato fuori la prima metafora, perché aveva paura tu facessi uno dei suoi disastri.
0: Mi ero creata aspettative, l'ha risolta con un paio di battute, quindi spero poi nei prossimi 80 minuti.
1: Bene, quindi preparati le metafore, caro Tommaso. Che siamo qui pronti ad ascoltarle da quel
0: l'intruso viola. A proposito della partita, ci chiede alla fine tra Gnonto e Mastantuono come sono disposti in campo.
1: Vai,
0: era
1: Tommaso.
0: Poi uno dei dubbi che avevamo nel pregare.
2: Sono gli esterni, ora sì. Ancora Franco.
0: Grazie, direttore.
1: Sono gli esterni, grazie,
2: sì.
1: Grazie mille. Allora lo dico io.
2: Come
1: lo dico
2: sono
1: io.
2: Messi? Chi è
0: destra,
2: sono i due esterni. Mastantuono sta a destra, Gnonto sta a sinistra.
1: Ma c'era il dubbio, caro Tommaso.
0: È stato il dubbio del prepartito.
2: Ma dubbio di che?
1: Ma alla
2: quinta partita, Mastantuono l'ha giocato tutta a destra.
1: Sì,
2: quando mai
1: Tommaso,
2: vista,
1: però stavamo parlando con il buon Andrea Giannattasio prima della partita, quando ancora non eri arrivato allo stadio, che c'era il dubbio perché in teoria Gnonto anche lui sarebbe un esterno che parte a destra, e noi abbiamo detto sicuramente Mastantuono partirà a destra e Gnonto partirà a sinistra, abbiamo pochi dubbi su questa cosa, ma il nostro ascoltatore
2: ci
1: chiedeva la conferma. Allora va bene, allora diciamo al nostro ascoltatore, non ha ascoltato Tommaso Loretti.
0: Viola, il direttore dice accendi la TV e capiscilo da solo.
1: Capito, cioè questo è il trattamento di Tommaso Loretti, è questo, cioè,
2: ma nel pre-speech of the match,
1: sì,
2: nel discorso pre-partita avevo segnalato, riepilogando le formazioni come duopo fa.
1: Ma se un nostro ascoltatore ce lo chiede, non è che lo deve fare tutto questo puzzo,
2: Avevo detto Gnonto dirottato sulla sinistra a favore di Mastantuono, confermatissimo sulla corsia destra.
1: Ma se un nostro ascoltatore ce lo chiede,
0: però,
1: è lunga, è lunghissima. Se un nostro ascoltatore ce lo chiede, noi siamo qui pronti a rispondergli, Tommaso. Se poi arrivi e ci dici fanno gli esterni,
0: ora mi sento in colpa e gli mando un cuoricino viola.
1: Certo, mandagli un cuoricino viola, perché purtroppo Tommaso Loretta è questo. Abbiamo questo noi. E ce lo dobbiamo far andare bene, scontroso, perché poi allora, per dirla tutta, caro il mio Tommaso Loreto, quando prima ci hai fatto tutta la prosopopea di la sovrapposizione di Ulai che è andato a prendere la palla in sovrapposizione, era Gnonto. Ok, era Gnonto.
2: Ma che ne sai? Ma non
1: lo so, e lo so. Ora, fisicamente sono abbastanza simili.
0: Sì.
1: Quindi, però, Tommaso, ti svelo un trucco. Allora, quello che gioca centrale.
2: Guarda le scarpe.
1: No, quello che gioca centrale a centrocampo è Ulai. Quello che gioca esterno a sinistra in attacco è Gnonto. Se poi riesci anche.
2: Comunque sono simili.
1: Sì, Tommaso, sono simili. Sì. E le scarpe come ce l'hanno?
2: Uguali.
1: Bene, allora c'è un numero però hanno dietro la schiena, diverso, quello è diverso.
2: Ma te sei sicuro fosse Gnonto?
1: Sicuro al 100%, se poi possiamo fare una scommessa.
2: Vabbè,
1: scommettiamo.
2: Dragusin sulla linea di metà campo, ed è proprio lui, a giudicare dall'acconciatura. Lo scambio con Pongracic per linee orizzontali, la Fiorentina, Valdepeñas, triangola bene con Ulahi, ancora Valdepeñas, scarico in mezzo al campo per João Mario, molto accentrato, João Mario può aprire a sinistra per Gnonto, traversone dentro, niente male, molto teso, troppo teso però, perché Pellegrino nemmeno con un motorino ci poteva arrivare, e Mazzantuono era in leggero ritardo, quindi il pallone taglia tutta l'area di rigore, gli aveva dato comunque una discreta forza, una discreta traiettoria a Gnonto, palla sul fondo, rimessa in gioco a favore del Pisa, 12 sul tabellone, il risultato di 0-0 tra Fiorentina e Pisa.
1: Vai Chiara, diglielo.
0: Ci ha risposto l'intruso Viola, ci fa sapere che la sua domanda è nata semplicemente dal fatto che il direttore insisteva nel dire che quello che si è involato sulla sinistra fosse Ulahi.
1: E invece era
0: Gnonto.
1: Ok, a posto.
2: E invece sì.
0: Igor ci scrive: direttore, tutti voi in studio, l'arbitro è quello giallo.
1: Hai capito Tommaso? Ti danno suggerimenti, eh? Questo è l'aiuto del pubblico.
2: Magari ce l'avessi.
1: Chi è che urla? Chi è che urla? Chi è che urla? Dalla subito. Gian Natasio.
2: Certo.
1: Placalo.
2: No, sta dando indicazioni a Vanoli e vedo si è voltato, ha fatto segno, ma dire un non capito. E quindi ora Andrea sta facendo dei gesti.
1: Ma c'ha le walkie talkie?
2: No, parlano a gesti.
1: Gesti, ok.
2: E ha detto tira più su Ulahi, che è un po' basso nell'interdizione, e quindi il buon Ulahi è avanzato di qualche metro. Comunque il Pisa adesso sta mantenendo un po' di possesso palla sulla tre quarti. Buono l'intervento di Indur che chiude in fallo laterale, però il Pisa adesso con l'Eris prova a restare, se non proprio a ridosso della nostra area di rigore, nella nostra metà campo, in realtà poi la rimessa va totalmente indietro, però poi ancora l'Eris viene servito, prova a andarsene, viene fermato, il pallone finisce sui piedi di Indurra che non riesce ad addomesticarlo e quindi torna dietro in difesa dove Canestrelli può appoggiare a Scuffet che può cambiare dall'altra parte per... Ti è piaciuto,
1: sì.
2: Per primasso.
1: Sì, vai.
2: Pallone ancora per lui, il portiere del Pisa, stasera di verde vestito, Scuffet.
1: Benissimo. L'italiano Scuffet, non è francese? No,
2: non è friulano. Occhio al tunnel subito da Gio Mario, grande iniziativa, devo dire, da parte di Rao sulla sinistra con tanto di tunnel ai donni di João Mario, poi per fortuna traversone basso è stato ribattuto, il Pisa non ne ha approfittato, non so nemmeno se c'era, no, rimessa dal fondo.
1: Lo sai cosa gli ha detto Rao quando è passato? Chiudile.
2: Sì, è stato proprio
1: questo
2: tunnel
1: preso bello,
2: pieno. Sì.
1: Sono quelli che ti fanno veramente girare le scatole.
2: Poi il pallone è stato buttato dentro e il tentativo di deviazione è stato completamente sbagliato da parte di Piccinini, che però se inquadra lo specchio della porta può far davvero male alla Fiorentina. Sì. Quindi parlavamo di fase difensiva, qui ci siamo fatti sicuramente sorprendere sia João Mario sul tunnel ma anche un po' i due centrali, perché Piccinini ha concluso un po' in solitudine. Ora recupera un pallone sulla sinistra Gnonto, si fa aiutare anche da Brescianini, non ha troppo spazio per andare sul fondo e cercare il cross, perciò torna nel cerchio di metà campo, scambia con Dragusin, ma il Pisa per ora tiene molti uomini fuori dalla propria area di rigore, non è facile trovare spazio.
1: Chiara.
0: Un po' di messaggi. Intanto Fabrizio, giù le mani dal super direttorissimo.
1: No,
0: e sempre al 348-7513-933 ci scrive Alessandro. Direttore, com'è la formazione della Fiorentina stasera? 11 giocatori, di cui 10 di movimento e uno in porta. Sì, ma come sono posizionati? In piedi. Io vi voglio bene, ragazzi. E noi vogliamo bene a te, Alessandro. Moreno definisce un gol sbagliato, l'occasione per il Pisa. C'è Walter che ci chiede: ma i nostri quando è che iniziano a tirare in porta? porta. Poi Aldo dalla Palma, Brescianini, ditemi per quale motivo è ancora a Firenze, perché con la cessione di Mandragora sono rimasti in 5, sì. Già sostanzialmente siamo corti, quindi la speranza è che possa far ricredere chi è molto scettico nei suoi confronti. Nel prepartita abbiamo letto tanti messaggi di ascoltatori delusi nel vederlo partire titolare stasera.
1: E perché poi a livello di bilancio era molto più semplice cedere Mandragora che non Brescianini, parliamoci
0: venale.
1: Chiaro. No, è così, è così, è così. Ora, Brescianini è stato un acquisto fatto l'anno scorso a gennaio, quindi cederlo adesso avrebbe significato fare minusvalenza, e era molto più semplice cedere Mandragora. E io credo che invece la